Thank you.

sbaracca l'Ulevi di Göteborg, 1-0 alla fine proprio del tempo consentito al 90esimo. Kenneth Anderson ha beffato gli azzurri di Maldini con quel piedino maldestro, eppure lui era stato a giocare anche in Italia, ma tant'è, il calcio è anche un po' questo, c'è chi vince e c'è chi perde. Adesso agli azzurri aspetta una lunga avventura nei mondiali di Francia, a noi soltanto un lungo viaggio di ritorno.

0: Ciao! Non dirmi che non credevi che fosse carica. Silvi!
1: Oh,
0: mandalo a fare qualcosa di utile, a rotolare una valanga, per esempio.
1: Va a giocare, mon chéri. Quando ti metti a mangiare in questo modo c'è qualcosa che non va.
0: Silvi, ho deciso di divorziare.
1: Come? Da Charles?
0: È l'unico marito che abbia. Ho cercato di far funzionare il nostro matrimonio, ma...
1: Ma cosa?
0: Oh, non so spiegartelo, io so solo che non me la sento più di continuare con questa vita.
1: Mi fa una rabbia che le disgrazie non ti facciano mai ingrassare? Però non capisco. Perché vuoi il divorzio?
0: Perché io non lo amo più e lui non ama più me.
1: Allora non c'hai bisogno del divorzio. Con un marito ricco e gli ultimi modelli di quest'anno non ti sarà difficile trovarti qualche amico.
0: Io sono venuta a Parigi per sfuggire al conformismo americano, ma non per tuffarmi nella viziosa vita francese. Io detesto la sola idea del divorzio, Sylvie. Ma se almeno Charles fosse stato onesto con me, io alla gente non chiedo altro che la verità. Ma per lui la vita è solo una catena di segreti e di bugie. Mi sta nascondendo qualcosa, Sylvie. Qualcosa di terribile. E io ho una gran paura.
2: Questo è roba sua?
0: No, è sua. Che faceva? Rapinava una banca?
2: No, tirava palle di neve al barone Rothschild.
1: Oh, grazie.
2: Noi ci conosciamo?
0: Che cos'è che glielo fa credere?
2: Non so, me lo stavo chiedendo.
0: Vede, io conosco già tante di quelle persone che finché non ne muore qualcuno non posso far conoscenza con nessun'altra.
2: Beh, se qualcuno dovesse entrare in agonia mi avverta.
0: Papa Mosche.
2: Cosa ha detto?
0: Lei si arrende con molta facilità, vero?
1: Ah, bien, Jean-Louis, facciamo due passi. Non ho mai visto un Rothschild in vita mia.
2: Bel colpo, per poco non mi mancava. Grazie.
0: Lei mi nasconde il panorama.
2: Scusi, quale parte del panorama preferisce?
0: Quella che mi nasconde lei.
2: Ho capito.
0: Sono le ultime ore di vacanza, devo tornare a Parigi questo pomeriggio. Come si chiama?
2: Peter Joshua.
0: Io mi chiamo Regina Lampert.
2: Esiste un signor Lampert?
0: Sì.
2: Congratulazioni.
0: Non c'è di che, sto per divorziare.
2: La prego, se è per me non lo faccia.
0: No, no, no, è che non lo amo più.
2: Beh, almeno lei è onesta.
0: Esiste una signora Joshua?
2: Sì, ma siamo divorziati.
0: Oh, non era una proposta, era solo una curiosità.
2: Suo marito è qui con lei?
0: No, Charles non sta mai con me. Come si fa a chiamare dalla gente, Pete?
2: Signor Joshua, lieto della sua conoscenza.
0: Ora si è arrabbiato.
2: No, non sono arrabbiato, ma devo preparare le valigie. Anch'io torno a Parigi.
0: Non è Shakespeare che ha detto quando due sconosciuti si incontrano in terra lontana, presto si incontreranno di nuovo?
2: Shakespeare non se l'è mai sognato.
0: E lei come lo sa?
2: È terribile, lo ha inventato lei.
0: Ma forse hai ragione. Proverà a telefonarmi.
2: È sull'elenco?
0: Beh, c'è Charles.

0: Arrivederci, Silvia, grazie.
1: Quando avrai avuto il divorzio, tornerai in America?
0: Perché? Non vuoi che resti qui?
1: Sì, certo, ma se torni a casa e mi scrivi una lettera...
0: Tu prendi i francobolli. Te ne comprerò qualcuno qui, ok?
1: Ok.
0: Arrivederci.

0: Madame Regina Lampert?
1: Sì.
0: Sono l'ispettore Edouard Grandpierre, della polizia giudiziaria. Le dispiacerebbe venire con me? Prego.

0: Ne è proprio sicura? Lei lo amava?
1: Sento un gran freddo.

0: Il cadavere di suo marito è stato trovato vicino ai binari della linea ferroviaria Parigi-Bordeaux. Aveva indosso soltanto il pigiama. Lei sa per quale motivo lui volesse lasciare la Francia?
1: Lasciare la... No.
0: Suo marito era in possesso di un biglietto per imbarcarsi sulla Maranguape che salpava per il Venezuela stamattina alle 7.
1: Non so proprio cosa dire.
0: Era americano suo marito?
1: Svizzero.
0: Svizzero. E la professione?
1: Non ne aveva.
0: Era un uomo molto ricco?
1: Suppongo di sì, non lo so.
0: Quanto era ricco secondo lei?
1: Non lo so.
0: Dove teneva il suo denaro?
1: Non lo so.
0: A parte lei, quali sono i suoi parenti più prossimi?
1: Non lo so.
0: È assurdo, madame. Completamente assurdo.
1: Lo so. Mi dispiace.
0: Lasciamo stare.
1: Oh, no, per favore.
0: Les effets de l'Amper.
2: D'accordo.
0: Mercoledì suo marito ha venduto a un'agenzia tutto quello che si trovava dentro il suo appartamento. Ogni cosa. L'agenzia gli ha pagato 1.250.000 nuovi franchi, pari a 250.000 dollari. La polizia di Bordeaux ha perquisito lo scompartimento letto che occupava suo marito. Lo hanno perquisito accuratamente. Ma non hanno trovato i 250.000 dollari. Queste poche cose rappresentano tutto quello che è stato trovato nello scompartimento. Non c'era altro bagaglio. Suo marito doveva avere una gran fretta. Un portafoglio contenente 4.000 franchi. Un'agenda. L'ultima annotazione è stata fatta ieri, giovedì. 5 del pomeriggio, Jardin des Champs-Élysées. Perché proprio lì?
1: Non lo so. Forse doveva incontrare qualcuno.
0: Questo è ovvio. Il biglietto della nave per il Sud America. Una lettera affrancata ma aperta indirizzata a lei.
1: Posso vederla, prego. Mia cara regina, spero che tu ti stia godendo le vacanze. Ma Geve è meravigliosa in questa stagione. Le mie giornate passano lentamente e spero di rivederti presto. Tuo per sempre, Charles. Poi scritto. Ieri ha telefonato il dentista.

0: Disdetto il tuo appuntamento. Non dice molto.
1: Ci siamo permessi di telefonare al suo dentista. Pensavamo che avremmo scoperto qualcosa.
0: Scoperto niente?
1: Sì. L'appuntamento era stato disdetto. Una chiave del suo appartamento. Un pettine. Una penna stilografica. Uno spazzolino da denti. Un tubetto di dentifricio. Questo è tutto. Se vuol firmare la ricevuta, può portar via tutto con sé.
0: È finito, posso andarmene?
1: Un'ultima domanda. È questo il passaporto di suo marito?
0: Sì.
1: E questo?
0: Io non capisco.
1: E questo? E questo?

0: Ho telefonato ma non rispondeva nessuno.
1: Salve.
0: Salve. Volevo farle le mie condoglianze e chiederle se posso esserle utile.
1: Ma come lo ha saputo?
0: È sui giornali della sera. Mi dispiace molto.
1: Grazie.
0: Ho provato a suonare ma il campanello non ha suonato.
1: Eh già, non c'è corrente.
0: Beh, ma dove è andata tutta la roba?
1: Charles ha venduto tutto. Mi è rimasto soltanto questo. Mi piace questa stanza. Charles non l'ha mai guardata, vedeva solo quel che c'era dentro. Invece a me piace anche così.
0: Cosa conta di fare?
1: Proverò a riavere il mio posto all'UNESCO, immagino.
0: Che lavoro?
1: Sono traduttrice simultanea, come Silvi. Lei traduce dall'inglese in francese, io dal francese all'inglese. Facevo questo lavoro prima di sposare Charles. La polizia penserà che l'abbia ucciso io.
0: Divorzio all'italiana, insomma.
1: Qualcosa del genere. Deve essere orribile finire in quel modo. Buttato dal treno come un qualunque sacco della posta.
0: Venga, lei non può restare qui.
1: Ma non so dove andare.
0: Le troverò un albergo.
1: Non troppo caro, eh? Ora non sono più una ricca oziosa, sa.
0: Un albergo pulito e modesto, vicino all'UNESCO, per poter prendere un taxi quando piove. Ok?
1: Okay.

0: Non è mica venuta tanta gente, ti pare?
1: Ma Sean non aveva nemmeno un amico?
0: Non chiederlo a me, io sono solo la vedova.
1: Se Charles fosse morto nel suo letto, non ci sarebbe venuto nemmeno quello lì. Almeno lui sa come ci si comporta un funerale. Ma tu non hai idea di chi possa essere stato?
0: Fino a 2 giorni fa l'unica cosa che sapevo sul conto di Charles era il suo nome. Ora sembra che non sapessi nemmeno quello.

0: Ma quello doveva conoscerlo molto bene. Come fai a dirlo? È persino allergico a lui. Salute. Lo conoscevi?
1: Mai visto in vita mia.

Arrivederci, Charles. Lei è la signora Lambert? È lei la signora Lambert? Charlie non doveva fare una cosa simile. No, signore.

0: sotto a chi tocca.
1: Mi perdoni, madame.
0: Grazie.
1: Pardon, madame. Pardon.
2: Da parte di chi?
0: Dall'ambasciata americana. Gentilissima signora Lambert, la prego di passare dal mio ufficio domani alle 12:30. Devo parlare con lei a proposito della morte di suo marito. Segui H. Bartolomeo.
3: Ieri, con un bluff, ho levato al vecchio l'ultimo piatto e avevo solo una coppia.
4: Perché te la prendi tanto?
3: Se sono capace di fregarla così, pensa cosa possono fargli i russi.
0: Si può? Si può?
5: Che cosa dice Miss Tompkins?
0: Miss Tompkins non c'è.
5: Oh, mi scusi, la mia segretaria deve essere andata a pranzo. Lei sarebbe?
0: La signora Lambert, la moglie di Charles Lambert.
5: Ah, sì, la prego, si accomodi, signora Lambert. Mi scusi un attimo, signora. Questa maledetta macchia. Non sono riuscito a mandarla via nemmeno con il lavaggio a secco. Una volta avevo un'ottima lavanderia in Rue Pontieu. Ma il ministero ci ha ordinato di usare l'impianto che ha costruito nell'ambasciata per arrestare il deflusso dell'oro.
0: Signor Bartolomeo, è sicuro di sapere chi sono io?
5: Sì, la vedova di Charles Lambert. Le mie condoglianze. Quando mando a lavare qualcosa mi restituiscono soltanto le macchie. Voilà, come dicono loro. Non vuole sedersi, signora. Dunque, devo avere qui... Sì, fegatelli, pollo e fegatelli.
0: No, grazie.
5: Senta, signora, lei lo sa che cos'è la CIA?
0: Non è la sigla di una linea aerea?
5: È la Central Intelligence Agency, CIA.
0: Vuol dire spie e cose del genere?
5: Noi li chiamiamo agenti.
0: Noi? Vuol dire che lei...
5: Qualcuno deve pur farlo, questo lavoro.
0: Ma io non credevo che le persone come lei potessero ammettere che...
5: Oh, io non sono un agente, io sono un impiegato. Lavoro a tavolino e cerco di far funzionare un'organizzazione a corto di uomini e a corto di fonti. Il congresso sembra convinto che tutto quello che serve a una spia...
0: A un agente?
5: Sì. Che insomma gli basti un codice cifrato e una pillola di cianuro per funzionare bene.
0: Che c'entro io con tutto questo, signor Bartolomeo?
5: Suo marito era ricercato dal governo degli Stati Uniti.
0: Posso avere un sandwich, per favore?
5: Pollo o fegatelli?
0: Pollo.
5: Per essere precisi, signora, suo marito era ricercato da questa agenzia.
0: Era per questo?
5: Sì. Solo che noi lo conoscevamo con il suo vero nome. Bass. Charles Bass. Dunque, signora Bass, vorrei che lei guardasse attentamente questa fotografia. Per dirci se riconosce... Ah... A proposito, ha visto questa qui? Mia moglie e i miei marmocchi.
0: Molto piacere.
5: Grazie. Dunque, signora Bass...
0: La prego, non mi chiami così. Il nome sulla licenza di matrimonio era Lambert.
5: Ah, mi scusi tanto. Signora Lambert, vuole guardare questa fotografia e dirmi se riconosce qualcuno di questi uomini? Ah, un momento, la guardi bene, prego.
0: Ma questo è Charles?
5: Sì.
0: È molto giovane, quando è stata fatta?
5: 1944. E quegli altri?
0: Quest'uomo è venuto al funerale ieri. Quello alto, vestito di velluto.
5: Il nome di Tex Bartolomi non le dice niente?
0: No.
5: Vuole un po' di vino?
0: No, grazie.
5: Avanti un altro.
0: C'era anche lui. Un po' più pelato, ma era proprio lui.
5: Lei lo conosce, signora Lambert, Leopold V. Gideon?
0: No.
5: Ora guardi l'ultimo.
0: Questa è una faccia che non si dimentica. Ieri c'era anche lui.
5: Herman Scobie. Non l'aveva

0: Mai visto prima di ieri?
1: No, grazie al cielo.
0: Signora Lampert, temo proprio che lei stia correndo un grosso rischio.
1: Perché dovrei correre un grosso rischio?
0: Perché lei è la moglie di Charles Bass. Ora che lui è morto, lei è l'unica traccia.
1: Signor Bartolomeo, se sta cercando di spaventarmi, le assicuro che ci è riuscito in pieno.
0: La prego di fare quello che le chiediamo, è la sua unica speranza.
1: Volentieri, ma io non so quello che volete. Non me l'ha detto mica.
0: Oh, non gliel'ho detto. Si tratta del denaro, signora Lampert, il denaro. I 250.000 dollari che Charles Bass ha riscosso dall'agenzia. Questi tre uomini vogliono quel denaro a tutti i costi.
1: Ma è di Charles quel denaro, non è mica il loro.
0: Oh, signora, mi piacerebbe vedere come farebbe a convincere quei tre. È una parola.
1: Insomma, di chi è? È suo o di loro?
0: È nostro. Oh. Charles Bass aveva rubato 250.000 dollari al governo degli Stati Uniti. Ed ora noi li rivolgiamo.
1: Ma io non ce li ho.
0: Ma è impossibile, signora Lampert. Lei è l'unica persona che può averli.
1: Signor Bartolomeo, se avessi un quarto di milione di dollari, sarei la prima io a saperlo.
0: Tuttavia, signora Lampert, lei deve averli.
1: Vuol dire che devono essere in giro da qualche parte, tutti in contanti?
0: No, un assegno circolare, o la chiave di una cassetta di sicurezza, uno scontrino a bagagli. Lei cerchi, signora Lampert, sono certo che li troverà, li cerchi. E le consiglio di cercarli più in fretta che può. Forse non le è rimasto molto tempo. Quegli uomini sono sicuri che lei abbia il denaro, come ne siamo sicuri noi. Se vuole salvarsi, deve consegnarci quel denaro. È chiaro? Ecco, lei può chiamarmi a questo numero, di giorno o di notte. È una linea diretta che collega il mio ufficio e il mio appartamento. E non dica a nessuno che oggi è venuta qui da me. Potrebbe essere fatale per loro e per lei. Come le ho già detto, temo che lei stia correndo un grave pericolo. Mi dispiace molto doverle dire questo, ma si ricordi di quel che è successo a suo marito.
2: Salve.
1: Salve, Peter.
2: Al telefono mi aveva detto che ci saremmo incontrati a quell'angolo.
1: Ah, mi scusi, ho sentito i bambini che ridevano. Lei lo capisce il francese?
2: Nemmeno una parola. Ma lei è una traduttrice simultanea.
1: Quell'uomo e quella donna sono sposati.
2: Ah, questo si vede, si stanno dando botte da orbi. Chi è quello col cappello?
1: Quello è il poliziotto. Vuole arrestare Judy perché ha ucciso Ponch.
2: Che cosa dice lei?
1: Che è innocente. Che non è stata lei.
2: È stata proprio lei?
1: No, io non ci credo.
2: E quello lì chi era?
1: È Ponch, naturalmente.
2: Ponch? Ma io credevo che fosse morto.
1: Faceva solo finta, per darle una lezione. Lui invece è morto, Peter, l'ho visto, lui non faceva finta. Qualcuno l'ha buttato giù dal treno. Charles era coinvolto in qualcosa di terribile. Peter, che cosa devo fare?
2: Permettermi di aiutarla. Non credo si tratti di una faccenda che una ragazza può risolvere da sola. Che ne dice di nominarmi incaricato per il sollevamento del suo morale?
1: Assunto da stasera.
3: Bonsoir, messieurs dames, good evening, ladies and gentlemen, buonasera, signori e signori. Ce soir, comme tous les autres soirs d'ailleurs, vous savez très bien qu'ici au Black Sheep Club, l'attraction, c'est vous!
4: Alors, approchez-vous, messieurs dames. Venez ici, venite qui, signore e signori.
2: Facciamo che succede?
1: Evidentemente lo spettacolo dobbiamo darlo noi, andiamo.
2: Cosa, io e lei?
1: Tutti quanti.
3: Avanti, avanti, signore e signori. Écoutez-moi bien, messieurs, dames, les règles du jeu sont très simples. Écoutez-moi. Alors, il y a deux équipes. There are two teams. Et pour chaque équipe, il y a une orange. For every team, there is one orange. Una arancha. Un apple zine. Vous mettez l'orange sur le bâton comme ça. You put the orange on the like so. Vous passez cette orange à la personne derrière vous. You pass the orange to the person behind you. Mais sans servir les mains. Without the use of your hands. Are you ready? Uno, due, tre.

0: signora Lampert.
1: Chi è lei?
0: Charles non gliel'ha detto, signora Lampert?
1: Detto cosa?
0: Non appartiene a lei, lei lo sa, non è vero?
1: Ma io non so niente.
0: Signora Lampert, una bella mattina lei potrebbe svegliarsi morta.
1: Mi lasci in pace.
0: Morta, signora Lampert, come un giornale vecchio, come Charles, signora Lampert.
1: Lo smetta!
0: Che succede?
1: Mi ha pestato un piede.
0: Mi perdoni.
1: Mi aspetti qui, torno subito.
0: Non l'ho fatto apposta, gliel'assicuro.

0: Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Signor Bartolomeo, ho visto uno di quegli uomini. Ma, signor Bartolomeo, mi sente? Oh. Signor Bartolomeo, parla Regina Lambert. Io volevo...
1: Salve.
0: Che cosa vuole?
1: Non sta mica scherzando.
0: No, affatto.
1: Andiamo, signora Lambert. Lei sa di che si tratta e farà come dico io, perché non ho tempo da perdere. No, signore.
0: No, no, smetta,
1: non
0: per favore!
1: Non faccia troppo baccano, no, signora Lambert. Potrei anche farle qualcosa di peggio, sa? È roba mia, signora Lambert. E lei me la deve restituire. O la sua vita non varrà più nemmeno la carta dove è stampata.
0: No, no.
1: Capisce quello che dico?
0: Basta, la prego, basta!
1: Ora vada a casa e ci pensi sopra con molta attenzione,
0: pazzo,
1: capito?
0: Completamente pazzo!
2: Che le prende? Ah. Che ci fa qua dentro?
0: Temo di aver avuto un bel collasso nervoso.

0: Un momento, ho aspettato abbastanza. Che le è successo laggiù?
1: Non so se faccio bene a dirglielo o no.
0: Che cosa significa?
1: Lui ha detto che se raccontavo qualcosa a qualcuno sarebbe stato fatale a loro e a me.
0: Chi lo ha detto?
1: È questo che non le posso dire.
0: Senta, basta con queste sciocchezze.
1: La smetta di sgridarmi, oggi tutti mi sgridano.
0: Non la sto sgridando.
1: Sì, invece, e ha detto che dico delle sciocchezze. Essere assassinata a sangue freddo non è una sciocchezza. Perché non ci prova qualche volta? Mi accompagni fino alla porta?
0: Certo che l'accompagno.
1: Qui dentro è facile fare amicizia.
0: Oggi mi ha detto che suo marito era coinvolto in una brutta faccenda.
1: Come fa a radersi lì dentro?
0: Che cos'era?
1: Che cos'era cosa?
0: La faccenda in cui era coinvolto.
1: Lo so che forse è pretendere troppo dalla sua fantasia, ma non potrebbe far finta almeno per una volta che io sia una donna.
0: Senta, lo sa che potrebbero già arrestarmi per aver portato una minorenne in ascensore? Ecco, è arrivata.
1: Dove?
0: Nella strada dove abita.
1: Perché non facciamo altri due passi?
0: Perché invece non usciamo di qui, su, piccola, fuori.
1: Non vuole entrare per un momento?
0: No, non voglio.
1: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.

0: Le farebbe piacere una sculacciata?
1: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
0: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
1: Lo sa qual è il suo difetto?
0: No, quale?

0: sono i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suo.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi... Non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so. Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te.
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Va, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.
0: Su, cerca di dormire un po'. Ti farà bene. Non temere. Ho preso una stanza proprio accanto alla tua. Così starai tranquilla. Se ti serve qualcosa, bussa sul muro. E chiudi la porta a chiave. Buonanotte.

0: Ma io sono calma, signor Bartolomeo. Sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lambert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti?
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo?
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare 250.000 dollari in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare loro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobi la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste
1: la
0: parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì. Ma Scobi fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pour qui?
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobi, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Ma che cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert, che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei, che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Coraline? Coraline!
1: Perché continua a seguirmi? Sembriamo una specie di corteo. La smetta! Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella...

0: città, si trova bene? Si diverte?
1: Fräulein! Fräulein!
0: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia!
2: Dai, signorina, di YLE.
0: Sì, signor Dai, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dai, oggi nulla.
2: Grazie.
3: Signor Dai, prego, è desiderato al telefono. Signor Dai, cabina 4. Il signor Dai è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
3: Buongiorno, signor Dyle.
2: Regina?
0: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
3: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolta in questo affare.
0: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dyle.
0: Carson Dyle è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
0: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobie è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
0: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Sta' attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Ooh!

0: Che vuoi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?
3: Eh?
4: Sei tu?
5: Sì.
4: Apri dalla tua parte.
5: Sì, aspetta un minuto.
4: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
5: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
4: Oh. Scobie!
5: Mm-hmm. L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
4: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
5: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
4: Seduto.
5: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
4: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
5: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
4: No.
5: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
4: Sta fermo. Non è tanto grave. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
5: Che cosa?
4: Ti fa male.
5: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
4: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
5: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
4: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe?
5: Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
4: Sì.
5: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
4: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
5: Alexander.
4: Ok, Alexander. Ho finito.
5: Bene.
4: Sei un uomo nuovo.
5: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità. Ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
4: Esiste una signora Dyle?
5: Sì. Ma siamo divorziati.
4: Questo lo diceva Peter Joshua.
5: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
4: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
5: Non si può.
4: Ci deve essere un sistema.
5: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?

0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora. Andiamo, Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni.
0: Ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni, che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
2: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Silvio.
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh...
1: O lui.
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
2: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due. Abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, con rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
2: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
2: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Un momento, fuori.
2: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
6: Tex.
2: La roba di Charlie.
6: Sembra anche a me.
2: Dovremmo chiamare Herman?
6: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
2: E se ci fosse?
6: Perché disturbarlo?
2: Sei sicuro che non manchi nulla?
6: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
2: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
6: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
2: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
6: Come sarebbe?
2: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
6: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
2: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
6: È naturale. E questo vale anche per Herman.
2: È naturale. È naturale.
0: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao. Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
4: Lo seppellirà in giardino.
0: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
0: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
0: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
4: Trovato, trovato, trovato!
0: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
4: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! L'abbiamo trovato! L'abbiamo trovato, l'abbiamo trovato!
1: Lo hai trovato?
0: No.
6: Come sarebbe no?
2: Il bambino stava urlando.
4: È lassù, è lassù!
0: Credetemi, non c'è niente lassù.
2: Ah, sì.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
3: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
4: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. C'è troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
4: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
5: In America noi lo facciamo sempre.
4: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
5: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
5: O Tex?
0: È possibile.
5: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
5: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
5: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
5: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
5: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
5: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no?
5: Credo che ci venga spontaneo.
0: Chi?
5: A noi donne.
0: Ah.
5: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scobie. Di, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scobie?
5: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa? Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
5: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
5: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
5: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
6: È vero.
7: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
6: Cosa? Assassinare qualcuno?
7: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
5: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
5: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
8: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
5: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
5: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
5: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
5: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
5: Ma dico, conosco almeno 12 di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
5: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
5: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
5: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone.
5: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido?

0: sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Beh, io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche d'ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche d'ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Mm-hmm. Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma siamo
1: divorziati.
0: Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro.
1: Cosa?
0: Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Non potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Sí. ¿Qué? Nella hall. Ah. Ma senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lampert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Uh-huh. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla.
3: Oh. Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
3: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
3: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.
5: Che io ho l'onore di rappresentare interferirebbe con le esportazioni italiane in questa parte del mondo. Signori delegati, vi ringrazio della vostra attenzione.
3: Attenta, ora parli delegato britannico.

0: Olavash.
1: Mr. Chairman, fellow delegates, my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
2: Sei in trasmissione?
0: No, adesso no. Che succede, Adam?
2: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
0: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
2: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
0: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
2: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
0: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
2: Con chi? Dove?
0: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
2: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
0: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
2: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
0: Certo che c'è.
2: C'è?
0: Sì.
2: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto?
0: Parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
3: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
0: De la conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
2: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
0: E adesso che si fa?
4: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
0: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
2: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
0: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
2: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola. Te la regalo, è tutta tua. Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
2: Sylvie, che ci fai qui?
3: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
2: Cosa sta facendo?
3: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
2: Mi fa piacere. Quello cos'è?
3: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
2: Santo Dio, dov'è ora?
3: Che ti prende, chérie?
2: Quei francobolli valgono una fortuna.
3: Cosa?
2: Una fortuna, vieni! Oh, chissà dove si è cacciato.
3: Separiamoci, tu cerca di là.
2: Ok.
3: Jean-Louis! Jean-Louis!
2: Jean-Louis! Jean-Louis! Jean-Louis! Régie! Régie! Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo?
4: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
2: Un uomo? No, Jean-Louis. Chi? Dov'è? Vite, mon chéri, vite.
4: Là-bas.
2: Andiamo. Oh, ma se n'è andato.
3: Me l'immaginavo.
5: André?
2: Monsieur Félix?
5: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
2: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
5: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
2: E quanto vale?
5: Oh, il denaro non ha importanza.
2: Io temo invece che sia molto importante.
5: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
2: Posso sedermi?
5: Sì.
2: E quello blu?
5: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
2: E quanto vale oggi?
5: 65.000 dollari.
2: E l'ultimo?
5: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collezione. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama La Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
2: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
5: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
2: Grazie. E mi scusi.
5: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.
2: Adam.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dail prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert.

0: Meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
2: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
0: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
1: Sì, la colonnade.
2: Dove ci sono le colonne?
0: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
1: Esco immediatamente. Arrivederci. Okay.

0: Reggie! Dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Dex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Dex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Valeroy Alvit!
2: Je suis un...
1: Mais c'est pas urgent!
2: Occupé.

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: Oh, ma è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve crederci. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA. L'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: Ha ragione, signora Lampert. È vero, io sono un morto. Mi guardi bene.
2: Oh, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego. Credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido!
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo. Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane. Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
1: Lei ora ha il denaro e mi appartiene. Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo uccidervi, tutti e quattro. Mi creda! Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza. È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò! Si decida, signora Lampert, ora!
2: Adam!

0: Perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggiati i piedi da solo.
0: Di' la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Beh, può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marin.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore. Mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie. E i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto. Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Brian Cruikshank.

0: sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza,
0: vedi,
1: finirei in galera.
0: Matrimonio? Hai detto licenza di matrimonio?
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: grandioso. Buonasera. Così deve essere, così. Oh ragazzi, Martina c'ha un tipo fantastico, grandi, però le altre squadre anche, no? Sì, dai. Stasera sento veramente un'atmosfera giustissima, atmosfera da stadio per questa ultima serata di Water Games 97. Sono agguerritissimi. Vai! Grandi, allora vorrei chiamare qui gli amici che mi accompagneranno in questa serata. Francesca Rettondini, vai!
1: Bentornati a quelli che sono già stati qui con noi e benvenuti a tutti gli altri. Buonasera, buonasera sugli spalti, buonasera Martina e a tutti, ciao! A grande tifo!
0: Allora,
1: ci faremo il bagno anche noi con i nostri amici.
0: Ancora qui stasera con noi ad allietare la serata due grandi, Gianni Ippolito e Nico Salatin, eccoli qua.
2: Buonasera, buonasera a tutti.
3: Salve.
2: Preparatevi.
3: Preparatevi.
2: Che sta il giubileo della Ipercop preparato per voi.
3: Allora,
2: di.
3: Pro.
2: Di il fatto.
3: Dillo tu.
2: No, lui voleva dire che io dovevo dire che stasera ci sono dei premi per tutti. In palio una settimana con Alberto Castagna, dove volete voi. E offerto dalla Ipercop.
3: Un viaggio intorno al mondo con la Rettondini.
2: Olè.
3: Secondo premio, 15 giorni.
2: Ma allora vuoi essere sfracanate e mazzate da Alberto? Allora.
3: No, insieme, tutte e due, insieme.
2: Ci vediamo dopo, ciao amici.
0: Dico Gianni, grazie.
3: Scusa, io voglio dire ai concorrenti, a due alla volta, chi vuol partecipare ai giochi può arrivare da noi lì, dare il nome e partecipano in coppia, a due ragazze o due ragazzi, due uomini, due donne, quello che volete.
2: Lasci, vi aspettiamo là. Francesca,
0: guarda Martina che tifo che c'ha. Grande tifo di Martina Branca stasera, eh!
2: Vi lasciamo con Francesco e Alberto, prego!
1: Anche meno freddo stasera, sembra!
0: Sarà qui fra poco insieme a noi per questa serata un'attrice oltre che bellissima, brava e molto simpatica, Sabrina Ferilli. Fra poco arriva e starà con noi. Allora, vogliamo cominciare? Vai!
1: Cominciamo subito perché la serata è lunga anche questa sera e non vogliamo perderci niente.
0: Allora diciamo subito che in questo torneo di Water Games, azza, te t'hanno messo in acqua da mo. Madonna, disgraziato. Ecco, in questo torneo sono state eliminate Castellaneta Marina, Villa Castelli e Taranto Paolo VI. Le prime tre squadre classificatesi stasera, che ieri sera non abbiamo visto, sono quelle di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Ieri chi era qui ha visto lo scontro fra le 12 squadre e in questo scontro 6 squadre sono state eliminate. E cioè, quali sono le squadre eliminate?
1: Le squadre eliminate sono New Grafica Manduria, Massafra, Cantina Sociale Locorotondo, Centro Commerciale Battisti Taranto, Euroagri Invest Ginosa e Puglia Sistemi Leporano.
0: A ogni squadra stasera abbinata le Miss. Dove sono le Miss? Eccole là. No, ma volevo sapere, ma stanno tranquille lì in mezzo agli uomini di Martina? Ragazzi, ci servono sane per tutta la serata, mi raccomando. Ecco le nostre Miss, ad ogni squadra, anche a quelle eliminate, abbinata una Miss che continuerà a gareggiare per il titolo di un'italiana per Miss Mondo, cioè quella che vincerà stasera andrà al concorso di un'italiana per Miss Mondo. Attenzione. Ora devo leggere una cosa che mi hanno dato i giudici di gara, e è relativa al ricorso presentato ieri sera dalla squadra di Leporano. Questa commissione, loro, i giudici, in merito al reclamo presentato dalla squadra Puglia Sistemi Leporano, fa presente quanto segue. Il regolamento del terzo gioco, il circo, prevedeva la squalifica soltanto nel caso in cui i concorrenti fossero arrivati al traguardo senza parrucca. Pertanto, visto che tutti i concorrenti sono arrivati con la parrucca, la prestazione di ciascuna squadra è stata considerata valida. Le squadre invece, tra cui Leporano, che hanno eseguito il percorso senza indossare la parrucca ma traspontandola in altro modo, a mano, sono state tutte penalizzate con un addebito di 15 secondi sul tempo di gara. Ma la commissione ha deciso inoltre di retrocedere la stessa squadra Puglia Sistemi Leporano all'ultimo posto della classifica per le gravissime ingiurie rivolte ai giudici di gare da parte del capitano della squadra, essendo già stata la squadra diffidata da un precedente referto arbitrale. Allora, la classifica della semifinale del Water Games 97 è la seguente: al primo posto Palagiano, secondo posto San Giorgio Pubblicità, terzo posto PGS Statte, quarto posto Montemesola, quinto posto La Terza, sesto posto Pulsano. E queste sei squadre si scontreranno stasera con le altre tre fortissime di Grottaglie, Crispiano e Martina Franca. Allora, ringraziamo l'official partner della manifestazione. Lo vogliamo ringraziare?
1: No, volevo dire qualche cosa, altrimenti me ne potevo direttamente andare.
0: Ma c'è tutta la sera, figlia mia, madonna.
1: Allora i ringraziamenti li faccio
0: Cominciamo a litigare
1: che sono più garbati. Arena verso lo sport, ringraziamento ai comuni, a tutte le proloco che sostengono le proprie squadre a Water Games 97. Ringraziamento a tutti gli enti pubblici che patrocinano l'evento, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto. E un ringraziamento al comune di Polsano e all'Acquafolì, naturalmente, che ospitano questi grandiosi giochi.
0: Pronti, abbiamo finito con le chiacchiere inutili, via ai giochi!
1: No, Alberto, dobbiamo dire che ripartono tutti da zero.
0: Sì, sì, ripartono tutti da zero, è chiaro.
1: Sono azzerati e si riparte.
0: Benissimo. Da zero. Spiega il gioco! Tu che c'hai una bella voce.
1: Il puzzle.
0: Madonna, lo spiego io che è meglio.
1: Vabbè, spiegalo tu.
0: No, no, dai, scherzo.
1: Allora, descrizione di questo primo gioco. Al via un concorrente per squadra. Una concorrente, anzi una donna, posizionata sul lato basso della piscina centrale, dovrà scegliere una busta sigillata contenente un puzzle con alcune caselle vuote. Dopo averlo visionato insieme ai suoi tre compagni di squadra, manderà questi ultimi a recuperare i pezzi mancanti per completare il puzzle, che si trovano in un cestino insieme ad altri pezzi sulla sponda opposta di là. Una volta individuati i pezzi giusti, dovranno tornare indietro e incasellare i pezzi del puzzle. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà portato sulla testa e reso visibile a tutti il puzzle correttamente completato.
0: Allora, a questo gioco partecipano quattro giocatori per squadra, tre maschi e una femmina. Sono tre le squadre che partecipano ad ogni manche e il tempo massimo è stato fissato dai giudici capitanati da Egidio Ippolito. Un applauso ai giudici.
1: Sono 12.
0: Poi un applauso, poi un sacco 12, di mazzate.
1: 12 giudici arbitro.
0: Sto scherzando, sono stati bravissimi, correttissimi e come devono essere i giudici fino a questo momento. E allora, vogliamo dire, Francesca, nella corsia 1, 2, 3, quali squadre partecipano alla prima manche?
1: Alla prima manche nella corsia 1, Martina Franca con il colore blu. Nella corsia 2 Montemesola con il rosso. Nella corsia 3 TM Grottaglie con il colore giallo. Arbitro, sono pronti? Possiamo farli partire? Via, sono partiti! Il primo tu, eccoli.
0: Eccoli in acqua! Vai!
1: Ah, ecco il passo. Ah, Alberto, volevo dire, se qualcuno si vuole sedere qui sugli spalti c'è ancora posto, quindi potete attraversare questa parte e venire là a sedervi.
0: Eccoli, cominciano con i pezzi del puzzle. Si scrive puzzle e si pronuncia puzzle. Forza, forza ragazzi, velocissimi. Devono comporre il puzzle. Attenzione. Eccoli all'opera. Sono fortissimi a nuoto questi ragazzi, ma vediamo se sono altrettanto bravi a cavarsela con il puzzle.
1: E là vediamo dal grande schermo.
0: Io lì starei 4 ore. Uè, qualcuno si è già buttato. Ah no, ritornano. Ritornano. Forza!
1: C'è il nostro amico Corrado che è bravissimo nei puzzle, potremmo mandarlo in aiuto.
0: Allora, il tempo massimo, Egidio, quant'è?
1: 4 minuti.
0: Sono già passati. È passato un

0: casa, no, difficilissimo. Eccoli che si alternano in questa staffetta per portare i pezzi. Eccolo, eccolo un pezzo, corri. TM Grottaglie ha portato 2 minuti, mancano 2 minuti esatti. Eccoli, ancora il concorrente di Montemesola che si è buttato in acqua portando... Dove va? Dove va? Dove va? Martina Franca sta ancora al lavoro.
1: Sembra difficile questo gioco, ma non è facile in realtà.
0: No, in realtà.
1: Alberto. Vedi, lì si vede molto bene.
0: Vediamo,
1: sullo schermo.
0: Sì. In questo momento... Ecco che si butta uno dei concorrenti di Martina, porta un pezzo. C'è una grande atmosfera stasera, eh? Sono molto contento. Pubblico caldo. E poi devo dire che stasera è anche più caldo fuori. Ieri sera c'era un po' più di fresca. Madonna.
1: Manca un minuto, Alberto.
0: Forza ragazzi, un minuto. Eccolo, ha completato TM Grottaglie. TM Grottaglie ha completato il puzzle. TM Grottaglie l'ha completato. È stato ributtato in acqua il concorrente di Montemesola perché non doveva uscire dall'acqua. 30 secondi alla conclusione di questo gioco. Attenzione, il giudice sta per fischiare il termine di questa prima manche. Ci siamo. 2 secondi. Finita la prima manche. Al termine della prima manche, adesso aspettiamo la graduatoria, la classifica di questo primo gioco. Però non preoccupatevi perché i giochi stasera sono 6 e quindi c'è la possibilità di recuperare anche negli altri giochi. Magari c'è una squadra che è un po' più forte in una specialità, in un gioco, un po' più forte di un'altra, e ognuno ha il proprio asso nella manica. Allora, mentre i giudici stanno stilando la classifica di questa prima manche, io vorrei ringraziare gli organi ufficiali di informazione di Water Games 97, Corriere del Giorno, Quotidiano, Taranto Sera, mentre Francesca vi darà
1: le squadre della seconda manche. Vedranno nella corsia 1 Pulsano con il colore blu, nella corsia 2 San Giorgio Pubblicità con il rosso, immagino sia quello, e nella corsia 3 PGS Statte con il giallo, e stanno laggiù. Ah, ma non sono ancora pronti.

0: Allora. Allora, attenzione, sta preparando questo puzzle infernale. Eccola la classifica, Egidio Ippolito me la consegna.
1: La classifica della prima manche di questo gioco, il puzzle. Com'è andata, Alberto? Sono pronti qui, intanto?
0: Allora, TM Grottaglie ha finito in 3 minuti e 12, però con una penalità. Montemesola ha finito in 5 minuti, cioè ha portato 5 pezzi con una penalità. Martina Franca 4 pezzi, quindi non ha completato il puzzle. Ragazzi, li dobbiamo incitare di più.
1: Vabbè, faranno di più. Faranno di meno.
0: Allora, adesso li dobbiamo incitare. Se continuano così li dobbiamo strangolare. Madonna. Forza. Allora, siamo pronti per la seconda manche. Pulsano, San Giorgio e Statte. I giudici stanno controllando che è tutto pronto. Siamo pronti, ragazzi?
1: No.
0: Non ancora, che succede? Che devono fare?
1: Si sa. Giudici, ecco. Ci può dire qualche cosa? Non siamo pronti perché?
0: Pronti. C'è un segno, pronti. Attenzione. Pronti concorrenti. Via in acqua.
1: Eccoli là, grandi.
0: Pulsano, cosa aspetta? Eccoli qua, stanno portando il puzzle. Eccoli che arrivano a destinazione. San Giorgio è già al lavoro, anche Statte, Pulsano è arrivato, eccoli qua. Allora, adesso bisognerà vedere i pezzi che mancano e riportarli dall'altra parte per completare la figura.
1: Aguzzate la vista!
0: Le ragazze delle tre squadre sono pronte in attesa. Francesca va a dare una mano. Francesca, attenta che cadi.
1: Va,
0: Madonna,
1: bene.
0: Che paura. Ecco. Ecco, no.
1: Vogliamo,
0: non porta
1: sapere
0: niente.
1: Qualche cosa delle nostre. Ma
0: sì,
1: vabbè,
0: dai,
1: in questo momento
0: sentiamo
1: siete,
0: come si chiamano.
1: Tanto siete libere, no, in questo momento. Come si chiamano?
2: Romina.
1: Romina. Ma io le ho già preoccupate. Io non vorrei approfittare, ma ecco, loro, lei si chiama Romina, noi sappiamo che...
0: Ecco, intanto stanno arrivando,
1: PGS ma... Estate, la concorrente femminile,
0: ecco,
1: si chiama
0: stanno
1: Romina.
0: Consegnando Pulsano, sta consegnando il pezzo, anche San Giorgio.
1: Non si può disturbare.
0: Le ragazze sono all'opera, sta arrivando anche Statte con il pezzo del disegno, della figura da completare.
1: Oh,
0: eccolo qua.
1: È passato 1:30.
0: Un minuto e trenta. Ecco il secondo pezzo per San Giorgio. Veloci, sta arrivando anche il secondo pezzo per Pulsano. Statte già all'opera la ragazza Romina, abbiamo saputo che si chiama. Sono passati 2 minuti, quindi ne mancano altri 2. Eccolo, ecco l'altro pezzo mancante. Si sta completando, possiamo vedere con la nostra telecamera mobile sul mega schermo il puzzle che si sta completando. Eccolo qua, sta arrivando Pulsano e sta arrivando anche Statte con gli altri pezzi mancanti. Romina, corri, eccolo qua. Vai Maurizio. Io ripeto quello che sento dire. Vai Maurizio, Romina. C'è un traffico in questa piscina, Francesca.
1: Non chiamare neanche si sente, perché non possono salire sul bordo della...

0: in acqua non possono salire sul bordo della piscina, devono consegnare i pezzi direttamente nelle mani, ma senza uscire dall'acqua.
1: Manca meno di un minuto intanto, eh?
0: Meno di un minuto. Pulsano esce perché ha terminato.
1: Pulsano, sì, ha finito.
0: Abbiamo una conferma. Pulsano, avete finito?
1: Sì.
0: Sì, terminato Pulsano. Stanno arrivando anche gli altri per completare il puzzle. Pulsano c'ha pochi amici a sostenere stasera, o sbaglio?
1: Dov'è Pulsano?
0: Eccoli là.
1: Due, vabbè.
0: Sono tre ma fanno casino, vabbè. Eccoli, si sta completando anche le ultime. Due secondi, 20 secondi. Attenzione, sta per finire anche questa manche. Dopodiché avremo altre tre squadre che si batteranno. Il giudice, eccolo qua, il fischio inesorabile a chiudere questa manche, dove mi sembra che Pulsano sia quello che abbia terminato per primo e abbia completato la figura. Mentre attendiamo di sapere com'è andata, Francesca, stasera mi vuole mettere una cosa gialla.
1: Stasera.
0: Poi ho preferito di
1: perché
0: no.
1: Perché sai, ti dovrebbe donare giallo invece.
0: Vado, sembra un telegramma. Sembra. Sta male il giallo. Giallo e blu sta sempre su, o no? Cioè, battutaggio, grazie. Va bene. Allora, siamo pronti con... Stanno mettendo a posto, stanno contando, mentre Francesca chi si affronterà adesso?
1: Allora, terza ed ultima manche, vede nella corsia numero uno Crispiano con il colore blu. Nella corsia, vedi, tanti di Crispiano, nella corsia due la terza con il colore rosso. E nella corsia 3 Palagiano con il colore giallo. Palagiano?
0: Palagiano, madonna che mosceria! Palagiano! No, mosceria ai sostenitori, non voi! Ecco, forza! Ragazzi, i sostenitori, i tifosi, avete visto Martina che gruppo scatenato che ha? I sostenitori devono incitare la squadra, perché questi ragazzi fanno fatica, si impegnano al massimo. Allora, siamo pronti, il risultato eccolo qua della seconda manche.
1: A me dispiace che diamo le spalle al pubblico, cioè, però purtroppo in questo caso
0: ha completato la figura intera soltanto San Giorgio Pubblicità con 6 pezzi, PGS Start 2 pezzi e Pulsano ha messo 2,59 ma non ha completato. Per cui siamo pronti per questa terza manche. I giudici si stanno facendo segno. Pronti? Mi sembra di sì. Attendiamo il fischio.
1: Banderina.
0: Pronti? Via!
1: Eccoli, scendono.
0: Si gettano in acqua per primi quelli di Palagiano.
1: Ma rischia di perdere, vedi, nuotando così rischia di perdere i pezzi della figura. Infatti lo devo...
0: Eccoli che stanno arrivando. No, no, no, no, va bene, va bene.
1: Forse il tipo di Martina è incredibile.
0: Eccoli qua. Si stanno preparando a completare, a comporre i primi pezzi della figura. Sono arrivati per primi i concorrenti di Crispiano, poi quelli di La Terza e Palagiano. Stanno uscendo adesso dall'acqua e si mettono al lavoro. Attenzione!

Zitto io per fare dei ringraziamenti. I punti arena che distribuiscono sul territorio i prodotti del nostro official partner. A Taranto è lo Shopping Sport, Rizzi Sport e Happy

0: a Castellaneta, Marinucci Sport, a Locorotondo, Petino Sport, a Grottaglie, Athletic Sport, a San Giorgio Ionico, Acquaviva Sport, a Statte, Non Solo Sport, a Martina Franca, Athletic Sport, e a Franca Villa Fontana, Sporting Sport. Tutti i punti, vendita Arena.
1: Allora,

0: 2. Quindi la manche di prima l'ha vinta Pulsano. Scusate, vabbè, ho sbagliato. Questo sta affogando, questo.
1: Manca un minuto e mezzo.
0: Sta affogando.
1: Al termine della prova.
0: No. Salvatelo, sta affogando. Eccoli qua, stanno portando i puzzle. È già al lavoro la concorrente di Crispiano nella composizione della figura. Si è messa all'opera anche Palagiano. E stanno arrivando gli amici di La Terza che danno i pezzi del puzzle alla loro puzzle maker, come si dice.
1: Un minuto. È tutto nelle mani delle ragazze adesso, che stanno cercando di ricostruire il puzzle. Hanno i pezzi e quindi devono terminare il loro lavoro. Un poco meno.
0: Attenzione.
1: Di quanti secondi?
0: È velocissima la... Eccola là.
1: 40 secondi ancora, ecco.
0: Eccolo. Crispiano ha completato. Anche la terza. Anche la terza.
1: Manca un pezzo a Palagiano.
0: Manca un pezzo a Palagiano. Vai.
1: Non è il suo, sembra.
2: Pegliacqua.
1: Niente, la terza non ce la fa. A chi?
0: Allora, è finita anche questa manche. Francesca, ti scasso le gambe a te, disgrazia. Finisce questa terza manche e aspettiamo il verdetto finale. Poi chiameremo in causa Nico e Gianni. Allora, ha completato la figura la squadra di Crispiano in 3.25. Anche la terza ha completato in 3.31. Palagiano ha messo solo 5 pezzi, ne mancano 3. Finisce questo primo gioco e in attesa di darvi la classifica finale vorrei chiamare qui quei due disgraziatissimi di Nico e Gianni per il primo gioco con il pubblico.
3: Allo, bonsoir,
0: mesdames, messieurs. Grazie, buonasera.
3: Buonasera, signori e signori. Bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening. Saluta le cristiane.
0: Buonasera.
3: Buonasera. Adesso, che stai a casa tua? Buonasera.
0: Come devo dire? Come devo dire?
3: Saluta le persone come si deve.
0: Ciao.
3: Come ignorante. Ignorante.
0: Ignorante. Sì,
3: hai sentito me come ho salutato? Ho detto buonasera, bonsoir, messieurs, mesdames. Good evening, sir. Come si chiama che dame? Non ridere.
0: Te ne sei andato. Te ne sei andato.
3: Sir.
0: Buonasera.
3: Ladies and gentlemen.
0: Madonna.
3: Così si saluta.
0: Così si saluta. Lo sapevo.
3: Saluta, capdi.
0: All'indami ne senti che andare a Tingin.
3: E che cos'è che
0: ancora sta qualche cinese, ho salutato in cinese. Ma vatti.
3: Salatino, questa sera qua ad Acquafoli c'è la creme della gente. C'è proprio la creme. Saluta!
0: Buonasera, benvenuti alla pasticceria Acquafoli, che siamo
3: come una pasticceria?
0: Si dice che sta la crema qua.
3: La crema disgraziata, volevo dire il fior della gente!
0: Benvenuti al fior, sì, è un macista, come cosa è uno sportale, il fior, la crema.
3: Lascia stare, che è meglio che ti vedo proprio come. Come devo dire? Come lo vedete voi? Io lo vedo come uno sfollato.
0: È giusto, è vero, la polizia mi ha sfollato a me.
3: Sì, guardate in galleria.
0: Sì, è vero. Perché?
3: Somigli a uno che è partito da uno stato alla ricerca di un altro stato.
0: A proposito,
3: che cosa?
0: Di partito, a proposito, trovate il sistema per gli albanesi, finalmente.
3: Che sei? Scusa, dammi questa roba.
0: Gli albanesi.
3: Dammi questa roba.
0: Stanno venendo tutti qua gli albanesi?
3: Beh, c'è mafa.
0: E che dobbiamo fare?
3: Beh,
0: non li dobbiamo bloccare.
3: In che senso?
0: Li dobbiamo far venire tutti qua. Cioè
3: tutti, dall'Albania in Italia.
0: Sì.
3: E non avasti in che stanza?
0: No. Quando arrivano tutti qua,
3: beh,
0: noi ce ne siamo tutti quanti là.
3: In Albania?
0: Sì.
3: Tutti gli italiani quelli, in Albania.
0: Quelli non ci vedono là.

0: portiamo Studio 100 in Albania. Vedono la televisione Tirana Libera di Studio 100.
1: Studio 100 Tirana Libera.
0: E tutti gli albanesi dall'Italia vogliono venire da volte te. E li abbiamo freccati a tutti. Hai capito?
1: Sì,
0: e
1: sì.
0: Noi stiamo in Albania,
1: sì.
0: E facciamo quello che facevano gli albanesi.
1: Sì, e che facevano gli albanesi?
0: Nut, abbiamo un solo in Albania. È una bella idea? Hai visto? È una bella idea.
1: Io non lo so, non lo so, non lo so. Bisognava parlarne con Amemi Pro.
0: Passiamo al gioco, passiamo
1: allora,
0: al gioco.
1: Senti, partiamo con il gioco e partiamo subito. Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Vai alla spiaggia.
0: Vado alla spiaggia.
1: Io vorrei chiamare invece un attimo qua da me Tiziana e Katiuscia.
0: Allora,
1: venite.
0: Io intanto vado.
1: Due prime concorrenti.
0: Sì.
1: Venite, fate passare Tiziana e Katiuscia di là.
0: Due ragazze di mezzo alla porta. A proposito, io intanto vado sul bagnasciutto,
1: sì.
0: Lì. Vado al bagnasciutto.
1: Tiziana e Katiuscia, dove sono? Eccole, accogliamole con un applauso. Venite, venite. Eccole qua. Bonsoir. Adon. Tu sei Tiziana?
2: Sì.
1: Manca palla a posto, tu saresti?
2: Katiuscia.
1: Katiuscia, come sono? Come sono? Come sono?
0: Belle, belle, belle.
1: Ehi, fatti tu che ho chiesto al pubblico. Allora, Tiziana e Katiuscia, voi li vedete quei due canotti?
0: Sì.
1: Vi dovete buttare dentro. Dovete fare il giro intorno al fungo. Va bene? E ritornare.
0: Scusi.
1: La prima che arriva si aggiudica il primo premio messo in palio dalla Ipercop di Taranto, che io voglio ricordare che si trova al quartiere Paolo VI.
0: Sì.
1: Trovate di tutto, se volete passare una bella giornata, basta che andate alla Ipercop e passate il tempo, perché guarda, è divertente, è piacevole fare la spesa alla Ipercop.
0: Fa la spesa e passi il tempo,
1: allora,
0: il bar, stanno con me.
1: Allora, venite, potete qua. Andare direttamente là, grazie,
0: venite qua, venite.
1: E in bocca al lupo,
0: Venite qua spezzati di gambe, venite qua spezzati di gambe.
1: Spezzati di gambe le cristiane.
0: Qua,
1: no, dove,
0: venite
1: pigliate.
0: Sul bagnasciutto.
1: E che sei un ortopedico che devono venire spezzati di gambe.
0: Sì, stati zì. Venite.
1: Maleducato.
0: Fammi più l'acqua. Ah.
1: Allora. Signori, accompagniamole con un tifo proprio
0: allora,
1: acceso.
0: Con le mani, fate mi raccomando, piano piano. Senza
1: buonasera, tu sei Alessio, da ieri sera.
0: Aspetta.
1: Un frusco.
0: Buttati dentro, lo mantengo io.
1: Sì. Vai?
0: C'è il pronti? Possiamo
1: momento, il pronti lo dici tu, il via le lo do io.
0: Allora, il pronto.
1: Pronti?
0: Puoi dare una spinta pure tu?
1: Vai?
0: Pronti?
1: Via!
0: Avanti, vai!
1: No! Dai, tifo, forza!
0: Giratemi da
1: qua! Giovanni, voce! Guardi, chi si sono appena la doccia loro e l'orbo. Io le ho raccomandato, ho detto non vi preoccupate, non vi bagnerete per niente.
0: Guarda come è scorretta,
1: guarda come
0: tira,
1: dondolo.
0: Guarda come è scorretta.
1: Ma Katiuscia viene dalla Russia. Dalla Russia con la mocca da poveretto di Tiziana.
0: Guarda.
1: E Salatini è penalizzata al cappello, Tiziana.
0: Madonna, guarda.
1: Vai.
0: Non si capisce. Non ce ne frega niente dell'acqua.
1: Eccola! Applausi per Tiziana!
0: Brava! E che cosa è?
1: Applausi per Tiziana, ancora faccio cadere dall'acqua, che non si è bagnata per niente Tiziana.
0: No, proprio, devo dire, lei è asciuttissima.
1: Sì. Dagli la mano. Dagli la mano.
0: Vieni, vieni.
1: Ancora!
0: Eccoci qua.
1: Venite qua, Tiziana, Katiuscia, venite.
0: Andiamo a prendere il premio.
1: Madonna santa, queste ragazze, l'applauso non l'ho sentito per loro, fatemelo sentire. Ecco, quello è l'applauso di Martina. Allora,
0: costa pazzi!
1: Anche di più.
0: Però è valsa la pena, guarda, un bagno per un regalo veramente bello.
1: Questo
0: e
1: è
0: attuale.
1: Per te.
0: Dell'Ipercop, perché lo zaino per la scuola lo puoi regalare
1: questo
0: al nipote.
1: È un diario che, sul quale potrai scrivere quello che ti è successo oggi, domani e dopodomani. Ciao.
0: E tutte le lezioni pur di scuola. Grazie, ciao.
1: Valeria. Un abbraccio da
0: grazie.
1: Tutto questo pubblico, l'applauso.
0: E noi qui.
1: Vi invitiamo sulla scena di nuovo.
0: Alberto
1: Mister
0: Castagna,
1: Alberto Castagna e Mrs. Francis Rettodini.
0: Ecco, arriva solo Alberto. Sì, quella è la rase.
3: Allora, dopo il primo gioco, la classifica è la seguente. Prima Pulsano con 9 punti. Pochi, ma fanno casino come fossero tanti. Seconda Crispiano, 8.

0: 7 punti TM Grottaglie. Quarta, 6 punti la terza. Quarta la terza. Sembra un gioco di parole. Quinta, San Giorgio con 5 punti. Sesta, Palagiano con 4 punti. Palagiano. Settimo, Montemesola con 3 punti. Ottavo, Martina. E nona, PGS Estate con 1 punto.
1: Allora proseguiamo con il secondo gioco.
0: Il secondo gioco, eccolo qua.
1: Allo zoo, si intitola Allo zoo. Al via, 4 concorrenti per squadra scenderanno dagli scivoli lassù e dirigendosi verso mete diverse dovranno recuperare gli animali dello zoo, uno ciascuno, eccoli là, e portarli sul bordo del lato basso della piscina centrale dove l'attende una loro compagna di squadra, chiamasi visitatrice, dotata di macchina fotografica. Dopo aver posizionato gli animali in piedi su degli appositi cestini, dovranno sistemarsi tutti dietro di essi per la foto ricordo. Il tempo verrà fermato quando la ragazza avrà scattato la foto. Allora, i giocatori per ogni squadra sono 5, 2 maschi inservienti, 3 femmine, 1 visitatrice più 2 inservienti. Le squadre sono 3 e il tempo massimo è di 3 minuti e mezzo. Sono già pronti?
0: Vai, corsia 1.
1: Allora, la corsia 1 vede Montemesola con il colore blu, nella corsia 2 TM Grottaglie con il colore rosso e nella 3 PGS Estate con il giallo. Stanno scendendo, è bellissimo, io devo andare su questi scivoli, Alberto.
0: Vestita così va benissimo.
1: Vestita così, tutta intera.
0: Eccoli i concorrenti,
1: finalmente, che si stanno qui davanti, così
0: avviando a prendere gli animali,
1: vedere.
0: Ci stanno schizzando da tutte le parti. Eccoli qua, ognuno ha una meta diversa per andare a prendere gli animali. Ecco, anche le ragazze si sono buttate e stanno raggiungendo i loro compagni che ritornano indietro con gli animali che hanno preso e adesso si dirigeranno verso le loro postazioni rispettive, dove le compagne di squadra dovranno fotografarli con gli animali. Stanno facendo un casino, uno va da una parte invece di andare dall'altra. Eccoli qua.
1: Mi raccomando.
0: Sale TM Grottaglie. Ecco, sale anche Montemesola Estate. Quasi tutti insieme le ragazze. Eccoli qua. Stanno mettendo i pupazzi.
1: In piedi.
0: Sono pronti per la foto. Vediamo chi fa il primo flash.
1: La foto non deve essere sfocata,
0: TM Grottaglie, il primo flash. Eccolo qua, anche Estate, Montemesola hanno fatto tutti la fotografia, benissimo.
1: Hanno terminato quasi insieme tutti.
0: Sì, è stata veramente una gara che li ha visti quasi alla pari, sarà questione veramente di una frazione di secondi la differenza l'uno dall'altro. Pronto? Allora, quello che è importante, mi diceva il giudice Gidio Ippolito, è la foto, perché tutti quelli che hanno recuperato gli animali devono entrare nella foto. Quindi vedremo che cosa hanno combinato non appena sarà sviluppata questa Polaroid. E intanto si preparano per la seconda manche. Eccoli lassù sugli scivoli, le squadre di Martina Franca. Corsia 1, colori blu, mamma mia, che è successo? Troppo calore a Martina Franca, addirittura fuoco, no, tutto a posto.
1: Come
0: vai.
1: Fate male? Perché c'è un bambino
0: piccolo. Si è fatto male il bambino?
1: No, si è spaventato e basta, non si è fatto male. C'è il papà insieme, no. Però forse è meglio portarlo distante dalla zona calda.
0: Il bambino piccolo è meglio se lo togliete da vicino al fuoco, ragazzi. Si è spaventato? Dai.
1: Si è spaventato, no. Non è successo niente.
0: Piccolino, eccolo là. Ha avuto paura, capirai, ha visto una fiammata.
1: Tutto
0: allora, posto, Martina Franca col colore blu in corsia 1.

0: Crispiano col colore rosso in corsia 2. La terza, colore giallo, in corsia numero 3.
1: Alberto, abbiamo i risultati della prima manche.
0: Prima manche. Al primo posto TM Grottaglie con 1,24. Montemesola 1,27. PGS Statte 1,30. I tempi, avete visto, sono veramente vicinissimi. Sono questione di secondi. Pochissimi secondi hanno separato l'uno dall'altro. Intanto sta andando a fuoco, che cosa? La tribuna.
1: Lo striscione, tutto a fuoco.
0: Attenzione.
1: Va bene, sono pronti lassù, Alberto.
0: Pronti. Diamo giudici. Via. Pronti concorrenti. Pronti. Via! Eccoli che si fiondano giù dagli scivoli dell'Acqua Follis. Eccoli ancora la seconda ondata dei concorrenti. Martina Franca in corsia 1, Crispiano in corsia 2, la terza in corsia 3. Forza ragazzi, forza, andate a recuperare i vostri animali e prepararsi per scattare la fotografia finale. Anche le ragazze stanno prendendo gli animali pronti, mentre le nostre amiche fotografe li stanno aspettando. Eccoli qua. Eccoli qua. Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Vai, concorrenti, eccoli qua. Il concorrente di Martina sta arrivando. È arrivata la concorrente di Martina, anche il secondo concorrente è di Martina. Sta salendo sulla terza di Martina Franca, già tre. Tre concorrenti pronti, arriva anche il quarto a Martina, mentre sta salendo Crispiano. Sono pronti i concorrenti di Martina Franca. Martina Franca!
1: Scattato.
0: Vai Martina Franca, non mettetevi davanti.
1: Martina ha scattato.
0: Crispiano, Martina ha scattato.
1: Che cosa è successo?
0: Che succede a Martina Franca? Si prepara per la foto anche la terza.
1: Su la terza, su!
0: Veloci, veloce, su!
1: Qui si gioca sul tempo, lo sapete.
0: Forza, tutti pronti nella foto. Eccola qua, anche il flash della terza. Qualcosa deve essere successo ai concorrenti di Martina Franca, perché ho visto che sono arrivati per primi, e però qualcosa non ha funzionato, forse la macchina fotografica? Perché dovrebbero aver scattato per primi. Hanno scattato?
1: Tutto a posto?
0: Tutto a posto, hanno scattato, mi confermano. Allora,
1: aspettiamo un attimo il punteggio.
0: Aspettiamo il punteggio.
1: E intanto ringraziamo Caffè Ninfole, il caffè che è un po' il simbolo dell'ospitalità della gente di Taranto. E mozzarella Futurella, la vera mozzarella di Puglia, dalla cooperativa Futura di Massafra.
0: Bene, sono pronti per la terza manche di questo secondo gioco allo zoo. Si stanno preparando sugli scivoli, sono già pronte le squadre di Palagiano, corsia 1, Pulsano, corsia 2, San Giorgio Pubblicità in corsia 3. Attenzione, si sta aspettando dai giudici la conferma che tutto è pronto per far scattare questa terza manche. Eccoli qua. Pronti? Attenzione! Ci siamo! Via! Eccoli! Palagiano, Pulsano e San Giorgio. È Pulsano che è arrivato come una furia, come una freccia. Pulsano in testa, seguito da Palagiano e San Giorgio. Forza Pulsano, vai! Pulsano con il colore rosso sta dirigendosi a larghe bracciate. Eccolo qua il concorrente di Pulsano, mi pare che sta toccando per primo. Eccolo, vai che sei in vantaggio. Si nuota in tutti gli stili, a cagnolina, a morto affogato, a delfino, a

stile libero a rana, si cammina sulle acque come già fece qualcuno molto famoso. Eccoli qua, eccoli i nostri amici e le ragazze che stanno salendo. Palagiano sta salendo per prima, eccola là.

0: Eccoli, eccoli, si sta preparando per la fotografia Pulsano. Dai Pulsano, forza! Che stai aspettando, che sono pronti i tuoi compagni? Sbrigati!
1: Ha scattato San Giorgio.
0: Mamma mia! Forza! Ha scattato
1: San Giorgio pubblicità, Pulsano
0: e Palagiano. Peccato, perché non hanno sfruttato il vantaggio che avevano essendo arrivati per primi.
1: Alberto, abbiamo i risultati della seconda manche.
0: Allora, attenzione, il tempo minore della seconda manche l'ha impiegato la squadra di Martina Franca, 1 minuto e 19.
1: Però c'è questa penalità. Non ha posizione. C'è una penalità di Martina.
0: C'è 10 secondi di penalità per Martina Franca. Dopodiché Crispiano con 1,25 e la terza con 1,52.
1: È una bella lotta per questo gioco, questo secondo gioco. Tra poco avremo la classifica parziale di questo secondo gioco.
0: Finale.

E mentre attendiamo la classifica finale di questo secondo gioco, vorrei presentarvi le nostre Miss. Forza le Miss!

0: Camilla Castelli della squadra Almiento Salotti.
1: Antonella Valentini, Miss Loco Rotondo della cantina sociale Loco Rotondo.
0: Fabiana Surico, Miss Comitato Battisti Taranto. Io vorrei che aspettassero le Miss però quando le chiamiamo. La numero 4, eccola là, pronta col cartello.
1: Annalia Massafra, Miss Crispiano.
0: Domenica Pepe, Miss Ginosa, eccola qua. Forza ragazzi.
1: Maria Francesca Stone, Miss La Terza. Col cartello Forza La Terza, naturalmente.
0: Selena Perticchia del Lido Panda, Miss Castellaneta Marina, vai Selenia, eccola.
1: Attenzione, attenzione, Catiuscia Lillo, Miss Martina Franca.
0: Accompagnata da un tifo senza precedenti, Catiuscia. Miss Massafra Adelaide Mappa.
1: Daniela Antino, squadra Maico, Miss Paolo VI, Taranto.
0: Miss Montemesola, Alba Tagliente.
1: E Rossana Maroni, della squadra New Grafica Manduria e Miss Manduria.
0: Ragazzi, un applauso per queste Miss, forza! Lucia Lippolis, Miss Palagiano.

0: Forza Palagiano. Natascia Nuovo della squadra PGS, state, miss, state.
1: Oh, sento poco calore, ma gli applausi a ste ragazze le volete fare? Ecco. Katia Panariti, Miss Lepurano, squadra Puglia Sistemi.
0: Tamara Tomai, Miss Pulsano.
1: Nicoletta Carbotti, Miss San Giorgio.
0: E Maria Grazia Maggi della squadra TM Argenteria, Miss Grottaglie.
1: Eccole qua le nostre miss, un caloroso applauso a queste ragazze.
0: Grazie, grazie, le porta fortuna poi delle squadre, E ringraziamo intanto il coreografo Gianni Ruta e la scuola per acconciatori Top Stylist International, che ha curato le acconciature naturalmente. Grazie, grazie anche a tutti loro. Ed è un momento molto bello, no? E che momento è allora? Il gioco. Ah, c'è subito un altro gioco. E quindi il terzo gioco.
1: Dopo le miss, io le scusa Francesca. Le miss dopo le vorrei, perché se stanno lì la gente qua non se le gode, certo, non se le vede. Le vorrei far sfilare.
0: Succede
1: per tutta la piscina,
0: fondo.
1: Giustamente,
0: come
1: giusto?
0: No.
1: Grande, eh. È che così lontano uno non vede neanche, insomma.
0: A grande richiesta le faremo.
1: Capiscimi a me. Allora,
0: abbiamo la classifica del secondo gioco, quello dello zoo. La squadra San Giorgio Pubblicità è al primo posto con 9 punti. La TM Grottagli al secondo posto con 8 punti. Al terzo Crispiano con 7 punti. Al quarto Montemesola con 6 punti. Al quinto Martina Franca con 5 punti. Al sesto PGS Statte con 4 punti. Al settimo Pulsano con 3 punti. All'ottavo Palagiano con 2 punti. E al nono la terza con 1 punto.
1: Sempre la un... classifica fino a questo momento, classifica totale. Primo dopo questi due giochi è con 15 punti Crispiano. Secondo, 15 punti pari merito Grottaglie, TM Grottaglie. 14 punti San Giorgio Pubblicità. 12 punti Pulsano. 9 punti Montemesola. 7 punti pari merito Martina Franca è la terza. 6 punti Palagiano. 5 punti PGS Statte. Terzo gioco. Vai Francesca.
0: Il terzo gioco è intitolato Rocky Balboa. Ma allora, al via, al nostro via, una concorrente per squadra partirà dalla spiaggetta vicina al Dragodino. Dov'è il Dragodino? Ci sarà da qualche parte, recando con sé due guantoni da box, e si dirigerà verso il bordo del lato alto della piscina centrale. Giunta a destinazione, consegnerà i guantoni ad un compagno di squadra che l'attende sul bordo con indosso un accappatoio. Tarrocchi sarà. Questi, infatti, dopo aver indossato i guantoni, si tufferà in piscina e nuoterà fino a raggiungere il bordo opposto. Qui troverà un grosso pallone gonfiabile da colpire con i guantoni. Fatto questo, salirà sul bordo e, rivolgendosi alla sua compagna posta sull'altro bordo della piscina, le griderà a squarciagola:
1: Adriana!
0: E solo dopo il grido verrà fermato il tempo. Stiamo a vedere che cosa succede. I giocatori per squadra sono due, un maschio e una femmina, Adriano e Rocky per l'appunto. Le squadre partecipanti per manche sono tre. Il tempo di gioco 4 minuti.
1: Prima manche, corsia 1, TM Grottaglie con il colore blu.

0: Corsia 2 con il colore rosso, Martina Franca. Corsia 3 con il colore giallo, Palagiano. Attenzione, se i giudici mi confermano che tutto è pronto, tutto ok, possiamo dare il via al primo, al terzo gioco, la prima mancia. Eccoli!
1: Via! Ora come corrono, ecco, queste sono le ragazze con i guantoni, questi sono i guantoni.
0: Le ragazze con i guantoni. Vediamo, vediamo.
1: Che raggiungono il loro
0: come
1: Rocky.
0: Stanno andando.
1: I loro Rocky. Tre in questa occasione.
0: Martina Franca sta toccando per prima, mi pare, eccola là. Martina Franca tocca per prima. Indossati i guantoni dal concorrente di Martina che si getta in acqua. Eccolo il concorrente di Martina con tutto l'accappatoio.
1: Che addorsa.
0: È difficilissimo nuotare con l'accappatoio. Attenzione. Concorrente di Martina. Martina, corsia 2 devi andare, bravo. Eccolo là il concorrente. Eccolo là. Pugno al pallone.
1: Adriana, ha urlato Adriana.
0: Eccolo qua. È arrivato anche il concorrente di Grottaglie. Il concorrente di Palagiano ha serie difficoltà.
1: Lo vediamo un po' affaticato, ma può comunque raggiungere per terminare il gioco.
0: Eccolo qua.
1: Non è squalificato. Forza, su.
0: Eccolo,
1: deve salire.
0: Sta salendo e gridare Adriana.
1: Non si sa che cosa ha detto, però è arrivato anche lui.
0: Martina ha fatto un buon piazzamento in questo, un buon tempo in questo gioco. Adesso adesso siamo pronti, c'è già il risultato. Attenzione, mi sembra un tempo eccezionale, Martina Franca 0,55, TM Grottaglie 1 minuto, Palagiano 1,26, quindi Martina Franca ha fatto un vero e proprio record secondo me.
1: E intanto Alberto sono già posizionate le loro corsie, le altre tre squadre per questa seconda manche. Alla corsia numero 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu. Alla corsia numero 2 PGS Statte con il colore rosso. E nella corsia numero 3 Montemesola con il giallo. In bocca al lupo anche a loro, tutto è pronto.
0: I giudici stanno aspettando, verificando, è tutto pronto?
1: Pronti?
0: Via!
1: Via! Parti, subito i guantoni.
0: Bravissima! La concorrente chi è?
1: State, pronti? San Giorgio Pubblicità.
0: Ha recuperato, è difficile nuotare con questi guantoni. Ecco che invece le concorrenti...
1: Concorrente di Montemesola sta arrivando alla sua corsia, consegna i guantoni a Rocky. Forza, su, che infila guantoni e si, invece si tuffa per primo PGS Statte, vai, sono quasi alla pari, Statte Montemesola, è tardi,
0: Madonna, si sta affogando questo ragazzo, no, però sta andando fortissimo con l'accappatoio,
1: sta scoppiando rosso in faccia. Ma nuota velocemente verso il suo palloncione.
0: Eccolo.
1: Arriva prima infatti Montemesola.
0: L'ha colpito. Su. Adesso dovrà gridare Adriana, ha colpito anche il secondo.
1: Adriana Montemesola è arrivato primo.
0: E anche Montemesola, PGS Statte
1: PGS
0: Montemesola.
1: Statte.
0: Terminata.
1: E sono arrivati tutti e tre.
0: A occhio e croce mi sembra che il tempo di Martina Franca forse
1: ancora
0: sia ancora
1: migliore,
0: il più forte.
1: Sì,
0: vediamo.
1: Sì.
0: C'è un bambino che si sta sgolando. Chi vuoi, amore? Debora. Debora! Dove sta Debora? Non c'è Debora.
1: Allora, Debora è salutata dal bambino qui.
0: Allora, pronti per

0: La terza manche in corsia 1 Pulsano, in corsia 2 la terza, in corsia 3 Crispiano. Siamo pronti, in attesa intanto del risultato della seconda manche. Il giudice sta arrivando, attenzione un attimo, così sappiamo se il tempo di Martina è stato battuto o rimane ancora il miglior tempo. Finora il migliore è Martina Franca come tempo. Montemesola che ha impiegato di meno 1.07, PGS Statte 1.09, San Giorgio 1.10. Pronti per la terza ed ultima manche del gioco di Rocky, via! Eccole. Partite. Le ragazze!
1: Partite velocissimi! Velocissime! Sono tutte e bagnatissime! Via, via, via, via! Ha perso un guantone! Adesso.
0: Crispiano ha già portato i guantoni, sta arrivando anche Pulsano. Crispiano è in acqua! Crispiano è velocissimo, attenzione! Crispiano è velocissimo!
1: La terza ha perso tempo!
0: Parte anche
1: su, recupera i
0: Pulsano!
1: Guantoni. Beh, guarda, Crispiano praticamente è arrivato e ha quasi concluso.
0: Eccolo, eccolo, Crispiano che ha un tempo veramente forte. Attenzione, ha colpito il pallone. Adesso dovrà gridare Adriana, eccolo qua.
1: È arrivato Adriana, olè.
0: Sta arrivando anche
1: Pulsano, Pulsano dorso, ha quasi raggiunto la meta. Forza Pulsano, su. Pugno al pallone. Isso, sale, via, arrivato,
0: sta concludendo. Eccolo. La terza, ecco la terza,
1: la terza, eccolo, vabbè, ultimo ma non ultimo si dice, la gara ancora è lunga,
0: vai con Adriana.
1: Adriana concluso
0: ha
1: la
0: detto
1: prova.
0: Adriana e poi ha detto pure ma vaffa, non ho sentito, no. Scherzo, scherzo. Allora, visto che il gioco era quello di Rocky Balboa, vogliamo sentire un pezzo musicale che trae spunto proprio da quel meraviglioso film di Rocky Balboa. Non c'è Sylvester Stallone, ma c'è una voce fantastica qui con noi, una voce che tutti voi conoscete, che sentiremo più tardi in altri pezzi, è quella di Franco Cosa.
2: Ciao a tutti! Un grande ciao a tutte le squadre!

0: Grazie ragazzi. Grazie ragazze.
1: Si sono fregati.
2: Oh, grande
1: microfono.
2: Franco Cosa, grazie.
1: Bravo Franco, bravissimo, bravissimo. Un applauso a Franco Cosa,
2: come
1: ragazzi.
2: Sempre, vai.
1: Fortissimo.
2: Eccoci qua al centro del mondo.
1: Attenzione,
2: Alberto.
1: La terza manche.
2: Ah, vedi che stanno arrivando.
1: Attenzione.
2: Le
1: Alberto, stanno qui. Sfilando le miss.
2: Come tu non
1: oh, ma pure
2: accorto.
1: Qua dovete venire. Guarda adesso come applaudono. Vai, vai. Eccole qua, tutte genuine. Beate
2: io le farei
1: voi.
2: Attraversare, fare la passerella e venire fino a qua. Guarda
1: oh,
2: un po'.
1: Ecco.
2: L'onda.
1: Anche
2: l'onda.
1: La ola. Oh, vai. Attenzione, volete sapere se Martina Franca è stata battuta? Il tempo di Martina Franca ha resistito anche all'ultima manche. Si è avvicinato Crispiano con 0,59, Pulsano 1,18, la terza 1,33. Attenzione, la classifica finale dopo il terzo gioco con 23 punti Crispiano. 22 Grottaglie, 18 San Giorgio, 16 Martina Franca che è risalita dal penultimo posto, 15 Pulsano, 15 anche Montemesola, 10 Statte, PGS Statte, 8 la terza, 8 Palagiano, ex equo.
2: E partiamo subito con il quarto gioco. Alberto, vogliamo farlo partire subito e darne la descrizione durante il corso del gioco, eh? Facciamo così. Le prime tre squadre che partecipano a questo gioco che si chiama La Strega Cattiva vedono nella corsia 1 San Giorgio Pubblicità con il colore blu, nella corsia 2 Martina Franca con il colore rosso, nella corsia 3 Montemesola con il giallo.
1: Allora vi spiego il gioco. Al via tre concorrenti per squadra partiranno dalla base degli scivoli per andare a recuperare gli ingredienti che servono per realizzare la pozione magica. Cioè, cime di rap sarebbe la pozione magica. Trascinetto. Il primo salirà in cima agli scivoli per prendere un pipistrello. Il secondo dovrà andare nel maxi fungo e prendere un serpente. Il terzo si dirigerà verso il drago Dino e recuperare un ragno nero. Madonna che schifo, ma non c'erano cose più carine. Fatto questo, tutti dovranno portare gli ingredienti alle streghe. Si fa per dire le streghe perché sono tre bellissime ragazze, la propria compagna di squadra sul bordo della piscina. Il tempo verrà fermato quando la strega, dopo aver buttato i tre ingredienti e aver seguito almeno una mescolata, avrà gridato la seguente frase magica: urrà, urrà, urrà, e il nome della squadra vincerà. Gli ingredienti devono essere portati in bocca. Madonna che schifo. Pronti? I nostri giudici sono pronti per dare il via alla gara. Attenzione. Com'è il segnale? Buono. Partono dalla base dello scivolo, eh?
2: Allora intanto diciamo che i giocatori sono 4 per squadra, 3 maschi e una femmina. Le squadre partecipanti per manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Sono pronti? Via!
1: Eccoli!
2: Partiti!
1: Guardate quei poveri disgraziati che devono salire lo scivolo al contrario. Beh, guardate, oddio, scivola!
2: Allora,
1: Martina Franca è primo! Il concorrente di Martina Franca ha già raggiunto.
2: Eccolo, è arrivato.
1: Ha già raggiunto, eccolo che si precipita. Eccolo che sta scivolando a velocità del fulmine. Mentre gli altri concorrenti delle varie squadre recuperano le bestiacce schifose, ragni, serpenti. Madonna, ma che... Eccola Martina Franca, ecco Martina Franca che tocca per primo, sta toccando anche il concorrente di San Giorgio. Martina Franca, un altro ingrediente, eccoli qua,
2: tutti e tre.
1: E vai Martina Franca per primo, ha completato questo gioco. È finito, tutte e tre le squadre, eccolo qua.
2: Quindi di nuovo Martina Franca.
1: Beh ragazzi, vi dovete scaldare perché adesso hanno bisogno, C'è un grande tifo. I ragazzi di Martina Franca hanno fatto velocissimi.
2: Bravissimi, sono stati bravissimi.
1: E la streghetta di Martina Franca ha mescolato velocissima anche lei la pozione. Ecco qua che partono dei fuochi, una serata magica stasera all'Acqua Folie.
2: Tra poco ci daranno la classifica, intanto Alberto fammi ringraziare il latte fresco Fiore della centrale di Taranto. È un latte fresco, genuino, locale, cui abbinato a una raccolta punti con tanti regali per la casa e per i bambini. Latte fresco. Ringraziamo anche la cantina sociale di Loco Rotondo, produttrice del bianco Loco Rotondo DOC, il bianco della terra di Puglia, famoso nel mondo. È arrivata la classifica?
1: La classifica, silenzio! In testa per questo gioco con 1:06 Martina Franca. 1:11 per San Giorgio. 1:35 Montemesola.
2: Allora andiamo avanti, la seconda manche.
1: Eccoli pronti, pronti concorrenti alla base degli sci.

0: Scivoli.
1: Sono pronti?
0: Non ancora.
1: Allora, alla corsia 1 vediamo posizionarsi Palagiano con il colore blu. La corsia 2 PGS Statte con il colore rosso e nella corsia 3 Pulsano con il colore giallo. Sono quasi pronti.
0: Eccoli, si stanno posizionando alla base. Forza ragazzi! Forza, posizionatevi alla base degli scivoli. Mentre da Martina Franca, dagli spalti del gruppo di Martina, devo dire che ci hanno il tifo più organizzato, ragazzi, però.
1: Ecco una trombetta. Che squadra siete voi?
0: Con un tifo così la squadra di Martina sta risalendo dalla penultima posizione, arrivata al quinto posto. Attenzione! Pronti per questa seconda manche? Partono, stanno per partire. Segnale di tutto ok.
1: Tutto ok o quasi?
0: Tutto ok o quasi? Girato di spalle il concorrente che dovrà risalire lo scivolo al contrario, girati di fronte gli altri due.
1: Pronti?
0: Uno, via, eccoli!
1: Partiti! Ma deve essere faticoso.
0: Velocissimo, è Palagiano
1: lassù,
0: che sembra che faccia questo di lavoro, cioè salire lo scivolo al contrario. Ha preso la corda, eccolo qua.
1: Arrivato.
0: Ha preso la scorda, eccolo. Mentre stanno andando PGS Statte in testa insieme
1: a
0: Palagiano. Palagiano e PGS Statte, attenzione, si ostacolano abbastanza. Forza, sta arrivando anche Pulsano, stanno arrivando anche i nostri amici, eccoli qua, le streghe attendono impazienti gli ingredienti per completare, per fare la loro pozione magica. Arriva Pulsano, la strega di Pulsano, si fa per dire strega, è molto carina la strega di Pulsano. Anche, è arrivato anche Statte, sta arrivando, è arrivato anche Palagiano, la strega di Pulsano aspetta, eccolo là, Statte, sta arrivando, ecco con l'ultimo ingrediente, vai veloce, ecco la strega di Statte che ha chiuso, ecco la strega di Pulsano, chiuso il tempo, finito, finito per tutti, finito per tutti.
1: Oh, avete visto che belle riprese subacquee anche con l'occasione. Voglio ringraziare l'associazione Caretta Caretta che consente la realizzazione di queste riprese che sono veramente belle, dobbiamo dirlo. E un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione che è Fabio Mattacchiera, che è uno dei due operatori subacquei e l'altro è, non me lo ricordo più, Fabio e... Carmelo e Alessio, oh, salutiamoli, ringraziamoli.
0: Ah, Carmelo e Alessio sono quei due disgraziati che stanno in acqua
1: sempre qui, da
0: dall'inizio,
1: ieri
0: da ieri, anzi,
1: da due giorni.
0: Hanno dormito qui, facciamo un applauso, poverini, che questi verranno a casa con le ossa scassate. Terza manche. Attenzione, il tempo di Martina Franca non è stato ancora battuto. Per la seconda manche, PGS Statte 1 minuto e 16, Pulsano 1 minuto e 21, Palagiano 1 e 24. Pronti per la terza manche, i nostri concorrenti sono...
1: Nella corsia 1, la terza, con il colore blu. Nella corsia 2, TM Grottaglie, con il rosso. E nella corsia numero 3, Cristiano, con il colore giallo. Tutto è pronto.
0: Via!
1: Via, partiti! Ed ecco la faticosissima risalita verso lo scivolo.
0: In testa è Crispiano che va velocissimo.
1: Mentre la terza lo vedo un po' in difficoltà, Alberto, lo vedo un po' in difficoltà. Piccoli passetti, ma arriverà. Ecco che si ributta Crispiano, intanto tutti nuotano verso gli ingredienti schifosi. Via, al ritorno, si è buttato DM Grottaglia con Rosso, forza! Con una tarantola tra i denti, nuota velocissimo.
0: Il primo a consegnare a Crispiano Grottaglie, sta arrivando anche gli ingredienti, gli altri ingredienti di Grottaglie.
1: TM Grottaglie
0: fortissimo, TM Grottaglie ha concluso velocissimo, ecco anche

0: ecco, forza, su, è quasi faticosamente, sta arrivando e consegna anche alla terza l'ultimo ingrediente. Finito il gioco,
1: finito il terza gioco
0: manche, e finite tutte le manche del gioco della strega cattiva. Tra un po' avremo la classifica anche di questa ultima manche.
1: Attenzione, perché mi sembra che gli amici di Crispiano abbiano fatto molto molto veloci, eh.
0: Alberto, mentre aspettiamo quest'ultima classifica, presentiamo.
1: Allora, vabbè, ecco che arriva la classifica. Attenzione. Attenzione, eccoci qua con la classifica di questo terzo gioco. Nemmeno TM Grottaglie è riuscito a battere lo 0,55 di Martina, però Grottaglie ha fatto 0,59. 1 minuto e 7 per Crispiano, bravissimi. 1,26 per la terza. Vai Francesca.
0: C'è un'esibizione artistica, oh, un bel balletto dal titolo Splash Dance. È il gruppo di animazione con la direzione artistica di Paolo Laruccia. Cogliamo l'occasione per ringraziarlo e godiamoci.
1: Grazie Paolo.
0: Questo
1: Splash Dance
0: balletto. Via.
1: Vai.

0: E rieccoci con un nuovo appuntamento di Salviamoci la vita, 118 modi per farlo, l'ultimo appuntamento di questa stagione. Come sempre qui con me in studio c'è il dottor Mario Balzanelli, presidente nazionale SIS 118, e l'avvocato Fabrizio Lamanna. Ospite di oggi invece in nostra compagnia c'è la dottoressa Rita Lazzaro, dirigente medico della centrale operativa 118 Taranto e anche tesoriere nazionale della SIS 118. Benvenuta, dottoressa.
1: Grazie, salve.
0: Dottor Balzanelli, allora abbiamo detto all'inizio si tratta dell'ultimo appuntamento di questa stagione di Salviamoci la vita, quindi oggi tireremo un po' le somme di tutto quanto abbiamo detto fino ad ora. Abbiamo parlato davvero di tante cose, abbiamo dato tante nozioni importanti. Focalizziamoci per il momento sulle tecniche salvavita, introduciamole un attimo, così poi ci addentriamo nel discorso.
2: Allora, le altre volte noi abbiamo discusso sulle premesse in merito alle quali si verificano eventi gravissimi, improvvisi, inattesi, che possono uccidere in pochissimo tempo. Quindi abbiamo fatto un'ampia disamina in merito alle cause degli stessi, le quali devono essere in qualche modo presentate all'attenzione della comunità, sia pure in forma estremamente semplificata, perché bisogna essere consapevoli delle minacce più importanti che possono uccidere all'improvviso. Poi, nel corso delle puntate, abbiamo discusso sulla necessità di creare un link, un aggancio, un'alleanza sostanziale, che poi a livello internazionale traduciamo con il concetto di catena della sopravvivenza, perché la popolazione si renda disponibile. Abbiamo discusso delle varie strategie di implementazione di questa collaborazione con la società civile perché si intervenga rapidamente. Ora tiriamo le somme, ma in concreto che dobbiamo fare? Le tecniche, cioè che cosa si fa in quelle determinate situazioni chiave? Ecco perché abbiamo voluto dedicare a questa puntata una sintesi estrema, però puntuale, in merito alle tecniche di rianimazione più importanti, al fine di lasciare un imprinting, che noi diciamo, una sensibilizzazione che in qualche maniera veda chi ci ascolta, che poi è colui che fa la differenza perché si trova lì in quegli scenari, nelle condizioni di fare bene quello che il 118 gli chiederà di fare per via telefonica, attraverso questo straordinario mezzo di comunicazione in diretta che è il telefono. Quindi è venuto il momento che si discuta di cosa fare in concreto per salvare la vita di qualcuno, quali tecniche mettere in campo, in pratica, nell'immediato. La vita non si può salvare facendo discorsi o disquisizioni, ma facendo dei gesti precisi, essenziali, iperveloci, coordinati con quello che il 118 in supervisione in tempo reale ci dirà di fare. Bene, e questa è la puntata giusta.
0: Quali sono le principali manovre salvavita?
2: Sono quattro le competenze fondamentali del primo soccorso: il massaggio cardiaco, la defibrillazione precoce, la disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo e il controllo delle emorragie esterne, minacciose. Queste sono le quattro competenze salvavita che noi dobbiamo saper gestire, che tutti gli italiani devono conoscere. Non a caso le abbiamo messe come pilastro dei decreti attuativi dell'articolo 1,10 della legge 107 del 2015, la legge del primo soccorso nella scuola. Tutti gli italiani devono saper fare un massaggio cardiaco se qualcuno è in arresto cardiaco, devono utilizzare correttamente un defibrillatore se qualcuno è in arresto cardiaco, devono conoscere le manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo se qualcuno ha un'ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo immediatamente pericolosa per la vita, e devono poter controllare per quanto possibile un'emorragia esterna minacciosa che possa produrre un dissanguamento in tempi rapidissimi di qualcuno. Se queste quattro competenze venissero possedute dalla cittadinanza nazionale, noi già adesso salveremmo ogni giorno centinaia di persone che viceversa rischiano, nonostante il 118,

0: arrivi rapidamente di morire.
1: Ne abbiamo ampiamente parlato di queste quattro manovre salvavita nelle nostre puntate, ovviamente lo rifaremo anche tra poco, spiegheremo nuovamente come si effettuano. Dottoressa Lazzaro, vengo da lei perché lei è appunto un dirigente della centrale operativa a Taranto, quindi quotidianamente vive quelle situazioni di cui parlava il dottor Balzanelli pochissimi minuti fa, ovvero di dare indicazioni anche a raccogliere le richieste di aiuto dei pazienti, dare indicazioni anche circa i minuti immediatamente successivi, il primissimo soccorso fino all'arrivo poi dei medici. Ecco, appunto, che cosa avviene in quei minuti? Cosa si intende per istruzioni pre-arrivo da parte della centrale operativa?
2: Allora, in quei minuti che sono assolutamente fondamentali, dopo aver inquadrato rapidamente la situazione nella quale versa il paziente, è fondamentale dettare le manovre, le cosiddette istruzioni pre-arrivo, che in realtà sono diventate anche ufficiali con la legge Mulè del 2021, motivo per il quale noi lo facevamo già in passato, dobbiamo dire che abbiamo già precorso i tempi ampiamente. È importantissimo incominciare ad effettuare subito quelle che sono le manovre salvavita. Quindi, se inquadriamo una persona che è in arresto cardiaco o comunque lì noi parliamo di situazioni precedenti, l'arresto cardiaco, quindi il respiro anomalo in situazione di persona che ha perso lo stato di coscienza, facciamo subito posizionare il paziente in modo tale che possa ricevere il massaggio cardiaco, quindi gli chiediamo contestualmente di verificare lo stato di coscienza, quindi vedere se il paziente ci risponde, verifichiamo se il paziente respira o comunque se ha un respiro cosiddetto agonico, quindi sembra che il respiro sia obiettivamente anomalo, e quindi una volta identificato questo, mentre qualcun altro già ha attivato il mezzo di soccorso in codice rosso in modo tale da abbreviare i tempi, un operatore di centrale operativa incomincia a dettare le manovre, per cui dopo aver scoperto il torace chiede di posizionare su una superficie rigida il paziente e di incominciare a effettuare il massaggio cardiaco posizionando la parte del cosiddetto carpo della mano, quindi la parte posteriore perpendicolarmente al torace, al centro del torace, diciamo che nell'uomo grosso modo all'altezza della linea cosiddetta intermammillare, cioè tra i capezzoli, e porre l'altra mano di sopra, stringendola più o meno a pugno con le dita sollevate, e incominciare in maniera perpendicolare a comprimere il torace con una pressione che grosso modo dovrebbe far abbassare il torace di circa 5-6 cm nell'adulto, e poi incominciare a premere abbastanza rapidamente. Noi dettiamo addirittura, facciamo una sorta di metronomo e dettiamo addirittura la frequenza con la quale deve essere effettuato il massaggio cardiaco. Ci rendiamo conto che siano momenti estremamente tragici per tutti, e l'ansia che prende naturalmente gli astanti, chi si trova di fronte, sia che si tratti di una persona magari non necessariamente un parente, sia a maggior ragione qualora si tratti di un parente, e li seguiamo tutto il tempo fino a quando magari non arriva il mezzo di soccorso. Quindi noi facciamo proprio da guida, è fondamentale per loro. Ovviamente, questo parliamo dell'arresto cardiaco, ugualmente nel caso di quando sospettiamo che ci sia un'ostruzione delle vie aeree che possa essere pericolosa per la vita, e quindi anche in quel caso chiediamo, dettiamo le manovre, diciamo come si devono porre, magari se deve fare la manovra di Heimlich, come si deve porre dietro al paziente, li seguiamo passo passo. La stessa cosa per le emorragie, per l'utilizzo del DAE. Abbiamo incominciato a dettare, a chiedere agli astanti di verificare se vi sia la presenza di un DAE. Sappiamo benissimo che la legge, sempre Mulè del 2021 e i decreti attuativi del 16 marzo 2023 lo prevedono. Ormai prevedono che siano presenti, quindi noi sappiamo, chiediamo se c'è un defibrillatore, in modo tale che contestualmente chi farà il massaggio cardiaco e chi invece utilizzerà il DAE. Queste sono fondamentali. La collaborazione na naturalmente da parte di chi ci chiama è fondamentale, perché per noi avere la possibilità di intervenire immediatamente diventa fondamentale per noi come assistenza sanitaria, ma ovviamente in primis per il paziente.
1: Dottoressa, più volte il dottor Balzanelli, con il dottore abbiamo parlato più volte di questa situazione, ovvero i minuti immediatamente successivi al fatto, quindi le chiamate al 118, che molto spesso, lo ha detto anche lei, per gli astanti si trasformano in momenti di panico. Quindi chi è accanto al paziente molte volte magari non riesce a dare le indicazioni esatte, preso dal panico anche, ci diceva il dottor Balzanelli, chiudono addirittura anche le chiamate con il 118. Ecco, quotidianamente, come la situazione? Notate

0: collaborazione, se così si può parlare, da parte delle persone, oppure c'è difficoltà a riconoscere magari quello che sta accadendo dall'altra parte del telefono?
1: Allora, in realtà bisogna dire che nel tempo probabilmente c'è una maggiore cultura. Dobbiamo ammettere che nell'arco di forse un decennio abbiamo notato, anche se piccoli ma progressivi, miglioramenti. Nel senso che se parliamo di forse 12-13 anni fa, c'era quasi un muro erto da parte di tutta la popolazione che si rifiutava di fare qualsiasi cosa perché è estremamente spaventata. Se, certamente la cultura della rianimazione, anche da parte del laico cosiddetto, cioè della persona che non è un sanitario, che non fa questo lavoro, questo mestiere, obiettivamente è diventata fondamentale. Tant'è vero che adesso stiamo notando proprio un progressivo miglioramento, qualcuno, soprattutto verosimilmente tra le persone giovani o relativamente giovani, c'è una maggiore compliance, quindi ci rendiamo conto che c'è qualcuno che lo fa. Noi le dettiamo sempre, a volte capiamo che probabilmente non viene compreso chiaramente il messaggio, magari a volte da parte di qualche straniero o altro, però dobbiamo dire che un miglioramento progressivo c'è, e anche ci sono stati dei risultati. Se parliamo tra la fine della scorsa primavera e la scorsa estate, abbiamo avuto delle bellissime rianimazioni che hanno riportato la gente praticamente completamente, hanno ripreso completamente non solo diciamo, la vita, quindi non solo si sono ripresi dall'arresto cardiaco, ma hanno avuto un ripristino della funzionalità neurologica ottimale, proprio perché c'erano stati gli astanti. Parliamo di due palestre, di una palestra in cui ci sono stati due casi nel giro di pochissimo tempo e di una spiaggia, e in questo caso sapevano che c'era il defibrillatore, hanno provveduto subito a prenderle e sono stati ottimi nell'espletamento di tutte quelle che erano le manovre. Certamente sappiamo che probabilmente chi lo ha fatto aveva già conoscenza, perché un conto è avere già conoscenza e un conto non aver mai eseguito queste manovre. Certamente per noi dettarle nel migliore dei modi, ma questo fa capire come insegnare e diffondere questa cultura tra la popolazione sia fondamentale per ottenere i risultati migliori, auspicabili e auspicati.
0: Dottore, torno da lei. Appunto, è importante diffondere la cultura del primo soccorso. Quanto è diffusa adesso in Italia?
2: Dobbiamo migliorare perché è vero che ci sono stati dei parametri statistici incoraggianti. Però la media a livello europeo, nell'ambito della quale un soggetto colpito da un arresto cardiaco improvviso riceve la rianimazione cardiopolmonare da parte degli astanti, è del 58% circa. In alcuni studi, in alcune nazioni, arriva anche all'83%. In Italia è al 16%. Quindi in Italia noi dobbiamo salire come numero di rianimazioni effettuate direttamente sulla scena, dal 16% che rappresenta la proporzione attuale di pazienti che ricevono la rianimazione cardiopolmonare, dobbiamo salire e dobbiamo arrivare auspicabilmente al 100%. Questo è un compito del 118, perché noi abbiamo lavorato con il ministro Schillaci, con il Ministero della Salute, per realizzare delle linee guida che peraltro afferiscono ai contributi della SIS 118, ma mi onoro dirlo anche della centrale operativa 118 di Taranto, su quelle che sono le informazioni che il 118 in qualche maniera chiede, le istruzioni che impartisce in tempo reale. Bene, se abbiamo il 16%, evidentemente significa che c'è una quota parte significativa di eventi in cui, nonostante il 118 si prodighi per chiedere collaborazione, evidentemente questa collaborazione non viene resa e non va bene. E allora dobbiamo intensificare questo rapporto continuo di dialogo, di compartecipazione valoriale, intanto a tutela della vita con la società civile, perché dobbiamo garantire che in Italia quel 16% diventi il 100%. È un obiettivo istituzionale dello Stato, di tutte le centrali operative, di tutti i sistemi sanitari regionali e della SIS 118, assicurare che gli italiani comprendano e aderiscano, anche perché in gioco c'è la vita di qualcuno e non si può dire che la vita di qualcuno appartiene solo a lui. Crediamo fortemente che la vita di ciascuno, nel momento in cui rischia di abbandonarla, questa vita, di morire, appartenga anche a tutti quelli che gli stanno intorno.
0: A proposito dell'importanza di diffondere la cultura del primo soccorso, ascoltiamo adesso in collegamento con noi c'è Pasquale Andrisani, presidente di Cittadinanza Attiva Matera.

0: che ci parla appunto di quanto questo tipo di realtà possono contribuire anche a livello nazionale alla divulgazione di questa cultura. Ascoltiamo.
1: Oggi parlare di manovre salvavita, a mio avviso, significa parlare di responsabilità collettiva, di cultura della prevenzione, ma soprattutto di partecipazione attiva. E farlo pensando alla terza età, a mio avviso, ha un valore ancora più forte. È fondamentale che anche gli anziani conoscano le manovre salvavita, perché l'età non è un limite, ma può diventare una risorsa. L'anziano non è un peso, ma è una risorsa. Gli anziani sono spesso al centro delle famiglie e delle comunità. Avere gli strumenti giusti significa poter intervenire nei momenti decisivi, nei momenti importanti, quelli in cui davvero si può fare la differenza. E sappiamo bene che proprio nella terza età, nel contesto della terza età, aumentano i rischi legati a eventi improvvisi come arresti cardiaci, soffocamenti. In quei momenti capiamo bene che i primi minuti sono tutto. Sapere cosa fare non è un piccolo dettaglio, è ciò che può salvare una vita. Le manovre salvavita devono diventare patrimonio di tutti, patrimonio collettivo, non solo dei professionisti sanitari. Sono un atto concreto di cittadinanza attiva, di partecipazione attiva, un gesto concreto di responsabilità verso gli altri. In questo ruolo, cittadinanza attiva è fondamentale. Dobbiamo continuare a lavorare per portare formazione e consapevolezza ovunque, in maniera capillare, nelle piazze, nei centri aggregativi, nei centri per gli anziani, nei luoghi d'incontro. La conoscenza salva la vita, ma solo se davvero arriva a tutti. È proprio in questa direzione che si inserisce il nostro impegno. E se mi permettete, colgo qui ora, adesso, l'occasione per annunciare il nostro secondo convegno di cittadinanza attiva Matera, dal titolo La dignità non ha età, che si terrà a Matera il 16 maggio prossimo, sabato 16 maggio prossimo, alle ore 9, presso l'Hotel San Domenico di Matera. Sarà un momento importante di confronto con esperti da tutta Italia, istituzioni e protagonisti del mondo sanitario e sociale. Tra questi protagonisti ci sarà il dottor Mario Balzanelli, che molti di voi conoscono molto bene, persona carismatica, valido professionista, una figura di riferimento forte nel campo dell'emergenza e del soccorso. Sarà un'occasione concreta per ribadire un principio molto semplice ma fondamentale: la dignità e la sicurezza delle persone anziane devono essere una priorità, devono essere una priorità sempre. Chiudo rinnovando il mio ringraziamento per questo momento di condivisione con una convinzione molto forte. Guardate, una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani ha già perso. Una società che non protegge e non valorizza i suoi anziani perde una parte della propria identità. Gli anziani non sono il passato, sono memoria storica, sono presenza viva, un riferimento, una risorsa da rispettare e da cui ripartire per il futuro.
0: Avvocato Lamanna, vengo adesso da lei perché la dottoressa Lazzaro prima ha accennato appunto alla legge Mulè. Quindi ci veniamo da lei perché lei sicuramente può parlarcene più nel dettaglio, ci spieghi un po' di cosa si tratta.
2: Sì, la legge Mulè del 2021, la 116, sostanzialmente incentiva la dotazione e l'uso di defibrillatori. È vero che ancora mancano leggi attuative specifiche, qualcosa si sta ovviamente facendo quantomeno nei locali pubblici, Il problema è correlare la legge Mulè del 2021 a quello che poi è un principio cardine di responsabilità penale, cioè l'obbligo di prestare soccorso. Il 593 codice penale punisce la omissione di soccorso e questo è un punto fondamentale, perché sostanzialmente la legge non pretende una condotta, voglio dire, attiva, utile. La legge prevede solo l'obbligo, un obbligo che si arresta alla soglia della condotta esigibile in concreto. La legge non pretende medici improvvisati o eroi improvvisati. La legge punisce chi si volta dall'altra parte, chi dà le spalle a una scena in cui vi è una vittima che richiede in quel momento oggettivamente soccorso. Il 593 quindi punisce solo chi rimane indifferente su una scena, che può essere un sinistro stradale o un qualunque altro teatro, che richiede ovviamente l'intervento, che può anche essere quello di fare una telefonata al 118. Questo è un principio cardine, perché molti si chiedono o sono preoccupati di prestare soccorso o sono preoccupati di dare un qualcosa che non posseggono come capacità. Ma come ho detto prima, la legge non richiede né eroi improvvisati né medici improvvisati, vuole soltanto che si faccia qualcosa che non deve però compromettere la incolumità propria e soprattutto della vittima. Quindi nel qual caso è ovvio che se da una prima percezione ci si rende conto che la vittima non va spostata, che richiede un trattamento specifico, vuoi per la posizione del corpo, vuoi anche per la dinamica dell'incidente, in quel caso anche una telefonata o allertare delle macchine che passano o quantomeno dare un minimo contributo può evitare una responsabilità penale che è anche abbastanza pesante, perché la prevede il 593, oltre che rispettare quello che è il pensiero del legislatore nella legge Mulè. Certo, ci aspetteremmo che questo sollecito alla dotazione e all'uso di defibrillatori venga anche incentivato nei luoghi privati, perché non dimentichiamoci che l'insidia è dietro l'angolo e non può accadere soltanto a seguito di una manovra spericolata o di una condotta imprudente e colposa lungo la strada. L'insidia è dietro l'angolo e può accadere anche nei luoghi privati, dove effettivamente in quel momento è prezioso questo contributo che ho precisato prima nei modi e nei termini da parte di terze persone che in quel momento interagiscono con una persona che richiede automaticamente aiuto. Quindi questi sono i dettagli della legge Mulè in relazione anche all'articolo 593 del codice penale.
0: Torno da lei dopo, avvocato, per continuare questo discorso. Nel frattempo io tornerei dalla dottoressa Lazzaro, perché di nuovo anche con il dottor Balzanelli abbiamo più volte detto anche che molte volte alle centrali operative arrivano chiamate di situazioni in cui in realtà non è necessario l'intervento del pronto soccorso e invece molte volte proprio quando è necessario non vengono attivati, non viene richiesto l'intervento dei medici. Quindi in situazioni, per esempio abbiamo parlato dell'arresto cardiaco, quali sono i criteri di emergenza che devono far accendere il campanello d'allarme? Cioè una persona che si trovi accanto a un paziente che sta avendo un arresto cardiaco, come può riconoscerlo immediatamente, magari cercare di anticiparlo e chiamare il 118?
3: Di fronte a un paziente con un arresto cardiaco, le stesse domande che abbiamo chiesto noi dovrebbe farsele ovviamente la stante. Cioè, se vede una persona che perde all'improvviso lo stato di coscienza, quindi lo si chiama e non risponde, lo si scuote magari dalle spalle e si cerca di chiamare e non risponde, ovviamente già in quella situazione è necessario in realtà attivare i soccorsi, se possibile attivare i soccorsi e contestualmente cercare di parlare mentre si controlla il paziente inserendo il viva voce. In quel contesto, nel frattempo, magari se il 118 magari ancora non ha risposto, oltre a verificare lo stato di coscienza va verificato il respiro, quindi magari possibilmente scoprendo il torace, e si verifica se il torace si solleva e si abbassa, quindi le escursioni respiratorie, gli atti respiratori.

0: si cerca di vedere quello. Quindi se il paziente non sta respirando, oppure se si vede che fa un respiro cosiddetto agonico, cioè strano, non normale, che ogni tanto ha qualche scatto e basta, ma poi non si verifica più, potrebbe essere effettivamente un campanello d'allarme per l'arresto cardiaco. E quindi, ripeto, non perdendo tempo, perché è giusto attivare i soccorsi perché debbano arrivare il prima possibile, ma magari facendosi guidare anche dalla voce di fronte a questa situazione. Quindi il paziente non è cosciente e non respira, allora in quel caso è giusto intervenire appunto effettuando il massaggio cardiaco. Questa è una situazione assolutamente importantissima, intervenire quanto prima possibile. Ovviamente in caso di arresto cardiaco, in base alla situazione nella quale ci troviamo, se ci troviamo in un luogo pubblico, è necessario contestualmente anche chiedere se vi sia un DAE e chiedere a chi, magari se c'è un'altra persona presente, di andarlo a prendere, in modo tale da anticipare i tempi, perché sappiamo appunto, come abbiamo detto, che entro 4-5 minuti anche il DAE dovrebbe essere presente sulla scena, in modo tale da poter erogare subito, se necessario, la scarica elettrica così tanto importante per far riprendere a battere il cuore normalmente nelle situazioni in cui è previsto, ovvero noi abbiamo dei ritmi cosiddetti defibrillabili, cioè quei ritmi cardiaci in cui la scarica elettrica è fondamentale per far riprendere a battere il cuore normalmente.
1: Dottor Bazzanelli, allora entriamo nel vivo delle spiegazioni di come si praticano queste manovre salvavita, lo ripetiamo per chi non ci avesse seguito nelle puntate precedenti. Partiamo appunto dal massaggio cardiaco, che è quello di cui abbiamo parlato finora.
2: Innanzitutto è necessario essere consapevoli di quando va iniziato un massaggio cardiaco. Ogni qualvolta che qualcuno perde coscienza, si accascia e andandolo a chiamare, a scuoterlo, verifichiamo, come ha detto la collega, che non respira o presenta un respiro strano a scatti, noi lo chiamiamo tecnicamente respiro agonico gasping, bene, bisogna fare tre cose: chiamare la centrale operativa mettendo il telefono in viva voce. Punto 2, chiedere a qualcuno di prendere un defibrillatore. Ricordo che in Italia l'8% solamente degli astanti utilizza un defibrillatore, anche perché ce ne sono pochi, ne dobbiamo mettere di più. Ecco perché peraltro ci stiamo ponendo il problema di portarli con i droni. Punto terzo, due mani sul torace. La dottoressa ha precisato il carpo della mano, non deve essere posizionata tutta la mano, la base del palmo, che sarebbe questa. Le dita devono essere sollevate, intrecciate, le braccia devono essere avvicinate, estese. Poi bisogna sporgersi in avanti in modo tale che le braccia siano perpendicolari rispetto al piano di compressione per poter comprimere il cuore pienamente. Anche qui il concetto è stato annunciato dalla collega. Hard and fast, dicono le linee guida. Bisogna spingere in basso. Dopo aver posizionato il carpo della mano, la base del palmo al centro del torace, spingere. Bisogna fare non una carezzina. Noi abbiamo una parola un po' che ci confonde, massaggio. Noi quando parliamo di massaggiare abbiamo evidentemente un altro concetto che non è certamente quello più appropriato, che la scienza denomina compressioni toraciche. Sono profonde, cioè scendere 5-6 centimetri vuol dire necessariamente spingere profondamente e velocemente, 100-120 al minuto, sono quasi due compressioni al secondo. Quindi, allora, noi dobbiamo fondamentalmente comprimere ininterrottamente, perché si è dimostrato, questa è una regola che vale per gli astanti, perché coloro i quali sono addestrati e gli operatori sanitari nelle nuove linee guida internazionali devono alternare 30 compressioni a due insufflazioni, quindi alle manovre della respirazione artificiale, ma la popolazione è mallevata da questo punto di vista, perché si è dimostrato che comprimendo e rilasciando il torace si produce anche una ventilazione minima, davvero minima, ma che può in qualche modo fare la differenza in queste situazioni così drammatiche. Si chiama compressions only, quindi un massaggio cardiaco fatto solo di compressioni toraciche, che garantiscono non solo lo spostamento fisico del sangue, ma anche l'ossigenazione minimale. Quindi se qualcuno non è cosciente e non respira o non respira normalmente, bisogna allertare il 118 mettendo il telefono in viva voce, chiedere un defibrillatore, comprimere il torace. fare le compressioni ininterrotte del torace.

Profonde veloci, 5-6 cm di profondità, 100-120 minuti della frequenza. Quando poi arriva il defibrillatore, bisogna utilizzarlo e non aver paura, perché il 118 ti guida. Il concetto chiave è che nessuno è solo, nessuno è abbandonato a se stesso, perché, come ha detto Rita Lazzaro, la centrale operativa ti segue passo passo e non ti molla mai. Nessun cittadino italiano è solo, nessun cittadino del mondo è solo, tutte le centrali operative d'Italia, del mondo intero, sono lì con te. Il sistema sanitario ti prende per mano, ti guida, ti aiuta. Bisogna affidarsi e farsi guidare. Nessuno può dire in quel momento: non ho fatto il corso, non sono preparato. Per carità, i corsi vanno fatti, però anche in quel caso nessuno è lasciato a se stesso, abbandonato dalle istituzioni. E quando arriva il defibrillatore non bisogna avere paura. Un aspetto importante è vincere la paura. Spesso, ancora oggi, continuano a dirmi: ma io ho paura che schiacciando quel pulsante posso erogare una scarica elettrica, quando questa scarica elettrica non deve essere erogata. Vi assicuro che questa paura non ha motivo di esistere, perché se la scarica elettrica non è indicata, il defibrillatore non funzionerà mai, non erogherà mai quella scarica, se noi per errore andiamo a schiacciare il pulsante. Il defibrillatore decide lui se la scarica va erogata e te lo dice. E se fondamentalmente la scarica non è erogata e noi per errore andassimo a schiacciare il pulsante, non succederebbe assolutamente niente, perché la macchina si rifiuta di risponderti, perché quella scarica non deve essere erogata. Ma dirò di più: oggi arrivano i defibrillatori automatici, pienamente automatici, che prevedono il fatto che la scarica venga erogata in totale autonomia del defibrillatore, il quale chiederà gentilmente di allontanarsi. Dopo aver posizionato gli elettrodi sul torace, mettendone uno sotto la clavicola di destra, parallelamente, noi diciamo la linea marginosternale destra, la linea che è tangenziale rispetto all'emilato destro dello sterno, e l'altro nella profondità del cavo ascellare di sinistra, e aver connesso questi elettrodi con il connettore nel rispettivo vano d'alloggio del defibrillatore, anche se alcuni defibrillatori oggi hanno gli elettrodi già precollegati rispetto alla macchina. Bene, una volta che il defibrillatore avverte che c'è il contatto, farà un'analisi, noi dobbiamo allontanarci e il defibrillatore automatico, se decide di erogare la scarica, ti informa: sto erogando la scarica, allontanatevi tutti, e la eroga lui. Quindi stanno arrivando dei defibrillatori, anche molto piccoli, automatici, che ci privano della paura di dover erogare, di dover schiacciare quel pulsante, di quella tensione emotiva, perché fanno tutto loro. E allora noi dobbiamo promuovere una cultura della defibrillazione precoce, perché dopo quella benedetta scarica, ricominciando le compressioni del torace, se quella scarica avrà funzionato, vedremo che il soggetto si muove, tossisce, riprende a respirare. Se quella scarica non ha funzionato e noi continuiamo a comprimere sul torace, andremo avanti guidati dal defibrillatore e dal 118 che ascolta. Ogni due minuti, se il paziente non abbia ripreso segni di circolo, ripeto, si muove, tossisce o quant'altro, bene, il defibrillatore riprenderà l'analisi e ti dirà dopo due minuti, ogni due minuti, rifacendo l'analisi: allontanatevi. Se vede che è necessario erogare la scarica, il defibrillatore erogherà la scarica laddove automatico. Il semiautomatico dovremo farlo noi. Si dirà la scarica indicata, dovremo mandare tutti via, noi la chiamiamo filastrocca di sicurezza, diciamo tecnicamente via io, via voi, via tutti, schiacciamo il pulsante controllando che nessuno in quel momento stia toccando il paziente e quindi ricominciamo a comprimere. Se il paziente non dà segni di vita, riprendendo a respirare, tossendo, muovendosi, andremo avanti fino a quando arriva al 118. Quello che va creata quindi è un'alleanza terapeutica tra chi sta per morire, ha incominciato a morire, chi sta lì vicino, il 118 che con la centrale operativa ti sorveglia, il 118 che arriva con il mezzo di soccorso. Guardate questa catena che si viene a creare. Quindi è meraviglioso pensare che il soggetto in quelle condizioni non sia abbandonato a se stesso, perché la stante deve prendersi cura di lui, la centrale operativa si prende cura di lui attraverso la stante. Contemporaneamente la centrale operativa attiva un mezzo di soccorso che arriva lì in pochissimi minuti, quindi c'è una convergenza straordinaria che poi produce quelle notizie bellissime che noi spesso diamo.
Ultimamente, gli ultimi arresti cardiaci li abbiamo presi, negli ultimi 10 giorni ne abbiamo ripresi due in provincia di Taranto. Io vorrei anche dire con orgoglio, come direttore del 118 di questa centrale operativa, di

0: questo sistema di emergenza territoriale, che la media europea è 7,5%, 7,5% dei soggetti rianimati con successo da un arresto cardiaco sul territorio e dimessi vivi dalle sedi ospedaliere, 7,5%. Taranto c'è all'8,23%.
1: Allora, continuiamo, dottore, con lei perché all'inizio del suo intervento ha parlato anche della necessità di velocizzare l'arrivo dei defibrillatori sul posto e ha accennato anche a una sperimentazione che è in corso, di cui abbiamo già parlato, ma la inviterei a riparlarcene, l'arrivo con i droni dei defibrillatori.
0: L'idea è quella di arrivare il prima possibile riducendo quello che tecnicamente si dice il TTD, che sta per time to defibrillation, cioè contrarre il più possibile il tempo che intercorre tra l'insorgenza di un arresto cardiaco e l'erogazione della scarica elettrica da parte di un defibrillatore laddove la stessa sia indicata. Riduzione del time to defibrillation rappresenta l'obiettivo di SEWAM, Sanitary Emergency Urban Air Mobility, un progetto sperimentale di SIS 118 che prevede l'utilizzo dell'aerospazio come strumento di cardioprotezione della comunità e di supporto aereo alla rianimazione avanzata del paziente critico. Abbiamo immaginato una realtà negli anni a venire che non è fantascienza, perché queste cose nascono anche prima di SEWAM, devo dire, nel 2017-2018. Noi abbiamo iniziato a vedere una versione integrata un po' più complessa, perché pensiamo anche che i droni possano portare sangue, farmaci, emoderivati e tante altre cose utili alla rianimazione del paziente. Noi immaginiamo una realtà nell'ambito della quale, quando è necessario fare molto presto, prima che arrivi il mezzo del 118, la centrale operativa potrebbe far decollare da punti strategici dei territori dei droni iperveloci in grado di portare sugli scenari, intanto di arresto cardiaco improvviso, un defibrillatore calandolo dall'alto agli astanti perché possano utilizzarlo. Abbiamo fatto 5 test, anzi 6 test di volo, l'ultimo è stato a Rosciano ai primi del 2026 in Abruzzo, 5 test nel 2025 e uno nel 2026. Dove su diverse distanze, anche interessanti, pensate che Rosciano erano 4,5 km circa di distanza, bene, il defibrillatore è arrivato sempre molto prima dell'ambulanza. Si sono sfidati partendo contemporaneamente su uno scenario simulato di arresto cardiaco, drone e ambulanza, e il drone arriva molto tempo prima. Ora, una scarica elettrica erogata laddove indicata un minuto prima. Solo un minuto, pensate, prima, in un soggetto in arresto cardiaco in fibrillazione ventricolare, riduce le possibilità che questo soggetto possa morire del 10%, o viceversa, se la leggiamo in positivo, aumenta le possibilità che questo soggetto possa vivere del 10%. Se la scarica elettrica viene erogata 2 minuti prima, le chance di sopravvivenza di questo soggetto, se la scarica elettrica è indicata, aumentano di circa il 20%, che è tantissimo. Se arriva 3 minuti prima, aumentano del 30%. Noi abbiamo fatto ad Altomonte un test di volo nell'ambito del quale abbiamo immaginato un arresto cardiaco nella piazza della Misericordia di Altomonte. E la postazione del 118 più vicina, che normalmente avrebbe dovuto raggiungere quel paziente, si trova a Lungro, che sta a 12 km di distanza. 12 km. Sono partiti da Lungro contemporaneamente il drone
1: L'ambulanza.
0: e col defibrillatore e l'ambulanza del 118 per vedere chi arrivava prima. Ora, la strada di questi 12 km è tortuosa in Calabria, tra Lungro e Altomonte. Il drone invece doveva attraverso la valle andare direttamente in linea d'aria. Il drone è arrivato in 3 minuti, pensate, e l'ambulanza è arrivata in 11 minuti, 12 correndo tantissimo. Volete immaginare che cosa significa erogare la scarica elettrica di un defibrillatore con 8
1: 8
0: minuti
1: minuti prima.
0: circa di anticipo? Significa praticamente la differenza tra la vita e la morte. Ora, noi dobbiamo ringraziare intanto l'ENAC, l'ENAV, i partner tecnici che sono di Flight e UrbanVoo che supportano questa sperimentazione, i test di volo che stiamo predisponendo, il prossimo torneremo in Calabria, perché fondamentalmente stiamo dando vita, come società italiana Sistema 118, ad una nuova era del soccorso attraverso la cardioprotezione aerea. E riteniamo che, nonostante le

0: difficoltà legislative che sono ancora rilevantissime, perché tutto questo si sta verificando sotto forma di situazioni che beneficiano di permessi e autorizzazioni ultra speciali, perché oggi la legislazione vigente non permette assolutamente ai droni di fare tutto questo. Bene, noi riteniamo che presentando al governo italiano e alla comunità scientifica nazionale ed internazionale le risultanze di quelle che verranno dalla massa critica di dati che proporremo e di tutti i tipi di scenari che stiamo mettendo a considerare, bene, riteniamo che daremo un impulso importante per un cambio della legislazione a livello nazionale ed europeo, perché immaginiamo che si possano creare quindi dei droni di Stato. Vi do un'anticipazione, proporremo a breve alla Regione Abruzzo, perché la Regione Abruzzo? Perché la Regione Abruzzo è beneficiaria di un corridoio speciale che era stato dedicato, privo di qualunque vincolo autorizzativo per voli liberi anche sulle aree urbane, per i trasporti dei pacchi con Amazon. Io infatti lo chiamo corridoio ex Amazon, perché Amazon, dopo che si era determinato da parte dello Stato italiano il percorso autorizzativo che in qualche maniera garantiva che una determinata striscia di territorio dell'Abruzzo fosse esente da qualunque vincolo per i voli dei droni, Amazon ha deciso di non lasciare l'Italia, è andata via. Quindi noi abbiamo un corridoio ex Amazon, chiamiamolo così, in cui sono rimaste quelle autorizzazioni free. E di fatto però non si è fatto più
1: Non si è
0: niente. Allora noi
1: pensato.
0: chiederemo alla Regione Abruzzo, stiamo presentando un progetto, di sperimentare SEWAM, non su scenari simulati di arresto cardiaco, ma proprio perché lì non ci sono più vincoli normativi, o meglio, è chiaro con una supervisione di ENAC certamente attivata, di sperimentare SEWAM sugli arresti cardiaci reali. E questa è una proposta che faremo entro i prossimi 2 mesi.
1: Dottoressa Lazzara, quanto è facile oggi trovare un defibrillatore?
2: Allora, per quanto riguarda la diffusione dei defibrillatori, ovviamente anche per via appunto abbiamo parlato della legge Mulè del 2021 e dei decreti attuativi del 16 marzo 2023, ovviamente piano piano stanno aumentando. C'è da dire pure che in realtà molti acquistano il defibrillatore, ci segnalano anche la presenza dei defibrillatori stessi come è previsto dalla legge e li mettono a disposizione nelle strutture nelle quali sono obbligati, quindi luoghi di lavoro con più di 15 dipendenti, ma anche palestre, in realtà questo era già precedente con la legge Balduzzi, altre strutture pubbliche. Ce ne sono ovviamente via via di più, però ancora la legge non è stata attuata appieno, considerato che proprio le leggi che ho appena citato prevederebbero addirittura l'istituzione diffusa e capillare dei public access defibrillation, quindi dei cosiddetti PAD. Noi li ritroviamo, però c'è da dire che ancora c'è un po' di carenza, nel senso che i defibrillatori, una volta acquistati, vanno comunque controllati e quindi dobbiamo essere certi che siano funzionanti, che quindi le batterie siano cariche, che le piastre, che sarebbero gli elettrodi da defibrillazione, sono delle piastre adesive, non siano scadute, perché altrimenti si rischia che queste non siano più ben funzionanti, non più aderenti, perché magari la colla si rovina. Certamente comunque, ripeto, gradualmente si auspica che diventi effettivamente strutturale e organizzata, che quindi la legge poi alla fine venga attuata appieno, però gradualmente c'è una piccola incremento. Ripeto, li troviamo, ci sono in più strutture, abbiamo avuto l'esperienza con alcune strutture, diciamo anche dei locali pubblici, diciamo privati, tra virgolette, ma di pubblico accesso, sono presenti e stiamo avendo riscontro. È vero pure che ancora la strada da percorrere, ce n'è. E quindi si auspica che diventi obiettivamente più capillare, proprio per poter dare veramente l'opportunità a tutti coloro i quali dovessero essere colti dall'arresto cardiaco improvviso, di dare una chance in più, quella chance di cui parlava il dottor Balzanelli poc'anzi.
1: Avvocato Lamanna, a proposito della legge Mulè, ancora del 2021, ci sono già dei dati che parlano di un legame tra questa legge e la riduzione della mortalità dall'arresto cardiaco?
3: Sì, la legge Mulè è sicuramente un presidio, possiamo chiamare salvavita, un lasciacondotto per quelle che poi dovrebbero essere delle leggi attuative parallele, perché è come dare, faccio un riferimento concreto, una Ferrari a chi non ha una patente specifica. Perché nel momento in cui io vado a incentivare la dotazione di un defibrillatore anche nei luoghi privati, perché sostanzialmente la finalità del legislatore della Mule è proprio questa, ma non vado poi a insegnare quello che può essere un primo approccio salvavita con un defibrillatore. Il dottor Balzanelli, il presidente, e la dottoressa hanno evidenziato, voglio dire, in modo corretto l'uso, l'approccio con questo strumento e come vanificare la portata di una legge. Quindi si è fatto qualcosa in termini di dotazione nei luoghi pubblici, nei luoghi privati ancora la percentuale è molto bassa e l'insidia, come ho detto prima, è dietro l'angolo. Occorrerebbe però far qualcosa per insegnare qualcosa che ancora in Italia probabilmente non ha raggiunto quegli standard soddisfacenti per quello che ci ha detto il Presidente, il Dottor Balzanelli. Quindi io credo che a corredo di questa legge importantissima, che oramai è alla soglia dei 5 anni, vada effettivamente incentivato attraverso norme attuative specifiche anche l'insegnamento di questo strumento, perché se è vero che l'omissione di soccorso si realizza di fronte a una indifferenza più assoluta, che sarebbe sufficiente per scongiurare una responsabilità penale anche una telefonata al 118, beh, io credo che questo possa evitare una responsabilità penale, ma non invece il salvataggio di una vita. Quindi speriamo che tutto, che questo messaggio, soprattutto nostro, possa arrivare a chi di dovere, perché venga incentivato, ed è questa la finalità di una emittente televisiva, perché venga incentivata una legge che colmi quella che oggi secondo noi è ancora una carenza organizzativa.
1: Guardiamo adesso insieme l'intervento della dottoressa Carla Romatario, anestesista, rianimatore pediatrico e anche referente nazionale della SIS 118 per le emergenze pediatriche. Ci parla di come si effettua la rianimazione cardiopolmonare nel bambino e nel lattante.
4: La gestione dell'arresto cardiaco nel paziente pediatrico si articola su questi 3 punti: riconoscimento dell'arresto cardiaco, corretta attivazione del sistema dell'emergenza, conoscenza delle modalità di esecuzione del massaggio cardiaco. Come faccio io a rendermi conto che un bambino è in arresto? Valuterò l'assenza alla stimolazione verbale e tattile. Per stimolo tattile, per un bambino per un lattante, quindi un bambino di età inferiore a 1 anno, si può intendere picchiettare la pianta del piede; per un bambino più grandicello, l'afferramento delle spalle e lo scuotimento. Valutazione della funzione respiratoria: osservo in particolare il torace ma anche l'addome, e se questi risultano immobili il bambino non sta respirando. Una volta che io ho definito lo stato di arresto del piccolo paziente, procedo come segue: chiamare i numeri di pronto intervento 112 o 118, mantenendo il telefono in viva voce in maniera tale da poter recepire e quindi mettere in atto le cosiddette istruzioni prearrivo che la centrale operativa ci fornisce al momento della telefonata, e chiedere un defibrillatore e procedere con il massaggio cardiaco. Due tecniche ci sono per eseguire il massaggio cardiaco: la prima a 2 mani, quindi 2 mani a circondare il torace del bambino, ponendo i pollici sulla parte inferiore dello sterno, oppure a 1 mano, ponendo la base del palmo della mano con le dita tenute sollevate sulla parte inferiore dello sterno. E secondo queste 2 modalità noi andremo a comprimere il torace con una frequenza di circa 100-120 compressioni al minuto, e in maniera tale da determinare una riduzione del diametro del torace di 4 cm circa nel lattante e di circa 5 cm nel bambino più grandicello, diciamo una riduzione di 1/3 del diametro totale. Per quanto tempo io devo portare avanti il massaggio cardiaco? Queste manovre saranno protratte fin tanto che il bambino non avrà recuperato la tosse o la funzione respiratoria, e una volta che io avrò accertato che il bambino sta respirando lo porrò in posizione di sicurezza, quindi in decubito laterale. Laddove ciò non dovesse accadere, è indicato protrarre la

0: il massaggio cardiaco fino all'arrivo del 118.
1: Dottor Balzanelli, chiuderei per il momento il capitolo riguardante l'arresto cardiaco per focalizzarci sulle altre manovre salvavita a cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero la disostruzione delle vie aeree, e poi approfondiremo anche il contrasto dell'emorragia.
2: Allora, bisogna anche qui cogliere il momento opportuno. I greci lo chiamavano kairos, il momento opportuno. Fare le cose quando devono essere fatte, però per farle bisogna riconoscere che cosa si sta verificando in quel momento. Quando qualcuno sta mangiando, o ci viene riferito che stava mangiando, perché non sempre tu assisti direttamente a questo evento. E dovesse succedere che questa persona improvvisamente mette le mani alla gola e di fatto non può parlare, non può tossire, sgrana gli occhi e ha difficoltà a respirare diventando cianotica contemporaneamente, cioè cambia il colorito della cute, diventa grigio, scuro, violaceo. Vuol dire che questa persona è in pericolo di vita imminente. Vuol dire che bisogna intervenire immediatamente con una manovra. Dire a qualcuno di chiamare il 118, quella manovra va fatta subito perché dopo pochi secondi questa persona perderà coscienza e dopo qualche minuto andrà in arresto cardiaco. Bisogna fare quindi le manovre di disostruzione che sono finalizzate a determinare un aumento improvviso della pressione a livello del torace che può favorire e spesso favorisce la mobilizzazione di questo corpo estraneo, perché producono queste manovre che adesso vi spiego, una specie di tosse artificiale. Quindi richiamo ancora il momento opportuno. Il soggetto improvvisamente mette le mani alla gola, si chiama segno universale di soffocamento e quindi non può tossire, non può parlare, diventa cianotico, ha difficoltà respiratoria. Occorre intervenire immediatamente. Ora, le nuove linee guida prevedono che si diano 5 colpi tra le scapole posteriori, date sempre con la base del palmo della mano, dietro la colonna vertebrale. A questi devono seguire 5 compressioni addominali, la cosiddetta manovra di Heimlich. Si posiziona un pugno al centro dell'addome, più o meno al centro di una linea che unisce l'ombelico in basso col processo xifoideo dello sterno, cioè la parte inferiore dello sterno al centro. L'altra mano deve avvolgere circonferenzialmente il tronco e posizionarsi a livello del polso. E bisogna comprimere in modo secco, netto, con un vettore che va dal basso verso l'alto, quindi obliquo dal basso verso l'alto e dall'avanti all'indietro. Se fatta bene, questa compressione addominale farà sì che il torace del paziente tenda a venire in avanti. Se fatta male, vuol dire che tu lo sollevi e se ne sta andando indietro, quindi non è efficace. Il busto deve piegarsi in avanti perché si abbia una valutazione visiva dell'efficacia. Sono colpi importanti, si alternano queste, quindi 5 compressioni a 5 compressioni addominali. È necessario essere repentini, immediati, non avere esitazioni e anche qui non fare delle carazzine. Ecco perché la formazione in questi casi è importante e oggi sono disponibili anche manichini dedicati che determinano anche la visualizzazione in tempo reale dei parametri di efficacia secondo i quali questa manovra viene effettuata. Mentre per il controllo delle emorragie esterne c'è la compressione diretta. Va bene anche una mano, non si ha tante volte il tempo in quelle situazioni drammatiche di mettere i guanti. Anche se stiamo pensando, ultimamente ci siamo visti con il Ministero dei Trasporti e l'Autorità Nazionale di Regolazione dei Trasporti al Campidoglio a Roma e abbiamo pensato alla necessità di addestrare i conducenti dei mezzi pubblici dello Stato affinché diventino esperti in manovre salvavita a partire dal BLSD, quindi dalla rianimazione cardiopolmonare, dalla defibrillazione precoce semiautomatica, ma anche sulle altre tecniche di primo soccorso. Pensiamo a un kit del primo soccorso da mettere a bordo di un mezzo pubblico, pensiamo domani anche nelle automobili da mettere. Bene, ci vorrebbero i guanti, ma se non ci sono si mette la mano. Direttamente si può prendere un indumento, si può prendere una sciarpa, una camicia, qualunque cosa, ripiegarla, metterla sopra, la fonte emorragica, la porta, la breccia emorragica.

0: e quindi metterci una mano sopra, questa è la compressione diretta. Però è possibile anche confezionare quello che si chiama la tecnica del laccio emostatico arterioso. Noi abbiamo come realtà dedicata al soccorso i tourniquet, che sono i lacci emostatici arteriosi, che non sono come i lacci che noi immaginiamo, quelli di gomma per le iniezioni endovenose. Sono diversi, si stringono e fondamentalmente vengono posizionati a monte delle ferite dalle quali provengono emorragie pericolosissime che si evidenziano perché il sangue esce a fiotti, è rosso e quindi è pulsante. Sono emorragie maggiori, queste hanno le caratteristiche di un'emorragia arteriosa, quelle che ho descritto, possono uccidere in pochissimi minuti. Allora bisogna stringere a monte. E anche questo si può fare confezionando una medicazione di emergenza attraverso anche la manica di una camicia arrotolata e si stringe. E nel nodo si può mettere una penna, un bastoncino, qualunque cosa e girarlo, e questo determina quasi spesso, quasi sempre, una riduzione perlomeno significativa del sanguinamento. Quindi compressione diretta, laccio emostatico arterioso, la tecnica del laccio emostatico arterioso, anche il sollevamento dell'arto in posizione antigravitaria è utile da questo punto di vista, sollevare l'arto, perché un arto in basso per gravità il sangue tende a uscire molto più che se viene posizionato, per esempio, in posizione antigravitaria. La compressione diretta, ci sono anche dei punti di compressione che devono essere utilizzati. Per esempio, in uno squarcio che si venga a determinare a livello della coscia, per esempio. Noi l'abbiamo visto, abbiamo visto dei soggetti che sono deceduti perché, per esempio, si erano prodotti delle ferite che poi si sono dimostrate mortali perché hanno inciso l'arteria femorale, con delle motoseghe, quindi negli ambienti di lavoro. Si può prendere un pugno e si può mettere direttamente al centro dell'inguine, in modo tale da bloccare il sangue che in qualche maniera va ad irrorare l'arteria femorale. Quindi si chiama, questa è una tecnica di compressione del polso arterioso prossimale, cioè rispetto alla sede dalla quale il sangue poi fuoriesce. Per esempio, se ci fosse un'emorragia importante a livello del braccio che non si sia riusciti a controllare, il pugno si può mettere nella ascella, direttamente nel cavo ascellare per tentare di bloccarla. E anche qui SIS 118 è impegnata già nel mondo della scuola con tutti i decreti attuativi ai quali abbiamo fatto riferimento, con quella didattica che abbiamo realizzato per la scuola italiana. Però è impegnata a realizzare per la società civile un corso dedicato per laici, per non addetti ai lavori, di controllo delle emorragie esterne che farà il pari con quelli già esistenti per la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.
1: Dottoressa Lazzaro, appunto, il dottor Bazzanelli adesso ci ha parlato della necessità appunto di entrare nelle scuole, nelle istituzioni, fare rete. Dunque, questo è quanto abbiamo ripetuto fin dalla prima puntata di Salviamoci la vita. Oggi quanto si fa rete tra istituzioni, scuole, sanità?
2: Allora, oggi si cerca, noi siamo stati sempre in prima linea riguardo, tant'è vero che quando ci sono, nel 2018 facciamo la sperimentazione proprio sulla possibilità di introdurre tutte le manovre salvavita e tutte le istruzioni, diciamo, pre-arrivo nelle scuole. E lì veramente abbiamo sperimentato molto di più di quello che avremmo dovuto, nel senso che abbiamo cercato già allora di diffondere capillarmente nelle scuole questo tipo di manovre di soccorso, e dando naturalmente un peso specifico a seconda dei nostri discenti, quindi a seconda di coloro i quali era rivolto questo tipo di istruzione. Siamo partiti veramente dalla scuola dell'infanzia, passando per la primaria, la secondaria di primo grado e la secondaria di secondo grado. Attualmente in realtà lo sforzo è stato profuso tanto inizialmente, ma ci rendiamo conto che se non c'è un'organizzazione tale da poter predisporre quindi del personale dedicato che si possa appunto ampiamente dedicare proprio a questo tipo di lezioni, noi non riusciamo ad essere presenti sempre costanti. È vero pure che tendenzialmente organizziamo come centrale operativa delle giornate dedicate alla popolazione in luoghi luoghi di aggregazione, in modo tale da poter dare almeno una parzialmente questo tipo di insegnamenti al personale laico. Le istituzioni ancora, diciamo che andiamo a singhiozzo, ci sono alcune scuole che sono estremamente sensibili e che organizzano più di frequente questo tipo di percorsi, altre che ancora magari non sappiamo se è per motivi di organizzativi interni ovviamente, che ancora non hanno appunto predisposto questi percorsi per i propri alunni, per i propri docenti, perché anche i docenti ovviamente devono avere una formazione a riguardo.

0: Dottor Balzanelli, siamo ai saluti finali. So che lei voleva fare dei ringraziamenti prima di salutarci.
1: Sì, io sono davvero così felice di presentare la mia gratitudine più profonda. Ho diversi ringraziamenti da fare. Io ringrazio intanto l'editore di Studio 100, Gianni Semeraro, per aver consentito di realizzare questa splendida trasmissione che rappresenta veramente un gioiello a livello nazionale, perché ha posto a considerare dei temi di rilevantissima importanza per ciò che riguarda la tutela della vita di ciascuno di noi, laddove la stessa viene messa in pericolo da un momento all'altro. Quindi un altissimo valore morale, sociale, oltre che tecnico-scientifico, sanitario. E quindi grazie Studio 100, con tutto lo staff di Studio 100 che ha seguito questa trasmissione con passione ed dedizione, a partire proprio dalla conduttrice, quindi a partire da te. E da tutti i tecnici che hanno lavorato per renderla quanto mai perfetta in tutte le sue connotazioni. Poi io devo ringraziare la Società Italiana Sistema 118, di cui mi onoro essere il presidente nazionale, tutti gli opinion leader che sono intervenuti e anche tutte le autorità istituzionali che noi abbiamo coinvolto in queste 13 puntate. La SIS 118 è una realtà meravigliosa che sta portando risultanze sul piano del raggiungimento dei traguardi di civiltà, quelli seri, quelli veri, quelli che fanno la differenza, quelli che davvero migliorano la vita delle persone. E quindi grazie SIS 118. Io ringrazio l'azienda ASL Taranto ed in particolare il nostro commissario straordinario Gregorio Colacicco, di cui vi porto anche i saluti perché quest'oggi non è potuto venire. Perché ha sempre, da quando ci siamo conosciuti il 1 aprile del 2001, seguito con me la costruzione del sistema 118 della provincia di Taranto e incessantemente ha contribuito in modo determinante ad incoraggiare tante nostre iniziative che poi hanno avuto delle ricadute importanti di qualità non solo su questo nostro territorio, ma anche a livello nazionale. Pensate alla raccolta di firme che ha prodotto una legge dello Stato. Io devo ringraziare il sistema di emergenza territoriale 118 di questa provincia, di cui sono il direttore, tutti i colleghi della centrale operativa, medici, infermieri, tecnici, tutti gli operatori del 718, delle 29 postazioni mobili, delle 6 automediche, dei 3 punti di primo intervento, quindi medici, infermieri, autisti, soccorritori, perché noi siamo quello che la squadra fa, noi realizziamo quello che in gruppo si realizza. La medicina di emergenza è una storia straordinaria di una squadra e non solo di un gruppo, di una squadra organizzata, finalizzata. E permettetemi di ringraziare Fabrizio Lamanna, che rappresenta, oltre che un mio fratello e carissimo amico, un punto di riferimento per tutte le problematiche medico-legali del soccorso che lui magistralmente governa nella sua ottica professionale e che lo vedono protagonista anche di difese importanti, perché siamo davvero tanto esposti a conflitti e a problematiche di carattere legale, non fosse altro perché viviamo e operiamo in condizioni difficilissime e tante volte anche non dotati di quei mezzi che ci sono realmente necessari. Quindi gratitudine profonda, ringrazio anche tutti i telespettatori che ci hanno seguito, rimaniamo come SIS 118 a piena disposizione per iniziative, dibattiti, approfondimenti della società civile. La nostra missione è semplicissima, salvare vite umane e in qualche modo grazie a tutti.
0: Grazie a lei, dottore, grazie all'avvocato Fabrizio Lamanna e grazie alla nostra ospite di oggi, dottoressa Rita
1: Grazie a voi.
0: Lazzaro. Grazie anche da parte mia a tutti i nostri telespettatori per averci seguito. Arrivederci.

Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech, progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Pomeriggio di tensione a Taranto, dove un intervento del 118 per soccorrere un 17enne in stato di forte agitazione si è trasformato in un episodio di violenza. Il giovane ha aggredito sanitari e poliziotti, danneggiato un'ambulanza e sparato alcuni colpi con una pistola scacciacani. Raggiungere Roma da Taranto diventa sempre più complicato. I lavori sulla rete ferroviaria in Campania stanno modificando la circolazione. Per i viaggiatori ionici questo significa tempi di percorrenza più lunghi e coincidenze più complesse, una situazione che riaccende il dibattito sull'accessibilità ferroviaria di Taranto. Continuano a pervenire segnalazioni sulle condizioni di degrado che caratterizzano le vie centrali del borgo, mentre i primi turisti affollano via d'Aquino e via di Palme. I cittadini denunciano la mancanza di decoro urbano.
1: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, la nostra edizione delle 19.30 di 100 Notizie si apre con la cronaca e nella fattispecie con un'aggressione ai danni del personale sanitario del 118 che si è verificata nella giornata di ieri. Un 17enne avrebbe prima aggredito i sanitari e poi i poliziotti per poi danneggiare l'ambulanza e addirittura sparare con una pistola a scacciacani. Lo guardiamo nel servizio.
0: Pomeriggio di paura ieri a Taranto, dove un intervento del 118 si è trasformato in una violenta aggressione ai danni del personale sanitario. I soccorritori erano intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una madre per il figlio 17enne in forte stato di agitazione psicomotoria, probabilmente legato all'assunzione di stupefacenti. All'arrivo dell'ambulanza la situazione è degenerata, il giovane si è rifugiato sul balcone lanciando oggetti contro i sanitari e danneggiando il parabrezza del mezzo con un coltello. Panico totale quando il ragazzo ha estratto una pistola e rivelatasi poi una scacciacani esplodendo alcuni colpi. Nel tentativo di calmarlo, gli operatori sono stati aggrediti fisicamente riportando diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che non senza difficoltà e dopo aver subito a loro volta un'aggressione sono riusciti a bloccare il minorenne. Il giovane è stato infine trasportato all'ospedale Santissima Annunziata e denunciato, un episodio drammatico che riaccende i riflettori sulla sicurezza del personale d'emergenza.
1: E cambiamo argomento, pur restando sul nostro territorio, parliamo di

0: Silva, il gruppo Flux, un gruppo di investimento, ha annunciato la creazione di un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli Group. Intanto gli industriali di IG chiedono un tavolo tecnico urgente a Palazzo Chigi. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: Flex prova a convincere i commissari di Acciaierie d'Italia della bontà del suo interesse, annunciando che avvierà un tavolo tecnico per aggiornare il piano industriale dell'ex Ilva con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Il fondo di investimento americano si contende l'intero asset del siderurgico Colignana Jindal. Il gruppo di lavoro promosso da Flex sarà composto da professionisti del settore impiegati in Metinvest e Danieli Group. L'obiettivo, spiega Flex Group, è trasformare il piano esistente in un programma operativo aggiornato, individuando in che modo lavorare in sinergia con i partner industriali per il rilancio del siderurgico. Intanto le imprese dell'indotto riunite in AIGI contestano al ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, in visita negli scorsi giorni a Taranto per l'ampliamento di Vestas, di non aver fatto riferimento alla grave situazione in cui verte il siderurgico né ricercato un confronto con le loro imprese. Continuiamo ad attendere invano risposte sui crediti insoluti accumulati, sulle garanzie per i lavoratori impiegati nell'indotto, su una prospettiva industriale credibile che giustifichi il coraggio e il rischio di chi ha scelto di non abbandonare la scena. AIGI per questo torna a chiedere al governo Meloni un incontro urgente. Taranto, concludono gli industriali, non è una tappa di un tour inaugurale, ma una ferita aperta che esige risposte.
0: Parliamo di economia del territorio. Secondo Banca Italia, infatti, Taranto resta il fanalino di coda di quella che è la propulsione economica della regione. A pesare su questa statistica, su questo dato, è il momento di crisi vissuto dal comparto siderurgico, il servizio di Ilaria Lia.
2: Taranto resta il punto più critico dell'economia pugliese. A evidenziarlo è il nuovo rapporto della Banca d'Italia che individua proprio nel capoluogo ionico uno dei principali fattori che frenano la crescita della regione. A pesare continua ad essere la crisi dell'ex Ilva. La produzione siderurgica si mantiene su livelli inferiori rispetto al passato e le difficoltà del più grande stabilimento industriale d'Europa continuano ad avere ripercussioni sull'intero sistema economico locale. Non a caso, Taranto registra la peggiore performance produttiva della Puglia. Tra il 2007 e il 2023 l'andamento provinciale segna un calo del 5,1%, un dato che si inserisce in un quadro generale non particolarmente brillante. Nel 2025 la Puglia cresce appena dello 0,4%, meno della media del Mezzogiorno che si attesta allo 0,7% e al di sotto anche del dato nazionale.
3: Nei prossimi mesi ci sarà probabilmente un effetto negativo del venir meno dello stimolo indotto dal PNRR, e quindi emerge la necessità per la regione di trovare, diciamo, elementi di forza e di espansione anche da settori produttivi rispetto a quelli che nel corso degli ultimi anni hanno determinato la crescita, quindi in primis le costruzioni.
2: Le difficoltà dell'industria, in particolare del comparto metallurgico, continuano a pesare sull'economia pugliese. Sebbene le ore di cassa integrazione siano diminuite rispetto all'anno precedente, circa il 40% del totale resta concentrato proprio nel settore metalmeccanico. Anche il mercato del lavoro mostra segnali di difficoltà. Dopo 4 anni di crescita, l'occupazione in Puglia cala dello 0,3%. Molti lavoratori continuano inoltre ad avere contratti stagionali o part-time e retribuzioni inferiori rispetto al resto d'Italia.
0: Continuiamo a parlare di economia e nella fattispecie nell'economia del territorio, perché la Regione Puglia ha di fatto bloccato i fondi PIA e mini PIA a disposizione per la città di Taranto, per il territorio di Taranto, a seguito di un boom di richieste. Lo ascoltiamo nel servizio.
4: Successo travolgente per i bandi del Just Transition Fund. La giunta regionale della Puglia ha disposto la sospensione temporanea per i contratti mini PIA e PIA Taranto, una decisione tecnica presa per consentire il necessario riallineamento finanziario alla luce dell'elevatissimo numero di domande presentate dalle imprese ioniche pronte a investire sulla riconversione economica del territorio. I numeri confermano una risposta straordinaria. Per il bando PIA sono già pervenute 22 istanze che muovono investimenti per 165 milioni di euro.

0: euro e richieste di contributo per oltre 102 milioni. Sul fronte mini PIA invece 115 le domande presentate, con 25 già deliberate e 90 in istruttoria bancaria per investimenti pari a 110 milioni di euro e contributi richiesti per oltre 65 milioni. La pausa consentirà di verificare i fabbisogni effettivi, garantendo una gestione trasparente. L'assessore allo sviluppo economico della regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, sottolinea come questo exploit dimostri la vitalità del tessuto locale e l'efficacia del lavoro di squadra svolto con istituzioni, parti sociali e Puglia Sviluppo. Nel frattempo, la regione Puglia sta già attivando ulteriori strumenti per 120 milioni di euro, una misura di microcredito per micro e piccole imprese gestita da Puglia Sviluppo, un fondo di garanzia con medio credito centrale per facilitare l'accesso ai prestiti bancari e la seconda edizione dell'avviso Reti, aperto anche alle grandi aziende per rafforzare le filiere. Restano inoltre pienamente operativi i bandi NIDI, Tecno NIDI JTF e la misura regionale STEP per i programmi di sviluppo strategico.
1: Intanto ieri a Palazzo di Città, nuovo consiglio comunale, polemiche relative all'approvazione del regolamento CUDE, invece ha approvato la misura straordinaria per ridurre le code all'anagrafe per il rilascio delle carte d'identità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Un'ora di confronto sul tema e una lunga sospensione dei lavori hanno acceso il question time ieri pomeriggio a Palazzo di Città. Al centro del dibattito della massima assise cittadina il regolamento del CUDE, il contrassegno unico disabili europeo. Maggioranza e opposizione si sono dette concordi sulla necessità di correggere alcune criticità emerse dopo l'approvazione del regolamento, ma si sono divise sulle procedure da seguire per modificarlo. Sotto esame soprattutto l'obbligo per alcuni utenti con disabilità di recarsi personalmente al comando di polizia locale per completare l'iter di rilascio del contrassegno. Dopo un acceso confronto sono stati approvati gli emendamenti che impegnano l'amministrazione a rivedere il regolamento in commissione, nonostante le perplessità legate al parere tecnico del dirigente della polizia locale. Più rapido e condiviso il confronto sull'emergenza carte d'identità, il Consiglio ha approvato all'unanimità una serie di misure per ridurre le attese agli sportelli, dalle aperture straordinarie pomeridiane al rafforzamento temporaneo dell'organico, fino alla sensibilizzazione all'uso di documenti alternativi come la patente. Via libera anche a diverse mozioni dell'opposizione, tra cui quelle sul coinvolgimento delle imprese locali nel progetto Agromed, la salvaguardia della mostra permanente sulla Settimana Santa e l'uso di dispositivi di micronavigazione per non vedenti. Unica bocciatura la proposta relativa alla rottamazione quinques anche per i carichi degli enti locali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
1: E adesso parliamo di trasporti ed in particolare dei trasporti relativi alla rete ferroviaria. I lavori sulla Bari-Napoli stanno complicando ulteriormente una situazione già gravosa di suo, con grandissime difficoltà per gli utenti del capoluogo ionico nel raggiungere la capitale e un aumento dei costi, ovviamente, dei tempi di percorrenza. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Tempi più lunghi, cambi multipli e costi che restano elevati. Viaggiare tra Puglia e Roma in queste settimane è diventato più complicato a causa dei lavori sulla rete ferroviaria in Campania. Gli interventi, secondo Rete Ferroviaria Italiana, riguardano il potenziamento della tratta Napoli-Cancello, con l'obiettivo di attivare il doppio binario per oltre 15 km e migliorare l'interscambio nella stazione Alta Velocità di Napoli a Afragola tra traffico AV, AC e linee regionali. Nel cantiere sono impegnate circa 400 persone per un investimento complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. Durante i lavori la circolazione resta garantita, ma attraverso una combinazione di frecce, intercity e bus sostitutivi che incide in modo significativo sui tempi di viaggio e sulla gestione degli spostamenti. Per chi volesse partire il 12 giugno da Taranto verso Roma, si parte con bus PZ100 alle 6:40, cambia potenza con bus PZ102 e proseguimento verso Salerno, dove si prende il Frecciarossa 9584 con arrivo a Roma alle 13 e un costo di circa 70,80 euro. La sera invece il viaggio prevede la partenza con Intercity 758 alle 20:04. Dopo una notte in viaggio l'arrivo è a Bologna Centrale alle 04:52. Da lì la ripartenza è alle 06:24 con Frecciarossa 9505 con arrivo a Roma alle 9:04. Un collegamento che evidenzia tempi molto lunghi con oltre 13 ore complessive di viaggio tra attesa e spostamento. spostamenti, a fronte di un costo che può arrivare a circa 123 euro. Nel complesso, nonostante la continuità dei collegamenti, i tempi di percorrenza restano elevati e le tariffe non risultano ridotte a fronte dei disagi dovuti ai cambi e ai passaggi aggiuntivi. Dal 1 luglio al termine dei lavori è previsto il ritorno a un'offerta più stabile con nuovi collegamenti diretti tra Puglia, Campania e Napoli, con l'obiettivo di rendere più rapidi e semplici gli spostamenti.
1: E adesso dalla stazione ferroviaria di Taranto ci spostiamo nel borgo, dove assieme a Maria Laura Paletta abbiamo raccolto le segnalazioni di diversi cittadini che denunciano una grave mancanza di decoro urbano.
2: Il salotto buono di Taranto è sporco e non si tratta di una semplice percezione, ma di una realtà denunciata da decine di segnalazioni giunte negli ultimi giorni. Le strade simbolo del centro cittadino, che rappresentano il volto migliore del capoluogo ionico, nonché quelle più frequentate e percorse da cittadini, turisti e visitatori, mostrano segni evidenti di degrado e trascuratezza. Via d'Aquino e Via di Palma, cuore pulsante del borgo, presentano un biglietto da visita macchiato dall'incuria e segnato dall'assenza di interventi di pulizia approfonditi. La caratteristica pavimentazione chiara è ormai soffocata da una patina grigiastra di sporco. L'ultima operazione di lavaggio accurato potrebbe risalire con ogni probabilità alla Settimana Santa e l'arrivo dell'estate ha peggiorato il problema. Senza la pioggia a mitigare almeno in parte la situazione, infatti, sporcizie e cattivi odori si accumulano tra marciapiedi e strade. Strisce nere, residui di cibo e bevande lasciati a seccare al sole, vasi dell'arredo urbano e angoli degli esercizi commerciali trasformati in improvvisati orinatoi per cani. Uno scenario che mal si concilia con l'immagine di una città che punta a diventare meta turistica. Le responsabilità, come spesso accade, sono condivise: da un lato l'inciviltà di chi non rispetta gli spazi pubblici, dall'altro la mancanza di interventi costanti e incisivi che possano garantire condizioni di decoro accettabili. Ma il problema non riguarda solo il centro: dal borgo ad altri quartieri cittadini, la sensazione diffusa è quella di una città che avrebbe urgente bisogno di una profonda operazione di pulizia. Dal 18 giugno tornerà il servizio di spazzamento notturno, ma appare evidente che non sarà sufficiente, serve un intervento straordinario di lavaggio di strade e marciapiedi. E mentre i turisti iniziano ad affollare Taranto, il rischio è quello di accoglierli in un salotto che sembra aver dimenticato il significato della parola decoro, una scena in cui a fare la figura peggiore sono proprio i padroni di casa, amministratori e cittadini.
1: E adesso ci spostiamo in periferia, dove in un incontro, più precisamente al quartiere Tamburi, dove in un incontro nel salone teatrale della chiesa San Francesco de Geronimo, il comitato Spontaneo Tamburi ha fatto il punto su quelli che sono i progetti per il quartiere.
3: Da quartiere dell'emergenza a quartiere delle opportunità, e questo è il tema al centro dell'incontro promosso dal Comitato Spontaneo Tamburi, che ha riunito cittadini, associazioni e rappresentanti di altri comitati di quartiere di Taranto per un momento di ascolto, dialogo e confronto sui bisogni del territorio. Molti temi affrontati, tra criticità storiche e proposte per il futuro. Al centro del dibattito il diritto alla salute, definito dai cittadini un diritto, non un privilegio. Tra le richieste avanzate, uno screening sanitario gratuito annuale per i residenti del quartiere Tamburi e l'istituzione di un poliambulatorio che possa garantire servizi più vicini alla popolazione.
4: Quello che vorremmo creare nel dettaglio è per il quartiere, chiedendo alla gente una mano, perché noi, ripeto, non siamo qui per proporre, ma il nostro comitato è qui sostanzialmente per ascoltare quelle che sono le proposte costruttive che la gente ci vuole produrre. Quali saranno poi analizzate dal direttivo del comitato e poi protocollate, e saranno poi mandate agli enti, agli organi preposti.
3: Particolarmente sentita la questione della medicina di base in un quartiere in cui circa il 60% della popolazione è anziana. Preoccupa la decisione di alcuni medici di famiglia di trasferire i propri studi in altre zone della città, come via Giovinazzi o Tramontone. Una scelta che rischia di creare ulteriori difficoltà, soprattutto agli anziani e alle persone con maggiori problemi di mobilità. Tra le criticità segnalate dai residenti anche l'assenza di una guardia medica e di un punto CUP per la prenotazione di visite ed esami. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di cultura, sport e socialità, considerati strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e favorire il rilancio del quartiere. Nel corso dell'incontro è stato inoltre presentato anche l'inno Tambo, accolto con partecipazione dai presenti come simbolo identitario del quartiere e del senso di appartenenza della comunità.
1: E adesso andiamo in provincia, a Martina c'è una comunità, una città che è un'isola felice, ma anche lì non mancano le criticità, ce ne parla Luciana Convertini.
5: Martina, secondo me, è ben organizzato.
6: A me Martina piace tantissimo.
7: Martina Franca piace ai suoi abitanti, ma non mancano le richieste per renderla ancora più vivibile. C'è chi sottolinea la necessità di una maggiore attenzione al senso civico e al rispetto dell'ambiente, puntando soprattutto sull'educazione dei più giovani.
8: È la città sicuramente che vorrei, nel senso che sono tornata dopo tanti anni, quindi un motivo ci sarà, però delle cose da sistemare ci sono. Un po' di senso civico in più, fare anche una campagna anche più nelle scuole, sensibilizzare i ragazzi più giovani.
7: Per altri invece servirebbe una maggiore offerta di eventi e occasioni di svago.
9: Qualche concerto in più al limite, quello che manca, a parte il Festival della Valadite che non è per noi.
7: Tra le criticità più segnalate ci sono il degrado di alcune aree, le strade e la mancanza di spazi per i più piccoli.
10: Le strade sono un po' malmesse e anche la pulizia, le erbacce si vedono parecchio in giro. Non c'è niente, i bambini non possono neanche giocare in mezzo alla strada, fra parentesi.
5: Però fare qualche locale in più, musica più in piazza, mettere un po' di più di musica ai locali, solo quella cosa là.
6: Forse migliorerei da un punto di vista anche i locali, magari qualche locale in più per, diciamo, per i giovani, oppure un multisala.
11: C'è da migliorare, viabilità, parcheggi, verde, perché sembra un po' abbandonata, ultimamente sembra una città abbandonata. Sono i post, ci prendiamo cura, ma di che ci prendiamo cura? Forse delle vie principali dove c'è più passeggio, ma se andiamo poi nelle parti più periferiche, c'è un abbandono completo.
12: Sì, è un paesino tranquillissimo. Sì. Non oggi, che sa di lettiera, però ci sta.
7: Tra i temi emersi anche le reazioni ai festeggiamenti per l'ultimo giorno di scuola.
13: Quando ho fatto io la scuola era più con l'acqua, tipo palloncini d'acqua, cose così. Con la farina è la prima volta che lo vedo, sinceramente.
14: Criticità, secondo me, è il traffico. Per il resto sembra che sia ben gestita.
15: I cittadini dovrebbero lasciare l'auto a casa, è quello che intende?
14: Se fosse possibile sì, sarebbe opportuno utilizzare i mezzi pubblici qualora funzionassero in modo adeguato.
16: Le strade, la maggior parte, sono tutte interrotte. Cioè interrotte nel senso piene di buche, c'è tutto da rifare. La cosa del paese è che non c'è posto per parcheggiare la macchina.
17: Fare delle zone verdi per i bambini per giocare. Parchi.
18: Io ho visto che ultimamente è migliorata.
7: Una città amata dai suoi cittadini, dunque, che chiedono interventi concreti, ma anche una maggiore collaborazione da parte di tutti, perché, come ricordano alcuni, la qualità della vita dipende non solo dalle amministrazioni, ma anche dai comportamenti quotidiani della comunità.
1: Torniamo al quartiere Tamburi e più precisamente al parco di Lulù, dove arriva la piccola Arena Taras, uno spazio riqualificato dal storico marchio Raffo e una kermesse cinematografica pronta a vedere il via. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Inaugurata nella serata del 10 giugno la piccola Arena Taras, nuovo spazio cinematografico all'aperto all'interno del Parco di Lulù nel quartiere Tamburi di Taranto. L'area riqualificata grazie al contributo di Raffo viene restituita alla cittadinanza in occasione dell'avvio della rassegna cinematografica gratuita Tamburi sotto le stelle, confermando il legame storico tra il marchio nato a Taranto e la città d'origine.
19: Il legame che intercorre fra Raffo e Taranto è un legame, insomma, dalla nascita che parla di origini, di radici, e abbiamo cercato sempre di rappresentare il territorio di Taranto con orgoglio, anche diciamo dal lancio nazionale che abbiamo fatto 3 anni fa. Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste, che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione, in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
2: L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Taranto e gestita dall'associazione Afosei, punta a trasformare il Parco di Lulù in un luogo stabile di aggregazione, cultura e inclusione sociale. Un progetto che si inserisce inoltre nell'ambito dell'hub culturale del Parco di Lulù, affidato alla cooperativa sociale Isola, che organizzerà attività sportive, laboratori ed eventi dedicati alla comunità.
20: È una rassegna vicino ai cittadini, anche perché è stata, diciamo, la curatela artistica e dell'associazione stessa in collaborazione con Apulia Film Commission. Quindi chiaramente ci sono stati previsti una serie di titoli legati molto al territorio che si sposano bene anche col senso generale dell'iniziativa, no? L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras all'interno di un posto simbolico per i Tamburi come appunto il Parco di Lulù, che diventa ancora di più un luogo di aggregazione.
21: La Capagira è il mio film d'esordio, è un film che racconta Bari alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, e sono contento di proiettarlo a Taranto perché io non l'ho mai presentato a Taranto e sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare.
22: Iniziamo con questa meravigliosa rassegna, la piccola Arena Taras, grazie a un'idea avuta da Afosei per portare avanti questa animazione del parco, un'animazione diversa da quella che già noi facciamo. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
1: Adesso una notizia triste con la scomparsa di un attore, Claudio Spataro. Si terranno alle 16.30 nella chiesa del Santissimo Crocifisso i funerali dell'attore tarantino, 72 anni, conosciuto per i tanti ruoli sia al cinema che in TV. Da Taranto era andato via presto per seguire il sogno di una vita d'artista. A Roma aveva lavorato tra gli altri con Nanni Moretti, Mario Monicelli, Marco Tullio Giordano e Franco Zeffirelli. Proprio Zeffirelli lo diresse in una delle sue interpretazioni più famose, quella del Duce nel film Un tè con Mussolini. Andiamo avanti perché si chiama Yala, che in sanscrito vuol dire acqua, il quadro sonoro della cantautrice Amara, presentato ieri in Camera di Commercio all'interno dell'ambito del MAP Festival. Ce ne parla Marina Luzzi.
23: E l'acqua, l'elemento del quadro sonoro di Amara, cantautrice di rara sensibilità, lo ha pensato insieme alla direttrice artistica del MAP Festival, la pianista Gloria Campaner, ed è stato presentato ieri in Camera di Commercio proprio nell'ambito della rassegna. L'acqua che dà vita, l'acqua che scroscia, l'acqua che diventa pioggia o si trasforma in uragano nell'opera di Amara, con l'accompagnamento dell'orchestra Ico Magna Grecia diretta da Piero Romano. Presente a sorpresa anche il ministro Tommaso Foti in città per CIS e giochi del Mediterraneo.
24: La canzone si chiama Jala, che in sanscrito vuol dire acqua, e quindi Taranto, diciamo, che ha questa particolarità di essere così inserita tra questi due mari, quindi è l'elemento dominante e forse anche la sua caratteristica della sua forza primordiale. Io ho un rapporto particolare con Taranto e quindi l'idea che ci sia un'opera installata così in questa città, che ogni volta che vengo mi restituisce tantissimo, mi dà gioia.
23: Prima di Amara, quadri sonori sono stati realizzati tra gli altri da Achille Lauro e Simone Cristicchi, da Remo Anzovino e John Ratter, e consegnati al Marta, alla Cattedrale di San Cataldo, alla Concattedrale Gran Madre di Dio. Quello di Paolo Fresu è stato installato in un luogo pubblico, il Monumento del Marinaio.
24: Sono felice che questo nono quadro sonoro per la città di Taranto è inserito nella nostra kermesse di questa sesta edizione e sono orgogliosa, lieta e davvero onoratissima di esserne parte anche artisticamente. Erika Mineo, in arte Amara, è un'artista straordinaria. Aver concepito insieme questo viaggio dedicato all'elemento acqua in tutte le sue forme, l'acqua che nutre, che dilaga, che ci dà la vita, che unisce, è forse una delle cose più belle anche che mi sono capitate ultimamente nella vita.
23: Il programma del MAP Festival prosegue anche stasera con il documentario dedicato a Stefano Bollani. Ci sarà anche lui a conversare con la regista Valentina Cenni a partire dalle 21.15 a Masseria Battaglia.
1: Restiamo nell'ambito della cultura perché è stata approvata con delibera comunale la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa dal Comune di Taranto in collaborazione con Puglia Cultura e Circuito Teatrale. Il programma intreccia teatro e musica. Tra i nomi della prosa, quelli di Francesco Pannofino, Paolo Sassanelli, Veronica Privetti, Alessandro Haber, Massimiliano Gallo e Stefano Massini. Per la stagione musicale, Chiara Civello, Tosca e Mario Rosini. Questa era l'ultima notizia del nostro TG, adesso la pagina sportiva.

90 minuti o forse 120 che valgono un'intera stagione. C'è grandissima attesa per la finale di ritorno che potrebbe proiettare il Taranto in Serie D. Si riparte dallo 0-0 della gara di andata contro il Gladiator, un risultato che lascia intatte le speranze di entrambe le squadre. Lo stadio Italia di Massafra si preannuncia gremito in ogni ordine di posto per un pomeriggio che sarà caldissimo anche sugli spalti grazie alla presenza della tifoseria campana. Sul fronte tecnico l'allenatore Ciro Danucci tiene tutti sulla corda, a centrocampo si va verso il rientro di Incerti al posto di Marino, mentre Aguilera scalpita per una maglia da titolare dopo l'esclusione dell'andata. In difesa appare certa la conferma del tandem composto da Guastamacchia e Rizzo, che finora ha offerto ampie garanzie. Intanto, dopo il tavolo tecnico in prefettura, sono state stabilite le modalità di prevendita al via da venerdì 12 giugno alle ore 10, con il settore ospiti riservato esclusivamente ai residenti della provincia di Caserta. Primi passi ufficiali per la Santa Rita Basket Taranto in vista della stagione 2026-2027. La società gialloblu riparte da due conferme strategiche. Sul fronte societario si rinnova la partnership con l'Empire Real Estate Development del CEO Enrico Cinquegrana, che si conferma main sponsor sposando ancora una volta il valore sociale e formativo del progetto sul territorio. Sul piano tecnico invece è blindata la panchina con la permanenza di coach Stefano Mineo, che manterrà anche la guida del settore giovanile della Virtus Taranto. Dopo l'ottima stagione culminata con la semifinale playoff, il club ionico è già al lavoro per completare il roster e dare continuità al percorso di crescita avviato nel 2025. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, l'informazione di Studio 100 torna con Di Buon Mattino, appuntamento alle 7.30 di domani mattina quando a raccontarvi gli avvenimenti del giorno ci sarà Marina Luzzi. Grazie e buon proseguo di serata su Studio 100.

Dal nostro Famila di Talzano si è trasformato in un luogo di festa e condivisione grazie al We Are Famila On The Road Show. Il flash mob ha sorpreso e coinvolto i clienti di tutte le età, regalando momenti di allegria e partecipazione. Con questa iniziativa, sulle note della nostra coinvolgente musica, abbiamo voluto mettere al centro le persone e il territorio, trasformando la spesa in un'esperienza di incontro e divertimento. La grande partecipazione e l'entusiasmo dei nostri clienti hanno confermato il forte legame che unisce Famila alla comunità locale.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso

0: ideato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Bentrovati le 7:30 minuti, siamo insieme anche oggi per un'ora. Questa è di Buon Mattino in diretta dagli studi di Via Polibio. Vi raccontiamo l'attualità, la cronaca, le notizie. Approfondiamo alcuni temi con ospiti in studio o in video call e leggiamo insieme le prime pagine dei giornali nazionali e locali. Anche oggi tanti temi, parleremo dell'audizione che c'è stata ieri in quinta commissione Regione Puglia sul ciclo dei rifiuti, situazione che a Taranto non convince per niente i sindacati. Ascolteremo la voce di Cosimo Sardelli che ieri c'era e ci racconterà come è andato questo incontro a cui erano presenti, oltre che l'assessore regionale a ramo, anche il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente di Chimambiente Alfredo Spalluto. Ma non parleremo solo di questo. Parleremo dell'avvertenza Natuzzi, ieri giorno importante, ricorderete solo qualche giorno fa vi avevamo raccontato di come l'azienda in modo unilaterale, dopo che sembrava insomma che si stesse andando verso una trattativa con i sindacati, avesse deciso di chiudere tre stabilimenti su cinque, tutti in Puglia, tra cui quello storico di Sant'Eramo del Colle. Ieri presidio dei lavoratori a Roma, mentre era in corso un incontro già programmato sull'avvertenza, capiremo con Fiore della UIL come è andato questo incontro. E parleremo poi anche dell'intitolazione del centro Magna Grecia, avverrà quanto prima, nel frattempo però il Consiglio Comunale si è espresso positivamente alla memoria di Federica De Luca e di suo figlio, il piccolo Andrea, uccisi 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, perché era proprio giugno del 2016, da Luigi Alfonso.

Alfarano, un femminicidio brutale che raccontammo, insomma, 10 anni fa e che vogliamo ricordare attraverso questa intitolazione pensata, chiesta, promossa dalla Casa delle Donne. Avremo con noi la presidente e poi ovviamente oggi è venerdì, quindi spazio anche al meteo, mai come oggi importante capire come andrà questo weekend, perché insomma la nottata non è stata propriamente estiva. Insomma, di questo e tanto altro parliamo stamattina, ma come sempre iniziamo da ANSA e poi con tutte le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Partiamo appunto da ANSA che titola Trump, c'è l'intesa con l'Iran verso la firma nel weekend in Europa e ferma i raid, i media iraniani e il nostro testo, il tycoon delega ANSA a siglare l'accordo. E poi andiamo avanti e scendiamo perché? Perché ieri è stato il giorno dell'inaugurazione dei mondiali, partita la più importante kermesse sportiva del mondo, sicuramente calcistica, ma direi non soltanto perché sono miliardi i telespettatori dei mondiali. Ovviamente l'Italia non c'è, lo sappiamo tutti, o quantomeno non c'è con la sua nazionale, c'è con alcuni italiani che allenano alcune squadre di calcio, Montella, Cannavaro, Ancelotti, insomma, allenano delle nazionali, quindi diciamo abbiamo un modo di tifare trasversale. Comunque, ieri l'inaugurazione Corea del Sud, Repubblica Ceca è finita 2-1. E andiamo ancora giù con la BCE che alza i tassi di un quarto di punto al 2,25%, l'FMI taglia la crescita dell'Eurozona allo 0,9%. Ci spostiamo adesso, andiamo sul Corriere della Sera, ecco qui come titola il quotidiano di Via Solferino, Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa, ovviamente parliamo dell'accordo con l'Iran, la BCE alza i tassi anche qui in primo piano, poi Meloni l'affondo su Vannacci, la premier all'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, le accuse al Movimento 5 Stelle per una frase sessista. Appunto, che è stata detta proprio ieri in aula, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. E poi l'intervista al ministro Schillaci, entro giugno medici nelle case di comunità, insomma, un mezzo passo indietro rispetto alle tante polemiche di questi giorni con queste case di comunità che non decollano e medici di famiglia che dovevano essere, insomma, protagonisti di questo cambiamento, ma non è chiaro se lo saranno o meno. Al centro, primo gol dopo 8 minuti, show e festa ai mondiali, la partita di inaugurazione in Messico, l'inno di Shakira. E poi di spalla ci sono una serie di notizie di cronaca. Una coinvolge Pier Silvio Berlusconi, il SUV colpito da un'auto. Sto bene, è un miracolo, un incidente serio, ma è illeso. E poi sotto travolse e uccise lo scippatore, 18 anni di carcere per l'imprenditrice. Ricorderete, le avevano rubato la borsa in auto. Ha sostanzialmente rincorso col SUV il ladro e l'ha più volte investito con l'auto fino ad ucciderlo, insomma, per lei è arrivata questa condanna per omicidio volontario. Ci spostiamo dal Corriere della Sera, andiamo su Repubblica. Trump-Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce ma manca il via libera di Khamenei. La sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta, e sarà interessante, insomma, capire quali risvolti avrà anche evidentemente questa tensione, questo gelo tra i due leader, se effettivamente Bibi Netanyahu non era stato informato di questo cambiamento. Poi la Casa Bianca alle corde è l'analisi di Gianni Riotta, e quindi parliamo proprio di questo in effetti. Di spalla Meloni inviato UE per Kiev e in aula attacca Vannacci. E al centro Shakira che apre il mondiale, prima vittoria del Messico. Ci spostiamo ancora, andiamo sulla stampa. Il quotidiano di Torino apre proprio con i mondiali, il mondo.

In gioco le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca. Fuori gli scontri, Messico batte il Sudafrica 2-0. E poi Trump ferma i raid, intesa conclusa, ci sarebbe convergenza sui punti chiave. Il leader USA firma in Europa, Teheran ha accettato il nostro testo, ma i Pasdaran frenano. Quindi vedremo se effettivamente si arriverà ad una conclusione felice, per quanto si possa dire felice, di un conflitto che ha già fatto migliaia e migliaia di morti. Di spalla, caso Salvini nel governo, Meloni allo scontro con Vannacci e nella Lega punta su Zaia e Fedriga. Ci spostiamo ancora e dalla stampa andiamo su Avvenire. Il quotidiano edito dalla CEI titola La dignità dei migranti. Questa è l'apertura di oggi. Il riferimento è al Papa che ricorda il valore della persona, non ha passaporto, dice la persona, e sprona l'Europa ad accogliere e integrare. In vigore il nuovo regolamento dell'Unione Europea per chi riesce ad arrivare più difficoltà e maggiore probabilità di espulsione. Queste parole il Papa le ha dette alle Canarie, denunciando i trafficanti e l'indifferenza di molti rispetto a questo tema e chiamando a un esame di coscienza anche i paesi d'origine dei migranti, paesi da cui appunto scappano alla ricerca di una vita migliore. Trump annuncia intesa sulla tregua con l'Iran, annullati i raid, firma forse in Europa, da Teheran segnali diversi. E poi ancora il mondiale globale, l'illusione dei piccoli, fischio d'inizio per la kermesse con 8 nazionali provenienti da Nord Africa e Medio Oriente. Ci spostiamo ancora da Avvenire, andiamo su Il Messaggero, il quotidiano romano, titola Iran-USA, Trump c'è l'accordo, il leader ha annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa, nuove minacce in serata alla svolta, Teheran ha accettato il nostro testo, manca l'ok finale di Khamenei, corre Wall Street che crede all'intesa, giù il petrolio, la BCE rialza i tassi al 2,25%, pesa l'effetto guerra. E poi anche qui il mondiale dei record con Bocelli e Shakira, è partito il torneo, ma terza volta senza gli azzurri. Il commento di Andrea Sorrentino ha un bel titolo, La festa degli altri. E poi accanto Gualtieri, tassa di soggiorno da alzare e regole per i bed and breakfast. Serve una legge per Roma. E il sindaco chiede più autonomia per la capitale, Caputi, Federturismo dice generare valore per imprese e territori. Dal Messaggero andiamo sul giornale, eccola la prima pagina, dal Farano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD. Meloni è un virgolettato, ovviamente, vota con il PD, è il riferimento a Vannacci che in alcune occasioni ha votato sia con il PD che con il Movimento 5 Stelle. I deputati del generale contro la Premier, la strategia Dem, creare il caos a destra. E poi vediamo Trump ferma i raid, accordo a un passo, il tycoon firma in Europa, l'Iran disponibile ad accettare schiarita nel conflitto in Medio Oriente. 3 anni senza il cavaliere, Berlusconi, padre, leader, le sue idee vivono ancora, un ricordo del giornale del premier Silvio Berlusconi e poi anche un riferimento alla cronaca con la paura per l'incidente stradale al figlio Pier Silvio illeso nello schianto. Andiamo dal giornale al Fatto Quotidiano. La prima pagina del Fatto, ecco che cosa ci racconta. Si parla, vediamo in primo piano. Ah no, andiamo avanti. Allora, niente Fatto Quotidiano, ma andiamo sul Sole 24 Ore. Per i laureati più lavoro, ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero, lo dice Alma Laurea, migliora l'occupazione a 1 e 5 anni dal conseguimento del titolo, ma fuori Italia i salari toccano i 2.500 euro quasi al mese, qui da noi
si fermano a 1840 euro. È anche ottimista le sue 24 ore. Pensare che i laureati prendano questa cifra probabilmente accade, insomma, nelle grandi città o nelle multinazionali. La BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25, più dura la guerra, più aumentano i

0: poi l'intervista che BCE in allerta contro l'inflazione, dall'altra parte c'è un'analisi senza linea e solo gioco di rimessa. Orsini, Zessuni che è un'Europa contro la burocrazia, era un po' quello che diceva l'amministratore delegato di Vestas qualche giorno fa in occasione dell'inaugurazione dell'ampliamento di Vestas che produce pale eoliche offshore, le più grandi del mondo. Diceva appunto che l'Italia può fare scuola in questo senso e abbiamo, diciamo, questa conferma in questo pezzo rispetto alla ZES unica. Credo che non sia una visione a lungo termine rispetto al rialzo dei tassi, un altro tema di cui parla appunto Orsini. OpenAI avvia i tagli dei prezzi, la mossa del gruppo guidato da Sam Altman accende la competizione nel settore, ancora un tema legato all'intelligenza artificiale, all'high-tech, all'innovazione sulla prima del sole. Ci spostiamo infine sulla Gazzetta dello Sport, eccola qua, Juve rovesciata, si dimette Comolli, Carnevali, nuovo amministratore delegato, rispunta Vlahovic. Un'altra rivoluzione dopo il no sul mercato. Elkan ora si affida al manager del Sassuolo, Muaremovic, vicino. E poi si parla di Chimi che non vuole più fermarsi, mi gufano, so cosa fare. Dall'altra parte Olimpia fa subito 100 e scatto scudetto. Quindi insomma una prima di Gazzetta che punta sulle questioni di casa nostra più che sui mondiali appena iniziati, una scelta evidentemente editoriale precisa, non ci siamo, è il pallone, giocate voi in qualche modo. Va bene, chiudiamo qui la rassegna stampa nazionale, ci prendiamo qualche minuto di pausa, poi torniamo insieme perché ci sono i giornali locali. A fra poco.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua e vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Eccoci ancora insieme. Allora, insomma, dopo aver ascoltato l'invito di Dario Gallitelli ad essere tutti sintonizzati su 100 Sport Weekend, mai come oggi, importante, insomma, ci prepariamo a questo importante weekend sportivo. Sapremo domenica se il Taranto ce l'ha fatta o meno a sa salire di categoria, perché c'è appunto la finale di ritorno dei playoff. Torniamo sui giornali però e su ANSA, ripartiamo appunto da ANSA, ma stavolta ANSA Puglia, e vediamo come titola. Natuzzi, avviata composizione negoziata della crisi, attivi due stabilimenti. Buone notizie dunque, stop all'attività, fermo temporaneo per Gravicella e per Santeramo, ma appunto si recupera uno dei 3 su 5 che l'azienda aveva deciso di chiudere senza se e senza ma. Di spalla, De Caro, lo Stato entri nell'Ilva, l'acciaio è strategico, e poi Ronzoni da settembre campagna Will su fisco e sanità, entrambi insomma intervenuti a questa importante kermesse della Will. De Caro ha spaziato su tanti temi, anche appunto su questo. E poi Leccese, impiegare 16 milioni di euro per strade, marciapiedi, scuole, aree verdi, ovviamente insomma il sindaco di Bari ha problemi in qualche modo simili anche a quelli del sindaco di Taranto, la manutenzione ordinaria e straordinaria che serve appunto a strade, marciapiedi, la viabilità, insomma i problemi di una città, nel caso di Bari anche di una grande città perché è il capoluogo di regione, quindi diventa ancora più impegnativo. Anche loro, dobbiamo dire, sono pieni di cantieri. Diciamo le cose come stanno perché i fondi del PNR bisogna spenderli entro breve tempo e quindi tutti i comuni corrono, anche quello di Bari in questo momento, sempre con BRT. Andiamo avanti e vediamo il Corriere del Mezzogiorno. Ecco come titola. Approfondiremo fra un po' questo tema. Natuzzi ora tratta con i creditori. La multinazionale richiede l'avvio della procedura per mantenere il controllo del gruppo. L'obiettivo è attuare la ristrutturazione aziendale entro un anno, sospese le attività.

In due stabilimenti. La multinazionale richiede l'avvio della procedura per mantenere il controllo del gruppo. E poi vediamo ancora caos in regione, portieri senza il salario minimo, la telefonata shock. Parapiglia in consiglio regionale. Leggiamo velocemente, a pagina 2 trovate il pezzo. Ieri si discuteva del salario minimo ai portieri del palazzo. Alla seduta stava assistendo una lavoratrice libera dal servizio e

Torino Peppino Mazzilli, centenario, ascolto musica e amo la fotografia. Qualche paziente ancora mi chiama. Martedì scorso, in concomitanza del suo centesimo compleanno, è stato premiato in comune dal consigliere Giuseppe Carrieri. E questa è l'immagine che lo ritrae in questo momento, insomma, così felice. Di spalla l'inchiesta di Vieste che coinvolge l'assessora Starace indagata, maggioranza in silenzio, l'ex marito a Starace alimenti sempre pagati, perché insomma quello che si è detto all'inizio è che fosse da parte appunto della Starace insomma, una ripicca per questi alimenti non pagati al marito e invece lui si difende così. Dall'altra parte crisi a Foggia, il Movimento 5 Stelle ammette fare mea culpa all'eurodeputato, furore lo dice. Poi nel taglio basso anche 15 euro per un giro al cimitero. Bari sì alle visite guidate tra mausolei e cappelle, stop alle feste davanti alle tombe. E poi l'intervista a Mark Cord, l'Arsenal Taranto, Capello e lo zio. Ricordi. Sapevate che Capello aveva uno zio giocatore dell'Arsenal Taranto? Sì, Mario Tortul, ci spiega Giliberti a pagina 15, il fratello di mia madre, proprio un virgolettato di Capello. L'allenatore dice che insomma, aveva questo zio che giocava nell'Arsenal Taranto, ma parla anche di altro, ad esempio di Oronzo Pugliese che è stato il suo maestro. Ci spostiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno, vediamo il titolo di apertura di Gazzetta, Industria al bivio, Natuzzi ferma due stabilimenti, esodo per 120 addetti, ex Ilva l'indotto protesta, basta chiacchiere, dateci fatti. Poi c'è l'analisi di Bruno Vespa, giugno 2027 nel mirino del centrodestra. Bruno Vespa che inaugura questo weekend in masseria con tanti nomi della politica nazionale che arriveranno proprio nella sua masseria di Manduria per il suo salotto che si sposta da Rai 1 a casa sua. E anche noi ovviamente ve lo racconteremo come gli altri colleghi in riferimento alle dichiarazioni poi che faranno in queste interviste, in questi panel i vari rappresentanti istituzionali. Poi Focus, Regione Puglia, la maggioranza senza i ranghi, confronto giunta consiglieri, riforma Schillaci al palo, Anelli, intesa possibile. Meloni va all'attacco, scontro con Vannacci, fate il gioco della sinistra, esplode il caso Ginocchiere, e questo insulto appunto sessista che le è stato rivolto. Al centro, tra Puglia e Roma, caldo e disagio in attesa dei treni, linea chiusa 20 giorni per i cantieri. Accanto, lui mi ha molestata, ma ora sono al sicuro. L'assessora Starace le accuse all'ex marito i veleni di Vieste. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno andiamo all'edicola. Eccola l'apertura dell'edicola. La Cina sempre più vicina alla Puglia. Una delegazione ufficiale della Repubblica Popolare Cinese incontra i vertici di Confindustria di Bari e Bat. Il confronto rappresenta una grande opportunità per le imprese locali per favorire nuovi investimenti. E poi l'incontro al Ministero per Natuzzi. La cura di Natuzzi non piace, niente chiusura delle aziende. Per l'ex Ilva De Caro invoca l'intervento dello Stato. Appunto avvenuto ieri in questo convegno, incontro promosso da Will. Fondi del JTF, monta la protesta a Taranto. Ieri sempre Dicola raccontava di come fossero fermi perché c'erano state tante richieste e appunto si fosse fermata in qualche modo la macchina perché non era possibile soddisfarle tutte. Evidentemente vedremo come prosegue questa vicenda. Volano gli stracci tra consiglieri in provincia nella BAT. La Zampina ottiene il marchio IGP a San Michele di Bari e poi insomma tutta una serie di altre notizie dalle altre province. Chiudiamo con Nuovo Quotidiano di Puglia. Il titolo è sempre di respiro regionale, poi si va su Taranto e provincia nell'edizione ovviamente locale. De Caro, maggioranza in pressing, cambio di passo oltre la sanità, vertice col governatore, dagli affitti brevi al fine vita. Ecco le leggi e le priorità. E poi medici, la riforma per ora si ferma, resta il dialogo governo-regioni, il sindacato Palombella lascia la UILM dopo 16 anni, ora è il momento dei giovani.

0: Al centro, Messico in nuvole, ovviamente il titolo è legato all'avvio dei mondiali, parte dalla Coppa del Mondo in America, il ruolo di Bello, via al mondiale, il terzo senza azzurri, ma con un pugliese subito in sala VAR, bel titolo che si richiama ad una bellissima canzone. Bitetti, un anno dopo, decoro, disagio sociale, le ferite ancora aperte. Perché un anno dopo? Perché appunto è il primo anno da sindaco, primo bilancio, appunto parla il sindaco, fa un po' il punto di come sono andati questi 12 mesi. Soccorritori del 118 aggrediti da un 17enne, paura in una abitazione. Dopo la richiesta dei nonni, danneggiata anche l'ambulanza. E poi si parla di una vicenda accaduta a Fragagnano nel tardo pomeriggio di ieri: un operaio investito nel cantiere sulla statale, grave in ospedale. Si tratta di un 31enne impegnato nello sfalcio. Questo e tanto altro ovviamente lo trovate sui giornali locali. Noi ci prendiamo ancora un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme, iniziamo i nostri approfondimenti, le nostre interviste, avremo anche degli ospiti, quindi rimanete con noi.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
1: Cercherò sempre le soluzioni più innovative. Continuerò a costruire rapporti di fiducia. Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
4: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
5: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
0: Bentrovati, allora iniziamo i nostri approfondimenti. Ieri audizione in quinta commissione Regione Puglia sul ciclo dei rifiuti con l'assessore regionale al ramo, clima ambiente rappresentata dal presidente Spalluto, dal sindaco Bitetti per il comune e noi parliamo di com'è andata con Cosimo Sardelli della funzione pubblica CGIL di Taranto. Le devo chiedere di spostarsi un po' più a sinistra perché non vediamo completamente il suo volto. Perfetto, così va bene. Dunque, buongiorno Sardelli. Ieri questo incontro a Bari, com'è andata? Innanzitutto chiariamo il perché di questo incontro che avevate anche richiesto e quindi se insomma, rispetto alle richieste fatte, poi i contenuti espressi vi hanno soddisfatto. Quindi facciamo un quadro iniziale.
8: Buongiorno a tutte e tutti, prima di tutto. Ecco, diciamo che questo incontro è la naturale prosecuzione della scorsa audizione di circa un mese fa, richiesta dalle organizzazioni sindacali in maniera unitaria, sulla grave crisi di clima ambiente Taranto e sulla possibilità che attraverso una rivalutazione degli asset impiantistici di cui clima ambiente è titolare, si potesse trovare una possibile via d'uscita a questa crisi. La scorsa volta, diciamo, la Presidente Capone aveva detto che ci aggiornava la presenza quindi dell'assessora regionale, la dottoressa Cilento, e del sindaco Bitetti, cosa che è stata fatta. Ecco, diciamo che nella riunione di ieri, se vogliamo dire, ci stanno elementi di positività, ma anche elementi di preoccupazione abbastanza forte. L'elemento di positività è che c'è stata da parte della Regione, nella persona appunto dell'assessore all'ambiente Deborah Cilento, della tecnostruttura regionale, una presa in carico reale della questione clima ambiente, anche con particolare riferimento alla variazione dell'AIA e del piano regionale dei rifiuti per il famoso impianto di termovalorizzazione di proprietà di clima ambiente, ma fermo dal 2013, che se revampato potrebbe garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti a Taranto, quindi con notevole impatto sul piano, diciamo, anche dei costi per i cittadini, ma anche per evitare il conferimento in discarica, ma dall'altro potrebbe garantire quelle risorse aggiuntive rispetto al contratto di servizio che in qualche maniera potrebbero dare una via d'uscita alla crisi economica finanziaria pesantissima in cui versa Clima Ambiente. Io voglio ricordare che il debito si aggira ormai tra i 40 e i 45 milioni di euro. E questo, diciamo, è l'aspetto positivo. L'aspetto che fa un po' preoccupazione, anzi, io è un eufemismo dire un po' molta preoccupazione, è che giustamente Regione Puglia ha ribadito due concetti fondamentali. Il primo, che al momento Clima Ambiente non ha formulato, al di là delle interlocuzioni verbali e delle interlocuzioni in quella sede, alcuna proposta scritta in ordine alle richieste di modifica del piano regionale dei rifiuti, il fattore tempo in questa vicenda non è un fattore rilevante. E il secondo, a fronte di una richiesta di nuovi assetti organizzativi e societari, sostanzialmente tanto il sindaco ma anche le organizzazioni sindacali hanno paventato la possibilità che Regioni Puglia, attraverso una delle sue società, possa entrare nell'azionariato di Clima Ambiente e quindi garantire quella iniezione di liquidità che permetta di traguardare a Clima Ambiente questa situazione di crisi economica e finanziaria verso lidi più tranquilli attraverso un'operazione appunto di messa a reddito dei suoi impianti. In entrambi i casi la Regione è stata chiara: vogliamo un piano industriale dettagliato, definito, e è inevitabile che questo piano industriale sia legato al contratto di servizio tra Comune di Taranto e Clima Ambiente. Il contratto di servizio, appunto, è quel strumento contrattuale che regola cosa Clima Ambiente deve fare per il Comune di Taranto e quindi quanto il Comune di Taranto versa a Clima Ambiente. Io voglio ricordare che quel contratto è in proroga, scade a dicembre ed è una delle tante nostre rivendicazioni nei confronti del Comune, perché chiediamo da tempo di conoscere questo contratto, perché è chiaro ed evidente che se non si ha un contratto non si può costruire un piano industriale e quindi non si può mettere in campo nessuna operazione di salvataggio o di bilancio.
0: A questo proposito, insomma, quali sono le rivendicazioni del sindacato? Sono chiare? Quali sono le idee della regione anche dalla parte del comune e di Clima Ambiente? Quali risposte ci sono state, visto che erano presenti ieri?
8: Il Comune e Clima Ambiente hanno ribadito la volontà di appunto mettere a frutto l'asset impiantistico di cui sono proprietari. Io voglio ricordare che già l'impianto di selezione dei rifiuti e quello di compostaggio sono già in attività, uno a gestione diretta e l'altro affidato a terzi, ma è chiaro ed evidente che il punto di svolta è l'impianto di termovalorizzazione. Hanno ribadito tanto il Comune nella persona del sindaco quanto Clima Ambiente nella persona del presidente di voler a intraprendere questa, diciamo, operazione, però è chiaro che noi ci aspettiamo, al di là delle dichiarazioni di intenti, così come anche la Regione, gli atti concreti, le proposte scritte, e ci consentirete, la chiave di volta di tutto, ancora una volta, è il contratto di servizio tra Comune e Clima Ambiente, che poi è prodromico a poi a quel piano industriale che dovrebbe individuare come uscire fuori dalla crisi, con quali attività, con quali servizi, con quali risorse economiche, con quali risorse umane. Che è quello che noi sosteniamo da tempo. Guardate, io penso che sia arrivato veramente il momento, ma lo diciamo da tempo, ma adesso il tempo veramente è tiranno, di passare dalle dichiarazioni di intenti agli atti amministrativi concreti. Solo così potremmo pensare di uscire da questa situazione, altrimenti inevitabilmente ci stiamo andando verso una soluzione che è già scritta, diciamo, tra le stelle, direbbe qualcuno, ma che è una soluzione che porterebbe un disastro economico-sociale a questa città, dagli esiti incerti sulla condizione e qualità del servizio, e penso che Taranto non meriti tutto questo e noi dobbiamo assolutamente evitare, e forse siamo ancora in tempo, una situazione di questo tipo.
0: A questo proposito, lei spiegava comunque che l'assessora regionale all'ambiente Cilento ha mostrato la disponibilità della regione. Dall'altra parte, intenti positivi di comune e clima ambiente, però al contempo.

0: tempo, insomma, da quello che ascoltiamo, ci sono tanti punti interrogativi legati soprattutto al contratto, appunto, di cui parlava. Dal suo osservatorio, visto che da tempo segue questa vicenda, insomma, si può essere moderatamente ottimisti oppure no rispetto a come si chiuderà questa storia?
1: Guardi, io vorrei, diciamo, usare un'espressione gramsciana: il pessimismo della ragione, l'ottimismo della volontà. La ragione ci porta al pessimismo, perché noi di questo contratto di servizio ne sentiamo parlare da mesi, da anni, anche con questa attuale amministrazione, diciamo, sono passati un po' di mesi, doveva esserci presentata ad aprile, ci siamo visti a fine maggio con l'amministrazione, ha detto che era arrivato e quindi era questione di giorni, ma siamo già arrivati al 12 di giugno. Una condizione di normalità, questo non creerebbe particolari problemi, ma la drammaticità della situazione di clima ambiente impone tempi stretti, perché è evidente che se non arriva un segnale forte da parte del socio unico, il comune, attraverso il contratto di servizio in cui dice per i prossimi 4 anni quel servizio lo fa clima ambiente, certamente non nelle condizioni attuali, ma con condizioni diverse sul piano della qualità del servizio ai cittadini, sul piano delle condizioni di chi all'interno ci lavora. Non arriva quel segnale forte che può mettere in campo un meccanismo virtuoso che porti al piano industriale, a una richiesta più forte nei confronti della regione, quindi a un impegno anche più concreto da parte di regione. Altrimenti siamo ancora nel campo, diciamo, delle buone intenzioni, ma delle buone intenzioni, purtroppo, se non seguite da atti amministrativi concreti, alla fine le buone intenzioni rimangono tale, ma i fatti concreti portano verso soluzioni diverse che noi come città non possiamo permetterci, no, non ci possiamo permettere un'ulteriore crisi sul piano dei rifiuti e un'ulteriore crisi sociale con 400 famiglie che si troverebbero in una condizione di fragilità dal punto di vista lavorativo e di incertezza.
0: Allora, visto che insomma, ha citato un proverbio, la chiudo anch'io con un proverbio: la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, si dice. Quindi speriamo che si passi dalle buone intenzioni ai fatti. Grazie per essere stato con noi a Cosimo Sardelli e buona giornata.
1: Grazie a tutte e a tutti e buona giornata.
0: E a proposito, insomma, della situazione in cui verte la città dai prossimi giorni, il Comune ha comunicato che ripartiranno le pulizie delle strade. Nel frattempo, però, questa è la situazione della sporcizia nel Borgo Umbertino, ce l'ha documentata Maria Laura Paletta.
2: Il salotto buono di Taranto è sporco e non si tratta di una semplice percezione, ma di una realtà denunciata da decine di segnalazioni giunte negli ultimi giorni. Le strade simbolo del centro cittadino, che rappresentano il volto migliore del capoluogo ionico, nonché quelle più frequentate e percorse da cittadini, turisti e visitatori, mostrano segni evidenti di degrado e trascuratezza. Via d'Aquino e Via di Palma, cuore pulsante del borgo, presentano un biglietto da visita macchiato dall'incuria e segnato dall'assenza di interventi di pulizia approfonditi. La caratteristica pavimentazione chiara è ormai soffocata da una patina grigiastra di sporco. L'ultima operazione di lavaggio accurato potrebbe risalire con ogni probabilità alla Settimana Santa e l'arrivo dell'estate ha peggiorato il problema. Senza la pioggia a mitigare almeno in parte la situazione, infatti, sporcizie e cattivi odori si accumulano tra marciapiedi e strade. Strisce nere, residui di cibo e bevande lasciati asseccare al sole, vasi dell'arredo urbano e angoli degli esercizi commerciali trasformati in improvvisati orinatoi per cani. Uno scenario che mal si concilia con l'immagine di una città che punta a diventare meta turistica. Le responsabilità, come spesso accade, sono condivise. Da un lato l'inciviltà di chi non rispetta gli spazi pubblici, dall'altro la mancanza di interventi costanti e incisivi che possano garantire condizioni di decoro accettabili. Ma il problema non riguarda solo il centro, dal borgo ad altri quartieri cittadini, la sensazione diffusa è quella di una città che avrebbe urgente bisogno di una profonda operazione di pulizia. Dal 18 giugno tornerà il servizio di spazzamento notturno, ma appare evidente che non sarà sufficiente, serve un intervento straordinario di lavaggio di strade e marciapiedi. E mentre i turisti iniziano ad affollare Taranto, il rischio è quello di accoglierli in un salotto che sembra aver dimenticato il significato della parola decoro, una scena in cui a fare la figura peggiore sono proprio i padroni di casa, amministratori e cittadini.
0: Noi adesso voltiamo pagina, parliamo delle vertenze del lavoro, ce n'è una di cui stiamo parlando tanto e che ovviamente accende il dibattito negli ultimi mesi. C'è stata anche una svolta negativa proprio negli ultimi giorni, la notizia

0: notizia che Natuzzi aveva, mi sento di dire, di dirlo al passato, ma ora ci faremo dire proprio dal protagonista della prossima intervista, se è così, deciso di chiudere tre stabilimenti su cinque in Puglia, tra cui anche quello storico di Sant'Eramo del Colle, venendo in qualche modo meno a quello che era un percorso avviato con il sindacato. Bene, ieri c'è stato a Roma un incontro fuori da questo incontro anche la protesta dei lavoratori. Cerchiamo di capire come è andata ieri pomeriggio a Roma, se ci sono delle prove di disgelo. Dalle prime pagine ci sembra di intuire che c'è qualche miglioramento, che insomma il fermo non riguarderà tutti e tre gli stabilimenti, ma vediamo se effettivamente è così. Con Luigi Fiore, RSU di Fenea UIL Taranto, buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie di darmi la possibilità di spiegare la situazione, la vicenda Natuzzi, la crisi che sta attraversando l'azienda.
0: Com'è andato questo incontro di ieri? Fermi due stabilimenti rispetto ai tre, la potete considerare una buona notizia oppure no?
1: Allora, guardi, noi rispetto alla riunione di ieri la consideriamo un passo avanti, non una buona notizia, un passo avanti, perché già il fatto che le parti sono ritornate a parlarsi, che hanno trovato tramite il Ministero delle soluzioni diciamo che potrebbero essere condivise nei prossimi incontri del 24, diciamo che abbiamo fatto un passo in avanti. Ieri diciamo che ci siamo trovati in un punto di incontro con una composizione negoziata della crisi, cioè che all'interno dell'azienda entri un membro esterno. Nei primi sei mesi dell'attività di questo membro esterno, nominato dalla Camera di Commercio, vedrà le inefficienze dell'azienda, vedrà come poter soddisfare i pagamenti sospesi per i fornitori e poi verrà a relazionare sia alle parti come potrebbe uscire dalla crisi. Quindi diciamo che è un membro esterno che ci potrebbe dare una mano a capire tutte queste situazioni, anche se noi da tempo stiamo dicendo alle aziende qual è l'inefficienza su qualsiasi punto di vista e soprattutto sulle fasi di lavoro che l'azienda ha. Quindi diciamo che il prossimo 24 noi faremo questa composizione negoziata della crisi e soprattutto un protocollo d'intesa che veda le organizzazioni sindacali, l'azienda e soprattutto il Ministero che si fa da garante a capire come questi stabilimenti vengono temporaneamente sospesi, soprattutto quello di Gravisceglie, ma poi come li riapriamo, perché questo è il punto che noi vogliamo capire.
0: Volete certezze, insomma, su come proseguirà questa vicenda? Dicevo, volete certezze su come proseguirà questa vicenda? Peraltro, se non erro, è stata anche convocata una riunione regionale sullo stabilimento di Ginosa, nello specifico, per il prossimo 16 giugno, giusto?
1: Benissimo, quindi venivo al punto, perché comunque il 16 giugno vorremmo un piano industriale dove ci venga spiegato anche lo stabilimento di Ginosa che fine faccia, perché comunque ci sta una manifestazione di reindustrializzazione da parte di un altro imprenditore che diciamo potrebbe assorbire lo stabilimento, acquisire, comprare lo stabilimento e acquisire anche 40 lavoratori. Però diciamo che è stata soltanto una manifestazione di intenti. Ora noi vogliamo vedere un piano industriale che porti il bilancio dell'azienda, quindi capire tutti i siti produttivi in quanto tempo riusciamo a fare un piano industriale sostenibile e quindi che rilanci l'azienda. Il prossimo incontro è il 16 giugno e anche il 24 giugno presso il MIMIT.
0: Sì, perché ricordiamo appunto, l'abbiamo detto all'inizio, che l'incontro di ieri si è svolto proprio al MIMIT, al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma, e appunto quindi ce ne sarà un prossimo a breve, e come abbiamo anche detto adesso, nel frattempo si parlerà anche nello specifico della situazione di Ginosa a livello regionale. Andando a sintesi, moderatamente soddisfatti, insomma, ha detto un passo in avanti. Non una buona notizia, ma un passo in avanti iniziando questo nostro collegamento.

0: Sì, un passo in avanti. Dovremmo vedere la stesura di quello che faremo il giorno 16 e il giorno 24. Sta di fatto perché comunque lo stabilimento di Laterza, parlando dell'area ionica, diventerà uno dei più grandi stabilimenti di Natuzzi, però vorremmo capire anche lì come gestire le persone con quante postazioni, perché le postazioni di lavoro vorremmo capire se soddisferanno il numero dei lavoratori che riceverà lo stabilimento.
1: Quanti sono? Di quanti lavoratori parliamo?
0: Oggi parliamo di all'incirca di 400 persone, però nel futuro sarebbero 700 dipendenti a ruotare anche nella cassa integrazione. Quindi noi vorremmo capire se ci stanno le postazioni adatte per tutti questi lavoratori che ruoteranno all'interno dello stabilimento.
1: Grazie per essere stato con noi, a Luigi Fiore della Fenalwil Taranto. Buona giornata e buon lavoro a lei. In
0: Guarda,
1: bocca al lupo per questa vertenza che sta seguendo, insomma, da vicino da tempo.
0: guardi, la ringrazio per questo spazio. Vorrei ringraziare soprattutto i miei colleghi perché veniamo da 14 giorni di sciopero, non ultimo quello di ieri di 24 ore, molto pesante, dove c'è stata l'adesione del 100% dello sciopero e dove c'è stato veramente un presidio davanti agli stabilimenti e soprattutto al MIT. Siamo stremati perché diciamo, la situazione aziendale è così precaria che i lavoratori sono concentrati negli scioperi e vorrei ringraziarli.
1: Noi insomma le diamo questa possibilità, mi sembra anche giusto, le abbiamo raccontate queste mobilitazioni in queste settimane difficili per i lavoratori di Natuzzi. Buona giornata ancora e buon lavoro.
0: Grazie a Studio 100, grazie.
1: E noi adesso parliamo di una vicenda di cronaca, ancora un'aggressione ai danni del 118, ancora un minore coinvolto in una vicenda di cronaca, ne abbiamo parlato ieri in apertura del nostro TG, vediamo il servizio di Dario Galitelli che ricapitola quello che è accaduto.
2: Pomeriggio di paura ieri a Taranto, dove un intervento dal 118 si è trasformato in una violenta aggressione ai danni del personale sanitario. I soccorritori erano intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una madre per il figlio 17enne in forte stato di agitazione psicomotoria, probabilmente legato all'assunzione di stupefacenti. All'arrivo dell'ambulanza la situazione è degenerata e il giovane si è rifugiato sul balcone lanciando oggetti contro i sanitari e danneggiando il parabrezza del mezzo con un coltello. Panico totale quando il ragazzo ha estratto una pistola e rivela. Relatasi poi una scacciacani esplodendo alcuni colpi. Nel tentativo di calmarlo, gli operatori sono stati aggrediti fisicamente, riportando diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che non senza difficoltà e dopo aver subito a loro volta un'aggressione, sono riusciti a bloccare il minorenne. Il giovane è stato infine trasportato all'ospedale Santissima Annunziata e denunciato. Un episodio drammatico che riaccende i riflettori sulla sicurezza del personale d'emergenza.
1: Ancora insieme, ci prendiamo una piccolissima pausa, poi altri temi, altri argomenti, altri approfondimenti. A fra poco.
3: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Torniamo insieme per ricordare una vicenda di cronaca che ha segnato la nostra città. Era il 7 giugno del 2016, un femminicidio a Taranto. Le vittime per mano di Luigi Alfarano furono Federica De Luca, che era la moglie che aveva deciso di separarsi dall'uomo, motivo che ha portato alla furia omicida di Alfarano, a sua volta suicidatosi dopo aver ucciso anche il figlioletto Andrea di 4 anni. Una storia che è insomma, nella mente dei tarantini, e non può essere altrimenti. È a distanza di 10 anni da questa vicenda, però arriva anche un segnale appunto di vicinanza della comunità, un modo per dire: noi di Federica De Luca e del piccolo Andrea non vogliamo dimenticarci, con l'intitolazione del centro sportivo Magna Grecia in via Alto Adige. La giunta ha approvato una proposta di indirizzo per intitolare appunto il centro alla memoria di Federica De Luca e del piccolo Andrea, che vediamo in questa bella foto. L'idea è stata della Casa delle Donne, e noi ne vogliamo parlare proprio con la presidente Elisabetta Bruno, che abbiamo in video collegamento con noi. Ben trovata, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie, grazie a te Marina, buongiorno. Sì,
0: Come nasce anche questa volontà, no, comune di proporre alla giunta, insomma, al comune di Taranto, l'intitolazione del centro a Federica ed Andrea?
1: Beh, chiaro, sembrava che naturalmente le cose si fossero anche così, insomma, casualmente, insomma, trovate perfette, insomma, perché quest'anno noi abbiamo i Giochi del Mediterraneo, quindi ci sono tante strutture, no? Che sono state
0: Certo.
1: recuperate e quant'altro. Per quanto riguarda, appunto, coincideva anche purtroppo con i 10 anni, insomma, del terribile episodio. E quindi è chiaro che ci sembrava giusto proporre al sindaco e quindi chiaramente conseguentemente a tutta la giunta questa cosa, il fatto naturalmente di dover intitolare, tenendo presente che Federica insieme con Andrea hanno avuto anche in altre province, no? Delle intitolazioni. Quindi è chiaro che mi sembrava giusto che proprio a Taranto, ci sembrava giusto che proprio a Taranto naturalmente ci fosse anche un'iniziativa del genere. Devo dire che il sindaco insieme al vice sindaco sono stati molto entusiasti, insomma, e quindi insieme alla giunta che naturalmente ha approvato questa intitolazione molto, molto importante e molto sentita.
0: Dicevo che è un modo per non spegnere mai l'attenzione e i riflettori sul tema del femminicidio, e per ricordare che è successo accanto a noi, a casa nostra. È anche un modo, no, per essere vigili rispetto a dei segnali che talvolta non cogliamo, di relazioni familiari che purtroppo poi sfociano in femminicidi. Ricordiamo, tra l'altro, è importante dirlo, perché femminicidio, cioè non è un termine come un altro, ricorda il motivo per cui si muore per la sopravvivenza. Sopraffazione, per il senso del possesso dell'uomo, che quindi uccide la
1: Esatto.
0: donna per questo motivo. Non è un omicidio
1: Esatto.
0: come un altro.
1: No, ecco perché appunto, vabbè, chiaramente ci è voluto tanto tempo, però alla fine naturalmente è chiaro che il termine esatto è proprio quello, è femminicidio. E quindi anche per questo, no, purtroppo con gli eventi, con tutte le notizie che abbiamo giorno per giorno, insomma, non si può e non si deve mai naturalmente dimenticare, e quindi questa sicuramente per Taranto è un'occasione praticamente importante, insomma, che è stata approvata, e quindi a noi fa piacere, insomma, farlo il ricordo di Federica e di Andrea, naturalmente.
0: E approfittiamo dell'occasione di averla con noi per chiarire che cosa fa anche la Casa delle Donne sul nostro territorio, come lavorate.
1: La Casa delle Donne naturalmente lavora con i temi ovviamente che riguardano le donne, quindi tempo fa ci siamo sentiti anche per quanto riguarda il tema della violenza economica, dove abbiamo
0: Sì.
1: fatto lei anche a fare apposta, tra l'altro abbiamo proiettato un docufilm Libere di Vivere, dove praticamente c'era anche il praticamente la storia, insomma, di Federica. Abbiamo in programma, naturalmente questo, adesso c'è la pausa estiva, però stiamo già lavorando per il post estate, quindi abbiamo in programma, non posso dirti ancora niente in particolare, qualcosa che riguarda praticamente una rassegna che riguarda più temi, sempre legati naturalmente alla donna, quindi sia ribadendo naturalmente la violenza economica, ma anche su altri temi come per esempio l'interruzione della gravidanza e quant'altro. Quindi magari poi avremo il piacere naturalmente
0: Certo.
1: Di poter informare insieme naturalmente per chi fosse interessato.
0: Va bene, lo faremo sicuramente più in là. Intanto, grazie per essere stata con noi e soprattutto per
1: Grazie.
0: l'idea avuta di chiedere appunto al comune di intitolare il centro sportivo Magna Grecia a Federica De Luca e al piccolo Andrea. È un forte messaggio, diciamo, educativo, civile, per promuovere i valori del rispetto tra i generi e per non dimenticare questa storia e sperare che insomma, sul nostro territorio si possa essere sempre vigili, perché non ne accadano più. Grazie davvero.
1: Certamente, grazie, grazie a voi, grazie e buona giornata, grazie.
0: E noi ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi parliamo di meteo perché insomma è stata una nottata segnata dall'acqua. Vogliamo capire se in questo weekend potremo goderci il sole oppure no. E avremo il nostro ospite Vittorio Spagnoletti che ce lo racconterà. A fra pochissimo.
2: Diciamoci la verità. Tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con il sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con il

0: Non mancate. Ciao.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Bentornati, allora accanto a me Vittorio Spagnoletti dell'Associazione Il Meteo Taranto per parlare del tempo che farà. Il tempo, insomma, in questi giorni, anzi in particolare dal pomeriggio di ieri ci ha un po' sorpreso, addirittura ieri sera pioggia, stanotte, insomma, anche pioggia. Che succede nel weekend? Buongiorno prima di tutto,
1: Buongiorno a tutti
0: Siamo un po'
1: voi, certo.
0: preoccupati.
1: No, non c'è da preoccuparsi. C'è stato il transito di un sistema temporalesco che ha movimentato e non poco il pomeriggio e la serata di ieri. Anzi, in altre aree della regione le cose sono andate anche abbastanza peggio, bisogna dire. Purtroppo ci sono stati anche dei fenomeni abbastanza vistosi. Per quanto riguarda la città di Taranto, tutto sommato, molta coreografia, molti fulmini, molta gente che ci ha
0: Che bello,
1: mandato.
0: molta coreografia, rende l'idea, perché in effetti abbiamo cominciato a vedere già da lontano i primi fulmini, quindi si è creato questo effetto suspense,
1: Sì,
0: pioverà o non pioverà? E alla fine ha piovuto,
1: sì,
0: o è
1: beh,
0: piovuto.
1: sì, ecco, diciamo che per un certo periodo di tempo addirittura sembrava quasi come se la città dovesse essere proprio completamente saltata, invece poi dopo, a causa del cambiamento della circolazione, insomma, per fenomeni abbastanza particolari legati al microclima di Taranto, perché Taranto ha un microclima che è veramente particolare e questo rende anche difficile

0: difficile e se vogliamo anche più affascinante fare le previsioni meteo. Dicevo, a causa di questo cambiamento delle queste condizioni abbiamo avuto una situazione favorevole alla pioggia che ci ha interessato nelle ore notturne. E anche questo è un fenomeno abbastanza inconsueto, tutto sommato, se vogliamo, ma come al solito ogni bel gioco dura poco e quindi anche per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorni il tempo volgerà un miglioramento. Ecco, vedete già la cartina, questa è la situazione che abbiamo al momento attuale, si vede dell'aria più fresca che dalla penisola balcanica punta verso l'Italia meridionale, ma è un transito. Vedete quella zona circondata di rosso con quella A? Quello invece è la zona di alta pressione, è la zona dove il tempo migliora, dove c'è l'aria più calda, dove c'è l'estate, se vogliamo, e questa zona di alta pressione cercherà di conquistare anche la nostra penisola, quindi anche le nostre regioni, lo farà gradatamente e quindi ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni del tempo già nel corso delle prossime ore. Avremo un po' di vento, questo sì, noi saremo interessati da dei venti abbastanza freschi, quindi in giornata di sabato avremo ancora un po' di vento settentrionale che tenderà ad attenuarsi nel corso della domenica, quindi abbiamo già fatto un quadro per il weekend. E soprattutto nel corso della settimana prossima probabilmente avremo a che fare con un po' di caldo.
1: Ok. Quindi insomma bisognerà destreggiarsi con temperature più alte e vabbè, ormai ci siamo, siamo nel pieno dell'estate, quantomeno non nel pieno, ma lì stiamo andando. Ufficialmente abbiamo detto il 21, ma lei ci ha spiegato già una volta che è una convenzione,
0: sì.
1: Non possiamo definire proprio il 21 l'inizio dell'estate, almeno da un punto di vista meteorologico, diciamo ci siamo già dentro all'estate.
0: Sì, dal punto di vista meteorologico per convenzione l'estate inizia il primo di giugno, il primo del mese, quindi se vogliamo proprio essere pignoli saremo già durante la stagione estiva.
1: Andiamo avanti con le cartine,
0: sì,
1: vediamo
0: certo,
1: cos'altro
0: andiamo, ecco, guardate, questa è la situazione attuale,
1: sì.
0: Si vede l'aria un po' meno colorata in rosso che forma una specie di conca proprio in corrispondenza dell'Italia, quella è il segno di una relativa instabilità, quella che ci ha interessato nel corso delle ore precedenti. E quella instabilità residua che ancora nella giornata di oggi potrebbe interessare essenzialmente la Puglia salentina. Ma io vorrei andare avanti per quanto riguarda le cartine e mostrare cosa succede. Ecco, guardate, vedete domenica, avevamo un'area concava, invece adesso vedete ci sta una protuberanza, ci sta l'area più colorata, più in rosso, ha conquistato il nostro paese, addirittura fa un'ansia, una propagine verso le nostre zone. È segno del tempo che sta migliorando. Le aree colorate in verde, che sono quelle un po' più perturbate, quelle più interessate dall'aria instabile, ormai sono presenti esclusivamente sull'Europa settentrionale alle alte latitudini, quindi diciamo tendono a non interessarci. Questa è la situazione, tra l'altro, prevista, che avevamo previsto durante il corso della partita che ci sarà, ne parleremo ora dettagliatamente, ecco. Facciamo un piccolo flash proprio su quello. Ecco, questa invece è la situazione prevista, guardate, per giorno 16, si vede come ormai le aree colorate con un rosso un po' più intenso hanno conquistato il nostro paese, hanno conquistato il bacino del Mediterraneo e questo garantirà delle condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature che andranno progressivamente aumentando proprio perché finisce quella ventilazione più fresca che stiamo avendo in queste ore. Io avevo fatto anche un'altra cartina che
1: ora
0: più che
1: vediamo,
0: altro eccola, guardate. Questa cartina è prevista per venerdì, quindi abbastanza venerdì 19, abbastanza lunga. Beh, io mi auguro che non ci sia proprio una situazione come questa, vedete c'è proprio una lingua rovente che dall'Africa tende a interessare proprio l'Italia e la parte centrale del continente europeo, si vede proprio con un rosso più cupo. Ecco, se una situazione del genere dovesse essere confermata vuol dire che nel corso della seconda metà della settimana prossima potremmo raggiungere dei valori di temperatura molto elevati. Allora, parliamo adesso a questo punto della situazione che ci potrà essere per quanto riguarda la partita del
1: sì.
0: Taranto.
1: Ricordiamo, si gioca a Massafra, la finale playoff, quindi tutti sintonizzati su Studio 100 vediamo però anche che tempo farà.
0: Ecco, vediamo per chi assisterà alla partita in diretta. Questa cartina è proprio eloquente, ci dice le aree che saranno interessate dalla pioggia in corrispondenza delle ore previste per la partita. Vedete, l'Italia è completamente sgombra da

0: dal colore verde, dal colore azzurro, vuol dire che non sono previste precipitazioni, pertanto il tempo sarà stabile, sarà anche soleggiato. Ho fatto anche delle altre cartine, ho preparato delle altre cartine, ecco, vedete, tu vedete tutti questi numeri, si vede un po' la sagoma dell'Italia. Questo
1: Sì.
0: ci dice più o meno la temperatura che dovremmo aspettarci in corrispondenza della partita stessa. Ora, quel 27 non è una temperatura sul mare, dice poco. In realtà la temperatura prevista nella zona di Massafa dovrebbe essere intorno ai 32 gradi circa, quindi una temperatura abbastanza elevata. Raccomando, magari per coloro i quali si recassero allo stadio in aree sprovviste dalla copertura, di portare un cappellino, di portare qualcosa,
1: Certo.
0: ecco, per proteggersi da queste temperature elevate. Sarà uno sforzo sicuramente anche per gli atleti di entrambe le squadre, però è stato deciso di farlo alle 16:30. Io sinceramente un'oretta più tardi l'avrei fatta la partita, ma è una mia considerazione personale. Ecco, vedete, questa immagine ancora eloquente ci dice la nuvolosità prevista. Non sono previste delle nubi significative, quelle
1: Bene.
0: macchie bianche che vedete, si tratta, questo è un modello matematico, quindi diciamo non dice la nuvolosità reale, ma solamente quella prevista. E dicevo, quelle macchie bianche indicano solamente le zone dove potrebbero verificarsi delle velature, delle striature del cielo, ma niente di più. Quindi di conseguenza, ricapitolando, per la partita decisiva di Massafra avremo sicuramente delle condizioni di tempo stabile e soleggiato, con temperature abbastanza elevate. Non ho messo il vento perché il vento sarà debole, di direzione variabile, quindi
1: Ok,
0: mentre nella
1: che
0: giornata,
1: significa
0: il
1: tradotto?
0: che significa, tradotto, che di vento ce ne sarà poco.
1: Perfetto, quindi siamo felicissimi, poco vento.
0: Giusto un po' da sud, ma non tale da disturbare le azioni di gioco.
1: Bene, bene, allora insomma dal punto di vista meteorologico siamo nelle condizioni ottimali perché vada tutto per il meglio e poi bisogna solo incrociare le dita e guardare questa partita. Grazie per essere stato con noi anche oggi e per averci raccontato attraverso queste cartine che cosa ci aspetta per il weekend, almeno per quanto concerne il meteo, poi tutto il resto come nella vita è tutto a sorpresa. Grazie ancora per essere stato con noi e a Vittorio Spagnoletti. E grazie a voi tutti per averci seguito oggi e per tutta questa settimana. Di buon mattino torna lunedì puntuale alle 7:30, mentre alle 14 non perdetevi l'appuntamento con il nostro telegiornale. Nel frattempo, buon inizio di giornata.

0: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale. Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete

usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri cicci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Cici. Giù. Pezzettino di sedano. Lo tagliamo. Ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra. Quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci, in poche parole 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Vi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece ma anche il nostro cetriolo, quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto, e ora iniziamo a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno.

Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bello, e quattro, così, e a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti. Mi raccomando, mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta. Ciao!

Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno, notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura. Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100%.

Buongiorno a tutti, oggi continuiamo le nostre lezioni a corpo libero. Quindi come sempre ci riscaldiamo sul posto, questa volta ci sposteremo un po' da un lato e un po' dall'altro, quindi un passetto laterale da un lato, dall'altro, le gambe sono morbide, ammortizzo sulle ginocchia, abbino dei movimenti in avanti di flessione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e marcio un po' sul posto. Riprendo a spostarmi lateralmente, abbino le braccia, questa volta in avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e riprendo la marcia sul posto. Ci fermiamo, piedi larghi, spalle indietro, lentamente con la testa, in avanti, fuori l'aria, prendo l'aria senza andare tanto indietro, 2, lento, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e mi rilasso, porto la testa sempre indietro, le spalle rilassate, fuori l'aria, ruoto da un lato, inspiro, espiro, ruoto dall'altro, inspiro. Espiro. Cerchiamo sempre questo allungamento piacevole dei muscoli delle spalle, del tratto cervicale. Inspiro. Espiro. Cinque. Poi ci fermiamo, sempre allineando la testa e l'orecchio questa volta che va verso la spalla. Inspiro e poi vado giù dall'altro lato. Espiro. Inspiro, espiro. Bastano 4-5 movimenti per lato per tenere la zona cervicale sempre elastica. Naturalmente sono movimenti da eseguire giornalmente. Movimenti consigliati soprattutto a chi è sempre fermo in posizioni statiche, soprattutto chi fa un lavoro di ufficio. Inspiro, espiro. Una volta che ho finito, sciolgo prima una spalla. Poi l'altra, due, lento, e poi nell'altro verso, inverto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, abbino le braccia, quindi inspiro, ruoto spalla, ruoto braccio, con l'altro inspiro, come se stessi nuotando a dorso. Lascio ruotare il busto e naturalmente c'è questa circonduzione del braccio che passa per avanti e poi va indietro. Ok, in, S, in e poi inverto, quindi il braccio va per dietro, avanti, c'è sempre il movimento del busto. Il busto ruota su un asse, lo sguardo è sempre in avanti e coordino. Torsione del busto a circonduzione delle spalle. Benissimo, una volta che ho finito mi ascolto un po', metto un piede avanti, un piede indietro, un nostro passo di marcia grande. I piedi sono larghi, non sono sulla stessa linea per avere un maggiore equilibrio. Da qui porto il ginocchio in avanti, ginocchio destro avanti e piego il sinistro. E piano 2 e su

come se fosse un inchino. 3 e su. 4, c'è questo leggero spostamento del baricentro in avanti, 5, 6, andremo a stimolare la gamba destra, 7, 8 e poi cambio gamba. Va avanti la gamba sinistra, indietro la destra, sempre riprendo il passo, l'equilibrio, e una volta che c'è equilibrio, anche qui piego 1. E su, il piede posteriore, notate, si stacca, il ginocchio posteriore si piega e sposto leggermente avanti. 4, 5, 6. Il busto è dritto, non sto andando molto avanti e non lo sto inclinando, resta sempre in asse. E anche qui, finiti gli 8. Torno indietro, marcio un po' sul posto e da qui do un passo avanti, come prima piego e poi ritorno indietro. Poi con l'altra gamba, 2, ritorno indietro, 3, ritorno indietro. Naturalmente iniziate con un piccolo affondo, non esageriamo, cerchiamoci il nostro giusto carico. Il nostro obiettivo è sempre quello di stimolare il nostro corpo per aumentare un po' il tono. E cosa molto importante, con il ginocchio non devo mai superare l'alluce, quindi c'è un leggero piegamento della gamba. Appena sento che c'è molto carico, mi sto affaticando molto, mi fermo, marcio sul posto e recupero. Nel recupero cerco di percepire che cosa sto andando a stimolare. Allargo nuovamente le gambe, questa volta le punte dei piedi sono leggermente ruotate fuori, metto le mani ai fianchi e piano piano piego una gamba tenendo il ginocchio indietro e ritorno al centro, poi piego l'altra e ritorno al centro. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Notate i movimenti sono sempre lenti, controllati. Finite le 10 ripetizioni, avvicino i piedi, marcio sul posto e mi concedo qualche secondo di recupero. Porto le braccia fuori, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, altri 2, espiro, appena sento che si è abbassato il ritmo respiratorio, allargo nuovamente le gambe come prima, porto il sedere indietro, inspiro, espiro, inspiro, espiro. Le ginocchia spingono fuori, inspiro, espiro. Perché spingo fuori? Per restare sempre con le ginocchia sulla perpendicolare delle caviglie. Qui eseguiremo dalle 8 alle 10 ripetizioni. Altri 2, 1. 2, riavvicino i piedi, marcio sul posto e ascolto il recupero. Ci fermiamo. Poniamo il piede destro ben ancorato a terra, le braccia fuori, stacco il piede sinistro e mobilizzo lentamente la caviglia. Se perdo l'equilibrio non è un problema, appoggio. E poi piano piano stacco, sono anche esercizi per stimolare un po' l'equilibrio. Poi pongo il piede sinistro a terra, mi radico bene, cioè prendo equilibrio, e con la caviglia destra. Ancora massima flessione, massima estensione. Di nuovo cambio. Prendo equilibrio, le braccia fuori magari mi aiutano e disegno dei cerchietti lenti con la punta del piede.
nell'altro verso. E poi giù, prendo un attimo di recupero, stabilizzo bene il peso sul piede sinistro e via. I movimenti sono sempre lenti ed ampi. Nell'altro verso. E giù. E mi sento, sento le sensazioni sui piedi, come va l'equilibrio. Come va il respiro? Benissimo. Cambio stazione, vado in quadrupedia. Le mani sono perpendicolari alle spalle, le ginocchia perpendicolari alle anche, distendo la gamba destra. Stacco il piede destro per 10 volte. Fuori l'aria 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ci rilassiamo. Sentiamo il respiro, appena c'è il recupero, distendo la gamba sinistra e via. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Allargo un po' le ginocchia, metto le mani un po' più avanti e vado indietro col bacino. Porto le orecchie allineate agli omeri, stiracchio un po' i muscoli dorsali, rilasso le gambe. E mi concedo qualche respirazione. Benissimo, ritorno su. Metto la mano sinistra più avanti, il piede destro indietro, quindi ho disteso bene l'anca destra, il ginocchio destro. Da qui, quando l'aria va fuori, porto il gomito verso il ginocchio e il ginocchio verso il gomito e poi ritorno a posto. Inspiro, espiro quando fletto. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. 4, 5. E ci fermiamo un attimo, recuperiamo. Magari sciogliamo un po' la colonna. Sempre inspiro quando la estendo, espiro quando la fletto. Altre tre volte, uno. L'ultimo. E ci fermiamo con il braccio destro ben disteso, mano destra più avanti rispetto alle spalle, gamba sinistra distesa. Stessa cosa di qui, fuori l'aria, fletto. Inspiro, 2, inspiro, 3, inspiro, 4, 5 e mi rilasso allargando le ginocchia, mani in avanti, respiro, cerco di allineare il più possibile la colonna, allineare le orecchie agli omeri. Rilassare i glutei, le gambe. Benissimo. Ritorno su. Metto in ginocchio. Se mi danno fastidio le ginocchia, naturalmente è meglio evitare questo esercizio sulle rotule. Però tante volte basta porre un cuscinetto sotto il ginocchio e dovrei non avere problemi. Però come sempre facciamo sempre i conti con le nostre sensazioni, in presenza di dolore non si lavora. La schiena è dritta, il ginocchio è perpendicolare all'anca, di qui inspiro, metto la mano a terra e espiro allungo. Inspiro, scende il braccio e salgo. Espiro, poggio la mano, allungo. Inspiro, scendo il braccio e salgo.
siamo a 3, massima apertura, 4, 5, 6, l'addome è leggermente retratto, la gamba è ben distesa, l'ultimo e allungo, vado su, richiamo la gamba, mi sposto e magari rimetto l'altro cuscinetto, questa volta sotto il ginocchio destro, mi concedo come sempre un po' di recupero. Appena sono pronto, la gamba va indietro, controllo bene gli allineamenti, inspiro e mentre espiro mano e braccio che si apre e poi inspiro, vado su, espiro, molto importante i movimenti, notate prima scende il braccio e poi vado su, mentre quando vado giù prima appoggio la mano e poi allungo il braccio. E siamo a 3, poggio, 4, se questo esercizio lo sento un po' pesante posso mettere qualcosa sotto la mano, in casa posso reperire uno sgabello, posso prendere dei libri, così da poter aumentare un po' l'altezza del pavimento. Allungo. Devono essere sempre esercizi per il benessere, cioè tutto ciò che facciamo in queste lezioni ci deve dare il piacere proprio di sentirci, di aumentare la nostra elasticità, il nostro tono muscolare, ma soprattutto la nostra salute. Quindi finiti gli 8, mi ascolto nuovamente. So, con entrambe le ginocchia a terra, o se mi dà fastidio stare con entrambe le ginocchia mi posso anche sedere un attimino. Ritorniamo in quadrupedia, pongo sempre le mani perpendicolari alle spalle, di nuovo mobilizzo la colonna e sento le sensazioni, cosa è cambiato in questo movimento, se mi sento più sciolto, meno sciolto, se sento che è affaticata la colonna. L'importante è cercare sempre il massimo movimento senza avere fastidi. Poi mi fermo e da qui inspiro e quando espiro mi stiracchio, cioè allungo il braccio sinistro verso l'alto, il piede destro verso il basso, poi inspiro, espiro, lo sguardo è tra le mani, inspiro, espiro, 5 movimenti per arto, inspiro, espiro, siamo al terzo, distendo bene la gamba, apro bene la spalla, l'ultimo, allungo, espiro e di nuovo mi rilasso portando le mani in avanti, ginocchia larghe e indietro, questa volta stiracchio bene tutto, sento il respiro e lascio cadere sino a dove posso i glutei verso i talloni. Naturalmente non forzo sulle ginocchia, sulle caviglie, poggio la testa a terra e piano piano un pugno sull'altro, poggiare la testa e mi concedo un attimo di recupero, di ascolto. E poi lentamente ritorno su. Finisce qui la nostra lezione a corpo libero. Auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo prossimamente su Studio 100.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: dove un intervento del 118 per soccorrere un 17enne in stato di forte agitazione si è trasformato in un episodio di violenza. Il giovane ha aggredito sanitari e poliziotti, danneggiato un'ambulanza e sparato alcuni colpi con una pistola scacciacani. Raggiungere Roma da Taranto diventa sempre più complicato. I lavori sulla rete ferroviaria in Campania stanno modificando la circolazione. Per i viaggiatori ionici questo significa tempi di percorrenza più lunghi e coincidenze più complesse, una situazione che riaccende il dibattito sull'accessibilità ferroviaria di Taranto. Continuano a pervenire segnalazioni sulle condizioni di degrado che caratterizzano le vie centrali del borgo, mentre i primi turisti affollano via d'Aquino e via di Palme. I cittadini denunciano la mancanza di decoro urbano.
1: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, la nostra edizione delle 19.30 di 100 Notizie si apre con la cronaca e nella fattispecie con un'aggressione ai danni del personale sanitario del 118 che si è verificata nella giornata di ieri. Un 17enne avrebbe prima aggredito i sanitari e poi i poliziotti per poi danneggiare l'ambulanza, addirittura sparare con una pistola a scacciacani. Lo guardiamo nel servizio.
0: Pomeriggio di paura ieri a Taranto, dove un intervento del 118 si è trasformato in una violenta aggressione ai danni del personale sanitario. I soccorritori erano intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una madre per il figlio 17enne in forte stato di agitazione psicomotoria, probabilmente legato all'assunzione di stupefacenti. All'arrivo dell'ambulanza la situazione è degenerata, il giovane si è rifugiato sul balcone lanciando oggetti contro i sanitari e danneggiando il parabrezza del mezzo con un coltello. Panico totale quando il ragazzo ha estratto una pistola e rivelatasi poi una scacciacani esplodendo alcuni colpi. Nel tentativo di calmarlo, gli operatori sono stati aggrediti fisicamente, riportando diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che non senza difficoltà e dopo aver subito a loro volta un'aggressione sono riusciti a bloccare il minorenne. Il giovane è stato infine trasportato all'ospedale Santissima Annunziata e denunciato, un episodio drammatico che riaccende i riflettori sulla sicurezza del personale d'emergenza.
1: E cambiamo argomento, pur restando sul nostro territorio, parliamo di ex Ilva. Il gruppo Flux, un gruppo di investimento, ha annunciato la creazione di un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli Group. Intanto gli industriali di AIG chiedono un tavolo tecnico urgente a Palazzo Chigi. Il servizio è di Marina Luzzi.
2: Flex prova a convincere i commissari di Acciaierie d'Italia della bontà del suo interesse, annunciando che avvierà un tavolo tecnico per aggiornare il piano industriale dell'ex Ilva con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Il fondo di investimento americano si contende l'intero asset del siderurgico colignana Jindal. Il gruppo di lavoro promosso da Flex sarà composto da professionisti del settore impiegati in Metinvest e Danieli Group. L'obiettivo, spiega Flex Group, è trasformare il piano esistente in un programma operativo aggiornato, individuando in che modo lavorare in sinergia con i partner industriali per il rilancio del siderurgico. Intanto le imprese dell'indotto riunite in AIGI contestano al ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, in visita negli scorsi giorni a Taranto per l'ampliamento di Vestas, di non aver fatto riferimento alla grave situazione in cui verte il siderurgico né ricercato un confronto con le loro imprese. Continuiamo ad attendere invano risposte sui crediti insoluti accumulati, sulle garanzie per i lavoratori impiegati nell'indotto, su una prospettiva industriale credibile che giustifichi il coraggio e il rischio di chi ha scelto di non abbandonare la scena. AIGI per questo torna a chiedere al governo Meloni un incontro urgente. Taranto, concludono gli industriali, non è una tappa di un tour inaugurale, ma una ferita aperta che esige risposte.
1: Parliamo di economia del territorio. Secondo Banca Italia, infatti, Taranto resta il fanalino di coda di quella che è la propulsione economica della regione. A pesare su questa statistica, su questo dato, è il momento di crisi vissuto dal comparto siderurgico, il servizio di Laria Lia.
3: Taranto resta il punto più critico dell'economia pugliese. A evidenziarlo è il nuovo rapporto della Banca d'Italia, che individua proprio nel capoluogo ionico uno dei principali fattori che frenano la crescita della regione. A pesare continua ad essere la crisi dell'ex Ilva. La produzione siderurgica si mantiene su livelli inferiori rispetto al passato e le difficoltà del più grande stabilimento industriale d'Europa continuano ad avere ripercussioni sull'intero sistema economico locale. Non a caso, Taranto registra la peggiore performance produttiva

0: della Puglia. Tra il 2007 e il 2023 l'andamento provinciale segna un calo del 5,1%, un dato che si inserisce in un quadro generale non particolarmente brillante. Nel 2025 la Puglia cresce appena dello 0,4%, meno della media del Mezzogiorno che si attesta allo 0,7% e al di sotto anche del dato nazionale.
1: Nei prossimi mesi ci sarà probabilmente un effetto negativo del venir meno dello stimolo indotto dal PNRR e quindi emerge la necessità per la regione di trovare, diciamo, elementi di forza e di espansione anche da settori produttivi rispetto a quelli che nel corso degli ultimi anni hanno determinato la crescita, quindi in primis le costruzioni.
0: Le difficoltà dell'industria, in particolare del comparto metallurgico, continuano a pesare sull'economia pugliese. Sebbene le ore di cassa integrazione siano diminuite rispetto all'anno precedente, circa il 40% del totale resta concentrato proprio nel settore metalmeccanico. Anche il mercato del lavoro mostra segnali di difficoltà. Dopo 4 anni di crescita, l'occupazione in Puglia cala dello 0,3%. Molti lavoratori continuano inoltre ad avere contratti stagionali o part-time e retribuzioni inferiori rispetto al resto d'Italia.
2: Continuiamo a parlare di economia, nella fattispecie nell'economia del territorio, perché la Regione Puglia ha di fatto bloccato i fondi PIA e mini PIA a disposizione per la città di Taranto, per il territorio di Taranto, a seguito di un boom di richieste. Lo ascoltiamo nel servizio.
3: Successo travolgente per i bandi del Just Transition Fund. La giunta regionale della Puglia ha disposto la sospensione temporanea per i contratti mini PIA e PIA Taranto, una decisione tecnica presa per consentire il necessario riallineamento finanziario alla luce dell'elevatissimo numero di domande presentate dalle imprese ioniche pronte a investire sulla riconversione economica del territorio. I numeri confermano una risposta straordinaria per il bando PIA. Sono già pervenute 22 istanze che muovono investimenti per 165 milioni di euro e richieste di contributo per oltre 102 milioni. Sul fronte mini PIA, invece, 115 le domande presentate, con 25 già deliberate e 90 in istruttoria bancaria per investimenti pari a 110 milioni di euro e contributi richiesti per oltre 65 milioni. La pausa consentirà di verificare i fabbisogni effettivi, garantendo una gestione trasparente. L'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, sottolinea come questo exploit dimostri la vitalità del tessuto locale e l'efficacia del lavoro di squadra svolto con istituzioni, parti sociali e Puglia Sviluppo. Nel frattempo, la Regione Puglia sta già attivando ulteriori strumenti per 120 milioni di euro, una misura di microcredito per micro e piccole imprese gestita da Puglia Sviluppo, un fondo di garanzia con medio credito centrale per facilitare l'accesso ai prestiti bancari e la seconda edizione dell'avviso Reti, aperto anche alle grandi aziende per rafforzare le filiere. Restano inoltre pienamente operativi i bandi Nidi, Tecnonidi JTF e la misura regionale STEP per i programmi di sviluppo strategico.
2: Intanto ieri a Palazzo di Città, nuovo consiglio comunale, polemiche relative all'approvazione del regolamento CUDE, invece è approvata la misura straordinaria per ridurre le code all'anagrafe per il rilascio delle carte d'identità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Un'ora di confronto sul tema e una lunga sospensione dei lavori hanno acceso il question time ieri pomeriggio a Palazzo di Città. Al centro del dibattito della massima assise cittadina il regolamento del CUDE, il contrassegno unico disabili europeo. Maggioranza e opposizione si sono dette concordi sulla necessità di correggere alcune criticità emerse dopo l'approvazione del regolamento, ma si sono divise sulle procedure da seguire per modificarlo. Sotto esame soprattutto l'obbligo per alcuni utenti con disabilità di recarsi personalmente al comando di polizia locale per completare l'iter di rilascio del contrassegno. Dopo un acceso confronto sono stati approvati gli emendamenti che impegnano l'amministrazione a rivedere il regolamento in commissione, nonostante le perplessità legate al parere tecnico del dirigente della polizia locale. Più rapido e condiviso il confronto sull'emergenza carte d'identità, il Consiglio ha approvato all'unanimità una serie di misure per ridurre le attese agli sportelli, dalle aperture straordinarie pomeridiane al rafforzamento temporaneo dell'organico, fino alla sensibilizzazione all'uso di documenti alternativi come la patente. Via libera anche a diverse mozioni dell'opposizione, tra cui quelle sul coinvolgimento delle imprese locali nel progetto Agromed, la salvaguardia della mostra permanente sulla Settimana Santa e l'uso di dispositivi di micronavigazione per non vedenti. Unica bocciatura la proposta relativa alla rottamazione quinques anche per i carichi degli enti locali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
2: E adesso parliamo di trasporti ed in particolare dei trasporti relativi alla rete ferroviaria. I lavori sulla Bari-Napoli stanno complicando ulteriormente una situazione già gravosa di suo, con grandissime difficoltà per gli utenti del capoluogo ionico nel raggiungere la capitale e un aumento dei costi, ovviamente, dei tempi di percorrenza. Il servizio di Giovanna Calabrese.
5: Tempi più lunghi, cambi multipli e costi che restano elevati. Viaggiare tra Puglia e Roma in queste settimane è diventato più complicato a causa dei lavori sulla rete ferroviaria in Campania. Gli interventi, secondo Rete Ferroviaria Italiana, riguardano il potenziamento della tratta Napoli-Cancello, con l'obiettivo di attivare il doppio binario per oltre 15 km e migliorare l'interscambio nella stazione alta velocità di Napoli a Fragola tra traffico AV-AC e linee regionali. Nel cantiere sono impegnate circa 400 persone per un investimento complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. Durante i lavori la circolazione resta garantita, ma attraverso una combinazione di frecce, intercity e bus sostitutivi che incide in modo significativo sui tempi di viaggio e sulla gestione degli spostamenti. Per chi volesse partire il 12 giugno da Taranto verso Roma, si parte con bus PZ100 alle 6:40, cambia potenza con bus PZ102 e proseguimento verso Salerno, dove si prende il Frecciarossa 9584 con arrivo a Roma alle 13 e un costo di circa 70,80 euro. La sera invece il viaggio prevede la partenza con Intercity 758 alle 20:04, dopo una notte in viaggio l'arrivo è a Bologna Centrale alle 04:52, da lì la ripartenza è alle 06:24 con Frecciarossa 9505, con arrivo a Roma alle 9:04. Un collegamento che evidenzia tempi molto lunghi con oltre 13 ore complessive di viaggio tra attesa e spostamento. A fronte di un costo che può arrivare a circa 123 euro. Nel complesso, nonostante la continuità dei collegamenti, i tempi di percorrenza restano elevati e le tariffe non risultano ridotte a fronte dei disagi dovuti ai cambi e ai passaggi aggiuntivi. Dal 1 luglio al termine dei lavori è previsto il ritorno a un'offerta più stabile con nuovi collegamenti diretti tra Puglia, Campania e Napoli, con l'obiettivo di rendere più rapidi e semplici gli spostamenti.
2: Il resto dalla stazione ferroviaria di Taranto ci spostiamo nel borgo, dove assieme a Maria Laura Paletta abbiamo raccolto le segnalazioni di diversi cittadini che denunciano una grave mancanza di decoro urbano.
4: Il salotto buono di Taranto è sporco e non si tratta di una semplice percezione, ma di una realtà denunciata da decine di segnalazioni giunte negli ultimi giorni. Le strade simbolo del centro cittadino, che rappresentano il volto migliore del capoluogo ionico, nonché quelle più frequentate e percorse da cittadini, turisti e visitatori, mostrano segni evidenti di degrado e trascuratezza. Via d'Aquino e Via di Palma, cuore pulsante del borgo, presentano un biglietto da visita macchiato dall'incuria e segnato dall'assenza di interventi di pulizia approfonditi. La caratteristica pavimentazione chiara è ormai soffocata da una patina grigiastra di sporco. L'ultima operazione di lavaggio accurato potrebbe risalire con ogni probabilità alla Settimana Santa e l'arrivo dell'estate ha peggiorato il problema. Senza la pioggia a mitigare almeno in parte la situazione, infatti, sporcizie e cattivi odori si accumulano tra marciapiedi e strade. Strisce nere, residui di cibo e bevande lasciati a seccare al sole, vasi dell'arredo urbano e angoli degli esercizi commerciali trasformati in improvvisati urinatoi per cani. Uno scenario che mal si concilia con l'immagine di una città che punta a diventare meta turistica. Le responsabilità, come spesso accade, sono condivise: da un lato l'inciviltà di chi non rispetta gli spazi pubblici, dall'altro la mancanza di interventi costanti e incisivi che possano garantire condizioni di decoro accettabili. Ma il problema non riguarda solo il centro, dal borgo ad altri quartieri cittadini, la sensazione diffusa è quella di una città che avrebbe urgente bisogno di una profonda operazione di pulizia. Dal 18 giugno tornerà il servizio di spazzamento notturno, ma appare evidente che non sarà sufficiente. Serve un intervento straordinario di lavaggio di strade e marciapiedi. E mentre i turisti iniziano ad affollare Taranto, il rischio è quello di accoglierli in un salotto che sembra aver dimenticato il significato della parola decoro, una scena in cui a fare la figura peggiore sono proprio i padroni di casa, amministratori e cittadini.
2: Adesso ci spostiamo in periferia, dove in un incontro, più precisamente al quartiere Tamburi, dove in un incontro nel salone teatrale della chiesa San Francesco de Geronimo, il comitato Spontaneo Tamburi ha fatto il punto su quelli che sono i progetti per il quartiere.
5: Da quartiere dell'emergenza a quartiere delle opportunità, e questo è il tema al centro dell'incontro promosso dal Comitato Spontaneo Tamburi, che ha riunito cittadini, associazioni e rappresentanti di altri comitati di quartiere di Taranto per un momento di ascolto, dialogo e confronto sui bisogni del territorio. Molti temi affrontati, tra criticità storiche e proposte per il futuro. Al centro del dibattito il diritto alla salute, definito dai cittadini un diritto, non un privilegio. Tra le richieste avanzate, uno screening sanitario gratuito annuale per i residenti del quartiere Tamburi e l'istituzione di un poliambulatorio che possa garantire servizi più vicini alla popolazione.
6: Quello che vorremmo creare nel dettaglio è per il quartiere, chiedendo alla gente una mano, perché noi, ripeto, non siamo qui per proporre, ma il nostro comitato è qui sostanzialmente per ascoltare quelle che sono le proposte costruttive che la gente ci vuole produrre, quali saranno poi analizzate dal direttivo del comitato e poi protocollate e saranno poi mandate agli enti, agli organi preposti.
5: Particolarmente sentita la questione della medicina di base in un quartiere in cui circa il 60% della popolazione è anziana. Preoccupa la decisione di alcuni medici di famiglia di trasferire i propri studi in altre zone della città, come via Giovinazzi o Tramontone. Una scelta che rischia di creare ulteriori difficoltà, soprattutto agli anziani e alle persone con maggiori problemi di mobilità. Tra le criticità segnalate dai residenti anche l'assenza di una guardia medica e di un punto CUP per la prenotazione di visite ed esami. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di cultura, sport e socialità, considerati strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e favorire il rilancio del quartiere. Nel corso dell'incontro è stato inoltre presentato anche l'inno Tambo, accolto con partecipazione dei presenti come simbolo identitario del quartiere e del senso di appartenenza della comunità.
2: E adesso andiamo in provincia, a Martina c'è una comunità, una città che è un'isola felice, ma anche lì non mancano le criticità, ce ne parla Luciana Convertini.
7: Martina, secondo me, è ben organizzata.
8: A me Martina piace tantissimo.
9: Martina Franca piace ai suoi abitanti, ma non mancano le richieste per renderla ancora più vivibile. C'è chi sottolinea la necessità di una maggiore attenzione al senso civico e al rispetto dell'ambiente, puntando soprattutto sull'educazione dei più giovani.
10: È la città sicuramente che vorrei, nel senso che sono tornata dopo tanti anni, quindi un motivo ci sarà, però delle cose da sistemare ci sono. Un po' di senso civico in più, fare anche una campagna anche più nelle scuole, sensibilizzare i ragazzi più giovani.
9: Per altri invece servirebbe una maggiore offerta di eventi e occasioni di svago.
11: Qualche concerto in più al limite, quello che manca, a parte il Festival della Valanite che non è per noi.
9: Tra le criticità più segnalate ci sono il degrado di alcune aree, le strade e la mancanza di spazi per i più piccoli.
12: Le strade sono un po' malmesse e anche la pulizia, le erbacce si vedono parecchio in giro, non c'è niente, i bambini non possono neanche giocare in mezzo alla strada, fra parentesi.
7: Però fare qualche locale in più, musica più in piazza, mettere un po' di più di musica ai locali, solo quella cosa là.
8: Forse migliorerei da un punto di vista anche i locali, magari qualche locale in più per i giovani, oppure un multisala.
13: C'è da migliorare, viabilità, parcheggi, verde, perché sembra un po' abbandonata, ultimamente sembra una città abbandonata. Sono i post, ci prendiamo cura, ma di che ci prendiamo cura? Forse delle vie principali dove c'è più passeggio, ma se andiamo poi nelle parti più periferiche c'è un abbandono completo.
14: Sì, è un paesino tranquillissimo. Sì. Non oggi, che sa di lettiera, però ci sta.
9: Tra i temi emersi anche le reazioni ai festeggiamenti per l'ultimo giorno di scuola.
15: Quando ho fatto io la scuola era più con l'acqua, tipo palloncini d'acqua, cose così. Con la farina è la prima volta che lo vedo, sinceramente.
16: Criticità, secondo me, è il traffico. Per il resto sembra che sia ben gestita.
9: I cittadini dovrebbero lasciare l'auto a casa, è quello che intende. Se...

0: Fosse possibile, sì, sarebbe opportuno utilizzare i mezzi pubblici qualora funzionassero in modo adeguato.
1: Strade, la maggior parte sono tutte interrotte, cioè interrotte nel senso piene di buche, c'è tutto da rifare. La cosa del paese è che non c'è posto per mettere, per parcheggiare la macchina.
2: Fare delle zone più verdi per i bambini per giocare, parchi.
3: Io ho visto che ultimamente è migliorata.
4: Una città amata dai suoi cittadini, dunque, che chiedono interventi concreti, ma anche una maggiore collaborazione da parte di tutti, perché, come ricordano alcuni, la qualità della vita dipende non solo dalle amministrazioni, ma anche dai comportamenti quotidiani della comunità.
5: Torniamo al quartiere Tamburi e più precisamente al parco di Lulù, dove arriva la piccola Arena Taras, uno spazio riqualificato dal storico marchio Raffo e una kermesse cinematografica pronta a vedere il via. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
6: Inaugurata nella serata del 10 giugno la piccola Arena Taras, nuovo spazio cinematografico all'aperto all'interno del Parco di Lulù nel quartiere Tamburi di Taranto. L'area riqualificata grazie al contributo di Raffo viene restituita alla cittadinanza in occasione dell'avvio della rassegna cinematografica gratuita Tamburi sotto le stelle, confermando il legame storico tra il marchio nato a Taranto e la città d'origine.
7: Il legame che intercorre fra Raffo e Taranto è un legame, insomma, dalla nascita che parla di origini, di radici e abbiamo cercato sempre di rappresentare il territorio di Taranto con orgoglio, anche, diciamo, dal lancio nazionale che abbiamo fatto 3 anni fa. Crediamo che sia molto importante evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione, in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
6: L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Taranto e gestita dall'associazione Afosei, punta a trasformare il Parco di Lulù in un luogo stabile di aggregazione, cultura e inclusione sociale. Un progetto che si inserisce inoltre nell'ambito dell'hub culturale del Parco di Lulù, affidato alla cooperativa sociale Isola, che organizzerà attività sportive, laboratori ed eventi dedicati alla comunità.
8: È una rassegna vicina ai cittadini, anche perché diciamo, la curatela artistica è diciamo, dell'associazione stessa in collaborazione con la Puglia Film Commission. Quindi chiaramente ci sono stati previsti una serie di titoli legati molto al territorio che si sposano bene anche col senso generale dell'iniziativa, no? L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras all'interno di un posto simbolico per i tamburi come appunto il Parco di Lulù, che diventa ancora di più un luogo di aggregazione.
9: La Capagira è il mio film d'esordio, è un film che racconta Bari alla fine degli anni 90, inizio anni 2000 e sono contento di proiettarlo a Taranto perché io non l'ho mai presentato a Taranto e sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare.
10: Iniziamo con questa meravigliosa rassegna, la piccola Arena Taras, grazie a un'idea avuta da Afosei per portare avanti questa animazione del parco, un'animazione diversa da quella che già noi facciamo. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
5: Adesso una notizia triste con la scomparsa di un attore, Claudio Spataro. Si terranno alle 16:30 nella chiesa del Santissimo Crocifisso i funerali dell'attore tarantino, 72 anni, conosciuto per i tanti ruoli sia al cinema che in TV. Da Taranto era andato via presto per seguire il sogno di una vita d'artista. A Roma aveva lavorato, tra gli altri, con Nanni Moretti, Mario Monicelli, Marco Tullio Giordano e Franco Zeffirelli. Proprio Zeffirelli lo diresse in una delle sue interpretazioni più famose, quella del Duce nel film Un tè con Mussolini. Andiamo avanti perché si chiama Yala, che in sanscrito vuol dire acqua, il quadro sonoro della cantautrice Amara, presentato ieri in Camera di Commercio all'interno dell'ambito del MAP Festival. Ce ne parla Marina Luzzi.
11: È l'acqua l'elemento del quadro sonoro di Amara. Cantautrice di rara sensibilità, lo ha pensato insieme alla direttrice artistica del MAP Festival, la pianista Gloria Campaner, ed è stato presentato ieri in Camera di Commercio proprio nell'ambito della rassegna. L'acqua che dà vita, l'acqua che scroscia, l'acqua che diventa

0: pioggia o si trasforma in uragano nell'opera di Amara, con l'accompagnamento dell'orchestra Ico Magna Grecia diretta da Piero Romano. Presente a sorpresa anche il ministro Tommaso Foti in città per Cisse, Giochi del Mediterraneo.
1: La canzone si chiama Jala, che in sanscrito vuol dire acqua, e quindi Taranto, diciamo, che ha questa particolarità di essere così inserita tra questi due mari, quindi è l'elemento dominante e forse anche la sua caratteristica nella sua forza primordiale. Io ho un rapporto particolare con Taranto e quindi l'idea che ci sia un'opera installata così in questa città, che ogni volta che vengo mi restituisce tantissimo, mi dà gioia.
0: Prima di Amara, quadri sonori sono stati realizzati tra gli altri da Achille Lauro e Simone Cristicchi, da Remo Anzovino e John Ratter, e consegnati al Marta, alla Cattedrale di San Cataldo, alla Concattedrale Gran Madre di Dio. Quello di Paolo Fresu è stato installato in un luogo pubblico, il Monumento del Marinaio.
2: Sono felice che questo nono quadro sonoro per la città di Taranto è inserito nella nostra kermesse di questa sesta edizione e sono orgogliosa, lieta e davvero onoratissima di esserne parte anche artisticamente. Erika Mineo in arte Amara è un'artista straordinaria. Aver concepito insieme questo viaggio dedicato all'elemento acqua in tutte le sue forme, l'acqua che nutre, che dilaga, che ci dà la vita, che unisce, è forse una delle cose più belle anche che mi sono capitate ultimamente nella vita.
0: Il programma del MAP Festival prosegue anche stasera con il documentario dedicato a Stefano Bollani. Ci sarà anche lui a conversare con la regista Valentina Cenni a partire dalle 21:15 a Masseria Battaglia.
3: Restiamo nell'ambito della cultura, perché è stata approvata con delibera comunale la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fusco di Taranto, promossa dal Comune di Taranto in collaborazione con Puglia Cultura e Circuito Teatrale. Il programma intreccia teatro e musica. Tra i nomi della prosa, quelli di Francesco Pannofino, Paolo Sassanelli, Veronica Privetti, Alessandro Haber, Massimiliano Gallo e Stefano Massini. Per la stagione musicale, Chiara Civello, Tosca e Mario Rosini. Questa era l'ultima notizia del nostro TG, adesso la pagina sportiva.

90 minuti o forse 120 che valgono un'intera stagione. C'è grandissima attesa per la finale di ritorno che potrebbe proiettare il Taranto in Serie D. Si riparte dallo 0-0 della gara di andata contro il Gladiator, un risultato che lascia intatte le speranze di entrambe le squadre. Lo stadio Italia di Massafra si preannuncia gremito in ogni ordine di posto per un pomeriggio che sarà caldissimo anche sugli spalti grazie alla presenza della tifoseria campana. Sul fronte tecnico l'allenatore Ciro Danucci tiene tutti sulla corda, a centrocampo si va verso il rientro di Incerti al posto di Marino, mentre Aguilera scalpita per una maglia da titolare dopo l'esclusione dell'andata. In difesa appare certa la conferma del tandem composto da Guastamacchia e Rizzo, che finora ha offerto ampie garanzie. Intanto, dopo il tavolo tecnico in prefettura, sono state stabilite le modalità di prevendita al via da venerdì 12 giugno alle ore 10, con il settore ospiti riservato esclusivamente ai residenti della provincia di Caserta. Primi passi ufficiali per la Santa Rita Basket Taranto in vista della stagione 2026-2027. La società gialloblu riparte da due conferme strategiche. Sul fronte societario si rinnova la partnership con l'Empire Real Estate Development del CEO Enrico Cinquegrana, che si conferma main sponsor sposando ancora una volta il valore sociale e formativo del progetto sul territorio. Sul piano tecnico invece blindata la panchina con la permanenza di coach Stefano Mineo, che manterrà anche la guida del settore giovanile della Virtus Taranto. Dopo l'ottima stagione culminata con la semifinale playoff, il club ionico è già al lavoro per completare il roster e dare continuità al percorso di crescita avviato nel 2025. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, l'informazione di Studio 100 torna con Di Buon Mattino, appuntamento alle 7.30 di domani mattina quando a raccontarvi gli avvenimenti del giorno ci sarà Marina Luzzi. Grazie e buon proseguo di serata su Studio 100.

Al nostro Famila di Talzano si è trasformato in un luogo di festa e condivisione grazie al We Are Famila On The Road Show. Il flash mob ha sorpreso e coinvolto i clienti di tutte le età, regalando momenti di allegria e partecipazione. Con questa iniziativa, sulle note della nostra coinvolgente musica, abbiamo voluto mettere al centro le persone e il territorio, trasformando la spesa in un'esperienza di incontro e divertimento. La grande partecipazione e l'entusiasmo dei nostri clienti hanno confermato il forte legame che unisce Famila alla comunità locale.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Mio caro amico, questo è Studio 100.
7: Questo programma è offerto da...
8: One, two... Three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
9: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
10: Cari amici di TG Event Television, bentornati in onda, puntata numero 794. TG Event Television consiglia. Un pallone per un sorriso, sabato 20 giugno a Suverato in provincia di Livorno, torneo di calcio a 5 femminile e maschile tra Nazionale Suore, Nazionale Curve, Gloria dello Sport e Nazionale Tattoo. Segue pedalata solidale ed esibizione Suore Bologna, questo ed altro a cura di Moreno Buccianti, fondatore Selesao Sacerdoti. E prima di partire con il treno dei servizi, signora la sigla, firmata, garantita da Marco Carena.

adesso diamo subito la linea ad Andrea Biandrino, l'ambasciatore milanese che si trova a San Bonifacio in provincia di Verona per la 13ª edizione del Premio Beatrice. Premio per il riconoscimento e la valorizzazione di progetti di solidarietà condotto da Luca Bette e da Francesca Cheyenne. Vediamo la prima parte.

0: San Bonifacio, quattordicesima edizione, premio Il Sorriso di Beatrice, e anche quest'anno siamo in compagnia di due fantastici inviati di diverse testate giornalistiche. Allora Marco, quest'anno premio Beatrice, abbiamo tanti ospiti. Ieri, tu sei super preparato, ieri ci sono stati i giovani, giusto?
1: Assolutamente sì, sono esibiti 30 giovani, di questi 30 29 o 30, adesso il numero preciso, comunque 30, e ne sono passati 6 per la finale di questa sera.
0: Marinella, vogliamo ricordare chi c'è, gli ospiti VIP di questa sera?
2: Ah beh, abbiamo Ivana Spagna, abbiamo Mr. Rain, abbiamo gli Stadio, e poi abbiamo il carissimo, grande Luca Bete, che io adoro, scusate, ma il mio francesco.
1: E Francesca Cheyenne.
3: E siamo con Elisa Casella, la vincitrice del premio Beatrice. Hai regalato delle emozioni bellissime questa sera alle persone con il tuo brano, suonato giovanissima, 13 anni, suonato il pianoforte, hai cantato in maniera delicata e poi ci hai regalato tanta grinta. Adesso che emozioni provi tu?
4: Allora, è veramente un'emozione unica e sono super contenta, e anche perché questo qua è stato veramente un concorso che mi ha permesso di divertirmi tanto sul palco, è stato veramente unico, poi mi ha permesso di fare un sacco di amicizie nuove e di visitare anche Verona, che non c'ero mai stata, e mi ha dato tante occasioni e esperienze, è stato bellissimo.
0: Quando la solidarietà chiama, Ivana risponde sempre.
5: Io, come ho detto prima, ho scoperto qua il senso della serata, e ho scoperto una cosa, perché io chiamo quando devo andare a cantare. No, in questo periodo, ragazzi, che sto vivendo una situazione particolare, non sto qua a spiegarvela, io so che devo andare a cantare, che vado a fare la serata. Qua sul posto ho scoperto il senso di questa serata, e ho scoperto, da quello che mi è stato detto, che addirittura Beatrice era ammalata allo stesso periodo della mia mamma.
0: Caspita.
5: Sì, proprio così. C'era un signore che mi ha detto, ero ammalato anch'io, giravamo gli stessi ospedali. Perciò è una cosa che mi ha colpito tanto.
0: La famiglia Davoli, diciamo che da 13 anni è impegnata a raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.
5: C'è solo da ringraziare il pubblico.
0: Assolutamente sì.
5: Il pubblico, la gente che è venuta stasera, che ha fatto la beneficenza quella vera.
0: Ebbene sì, siamo con lui, il patron del premio Beatrice, 13esima edizione e la terza qua a San Bonifacio, vero Rino?
6: Esatto, hai detto tutto correttamente. Siamo partiti dalla Gran Guardia di Verona, Teatro Romano, Filarmonico, Ristori. Da 3 anni abbiamo trovato casa in questo bellissimo paese che ci ha accolto davvero con gioia, quindi siamo contenti di essere qui.
0: Noi tutti gli anni siamo presenti a questo premio Beatrice, che oramai i nostri telespettatori di TG Events conoscono perfettamente. Un premio dedicato alla solidarietà. Abbiamo fatto un'intervista ultimamente che mi è abbastanza spiazzato, perché devo dire che l'anno scorso avete raccolto una cifra non trascurabile.
6: Sono stati 220.000 euro che abbiamo. Questi sono i 220.000 euro, sono stati donati completamente per realizzare una sala operatoria di elettrofisiologia interventistica in cardiologia qua all'ospedale Fra Castoro di San Bonifacio, e per acquistare dei materiali, tipo una poltrona per fare il day hospital e altro materiale all'oncologia di San Bonifacio. È stato veramente qualcosa di commovente. Noi abbiamo la fortuna di avere questo strumento.

0: Momento straordinario che è il 5 per 1000. Se ognuno farà questa scelta, che poi non costa nulla, ci permetterà davvero anche in futuro di poter dare, di poter realizzare tantissimi progetti. Quindi davvero il futuro di questa associazione, ma soprattutto la luminosità del sorriso di Beatrice, passa assolutamente attraverso il cuore e la sensibilità delle persone.
1: Cari amici di TG Events, prendo la linea un istante perché è il momento di un ricordo, un'emozione dedicata a uno dei più grandi sportivi della storia del calcio italiano e non solo, ma noi l'abbiamo conosciuto come uomo e come uomo vogliamo ricordarlo. Parliamo di Evaristo Beccalossi, una persona vera, sincera, un amico che ha lasciato per noi veramente una traccia importante, indelebile, e ogni volta che veniva invitato alle nostre manifestazioni, al Food Golf, allo Sci di Fondo, ovviamente tutte a favore della ricerca, lui ha sempre risposto presente in quanto uomo estremamente sensibile e genuino, perché lui, possiamo dire tutto quello che vogliamo, ma era proprio genuino e diretto. A noi è piaciuta questa sua versione umana e lo riporteremo sempre nel cuore, noi a Lazio, di Brancaleone Marina, in Calabria, a Grado, in Friuli, ovunque e dovunque, e lo ricorderemo sempre con grande amore. E quindi è stato un piacere averti conosciuto. Ciao Evaristo.

0: Libri, libri e ancora libri letti e consigliati da quella fulgida mente di Lorenzo Beccati. La rubrica Alza il volume!
1: Alza il volume, ebbene sì, ci risiamo e alzeremo questi due volumi. Si tratta di due bellissime, a mio giudizio, biografie. La prima è di Gautier Battistilla, Bocuse, l'ultimo imperatore. E sì, parla appunto di Paul Bocuse, che è il più grande cuoco del mondo, così viene ritenuto. In questa biografia ripercorre sia la sua vita che le sue opere culinarie. Da leggere. Il secondo libro è di Milena Contini e Michela Martignoni, La bella costa. Parla di una donna, veramente una sorta di eroina, una femminista antilitera, nella Genova del 1800. E all'interno si parla anche di personaggi particolari, noti come Foscolo, Monti, Mazzini. E proprio in questo libro si parla tra l'altro della famosa poesia di Foscolo, Luigia Pallavicini caduta da cavallo. E questo famoso incidente viene descritto, pensate, addirittura con gli occhi del cavallo. Una piccola curiosità, ma è un libro davvero curioso che ci riporta nella Genova del 1800. Signori, alza il volume!
0: E now godiamoci questo momento estremamente rilassante.
2: Molti incontri aziendali funzionano, ma non lasciano traccia. Noi progettiamo eventi aziendali e privati, momenti per trasmettere valori e idee, usando il vino come linguaggio, per trasformarli in ricordi che generano valori nel tempo. FP Wine Experience.
0: Tutti al cinema con La festa è finita. Dalla lotta di classe a una tragicomica corsa ai soldi.
3: Buongiorno a tutti e a tutte, sono Lidia Genchi della Nomad, una società di distribuzione cinematografica. Attualmente stiamo distribuendo il film La festa è finita con un cast di eccezione, attori francesi molto conosciuti anche in Italia, tra cui Lorca Lamy. Il film è una commedia graffiante e brillante, molto divertente, che affronta anche temi sociali che fanno riflettere. Il film sicuramente vi piacerà perché ha una vena molto divertente e il pubblico si divertirà, quindi andate al cinema a vederlo, ripeto, dal 14 maggio nelle sale italiane.
4: Ah, Philippe! Faccia come se fosse a casa sua.
5: Ah, è buffo che lo dica, si dà il caso che questa è casa mia. E che non pagate l'affitto.
4: Considerando che lavoriamo per voi da 7 anni in nero,
6: perché non usai il pulitore a vapore?
7: Non lascia l'oli.
6: E sarebbe molto meno faticoso per lei.
4: E che la paga era di 800 euro al mese, vale a dire molto meno del salario minimo. Quindi non abbiamo potuto versare i contributi per la pensione. Allora, se andiamo davanti a un giudice, dovrà versarci un risarcimento.
8: Solo 150.000.
9: Qual è l'obiettivo?
10: Far ragionare questi bifolchi.
9: In cifre?
10: Allora, questi sono 150.000. E questa è la ragione.
8: Ma che pezzo di merda!
11: Non avrete mai i vostri soldi.
12: Troveremo un accordo qui e ora.
11: La violenza è il limite. E il limite è stato superato 2 volte.
4: La smettete di prenderci per il culo?
8: Ridateci quel quaderno o faccio un casino!
4: Pensate davvero di poterci licenziare come fossimo degli sguatteri?
6: Noi vi abbiamo chiesto solo di svolgere il vostro lavoro. Se non volevate fare i custodi, dovevate pensarci prima.
0: Una grande esclusiva mondiale per i telespettatori di TG Events Television, uno dei maggiori esponenti della street art, raccontato da uno dei più importanti critici d'arte internazionale.
13: Buongiorno, oggi siamo a Trento, a Palazzo Albere, alla mostra di Banksy. Questo è il biglietto e appena entri vedi subito l'essenza dell'opera di Banksy. Per esempio questa straordinaria opera dal titolo non custodito, che sta a significare l'assenza della materia davanti al periodo dei saldi, vuoto, completo, come uno scaffale. È un'opera introspettiva ma anche sociale, anche espressiva, anche aperta, perché se noi facciamo caso, vediamo che ci sono due passeggini esposti completamente vuoti. Cosa stanno a significare questi due passeggini vuoti per Banksy? Significano che davanti alla materia, l'abbigliamento, la superficialità, l'essenza infantile se ne va. Tutto quello che è l'anima infantile dell'essere umano sparisce davanti al vestito, a quello che ci copre, a ciò che mistifica la nostra vera identità. Andiamo a vedere la mostra, ma voglio farvi vedere questo capolavoro straordinario dal titolo Estintore. E infatti ce n'è solo uno, gli altri sono tutti estinti. Bellissimo. La mostra di Banksy a Trento vi aspetta finché non la tolgono.
0: Insieme si può fare, insieme si cresce. Parliamo ancora una volta di amore con Insieme a Gabriele Maria Corini.
7: Un'altra dimensione molto importante e bella dell'amore in tutte le sue sfaccettature è la complicità. Complicità, certo, tra fidanzati, tra sposi, tra amici, tra genitori e figli. La complicità a volte è associata a un qualcosa che si fa magari non di buono, ma in realtà invece è ciò che l'essere complici ci rende compartecipi della vita, di quello che si vive insieme, si programma insieme, si compartecipa insieme. La complicità è sempre qualcosa che arricchisce il cuore e la complicità richiede sempre di vivere le esperienze e la vita insieme.
0: Gli amici di MTB Channel ci portano questa settimana alla Gran Fondo Città di Brescia e questa è la sintesi. Bravi ragazzi.
9: Piazza Arnaldo, quartier generale di questa Brixia, ma soprattutto X-Tech Città di Brescia. Che dire, sono tre compleanni importanti. Il primo, i 30 anni di MBO, Mountain Bike oltre Mella Bike di patron Cesare Maffoni. 10 anni di circuito Brixia, ma soprattutto sono 8 anni legati proprio a che cosa? A questa, diciamo, piazza meravigliosa, Piazza Arnaldo, che oramai da parecchi anni, come dicevo, è il quartier generale della partenza di questa città di Brescia. Per MTV Channel, da Silvio Mevio, è tutto. Tra poco la partenza ufficiale. Ciao!

0: scudiero.
1: Siamo
0: fidato del vincitore. El Camos ancora sugli scudi. Complimenti per l'ottimo argento.
2: Io speravo finisse la gara il prima possibile, onestamente, perché c'era freddo. E ho provato a fare la differenza sulla prima salita e Yuri ce ne aveva tanto oggi, l'aveva detto il weekend scorso che sarebbe andato forte, e così è stato, è un uomo di parola.
0: Brava, perché hai rintuzzato gli attacchi di una scatenata emiliana per la Cannondale Federica Sesenna.
3: Sì, è vero, abbiamo fatto tutta la gara assieme io e Federica. Sull'ultimo pezzo, sull'ultimo strappo duro a piedi sono riuscita a staccarla e poi ho mantenuto quel poco di vantaggio che avevo.
4: Sì, abbiamo fatto tutta la gara insieme con Valentina. Ho provato sulla prima salita a tenere il suo ritmo, visto che riuscivo a stare con lei, e quindi siamo rimaste fino all'ultima salita. Poi io ho perso un attimo
0: il treno.
4: Sì, ho perso sull'ultima discesa, l'ho persa, e poi dopo lei è arrivata prima di me, però è stata una bella gara.
0: Brescia, lo possiamo dire, Catut Mundi e soprattutto Docet insegna.
1: Il talento musicale della settimana si chiama Dario Bonelli, è un cantautore genovese meritevole della nostra attenzione.
5: Ciao a tutti gli amici di TG Events, io sono Dario Bonelli, sono un cantautore genovese e sono qui per presentare il mio nuovo singolo dal titolo Dimenticare tutto quanto, che anticipa l'uscita del mio EP a fine giugno. Potete ascoltarmi su tutti i canali digitali, su YouTube, Spotify, Instagram, Facebook, TikTok, e vi chiedo questo proprio per sostenere la buona musica indipendente. Grazie.

E torniamo al Teatro Centrale di San Bonifacio a Verona, perché c'è ancora per noi Andrea Biandrino con tanti ospiti per la seconda parte del premio Beatrice.

0: Sono con Ilaria Gusella, che è stata ospite a questa bellissima iniziativa, il premio Beatrice, è stata vicino dei giovani e lei porta la musica lirica nel pop, che fa questa operazione straordinaria perché il melodramma che nasce in Italia oggi vede un po' poco i giovani avvicinarsi. Che cosa pensa, essendo stata qui insieme a tanti giovani che si esibiscono, portare a loro questi suoni li può far appassionare a questo straordinario strumento che abbiamo in Italia?
1: Esattamente centrato l'obiettivo. Io penso che il canto lirico non sia così lontano, appunto, non è lontano dalle nostre tradizioni e nemmeno dai nostri giovani. Per fare un esempio, alle mie figlie io non raccontavo le storie, le narrazioni classiche, bensì le storie delle opere liriche, quelle buffe naturalmente, non quelle dove non si muore mai.
0: Grandi archetipi tragici.
1: Bravissima, esatto. E appunto le ragazzine sono cresciute conoscendo le opere liriche e per loro è normale andarsi a vedere un'opera, perché hanno visto che è la nostra vita già vissuta da qualcun altro, che viene già risolta.

0: filosofia, no? Se qualcuno è già passato verso qualche situazione umana, è bello vedere come l'ha affrontata e poi si decide come si vuol scegliere anche di prendere la vita a volte un pochino più alla leggera.
1: Poi Paola Reani, lei è la presentatrice storica non solo del premio Beatrice Giovani che si svolge il sabato sera, ma anche introduce la domenica, la prima parte sempre riferita ai giovani.
2: Assolutamente sì, l'anteprima che antecede il premio Beatrice ed è importantissimo perché andiamo a decretare l'effettivo vincitore.
3: Sì, quest'anno ha vinto una ragazza di 13 anni, penso che forse è la prima volta, suona il piano, canta divinamente. Che cosa ci dici rispetto a questo?
2: Allora, mi ha colpito subito, devi sapere, io sono anche cantante e su di lei ho puntato da subito, perché è una ragazza che, anche se gli accordi non sono perfetti, anche se ogni tanto si è fermata, ma l'intenzione e l'interpretazione sono state uniche, assolutamente. Tra l'altro sopra le righe per una ragazza di soli 13 anni, e sono davvero felice che abbia convinto anche la commissione, anche perché avrà tutto il tempo poi per andare ad affinare la tecnica.
1: Ebbene sì, qua gli stadio, tanta emozione, devo dire questa sera il pubblico è stato veramente incredibile, eh? Il sorriso di Beatrice porta sempre un grande pubblico, un pubblico unito per la solidarietà, e gli artisti rispondono.
4: Io sono orgoglioso di questa donna che io purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscerla, anzi mi diceva suo marito che dovevano venire al nostro concerto, purtroppo dopo è successo qualcosa di drammatico, però io stasera sono convinto che un po' l'abbiamo fatta rivivere,
1: sì,
4: perché la memoria serve a questo, perché come dice il mio amico Vasco, nessuno se ne va via, se lascia per sempre, se lascia dei ricordi belli, se lascia dei ricordi è sempre qui con noi, e lei mi hanno raccontato una serie di aneddoti, e quindi questa è stata la forza del concerto, perché raccontandomi quelli io ho fatto un po' un riassunto della, è come se in quel momento l'avevo davanti e ci stavamo parlando.
1: Una bellissima famiglia che trasmette tanta energia, e grazie a voi che ogni anno supportate il premio Sorriso di Beatrice, devo dire che diventa qualcosa veramente di unico,
4: di vivo
1: assolutamente. E finiamo in bellezza, lui l'uomo più bello del mondo, il mitico Luca Bete. Ciao Luca.
5: Ma che bellezza, ma certo tra me e te non si sa chi è più bello.
1: Vabbè, tu mi batti 100-0, Luca.
5: Dobbiamo fare un sondaggio.
1: Allora, questa sera, anche quest'anno qua, premio Beatrice.
5: Bello, questo è il mio quinto anno da presentatore, il sesto perché fui premiato l'anno prima della pandemia. E niente, ormai mi sento di famiglia, lo dico ogni anno, ma mi sento sempre più di famiglia. È un progetto che condivido in pieno, lo spettacolo che riesce comunque a divertire, ad aggregare, a portare qualità musicale, a fare cultura, ma anche a fermare un attimo il gioco e riportare tutti un attimo con i piedi sul pianeta Terra, riappropriandoci un po' di quelle che sono le cose su cui riflettere, su cui confrontarci. C'è una precisa missione di questa iniziativa: sostenere i malati oncologici, le loro famiglie, e quindi è bello farlo così, tra una canzone e l'altra, fermarsi per riflettere e magari ritornare un po' più umani, come dovremmo essere, come purtroppo, visto quello che succede intorno a noi, fatichiamo a essere.
1: Noi salutiamo anche l'altro
5: l'altro Luca
1: dall'altra parte,
5: che male che non è qui perché sennò in bellezza ci batteva.
1: Esatto, sei quello sicuramente.
5: Non c'è gara con lui, non c'è gara, troppo bello Luca Galtieri.
1: E allora, popolo del premio Sorriso di Beatrice.
5: Popolo di Beatrice, ciao a tutti.
6: E la puntata numero 794 finisce qua. Noi ci rivediamo la settimana prossima, siamo sempre online, tgevez.it, tutti i servizi, le news, gli approfondimenti in tempo reale. Poi socializziamo, siamo sui social, quindi basta un click e un mi piace. E iscriveteci, continuate a farlo, segnalateci i vostri eventi più originali a info@tgevez.it. Rispondiamo a tutti. Cari amici, vicini e lontani, questa frase così, mi è venuta così, non so perché. 3, 2, 1, ciao! Maragnao, magnao!
7: Questo programma è stato offerto da
8: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
9: Da da da da da da. One, two, three, ho!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato, grazie mille.
2: Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente, importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede, perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kölliker, che è stato l'importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio

0: interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, certo, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
1: Localizzavano il prodotto.
0: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava anche per questo discorso di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
1: conglomerato,
0: in effetti, che dà tantissime opportunità. Forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
1: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
2: abbiamo
1: dicendo.
2: Abbiamo Outlander,
1: ne parleremo dopo, lo so.
2: No, però no, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
1: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
2: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
1: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
2: Sì.
1: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda, certo, sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement, certo, voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali, sì, se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid, sì, di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico, sì, anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io, sì, e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore.

0: questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand Mitsubishi dagli altri brand presenti sul mercato.
1: Beh, Paolo, si allinea a quello che le considerazioni che stavi già condividendo
2: devo
1: prima.
2: Devo dire, cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sua vita, sa di cosa parlo se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, alla tecnologia elettrica, alla tecnologia del motore a combustione, alla possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia. Penso che si arrivi intorno ai 900-800. Poco meno di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 per chilometro o circa, li fa veramente.
0: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1. Per
1: assolutamente.
0: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
1: Se fatto con un approccio appunto di buon senso e tecnicamente valido,
2: se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
0: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, e sostanzialmente quando acceleri e quando decelleri è come se, quando togli il piede dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
1: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
0: prima
1: orienta.
0: Della gamma, posso ricollegarmi a quello che diceva Paolo della storicità e unicità di questo brand?
1: Certo.
0: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana, dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
1: Possiamo aggiungere,
2: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Possiamo aggiungere anche il Mondiale Rally.
0: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
2: ormai nell'album dei ricordi.
0: No, vabbè,
2: però tornerà la Ferrari.
1: Possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
0: Possiamo
1: anche
0: aggiungere i Mondiali Rally
1: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
0: Assolutamente.
1: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? Il SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
0: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un SUV nel segmento D, 4,72 m di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto Italia per 4 mesi prima di arrivare a questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20 m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il mild hybrid. Quindi mild hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno, abbiate pazienza, esatto, non c'è più spazio dove poterli collocare, vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con 3 SUV, 4 con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che occupare, il 55% del mercato italiano, destinati a mio parere a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere, ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo un po' più in conclusione, per chi ci sta ascoltando immagino, sento un po' Mari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori, futuri, possibilmente anche i miei clienti, che sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il BSUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre che ai futuri.
2: Cioè il parco circolante viene assistito.
0: Parco circolante, che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto riguarda...
0: Come dice qualcuno più importante di me, stay tuned.
1: Noi ci stiamo assolutamente, ringrazio Federico Goretti,
0: grazie a voi.

0: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille.
1: Grazie,
0: grazie mille come sempre al capo Artemi, vicepresidente Uiga.
2: Buonasera
0: grazie.
2: A tutti.
0: Grazie, grazie mille Paolo. E adesso invece grazie, ci prendiamo Federico. Una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Stessa passione, nuova luce. Da 37 anni il tuo punto di riferimento a Taranto, oggi completamente rinnovato. Via Pio XII, 14/16. Taranto.
5: Spesso ci soffermiamo troppo su dettagli inutili di un evento, tralasciando il fatto che ciò che conta veramente è lo stare insieme quel giorno.
6: Festeggia con Masseriamo Dio
5: e Masseria Leucaspide.
6: Contattateci, il vostro evento sarà indimenticabile.

Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.

0: pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Buongiorno a tutti, continuate a seguirci ogni giorno in diretta su Facebook o su Studio 100 TV, altrimenti se volete vedere le nostre lezioni in differita potrete andare sul canale YouTube di Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina.
4: Bosch, tecnologia per la vita.
5: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este e dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
6: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ravaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione

0: mondiale nel turismo, quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 e 35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano, quindi sempre, diciamo, la leadership di Ravaglia, che è il team principal di Ceccato, BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
1: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno, riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza a Villa d'Este non è solo un evento, è un rito. Un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi. L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica LinearTronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò. Anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4.000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione LinearTronic a fare la differenza. Tecnicamente, la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco. Un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo, il miglioramento

0: monitoraggio della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con 4 allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e 48.450 euro.
1: Cari amici di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si allunga anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 cm, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una xDrive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale. All'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulica.

volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare? Il comando dello sterzo è grandemente comunicativo, come da tradizione dell'elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata.

corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata. Si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën AMI sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente

0: praticamente la batteria. È sempre a litio ferrofosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare al Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così che io ho perso 180 kg con un sorriso. Da qui nasce 100 ricette, la mia rubrica su Studio 100, dove con immenso

0: non mancate. Ciao.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
3: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
4: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
3: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente con il tuo ospite di...

0: di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però so che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è cioè, gruppo Geely, insomma, quindi...
1: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
0: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
1: esatto,
0: rimasti
1: tuoi. Quelli sono i miei.
0: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giaveri, a te.
1: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una cara influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine Cross Country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di Full Electric. A questo punto direi che sto per presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Cara Influencer per un giorno.
2: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza. Sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
1: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
2: Certo,
1: insomma,
2: tantissimo!
1: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da
2: Beh,
1: dire da
2: Quito? Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me, colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi perché a me piacciono tantissimo.
1: Che poi andremo a vedere però più tardi per quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo e soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
2: Paese di nascita della Volvo.
1: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
2: Beh, come tutte le cross country ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
1: sì,
2: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
1: I fari,
2: i fari, questa particolarità dei fari multiled che
1: esatto,
2: sono molto particolari.
1: A forma di martello di Thor, che è
2: esatto,
1: proprio una tipicità del marchio.
2: Che viene richiamata anche sul posteriore.
1: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
2: Guardando la parte laterale mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
1: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa

0: specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar.
1: La targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico, da anteriore e
0: Esatto.
1: posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra te, Omar?
1: Veramente molto high tech in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali, davvero una percezione di pulizia, di ordine, vero?
1: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
0: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici. E bello il tessuto utilizzato, insomma, grande ricerca anche per questi materiali e ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto.
1: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
0: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che è
1: Esatto.
0: posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
1: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
0: Esattamente, prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo
1: Esatto,
0: su questa.
1: perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
0: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia, ecco.
1: Esatto.
0: Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia, ci si sente davvero molto, molto sicuri.

0: a bordo di quest'auto.
1: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
0: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
1: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
0: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
1: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
0: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque, esatto. Si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata. Sì. La batteria invece è da 69 kWh. E questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km, come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di,
0: esatto,
1: 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile, sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride, per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la

0: Ultra 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
1: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Se sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
2: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
1: E l'esperienza televisiva com'è andata?
2: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
1: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Cara Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
1: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
1: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflette per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo.

0: amo, che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
1: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
2: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
1: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan Van è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente e provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore e quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese. Un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford.
1: Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia. È meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
2: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
3: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will be known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this?
1: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo lì, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda, offre uno spaccato

0: significato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
1: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63, una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale che nuovamente accenna alla storia del patrono e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate il più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. Amen. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciale per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita.

0: di queste visite qui che, della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene con i legami. I legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
1: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza che ci hanno, della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri a questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
1: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Bitetti. Geometra, ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna Est, sì, il raccordo
1: Nord-Est,
0: io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra Curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Sì, un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo Nord-Ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di Tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di Curva Sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in Curva Sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì. Quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il manto erboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il manto erboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però
0: noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con e i poi... servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.

0: questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni Lambo.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFTE redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo, su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei Giochi del Mediterraneo, un po' prima. Però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenze stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere, sì, principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da. Facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore che è quello che era esistente. L'anello inferiore dove siamo adesso poggiati è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte

0: alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
1: Quindi il soldone, altra seduta lì,
0: ulteriore seduta
1: e poi in più pannello, che...
0: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
1: Chiaro, chiaro. Quindi due strutture separate, due strutture diverse, sì, anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
0: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
1: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
0: No. O,
1: cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
0: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di una, sul tutto il perimetro di un... chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
1: Chiaro. Che non ostruisce quindi la visuale.
0: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
1: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: Incontra la cura, un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Bentrovati, le 7:30 minuti, siamo insieme anche oggi per un'ora. Questa è di Buon Mattino in diretta dagli studi di Via Polibio. Vi raccontiamo l'attualità, la cronaca, le notizie, approfondiamo alcuni temi con ospiti in studio o in video call e leggiamo insieme le prime pagine dei giornali nazionali e locali. Anche oggi tanti temi, parleremo dell'audizione che c'è stata ieri in quinta commissione Regione Puglia sul ciclo dei rifiuti, situazione che a Taranto non convince per niente i sindacati. Ascolteremo la voce di Cosimo Sardelli che ieri c'era e ci racconterà come è andato questo incontro a cui erano presenti, oltre che l'assessore regionale a Ramo, anche il sindaco di Taranto Piero Bitetti e il presidente di Chimica.

Ambiente Alfredo Spalluto, ma non parleremo solo di questo, parleremo della vertenza Natuzzi, ieri giorno importante, ricorderete solo qualche giorno fa vi avevamo raccontato di come l'azienda in modo unilaterale, dopo che sembrava insomma che si stesse andando verso una trattativa con i sindacati, avesse deciso di chiudere 3 stabilimenti su 5, tutti in Puglia, tra cui quello storico di Sant'Eramo del Colle. Ieri presidio dei lavoratori a Roma, mentre era in corso un incontro già programmato sulla vertenza, capiremo con Fiore della UIL come è andato questo incontro. E parleremo poi anche dell'intitolazione del centro Magna Grecia, avverrà quanto prima, nel frattempo però il Consiglio Comunale si è espresso positivamente alla memoria di Federica De Luca e di suo figlio, il piccolo Andrea, uccisi 10 anni fa, esattamente 10 anni fa, perché era proprio giugno del 2016, da Luigi Alfarano, un femminicidio brutale che raccontammo insomma 10 anni fa e che vogliamo ricordare attraverso questa intitolazione pensata, chiesta, promossa dalla Casa delle Donne. Avremo con noi la presidente e poi ovviamente oggi è venerdì, quindi spazio anche al meteo, mai come oggi importante capire come andrà questo weekend, perché insomma la nottata non è stata propriamente estiva. Insomma, di questo e tanto altro parliamo stamattina, ma come sempre iniziamo da ANSA e poi con tutte le prime pagine dei principali quotidiani nazionali. Partiamo appunto da ANSA che titola: Trump, c'è l'intesa con l'Iran verso la firma nel weekend in Europa, e ferma i raid, i media iraniani, e il nostro testo, il tycoon delega ANSA a siglare l'accordo. E poi andiamo avanti e scendiamo, perché? Perché ieri è stato il giorno dell'inaugurazione dei mondiali, partita la più importante kermesse sportiva del mondo, sicuramente calcistica, ma direi non soltanto, perché sono miliardi i telespettatori dei mondiali. Ovviamente l'Italia non c'è, lo sappiamo tutti, o quantomeno non c'è con la sua nazionale, c'è con alcuni italiani che allenano alcune squadre di calcio, Montella, Cannavaro, Varo, Ancelotti, insomma allenano delle nazionali, quindi diciamo abbiamo un modo di tifare trasversale. Comunque ieri l'inaugurazione, Corea del Sud, Repubblica Ceca, è finita 2-1. E andiamo ancora giù con la BCE che alza i tassi di un quarto di punto al 2,25%, l'FMI taglia la crescita dell'Eurozona allo 0,9%. Ci spostiamo adesso, andiamo sul Corriere della Sera, ecco qui come titola il quotidiano di via Solferino: Trump minaccia, poi ferma i raid e annuncia accordo vicino, la firma nel weekend in Europa, ovviamente parliamo dell'accordo con l'Iran. La BCE alza i tassi anche qui in primo piano, poi Meloni, l'affondo su Vannacci, la premier all'Unione Europea, trovi una sola voce su Kiev, le accuse al Movimento 5 Stelle per una frase sessista appunto che è stata detta proprio ieri in aula, la leader in aula attacca il generale, sei funzionale alla sinistra, le opposizioni, il governo ha fallito. E poi l'intervista al ministro Schillaci: entro giugno medici nelle case di comunità, insomma un mezzo passo indietro rispetto alle tante polemiche di questi giorni con queste case di comunità che non decollano e medici di famiglia che dovevano essere insomma protagonisti di questo cambiamento, ma non è chiaro se lo saranno o meno. Al centro, primo gol dopo 8 minuti, show e festa ai mondiali, la partita di inaugurazione in Messico, l'inno di Shakira. E poi di spalla ci sono una serie di notizie di cronaca, una coinvolge Pier Silvio Berlusconi, il SUV colpito da un'auto, sto bene, è un miracolo, incidente serio ma è illeso. E poi sotto, travolse e uccise lo scippatore, 18 anni di carcere per l'imprenditrice, ricorderete, le avevano rubato la borsa in auto, ha sostanzialmente rincorso col SUV il ladro e l'ha più volte investito con l'auto fino a ad ucciderlo, insomma per lei è arrivata questa condanna per omicidio volontario. Ci spostiamo dal Corriere della Sera, andiamo su Repubblica.
Trump-Iran, c'è l'accordo, il presidente cancella i raid e annuncia intesa tra tutti i paesi, firma in Europa a breve. Wall Street brinda, giù il petrolio, Teheran non smentisce ma manca il via libera di Khamenei, la sorpresa di Israele, Netanyahu non informato della svolta, e sarà interessante insomma capire quali risvolti avrà anche evidentemente questa tensione, questo gelo tra i due leader, se effettivamente Bibi Netanyahu non era stato informato di questo cambiamento. Poi la Casa Bianca alle corde è l'analisi di Gianni Riotta, e quindi parliamo proprio di questo in effetti, di spalla Meloni inviato UE per Kiev e in aula attacca Vannacci, e al centro Shakira che apre il mondiale, prima vittoria del Messico. Ci spostiamo ancora, andiamo sulla stampa. Il quotidiano di Torino apre proprio con i mondiali, il mondo in gioco. Le stelle della musica illuminano la cerimonia inaugurale all'Azteca, fuori gli scontri, Messico batte il Sudafrica 2-0. E poi Trump ferma i raid, intesa conclusa, ci sarebbe convergenza sui punti chiave, il leader USA firma in Europa, Teheran ha accettato il nostro testo, ma i Pasdaran frenano. Quindi vedremo se effettivamente si arriverà ad una conclusione felice, per quanto si possa dire felice, di un conflitto che ha già fatto migliaia e migliaia di morti. Di spalla, caso Salvini nel governo, Meloni allo scontro con Vannacci e nella Lega punta su Zaia e Fedriga. Ci spostiamo ancora e dalla stampa andiamo su Avvenire. Il quotidiano edito dalla CEI titola La dignità dei migranti. Questa è l'apertura di oggi. Il riferimento è al Papa che ricorda il valore della persona, non ha passaporto, dice la persona, e sprona l'Europa ad accogliere e integrare. In vigore il nuovo regolamento dell'Unione Europea, per chi riesce ad arrivare più difficoltà e maggiore probabilità di espulsione. Queste parole il Papa le ha dette alle Canarie, denunciando i trafficanti e l'indifferenza di molti rispetto a questo tema e chiamando a un esame di coscienza anche i paesi d'origine dei migranti, paesi da cui appunto scappano alla ricerca di una vita migliore. Trump annuncia intesa sulla tregua con l'Iran, annullati i raid, firma forse in Europa, da Teheran segnali diversi. E poi ancora il mondiale globale, l'illusione dei piccoli, fischio d'inizio per la kermesse con 8 nazionali provenienti da Nord Africa e Medio Oriente. Ci spostiamo ancora da Avvenire, andiamo su Il Messaggero, il quotidiano romano. Titola Iran-USA, Trump, c'è l'accordo, il leader ha annullato i raid, firma forse nel weekend in Europa, nuove minacce in serata alla svolta, Teheran ha accettato il nostro testo, manca l'ok finale di Khamenei, corre Wall Street che crede all'intesa, giù il petrolio, la BCE rialza i tassi al 2,25%, pesa l'effetto guerra. E poi anche qui il mondiale dei record con Bocelli e Shakira, è partito il torneo ma terza volta senza gli azzurri, il commento di Andrea Sorrentino ha un bel titolo, La festa degli altri. E poi accanto Gualtieri, tassa di soggiorno da alzare e regole per i bed and breakfast, serve una legge per Roma, e il sindaco chiede più autonomia per la capitale, Caputi, Federturismo dice generare valore per imprese e territori. Dal Messaggero andiamo su Il Giornale. Eccola la prima pagina, dal Farano a Vannacci, utili idioti della sinistra, Meloni vota con il PD. Meloni è un virgolettato ovviamente, vota con il PD e il riferimento a Vannacci che in alcune occasioni ha votato sia con il PD che con il Movimento 5 Stelle, i deputati del generale contro la Premier, la strategia Dem creare il caos a destra. E poi vediamo Trump ferma i raid, accordo a un passo, il tycoon firma in Europa, l'Iran disponibile ad accettare schiarita nel conflitto in Medio Oriente. 3 anni senza il cavaliere, Berlusconi, padre e leader, le sue idee vivono ancora, un ricordo del giornale del premier Silvio Berlusconi, e poi anche un riferimento alla cronaca con la paura per l'incidente stradale al figlio Pier Silvio, illeso nello schianto.
Andiamo dal giornale al Fatto Quotidiano.

0: prima pagina del Fatto, ecco che cosa ci racconta. Si parla, vediamo in primo piano. Ah no, andiamo avanti. Allora, niente Fatto Quotidiano, ma andiamo sul Sole 24 Ore. Per i laureati più lavoro, ma pagato poco, stipendi giù del 60% rispetto all'estero, lo dice Alma Laurea. Migliora l'occupazione a 1 e 5 anni dal conseguimento del titolo, ma fuori Italia i salari toccano i 2.500 euro quasi al mese, qui da noi si fermano a 1.840 euro. È anche ottimista il Sole 24 Ore. Pensare che i laureati prendano questa cifra probabilmente accade, insomma, nelle grandi città o nelle multinazionali. La BCE alza il costo del denaro, i tassi sui depositi salgono al 2,25, più dura la guerra, più aumentano i rischi. E poi l'intervista, Trichet BCE in allerta contro l'inflazione. Dall'altra parte c'è un'analisi senza linea e solo gioco di rimessa. Orsini, ZES unica è un'Europa contro la burocrazia, era un po' quello che diceva l'amministratore delegato di Vestas qualche giorno fa in occasione dell'inaugurazione dell'ampliamento di Vestas che produce pale eoliche offshore, le più grandi del mondo. Diceva appunto che l'Italia può fare scuola in questo senso e abbiamo, diciamo, questa conferma in questo pezzo rispetto alla ZES unica. Credo che non sia una visione a lungo termine rispetto al rialzo dei tassi, un altro tema di cui parla appunto Orsini. OpenAI avvia i tagli dei prezzi, la mossa del gruppo guidato da Sam Altman accende la competizione nel settore, ancora un tema legato all'intelligenza artificiale, all'high-tech, all'innovazione, sulla prima del Sole. Ci spostiamo infine sulla Gazzetta dello Sport, eccola qua, Juve rovesciata, si dimette Comolli, Carnevali, nuovo amministratore delegato, rispunta Vlahovic, un'altra rivoluzione dopo i no sul mercato, Elkan ora si affida al manager del Sassuolo, Muaremovic, vicino. E poi si parla di Chimi che non vuole più fermarsi, mi gufano, so cosa fare. Dall'altra parte Olimpia fa subito 100 e scatto scudetto. Quindi insomma una prima di Gazzetta che punta sulle questioni di casa nostra più che sui mondiali appena iniziati, una scelta evidentemente editoriale precisa, non ci siamo, è il pallone, giocate voi in qualche modo. Va bene, chiudiamo qui la rassegna stampa nazionale, ci prendiamo qualche minuto di pausa, poi torniamo insieme perché ci sono i giornali locali. A fra poco.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Eccoci ancora insieme. Allora, insomma, dopo aver ascoltato l'invito di Dario Calitelli ad essere tutti sintonizzati su 100 Sport Weekend, mai come oggi, importante, insomma, ci prepariamo a questo importante weekend sportivo. Sapremo domenica se il Taranto ce l'ha fatta o meno a salire di categoria, perché c'è appunto la finale di ritorno dei playoff. Torniamo sui giornali però e su ANSA, ripartiamo appunto da ANSA, ma stavolta ANSA Puglia. E vediamo come titola. Natuzzi, avviata composizione negoziata della crisi, attivi due stabilimenti. Buone notizie dunque, stop all'attività, fermo temporaneo per Gravicella e per Santeramo, ma appunto si recupera uno dei 3 su 5 che l'azienda aveva deciso di chiudere senza se e senza ma. Di spalla, De Caro, lo Stato entri nell'Ilva, l'acciaio è strategico e poi Ronzoni da settembre campagna Will su fisco e sanità, entrambi insomma intervenuti a questa importante kermesse della Will. De Caro ha spaziato su tanti temi, anche appunto su questo. E poi Lecce.

Impiegare 16 milioni di euro per strade, marciapiedi, scuole, aree verdi. Ovviamente, insomma, il sindaco di Bari ha problemi in qualche modo simili anche a quelli del sindaco di Taranto. La manutenzione ordinaria e straordinaria che serve appunto a strade, marciapiedi, la viabilità, insomma, i problemi di una città, nel caso di Bari anche di una grande città, perché è il capoluogo di regione, quindi diventa ancora più impegnativo. Anche loro, dobbiamo dire, sono pieni di cantieri. Diciamo le cose come stanno, perché i fondi del PNR bisogna spenderli entro breve tempo e quindi tutti i comuni corrono, anche quello di Bari in questo momento, sempre con BRT. Andiamo avanti e vediamo il Corriere del Mezzogiorno. Ecco come titola. Approfondiremo fra un po' questo tema. Natuzzi ora tratta con i creditori. La multinazionale richiede l'avvio della procedura per mantenere il controllo del gruppo. L'obiettivo è attuare la ristrutturazione aziendale entro un anno, sospese le attività in due stabilimenti. La multinazionale richiede l'avvio della procedura per mantenere il controllo del gruppo. E poi vediamo ancora, caos in regione, portieri senza il salario minimo, la telefonata shock, parapiglia in consiglio regionale. Leggiamo velocemente, a pagina 2 trovate il pezzo. Ieri si discuteva del salario minimo ai portieri del palazzo, alla seduta stava assistendo una lavoratrice libera dal servizio, è stata chiamata dall'azienda che le ha intimato di andare via e non assistere alla seduta, quindi potete immaginare, baraonda. Al centro, vediamo in questa immagine l'otorino Peppino Mazzilli, centenario. Ascolto musica e amo la fotografia. Qualche paziente ancora mi chiama. Martedì scorso, in concomitanza del suo centesimo compleanno, è stato premiato in comune dal consigliere Giuseppe Carrieri. E questa è l'immagine che lo ritrae in questo momento, insomma, così felice. Di spalla l'inchiesta di Vieste che coinvolge l'assessora Starace indagata, maggioranza in silenzio, l'ex marito a Starace alimenti sempre pagati, perché insomma quello che si è detto all'inizio è che fosse da parte appunto della Starace insomma, una ripicca per questi alimenti non pagati al marito e invece lui si difende così. Dall'altra parte crisi a Foggia, il Movimento 5 Stelle ammette fare mea culpa, l'eurodeputato furore lo dice. Poi nel taglio basso anche 15 euro per un giro al cimitero. Bari, sì alle visite guidate tra mausolei e cappelle, stop alle feste davanti alle tombe. E poi l'intervista a Mark Hord, l'Arsenal Taranto, Capello e lo zio, quanti ricordi. Sapevate che Capello aveva uno zio giocatore dell'Arsenal Taranto? Sì, Mario Tortul, ci spiega Giliberti a pagina 15, il fratello di mia madre, proprio un virgolettato di Capello. L'allenatore dice che insomma, aveva questo zio che giocava nell'Arsenal Taranto, ma parla anche di altro, ad esempio di Oronzo Pugliese, che è stato il suo maestro. Ci spostiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Vediamo il titolo di apertura di Gazzetta: Industria al bivio. Natuzzi ferma due stabilimenti, esodo per 120 addetti. Ex Ilva, l'indotto protesta. Basta chiacchiere, dateci fatti. Poi c'è l'analisi di Bruno Vespa, giugno 2027 nel mirino del centrodestra. Bruno Vespa che inaugura questo weekend in masseria con tanti nomi della politica nazionale che arriveranno proprio nella sua masseria di Manduria per il suo salotto che si sposta da Rai 1 a casa sua. E anche noi ovviamente ve lo racconteremo come gli altri colleghi, in riferimento alle dichiarazioni poi che faranno in queste interviste, in questi panel, i vari rappresentanti istituzionali. Poi Focus, Regione Puglia, la maggioranza senza i ranghi, confronto giunta consiglieri, riforma Schillaci al palo, Anelli, intesa possibile. Meloni va all'attacco, scontro con Vannacci, fate il gioco della sinistra, esplode il caso Ginocchiere, e questo insulto appunto sessista che le è stato rivolto. Al centro, tra Puglia e Roma, caldo e disagio in attesa dei treni, linea chiusa 20 giorni per i cantieri. Accanto, lui mi ha molestata, ma ora sono al sicuro. L'assessora Starace le accuse all'ex marito i veleni di Vieste. Dalla Gazzetta del Mezzogiorno andiamo all'edicola.
Eccola l'apertura dell'edicola, la Cina sempre più vicina alla Puglia. Una

0: Delegazione ufficiale della Repubblica Popolare Cinese incontra i vertici di Confindustria di Bari e Batte. Il confronto rappresenta una grande opportunità per le imprese locali per favorire nuovi investimenti. E poi l'incontro al Ministero per Natuzzi, la cura di Natuzzi non piace, niente chiusura delle aziende. Per l'ex Ilva De Caro invoca l'intervento dello Stato, appunto avvenuto ieri in questo convegno, incontro promosso da Will. Fondi del GTF monta la protesta a Taranto. Ieri sempre Dicola raccontava di come fossero fermi perché c'erano state tante richieste e appunto si fosse fermata in qualche modo la macchina perché non era possibile soddisfarle tutte. Evidentemente vedremo come prosegue questa vicenda. Volano gli stracci tra consiglieri in provincia nella BAT. La Zampina ottiene il marchio IGP a San Michele di Bari e poi insomma tutta una serie di altre notizie dalle altre province. Chiudiamo con Nuovo Quotidiano di Puglia. Il titolo è sempre di respiro regionale, poi si va su Taranto e provincia nell'edizione ovviamente locale. De Caro, maggioranza in pressing, cambio di passo oltre la sanità, vertice col governatore, dagli affitti brevi al fine vita. Ecco le leggi e le priorità. E poi medici, la riforma per ora si ferma, resta il dialogo governo-regioni, il sindacato Palombella lascia la UILM dopo 16 anni, ora è il momento dei giovani. Al centro, Messico in nuvole, ovviamente il titolo è legato all'avvio dei mondiali, parte dalla Coppa del Mondo in America, il ruolo di Bello, via al mondiale, il terzo senza azzurri, ma con un pugliese subito in sala VAR, bel titolo che si richiama ad una bellissima canzone. Bitetti, un anno dopo, decoro, disagio sociale, le ferite ancora aperte. Perché un anno dopo? Perché appunto è il primo anno da sindaco, primo bilancio, appunto parla il sindaco, fa un po' il punto di come sono andati questi 12 mesi. Soccorritori del 118 aggrediti da un 17enne, paura in una abitazione. Dopo la richiesta dei nonni, danneggiata anche l'ambulanza. E poi si parla di una vicenda accaduta a Fragagnano nel tardo pomeriggio di ieri, un operaio investito nel cantiere sulla statale, grave in ospedale. Si tratta di un 31enne impegnato nello sfalcio. Questo e tanto altro ovviamente lo trovate sui giornali locali. Noi ci prendiamo ancora un'altra piccola pausa, poi torniamo insieme, iniziamo i nostri approfondimenti, le nostre interviste, avremo anche degli ospiti, quindi rimanete con noi.
1: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
6: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
7: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione. Carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24. Da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
8: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
9: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 50.

0: 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Bentrovati, allora iniziamo i nostri approfondimenti. Ieri audizione in quinta commissione Regione Puglia sul ciclo dei rifiuti con l'assessore regionale al ramo clima ambiente rappresentata dal presidente Spalluto, dal sindaco Bitetti per il comune e noi parliamo di com'è andata con Cosimo Sardelli della funzione pubblica CGL di Taranto. Le devo chiedere di spostarsi un po' più a sinistra perché non vediamo completamente il suo volto. Perfetto, così va bene. Dunque, buongiorno Sardelli. Ieri questo incontro a Bari, com'è andata? Innanzitutto chiariamo il perché di questo incontro che avevate anche richiesto e quindi se insomma, rispetto alle richieste fatte poi i contenuti espressi vi hanno soddisfatto. Quindi facciamo un quadro iniziale.
2: Buongiorno a tutte e tutti, prima di tutto. Ecco, diciamo che questo incontro è la naturale prosecuzione della scorsa audizione di circa un mese fa, richiesta dalle organizzazioni sindacali in maniera unitaria, sulla grave crisi di clima ambiente Taranto e sulla possibilità che attraverso una rivalutazione degli asset impiantistici di cui clima ambiente è titolare si potesse trovare una possibile via d'uscita a questa crisi. La scorsa volta, diciamo, la Presidente Capone aveva detto che ci aggiornava la presenza quindi dell'assessora regionale, la dottoressa Cilento, e del sindaco Bitetti, cosa che è stata fatta. Ecco, diciamo che nella riunione di ieri, se vogliamo dire, ci stanno elementi di positività, ma anche elementi di preoccupazione abbastanza forte. L'elemento di positività è che c'è stata da parte della Regione, nella persona appunto dell'assessore all'ambiente, Deborah Cilento, della tecnostruttura regionale, una presa in carico reale della questione clima ambiente, anche con particolare riferimento alla variazione dell'AIE, del piano regionale dei rifiuti, per il famoso impianto di termovalorizzazione di proprietà di clima ambiente, ma fermo dal 2013, che se revampato potrebbe garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti a Taranto, quindi con notevole impatto sul piano, diciamo, anche dei costi per i cittadini, ma anche per evitare il conferimento in discarica, ma dall'altro potrebbe garantire quelle risorse aggiuntive rispetto al contratto di servizio che in qualche maniera potrebbero dare una via d'uscita alla crisi economica finanziaria pesantissima in cui versa clima ambiente. Io voglio ricordare che il debito si aggira ormai tra i 40 e i 45 milioni di euro. E questo, diciamo, è l'aspetto positivo. L'aspetto che fa un po' preoccupazione, anzi io è un eufemismo dire un po' molta preoccupazione, che giustamente Regione Puglia ha ribadito due concetti fondamentali. Il primo, che al momento clima ambiente non ha formulato, al di là delle interlocuzioni verbali e delle interlocuzioni in quella sede, alcuna proposta scritta in ordine alle richieste di modifica del piano regionale dei rifiuti. Il fattore tempo in questa vicenda non è un fattore rilevante. E il secondo, a fronte di una richiesta di nuovi assetti organizzativi e societari, sostanzialmente tanto il sindaco ma anche le organizzazioni sindacali hanno paventato la possibilità che Regioni Puglia, attraverso una delle sue società, possa entrare nell'azionariato di Clima Ambiente e quindi garantire quella iniezione di liquidità che permetta di traguardare a Clima Ambiente questa situazione di crisi economica e finanziaria verso lidi più tranquilli, attraverso un'operazione appunto di messa a reddito dei suoi impianti. In entrambi i casi la Regione è stata chiara: vogliamo un piano industriale dettagliato, definito, e è inevitabile che questo piano industriale sia legato al contratto di servizio tra Comune di Taranto e Clima Ambiente. Il contratto di servizio, appunto, è quel strumento contrattuale che regola cosa Clima Ambiente deve fare per il Comune di Taranto e quindi quanto il Comune di Taranto versa Clima Ambiente. Io voglio ricordare che quel contratto è in proroga, scade a dicembre, ed è una delle tante nostre rivendicazioni nei confronti del Comune, perché chiediamo da tempo di conoscere questo contratto, perché è chiaro ed evidente che se non si ha un contratto non si può costruire un piano industriale e quindi non si può mettere in campo nessuna operazione di salvataggio o di bilancio.
1: A questo proposito, insomma, quali sono le rivendicazioni del sindacato, sono chiare? Quali sono le idee della Regione anche dalla parte del Comune e di Clima Ambiente? Quali risposte ci sono state, visto che erano presenti ieri?
2: Il Comune e Clima Ambiente hanno ribadito la volontà di appunto mettere a frutto l'asset impiantistico di cui sono proprietari. Io voglio ricordare che già l'impianto di selezione dei rifiuti e quello di compostaggio sono già in attività, uno a gestione diretta, l'altro affidato a terzi, ma è chiaro ed evidente che il punto di svolta è l'impianto di termovalorizzazione. Hanno ribadito tanto il comune, nella persona del sindaco, quanto Chimambiente, nella persona del presidente, di voler intraprendere questa, diciamo, operazione, però è chiaro che non ci aspettiamo, al di là delle dichiarazioni di intenti, così come anche la Regione, gli atti concreti, le proposte scritte, e ci consentirete, la chiave di volta di tutto, ancora una volta, è il contratto di servizio tra Comune e Chimambiente, che poi è prodromico a, poi a quel piano industriale che dovrebbe individuare come uscire fuori dalla crisi, con quali attività, con quali servizi, con quali risorse economiche, con quali risorse umane, che è quello che noi sosteniamo da tempo. Guardate, io penso che sia arrivato veramente il momento, ma lo diciamo da tempo, ma adesso il tempo veramente è tiranno, di passare dalle dichiarazioni di intenti agli atti amministrativi concreti. Solo così potremmo pensare di uscire da questa situazione, altrimenti inevitabilmente ci stiamo andando verso una soluzione che è già scritta, diciamo, tra le stelle, direbbe qualcuno, ma che è una soluzione che porterebbe un disastro economico-sociale a questa città, dagli esiti incerti sulla condizione e qualità del servizio, e penso che Taranto non meriti tutto questo e noi dobbiamo assolutamente evitare, e forse siamo ancora in tempo, una situazione di questo tipo.
1: A questo proposito, lei spiegava comunque che l'assessora regionale all'ambiente Ciliento ha mostrato la disponibilità della regione. Dall'altra parte, intenti positivi di Comune e Chimambiente, però al contempo, insomma, da quello che ascoltiamo, ci sono tanti punti interrogativi legati soprattutto al contratto appunto di cui parlava. Dal suo osservatorio, visto che da tempo segue questa vicenda, insomma, si può essere moderatamente ottimisti oppure no rispetto a come si chiuderà questa storia?
2: Guardi, io vorrei, diciamo, usare un'espressione gramsciana: il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà. La ragione ci porta al pessimismo, perché noi di questo contratto di servizio ne sentiamo parlare da mesi, da anni, anche con questa attuale amministrazione, diciamo, sono passati un po' di mesi, doveva esserci presentata ad aprile, ci siamo visti a fine maggio con l'amministrazione, ha detto che era arrivato e quindi era questione di giorni, ma siamo già arrivati al 12 di giugno. Una condizione di normalità, questo non creerebbe particolari problemi, ma la drammaticità della situazione di Chimambiente impone tempi stretti, perché è evidente che se non arriva un segnale forte da parte del socio unico, il comune, attraverso il contratto di servizio in cui dice per i prossimi 4 anni quel servizio lo fa Chimambiente, certamente non nelle condizioni attuali, ma con condizioni diverse sul piano della qualità del servizio ai cittadini, sul piano delle condizioni di chi all'interno ci lavora, non arriva quel segnale forte che può mettere in campo un meccanismo virtuoso che porti al piano industriale, a una richiesta più forte nei confronti della regione, quindi a un impegno anche più concreto da parte di regione. Altrimenti siamo ancora nel campo, diciamo, delle buone intenzioni, ma delle buone intenzioni, purtroppo, se non seguite da atti amministrativi concreti, alla fine le buone intenzioni rimangono tale, ma i fatti concreti portano verso soluzioni diverse che noi come città non possiamo permetterci. Noi non possiamo, non ci possiamo permettere un'ulteriore crisi sul piano dei rifiuti e un'ulteriore crisi sociale con 400 famiglie che si troverebbero in una condizione di fragilità dal punto di vista lavorativo e di incertezza.
1: Allora, visto che insomma, ha citato un proverbio, la chiudo anch'io con un proverbio: la strada dell'inferno è lastricata di buone intenzioni, si dice. Quindi speriamo che si passi dalle buone intenzioni ai fatti. Grazie per essere stato con noi a Cosimo Sardelli e buona giornata.
2: Grazie a tutte e a tutti e buona giornata.
1: E a proposito, insomma, della situazione in cui verte la città, dai prossimi giorni il Comune ha comunicato che ripartiranno le pulizie delle strade. Nel frattempo, però, questa è la situazione della sporcizia nel borgo Umbertino, ce l'ha documentata Maria Laura Paletta.
3: Il salotto buono di Taranto è sporco e non si tratta di una semplice percezione, ma di una realtà denunciata da decine di segnalazioni giunte negli ultimi giorni. Le strade simbolo del centro cittadino, che rappresentano il volto migliore del capoluogo ionico, nonché quelle più frequentate e percorse da cittadini, turisti e visitatori, mostrano segni evidenti di degrado e trascuratezza. Via d'Aquino e Via di Palma, cuore pulsante del borgo, presentano un biglietto da visita macchiato dall'incuria e segnato dall'assenza di interventi di pulizia approfonditi. La

0: caratteristica pavimentazione chiara e ormai soffocata da una patina grigiastra di sporco. L'ultima operazione di lavaggio accurato potrebbe risalire con ogni probabilità alla Settimana Santa e l'arrivo dell'estate ha peggiorato il problema. Senza la pioggia a mitigare almeno in parte la situazione, infatti, sporcizie e cattivi odori si accumulano tra marciapiedi e strade. Strisce nere, residui di cibo e bevande lasciati a seccare al sole, vasi dell'arredo urbano e angoli degli esercizi commerciali trasformati in improvvisati orinatoi per cani. Uno scenario che mal si concilia con l'immagine di una città che punta a diventare meta turistica. Le responsabilità, come spesso accade, sono condivise: da un lato l'inciviltà di chi non rispetta gli spazi pubblici, dall'altro la mancanza di interventi costanti e incisivi che possano garantire condizioni di decoro accettabili. Ma il problema non riguarda solo il centro: dal borgo ad altri quartieri cittadini, la sensazione diffusa è quella di una città che avrebbe urgente bisogno di una profonda operazione di pulizia. Dal 18 giugno tornerà il servizio di spazzamento notturno, ma appare evidente che non sarà sufficiente, serve un intervento straordinario di lavaggio di strade e marciapiedi. E mentre i turisti iniziano ad affollare Taranto, il rischio è quello di accoglierli in un salotto che sembra aver dimenticato il significato della parola decoro, una scena in cui a fare la figura peggiore sono proprio i padroni di casa, amministratori e cittadini.
1: E noi adesso voltiamo pagina, parliamo delle vertenze del lavoro, ce n'è una di cui stiamo parlando tanto e che ovviamente accende il dibattito negli ultimi mesi. C'è stata anche una svolta negativa proprio negli ultimi giorni, la notizia che Natuzzi aveva, mi sento di dirlo al passato, ma ora ci faremo dire proprio dal protagonista della prossima intervista se è così, deciso di chiudere 3 stabilimenti su 5 in Puglia, tra cui anche quello storico di Sant'Eramo del Colle, venendo in qualche modo meno a quello che era un percorso avviato con il sindacato. Bene, ieri c'è stato a Roma un incontro da questo incontro anche la protesta dei lavoratori. Cerchiamo di capire come è andata ieri pomeriggio a Roma, se ci sono delle prove di disgelo. Dalle prime pagine ci sembra di intuire che c'è qualche miglioramento, che il fermo non riguarderà tutti e gli stabilimenti, ma vediamo se effettivamente è così. Con Luigi Fiore, RSU di Fenea Will Taranto, buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti e grazie di darmi la possibilità di spiegare la situazione, la vicenda Natuzzi, la crisi che sta attraversando l'azienda.
1: Com'è andato questo incontro di ieri? Fermi 2 stabilimenti rispetto ai 3, la potete considerare una buona notizia oppure no?
2: Allora, guardi, noi rispetto alla riunione di ieri la consideriamo un passo avanti, non una buona notizia, un passo avanti, perché già il fatto che le parti sono ritornate a parlarsi, che hanno trovato tramite il Ministero delle soluzioni che potrebbero essere condivise nei prossimi incontri del 24, diciamo che abbiamo fatto un passo in avanti. Ieri diciamo che ci siamo trovati in un punto di incontro con una composizione negoziata della crisi, cioè che all'interno dell'azienda entri un membro esterno e nei primi 6 mesi dell'attività di questo membro esterno nominato dalla Camera di Commercio vedrà le inefficienze dell'azienda, vedrà come poter soddisfare i pagamenti sospesi per i fornitori e poi verrà a relazionare sia alle parti come potrebbe uscire dalla crisi. Quindi diciamo che un membro esterno che ci potrebbe dare una mano a capire tutte queste situazioni, anche se noi da tempo stiamo dicendo alle aziende qual è l'inefficienza su qualsiasi punto di vista e soprattutto sulle fasi di lavoro che l'azienda ha. Quindi diciamo che il prossimo 24 noi faremo questa composizione negoziata della crisi e soprattutto un protocollo d'intesa che veda le organizzazioni sindacali, l'azienda e soprattutto il Ministero che si fa da garante a capire come questi stabilimenti vengono temporaneamente sospesi, soprattutto quello di Gravisceglie, ma poi sì, come li riapriamo? Perché questo è il punto che noi vogliamo capire.
1: Volete certezze, insomma, su come proseguirà questa vicenda? Dicevo, volete certezze su come proseguirà questa vicenda? Peraltro, se non erro, è stata anche convocata una riunione regionale sullo stabilimento di Ginosa, nello specifico, per il prossimo 16 giugno, giusto?
2: Benissimo, quindi venivo al punto perché comunque il 16 giugno dovremo un piano industriale dove ci venga spiegato anche lo stabilimento di Ginosa che fine faccia, perché comunque ci sta una manifestazione di reindustrializzazione da parte di un altro imprenditore che diciamo, potrebbe assorbire lo stabilimento, acquisire, comprare lo stabilimento e acquisire anche 40 lavoratori. Però diciamo che è stata soltanto una manifestazione di intenti. Ora noi vogliamo vedere un piano industriale che porti il rilancio dell'azienda, quindi capire tutti i siti produttivi, in quanto tempo riusciamo a fare un piano industriale sostenibile e quindi che rilanci l'azienda. Il prossimo incontro è il 16 giugno e anche il 24 giugno presso il MIMIT.
1: Sì, perché ricordiamo appunto, l'abbiamo detto all'inizio, che l'incontro di ieri si è svolto proprio al MIMIT, al Ministero delle Imprese del Made in Italy a Roma, e appunto quindi ce ne sarà un prossimo a breve, e come abbiamo anche detto adesso, nel frattempo si parlerà anche nello specifico della situazione di Ginosa a livello regionale. Andando a sintesi, moderatamente soddisfatti, insomma, ha detto un passo in avanti. Non una
2: Un
1: buona
2: passo in
1: notizia,
2: più.
1: ma un passo in avanti iniziando questo nostro collegamento.
2: Sì, un passo in avanti. Dovremmo vedere la stesura di quello che faremo il giorno 16 e il giorno 24. Sta di fatto che comunque lo stabilimento di Laterza, parlando dell'area ionica, diventerà uno dei più grandi stabilimenti di Natuzzi, però dovremmo capire anche lì come gestire le persone con quante postazioni, perché le postazioni di lavoro vorremmo capire se soddisferanno il numero dei lavoratori che riceverà lo stabilimento.
1: Quanti sono? Di quanti lavoratori parliamo?
2: Oggi parliamo di all'incirca di 400 persone, però nel futuro sarebbero 700 dipendenti a ruotare anche nella cassa integrazione. Quindi noi vorremmo capire se ci stanno le postazioni adatte per tutti questi lavoratori che ruoteranno all'interno dello stabilimento.
1: Grazie per essere stato con noi, a Luigi Fiore della Fenalwil Taranto. Buona giornata e buon lavoro a lei. In bocca al lupo per questa vertenza che sta seguendo, insomma, da vicino da tempo.
2: Guardi, la ringrazio per questo spazio, vorrei ringraziare soprattutto i miei colleghi perché veniamo da 14 giorni di sciopero, non ultimo quello di ieri di 24 ore, molto pesante, dove c'è stata l'adesione del 100% dello sciopero, dove c'è stato veramente un presidio davanti agli stabilimenti e soprattutto al MIMIT. Siamo stremati perché diciamo, la situazione aziendale è così precaria che i lavoratori sono concentrati negli scioperi, vorrei ringraziarli.
1: Noi insomma le diamo questa possibilità, mi sembra anche giusto, le abbiamo raccontate queste mobilitazioni e queste settimane difficili per i lavoratori di Natuzzi. Buona giornata ancora e buon lavoro.
2: Grazie a Studio 100, grazie.
1: E noi adesso parliamo di una vicenda di cronaca, ancora un'aggressione ai danni del 118, ancora un minore coinvolto in una vicenda di cronaca, ne abbiamo parlato ieri in apertura del nostro TG, vediamo il servizio di Dario Gallitelli che ricapitola quello che è accaduto.
3: Pomeriggio di paura ieri a Taranto, dove un intervento del 118 si è trasformato in una violenta aggressione ai danni del personale sanitario. I soccorritori erano intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una madre per il figlio 17enne in forte stato di agitazione psicomotoria, probabilmente legato all'assunzione di stupefacenti. All'arrivo dell'ambulanza la situazione è degenerata, il giovane si è rifugiato sul balcone lanciando oggetti contro i sanitari e danneggiando il parabrezza del mezzo con un coltello. Panico totale quando il ragazzo ha estratto una pistola e rivelatasi poi una scacciacani esplodendo alcuni colpi. Nel tentativo di calmarlo, gli operatori sono stati aggrediti fisicamente, riportando diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che non senza difficoltà e dopo aver subito a loro volta un'aggressione, sono riusciti a bloccare il minorenne. Il giovane è stato infine trasportato all'ospedale Santissima Annunziata e denunciato. Un episodio drammatico che riaccende i riflettori sulla sicurezza del personale d'emergenza.
1: ancora insieme, ci prendiamo un

0: Una piccolissima pausa, poi altri temi, altri argomenti, altri approfondimenti. A fra poco.
1: Siete sintonizzati su Studio 100.

0: Torniamo insieme per ricordare una vicenda di cronaca che ha segnato la nostra città. Era il 7 giugno del 2016, un femminicidio a Taranto. Le vittime per mano di Luigi Alfarano furono Federica De Luca, che era la moglie che aveva deciso di separarsi dall'uomo, motivo che ha portato alla furia omicida di Alfarano, a sua volta suicidatosi dopo aver ucciso anche il figlioletto Andrea di 4 anni. Una storia che è insomma nella mente dei tarantini, e non può essere altrimenti. E a distanza di 10 anni da questa vicenda, però, arriva anche un segnale appunto di vicinanza della comunità, un modo per dire: noi di Federica De Luca e del piccolo Andrea non vogliamo dimenticarci, con l'intitolazione del centro sportivo Magna Grecia in via Alto Adige. La giunta ha approvato una proposta di indirizzo per intitolare appunto il centro alla memoria di Federica De Luca e del piccolo Andrea, che vediamo in questa bella foto. L'idea è stata della Casa delle Donne, e noi ne vogliamo parlare proprio con la presidente Elisabetta Bruno, che abbiamo in videocollegamento con noi. Ben trovata, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, grazie, grazie a te Marina. Buongiorno. Sì,
0: Come nasce anche questa volontà no comune di proporre alla giunta, insomma al comune di Taranto, l'intitolazione del centro a Federica ed Andrea?
1: Beh, chiaro, sembrava che naturalmente le cose si fossero anche così, insomma, casualmente, insomma, trovate perfette, insomma, perché quest'anno noi abbiamo i Giochi del Mediterraneo, quindi ci sono tante strutture, no? Che sono state
0: Certo.
1: recuperate e quant'altro. Per quanto riguarda, appunto, coincideva anche purtroppo con i 10 anni, insomma, del terribile episodio. E quindi è chiaro che ci sembrava giusto proporre al sindaco, e quindi chiaramente conseguentemente a tutta la giunta, questa cosa, il fatto naturalmente di dover intitolare, tenendo presente che loro, Federica insieme con Andrea, hanno avuto anche in altre province, no? Delle intitolazioni. Quindi è chiaro che mi sembrava giusto che proprio a Taranto, ci sembrava giusto che proprio a Taranto naturalmente ci fosse anche un'iniziativa del genere. Devo dire che il sindaco insieme al vice sindaco sono stati molto entusiasti, insomma, e quindi insieme alla giunta, che naturalmente ha approvato questa intitolazione molto molto importante e molto sentita.
0: Dicevo che è un modo per non spegnere mai l'attenzione e i riflettori sul tema del femminicidio, e per ricordare che è successo accanto a noi, a casa nostra. È anche un modo, no, per essere vigili rispetto a

0: stesso dell'uomo che quindi uccide la donna per questo motivo, non è un omicidio come un altro.
1: No, ecco perché appunto, vabbè, chiaramente ci sono voluti tanto, ci è voluto tanto tempo, però alla fine naturalmente è chiaro che il termine esatto è proprio quello, è femminicidio. E quindi anche per questo, non, purtroppo con gli eventi, con tutte le notizie che abbiamo giorno per giorno, insomma, non si può e non si deve mai naturalmente dimenticare, e quindi questa sicuramente per Taranto è un'occasione praticamente importante, insomma, che è stata approvata, e quindi a noi fa piacere, insomma, farlo in ricordo di Federica e di Andrea, naturalmente.
0: E approfittiamo dell'occasione di averla con noi per chiarire che cosa fa anche la Casa delle Donne sul nostro territorio, come lavorate?
1: La Casa delle Donne naturalmente lavora con i temi ovviamente che riguardano le donne, quindi abbiamo, tempo fa ci siamo sentiti anche per quanto riguarda il tema della violenza economica, dove abbiamo fatto neanche a fare apposta, tra l'altro abbiamo proiettato un docufilm Libere di Vivere, che, dove praticamente c'era anche la storia, insomma, di Federica. Abbiamo in programma, naturalmente questo, adesso c'è la pausa estiva, però stiamo già lavorando per il post estate, quindi abbiamo in programma, non posso dirti ancora niente in particolare, qualcosa che riguarda praticamente una rassegna che riguarda più temi, sempre legati naturalmente alla donna, quindi ribadendo naturalmente la violenza economica, ma anche su altri temi come per esempio l'interruzione della gravidanza e quant'altro. Quindi magari poi avremo il piacere naturalmente di poter informare insieme naturalmente per chi fosse interessato.
0: Va bene, lo faremo sicuramente più in là. Intanto grazie per essere stata con noi e soprattutto grazie per l'idea avuta di chiedere appunto al Comune di intitolare il centro sportivo Magna Grecia a Federica De Luca e al piccolo Andrea. È un forte messaggio, diciamo, educativo, civile, per promuovere i valori del rispetto tra i generi e per non dimenticare questa storia e sperare che insomma, sul nostro territorio si possa essere sempre vigili perché non ne accadano più. Grazie davvero.
1: Certamente, grazie a voi, grazie e buona giornata, grazie.
0: E noi ci prendiamo un'altra piccola pausa, poi parliamo di meteo, perché insomma è stata una nottata segnata dall'acqua, vogliamo capire se in questo weekend potremo goderci il sole oppure no, e avremo il nostro ospite Vittorio Spagnoletti che ce lo racconterà. A fra pochissimo.
2: Diciamoci la verità, tutti abbiamo pensato nella vita almeno una volta che seguire uno stile di vita alimentare sano comporta immaginare piatti tristi e banali, non come in cucina. Provate a immaginare, anche solo per un secondo, di mangiare una fesa di tacchino con un crunch particolare, una bombetta di mare o un semplice petto di pollo con una crosticina ambrata senza grassi aggiunti. Credo che sarebbe tutto più semplice, vero? Ed è così.

0: vedere qui su Studio 100, canale 98 del Digitale Terrestre. Streaming e sull'app ufficiale. Non mancate. Ciao.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

Bentornati, allora accanto a me Vittorio Spagnoletti dell'Associazione Il Meteo Taranto per parlare del tempo che farà. Il tempo, insomma, in questi giorni, anzi, in particolare dal pomeriggio di ieri ci ha un po' sorpreso, addirittura ieri sera pioggia.

0: stanotte, insomma, anche pioggia. Che succede nel weekend? Buongiorno, prima di tutto,
1: Buongiorno a tutti
0: Siamo un po'
1: voi, certo.
0: preoccupati.
1: No, non c'è da preoccuparsi. C'è stato il transito di un sistema temporalesco che ha movimentato e non poco il pomeriggio e la serata di ieri. Anzi, in altre aree della regione le cose sono andate anche abbastanza peggio, bisogna dire. Purtroppo ci sono stati anche dei fenomeni abbastanza vistosi. Per quanto riguarda la città di Taranto, tutto sommato, molta coreografia, molti fulmini, molta gente che ci ha
0: Che bello,
1: mandato.
0: molta coreografia, rende l'idea, perché in effetti abbiamo cominciato a vedere già da lontano i primi fulmini, quindi si è creato questo effetto suspense,
1: Sì,
0: pioverà o non pioverà? E alla fine ha piovuto,
1: sì,
0: o è piovuto.
1: beh, sì, ecco, diciamo che per un certo periodo di tempo addirittura sembrava quasi come se la città dovesse essere proprio completamente saltata. Invece poi dopo, a causa del cambiamento della circolazione, insomma, per fenomeni abbastanza particolari legati al microclima di Taranto, perché Taranto ha un microclima che è veramente particolare e questo rende anche difficile e se vogliamo anche più affascinante fare le previsioni meteo. Dicevo, a causa di questo cambiamento di queste condizioni abbiamo avuto una situazione favorevole alla pioggia che ci ha interessato nelle ore notturne, e anche questo è un fenomeno abbastanza inconsueto, tutto sommato, se vogliamo. Ma come al solito, ogni bel gioco dura poco, e quindi, anche per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorni, il tempo volgerà a un miglioramento. Ecco, vedete già la cartina, questa è la situazione che abbiamo al momento attuale. Si vede dell'aria più fresca che dalla penisola balcanica punta verso l'Italia meridionale, ma è un transito. Vedete quella zona circondata di rosso con quella A? Quello invece è la zona di alta pressione, è la zona dove il tempo migliora, dove c'è l'aria più calda, dove c'è l'estate, se vogliamo. E questa zona di alta pressione cercherà di conquistare anche la nostra penisola, quindi anche le nostre regioni. Lo farà gradatamente e quindi ci aspettiamo un miglioramento delle condizioni del tempo già nel corso delle prossime ore. Avremo un po' di vento, questo sì. Noi saremo interessati da dei venti abbastanza freschi, quindi in giornata di sabato avremo ancora un po' di vento settentrionale che tenderà ad attenuarsi nel corso della domenica, quindi abbiamo già fatto un quadro per il weekend e soprattutto nel corso della settimana prossima probabilmente avremo a che fare con un po' di caldo.
0: Ok, quindi insomma bisognerà destreggiarsi con temperature più alte e vabbè, ormai ci siamo, siamo nel pieno dell'estate, quantomeno non nel pieno, ma lì stiamo andando. Ufficialmente abbiamo detto il 21, ma lei ci ha spiegato già una volta che è una
1: Eh
0: convenzione,
1: sì.
0: non possiamo definire proprio il 21 l'inizio dell'estate, almeno da un punto di vista meteorologico. Diciamo ci siamo già dentro
1: Sì,
0: all'estate.
1: dal punto di vista meteorologico, per convenzione l'estate inizia il 1° di giugno, il primo del mese, quindi se vogliamo proprio essere pignoli, saremo già
0: In
1: durante
0: estate.
1: la stagione estiva.
0: Andiamo avanti con le cartine,
1: Sì,
0: vediamo
1: certo, andiamo,
0: cos'altro ci ha
1: ecco,
0: portato
1: andiamo, ecco,
0: oggi.
1: guardate, questa,
0: Approfondiamo.
1: allora, guardate, questa è la situazione attuale.
0: Sì.
1: Si vede l'area un po' meno colorata in rosso che forma una specie di conca proprio in corrispondenza dell'Italia. Quella è il segno di una relativa instabilità, quella che ci ha interessato nel corso delle ore precedenti. E quella instabilità residua che ancora nella giornata di oggi potrebbe interessare essenzialmente la Puglia salentina. Ma io vorrei andare avanti per quanto riguarda le cartine e mostrare cosa succede. Ecco, guardate, vedete domenica, avevamo un'area concava, invece adesso vedete ci sta una protuberanza, ci sta l'area più colorata più in rosso, ha conquistato il nostro paese, addirittura fa un'ansa, una propagine verso le nostre zone. È segno del tempo che sta migliorando. Le aree colorate in verde, che sono quelle un po' più perturbate, quelle più interessate dall'aria instabile, ormai sono presenti esclusivamente sull'Europa settentrionale, alle alte latitudini, quindi diciamo tendono a non interessarci. Questa è la situazione, tra l'altro, prevista, che avevamo previsto durante il corso della partita che ci sarà, ne parleremo ora
0: Ecco.
1: dettagliatamente, facciamo un piccolo flash proprio su quello. Ecco, questa invece è la situazione prevista, guardate, per giorno 16, si vede come ormai le aree colorate con un rosso un po' più intenso hanno conquistato il nostro paese, hanno conquistato il bacino del Mediterraneo e questo garantirà delle condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature che andranno progressivamente aumentando proprio perché finisce quella ventilazione più fresca che stiamo avendo in queste ore. Io avevo fatto anche un'altra cartina che che più
0: ora
1: che altro,
0: vediamo, eccola
1: guardate. Questa cartina è prevista per venerdì, quindi abbastanza, venerdì 19, abbastanza lunga. Beh, io mi auguro che non ci sia proprio una situazione come questa. Vedete, c'è proprio una lingua rovente che dall'Africa tende a interessare proprio l'Italia e la parte centrale del continente europeo. Si vede proprio con un rosso più cupo. Ecco, se una situazione del genere dovesse essere confermata, vuol dire che nel corso della seconda metà della settimana prossima potremmo raggiungere dei valori di temperatura molto elevati. Allora, parliamo adesso a questo punto della situazione che ci potrà essere per quanto riguarda la partita del
0: sì.
1: Taranto.
0: Ricordiamo, insomma, si gioca a Massa, la finale playoff, quindi tutti sintonizzati su Studio 100. Vediamo però anche che tempo farà.
1: Ecco, vediamo per chi assisterà alla partita in diretta. Questa cartina è proprio eloquente, ci dice le aree che saranno interessate dalla pioggia in corrispondenza delle ore previste per la partita. Vedete, l'Italia è completamente sgombra dal colore verde, dal colore azzurro, vuol dire che non sono previste precipitazioni, pertanto il tempo sarà stabile, sarà anche soleggiato. Ho fatto anche delle altre cartine, ho preparato delle altre cartine, ecco, vedete tutti questi numeri, si vede un po' la sagoma dell'Italia.
0: Sì.
1: Questo ci dice più o meno la temperatura che dovremmo aspettarci in corrispondenza della partita stessa. Ora, quel 27 è una temperatura sul mare, dice poco. In realtà la temperatura prevista nella zona di Massafa dovrebbe essere intorno ai 32 gradi circa, quindi una temperatura abbastanza elevata. Raccomando magari per coloro i quali si recassero allo stadio in aree sprovviste dalla copertura di portare un cappellino, di portare
0: certo.
1: qualcosa, ecco, per proteggersi da queste temperature elevate. Sarà uno sforzo sicuramente anche per gli atleti di entrambe le squadre, però è stato deciso di farlo alle 16:30. Io sinceramente un'oretta più tardi l'avrei fatta la partita, ma è una mia considerazione personale. Ecco, vedete, questa immagine ancora eloquente ci dice la nuvolosità prevista. Non sono previste delle nubi significative.
0: Bene.
1: Quelle macchie bianche che vedete, questo è un modello matematico, quindi diciamo non dice la nuvolosità reale, ma solamente quella prevista. E dicevo, quelle macchie bianche indicano solamente le zone dove potrebbero verificarsi delle velature, delle striature del cielo, ma niente di più. Quindi di conseguenza, ricapitolando, per la partita decisiva di Massafra avremo sicuramente delle condizioni di tempo stabile e soleggiato con temperature abbastanza elevate. Non ho messo il vento perché il vento sarà debole, di direzione variabile, quindi
0: okay.
1: mentre nella
0: che
1: giornata,
0: significa tradotto?
1: Il che significa tradotto che di vento ce ne sarà poco.
0: Perfetto, quindi siamo felicissimi, poco vento,
1: giusto un po' da sud, ma non tale da disturbare le azioni di gioco.
0: Bene, allora insomma dal punto di vista meteorologico siamo nelle condizioni ottimali perché vada tutto per il meglio e poi bisogna solo incrociare le dita e guardare questa partita. Grazie per essere stato con noi anche oggi e per averci raccontato attraverso queste cartine che cosa ci aspetta per il weekend, almeno per quanto concerne il meteo, tutto il resto come nella vita è tutto a sorpresa. Grazie ancora per essere stato con noi e a Vittorio Spagnoletti. E grazie a voi tutti per averci seguito oggi e per tutta questa settimana. Di Buon Mattino torna lunedì puntuale alle 7:30, mentre alle 14 non perdetevi l'appuntamento con il nostro telegiornale. Nel frattempo, buon inizio di giornata.
2: Futura e confronti, idee, pareri, opinioni, fatti del giorno. Notizie che segnano la vita di un territorio, in questo caso di Taranto e provincia della Puglia. Futura va in onda tutti i giovedì alle 15 in diretta su Studio 100, qui dagli studi di Via Polibio. Continuate a seguirci tutti i giovedì pomeriggio e poi la replica alle 20:30. Futura.

0: Ma credo che sia un'occasione straordinaria per la nostra città avere questo palcoscenico importante che Rai ci ha regalato e quindi la possibilità di andare in prima serata con un bentornata festa che mi sembra una cosa importante che riguarda l'intera nazione. Il fatto stesso che sia scelta questa città e questo scenario meraviglioso credo che sia un motivo di orgoglio non solo per il sindaco ma per tutti i tarantini.
1: Sono le 20:30 in punto, manca poco all'inizio dei collegamenti e sembrerà un luogo comune ma fervono davvero i preparativi, siamo in frenetica attesa, i tecnici, le varie troupe della Rai stanno dando le ultime aggiustatine ai fari, potentissimi proiettori di luce che illuminano davvero a giorno il ponte di volo del Vittorio Veneto, sembra di stare su un'astronave, non sembra più neanche una nave militare. Abbiamo scoperto che nella scaletta ci sono una serie di sorprese che verranno svelate man mano nel corso della serata, ma tra i volti noti, quantomeno i tarantini, abbiamo letto nella scaletta che ci sarà anche l'esibizione della banda della Marina, la fanfara dipartimentale appunto del Dipartimento Militare Marittimo di Taranto. Il maestro Giovanni Passaghe dirige questa banda. Allora un bel ritorno d'immagine per questa la banda tarantina della Marina, maestro.
2: Taranto, sì, banda dipartimentale.
1: Che cosa eseguirete stasera?
2: Stasera eseguiremo solamente la ritirata.
1: E c'è da svelare un'altra piccola chicca. La banda della Marina Militare, la banda di Taranto, sarà trasportata sul ponte di volo. C'è un effetto scenico un po' particolare. Ci vuole raccontare che cosa accadrà?
2: Niente, accadrà che ci metteremo sulla piattaforma, ci solleveranno, nel frattempo inizierà la ritirata.
1: Quindi uscirete dall'elevatore di nave Veneto?
2: Usciremo dai sottofondi della nave con la marcia di ritirata. A questo punto poi si formerà tutta una scenografia intorno a noi, con, da quello che so io, il capo di stazione della Marina e il CINC, comandante della squadra navale di Taranto.
1: Siete emozionati?
2: Beh, in queste circostanze di solito lo siamo.
1: Grazie al maestro Passaghe. Passaghe, nel frattempo, se Martino Vinci inquadra, sono arrivate anche le allieve ufficiali dell'Accademia di Livorno che hanno la divisa, mi faccio dare un piccolo consiglio adesso sul termine, la SEB quella, maestro?
3: Sì.
1: La SEB, quindi servizio base, se non mi sbaglio, ecco, la consulenza del maestro Passaghe. Adesso cercheremo di disturbare anche le cadette per farci raccontare quella che sicuramente è un'esperienza nuova, non solo per loro ma per il nostro paese, quella di avere le donne nelle forze armate. Sono i corridoi di nave Veneto che ospitano gli alloggi degli ufficiali e qui sulla porta di questo camerino leggiamo capo componente sonar. Ci saremmo aspettati dunque di vedere all'interno militari, invece ci sono delle bellissime signore sorridenti che attendono di entrare in azione. Questo è un vero e proprio team, un team completo, è tutto a disposizione di Donatella Bianchi. Cosa siete voi? Quali sono i vostri compiti?
4: Allora, costumi, trucco e parrucchieri.
1: Lei, signora, proprio cosa fa?
4: Costumista.
1: Cosa metterà questa sera Donatella?
4: È un abito molto bello di Gattinoni, fatto apposta per lei e per questa serata particolare.
1: Ci sveli qualche dettaglio?
4: È un abito molto bello, colori che poi staranno comunque d'accordo con la serata e con l'occasione.
1: Si parla di mare, sarà un abito da sirena, no?
4: Vedrete, vedrete.
1: Non ci vogliono svelare nulla, nessun particolare. Il trucco?
5: Il trucco molto leggero, dato che ha dei bellissimi occhi, di non forzare troppo.
1: Anche per voi questo è un tour de force, da quanto siete a Taranto?
5: Sono 4 giorni che siamo a Taranto.
1: Avete organizzato tutta questa che poi si ridurrà in 2 ore di registrazione?
5: Ma c'è molta preparazione perché ci vuole tempo.
1: Ma si fanno anche le prove dei costumi e di trucco anche prima della scena?
5: Certo, sì, c'è la prova del trucco e del vestito per vedere come viene in camera e così via.
1: Che tipo di attività è la vostra? Sicuramente siete sempre in movimento o comunque siete sempre in giro per l'Italia?
4: Sì, abbastanza, dipende dove fanno le trasmissioni, dalle navi all'elicottero, dovunque siamo.
1: Voi appartenete alla troupe di Linea Blu, seguite Donatella?
4: No, della Rai.
1: Quindi a seconda di quello che vi capita?

0: tutte le trasmissioni che ci capitano. Poi lei è la mia collaboratrice, che si occupa poi del retroscena dei vestiti, e lei è la parrucchiera di Donatella, che la seguirà adesso, che la prepareremo.
1: Allora sentiamo anche loro. Ma due parole. Che cosa significa retroscena del vestito? Lei cosa fa, signora?
2: Beh, l'aiuto a vestire, a prepararsi, gli preparo l'abito, tutte queste cose.
1: Com'è il rapporto con delle persone che poi sono anche dei personaggi noti, no? Dei volti televisivi? Che tipo di rapporto avete voi con loro?
3: Abbastanza intimo, perché si sta a stretto contatto con la persona.
1: Chiacchierate, vi raccontate anche degli episodi, le vostre giornate?
3: Dipende sempre da loro.
1: Ora in attesa, ma questo è un team pronto a scattare non appena la conduttrice della serata sarà pronta per essere vestita, truccata e pettinata. Siete più veloci dei meccanici della Ferrari?
0: È un pit stop qua, sicuramente.
1: E allora da questo, tra virgolette, pit stop ci spostiamo, ce ne andiamo in un altro locale per svelarvi un altro di retroscena di questa bentornata festa.

0: disturbiamo le operazioni di trucco di Donatella Bianchi. C'è qualcuno che fa rumore nei corridoi. Davvero, ecco, un'intrusione questa.
1: Questo è un restauro, non è un'operazione di trucco. Dopo 12 ore di lavoro devo veramente il restauro e lei fa il miracolo.
0: C'è da dire che sono state 3 giornate intense queste per te a Taranto, perché avete abbinato questa grande serata a una puntata di Linea Blu.
1: Molto, molto intense, con inizio lavori alle 7 del mattino e poi un tuffo in quest'altra dimensione che devo dire è molto bella e molto affascinante anche per me, e che ho scoperto che però è un qualcosa che ti costringe a tempi della giornata quotidiani diversi, nel senso che si deve poter dormire la mattina facendo questi eventi, perché fai tardi la notte, vai a cena tardi, finisci alle 2, alle 3 e non ci si può svegliare per andare al mercato obiettivamente o a pescare alle 5 del mattino, quindi insomma far convivere queste due situazioni non è stato facilissimo, sono molto provata.
0: Tu ormai sei, possiamo dirlo, di casa a Taranto, perché con Linea Blu, insomma, chiaramente Taranto, di mari ne ha due, non solo uno, ci siete state parecchie volte. Come l'hai trovata stavolta?
1: Guarda, ho trovato segnali davvero incoraggianti di un risveglio che mi sembra, insomma, la dica lunga rispetto a quello che potrà essere il futuro di questa città. Molte belle iniziative legate al recupero del patrimonio storico, artistico, culturale, una seria regolamentazione di tutto quello che è l'aspetto economico dell'economia legata al mare, e in particolare mi riferisco alla maricoltura, che abbiamo visto appunto adesso è oggetto di una regolamentazione molto attenta. E poi belle iniziative come per esempio il ripopolamento con le barriere artificiali delle Keradi, insomma ho annotato tutta una serie di segnali molto forti che vanno nella direzione giusta per una città come questa, che necessariamente deve continuare a vivere del suo mare.
0: Tra l'altro, probabilmente la prossima volta che tornerai a Taranto, l'isola di San Paolo, che sta per essere dismessa, sarà, speriamo, una scuola di vela, ancora di più dunque questo segnale.
1: Bellissimo museo, una scuola di vela, chissà, lo attendiamo davvero tutti con ansia. Fra l'altro quella fortezza è gemella di una fortezza sempre napoleonica che sta nella mia città, La Spezia, sull'isola della Palmaria di fronte a Porto Venere. Sono due uguali proprio per tipologia, per impostazione, per dotazioni anche belliche, e quindi insomma per me rientrare ancora una volta lì è stato un po' rivivere un momento legato alla mia infanzia, al mio mondo. La fortezza della Palmaria è già stata acquisita e sono iniziati i lavori di recupero da parte di provincia con fondi comunitari, e diventerà un museo del mare fra pochissime settimane, verrà inaugurato, quindi davvero auguro a San Paolo anche in tempi molto rapidi la stessa fortuna.
0: Parliamo di qualcosa di più spettacolare, di un momento diverso, pur nella solennità della ricorrenza della Festa della Repubblica. Qualche anticipazione di questa bentornata festa qui a bordo del Veneto, cosa farete?
1: Guarda, intanto guardiamo la città da qui, che è il mio modo sempre di interpretare il mondo, no? Vedere le cose dal mare. A bordo di una ammiraglia della Marina Militare Italiana come il Vittorio Veneto, seconda soltanto al Garibaldi, circondati da italiani che davvero hanno fatto molto per questo paese, lo fanno ogni giorno sacrificando la propria esistenza, con amici che arrivano da lontano, addirittura vietnamiti che sono stati salvati dall'equipaggio di questa nave, e attorno a noi un corollario di altre unità, fregate, sommergibili, elicotteri, insomma è una festa che coinvolge la Marina Militare Italiana in tempo di pace, e così ci consente di parlare di questo nostro impegno importante dell'Italia, che è anche un punto strategico sul Mediterraneo per quello che è l'accoglienza anche di persone in difficoltà. Quindi dunque il segnale che parte dal Vittorio Veneto è un momento per rievocare alcune pagine lontane della storia anche dell'impegno sociale del nostro paese, pagine che però continuiamo a vivere tutti i giorni, per cui insomma per non dimenticare, soprattutto per fare molta attenzione a quello che capita quotidianamente nei nostri mari.
0: La Marina Militare dunque è ambasciatrice di pace. Era il 1979 quando il Veneto partì alla volta dell'operazione Boat People. Stavolta fortunatamente, insomma, è un momento un po' diverso, sicuramente un grande momento di festa, ma ho saputo che c'è anche una piccola sorpresa che farete al Capo di Stato Maggiore. Lo dobbiamo svelare o non lo diciamo?
1: Beh, no, quella aspettiamo di vederla direttamente in onda.
0: Grazie, scusaci per il disturbo.
1: Finisco il restauro, se no.
0: Un saluto agli amici di Taranto.
1: Un abbraccio grande, grande, e grazie davvero ogni volta che torniamo con Linea Blu e con la televisione in generale. Grazie di questa accoglienza, di questo calore straordinario, della partecipazione, insomma, di manifestare ogni volta questa vostra voglia di esserci, di essere sempre più presenti e sempre così in prima linea per il rilancio della vostra bella città.

0: Manca davvero poco allo start delle trasmissioni, tra poco si accenderanno le lucine rosse sopra le telecamere, sarà il segnale che questa bentornata festa da Taranto parte per diffondersi in tutto il paese. Noi siamo di nuovo sul ponte di volo dell'incrociatore Vittorio Veneto, come vedete alle nostre spalle è cominciato ad affluire il pubblico, i pochi fortunati che sono stati invitati a prendere parte, a prendere visione dal vivo, live, a questa trasmissione. Ci sono i ragazzi delle scuole, ci sono le donne che da quest'anno sono in Accademia Navale a Livorno, ci sono i tenenti che sono già medici e che a fine, dopo l'estate, insomma, a fine stagione verranno imbarcate anche sulle nostre navi grigie, ma soprattutto qui accanto a me c'è il padrone di casa, Franco Favre, il comandante del Vittorio Veneto. Grazie naturalmente per la ospitalità, come sempre davvero la Marina coltiva questa cultura dell'ospitalità, soprattutto con le troupe delle televisioni tarantine. Comandante, è stato un lavoraccio.
1: No, è stato un piacere, è stato un piacere rivedere questa festa che sta riprendendo i connotati di una volta e che sempre di più ha il consenso della gente. È stato un piacere per noi riproporci alla gente di Taranto, cosa che non serve

0: peraltro, perché ci proponiamo ad essa ogni giorno della nostra permanenza qui in questa città dei due mari. E quindi sì, una fatica, ma tutto veramente con una grande gioia e un grande spirito da parte di ognuno di noi dell'equipaggio.
1: Ecco, l'equipaggio in particolar modo, come ha vissuto questi momenti alla vigilia della trasmissione, che poi tutto si esaurirà in un paio d'ore, però voi siete al lavoro già da parecchio.
0: Sì, noi poi veniamo fuori da un lungo periodo di lavori, quindi abbiamo dovuto riassettarci in modo molto veloce. L'equipaggio, metà di questo equipaggio è tarantino e forse qualcuno di più, sicuramente i 4/5 sono pugliesi. Quindi per loro entrare tramite la televisione a casa è come andare in franchigia, quindi è un regalo in più.
1: Lo chiediamo a loro però, comandante.
0: Senz'altro, senz'altro.
1: Allora, cosa vi aspettate da questa manifestazione?
0: Ma ci aspettiamo sicuramente una presenza negli schermi nazionali, che è sempre una cosa a cui la Marina tiene molto, una presenza soprattutto in questa festa, di cui noi siamo una parte integrante, essendo noi stati considerati forze di pace. Io vorrei ricordare che noi siamo stati la prima missione di pace quando siamo andati in Vietnam a salvare la gente dei Boat People, e quindi siamo l'inizio di quello che speriamo diventi una tradizione, seppure speriamo che dentro i nostri cuori di missioni di pace ce ne sia sempre meno bisogno.
1: Certo, è che la Marina serva come ambasciatrice del nostro paese all'estero durante le missioni. Voi a questo proposito siete particolarmente deputati a questa missione, perché da qualche anno avete funzioni anche di nave scuola, tant'è che è imminente la crociera, la campagna addestrativa estiva.
0: Sì, senz'altro, quella dei marescialli, che sarà sviluppata in due fasi con 200 marescialli in ogni fase. Toccheremo tutto il Mediterraneo praticamente, andremo fuori nell'Atlantico fino alla Spalmas e poi in Mar Nero a portare la nostra bandiera in giro per i paesi amici.
1: Il Veneto è dal 69 che solca tutti i mari del mondo, davvero, forse non gliene manca neanche uno. Ma quando la mandate in pensione questa cara nave?
0: Allora guardate il Veneto e ditemelo voi.

0: abbiamo appena trovato Albano a dare autografi a tutti i tarantini. Allora, intanto qual è
1: a tutti no, sono così pochi i tarantini.
0: No, no, visto che ha fatto un bel giro.
1: Come va, tutto bene?
0: Qui va tutto bene. Albano, qual è il tuo sentimento per questa commemorazione?
1: Beh, la patria è la nostra seconda mamma, è giusto venerarla e trattarla bene perché ha tante sorprese ancora da dare, oltre a quelle che ha già dato nell'arco di millenni.
0: Tu sei portatore di musica da tanti anni, ma la musica in fondo è aggregazione, porta anche i sentimenti dell'unità, della patria, eccetera.
1: Io penso che la musica sia una delle più belle medicine che l'essere umano ha saputo inventare. Non c'è momento della propria esistenza in cui la musica non sia stata la protagonista della tua esistenza o perlomeno la compagna della tua esistenza. Senza, diceva Nietzsche, diceva una frase molto bella, che la vita senza musica sarebbe un gravissimo errore. Io sono d'accordissimo con lui.
0: Taranto è stata scelta perché è anche città del mare. Il mare è un grande simbolo. Tu che rapporto hai col mare?
1: Guarda, mi sembra che stai a parlare con un marziano. Io sono nato qua a due passi. Il mare per me è la placenta, il mare per me sono i primi passi della vita. Ho imparato a camminare prima nel mare e poi sulla terra quasi.
0: Ci puoi dare un anticipo? Cosa stai per andare a cantare?
1: L'anticipo è questo, c'è un brano bellissimo di Franz Lear che si chiama Tu che mi hai preso il cuore, e poi c'è una canzone scritta da un pugliese DOC che è Modugno, Volare.
0: Va bene, allora Volare, ciao.
1: A presto, ciao.

0: dietro alle quinte chiama Renzo Arbore. Renzo Arbore è appena sceso dal palco, sì, e ha fatto un bel omaggio a un nostro caro tarantino, Mario, sì, Costa.
1: Ma io spero che nessuno se lo sia dimenticato a Taranto. Non ne sento parlare, oggi mi è capitato di sentire. Dice, ma come? Ah, è Tarantino, un tassista tarantino.
0: Ce lo ricordiamo bene.
1: Voi ve lo ricordate, è una gloria nostra, formidabile, ha scritto le più belle canzoni con Salvatore Di Giacomo, tra le più belle canzoni del repertorio napoletano, e poi un grande compositore, personaggio straordinario.
0: Ma devo dire che una caratteristica di Renzo Arbore è quello di scoprire i talenti, portarli alla luce, quelli un po' dimenticati.
1: Mi piace fare, sì, sì, credo che bisogna dare l'onore al merito, il merito a chi... di dovere, sì.
0: Ma soprattutto portare la Puglia a spasso per il mondo, ambasciatore, sì, della Puglia nel mondo.
1: Questo sì, abbiamo anche a Tokyo fatto un'operazione molto carina, perché abbiamo fatto vedere durante il nostro concerto 17 minuti di bellezze pugliesi, e poi abbiamo parlato della nostra regione, e devo dire che i giapponesi erano molto attenti a queste cose, soprattutto quando li ho presi anche per la gola, perché loro, ma a forza di mangiare sushi, cose eccetera, poi se mangiassero il purè di fave con le cicorie, le orecchiette.
0: Poi Renzo Arbore l'abbiamo già visto l'estate scorsa e devo dire che è ritornato piacevolmente, spero, ha fatto qualche assaggio del
1: Ma avete
0: tarantino.
1: Visto l'estate scorsa a Gallipoli?
0: No, a Taranto due anni fa.
1: Quello è stato due anni fa, un concerto bellissimo del quale ringrazio ancora i tarantini, perché ebbero una gran pazienza, non per colpa nostra arrivammo in ritardo, non noi, ma arrivavano in ritardo credo gli impianti, alcune cose, oppure non era pronto lo stadio eccetera, quindi non era assolutamente colpa nostra.
0: Assaggiato le nostre cozze?
1: Come ho assaggiato? La prima cosa che ho venuta è già fatto, abbiamo già dato, ce l'ho tutte qua.
0: E che cosa si dice nel mondo di Taranto?
1: No, si dicono tante cose belle, ma non vorrei che la fama di Taranto fosse legata soltanto alle cozze pelose o alle cozze nere e a tutte le mie meraviglie del mare di Taranto, no, anche alla storia di Taranto, io come pugliese sono molto orgoglioso, che poi all'ospitalità mi è piaciuto anche che durante lo spettacolo stasera ci sia stato questo accenno ai bambini, ai ragazzi di tutte le razze che sono ormai italiani, così come sono ormai italiani quelli che sono andati via dall'Italia, e molti pugliesi tra questi, e sono andati in America, in Australia, in Canada, e sono diventati canadesi, australiani, americani, e sono rimasti italiani. È la stessa cosa.
0: Ecco, una bella riflessione di Arbore su questa festa della Repubblica, e considerando anche un altro aspetto, quello degli immigrati.
1: Dobbiamo renderci conto che il futuro è quello. Chi non può mangiare va nei posti dove lo si può fare. Noi, quando non potevamo mangiare, siamo andati lontanissimo. E devo dire grazie, devo dire bravo a tutte quelle nostre donne, soprattutto, che sono andate così lontano senza sapere le lingue, senza lavorare, quindi rimanendo ad accudire figli in una terra ostile o che non conoscevano, molto diversa dalle loro, soffrendo la solitudine, e si sono imposte. Quindi è una cosa bellissima che l'Italia e la Puglia in particolare dia ospitalità a questi. Adesso tocca a loro.
0: Bene, noi, insomma, il pubblico è tutto tuo, un apprezzamento sul tuo look, sempre molto ricercato,
1: vedere. Fa un po' fresco, per cui non ho sfoggiato il gilet, vabbè, lo sfoggerò adesso.
0: Viva il cappello.
1: Viva il cappello, ciao a tutti.

0: tempo ha retto, siamo ormai agli sgoccioli, manca soltanto l'ultimo collegamento dal ponte di volo della nave incrociatore porta elicotteri Vittorio Veneto. Lo scorcio, la cartolina che arriverà nelle case di tutti gli italiani da Taranto è stata veramente meravigliosa. Fotogrammi, icone di questa città, il castello, il ponte girevole, le navi che lo attraversano, il calore dei tarantini. Migliore pubblicità questa città non poteva avere all'estero, un proscenio dunque nazionale ma anche internazionale, perché la Rai 1 sicuramente si vede, varca i confini nazionali. Adesso attendiamo l'ultimo collegamento, il saluto finale e poi un meraviglioso scorcio dal Castello Aragonese, dai bastioni, partirà infatti uno spettacolo di fuochi pirotecnici. Intanto la festa va avanti.
1: Antonella Celletti è stata la prima donna ad entrare in Alitalia, praticamente a mettere su questa divisa. E che tipo di esperienza è stata?
2: È stata un'esperienza bellissima perché era il mio sogno e l'ho coronato 12 anni fa quando sono entrata a fare il pilota, ancora di più quando sono diventata comandante 2 anni e mezzo fa.
1: Come vivi questa giornata, questa commemorazione, quella del 2 giugno che si festeggia stasera?
2: È una cosa molto bella perché spero che riscopra il nazionalismo, il patriottismo degli italiani, che in fondo esiste in tutti noi ed è un'occasione per riunirci, insomma.
1: Ma secondo te, se oggi si dovesse rivotare per la Repubblica e per la Monarchia, gli italiani cosa voterebbero?
2: La Repubblica.
1: Lo dici tu che viaggi sui cieli, quindi...
2: Sono convinta, sì, della Repubblica.
1: Senti, tu non sei tarantino, ovviamente.
2: No, io sono di Ravenna.
1: Di Ravenna, è la prima volta che vieni qui a Taranto?
2: La prima volta che vengo a Taranto.
1: È la prima volta che vedi il nostro mare?
2: Sì,
1: nella prima. Il mare quanto è bello?
2: Dall'alto, sì. Sì, lo ci passo.
1: Com'è dall'alto?
2: Bellissimo.
1: È più bello, è vero?
2: Beh, no, è più bello qua. Più bello qua. Sì, sì.
1: Grazie.
2: Grazie a voi. Grazie.
1: Abbiamo qui un'altra super donna, possiamo dirlo, perché Amalia Bruni è una ricercatrice che ha fatto un'importante scoperta, anzi due, per il morbo di Alzheimer, vero?
3: Sì, noi abbiamo lavorato sulla malattia di Alzheimer da quasi 20 anni e in particolare su un sottogruppo che è genetico, per cui siamo riusciti 5 anni fa a isolare il gene di questa malattia. Questo ha permesso l'ampliamento degli studi ulteriori e ha permesso quindi di arrivare a quest'altra scoperta che è stata invece molto recente. A settembre abbiamo identificato una nuova proteina delle membrane cellulari neuronali che prima non era nota e che anche questa è implicata nel meccanismo dell'Alzheimer, proteina che è stata chiamata nicastrina in omaggio esattamente alla città Nicastro dove io lavoro e in cui abbiamo ritrovato e studiato questa famiglia.
1: La cosa più interessante è che questa sera veramente abbiamo personaggi che vengono da tutte le parti d'Italia e soprattutto da tutti i settori più vari. Lei come mai è qui alla Festa della Repubblica? Domanda d'obbligo.
3: Ma diciamo che io ho ricevuto il premio Bellisario qualche giorno fa, l'ultima edizione, e quindi questo ha fatto un po' di rumore, un po' di scalpore, quindi hanno voluto proseguire queste mie apparizioni televisive, altrimenti normalmente non vado in televisione.
1: Ma lei lo sente questo sentimento della patria? Vive
3: sento,
1: nella quotidianità?
3: Assolutamente sì, perché sento moltissimo il sentimento della terra. Io sono voluta rientrare a lavorare in Calabria e dalla Calabria non mi sposto, anche se i viaggi sono frequenti, ma è lì. Tra l'altro amo moltissimo Taranto, dove sono venuta spessissimo perché ho tantissimi colleghi, c'è molta gente che lavora sulla malattia di Alzheimer, tante associazioni dei familiari, ho fatto molte conferenze, molti convegni e quindi sono anche molto legata a questa città. Tra l'altro mio marito è stato qui ufficiale di Marina moltissimo anni fa e quindi ho apprezzato anche la Taranto turistica, se vogliamo, quindi è il sud, è il nostro sud che credo che sia la nostra patria vera.
1: Bene, belle cose, anche bello che queste cose si scoprano sempre dagli altri. Noi tarantini a volte non siamo abbastanza consapevoli di quello che si muove nel, diciamo,

0: Alberto Bosco della Ricerca e della Cultura, grazie ancora, complimenti.
1: Grazie a lei.
0: Le campionesse dello scherma, Vezzali, Trillini e poi manca una terza.
2: La terza è rimasta a Roma, impegnata nel suo... Roma. È rimasta a Roma, però ci siamo noi due, io e Giovanna, a rappresentare la scherma stasera.
0: Ho visto che cantavate l'inno di Memeli, lo sapete a memoria?
2: Ma come ho già detto, lo cantiamo ogni manifestazione che vinciamo e fortunatamente fino adesso ne abbiamo vinte tante e da qui, come ho già detto, alle prossime Olimpiadi del 2004 speriamo di cantarlo altrettante volte.
0: Questo 2 giugno che significato ha per le donne che portano la divisa e che rappresentano anche molto bene l'Italia per lo sport?
3: Ma sicuramente un significato molto particolare, soprattutto per noi donne che abbiamo ottenuto tanto la conquista di questa divisa, adesso ce l'abbiamo, ce la teniamo stretta e per quello che possiamo fare noi nel livello dello sport cerchiamo sempre di tenere alto il nostro nome.
0: Voi fate scherma, ma vi difendete bene con gli uomini?
3: A livello di scherma?
0: No.
3: Ma è come tutte le persone, tranquille, normali, quindi io sono sposata, credo di difendermi tranquillamente con mio marito.
0: Non hai bisogno di difenderti, insomma, no, questa cosa aiuta nella vita, a parte gli scherzi.
2: Sì, sicuramente essere dei campioni, riuscire a sfondare nel proprio sport aiuta nella vita per poi affrontare tutte le altre... insomma avversità che ti capitano.
0: Scusami, c'è Rossi che vuole intervenire,
4: ancora,
0: vuole fare una
4: ancora
0: stasera spiegami. Mi dà una mano.
4: No, allora facciamo una domanda storica anche. Qual è che era la domanda storica che dovevamo fare a Valentina? Parlaci del 2 giugno.
2: No, non mi hanno fatto questa domanda, Antonio.
4: La faccio io adesso, allora, qui parla del riferimento storico del 2 giugno, perché il 2 giugno...
2: È la festa della Repubblica.
4: Qua ce li abbiamo tutti, dai, insomma, indossi anche una divisa, cerca di spiegare qualcosa ai bambini che ci stanno seguendo, perché il 2 giugno?
2: Perché in questo giorno è stata proclamata la festa della Repubblica e quindi noi siamo qui per festeggiare questo avvenimento. Dimmi tu in che anno?
4: Nel 46.
2: Grande, bravo.
0: Gliel'ho detto prima io.
2: Hai visto,
4: lo sapevi. Era una delle domande quando sono entrato 13 anni fa in finanza, quindi me la ricordo ancora.
0: Quella del test.
4: Esatto, sì, quella. E quindi insomma me la ricordo bene.
0: Senti, ci canti un pezzettino dell'inno di Memeli?
4: Qua ci vogliono le schermitrici, perché senza loro tutte...
0: 2 e 3, vai.
4: Io la prima strofa e lei la seconda, okay. Quella siamo pronti. Dai.
2: Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia è meglio, no, tu. Perché...
4: Ma devi capire che sul palco lei faceva...
2: No,
4: e non cantava, diceva.
2: Si vedevano le tonsille quando cantava.
0: Infatti, è la prima cosa che gli ho chiesto.
4: Non ha cantato.
0: Pensavo un pezzettino.
4: La cantavamo solo io e Giovanna, si sentiva benissimo.
0: Come fa? Vai.
4: Fratelli d'Italia.
2: Fratelli d'Italia. L'Italia sta a destra.
4: Dell'elmo di Scipio, se cinta la testa.
2: Bravo.
0: Bravissimi. Allora, alla prossima, eh.
4: Alecco.
0: La prossima Alecco. No, noi facciamo tanti complimenti a questa bella rappresentanza femminile che ci ha rappresentato così bene, insomma, all'estero, per così dire. Ciao e facciamo gli inviti tutti a ritornare a Taranto. Ciao. Qui c'è un gruppo davvero straordinario, si chiamano gli Arte e Balletto e pensate, è una compagnia italiana che gira tutto il mondo. In questo momento veramente è il momento più delicato perché si stanno riscaldando, come potete vedere alle mie spalle, e praticamente io mi intrufolo perché voglio sapere qualcosa in più di loro. Ciao. Voi naturalmente siete nel momento, nella fase insomma più delicata, vero?
5: Sì, ci stiamo preparando per fare lo spettacolo, perciò ci stiamo scaldando un attimino, ripassiamo i passi, un po' tutto.
0: Come ti chiami?
5: Io Valerio.
0: Valerio, tu stai per salire sul palco, ma non mi sembri particolarmente emozionato. Sei uno che ha molto self-con.
5: Ma cerco di non far trasparire molto questa cosa, però diciamo che sono emozionato, poi è sempre una prima volta per andare in scena.
0: Senti, le tappe più belle che avete girato in giro per il mondo, insomma.
5: Sì, siamo stati, voglio dire, in Brasile, siamo stati dappertutto. Poi io sono nuovo della compagnia, io ho lavorato prima con il Balletto di Toscana, un'altra compagnia molto, molto forte della danza contemporanea in Italia, quindi... Bello.
0: Bene, grazie. Scusami, quanti siete in tutto? Vi disturbo? Sì, come vi chiamate?
6: Io non parlo bene italiano.
0: Tu non parli italiano? Di dove sei?
6: Sono belga.

0: Abbiamo anche una belga in questo gruppo. Beh, in effetti è un gruppo internazionale. Tu da dove vieni?
1: Sono italiano.
0: Tu sei italiano e quindi puoi parlare bene con me l'italiano. Quanti siete in questo gruppo?
1: Siamo 24 più o meno. Tra i ballerini sono 24, poi c'è lo staff tecnico.
0: Quanti italiani e quanti non italiani?
1: Una ventina di italiani, forse no, forse meno, 12 italiani diciamo sui 24.
0: Io faccio questa domanda perché oggi è la festa tutta italiana, però è bello che la festa tutta italiana poi si tinga di altri colori un po' internazionali. Tu come lo festeggi, per esempio? Questo 2 giugno è la festa della Repubblica Italiana, la festeggi anche tu stasera con noi?
2: Sì, certo.
0: E tu come la festeggi?
1: Con voi.
0: Ok, grazie. L'autore della bellissima torta che abbiamo visto sul palcoscenico è questo signore, fa parte della grande famiglia storica, esatto, degli Zefferino.
3: È molto importante che sappiano che è un gruppo familiare che adesso va per la quinta generazione. Siamo 5 fratelli con le nostre mogli e tutti quanti che facciamo appunto questo lavoro, ma con tanto amore e con tanta gioia, perché questo lavoro si fa solamente così. Allora sì che veramente si fa il discorso che i turisti, gli stranieri, come mai che piace la cucina italiana? Perché veramente la facciamo con tanto amore.
0: Voi siete una famiglia genovese che poi tra l'altro ha cucinato per tantissimi personaggi noti.
3: Sinatra, che tutto il mondo lo sa, il Santo Padre, Luciano Pavarotti, Gorbaccio, Céline Dion, ma tutto. Ma noi, vedi, non è che cuciniamo solamente per questi grandi, noi vogliamo cucinare, far da mangiare bene a tutti quanti.
0: Per esempio il Santo Pontefice, che cosa ha chiesto? Ha chiesto
3: un particolare molto carino per il Santo Pontefice. Che l'ultima volta che l'abbiamo servito a Genova, che ha mangiato bene, poi è andato a fare un riposino, mi ha detto a tutto il gruppo familiare: siete l'unica famiglia che mi avete preso per la gola. Perciò vuol dire che anche lui ha peccato.
0: Invece Pavarotti?
3: Pavarotti, lui gli abbiamo dedicato un piatto che si chiama i paputelli alla Pavarotti. Sono ravioline di erbette con ricotta, formaggio, frutta. Sono 10 ingredienti, ne ho già detti 4, basta.
0: Sinatra?
3: Sinatra invece lui è un grande amante del pesto, che ancora oggi la Barbara Sinatra vuole che sempre noi andiamo avanti con quella tradizione di mandarci il pesto in America. Ultimamente il pesto l'abbiamo mandato a tutti i grandi capi del G8 e l'abbiamo già mandato ai russi, l'abbiamo mandato ai tedeschi, l'abbiamo mandato ai giapponesi e anche a Bush.
0: Senta, so che il pesto ha una formula segreta per voi genovesi, ecco, ma come si fa il pesto in realtà?
3: La formula segreta è questa qua, che bisogna che ci sia prima di tutto il basilico che abbiamo noi, che è una fogliettina molto piccola, è verdolina, è chiara e grossa come un'unghia. Poi quello che è importante, l'olio buono, il formaggio buono, il sardo, ma sono le dosi, anche i pinoli. Quello che conta sono le dosi, se uno ha le dosi giuste viene buono. Sì che noi lo facciamo nel mortaio, ma lo si può fare anche a casa, basta che ci siano ingredienti giusti.
0: Senta, il pesto aiuta anche la gola, per esempio, di una cantante come se non...
3: Come no? Ma guardi, il pesto uno lo può mangiare anche sulla bruschetta, non è detto che lo può mangiare solamente anche con la pasta. Ed è molto buono perché è leggero.
0: Comunque complimenti, perché tra l'altro è uno degli ospiti d'onore di questa festa del 2 giugno a Taranto.
3: Loro hanno fatto questo perché noi siamo, come ho detto prima, a Ciampi, la famiglia Ciampa ci apprezza, ci ammira, perché siamo una grande famiglia italiana vera, unita. Ed io un augurio che faccio a tutti gli italiani, cerchiamo di stare uniti con tanta serietà e amore.
0: Abbiamo qui Ferrei in persona, gli applausi alle nostre spalle. È stata una serata elegante, lei che è uno stilista.
4: È stata una bella serata, sì.
0: Che cosa
4: veramente italiana.
0: Ecco, come bisogna essere per essere italiani?
4: Ma esprimere il calore che abbiamo dentro.
0: E Taranto lo esprime?
4: Sì, sì.
0: Senta, prenderà ispirazione da questa città per, dei colori?
4: Poco. Sono arrivato oggi alle 6 di sera, riparto domattina alle 9.
0: Senta, ma nei suoi abiti ci mette qualcosa dei colori della patria?
4: sì, ma non è obbligatoriamente, a me piace il rosso.

0: mi piace un certo verde e li uso.
1: Bentornato 2 giugno, ciao a tutti! Io sono tutto l'equipaggio della Vittoria Veneto e mentre dalla Fortezza Ragonese partono i fuochi d'artificio, io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa serata. Albano è già qui, Renzo Arbore, l'Orchestra Italiana, Filippo Giordano, Gianfranco Ferré, Later Palletto, e poi ancora il coro del Teatro Petruzzelli di Bari, il coro Modugno di Monopoli, l'orchestra diretta da Leonardo De Amicis, i nostri sportivi Valentina Vezzali, Giovanna Trillini, Massimo Rosolino, Domenico Fioravanti, Antonio Rossi, del Capo dello Stato, Ciampi. E noi, che dirvi, vi lasciamo ancora alla festa e vi ricordiamo anche che domani mattina alle 9 ci sarà la grande sfilata dai fori imperiali, a via dei fori imperiali. E quindi...

0: si rinnova il senso di questa festa il 2 giugno voluta dal Presidente, insomma il rilancio della Repubblica sotto tutti i punti di vista.
1: Lo spettacolo è finito, penso che Milly Carlucci abbia in assoluto collezionato più autografi, com'è andata?
2: Ma per gli autografi è andato benissimo, sono talmente affettuosi, così c'è talmente tanto calore a Taranto che è un grande piacere.
1: Per te era la prima volta che venivi qui a Taranto?
2: Ci sono stata di passaggio, però è la prima volta che ho lavorato e quindi sono rimasta un po' di giorni qui in città.
1: Senti, ma a fine serata, questo 2 giugno, questa festa della Repubblica, che cosa rimane nel cuore?
2: Beh, rimane intanto per chi ha fatto questa serata, io credo veramente un po' un sentimento un po' particolare, perché noi qui abbiamo veramente tutti quanti insieme costruito un'attesa e quindi abbiamo visto le canzoni, abbiamo vissuto insomma delle emozioni belle. E il 2 giugno poi sarà, secondo me quest'anno sarà una festa particolarmente sentita, devo dire che molto è merito del Presidente Ciampi che ha davvero risvegliato la nostra consapevolezza di essere insomma un popolo che può dirsi orgoglioso di quello che fa.
1: Non è una domanda politica, ma secondo te se gli italiani potessero oggi votare Repubblica o Monarchia cosa voterebbero?
2: Beh, io penso, guarda, che la monarchia sicuramente in molti paesi è un grande simbolo, penso all'Inghilterra, no? Però ormai insomma il nostro è un paese di repubblica da talmente tanti anni, non lo so, io per esempio ormai sono generazioni che sono talmente abituate alla Repubblica che non potrebbero pensare proprio di vivere diversamente.
1: Come mai noi italiani abbiamo pensato di rifesteggiarlo dopo 15 anni?
2: No, perché probabilmente ci serviva che qualcuno ci ricordasse che poi tutto sommato forse c'è un costo nel fare sfilate, nel anche fare una giornata di assenza dal lavoro, perché è una giornata di festa, però forse sono dei soldi spesi bene se servono a compattarci e a darci la sensazione che siamo veramente non solo un popolo, ma devo dire un bel popolo.
1: Il nostro inno tu lo cambieresti?
2: Senti, io l'ho imparato quando ero proprio piccola, facevo la prima elementare e quindi per me è quello che c'è. Poi dopo sono convinta, sì, che la Marsigliese, mica dico che non sia bellissimo, per carità, però insomma a me piace così com'è.
1: Come fa? Ci fai un pezzettino così chiudiamo?
2: Fa, allora, fra

0: Dov'è la... Guarda, la so perché me la ricordo dalla prima elementare, quindi
1: ringraziamo Mili Carluccio, tanti complimenti per la sua eleganza e per il suo bel sorriso che ha portato sullo sfondo di questo mare meraviglioso che è il nostro.
0: Complimenti a voi che siete, che vivete qui davanti a questo mare bellissimo. Ciao.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione di 100 notizie delle 14. Apriamo con un nuovo episodio di violenza che si è verificato nel carcere Carmelo Magli di Taranto, dove un agente di polizia penitenziaria è stato oggetto di un'aggressione. Duro l'intervento del SAP che chiede l'immediata presa di posizione da parte del governo. Poi parliamo di disabilità e trasporti, niente sconti per il traghetto relativo all'isola di San Pietro, ma nemmeno per il Teatro Fusco. Per i possessori della Disability Card ce ne parlerà Giovanna Calabrese in un servizio, e poi caccia al biglietto con il Taranto, che domenica si gioca le chance di promozione in Serie D. Biglietti polverizzati in poco più di 3 minuti, tutto esaurito come consuetudine ormai allo Stadio Italia. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone,

0: Ancora violenza nel carcere di Taranto. Un agente di polizia penitenziaria è finito in ospedale dopo essere stato aggredito al volto da un detenuto. Il SAPPE denuncia il grave sovraffollamento della struttura e torna a chiedere interventi urgenti al governo. Niente sconti sui traghetti per l'isola di San Pietro e per il teatro Fusco per i possessori della Disability Card. Il Partito Repubblicano denuncia la mancanza di agevolazioni e chiede l'intervento di Chima Mobilità. Caccia al biglietto e sold out record per la finale di ritorno dei playoff di eccellenza tra Taranto e Gladiator. Tagliandi polverizzati in pochi minuti, domenica allo Stadio Italia ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per centrare la Serie D. Buongiorno e ben trovati con una nuova edizione dell'informazione di Studio 100, l'edizione delle 14 di 100 notizie. Come avete ascoltato nei nostri titoli, si apre con un episodio di violenza svoltosi all'interno della casa circondariale di Taranto Carmelo Magli. Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito, forte la presa di posizione del sindacato di polizia, il SAPPE, che chiede a gran voce l'intervento del governo.
1: Un nuovo episodio di violenza riaccende i riflettori sulla difficile situazione in cui versa la casa circondariale di Taranto. Un agente di polizia penitenziaria è rimasto ferito ed è stato costretto al ricovero in ospedale dopo essere stato aggredito da un detenuto. Secondo la ricostruzione del SAPPE, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria che ha reso noto l'accaduto, il poliziotto stava notificando un provvedimento disciplinare quando il recluso ha reagito improvvisamente colpendolo al volto e facendolo cadere a terra. L'episodio, l'ennesimo di una lunga scia, rappresenta per il sindacato un segnale d'allarme non più ignorabile. Il carcere del capoluogo ionico si trova da tempo a fare i conti con un cronico e gravissimo sovraffollamento, ospitando un numero di detenuti ben superiore alla capienza tollerabile nella struttura. Una condizione che, unita a una pesante carenza di organico tra le file della polizia penitenziaria,

0: Rende una gestione quotidiana della sicurezza interna sempre più complessa e rischiosa. Alle tensioni fisiche si aggiungono poi problemi operativi legati ai continui tentativi di introduzione illecita di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari, un fenomeno criminale che gli agenti tentano di arginare quotidianamente con frequenti sequestri. Di fronte a questa escalation di violenza e illegalità, il SAP ha annunciato che porterà formalmente le criticità del sistema carcerario pugliese all'attenzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Governo. La richiesta è chiara, servono misure straordinarie e urgenti. Tra gli interventi ritenuti indispensabili dal sindacato figurano il trasferimento immediato di una parte della popolazione detenuta verso altri istituti della penisola e l'assegnazione di nuovi agenti per rinforzare i turni a Taranto. Solo così, conclude il sindacato, si potranno ripristinare le condizioni minime di sicurezza per chi lavora in prima linea e garantire una gestione efficace del penitenziario.
1: Una situazione, quella del penitenziario di Taranto, ormai annosa, che si protrae da troppo tempo, ma che poi riguarda nel complesso tutto il sistema carcerario nazionale. Abbiamo in collegamento Federico Pilagatti, segretario generale nazionale del SAP. Dottore, buongiorno, ben trovato.
2: Grazie per l'invito.
1: Una situazione, come dicevamo, che riguarda nella fattispecie in questa circostanza il carcere di Taranto, ma che vede una situazione molto difficile a livello nazionale.
2: Sì, a livello nazionale è difficile, però vi faccio dire che la situazione pugliese è molto, molto più difficile di quella nazionale, perché ha un sovraffollamento del 130-135%. A livello nazionale in Puglia viaggiamo sul 180%, e anzi abbiamo Taranto e Foggia che siamo oltre il 220%. Quindi questo sta a dire che, come noi non chiediamo privilegi per i penitenziari della Regione Puglia, ma chiediamo un giusto riconoscimento al lavoro fatto in maniera molto molto degradante, perché poi questa situazione, questo sovraffollamento, oltre a far lavorare male i poliziotti penitenziari, non permette anche ai detenuti di poter, diciamo, avere una detenzione così come prevede la Costituzione e tutti quei diritti che purtroppo a Taranto non possono essere rispettati proprio a causa del sovraffollamento. Ricordiamo, 350 posti per 850 detenuti.
1: Un passaggio, quindi, che, come sottolineava lei e come spesso abbiamo fatto nei nostri approfondimenti, riguarda entrambi i lati, entrambe le facce della medaglia, in un periodo che poi ci conduce a quello estivo, che porta in maniera certa all'esasperazione di quelle che sono le condizioni di vita all'interno del carcere, sia da una parte che dall'altra.
2: Ma guardi, purtroppo lei sta dicendo cose effettivamente che, anzi, saranno ancora molto molto peggio, perché tenga presente che una struttura in cemento come il carcere di Taranto, che assorbe calore, porta a temperature interne anche a 50-60 gradi, e questo chiaramente diventa impossibile sia per i poliziotti sia per i detenuti e viverci. E quindi, diciamo, anche in questo caso anche la struttura penitenziaria, diciamo, ha fatto il suo tempo, quindi avrebbe bisogno anche di una ristrutturazione, che chiaramente non viene fatta. Qui spendono tanti soldi per cose che sicuramente non porteranno a nulla, mentre poi si dovrebbe agire proprio sul carcere per dare una condizione di vita migliore ai detenuti e soprattutto ai poliziotti.
1: Grazie a Federico. Parlare... No, no, prego, prego, completi, completi, prego.
2: No, se poi vogliamo parlare di quello che è accaduto nella giornata di ieri mattina, l'ennesima aggressione a poliziotti, siamo molto molto arrabbiati, anche perché quel detenuto non doveva stare a Taranto, perché le norme stabiliscono che quando un detenuto si macchia di situazioni delicate, critiche, pericolose, cioè questo aveva aggredito altri detenuti, gli erano stati sequestrati i telefonini, quindi le norme prevedono che doveva essere preso e allontanato immediatamente dal carcere. Purtroppo questo tipo di allontanamento non avviene, perché sempre più spesso i detenuti che fanno questo tipo di violenza sugli altri detenuti, quelli più deboli, e sui poliziotti, rimangono tranquillamente nel carcere, e questo fa aumentare a loro l'impunità. E quindi, vedendo che non gli succede niente, fanno ancora cose ancora peggiori. E questo è molto grave, perché l'amministrazione penitenziaria ha delle regole da rispettare che in questo caso non ha rispettato. Noi stiamo valutando le condizioni fisiche del collega, perché intendiamo anche denunciare per omissione d'atto d'ufficio tutti quei dirigenti che non hanno preso provvedimenti a seguito della situazione che si è creata ieri.
1: Grazie, grazie a Federico Pilagatti, segretario generale nazionale del SAPPE, per questo aggiornamento relativo all'aggressione. Parole forti, noi adesso però cambiamo diametralmente quello che è l'argomento, perché il futuro di Chima Ambiente preoccupa la Regione Puglia. C'è un disavanzo di circa 40 milioni, i sindacati vorrebbero garanzie sul piano industriale, poi c'è la questione della riattivazione dell'inceneritore, ce ne parla Marina Luzzi.
3: Con un disavanzo di oltre 40 milioni di euro e le sollecitazioni dell'antitrust, il futuro di Chima Ambiente torna ad occupare l'agenda della quinta commissione regionale presieduta da Loredana Capone. Ieri l'incontro a Bari, a cui hanno partecipato anche l'assessora regionale all'ambiente Deborah Ciliento, il sindaco Bitetti e il presidente della partecipata del comune Alfredo Spalluto. Far tornare i conti resta la priorità, e per farlo si pensa anche alla riattivazione dell'inceneritore sulla statale Appia nei pressi di Statte, fermo dal 2013. Un'ipotesi che però non va giù alle associazioni ambientaliste.
4: Pur comprendendo le difficoltà economiche e finanziarie di Chima, noi riteniamo che Taranto non ha bisogno di un ulteriore impianto inquinante per poter risolvere le problematiche. Ci chiediamo come sia possibile, tra l'altro, che nel 2026 si continui a proporre come prospettiva di sviluppo territoriale una tecnologia che molti territori stanno progressivamente superando. Pertanto noi ci auguriamo davvero che questo non avvenga, ci auguriamo per il bene della nostra città e soprattutto della nostra provincia che non ci sia un ulteriore impianto che possa portare inquinamento e con l'inquinamento le problematiche sanitarie che noi tutti oramai conosciamo.
3: Scettici anche i sindacati, che parlano di situazione preoccupante. Le buone intenzioni di regione e comune ci sarebbero, ma di certo non bastano. Serve un piano industriale e il rinnovo del contratto di servizio, al momento prorogato fino a dicembre.
5: Abbiamo chiesto che, oltre a una rivalutazione del piano regionale dei rifiuti per chiudere il ciclo dei rifiuti a Taranto, si tenga conto anche di interventi strutturali anche sugli assetti organizzativi di Chima, che nell'ambito di un perimetro pubblico possa garantire il salvataggio e un rilancio dell'azienda stessa. Ora, diciamo che la questione è ancora fluida, perché la Regione ha mostrato questa generica disponibilità, tuttavia ha anche precisato quello che purtroppo noi come organizzazione sindacale chiediamo da tempo, che tutto questo deve essere supportato sia da richieste chiare dal punto di vista tecnico circa le modifiche strutturali degli impianti in dotazione al Chima Ambiente, ma dall'altro anche con un piano industriale che si lega strettamente al contratto di servizio tra Comune di Taranto e Chima Ambiente.
1: Adesso apriamo l'ampia pagina dedicata al lavoro, volgendo lo sguardo all'ex Ilva sulla vertenza. Il ministro delle imprese Adolfo Urso risponde alla richiesta avanzata da FIOM, CGL, Wilm e USB di Taranto, chiamando a raccolta i sindacati metalmeccanici per lunedì alle ore 18 al Mimit. Convocate anche FIM, CISL e UGL, sigle che non avevano richiesto l'incontro e che decideranno se partecipare o meno. Intanto il Consiglio d'Europa chiede alle autorità italiane di velocizzare gli interventi necessari a far sì che l'ex Ilva di Taranto non costituisca più un pericolo per la salute degli abitanti e per l'ambiente, e chiede a Roma di fornire un aggiornamento sulla situazione entro e non oltre la fine di quest'anno. Lo riporta ANSA, e oggi in Corte di Cassazione il ricorso presentato da Acciaieri d'Italia in amministrazione straordinaria sul dissequestro dell'Alto Forno 1, l'impianto dove il 7 maggio 2025 si è verificato un altro incendio. Ancora lavoro, questa volta però poniamo l'attenzione sulla questione Natuzzi, il vertice al Mimit relativo alla vertenza Natuzzi, con la proposta fuori dal Ministero. Francesco Bardinella, segretario generale di Filea CGL Taranto, spiega: la proposta che hanno lanciato alla chiusura del tavolo non ci convince, abbiamo fatto presente tutte le nostre perplessità. Come si rilancia davvero questa azienda, si chiede, dicono che potrebbero rimanere con quattro stabilimenti, quindi comunque uno verrebbe chiuso. gestione della cassa integrazione, chiusura degli stabilimenti e spostamento della produzione in Romania sono ancora tutti lì e non è stato smarcato nulla in positivo. Nuovo appuntamento fissato per il 24 di giugno, intanto il 16 giugno in Regione Puglia un nuovo incontro per discutere nello specifico dello stabilimento Natuzzi presente a Ginosa.

0: Ancora lavoro, quest'oggi un incontro al quartiere Tamburi, una giornata dedicata alla memoria e all'impegno relativo alle vittime sul lavoro nell'anniversario del 12 giugno 2003 nel quale persero la vita due operai dello stabilimento siderurgico.
1: È stata una mattinata di intensa riflessione e memoria quella vissuta oggi al quartiere Tamburi. Lavoro, sicurezza, dignità è il tema dell'iniziativa curata dall'Associazione Nazionale Magistrati e da Formare Puglia, organizzata per commemorare le vittime sul lavoro nel giorno dell'anniversario della tragedia del 12 giugno 2003, quando gli operai Ilva, Paolo Franco e Pasquale De Torre persero la vita per il crollo di una gru. Le celebrazioni sono iniziate alla Chiesa Gesù Divin Lavoratore con la messa di Monsignor Filippo Santoro, seguita da una tavola rotonda nell'auditorium parrocchiale. Un momento di confronto tra istituzioni, magistratura e forze dell'ordine per ribadire l'urgenza della sicurezza nei cantieri e nelle fabbriche. Dopo lo spettacolo teatrale La Gru, l'evento si è chiuso con una marcia silenziosa fino a Piazza Caduti sul Lavoro per la deposizione di una corona di alloro. Il valore della memoria e la necessità di tutela reale al centro del dibattito, come sottolineato dal sindaco di Taranto Piero Bitetti e dal presidente dell'ANM Taranto Francesco Sansobrino.
2: Ho potuto cogliere la rabbia sul volto di alcuni cittadini. Mi do una risposta, provo a darmi una risposta. Spesso questa città, che ha pagato tanto in termini di sacrifici per diversi anni, troppi anni, forse si è sentita isolata, si è sentita abbandonata, e questo credo che sia vero, perché molte scelte non dipendono da noi, ma sono scelte che vengono calate dall'alto.
3: Lo Stato c'è, volevamo dimostrare che lo Stato è presente, ed oggi è presente con il sindaco di Taranto, con le più alte istituzioni, il procuratore della Repubblica, il delegato del presidente del tribunale, il delegato del prefetto, i vertici di polizia. Vogliamo fare rete, ognuno con le proprie funzioni, con le proprie prerogative, i propri poteri, e vogliamo cercare di dimostrare alla cittadinanza che lo Stato c'è ed è vicino.
0: E noi restiamo al quartiere Tamburi, dove siamo ritornati per mostrarvi quello che senza dubbio è un peggioramento delle condizioni relative al decoro urbano e alla vivibilità di un quartiere che ha bisogno di attenzioni particolari. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
4: Al quartiere Tamburi, cittadini sempre più esasperati da una lunga serie di criticità che incidono sulla qualità della vita quotidiana, dal verde pubblico lasciato all'incuria alle strade piene di buchi e avvallamenti che rendono difficoltosi gli spostamenti. A far discutere anche le modifiche alla viabilità legate al progetto BRT, considerate da molti residenti fonte di disagi e rallentamenti. Non mancano poi le segnalazioni sui problemi della raccolta differenziata e sullo stato di pulizia delle strade. Un quadro che alimenta la frustrazione tra i residenti, che chiedono interventi rapidi e concreti per restituire decoro, sicurezza e vivibilità al quartiere.
5: Le strade, diciamo, vogliamo attribuire l'impraticabilità proprio perché questi lavori che stanno facendo, che stanno andando per le lunghe, stanno creando veramente tanti disagi agli automobilisti con problemi seri veramente. La viabilità è diventata quasi impossibile. È quasi possibile andare in moto, poi non ne parliamo proprio perché diventa anche rischioso e pericoloso veramente. E il verde incolto è un altro problema, perché ci sono tanti punti dove erbacce crescono a dismisura e non vengono tolte, non vengono, poi adesso con la stagione calda, insetti, animali, c'è tutto un insieme di cose. Poi anche a livello visivo, non è piacevole vederlo, oltre che i disagi che può provocare il verde incolto.
6: Il cittadino si sa, va comunque anche educato, va portato per mano, perché grazie a Dio è da un po' di tempo che è stata seminata l'ignoranza e tutte le piantine hanno preso. Non è più l'Italia e Taranto di una volta. Siamo messi male sotto tanti punti di vista. La BRT, noi per esempio il Carrione Tamburi ce l'hanno completamente rovinato. Il verde, poi io non lo so da chi hanno comprato queste piantine, hanno preso tutto, ma hanno preso a livello proprio di foreste tropicali.
7: Io vivo nel quartiere di Tamburi da 57 anni, quindi se dovessi stare a elencarvi i problemi che ci sono, non ne usciremo più. Partirei con delle proposte, tipo per esempio, se io cammino per strada, vedo delle erbacce altissime che affiorano.

0: sfiorano sotto i balconi e le finestre delle persone. Allora sarebbe bello andare a proporre anche una gestione di questa aiole al cittadino. Cioè dire al cittadino, senti tu hai comitati, no? Dice, al cittadino, ascolta tu hai questa aiola, sei disposto in qualche modo a gestirla con una, si chiama lascia passare, del comune, perché non possiamo farlo autonomamente, in quanto rischiamo di prendere anche delle multe per questo. Perché ci sono tanti cittadini del quartiere Tamburi che sono disposti anche autonomamente a far sì che il quartiere si riprenda.
1: Adesso cambiamo argomento, parliamo di disabilità. Nessuna agevolazione per i possessori della Disability Card relativamente ai collegamenti per l'isola di San Pietro, ma anche per l'accesso al Teatro Fusco. Lo denuncia il responsabile provinciale del Partito Repubblicano Italiano Andrea Iurlaro, che chiede a Chima Mobilità delle misure concrete. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Nessuna agevolazione per le persone con disabilità sui collegamenti estivi per l'isola di San Pietro. È questa la denuncia di Andrea Iurlaro, responsabile provinciale del Partito Repubblicano Italiano. Con l'avvio del servizio delle motonavi, il Partito Repubblicano Italiano punta l'attenzione sull'assenza di sconti o riduzioni tariffarie per i possessori della Carta Europea della Disabilità. Una situazione che, secondo Iurlaro, penalizza i cittadini con disabilità e solleva un tema di equità nell'accesso a un servizio gestito da Chima Mobilità.
3: L'iniziativa nasce su richieste esplicite dei cittadini sul mancato utilizzo della Disability Card, del suo mancato riconoscimento nella città di Taranto. Ci è stato segnalato che la stessa non viene riconosciuta né a livello di teatrale, quindi né per la stagione teatrale comunale del Teatro Fusco, sia invernale che estiva, che si sposta spesso con eventi comunali all'Arena della Villa Peripato, né tantomeno per l'idrovia e per il servizio per l'isola di San Pietro. Noi ovviamente non chiediamo ingressi gratuiti a pioggia, ma chiediamo almeno qualcosa di gratuito, un paio di ingressi scontati per il portatore di disabilità e per il caregiver, sia per l'idrovia che per la stagione teatrale, diciamo, del Teatro Fusco.
2: La Disability Card è lo strumento che consente l'identificazione delle persone con disabilità e l'accesso, dove previsto, a servizi gratuiti o a tariffe agevolate nei settori dei trasporti, della cultura e del tempo libero, oltre ad altri benefici finalizzati alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, sia in Italia sia negli altri paesi dell'Unione Europea. Secondo Iurlaro, l'assenza di convenzioni o agevolazioni da parte degli enti locali rischia di svuotare di efficacia concreta lo strumento europeo, trasformandolo in un beneficio solo teorico. Da qui la richiesta di un intervento da parte dell'amministrazione comunale e dei vertici di Chima Mobilità.
3: Abbiamo avuto risposta da Chima Mobilità, dove ci hanno spiegati che le idrovie sono, diciamo, un percorso turistico e quindi la card non è utilizzabile perché non è fattibile a livello economico, però noi ribadiamo il fatto di garantire quantomeno un paio di corse, non dico gratuite, ma anche con una scontistica per il portatore di disabilità e soprattutto anche per il caregiver.
1: E adesso andiamo in provincia, più precisamente a Martina Franca, dove è andata in scena l'11ª edizione della festa del quartiere Votano. Fede, giochi per i più piccoli, ma anche una curiosità a livello enogastronomico nel servizio di Luciana Convertini.
4: 11 anni di festa e una partecipazione che continua a coinvolgere residenti di tutte le età. Nel quartiere Votano si è rinnovato un appuntamento che ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica e che nel tempo è diventato soprattutto un'occasione per ritrovarsi e rafforzare il senso di comunità.
5: Quando una persona mette anima e cuore per fare un servizio, automaticamente, come chiede una cosa, si ha.
4: Per i più piccoli non sono mancati i giochi e gonfiabili, mentre tra le novità dell'edizione 2026 c'è stata la presenza degli sbandieratori di Carovigno, che hanno animato le vie del quartiere con i loro colori e le esibizioni accompagnate dai tamburi. Ma uno dei momenti più attesi è stato ancora una volta quello dedicato al filone lungo 4,25 m, preparato con una speciale pala in acciaio inox e cotto nello storico forno a legna della città. Una curiosità diventato ormai uno dei simboli della manifestazione.
5: C'ho io la pala per infornare nel forno, perché il pane viene appoggiato sulla pala e deve essere per forza in acciaio inox, entra nel forno e come esce la metto, quest'anno la metterò, ho creato il mio motocarro personale, la metterò sul motocarro personale e la porterò alla festa e poi viene tagliato e riempito qua. Ed è il record della Valle d'Itria e di tutti i dintorni di qua.
4: Dopo essere stato farcito con salumi e

0: e altre specialità preparate dai residenti, il maxi filone è stato condiviso durante la cena comunitaria, accompagnata dalla musica in dialetto martinese e dalla tradizionale lotteria. E per gli abitanti del quartiere, l'undicesima edizione della festa ha coinciso anche con un'altra notizia attesa da tempo, l'avvio dei lavori di riqualificazione della zona, accolto con soddisfazione da una comunità che continua a fare della partecipazione e dello stare insieme il proprio tratto distintivo.
1: Stefano Bollani e con lui altri grandi nomi del jazz italiano, protagonisti del documentario Tutta Vita, proiettato ieri a Masseria Battaglia nell'ambito del MAP Festival e del servizio di Marina Luzzi.
2: Tutta Vita è il film di Valentina Cenni che racconta una residenza artistica speciale, è quella di Stefano Bollani con i musicisti più importanti del panorama musicale jazz italiano, da Paolo Fresu ad Enrico Rava, da Daniele Sepe ad Aresta Volazzi. Insieme a loro per 6 giorni a Gorizia, a prepararsi per un concerto finale al Politeama Rossetti di Trieste, anche Frida Bollani Magoni, talentosissima figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni, e altre due giovani leve, Matteo Mancuso e Christian Mascetta. Il documentario è stato proiettato ieri a Masseria Battaglia, oggi Borgo Meraki, nell'ambito del MAP Festival.
3: Tutta Vita arriva proprio dal mio desiderio di voler raccontare l'improvvisazione nella musica jazz, perché mi è sempre sembrata qualcosa di molto interessante, di molto consapevole, che fosse un po' una metafora della vita, il loro modo di vivere la musica, per cui tutto è nato da questo amore.
2: Al termine della proiezione, spazio ad una breve esibizione di Bollani con un omaggio al pianoforte a Nino Rota e poi le domande del pubblico che neanche la pioggia sottile durante la proiezione all'aperto ha scoraggiato dall'esserci.
4: Non siamo abituati a star fermi, non siamo abituati a star fermi così a lungo e non siamo abituati a star fermi così a lungo con altri musicisti ed è molto interessante e divertente perché finalmente facciamo famiglia, facciamo comunità, facciamo tribù e questo Valentina è riuscita a catturarlo molto bene.
2: Prossimo appuntamento con il MAP Festival questa sera all'Arsenale con la cantautrice Mille che si esibirà con l'orchestra Ico della Magna Grecia che promuove il MAP, co-diretto da Piero Romano e Gloria Campaner.
1: Adesso parliamo di un'iniziativa editoriale che tratta il calcio, o meglio tratta la Match Analysis. Ieri presentato il libro La Match Analysis per tutti con alla presenza di un ex bomber di Serie A.
5: Un viaggio dietro le quinte del rettangolo verde per scoprire che dietro un gol o una diagonale difensiva non ci sono solo istinto e talento, ma un universo fatto di dati, video e strategia. Il Mondadori Bookstore di Taranto ha ospitato la presentazione del libro La Match Analysis per tutti, edito da Mazzanti Libri. In una sala gremita di appassionati, gli autori Domenico Scognamiglio, Francesco Festa e Luca Tendas hanno svelato i segreti di un manuale unico nel suo genere. Francesco Festa e Domenico Scognamiglio hanno spiegato che la Match Analysis non è più uno strumento ad uso esclusivo dei grandi club, ma una lente di ingrandimento alla portata di tutti per capire come si evolve il gioco in tempo reale.
6: È diventata una professione ben ricercata negli ultimi anni. Negli ultimi 10 c'è stato uno sviluppo abbastanza grande sia della materia che della professione. E oggi siamo qui per questo, per presentare il libro e capirci un po' di più tutti assieme.
7: Nasce per diffondere semplicemente la nostra materia, la nostra professione a più persone possibili. Questo perché all'inizio, soprattutto quando si è diffusa questa figura in Italia, c'era molta confusione riguardo cosa facesse il match analyst, quali compiti avesse, quale attrezzatura usasse. Insomma, quindi l'idea nasce semplicemente per chiarire un po' chi siamo noi, cosa facciamo e perché no, magari appassionare qualcuno e convincerlo, tra virgolette, ad intraprendere questo percorso e quindi abbracciare la nostra professione e quindi farla diventare sempre più diffusa sul territorio.
5: Ospite d'eccezione della serata, l'ex attaccante di Serie A e oggi allenatore Emiliano Bonazzoli, che ha sottolineato la profonda metamorfosi del calcio italiano.
8: Il calcio italiano sta andando in modo negativo rispetto a tutte le altre nazioni migliori europee, ecco. L'esempio è il non andare ai mondiali. Sicuramente bisogna far tanto, partendo dalle giovanili.
1: Ve l'abbiamo anticipato nei nostri titoli, cresce la febbre per la finale di ritorno dei playoff nazionali di eccellenza. Domenica il Taranto ospiterà il Gladiator, sold out, lo stadio Italia di Massafra in poco più di 3 minuti. Questo e molto altro nella nostra pagina sportiva.

0: febbre a 1000, Stadio Italia che si preannuncia una vera e propria bolgia, è l'effetto del sold out record registrato per la finalissima di ritorno dei playoff di eccellenza tra Taranto e Gladiatori in programma domenica alle 16.30. Una caccia al biglietto frenetica, identica a quella vista per le sfide con Canosa ed Apice. Italiani per assistere alla gara sono stati polverizzati in pochissimi minuti, lasciando l'impianto interamente esaurito per spingere la squadra verso la Serie D. In un clima di grande attesa sul campo si ripartirà dallo 0-0 dell'andata. Mister e squadra puntano sulla continuità con una formazione quasi del tutto confermata. Gli unici nodi da sciogliere riguardano il centrocampo con il ballottaggio a tre tra incerti Marino e Zampa e in attacco dove Aguilera e Trombino si contendono una maglia da titolare con Santerusso più defilato. A dirigere la sfida sarà il signor Alessandro Fermia di Locri, assistito da Monaco di Chieti e Graziano di Vicenza, quarto ufficiale Lupo di Venosa, ma il fattore decisivo, c'è da scommetterci, sarà il muro umano di uno Stadio Italia già tutto esaurito. Divorzio ufficiale in casa New Taranto Calcio a 5. Con una nota societaria, il club rossoblu ha annunciato la separazione da coach Angelo Bombino, che non siederà più sulla panchina ionica nella prossima stagione. Nel comunicato la dirigenza ha espresso il più sentito ringraziamento al tecnico per la professionalità, la dedizione e la competenza dimostrate durante tutto il suo percorso a Taranto, augurandogli migliori successi per il proseguo della carriera e per il suo futuro personale. Si chiude così quindi un capitolo importante, con la società ora chiamata a programmare il futuro e la scelta della nuova guida tecnica.
1: E questo era il nostro ultimo servizio, l'appuntamento, ve lo ricordiamo, stasera alle 20.30 con 100 Sport Weekend. La nostra informazione invece torna alle 19.30 con l'edizione serale di 100 Notizie. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno.

0: dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.p.A., ANA S.r.l., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella. Imprese Edile Cassalia dal 1975. Ecoservizi SRL.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Come promesso, rieccoci in compagnia del Geometra Bitetti Geometra. Ci siamo lasciati circa un mese fa, qualcosina in più. I lavori sono andati avanti, ovviamente. Non c'era quella scritta che è identitaria, è Taranto, adesso è completa ed è visibilissimo, ma tante altre opere sono state portate a compimento. C'è la chiusura, la giuntura lì che è chiusa tra Tribuna Est, sì, il raccordo
1: Nord-Est,
0: io dico sempre gradinata curva, quindi Tribuna Est. Curva, state completando quell'altro, quello tra Curva e
1: sì,
0: Tribuna Ovest.
1: Un'oretta è chiusa anche la copertura del raccordo Nord-Ovest.
0: Messa in posa, messa a terra dei sediolini, che comunque è quasi completata, sia nel settore di Tribuna che nel settore di gradinata. Mancano quelli nel settore di Curva Sud.
1: Sì, è stato preforato tutto, quindi è stato tutto preparato per poterlo posare in maniera molto veloce. Quindi nella settimana vedremo colori anche in Curva Sud.
0: Quindi completato a livello cromatico, sì. Quello che è l'impatto, che vi assicuro varia di volta in volta. Tutte le volte che siamo entrati abbiamo avuto un impatto diverso in questo stadio, che adesso ormai ha preso pesantemente forma. Certo, manca il Manterboso, manca qualcos'altro, mancano le strutture, quelle magari alle spalle dell'impianto di gioco vero e proprio, ma il cantiere va avanti. Immagino che dall'ultima volta ad oggi tu abbia qualcosa da mostrarmi, anche perché ho visto che l'area hospitality ha preso completamente forma.
1: Ha preso forma e in questo momento stiamo scaricando i vetri della vetrata principale che affaccia sul campo di gioco.
0: Chiaro. E poi mi dicevi che insomma questo solco qua...
1: Abbiamo iniziato ieri lo scavo del pacchetto drenante del campo di gioco.
0: Tu sai che è una responsabilità importante, non solo per la creazione dello stadio, non mi guarda così. Però dico, l'impianto dello Iacovone e il Manterboso dello Iacovone fino a un certo punto della propria storia sono stati impeccabili. Sempre curato in maniera ineccepibile, non risentiva delle condizioni climatiche e meteorologiche talvolta avverse. Noi ci aspettiamo che sia così, forse meglio.
1: Ma io lo lascerò il 21 agosto, il giorno dell'inaugurazione, poi quello che viene dopo spetta ad altri, quindi...

0: Me l'avevi annunciato, qua si sta decisamente meglio, abbiamo anche tolto gli occhiali da sole. Diciamo che questo è un posto dal quale si godrà la partita nella migliore delle maniere, anche dal resto dello stadio, per carità di Dio. Però questa è l'area hospitality, qui davanti a noi ci sarà la vetrata che mi hai fatto vedere, che a breve posizionerà.
1: Sarà montata da oggi.
0: Sì, inizia a prendere forma anche la copertura, insomma l'area è ben delineata.
1: Certo, non è un'area per noi poveri umani, però...
0: Noi saremo sopra, mi hai detto.
1: Noi staremo sopra, sì, saremo sopra.
0: Qui ci sarà la possibilità di guardare la partita, di consumare un drink, di mangiare qualcosa. Alle nostre spalle c'è quella che possiamo definire area cucina.
1: Area cucina, sì.
0: Sì, esattamente.
1: Con i servizi laterali anche, dei servizi igienici e depositi.
0: E poi di guardare la partita esattamente di qua e di godersi lo spettacolo a strapiombo sul rettangolo di gioco.
1: Certo.

0: Abbiamo intercettato anche Riccardo Cucini, titolare della ditta Seli. Insomma, voi vi siete occupati della creazione di un impianto che non è ex novo, ma che è concepito con dei criteri che consentiranno sicuramente una visione innovativa e che consentirà a Taranto di vivere questo stadio con una predisposizione che punta non solo al momento della partita, ma anche alla vita dei 365 giorni l'anno.
1: Sì, certamente. Abbiamo lavorato sin dal progetto, diciamo, questo è un appalto integrato, quindi siamo partiti da un PFT redatto dalla stazione appaltante, poi sono state fatte una serie di migliorie in corso d'opera, diciamo su richiesta del committente, che hanno previsto, come sapete, l'installazione di due maxi schermi che sono in arrivo nelle prossime due settimane, un impianto audio, diciamo, innovativo e comunque di livello. Nonostante il costo comunque contenuto per un'opera di questo genere, penso che daremo alla città uno stabile, diciamo, non solo nuovo e a norma, ma anche innovativo, che possa garantire la fruibilità anche negli altri, diciamo, per altri eventi oltre che solo il calcio.
0: C'è una punta d'orgoglio nella realizzazione di questo stadio nel vederlo crescere, perché noi siamo arrivati qui e l'abbiamo visto quando c'erano macerie. Nel tempo si sta lavorando contro il tempo, sicuramente, perché è una corsa che ha la deadline dei giochi del Mediterraneo un po' prima, però sicuramente c'è una punta d'orgoglio nel raccontare la crescita, il grow up di questo impianto.
1: Sì, assolutamente, è un'esperienza interessante, molto importante per noi, impegnativa. Abbiamo trovato una serie di partner locali che ci stanno dando una grossa mano e devo dire che è una bella esperienza.
0: Sarete presenti all'inaugurazione?
1: Speriamo.

0: Qui la copertura è pronta per il montaggio, quindi sarà coperta nella stessa maniera della sala hospitality.
1: Ma siamo nella sala stampa.
0: E siamo nella sala media.
1: Sala media nella quale verremo a fare conferenze stampa, no?
0: Certo.
1: Avremo modo di relazionarci con gli attori principali della kermesse dei giochi del Mediterraneo, ma poi successivamente del Taranto Calcio. È una struttura diversa, lo dico per chi insomma c'è stato nella sala stampa, è una struttura rispetto alla vecchia sala stampa con una concezione diversa, longitudinale, l'estensione.
0: Sì, siamo nella stessa direzione della sala hospitality, nella parte opposta verso la curva nord, ed è completamente più lunga rispetto a quella che si sentiva prima.
1: Sì, assolutamente. Ed è praticamente a ridosso poi non solo della curva, ma anche del rettangolo di gioco, perché in maniera perpendicolare a noi si sviluppa, anzi in maniera parallela a noi si sviluppa il rettangolo di gioco da quella parte.
0: Rettangolo di gioco da quella parte. E in più in costruzione c'è la sala GOS, ancora più in alto, l'ultimo livello, dove ci saranno le telecamere principali.

0: Renato Gatta, allora una delle cose che io non ho capito e che mi stavate spiegando adesso e che quindi cercheremo di chiarire una volta per tutte è il fatto che il settore superiore e quello inferiore siano distanziati, siano staccati uno dall'altro. Quindi la preoccupazione mia, ma è anche di una parte di città, è il criterio di sicurezza, ovvero quanto è facile cadere al di là del fossato?
1: Da come siamo adesso, molto semplice.
0: Molto semplice.
1: Molto semplice. Però iniziamo da, facciamo un passo indietro. Sono due strutture separate. Abbiamo l'anello superiore che è quello che era esistente. L'anello inferiore dove siamo adesso poggiati è quello ex novo. Quindi questo divario necessitava purtroppo averlo. Come lo colmiamo? Innanzitutto possiamo dire che, come possiamo vedere nell'altra metà della curva nord, abbiamo colmato con un gradoncino a formare un'ulteriore seduta. Da qui sul gradoncino verrà montato il seggiolino e fissato meccanicamente con una carpenteria studiata, andremo a vincolarci per poter montare un pannello. Lo possiamo vedere già nella parte alta, già montato, stesso verrà sotto, quindi non ci sarà nello spazio né il modo di poter andare incontro a eventuali...
0: Quindi in soldoni, altra seduta lì,
1: ulteriore seduta
0: e poi
1: in più
0: pannello, che...
1: pannello di protezione, comunque sia in sicurezza.
0: Chiaro. Chiaro, quindi due strutture separate, due strutture diverse,
1: sì.
0: Anche in virtù del fatto che ci si è avvicinati al campo.
1: Ci siamo avvicinati ulteriormente al campo. Dalla prima seduta, dalla prima fila alla linea di bordo campo saremo a meno di 15 metri.
0: Chiaro. E l'altra volta mi dicevate non ci sarà una struttura in ferro?
1: No.
0: Cioè il campo sarà delimitato esclusivamente da quella...
1: Da quel parapetto piccolino in calcestruzzo, ma arricchito di sul tutto il perimetro di un chiamiamolo parapetto, ma in cristallo.
0: Chiaro.
1: In vetro.
0: Che non ostruisce quindi la visuale.
1: Non ostruisce, anzi abbellisce anche l'immagine dello stadio.
0: Ok, tutto più chiaro.

0: Si conclude così questo nuovo appuntamento con Dentro i Cantieri, un aggiornamento che vi dovevamo per farvi vedere quello che è il cantiere dello stadio Iacovone, che resta sì un cantiere ma assomiglia sempre di più ad uno stadio, a quello che sarà lo stadio del Taranto, a quella che sarà la casa del Taranto e dei tarantini per le partite, per l'attività agonistica, per quella sportiva, ma noi ci auguriamo anche per quelle che saranno le attività collaterali che copriranno 365 giorni l'anno il nostro stadio e la nostra città. Grazie al geometra Bitetti, grazie al suo collaboratore Renato Gatta che come al solito ci hanno accompagnato. L'appuntamento è ovviamente alla prossima puntata di Dentro i Cantieri su Studio 100. Grazie e buon proseguo di giornata.
1: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL.
2: Incontra la cura, un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: il capo dello Stato è a Taranto, rappresentante dell'unità nazionale che passa su questo storico lungomare che per molti ha rappresentato l'unità d'Italia nei momenti più difficili della nostra storia. Ricordiamo solennemente che Taranto è stata una città dalla quale moltissime sono le navi partite per le guerre che hanno.
1: Guarda,
0: e per
1: Walter,
0: le
1: che belle immagini queste.
0: Esatto.
1: Scalfaro saluta la folla, ha voluto personalmente, ve lo ripeto, cambiare il cerimoniale, è sceso a piedi in mezzo alla gente di Taranto.
0: Eccolo qui il capo dello Stato, e naturalmente circondato dalla sua scorta, noi, ecco, lo abbiamo proprio sotto di noi in
1: sì.
0: questo momento.
1: Applausi, applausi ancora.
0: Un'immagine molto bella.
1: Applausi anche per questo grande segnale davvero di testimonianza del presidente che è vicino a una città del sud, che è voluto scendere in mezzo alla gente, in mezzo a Taranto.
0: Ecco il sindaco che porta il saluto. In questo momento c'è stata la stretta di mano col
1: sì.
0: sindaco di Taranto, come vedete, e stanno scambiando qualche battuta poi con i rappresentanti delle forze armate, l'aeronautica militare, il prefetto di Taranto, e ora il presidente ha salutato, ecco, ora allarga le braccia e saluta, fa il suo ingresso sulla rotonda del lungomare. Dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che consentono veramente delle riprese ardite. Ecco il capo dello Stato che si è fermato.
1: Ecco Walter, gli onori, questi sono gli onori al capo dello Stato. Io vi lascio ascoltare adesso e seguire in televisione con le
0: Perfetto.
1: Nostre belle immagini l'inno di Pamela.

0: di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Avieri del nono corso 97, lo giurate voi?
1: C'è stato un momento, subito dopo il pari raggiunto rocambolescamente dal Taranto a Padova, in cui a tutto si pensava all'infuori della partita. È stato quando Toni Pasinato si è accasciato sulla propria panchina ed è stato portato fuori in barella. Le prime notizie erano abbastanza allarmanti e pertanto la partita, il punto conquistato e tutto il resto sono scivolati senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente tutto poi è rientrato e gli ionici hanno potuto rendersi conto di quanto vale il punto incasellato in classifica. Ma ciononostante gli ionici sia a centrocampo che in difesa hanno sbagliato molto, anche se l'intervento dubbio del difensore patavino Russo al quarto su Paolucci poteva anche cambiare il volto alla partita. Settimo, è Spagnuolo ad intervenire bene su un tiro di Mariani. Al ventesimo, ancora gli stessi giocatori ad essere protagonisti. Viene fuori il Taranto al 26esimo, il cross di Roselli viene deviato in angolo. 33esimo, è Paolucci a mettere bene in mezzo per Russo, il cui riflesso è ritardato. Praticamente senza grandi sussulti si arriva alla ripresa, che si apre con l'intervento di Serra su Simonini. È la stessa punta a battere il penalty e a mettere alle spalle di Spagnuolo. La reazione del Taranto è più nervosa che concreta, come testimoniano anche i molti palloni persi. Al 24esimo ci

Può essere la svolta della gara quando Paulinelli, a liberare De Vitis, che solo davanti a Pelosin mette a lato. Gol sbagliato, gol subito. 31esimo, non fa tempo a entrare in campo Fermanelli, che Longhi tocca per lui una punizione e l'ex Spallino toglie la classica ragnatela. Partita chiusa, sembrerebbe, ma c'è l'indomabile Paolucci che dopo una sessantina di metri di corsa trova la forza di accorciare le distanze. È il 33esimo. Passano 3 minuti.

0: di Paolucci è in confusione come la sua squadra e mette alle spalle del proprio portiere. L'incidente già descritto a Pasinato fa passare quasi inosservato uno splendido intervento di Spagnuolo, ancora su tiro di Fermanelli, ed un fallo enorme da rigore su Gridelli. Per il trainer Tarantino notizie confortanti nonostante il ricovero precauzionale. Stamani è stato dimesso dal nosocomio Patavino e domani sarà nuovamente al suo posto. Per lui la diagnosi è una reazione nervosa ad una indigestione. Troppe emozioni anche per chi è nel calcio da alcuni decenni come lui.
1: Ed ecco in questo momento che si apre il portone, momento più toccante. Passiamo subito all'interno dove c'è la nostra prima squadra esterna, Italia Sciacchettano. A te
2: sì,
1: Italia.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Noi come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo avuto il privilegio, e ci tengo a sottolinearlo, siamo gli unici a avere il permesso di riprendere la processione proprio dietro le quinte. Noi ci troviamo nella navata centrale della chiesa del Carmine, da dove proprio in questo momento, come potete vedere, è uscito il troccolante. Quest'anno la troccola la porta Ignazio Presicci.

Il convento di Sant'Antonio fu realizzato a partire dal 1447 per volere del principe Giovanni Antonio Orsini, figlio di Raimondello e di Maria d'Enghien. Il complesso si articolava originariamente in una grande chiesa e nel convento vero e proprio, con al centro un grandissimo chiostro quadrato. Il

Il mostro presenta una sequenza di archeggiature a piano terra a forma ogivale e al piano superiore, a seguito del restauro, sono emersi due loggiati molto eleganti con archeggiature a tutto sesto. Queste ultime archeggiature e questi loggiati furono realizzati dai francescani della Riforma che furono qui presenti a partire dalla seconda metà del Cinquecento. Il loggiato sul lato ovest presenta un fregio con bassorilievi a figure zoomorfe, quali la colomba, il pesce, la lepre, e al centro riporta l'iscrizione esegetica francescana: lode a Dio, onore e gloria.

Il complesso monumentale fu trasformato nell'Ottocento in carcere, suddividendo fra l'altro la chiesa in più ambienti distribuiti su due livelli. Numerosi i materiali di spoglio utilizzati per la costruzione del convento, provenienti anche da antichi edifici di epoca romana. L'intero complesso doveva essere originariamente decorato da affreschi, di cui restano purtroppo solo alcune tracce. Tra queste, importantissima è una sinopia all'interno del refettorio e viene riconosciuto come disegno preparatorio per la realizzazione di una copia, mai completata, dell'ultima cena del Tintoretto conservata nella chiesa di San Trovaso a Venezia. Il complesso sorge su di un sito archeologico prossimo all'antico porto sul primo seno del Mar Piccolo. La campagna di scavi condotta dalla sovrintendenza ha messo in luce reperti greci, romani e medievali, parte dei quali sono esposti lungo i bracci del chiostro. Questo splendido complesso monumentale, ora affidato alla sovrintendenza che comunque consente l'accesso, l'uso e la visita, è sicuramente una perla all'interno del borgo ottocentesco di Taranto ed è un luogo da ammirare anche per gli splendidi affacci sul Mar Piccolo che offre.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi, nello specifico, parliamo di sterilizzazione e castrazione con un focus sull'operazione svolta in laparoscopia.
1: La sterilizzazione è un intervento chirurgico che impedisce la riproduzione. Nelle femmine prevede la rimozione delle ovaie e in alcuni casi anche dell'utero, mentre nei maschi prende il nome di castrazione e consiste nell'asportazione dei testicoli. Oltre a prevenire cucciolate indesiderate, questo intervento riduce il rischio di diverse patologie, infezioni uterine, tumori mammari, patologie prostatiche e comportamenti legati all'istinto riproduttivo.
2: Signora, come mai è qui oggi?
3: Siamo qui con Alma perché dobbiamo effettuare un intervento di sterilizzazione in quanto ha 19 mesi, quasi 20, e quindi la dottoressa ci ha consigliato questo tipo di intervento per evitare eventuali tumori, complicanze, tumori alla mammella, all'utero, e quindi era consigliabile fare questo intervento.
0: Dottoressa, quali sono i vantaggi sia dal punto di vista della salute che del comportamento per i nostri animali a seguito della sterilizzazione?
4: La sterilizzazione è una pratica chirurgica che chiaramente determina l'arresto della produzione degli ormoni da parte, chiaramente stiamo parlando di animali, cani o gatti, femmine, ok? E chiaramente attualmente sono variate le linee guida che un'organizzazione mondiale che si chiama VSAVA, che è praticamente un'organizzazione americana che porta avanti gli studi su quelli che sono i benefici e i tempi giusti per le sterilizzazioni, e si è visto che mentre prima si tendeva alla sterilizzazione molto precoce, adesso diciamo sono cambiate queste linee guida. Perché fondamentalmente, se da una parte chiaramente la sterilizzazione viene fatta da parte di proprietari per evitare delle gravidanze inaspettate, dobbiamo tener conto che la produzione ormonale può creare ovviamente dei benefici, ma può anche determinare delle problematiche a seconda dell'età degli animali. Allora, non c'è una regola generale. Ogni caso va visto a sé, ogni caso va chiaramente studiato, vanno fatte sempre delle analisi, delle ecografie, perché se ci sono delle problematiche sulle ovaie in un cane più giovane, allora è preferibile, per esempio, anticipare questi tempi, altrimenti si preferisce anche andare dopo il secondo calore, e questa è una tendenza nuova dopo questi studi. Ugualmente, ad esempio, nel cane maschio, che comunque di cui voglio un attimo fare un cenno, anche la castrazione viene fatta fondamentalmente in tempi più avanti con l'età rispetto a prima e con le indicazioni del caso. Ad esempio, un cane con problemi prostatici va, diciamo, affrontata magari una interruzione della produzione ormonale o con una castrazione, ma adesso abbiamo anche metodi come castrazioni chimiche e tantissimi altri farmaci che possono, per esempio, evitare la castrazione chirurgica, ad esempio in un cardiopatico. Quindi diciamo che la situazione è che per la salute degli animali, in linea di massima, c'è un'età in cui comunque è preferibile fare e operare una sterilizzazione. Poi la scelta, se tradizionale o in laparo, quella poi va vista, diciamo, sul momento. Però diciamo che la scelta del momento, dell'età, è un qualcosa che va studiata attentamente a seconda del paziente, dell'età, della razza e di tante varianti che possono esserci.
0: Ci sono degli effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza prima di sottoporre il proprio animale a questo tipo di intervento?
4: Premesso che prima di questi interventi vanno fatte tutte le analisi e le ecografie, proprio per evitare, diciamo, che possano esserci problematiche, diciamo che non ci sono delle grandi problematiche del post-operatorio. C'è una leggera tendenza degli animali a chiedere un po' più di cibo, e quindi la tendenza a un po' ingrassare, che però, se il proprietario già ne ha conoscenza, con la variazione del tipo dell'alimento, e viene dato un alimento per animali sterilizzati, e con le accortezze ovviamente del caso, solitamente non si hanno delle problematiche, anzi più benefici solitamente che non problematiche.
0: Qual è il percorso pre e post operatorio per una sterilizzazione?
4: Allora, il percorso preoperatorio è quello di, innanzitutto, chiaramente di parlare con il medico veterinario, di consigliarsi in base appunto a quelle che sono le problematiche o comunque quelle che è lo stato dell'animale. Viene effettuato un prelievo di sangue con la coagulazione, importante per ogni tipo di intervento, viene effettuato un ecocuore e preferibilmente anche un ecoaddome, perché nell'ecocuore chiaramente noi dobbiamo essere certi che il cane sia sano, che non abbia patologie cardiache. L'ecoaddome ci serve anche per andare a valutare gli organi interni, che ovviamente nella visita c'è uno screening iniziale di tutto questo, però andare a visualizzare questi organi con la diagnostica per immagini, con l'ecografia, ovviamente è un passo in avanti. Questo ovviamente non vale solo per i cani da essere sterilizzati, ma per tutti i proprietari che vogliono fare prevenzione ai loro animali. Per quanto riguarda il post-operatorio, per le sterilizzazioni tradizionali avremo praticamente una piccola ferita chirurgica che andrà, diciamo, un po' curata dal proprietario, il quale dovrà semplicemente essere attento a questa ferita, mettere magari una tutina post-operatoria, un collare di Elisabetta, fare una terapia antibiotica e analgesica antinfiammatoria. Nella sterilizzazione in laparo invece ci sono dei benefici maggiori sul post, che non determinano una grande cura, diciamo, perché le ferite sono due buchini e non, solitamente se non ci sono complicazioni non ci sono delle terapie da affrontare.
0: Quali sono i rischi in cui si può incorrere se non si sottopone il proprio animale alla sterilizzazione?
4: Ci si assume una bella responsabilità, nel senso che chiaramente io rispetto questo tipo di scelta, però i proprietari degli animali che decidono per motivazioni varie di non optare per la sterilizzazione dei propri animali sono proprietari che devono fare sicuramente il doppio dei controlli degli altri animali. Perché? Perché se parliamo delle femmine, chiaramente si può andare incontro un po' più facilmente a tumori mammari di dipendenza ormonale e a infezioni all'utero di dipendenza sempre ormonale, la cosiddetta piometra. Nei cani maschi più fondamentalmente può essere legato invece a problematiche prostatiche importanti come cisti prostatiche o anche tumori prostatici. Quindi chiaramente non è un obbligo, ma è sempre una scelta che andrebbe fatta in maniera molto responsabile.
1: Negli ultimi anni la chirurgia veterinaria ha conosciuto importanti evoluzioni puntando sempre di più su tecniche mini-invasive. Tra queste la laparoscopia rappresenta una delle innovazioni più rilevanti. Attraverso piccolissime incisioni e l'uso di una microtelecamera il chirurgo può operare con estrema precisione, riducendo dolore post-operatorio e tempi di recupero. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Decata.
5: Sono il dottor Giuseppe Decata, mi occupo di chirurgia mini-invasiva e di endoscopia in Puglia e faccio questa specializzazione, queste procedure da ormai 15 anni e sono diventate fondamentalmente la routine nei nostri piccoli pazienti.
0: Dottore, in che cosa consiste l'intervento in laparoscopia?
5: In generale per laparoscopia intendiamo tutte le procedure in addome che avvengono non guardando direttamente con gli occhi ma attraverso degli strumenti che ormai sono diventati altamente performanti, quindi abbiamo delle strumentazioni veramente con della qualità elevatissima che quindi ci permettono di vedere molto meglio e di eseguire quindi degli interventi oltre che meno dolorosi, che insomma è il classico che ci si aspetta dalla laparoscopia, anche più efficaci perché appunto vediamo meglio e riusciamo a vedere zone e distretti che in chirurgia open, aperta, quindi tradizionale, altrimenti non riusciremo a vedere.
1: Applicata alla sterilizzazione, la laparoscopia è oggi una soluzione moderna e sicura, pensata per migliorare il benessere degli animali. La procedura dura mediamente dai 20 ai 40 minuti, a seconda della specie, della taglia e delle condizioni cliniche del paziente.
5: Parlando ora nello specifico della sterilizzazione, quindi cioè della asportazione delle ovaie, che è un intervento rutinario di cui alcuni nostri pazienti necessitano, ormai le tempistiche sono notevolmente ridotte. Dico ormai perché la curva di apprendimento di noi professionisti, naturalmente con l'esperienza, è migliorata notevolmente, quindi questa procedura in un paziente standard, cioè né troppo piccolo né troppo grande, in 20 minuti è praticamente finita. Quindi ormai l'aspetto durata, che inizialmente poteva essere un limite, perché quando abbiamo iniziato 15 anni fa non erano queste le durate, quindi erano molto più lunghe, quindi questa mini invasività era relativa perché avevamo un'anestesia molto lunga. Ad oggi invece la procedura, da un punto di vista temporale, è paragonabile a una chirurgia aperta, praticamente open, quindi tradizionale.
0: E quali sono i benefici di questo tipo di sterilizzazione?
5: I benefici sono insiti proprio nella laparoscopia, quindi abbiamo ormai un intervento che, come detto, dura come quello tradizionale, ma l'accesso all'addome avviene attraverso piccolissime incisioni, quindi questo implica poco dolore per il paziente, rapida ripresa, nessun farmaco nel post operatorio e una gestione delle ferite a casa per il proprietario praticamente assente, perché sono due piccoli buchini, ma soprattutto per il paziente già dalla sera stessa praticamente può tornare quasi a fare la sua vita normale, ecco. Quindi non c'è una ferita da gestire, non c'è un dolore da gestire post operatorio.
1: Una cosa è certa, informarsi e confrontarsi con il proprio veterinario è sempre il primo passo per scegliere il meglio per la salute dei nostri pet.
0: Dottoressa, per che genere di animali è particolarmente indicata la sterilizzazione in laparoscopia?
4: È indifferente, seppur, diciamo, a parità di animali in piena salute, preferirei questo tipo di approccio in tutti quegli animali un po' più fobici, quindi animali particolarmente agitati, in cui chiaramente è preferibile un post-operatorio il più sereno possibile.
0: Normalmente quando parliamo di sterilizzazione facciamo riferimento ai cani o gatti, che sono gli animali da compagnia più comuni, ma questo tipo di intervento può essere effettuato anche su altre specie?
4: Certamente. Anzi, ci sono grandi indicazioni proprio sulle sterilizzazioni di conigli, di altri animali, piccoli roditori, ma è molto importante affrontare questo tipo di argomento anche su questi animali che hanno dei problemi comportamentali e di salute abbastanza seri.
2: Siamo con Alma e la sua padrona subito dopo l'intervento di sterilizzazione in laparoscopia. Signora, quali erano le paure che aveva all'inizio?
3: Inizialmente l'anestesia, perché pensavo durasse molto di più, anche l'intervento, diciamo, è stata una durata brevissima. Comunque l'intervento spaventa sempre, però con questa tecnica poco invasiva ci hanno tranquillizzati un po' tutti.
2: Adesso è serena, finalmente.
3: Sì, finalmente sì. Ho visto che Alma sta bene, è già in piedi, quindi tutto bene.
1: La sterilizzazione è una scelta importante che può contribuire al benessere e alla salute dei nostri animali. Da quella tradizionale alle tecniche laparoscopiche, l'importante è affidarsi sempre a professionisti qualificati e fare scelte informate per individuare il percorso più adatto alle esigenze dei nostri piccoli compagni di vita.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 120 si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
3: Buon pomeriggio Futura, qui dagli studi di Via Polibio di Studio 100. Giovedì pomeriggio alle 15, come di consueto, trattiamo argomenti del giorno, del periodo, i temi caldi. Settimana scorsa ci siamo occupati di impiantistica sportiva, del dopo Giochi Mediterranei, soprattutto abbiamo avuto ospite anche Massimo Ferrarese. Ne è seguita una settimana ricca di pareri, qualche polemica, precisazioni, spiegazioni. Sono partiti i bandi pubblici, impianti pubblici nuovi, costruiti ad hoc per i Giochi del Mediterraneo, sono quasi pronti, il Comune ha avviato la macchina amministrativa che poi renderà questi impianti gestibili e fruibili dopo i Giochi del Mediterraneo. Quindi fermiamoci, adesso ragioniamo sui giochi, soprattutto ragioniamo insieme su una città che si sta preparando ai giochi. La domanda è come? Siamo consapevoli di questa grande opportunità culturale, economica e sociale che stiamo per vivere tutti insieme, Taranto e l'entroterra, tre province sono interessate ai giochi, non solo la provincia di Taranto. Siamo pronti a raccogliere 26 società, 26 popoli diversi, meravigliosamente diversi, questa miscela di culture che invaderà e sarà un'apoteosi di colori, accenti, suoni, una grande esperienza culturale per tutti noi. Come la stiamo vivendo? Con disfattismo, con scetticismo, con paura, con timore, con il classico panico di chi non è abituato a vivere situazioni belle, essendo stato abituato sempre all'arte o dell'arrangiarsi o dell'accontentarsi o alla lotta per vivere e agognare una qualità della vita migliore. Ne parleremo con gli ospiti oggi in studio. Grazie Marcello De Paola, presidente Federalberghi Taranto,
4: Grazie
3: benvenuto. Grazie Barbara Lacitignola, che intanto cibo per la mente, uno dei primi locali della nuova generazione di locali Città Vecchia, ma è qui anche in veste di sociologa, o soprattutto in veste di sociologa, vedremo. Grazie di essere qui, professor Pagano, docente
4: Grazie.
3: universitario, che mi piace ricordare qualche anno fa protagonista di un corso, cioè dell'istituzione di un corso di laurea che nel nome aveva la parola Mediterraneo.
4: Mediterraneo, sì.
3: Poi ne parliamo. Grazie Paolo Tedeschi, benvenuto in collegamento da
5: Grazie,
3: Roma.
5: grazie. Un saluto da Roma.
3: Benvenuto Paolo, alziamo un po' il volume in studio così sentiamo meglio Paolo. Paolo è un manager di multinazionale, Tarantino doc, Paolo è di quelli che sta a Roma ma appena può sbarca a Taranto. Poi magari gli chiederemo quanto ci mette, se prende l'aereo, se prende l'auto, se prende il treno. Conoscendo Paolo verrebbe anche a piedi a Taranto se fosse il caso, vero Paolo?
5: In moto, con la mia lambretta, verrei.
3: Con la tua lambretta, va bene. In attesa di avere il volume anche meglio di Paolo, un po' più alto in studio, io direi così, cari amici e cari amiche, ci siamo chiesti se siamo pronti. Partirei con l'ausilio di Peppe Candela in regia, con un video, sono pochissimi minuti, 2 o 3 minuti, estrapolato da un interessante convegno di 2 giorni fa, tenuto al Castello, indetto dalla Fondazione del Mediterraneo, quindi non dal comitato organizzatore, dalla Fondazione Mediterraneo per lo Sport, e Vincenzo Maria Genovese, un dirigente internazionale del Comitato dei Giochi, si occupa di planning operation, non è alla prima edizione dei giochi, è un uomo molto esperto, simpatico, un campano che a suo modo, strappando anche sorrisi, dice cose molto serie, parla anche di noi, però viene quasi in soccorso ai nostri dubbi, al nostro scetticismo. Evidentemente, parafrasando Argentina, Taranto poi non è a Taranto, Taranto è nel mondo, e forse tutto il mondo è paese. Ascoltiamo Genovese, prego.
4: Si parlerà di costruire i giochi, per cui invito qui il dottor Vincenzo Maria Genovese, direttore del Planning Operation.
6: Buonasera a tutti. Beh, io non sono di Taranto. Non sono di Taranto, io vengo dal Trentino Alto Adige, come si comprende dal mio accento. E da lì sono sceso in Italia per tantissimi eventi, come questo di Taranto. Questo è il sesto, settimo, non ricordo bene, che dirigo. E ogni volta viviamo sempre un'emozione nuova. Che ha dei cicli che sono ripetitivi nella storia della preparazione dei giochi. Uno dei cicli più importanti inizia più o meno 12 mesi prima di qualsiasi evento. 12 mesi prima tutta la città, tutto il territorio dice: questi giochi non si faranno, non si faranno, non succede a tanto. Solo a Taranto, succede in tutta Italia, ve lo assicuro, in tutta Italia. Ma perché? Perché noi siamo italiani, siamo così, noi finché non ci stiamo dentro continuiamo a dire non ce la facciamo. E 12 mesi prima questa emozione, questa sensazione raggiunge l'apice. La stampa, anche chi lavora, chi sta all'interno dell'organizzazione, chi sono gli amici come voi, dicono: questi non ce la faranno mai, c'è poco da fare, stanno troppo indietro. Bene, sì, partiamo con l'handicap, facciamo passare qualche altro mese, arriviamo a 6 mesi. A 6 mesi succede che qualcuno comincia a dire: beh, però questi, insomma, comunque alla fine questi 6 mesi li hanno usati, li hanno utilizzati, sono pochi, no? Perché un manipolo di persone saranno pure bravi, ma insomma i giochi del Mediterraneo è tanta roba, ragazzi, è veramente tanta roba, ma ce la possono fare. Però guarda, tutto sommato io un po' di fiducia glielo comincio a dare, e anche chi, diciamo, ci amministra comincia a capire, dice: ma questi forse vuol dire che passano altri 2 mesi, arriviamo a 4 mesi. A 4 mesi si è conclamata ormai un'opinione che il comitato organizzatore dei giochi del Mediterraneo, ma dico di tutti i giochi che vengono fatti in Italia, è composto da delle persone insane di mente, perché solo delle persone insane possono ancora pensare di farcela. Sono sempre pochi, attenzione, sono sempre un gruppetto di 50 persone, chi viene dalla Spagna, chi viene dalla Grecia, chi viene da Roma, chi viene da Firenze, chi viene da Milano, ma chi sono questi? Ma dove stanno i tarantini? Dove stanno quelli che noi conosciamo? Ve li faccio vedere io, uno sta lì, un altro sta lì, un altro sta lì. Almeno il 30% sono professionisti che abbiamo preso dal territorio. Attenzione, non sono magari come bravi come il collega spagnolo, il collega greco, il collega che viene da Firenze o da Roma, ma lo stanno diventando, e questo succede 4 mesi fa. Adesso siamo a quanti giorni? 60?
7: 60?
6: Ma davvero? Ragazzi, stavo scherzando. Ma davvero? Solo 67 giorni? Io ero rimasto a 130, 140, davvero? È una brutta notizia questo, va bene. Va bene.
4: adesso ci dici cosa succede a, 30, a 60 giorni.
6: A 60 giorni arriva il panico. A 60 giorni arriva il panico. Arriva su, anche all'interno del comitato, attenzione, arriva a chi finora è stato tranquillo, comincia a vedere il traguardo e comincia a dare panico. Io sto in panico da un anno, Io è un anno che sto in panico. Ma il panico comincia a venire in città, comincia ad arrivare in città, perché cominciano a capire che davvero arriveranno 4.500 atleti da 26 paesi, davvero arriveranno i capi di Stato, di 26 nazioni, forse non tutti, ma arriveranno qui.
3: 26 capi di Stato, poi su questa parola panico ci torniamo, perché c'è un altro frame che sviluppa questo concetto di panico. Paolo Tedeschi, da Roma, come ci vedi qui? Che città ti sembra quella che sta per accogliere 26 paesi, 26 capi di Stato, 26 delegazioni, 26 di tutto?
5: Beh, il panico io non l'ho visto. Girando in città, sono stato giù per il ponte e devo sottolineare, e forse te l'ho detto una volta quando ci siamo visti a Taranto, io credo molto nella città, anche se non sono tarantino. Io sono tarantino di adozione, nessuno della mia famiglia è di Taranto se non mia moglie da diverse generazioni. Noi stiamo affrontando un evento di una portata, di una caratura internazionale, senza la possibilità di aver preparato prima il terreno adatto per ospitarlo. Tra 71 giorni oggi, Taranto sarà sotto gli occhi di 26 paesi, quantomeno 26, se non di più, con una cerimonia affidata a uno dei principali player internazionali, che va sotto il nome di Castadiva, con un artista internazionale che va sotto il nome di Albano per l'inno di Mameli. Probabilmente ad accogliere quei 26 capi di Stato ci sarà il nostro capo di Stato.
3: No, è sicuro, quindi Meloni-Mattarella, sicuro. Meloni e Mattarella.
5: Per uno che come me, quando negli anni 90 ha iniziato a lavorare all'Italia Impianti Sud, alla Bestat, ha imparato che cos'è il cerimoniale, che cos'è affrontare tutto il contorno di accoglienza di altissimo livello, quindi andiamo sotto l'egida di un cerimoniale molto stretto che passa, vi dico solo una banalità,

0: il sitting, la situazione lì, la posizione sedute uno a fianco all'altro, è una delle cose più difficili da gestire.
1: Immagina
0: Il
1: l'equilibrio tra
0: problema.
1: 26 paesi anche,
0: Esatto,
1: no?
0: perché fra altre cose ci sono dei disequilibri dettati dalla
1: Dalla
0: geopolitica.
1: geopolitica, certo.
0: Allora rispondo a te, e poi magari al prossimo giro parleremo anche di comunicazione e marketing del territorio, parleremo di branding, parleremo di quello che è più affine alle mie core competencies, parlando come qualcuno che usa l'inglese meglio di me. A poco più di 70 giorni dall'inaugurazione, Taranto è pronta sui cantieri, l'ho visto, ma non è ancora pronto nel racconto. E sapete perché? Perché Taranto è talmente amata che oramai noi tarantini guardiamo solo i difetti.
1: Mi sembra una. Non è spietato, credo che sia oggettivo. È il senso di questa trasmissione, che non vuole nascondere né i difetti né mettere la polvere sotto il tappeto, mai. Però forse è il momento di vivere queste settimane con un, non lo so, con un afflato, con una sensazione, con una riproposizione di noi stessi, un po' diversa se è possibile. Professor Pagano, qualche anno fa l'idea di istituire, non erano stati ancora assegnati, perché prima del
0: Sì,
1: 2019,
0: molto
1: nel
0: prima.
1: 2018-19 vengono assegnati i giochi. Del tuo, che ci conosciamo da tanto, lo dico
0: Certo.
1: sempre e non amo il manierismo televisivo. Tu con il rettorato di allora e con i tuoi, con gli studenti e con i colleghi, istituisti questo corso. C'è ancora il corso intanto, quello di Popoli del Mediterraneo. Come è andata e perché soprattutto? Dentro un IBA,
0: C'è
1: il
0: un
1: contesto di un
0: antefatto
1: IBA.
0: a questo
1: Prego.
0: corso, perché noi quando a seguito della legge Gelmini che modificò la governance universitaria istituimmo il Dipartimento Ionico che ha nella sua diciamo, definizione precisa in sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo, società, ambiente e culture. Noi l'abbiamo voluto proprio così perché è la vocazione di Taranto. E ovviamente naturalmente sul mare, ma soprattutto sul mare Mediterraneo. E quindi noi pensammo, appunto a livello di istituzione barese e poi tarantina, di una università, di una sede universitaria a Taranto che attraverso gli studi e la ricerca si potesse proiettare in una dimensione internazionale mediterranea. Questo, a seguito poi di questa nostra scelta, è venuto anche questo corso che oggi ha leggermente modificato la sua tipologia, ma è comunque sempre un corso aperto alla interculturalità, perché io penso che questa sia la missione di Taranto, una terra di confine. Noi siamo la frontiera sud dell'Europa, non lo dimentichiamo mai. E io penso che questo, anzi, è stato messo da parte per troppo tempo, ma non solo da noi, anche dall'Europa, cioè che non ha considerato la frontiera sud come una risorsa, ma come un problema.
1: Questi giochi, dal tuo punto di vista, quell'approccio accademico, socio-accademico, che cosa possono essere? Cosa possono rappresentare? E non sono le 3 settimane, perché Paolo diceva prima, l'abbiamo detto anche noi prima, è il modo anche di avvicinarsi, è il modo anche con il quale daremo seguito alle relazioni che speriamo di intrecciare da qua. Federalberghi annuisce, no? Perché immagina che tra 2 anni un amico maghrebino possa venire da noi poi, no? Dopo
0: Esatto.
1: aver vinto la medaglia viene qua in vacanza. Tanto per banalizzare, questi giochi dal tuo punto di vista cosa possono essere?
0: Beh, questi giochi rappresentano sicuramente, possono rappresentare una chiave di svolta del territorio, proprio perché mettono in relazione i popoli che si affacciano su di un mare comune, un mare che ci ha sempre visto protagonisti del resto. Noi non dimentichiamo che qui è stato voluto l'arsenale militare perché eravamo sul mare
1: Perché siamo qui, perché
0: Mediterraneo, eh?
1: siamo qui.
0: E quindi io penso che se sfruttati, scusate il termine, adeguatamente, questi giochi, al di là delle 3 settimane dei giochi, che pure sono un momento molto importante, possono rappresentare per noi qualcosa di veramente di decisivo, io direi. Tant'è che col

0: tavolo della conoscenza del comune.
1: Ma poi ne voglio parlare dopo, perché poi voglio parlare
0: perché noi abbiamo
1: di cosa avete previsto in quel documento.
0: Appunto,
1: grazie
0: sì,
1: per aver
0: sì, prego,
1: dato
0: prego,
1: l'input,
0: prego,
1: ma ci torno.
0: Prego.
1: Barbara La Citignola, in Città Vecchia, tutte le sere, non solo le sere, a lavorare nel cuore del cuore di Taranto. Che giochi saranno? E magari che Città Vecchia sarà in questi giochi o cos'è ora, in prossimità?
2: Sarà una Città Vecchia pronta all'accoglienza, sarà una Città Vecchia formata, non improvvisata, ci tengo a dire questa cosa, perché noi chiediamo l'aiuto dei professionisti, anche perché la preparazione deve essere proprio questo, che non ci devono essere improvvisazioni di ogni genere, di nessun tipo. E questo sarà un momento culturale anche di crescita, anche per il nostro futuro. Io quello che auspico, come anche in tutti gli interventi che faccio, che sì, siamo pronti all'accoglienza, per carità, però questi giochi sono anche per i tarantini, ce li dobbiamo godere anche noi, quindi dobbiamo godere il miglioramento dei servizi della città, di tutta la bellezza che c'è e ci sarà, e quindi dobbiamo godertela, essere pronti per questo, un miglioramento anche culturale di approccio per le culture diverse da noi, che ci deve aiutare anche nella convivenza quotidiana al di là degli eventi straordinari. Quindi penso che ho fatto anche riferimento appunto al fatto che siamo comunque una società interrazziale e quindi dobbiamo anche abituarci a questo e con quale miglior strumento che la conoscenza. Io dal punto di vista anche tecnico-operativo, perché poi si tratta anche di questo, mi è piaciuta moltissimo un'iniziativa del comune, per esempio, che ha chiamato i ristoratori, e qui anche c'è un protagonista di questa cosa, a fare a Pasqua un incontro sulla cucina halal. E quindi,
1: credo anche con il comitato, no?
2: Sì, non comunque bene. Ci sono state tutte le, per me personalmente, che poi sono sempre vicina anche per la mia formazione prima di quella, diciamo, imprenditoriale, a queste tematiche, e quindi capire cos'è, significa la cucina halal. Poi è stata anche un'occasione di incontro, no? Con altri operatori, con altri, e poi per poi capire che non è nulla di diverso da quello che offriamo, però l'importante è l'attenzione. E vuol dire, ci sono spiegato anche che oltre la proposta tecnica di cibo, è importante anche l'approccio, no? Che dobbiamo avere nei confronti delle culture diverse dai noi. Dalla nostra. Quello che io auspico è che tutto questo sia usufruito anche dai tarantini. Ecco, questo vuol dire, non dobbiamo essere una città, mi perdoni il termine, prostituta, in vendita, no? In vetrina.
1: Sì.
2: Dobbiamo essere reali in questa trasformazione culturale.
1: Barbara, una domanda flash, ma è importantissima, non voglio ridurla a 20 secondi. L'omicidio Bacari in Città Vecchia. E per quello che può significare, perché non voglio sminuire tutto quello che è successo, è stato elaborato questo lutto in Città Vecchia o ancora c'è questa?
2: C'è ancora.
1: Io ho avuto subito il terrore che, al di là della perdita gravissima di un ragazzo, avessimo perso 20 anni di storia e di ricostruzione del tessuto connettivo tra Città Vecchia e Città Nuova. Non, ho avuto paura che il pregiudizio verso la Città Vecchia ripopolasse le nostre menti. Tu che ne pensi?
2: Purtroppo sì, noi abbiamo, da operatori del settore, ti dico che c'è stato un calo, c'è stata molta solidarietà, infatti siamo andati tutti a questa famosa manifestazione in Piazza Fontana,
1: sì.
2: Ci siamo visti i famosi buoni e malamente, perché non neghiamo chi siamo, noi
1: siamo noi,
2: ci sono i buoni e ci sono i malamente, ci sono i conniventi,
1: che calo parli, scusa?
2: Cosa, un calo delle presenze, anche dei tarantini stessi, perché la scusa andavano trovando, come tu sai il nostro claim è fondamentalmente da molti, di tutti gli operatori della Città Vecchia, è passa il ponte.
1: Il tuo passo il ponte, la nostra generazione non lo passava quel ponte, purtroppo,
2: e ancora adesso,
1: vittime di un pregiudizio assurdo.
2: Subito dopo l'hanno passato molto di meno.
1: E adesso?
2: Adesso più o meno, noi adesso siamo anche per esempio già pronte alla settimana meravigliosa, sarà la prossima del Medimex, e quindi
1: ne parliamo dopo, Barbara, ottimo.
2: Okay.
1: Ti ringrazio. Federalberghi, presidente, come va? La domanda che comprende tutto, come va?
3: Okay, una domanda omnicomprensiva.
1: Allora, quasi retorica, spero di no, sì. Perché la risposta spero che mi sorprenda.
3: Allora, ci sono due aspetti.
1: Sì.
3: Il primo aspetto è quello puramente tecnico, quindi parlo a nome, diciamo, della parte hospitality hotellerie tarantina e della provincia. Come tutti quanti ben sapete, gli alberghi ospiteranno prettamente tutta la parte tecnico-organizzativa dei giochi. Già da mesi il comitato ha provveduto a opzionare e contrattualizzare tutte le strutture.
1: Ricordiamo, alberghiere. Gli atleti trovano posto sulle navi,
3: gli atleti troveranno
1: una
3: posto,
1: piccola o una grande, in banchina Chiapparo.
3: Esatto, sono circa 5.200-5.400. Sì. Poi c'è un'altra mole di persone importante.
1: Pari a questo numero quasi.
3: Leggermente di meno, intorno ai 4.000 unità, che sono tutte quelle persone che sono di corollario ai giochi, parliamo quindi di tecnici, operatore della parte broadcasting, quindi tutti coloro che diffonderanno i giochi a livello internazionale e che hanno necessità di essere ovviamente alloggiati. Quindi queste persone che sono sotto l'egida della direzione dei giochi vengono alloggiate in tutte quante le strutture alberghiere di Taranto e provincia. Cosa succede in questo momento? Che Taranto si aspetta una mole di turisti legati ai giochi, ossia tutti coloro che verranno a visionare i giochi nel territorio, perché coinvolti direttamente in quanto mogli, fidanzate, fratelli di atleti, oppure tutti coloro che verranno semplicemente a godere, a fruire dell'attività dei giochi.
1: Anche perché si va al mare in quei giorni a Taranto.
3: Oltre questo c'è la mole di tutti coloro che abitualmente vengono a visitare il territorio tarantino. Quindi ci sarà un momento di criticità, di affluenza nel territorio in un tempo relativamente molto compresso. I giochi durano circa
1: dal 21 agosto al 3 settembre.
3: Esatto. Questa diciamo che è la parte tecnica. Poi c'è invece una parte che io chiamo una parte di retrospettiva che ci permette di traguardare il dopo. No? Si è parlato prima di quella che è l'eredità che i giochi possono lasciare da un punto di vista sociologico, da un punto di vista anche imprenditoriale, da un punto di vista culturale. E mi viene in mente di fare un altro tipo di considerazione, ovvero i giochi in realtà cosa lasciano sul territorio, oltre che una serie di infrastrutture importanti che in un modo o nell'altro potranno essere gestiti. Avete fatto quella bellissima trasmissione ultimamente sul dopo giochi da un punto di vista no, impiantistico. Io invece faccio un altro tipo di considerazione: che cosa lasciano come eredità i giochi sul territorio? Noi è da tanti anni che sentiamo parlare di una trasformazione, del passaggio da quella che è la monocultura dell'acciaio, che ci ha sempre visti interessati nel bene e nel male, l'idea di transitare da una monocultura dell'acciaio a una città che possa essere città attrattiva da un punto di vista turistico. L'abbiamo sentito migliaia e migliaia di volte in tutte le salse che Taranto ha tutte le caratteristiche per poter essere una città turistica. Poi però fattivamente questo salto di qualità, questo cambio di mentalità, di approccio non avviene.
1: Cioè,
3: non
1: mi stai
3: avviene
1: dicendo che questo è un nostro grande esame di laurea?
3: Questo per noi secondo me è un grandissimo esame di laurea e quantomeno far comprendere a noi stessi quali sono le nostre vere potenzialità.
1: Poi ne parliamo, Presidente, perché poi parliamo anche della capacità e della possibilità di accoglienza che evidentemente viene misurata in questo periodo.
3: Assolutamente.
1: E capiremo delle cose poi. Trarremo tanti piccoli bilanci il 4 settembre che magari confluiranno in un bilancio generale socio-politico. Paolo Tedeschi.
4: Angelo,
1: vai.
4: Lasciami dire.
1: Non ho capito, Paolo, scusa.
4: Perché non conoscevo.
1: Non ho capito chi hai detto, Paolo. Non ho sentito chi hai detto.
4: Non mi trascurare.
1: No, anzi, sto arrivando. Facciamo un giro, sto tornando da te.
4: Non avevo il piacere di conoscere Marcello De Paola e approfitto perché di salutarlo, è stato un piacere.
3: Piacere
4: anche
3: mio.
4: Solo per poche battute, ma mi trova molto allineato. Dobbiamo spostare il dibattito da coerenza di chi siamo a opportunità di chi possiamo essere. Non volevo assolutamente che nelle mie parole prima di apertura, è sempre difficile fare le aperture, non essere coerente con questo evento e della forza che Taranto può esprimere su questo evento. Taranto, e lo ribadisco, è proprio il luogo giusto per ospitare questi giochi. Non è una città perfetta, ma è una città che sta provando a cambiare. E lo sta facendo da anni, passo dopo passo. Lì c'è Barbara, che conosco come imprenditrice, prima che professionista, e ne è una davvero un esempio virtuoso per tanti. Perché?
1: Sottoscrivo.
4: Noi non siamo cittadini di una città perfetta. Ma se i giochi arrivano o arrivassero soltanto o servissero soltanto alle città perfette, non servirebbero a nulla. servono alle città che vogliono trasformarsi. Le stesse città che hanno precedentemente ospitato questo evento. Quindi dobbiamo chiarire questo aspetto. Spostiamolo verso

0: una trasformazione globale che passa da questi ultimi 70 giorni, smettendo di essere sui social i peggiori detrattori di noi stessi e comunicare positivamente quello che sta accadendo. Questa è la spesa di circa 300 milioni di euro, 8,5 in più, 8,5 in meno. La stiamo vedendo come spesa o come investimento? Grazie, Angelo.
1: Grazie, vedo che segui molto la cronaca, addirittura conosci il dettaglio degli
2: Grazie.
1: 8,5, non ti sfugge nulla, non ti sfugge nulla e complimenti. Io mi permetto di dire, io non sono un semplice moderatore, io dico la mia, io concordo con tutti i vostri interventi. Credo che la chiusa finale di Paolo riassuma proprio il senso dell'obiettivo da centrare. È vero, questa è una città in trasformazione che ha il dovere oggi e anche il diritto acquisito sul campo, secolarmente, di andare oltre se stessa. La chiamiamo monocultura, la chiamiamo, non mono perché c'è anche l'arsenale, non è soltanto l'acciaio, la chiamiamo, la guerra sta tornando di moda, la difesa sta tornando di moda, quindi l'arsenale adesso è un problema perché è un arsenale evidentemente da rilanciare perché il mercato è quello, ma del resto il bacino è là, le due basi sono là. Anzi, secondo me è anche un modo intelligente di sfruttare una base dal punto di vista sociale, sportivo ed economico. Forse finalmente abbiamo capito che la Marina Militare sì, ha occupato dei posti, ma fa parte della nostra società, fa parte del nostro mondo, lavoriamo insieme. Io credo che sia stato più opportuno non costruire villaggi e chiedere a chi potesse farlo di darci una mano a ospitare, perché i villaggi olimpici di solito poi hanno una vita tutta da scoprire. Torino ha riqualificato ultimamente un pezzo del villaggio olimpico del 2006 destinandolo a strutture, ma ci hanno messo tanti anni. Quindi da questo punto di vista ben vengano quelle due navi perché avrei voluto evitare 20 anni di domanda e adesso che facciamo di questo quartiere nuovo? Visto che la città tra l'altro si va spopolando come tutto il sud, che non è solo Taranto. Allora, con il permesso di Candela in regia, io andrei in pubblicità, pochissimi secondi, abbiamo poi altre due piccole pillole video che ci aiuteranno nella nostra bellissima chiacchierata, ringrazio già i miei ospiti a metà percorso, poi per ognuno di loro ho una domanda che attiene anche all'esperienza personale, oltre che professionale. Non cambia il tema. Come stiamo arrivando tutti insieme al 21 agosto, giorno dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Lo dico oggi mestamente, che è il giorno in cui comincia per il terzo quadriennio consecutivo un mondiale di calcio che non ci vede
3: Che non ci vedo
1: protagonisti.
3: io.
1: Per fortuna c'è il Taranto, però, fatemelo dire. A fra poco, pochi secondi.

0: Five Motors, concessionaria Renault, Nissan, Dacia, KGM, offre un vasto assortimento di auto nuove con soluzioni su misura per privati, aziende e professionisti. E con la primavera dell'usato, una selezione esclusiva di auto usate e chilometri zero a prezzi imbattibili. Vi aspettiamo!
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
4: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Rieccoci qua, grazie per essere ancora con noi, care spettatrici e cari spettatori. Paolo Tedeschi da Roma, qui in studio Pagano la Cittignola de Pace. Allora, col permesso di tutti, pochi secondi, un'altra pillola tratta da questo convegno di Avantieri che ha fatto il punto, no? Dentro i giochi, a pochi giorni dai giochi. Candelli, quel file chiamato Panico, ecco, sviluppiamo quel concetto di panico che ci interroga molto su come siamo.
1: Sì, adesso c'è il panico. Il panico sarà che cosa? Saranno decine di migliaia di persone che entreranno in questa città. Saranno le strade bloccate. Vi devo dare una brutta notizia. Vi devo dare una brutta notizia. Camminerete a piedi. Camminerete a piedi sotto il sole. E non perché le stanno asfaltando, no, le potrete solo guardare quelle strade belle asfaltate, perché serviranno per circa 250 bus che gireranno nella città partendo dalla base navale, e non posso che ringraziare la Marina per questa partnership straordinaria che stiamo vivendo. Saranno occupate dalle circa 400 auto brandizzate con scritto Taranto 2026. No, cioè, Taranto 2026 sarà scritto sulle auto. Le strade che voi vorrete utilizzare, ma che non utilizzerete. Voi camminerete sotto al sole vedrete le strade asfaltate e sarete contentissimi di girare e di andare nel quadrilatero dello sport, dove c'è uno stadio di Serie A, come diceva il direttore, c'è una delle piscine più belle d'Italia. Dopo la Scandone di Napoli, devo essere già cioè, perché
2: ci
1: la
2: sta.
1: piscina scheda è un fascino differente. Dove c'è un centro sportivo dove si può fare lo skate a livello professionale, c'è il padel, c'è un centro tennistico che già adesso si candida per ospitare i prossimi, quantomeno i challenger, se non degli ATP 250. Ci sono degli impianti straordinari che da dopodomani, dopo i giochi, potranno essere gestiti da chi? Da quel 30% di persone che sono diventati dei professionisti e che saranno in grado di gestire questi impianti. E voi ricorderete con gioia che avete camminato sotto il sole per vivere questa epoca. Perché sarà un evento straordinario e se vi serve il coraggio per farlo, venite nel nostro ufficio, perché lì vedete veramente il coraggio che c'è.
0: Paolo Tedeschi, ma tutte le immagini Taranto con 350 bus, 400 auto in più del solito, in piena estate, o Taranto non si spopola più come una volta l'estate, Taranto vive l'estate, quindi incastrata in un virtuoso sole d'agosto con lo scirocco che ci sferza, che non sopportiamo più, però ci piace.
3: Auguriamoci il sole, auguriamoci questi 350 bus, auguriamoci una viabilità pensata da qualcuno che di logistica ne sa, magari si può far aiutare dall'intelligenza artificiale, perché abbiamo visto che noi abbiamo un po' qualche problema nella programmazione dei flussi. Eppure è una scienza esatta quella, non è come la comunicazione o come la medicina che non è una scienza esatta. Quando si parla di viabilità ci sono tutti gli strumenti, ci sono persone capaci che possono rendere meno impanicata questa situazione.
0: A proposito di
3: Poi io
0: panico.
3: devo dire da uomo di comunicazione. Ti dico che la narrazione che ha e il tipo di storytelling che ha utilizzato Genovese è molto moderno, molto intelligente, sembra quasi non prendersi sul serio, ma vi posso dire che è un grandissimo professionista nel suo
0: Con la
3: settore.
0: sua
3: Anche io
0: simpatia ha
3: di
0: detto molto, vero?
3: Ha detto tantissimo, anch'io a volte faccio finta di non prendermi sul serio, di non farmi prendere sul serio quando faccio il DJ, ma il resto poi l'autorevolezza di ognuno di noi si vede
0: Eh già,
3: come
0: non l'ho
3: dai
0: detto,
3: fatti.
0: non l'ho detto che tu hai
3: No.
0: trascorsi presenti e futuri da DJ, quindi.

0: Sempre.
1: Come Campanelli sei tu, come Pino
0: con il mio
1: Campanelli, DJ
0: amico.
1: dentro.
2: Stanno insieme.
0: Sì, assolutamente sì. Però quello che volevo affrontare, proprio partendo dall'incipit di Genovese nella sua modalità così scanzonata, è che è un po', diciamo, sbilanciato.

0: ma molto sbilanciata. Di fatto il tipo di notizie è stato ritardi e tensioni con il Comitato internazionale. Vi ricordate quando si è parlato di rischio cancellazione,
1: Sì.
0: polemiche su fondi,
1: Ma era
0: sulla
1: concreto, eh? Era
0: responsabilità?
1: concreto il rischio, eh?
0: Ma certo, ma chi ha seguito sa, e lo ripeto. Sono cose che sono già accadute e accadranno ancora. Però, sai, spostare la comunicazione da un racconto fattuale ad uno in chiave critica emergenziale, sempre, diventa una comunicazione informativa, non una comunicazione narrativa. Non genera racconto emotivo o dall'appealing internazionale. Non emergono quelle bellissime notizie come i ristoratori di Taranto stanno affrontando professionalmente il
1: Paolo,
0: cambiamento.
1: questo è l'eterno dissidio tra l'esigenza della cronica e l'opportunità del racconto. È l'eterno
0: Bravissimo.
1: dissidio,
0: Il
1: cioè.
0: punto fortissimo per il dibattito è che ci sono stati pochi contenuti che hanno raccontato davvero Taranto al
1: Siamo qui per
0: mondo.
1: questo nel nostro piccolo, Paolo, e ti ringrazio per l'acume che stai, come gli altri tre ospiti, state iniettando in questa bella chiacchierata. Barbara, la citignola, parlavamo della città vecchia prima. Varchiamo il ponte per una volta. Te lo faccio varcare, vai verso casa, Barbara. Abbandona per un attimo il tuo cibo e elementi che ogni sera abbeveri, ma che città è questa, Barbara? Come ti immagini quelle 3 settimane dal tuo punto di vista? Le 26 culture con cui ci confronteremo. Ti affascina questo momento? I punti di crescita, tu a tuo figlio, ai giovani, cosa puoi dire? Non partite in quei giorni, state qui, vivete da Tarantini questi giochi, o è retorica?
2: No, non è retorica assolutamente, infatti l'ho detto prima, per me personalmente è una sfida, è un arricchimento. Per una volta invece di viaggiare, di andare nei altri posti, sono gli altri posti che vengono da noi e quindi noi possiamo solo accogliere e confrontarci. E, dire, i nostri giovani possono solo imparare da questa cosa e fare la loro degna figura per dire, no? Per far vedere come riusciamo ad accogliere queste culture da cui io voglio prendere tutto il possibile. No? Tutto il bello che c'è di questo scambio, anche prodromo di opportunità, come dicevano tutti, future, no? Perché è un investimento, abbiamo detto, è una bella vetrina per il futuro, no? Di cui, come continuo a dire, si devono beneficiare tutti quanti, noi tarantini, gli operatori del settore, il cittadino medio, i giovani. E quindi ci stiamo, ecco, l'atteggiamento di cui si parlava, no? Prima, la
1: L'atteggiamento,
2: mentalità.
1: sì.
2: No? Noi purtroppo tante volte ci atteggiamo a colonizzati, no? Ogni cosa vengono a farla a casa nostra. Ci sono
1: Beh,
2: stati anche
1: duemila
2: molte.
1: anni di storia così, è
2: Vabbè, quello
1: difficile
2: sì, poi voglio dire, siamo stati sì, il
1: da
2: crocevia delle culture,
1: dimenticare.
2: Torosano, come la nostra
1: Questa
2: città
1: volta non vengono
2: soprattutto.
1: 26 paesi a colonizzarci, vengono a stare con noi,
2: Ma infatti, no, quello voglio dire, però
1: vero?
2: il Tarantino sempre la vede, ecco, io dove, come dice, e io dove parcheggio, e io dove faccio, prima parlavamo del Medimex,
1: Sì.
2: io sono anni che combatto con quelli di Puglia, no,
1: Settimana prossima.
2: quelli di Puglia Cultura, mi dicevano, ragazza, ma è bellissimo, noi voi avete una cartolina, i concerti sulla rotonda del lungomare sono una cartolina
1: Infatti,
2: internazionale,
1: Barbara, i Medimex sono la molla Taranto, eh?
2: non
1: Quella
2: la
1: sarà la
2: molla,
1: sesta edizione,
2: e infatti
1: quinta,
2: voglio dire,
1: sesta.
2: però il Tarantino medio si lamenta del traffico, che non sa dove mettere la macchina, delle cose. Va, come dice Paolo, va sicuramente organizzato meglio da ogni punto di vista, di viabilità, di tutto. Però io dico proprio, io personalmente ho casa in via Principe Amedeo, quindi e lavoro in Città Vecchia, quindi proprio i posti dove non posso mai parcheggiare, per esempio, no? Della Città Vecchia.
1: Beh, ma a
2: Però
1: piedi è un minuto però. Certo.
2: io godo tantissimo, sì, a piedi però io ho anche un'attività commerciale, quindi devo. Però per dirti, quando la città, anche via Principe Amedeo è un'isola pedonale, In cui tu ti prendi una birra con Patti Smith, cioè è una cosa bellissima, un'esperienza meravigliosa. Infatti anche chi non ha possibilità di partecipare a questi concerti, non solo per l'evento artistico, ma anche per l'atmosfera.
1: E parliamo del Medimex che sono 3 giorni, 4 giorni.
2: E qui immagina, capito, anche l'atmosfera che si può...

0: che tanti campioni e campionesse ospiti, non solo protagonisti.
1: Io quello ti sto dicendo, immagina l'atmosfera per gli amanti dello sport, per i giovani che fanno sport, fanno magari uno sport che non viene tanto valorizzato e in quell'occasione avranno la possibilità di confrontarsi con...
0: Per esempio Barbara, noi abbiamo dei campi da tennis da inaugurare. Visto l'andazzo che c'è nel tennis italiano, è probabile che incroceremo qualche volto amato. Professore, riprendiamo il discorso.
2: Dicevo, all'interno del tavolo della conoscenza, abbiamo sempre in prospettiva di Taranto Universitaria, no? Abbiamo pensato a un periodo medio, una progettazione di medio periodo e una più, diciamo, datata, no? Più in là nel tempo. Di lungo periodo. È stata avviata già una interlocuzione anche giusto formale col governo per una prospettiva di Taranto città universitaria mediterranea, proprio perché si avverte la necessità e il bisogno di creare quello che i greci chiamavano una koinè culturale sul Mediterraneo. Un mare che è stato sempre di incontri e scontri continui, però ha avuto un unicum nella storia, non ci sono altri bacini come il Mediterraneo, con tre continenti, culture diverse, ma che ha dato origine alla civiltà occidentale,
0: no?
2: Alla civiltà occidentale poi.
0: Certo.
2: E quindi noi dovremmo essere innanzitutto orgogliosi di farne parte, ma soprattutto dovremmo interpretare l'esigenza e il bisogno di questi territori per poter poi avviare una formazione dei giovani in prospettiva di dialogo tra le varie etnie presenti sul Mediterraneo. Un mare che, dicevo, molto spesso è attraversato da guerre e da tempeste varie. Quindi Taranto si può proporre come città universitaria mediterranea in una prospettiva di pace. Ad esempio, io sarei dell'avviso, ad esempio, di poter dialogare con le università islamiche presenti sul Mediterraneo. Ce ne sono importantissime in Egitto, ad esempio, c'è la cattedrale delle università del Mediterraneo e il rettore di quella università è l'interprete ufficiale del Corano. Cioè, lì non c'è un papa, no? Però è il rettore di quella università egiziana che interpreta il Corano. Cioè, se noi ci proiettiamo in questa dimensione, usciamo da una sorta di provincialismo e ci apriamo a dimensioni completamente diverse. Se Taranto vuole superare un passato che nel bene e nel male l'ha contraddistinta, questa secondo me è la prospettiva,
0: perché
2: noi non possiamo pensare di andare a toccare territori che non sono i nostri, no? Noi, per quanto possiamo dialogare con il nord, però è molto difficile. La nostra proiezione invece in prospettiva sud,
0: stai parlando del mondo,
2: può essere molto importante,
0: del mondo.
2: E io ad esempio come amministrazione, sì, ad esempio aprirei degli uffici di Taranto nelle varie realtà del Nord Africa, proprio per far conoscere la nostra città.
0: Questa è una
2: città.
0: Bella proposta, sai.
2: Certo, perché come ad esempio la Regione Puglia l'ha fatta a Bruxelles,
0: certo,
2: che ha un ufficio,
0: certo,
2: noi potremmo come Taranto aprirci al bacino del Mediterraneo facendoci conoscere.
0: Tre anni fa in quell'ufficio abbiamo trascorso con una delegazione Taranto e Puglia, tre giorni dedicati ai giochi del Mediterraneo nel Parlamento Europeo,
2: certo,
0: una serata al Centro di Cultura Italiana di Bruxelles e una serata nella sede della Regione Puglia. Infatti non casuale, vedi, le tue parole tornano, grazie Pagano. Prima De Paola, che non è De Pace, perché Marcello De Pace è un altro amico, Marcello De Paola invece è qui con noi ora per Federalberghi, non annuiva tanto quando io ho detto sono contento che ospitano le navi e non sia stato costruito alcun villaggio. Perché? Non sei d'accordo?
3: No, non è che non sono d'accordo, è il bello di questa trasmissione, no? È
0: certo,
3: il sale di questa trasmissione,
0: infatti,
3: è il confronto. Voglio fare prima un piccolo passaggio,
0: sì,
3: sulla clip che hai mandato prima, il titolo
0: sul panico?
3: Fosse panico.
0: Sì.
3: Si diceva prima, no, che si teme ciò che non si conosce. E con questo mi allaccio a quello che diceva prima Paolo. Presumibilmente qual è stato l'errore nella comunicazione che ha prodotto una mancanza anche di entusiasmo da parte del tarantino nel promuovere se stesso e la città di Taranto, perché Tarantino sarebbe dovuto essere il primo promotore.
0: Pensi sia un problema di comunicazione?

0: Non un problema di comunicazione, ma come è stata trasferita, diciamo, dall'organizzazione, dall'amministrazione, anche quella precedente, l'importanza e il valore
1: Diciamo
0: dei
1: che il
0: giochi del
1: sistema politico ci ha
0: Mediterraneo.
1: messo del suo negli anni passati a
0: Sì, si è
1: confondere un po',
0: impegnato tanto.
1: a rendere tutto un po' in disequilibrio. Cioè, la prospettiva è stata minata da problemi politici e da finanziamenti che non arrivavano, da cambi di gestione di comitato, da commissariamento.
0: Una
1: Diciamo,
0: serie di
1: l'asse
0: concause.
1: Roma-Bari-Taranto non si è distinta tanto
0: Una serie di concause che hanno fatto sì che il
1: negli
0: Tarantino
1: anni precedenti a
0: forse.
1: 2 anni fa, ecco.
0: Hanno fatto sì che forse il Tarantino non si innamorasse dall'inizio, no?
1: Ecco.
0: Di questa idea dei giochi, che non fosse così il primo venditore di se stesso e della città di Taranto. Ma torniamo a quello
1: Sul
0: che era il
1: punto.
0: punto, il
1: Sì.
0: quesito. Io perché personalmente ho sempre perorato la causa di un villaggio olimpico o similare. Ricordo che a Taranto, in questo caso parlo da imprenditore, a Taranto purtroppo mancano delle strutture abitative, ospitative, capaci di sviluppare quello che è il mercato del mais, ossia il mercato della grossa convegnistica nazionale ed internazionale. Noi in passato abbiamo dovuto rinunciare ad importanti commesse, parlo come albergatori e
1: Sì.
0: anche come ristoratori, ad importanti commesse nazionali ed internazionali, semplicemente perché ad oggi non abbiamo la capacità ospitativa per poter ospitare 2.000, 3.000, 4.000 persone, convegni di caratura internazionale. I giochi del Mediterraneo, adesso ne parliamo, ma giusto come pour parler, perché no, sappiamo esattamente come stanno le cose. In realtà neanche l'attuale comitato sarebbe stato in grado di portare
1: Sì.
0: avanti quel progetto,
1: Per i tempi
0: non
1: anche,
0: c'erano i
1: no?
0: tempi,
1: E
0: non c'erano
1: certo.
0: sicuramente i tempi tecnici. Ma avere la possibilità di avere un villaggio olimpico da riprogrammare e rischierare sul territorio quale location ospitativa per prendere questa fetta di mercato che a noi di fatto manca totalmente, al contrario di altre città
1: O se
0: italiane.
1: c'è un'accoglienza non adeguata.
0: No, semplicemente siamo tagliati fuori perché le agenzie nazionali e internazionali che sono specializzate nella parte eventistica MAIS non ci prendono in considerazione perché a priori sanno che non ci sono
1: Mais
0: i
1: è un
0: numeri. Sì,
1: acronimo?
0: è l'acronimo che spiega, diciamo, tutta la parte che riguarda la
1: Cioè la
0: convegnistica
1: Paola, Presidente di Federalberghi, ci
0: internazionale.
1: sta dicendo da questo punto di vista, secondo me abbiamo perso
0: Abbiamo perso un'occasione,
1: un'occasione.
0: abbiamo inderogabilmente perso un'occasione
1: Ok.
0: e non credo che nei prossimi tempi possa
1: No, non
0: essercene
1: credo neanche
0: un'altra, no? Capace di
1: io.
0: sviluppare una
1: Come si
0: cosa del
1: dice in
0: genere.
1: gergo, con sti chiari di luna, non credo avremo i fondi
0: Assolutamente,
1: necessari.
0: assolutamente.
1: Il Comune di Taranto ha detto in maniera proprio chiara, limpida, avantieri, una volta per tutte. Il Comune non ha neanche i soldi per copartecipare alla gestione di questi bellissimi impianti. Quindi, cioè, si parla di 1 milione l'anno, 500 mila euro l'anno, e quindi immagina se dobbiamo metterci a costruire 4 mila appartamenti e 2 sale congressi. Quindi, da questo punto di vista, quindi, dice Federalberghi, abbiamo perso
0: Abbiamo
1: un'occasione.
0: perso
1: Vabbè,
0: sicuramente
1: ne
0: perso
1: prendiamo
0: un'occasione,
1: atto.
0: ma dobbiamo guardare ovviamente avanti, no?
1: Bene, allora, Paolo Tedeschi, Pagano, La Cittignola e De Paola. Adesso io vi mando in onda pochissimi secondi di sempre tratti da quel convegno e con queste considerazioni chiuderemo poi in ultimo giro gli ultimi 8 minuti di chiacchierata, perché Calum, cambio degli occhiali che non è un vezzo ma una necessità, Calum Pereira, relazione internazionale del Comitato Internazionale dei Giochi Taranto 26, l'altro giorno ha detto espressamente questo: io a Taranto non ci volevo venire. Sentiamo perché è molto interessante, simpatico anche lui, devo dire. Ascoltiamo.
2: Quando mi disse di venire a Taranto, giuro, ho detto no, non ci volevo venire. Sono stato convinto. Voi dovete essere veramente orgogliosi di ciò che è Taranto. È un posto incredibilmente bello, con della gente veramente bella. A me piace sempre già la gente, quindi giro tanto. E quello che chiedo sempre è: che cosa pensate dei giochi alla gente di Taranto? Che cosa pensate dei giochi? Perché ho, diciamo, questo, secondo me, è la parte più importante. Capire che cosa vuole la gente, che cosa pensa la gente di noi. Dicono tante cose. E io vi dico, la mia risposta è sempre: voi non avete idea di quello che sta per avvenire. Non l'avete mai vista? Vi auguro che in futuro ci possa essere nuovamente, ma onestamente, da persona di sport, vi dico che un evento di questa portata può essere superato solo ed esclusivamente dalle Olimpiadi, e su questo bisogna essere realisti. Quindi dobbiamo essere pronti, dovete essere pronti.
1: Paolo non voleva venire, se ne è innamorato, come capita spesso, no? A chi viene da noi, diceva un amico mio l'anno scorso, arrivano col mugugno e con il pregiudizio, vanno via con le lacrime, perché già provano nostalgia. Retorica o verità? Ripeto questo claim oggi.
3: È verità, sono state dette tante verità oggi, davvero, il professor Pagano ne ha aperto un tavolo molto interessante, Marcello De Paola ha sottolineato un aspetto che è concatenato, adesso vi spiego perché. Il mugugno è tipico genovese, no? È tipico delle città portuali, delle città con vocazione marittima, però non ce la dimentichiamo la nostra vocazione di territorio, di terreno, di agricoltura, il nostro passato, non ce lo dimentichiamo, perché l'evoluzione della questione dell'acciaio, questione siderurgia, forse ci ha fatto dimenticare un po' le nostre origini. Perché ho citato il professor Pagano, che saluto, e ho di nuovo affinità elettiva con Marcello De Paola? Perché quando parliamo di occasione persa, va nella direzione di un'università del Mediterraneo, che significa anche poter ospitare un certo numero di studenti, di professori, di scambio culturale, di contaminazioni, di tutto quello che serve per fare grande un polo universitario. Noi dobbiamo partire dal contentus vivere pauco, mi accontento di vivere di poco o con poco, per pensare grande e trasformarci. Trasformarci come? Marcello, hai ragione, occasione persa, non aver chiamato degli architetti o ingegneri olandesi e utilizzare il container come soluzione abitativa e non temporanea. Attenzione, ci sono delle intere città che sono sorte intorno alle soluzioni abitative vere, fatte bene. Inizi con l'ospitare i giocatori e finisci i grandi atleti, scusate, i giocatori, mi è venuto in mente il mio modesto padel, ma non è quello, i grandi atleti, e finisci per interagire e ospitare le grandi menti, le grandi teste internazionali dal Mediterraneo.
1: Grazie Paolo.
3: Allora, no, fammi finire, non ho finito, lascio con una provocazione.
1: Vai.
3: Qualcuno prima ha parlato di assessorato alla cultura, che forse ancora non c'è.
1: Io.
3: Eppure ce l'abbiamo qualche politico bravo che potrebbe fare.
1: Qui ma non solo politico, è l'assessorato
3: io
1: anche tu.
3: Alzo l'asticella, qui ci vuole un assessore al brand. Oramai le città sono delle vere e proprie marchi, sono delle vere e proprie aziende. Oggi le città competono come i brand e Taranto a malincuore non ha ancora deciso che brand vuole essere, e potremmo addirittura rivolgerci all'intelligenza artificiale come ha fatto Acqui Terme, così non si offende nessuno.
1: Questa è una bella battuta, questa è bella, battuta però è malinconica e veritiera.
0: Ma segue,
1: come tutta la regione italiana.
0: C'è una verità di fondo, permettimi.
1: Prego.
0: Sottoscrivo quello.
1: È nata un'amicizia qua, è nato un rapporto. Poi vi scambio i numeri.
0: Sì,
1: ragazzi,
0: perché forse diciamo c'è un'affinità di carattere
1: forse
0: imprenditoriale.
1: Perché, no, vi somigliate anche, devo dire, avete delle affinità anche morfologiche.
0: Presumibilmente. Ricordo a tutti che Taranto non ha neanche, oltre che l'assessorato alla cultura, non ha l'assessorato al turismo. Una città che ha una vocazione.
1: Oddio, le deleghe esistono, attenzione, ora non voglio esagerare.
0: No, le deleghe esistono.
1: Sono stati stabiliti dei tavoli di
0: sono stati stabiliti dei tavoli.
1: Ti vedo con molto rispetto.
0: Assolutamente.
1: Però io, come vuole,
0: assolutamente. Io faccio parte del tavolo del turismo e quindi ne sono promotore. Però una città che ambisce ad essere nel futuro una meta turistica non può prescindere.
1: Insisteremo e convinceremo
0: non può
1: il
0: prescindere
1: dopo
0: da,
1: un anno, poi faremo un bilancio col sindaco, questi giorni è un anno dalla sua elezione, quindi traremo un primo bilancio. Barbara Cittignola, ma tu incontri persone lì in via Duomo che dicono non volevo venire ma ora non voglio andare più via?
4: Sì, è quello che continuo a dire, purtroppo le maggiori soddisfazioni noi le prendiamo da chi e non è di qua. da gente che passa e che vede una realtà che non si immaginava. Ecco, noi per fortuna giochiamo sulle aspettative, cioè su Taranto ci sono le aspettative bassissime.

0: che quindi è facile superare, ecco. Quindi gente che vede il nostro mare se ne innamora, la nostra gente se ne innamora, la nostra anche ospitalità e se ne
1: Si
0: innamora.
1: mangia anche bene, devo dire, non è che.
0: E quindi infatti vuol dire tutto il contesto, non, gente anche vuol dire che viene da altri contesti e quindi sì, assolutamente, si innamora, ritorna, vuole ritornare e tutto. Quindi dovremmo veramente spingere per stare, continuo a dire, stare meglio noi e far stare anche meglio gli altri, perché se deve essere questa un'opportunità del turismo, deve essere, come dicevo prima, senza improvvisazioni però, dobbiamo tagliare sul nascere le improvvisazioni. E giocare sulla professionalità, anche sulla formazione, no? I nostri ragazzi, se questa è la nostra vocazione turistica, facciamoli crescere con la cultura dell'imprenditorialità, ma dell'imprenditorialità non a fare i pirati, di seguire le regole, anche sulla musica, di come fare la musica, di seguire tutto in base alla legalità, ecco, perché adesso tutti, soprattutto in base ai fatti brutti di cui abbiamo parlato prima, no? C'è la morsa del controllo, quindi ultimamente vai in Città Vecchia, c'è tutte le forze, non lo so, manca
1: E
0: la forestale,
1: vabbè,
0: per
1: è una
0: esempio,
1: reazione dello
0: no?
1: Stato che,
0: Sì,
1: no?
0: una reazione dello
1: Dimostra di
0: Stato.
1: esserci.
0: Però voglio dire, la legalità deve essere anche a prescindere, anche in danno
1: Cultura e
0: imprenditoria.
1: prevenzione.
0: Sì.
1: Professore, 3.500 studenti oggi hanno scelto Taranto, non quella era la stima di una chiacchierata di un paio di mesi fa che abbiamo fatto. Per arrivare a 7.000, esagero, la strada è quella giusta o ancora dobbiamo puntellare o scegliere altro?
2: No, la strada non è facile sicuramente perché noi dobbiamo necessariamente fare i conti con altre realtà, non è che noi possiamo scegliere da soli di poter impiantare una università nostra tarantina, però bisogna intraprendere questo percorso e ci sono le possibilità per farlo, noi ne abbiamo individuato uno intermedio che sicuramente è percorribile. Ovviamente bisogna avviare una giusta negoziazione con Bari, che ha le sedi su Taranto, per incominciare ad avere una nostra autonomia, soprattutto di gestione e di offerta formativa, di scelta dell'offerta formativa. Ovviamente tutto questo richiede anche un impegno finanziario di un certo peso da parte del governo, però, il quale qualsiasi governo non può dire sì, sappiamo Taranto, il problema, bisogna trovare delle
1: Anche
2: soluzioni,
1: basta, no? A questa
2: bisogna
1: rottura continua,
2: impegnarsi, no?
1: certo.
2: Perché quello che diceva prima Paolo, che condivido pienamente, noi se vogliamo darci una nostra identità o brand, come si dice in termine di marketing, se noi vogliamo darci una nuova identità, dobbiamo cambiare la narrazione della città, cambiare il paradigma. Noi siamo stati sempre vittima di un paradigma che era quello della dipendenza o dall'arsenale o dall'Italsider e poi Ilva. Adesso dobbiamo essere noi protagonisti del nostro territorio, così come avviene già con delle splendide iniziative che ci sono in città, ma dobbiamo essere molto più convinti di questo per poter intraprendere noi il nostro destino. Non è facile. Assolutamente, è un fatto culturale questo
1: È
2: qui che
1: proprio di
2: richiede
1: cultura,
2: tempo.
1: cultura e di condivisione e coesione sociale è che ha bisogno anche di tempo, così come
2: Molto
1: la
2: tempo.
1: sedimentazione di un'università sempre più, non dico autonoma, ma quantomeno peculiare nella sua offerta. Io ringrazio Tedeschi, Pagano, la Cittignola, De Paola, con questo però grafico, di Paolo, di, ma devo farti vedere un grafico però. Però
3: Conosco la battuta.
1: ci spieghi cosa c'hai alle spalle, che disegno è?
3: Beh, questa è una carta da palati molto bella,
1: Sì, è
3: ecco,
1: vero.
3: è un fiore stilizzato, anche perché sapevo, conosco i colori dello studio, quindi volevo anche
1: Ah,
3: essere
1: ecco.
3: abbastanza in
1: Quel tocco
3: sintonia.
1: di giallo-arancione l'hai
3: Sono
1: messo. Che volevi dire,
3: bravissimo.
1: Paolo? Avevi alzato il ditino, dillo che siamo in chiusura.
3: Il rischio per Taranto non è che Taranto non cambi, il rischio è che cambi davvero e nessuno se ne accorga. Perché Taranto ha le storie giuste, le manca solo chi le unisce. E questo è il punto
1: Dobbiamo
3: nevralgico
1: unire i
3: di
1: puntini,
3: tutto questo.
1: come la settimana
3: Assolutamente.
1: enigmistica, unire i puntini, vediamo cosa esce. Guardiamo intanto questa grafica, Candeli, la grafica stranieri. Qualche tempo fa, qualche settimana fa, Futura ha dedicato, dopo l'omicidio

0: Bacari ha dedicato una trasmissione ai numeri. Questi sono i nostri concittadini non nati a Taranto, va bene? Io sono di quelli che agognano ius soli. Questi sono i non nati a Taranto, nostri concittadini, alcuni nati a Taranto perché non c'è lo ius soli, ovviamente, strada per strada, nazionalità per nazionalità, quartiere per quartiere. 8.000 nostri concittadini non nati a Taranto vivono con noi, stanno per raggiungerli, magari i loro amici, i loro parenti, loro future, sono tutti giovani gli atleti del Giro di Mediterraneo, futuri beniamini, conterranei, connazionali di parecchi di questi amici e amiche in elenco. Io dico facciamoci conoscere, allarghiamo le braccia, accogliamoli tutti, dovremo trascorrere tutti 3 settimane di festa popolare. Festa di popoli e scambio culturale. Da questo punto di vista, se non ora, quando ci ricapita, affinché l'anno prossimo vi siano nuovi turisti, nuovi studenti, nuovi avventori e nuovi legati attratti dal brand che Paolo Tedeschi auspica dalla sua Roma, dove una volta lui e altri amici crearono Taranto Crea Consenso, che era il ribaltamento di questo paradigma. A Roma noi uniamo gli tarantini per discutere della nostra città. Quindi Paolo, vieni a fine agosto, ti aspettiamo, perché stavolta il consenso lo creiamo qui. Va bene?
1: Ci sarò assolutamente, non mi
0: Bene.
1: perderò, no. Ma neanche l'inaugurazione mi perderò. E
0: Non ho
1: verrò a
0: capito.
1: piedi da San Vito, verrò a piedi da San Vito.
0: Grande. Non ti vengo manco a prendere, volevo venirti a fare il video mentre vieni a piedi. Va bene. Grazie a tutti, grazie a tutti e a tutti gli spettatori e le spettatrici. A giovedì prossimo. C'è la replica, e poi tutto resta sulle piattaforme social e sul sito di Studio 100. Ciao.
2: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Istituto di Vigilanza VIS. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30 canale 98 del Digitale Terrestre sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma ovunque, ore 20:30 che c'è? C'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Mister, una rappresentativa azzurra torna in provincia di Taranto dopo 10 anni e già oggi si può vedere il grande entusiasmo che c'è attorno alla sua nazionale.
1: Sì, lo sapevamo che era così. Noi abbiamo cercato di fare il possibile per venire qua e avere questa rappresentanza che ci aiuta a giocare mercoledì.
0: Ecco, per la partita di mercoledì allo Iacovone è previsto il tutto esaurito, si conteranno circa 30.000 persone, forse si batterà in questo anche la nazionale maggiore.
1: Ma non è questo il problema è che questi ragazzi vanno aiutati perché hanno da sempre dato tutto quello che avevano dentro. E questa è una finale che ci permette di andare avanti nell'Europeo e nelle Olimpiadi, sì che bisogna veramente dargli una mano a tutti.
0: È sicuramente la sua più importante partita da quando è alla guida di una squadra di calcio, da quando è allenatore.
1: Non ci sono dubbi, sono importanti tutte le partite, però questa è una finale.

Thank you.

0: c'è di buono spizzo.
1: Buon lavoro, buon lavoro. Buon lavoro. Buon lavoro. Dopo a punteggio pieno.
2: No, va mai
1: giocato. Ah no, un pareggio è 8
2: punti. E ora c'è il giocatore che possa mantenere.
3: Prendono l'allenamento.
4: Allora, Zambrotta, ti vedo molto stanco quest'oggi. La partita di ieri sera è stata una faticaccia, una partita giratissima, poi il viaggio. Sei stati un po' penalizzati da questo regolamento che poi vi ha costretto anche a giocare per più in Francia, quindi i viaggi ravvicinati.
5: Ma adesso siamo in un buon momento, credo, sia di forma che di risultato, perché abbiamo fatto 1-1, quindi ci permette di andare un po' più tranquilli. Tranquilli non possiamo, perché sarà difficile comunque affrontare la Francia.
4: Sicuramente entreranno altre tre pedine importanti nella Francia, come Henry, Trezeguet, Dabo, Tardelli anche non si fida per ciò che riguarda nel calcio, quindi forse una Francia un po' diversa che quella che vi aspettate a Taranto. Una Francia che sarà costretta tra l'altro a segnare.
5: Sì, ma la Francia che abbiamo portato ieri non era di meno, quindi sappiamo che è difficile, quindi sarà una partita dura per noi ma anche per loro.
4: Più agevole giocare con la possibilità di sfruttare anche lo 0-0.
5: Ma noi non dobbiamo pensare allo 0-0, dobbiamo cercare di vincere, di non prendere gol assolutamente. Credo che c'era anche il fatto della gente che ci darà anche una mano.
4: Ecco, vi aspettavate un simile entusiasta?
5: Ma così no, però ci sa insomma che la gente del sud è sempre attaccata alla maglia.
4: Forse perché non la vede molto spesso.
5: Ma forse anche per questo, comunque è meglio per noi.
6: Nicola Ventola, un ritorno in terra pugliese, quali emozioni? Tanto pubblico, tantissimo pubblico.
7: Sì, quando si gioca qui in Puglia c'è sempre tanto pubblico. È stato bellissimo i giochi del Mediterraneo che abbiamo vinto. Speriamo che possa andare bene qui a Taranto. Non mi aspettavo tutta questa gente, tutto questo calore. Questo pubblico merita. Speriamo che ci inciti e noi dobbiamo fare il massimo per passare il turno.
8: Allora, Jacopone, mercoledì ci sarà il tutto esaurito. Sicuramente il 12° uomo in campo, perché ieri i francesi erano un po' freddini.
7: Sì, erano un po' freddini, però noi abbiamo fatto una gran partita. Peccato l'1-1 perché col 2-1 forse potevamo chiudere la pratica. Però abbiamo questo pubblico in più, sarà veramente il 12° uomo e noi dobbiamo comunque metterci la grinta che abbiamo messo lì.
6: Ecco, parliamo del doppio Ventola, un po' fermo, bloccato in campionato, invece in nazionale va che è una meraviglia.
7: Ah, in campionato ho fatto solo 2 partite, poi mi sono fatto male, ho fatto 10 minuti a Venezia e 5 contro l'Inter. Ho giocato poco, ho avuto poche opportunità, però dovuta all'infortunio e alla poca forma quando sono rientrato. Adesso sto bene qui. Mi sento anche importante sinceramente, perché tutti credono sia il mister che la squadra, mi vede bene ed è bello sentirsi importante.
8: Nicola, tra l'altro ieri sera, al di là del bellissimo gol, ti sei sfiancato perché in realtà eri l'unica punta, questo ti avrà creato certamente qualche problema.
7: Sì, a parte il gol sono contento per quanto ho corso, ecco, sto bene di nuovo fisicamente, quella è la cosa più importante. Ho avuto altre occasioni, peccato, però comunque avevo Vannucchi che bene o male tecnicamente come Pirlo che mi lanciava, ecco, cercavamo più la mia velocità.
6: E se parlassimo di un suggestivo ritorno a Bari?
7: Mai dire mai nel calcio, non si sa mai. Io la prima cosa che faccio dopo aver giocato è guardare il risultato del Bari. Io Bari l'ho sempre detto, ce l'ho nel cuore, è normale, sono barese.
8: Andrea Pirlo, grande assente nella partita francese, ci sarai mercoledì?
9: Sì, penso di sì. C'ho ancora male alla caviglia, però dovrei rifarci. La partita è importante, non posso saltarla.
6: Facciamo un commento rapido della partita, una grande partita dell'Under 21.
9: Sì, meritavamo forse qualcosa in più della Francia, abbiamo avuto tante occasioni, però è andata bene così, adesso aspettiamo ancora di mercoledì.
8: Andrea, l'atteggiamento dei giocatori francesi, te l'avrei visto da fuori, però molto arcigni, non era la Francia champagne che si vedeva una volta, no?
9: Ma sono tutti bravi, giocano tutti i titolari nelle loro squadre, si vede che è una buona squadra, però lo siamo bravi anche noi, l'abbiamo dimostrato.
6: Oggi una grande accoglienza, forse conviene venire a giocare nelle città che hanno tanta fame di calcio come Taranto?
9: Ma sicuramente, qua al sud si trova più calore rispetto che al nord e a noi fa solo bene.
8: Per ciò che riguarda la partita di mercoledì, Ventola quindi al tuo fianco, una coppia collaudatissima, potrebbe servire anche lo 0-0, ma ovviamente non giocherete per questo.
9: No, noi giochiamo sempre per vincere, abbiamo dimostrato anche domenica e lo dimostreremo anche qua mercoledì con la Francia.

0: Tardelli, l'impegno è difficile e sicuramente non conviene partire mentalmente dall'1-1 dell'andata.
1: Beh, noi partiamo, sappiamo che abbiamo fatto 1-1, poi noi non abbiamo mai giocato perché non abbiamo la squadra per puntare sullo 0-0. Cercheremo di fare la nostra partita come abbiamo sempre fatto.
2: Nell'immaginario collettivo siete il futuro del calcio italiano, anche all'indomani insomma di una nazionale che non va tanto bene.
1: La nazionale si è qualificata per gli europei, noi non l'abbiamo ancora fatto. La nazionale è piena di giovani e il futuro per adesso sono i giovani che ci sono in nazionale A. E noi viviamo questo momento, siamo molto contenti che la gente e la stampa e la televisione si sia accorta di questa Under 21, perché abbiamo puntato proprio su questo, perché noi vogliamo che la gente si accorga anche dei nostri giovani. E vediamo col tempo, adesso noi pensiamo solo a qualificarci per gli europei, cosa che la nazionale ha già fatto.
3: L'Italia recupera Pirlo, invece la Francia i vari Trezeguet, Henry, Dabot.
1: Siamo 11 contro 11.
3: Si aspettava un'accoglienza così calorosa a Taranto?
1: Sì, ci avevano detto che ci sarebbe stata una bella accoglienza, forse questa è andata al di sopra delle aspettative.
2: Ma è vero che è stata lei a spingere per questa città o comunque per il sud, il calore del sud?
1: Beh, il calore del sud noi ci siamo sempre venuti, ci ha sempre dato una grossa mano, mi auguro e sono convinto che lo farà anche domani per questi ragazzi.
4: Quanto del cuore di Marco Tardelli scenderà in campo domani con i suoi uomini?
1: Il mio cuore scende sempre in campo con loro perché io li ho scelti e ritengo che siano ragazzi moralmente, fisicamente e psicologicamente a posto, sicché per me sono, non sono miei figli perché io ne ho già due, però sono, ho molto affetto nei loro confronti.
4: Per quale momento, calcisticamente parlando, della sua vita varrebbe la pena rivivere?
1: Per quale momento?
4: Calcisticamente parlando varrebbe la pena rivivere. Non,
1: tutti quelli che ho passato.
4: Tutti.
3: Una grossa responsabilità portare in questa piazza lontano dal calcio che conta il bel gioco.
1: Il calcio conta anche qua, non esiste, non c'è un calcio che conta al nord o al sud, conta da tutte le parti. Io mi auguro, ti ho detto che facciamo bene qua per la nazionale, per la federazione, per il CONI, perché soprattutto per questi ragazzi.

0: che vedo che tengono molto a questa maglia.
1: Una bozza di formazione, tra l'altro.
0: Ma l'ho già data, se scenderà in campo quella che è scesa con la Francia, a parte Vannucchi, che se Pirlo starà bene giocherà lui, o ho un dubbio su Coco e Mezzano.
1: Ma Pirlo sta bene?
0: Vediamo, domani lo vedremo.
2: Quanto alla capacità di attingere dalla cosiddetta Serie A2, anche se oramai non c'è più distinzione, lei ha dimostrato di avere sempre l'occhio attento a quelle squadre che possono sfornare talenti indipendentemente dal traguardo che raggiungono.
0: Per forza bisogna avere l'occhio attento, perché in Serie A ce ne sono pochi, non si potrebbe fare una squadra con solo giocatori di Serie A.
2: Una considerazione invece a metà tra il serio e il faceto, consiglierà ad alcune coppiette in amore di vedere la partita stasera visto quei sondaggi?
0: Ciao.
3: Sì, ho fatto 8 partite e 7 gol, ma a parte i gol sono sicuro, ecco, corro tanto, mi riescono belle giocate, sono più tranquillo, c'è l'ambiente giusto e mi sto esprimendo bene, sono contento.
4: Questo forse ce ne sono stati altri, ma da un punto di vista dell'importanza, della qualità, dell'impegno, la coppia Pirlo-Ventola come si presenta? Voi avete praticamente fatto le trafile delle giovanili, questo penso sia uno dei primi appuntamenti veri.
3: Sì, con Andrea ho fatto dall'Under 15 praticamente, quindi diciamo che ci capiamo molto in campo, lui ha detto anche che spera di farmi segnare, io spero di farmi trovare al punto giusto, visto che Andrea tecnicamente è uno dei più forti, se non il più forte in Italia.
4: Senti, all'andata hai fatto gol e hai avuto anche altre opportunità. Credo che i francesi avranno sempre la coppia Christian Dall-Silvestre, almeno sembra, si possono superare qui, sentiranno secondo te anche la pressione del pubblico?
3: A mio avviso sì, giocare fuori casa è sempre diverso, poi abbiamo questo pubblico che è eccezionale, comunque ho visto di nuovo la squadra concentrata, compreso me, e ce la metteremo tutta per superare questo ostacolo che a mio avviso è il più forte, ecco, la Francia è la più forte insieme a noi dell'Under 21.
4: Grazie Nicola.
3: Prego.
5: Nicola, porterai l'esperienza in questa partita?
3: Esperienza internazionale, visto che ne ho fatte tante di partite nella nazionale, dall'Under 15 a oggi avrò fatto 45 presenze, comunque qua oltre all'esperienza ci vuole anche tanto cuore, visto che loro sono un'ottima squadra.
5: Poi giochi a 2 passi da casa, insomma.
3: Sì, 2 passi da casa, mi serviranno tanti biglietti ed è un problema visto che è tutto esaurito, se non sbaglio. Comunque, ripeto, pubblico eccezionale per una partita ad alto livello.
2: Grazie. Nicola, si ricostituisce la coppiata vincente con Andrea Pirlo, no?
5: Dove sta il mio capitano?
6: Quadrata, aggressivi, non vogliamo mai.
5: Sì, un po' di spazio, ti ringrazio.
6: Conoscendo il loro allenatore, sai, Dominique è un sanguigno, ci odia un po' a noi, allora loro faranno una partita da vita, non molleranno niente.
5: Com'è stata la notte? Scusami.
6: Scusa.
5: Aspetta, posso?
6: Certo.
5: Com'è stata la notte? Insonne?
6: No, tranquillo, ho dormito pochissimo come tutte le altre volte, però sono consapevole io e i miei compagni che è una buona squadra e per noi è una chance molto importante.
5: E poi tu sei più conscio degli altri perché sei abituato al calore del sud?
6: Sì, essendo del sud e ho giocato un anno al sud, so che il pubblico ci può dare la mano, però conoscendo il valore anche della Francia, avendo due o tre campioni del mondo, giocatori che sono abituati a giocare a grandi livelli, il pubblico non farà questa differenza, però ci darà una mano a noi.
2: Dopo l'1-1 dell'andata, che Italia è lecito attendersi domani sera?
6: Un'Italia che si giocherà la partita come abbiamo fatto in Francia.
5: Stiamo facendo un sondaggio della forma di tutti i calciatori, tu come ti senti?
7: Io bene, spero di esserlo domani sera che è una serata importante.
5: E il cuore come va? Voglio dire, voi calciatori siete emozionati oppure siete dei veri professionisti? Vi sentite dei professionisti in questo momento?
7: No, siamo professionisti ma anche noi come tutte le persone ci emozioniamo, però la nostra emozione dura quell'attimo dall'entrata in campo, poi passa tutto anche perché abbiamo altre cose a cui pensare.
5: La Francia è un avversario poi così temibile?
7: Sì, sono molto bravi, poi adesso avranno anche questi recuperi di giocatori importanti, però noi dovremmo cercare di fare la nostra partita come quella che abbiamo fatto in Francia e speriamo vada bene.
5: Incrociamo le dita.
7: Va bene.

0: Arrivederci. Ciao.
1: Ambrosini, ma qual è la ricetta per entrare così nel cuore della gente?
2: Ma probabilmente essere giovani e non mollare mai, avere una grosso entusiasmo per il calcio.
1: Da 1 a 10, quanta responsabilità hai per questa partita? Perché sento dire in giro che sei uno dei più forti, su cui punta di più la squadra.
2: No, ma fa piacere, però riempie di responsabilità e in caso di qualificazione sarebbe una soddisfazione maggiore. In caso di non qualificazione magari sarebbe una delusione maggiore, però il calcio è bello per questo.
1: Ti senti in forma?
2: Sì, sì.
1: Ferrari, anche tu senti un po' l'odore, diciamo, il profumo di casa?
3: Sì, io per me è come giocare in casa, perché gioco in una squadra che sta, penso, quanti chilometri da qua?
1: Massimo un centinaio, dipende dalla strada che fai.
3: Quindi è come se giocassi in casa, sì.
1: Come ti senti, vincente?
3: Sinceramente, personalmente sto bene. Vedo che anche la squadra, il gruppo sta rispondendo bene sul campo. E niente, è inutile dire che è una partita fondamentale, quindi cerchiamo di essere concentrati al massimo.
1: Senti, la Francia secondo te è un punto debole?
3: Ma punto debole, forse, se posso osannare qualcosa, forse in difesa possiamo colpirli se siamo bravi noi, perché loro giocando in linea, noi avendo giocatori veloci possiamo fargli male.

Thank you.

0: Ambiente assolutamente straordinario e vedete come gli stessi giocatori si sono caricati a vicenda grazie a questo pubblico durante l'esecuzione dell'inno nazionale. Testa la girone H del campionato dilettanti e pensate, per quanto in questa categoria fa 10.000 spettatori di media ogni domenica. Formidabile in occasione dell'allenamento defaticante il primo qui in Puglia dell'Italia dopo la partita giocata in Francia, quello che si è visto a Massafra. Massafra, una località qui vicino a Taranto, c'erano, pensate, per un semplice allenamento 5.000 spettatori. D'Amico, veramente possiamo parlare del classico dodicesimo uomo a beneficio della nazionale?
1: Stiamo vedendo delle cose incredibili.
0: Nuovamente i francesi con Sagnol. Davanti nuovamente per Bassilla, anzi per Luzan. Il traversone e il gol! La rete francese, e vedete, certo si sapeva, era una partita delicatissima e guarda caso la rete l'ha segnata Henry.
1: Gol bellissimo, molto bello il cross, molto bello l'anticipo di testa di Henry che l'ha messa dentro. Lo stiamo rivedendo, un gol veramente molto bello. Possiamo dire che Abbiati forse doveva uscire un attimo prima, peccato, però c'è ancora. È dura perché dall'altra parte l'avevamo detto e c'è una grossa squadra con giocatori interessanti, giocatori che.
0: Si era fatto male prima della partita di andata, una distorsione alla caviglia, tenendo conto delle condizioni di Ventola, certo.

0: Non possiamo pensare di avere un attacco al massimo, purtroppo, nel secondo tempo.
1: No, però il fatto che Ventola abbia tentato sia in campo probabilmente significa che ha voglia di rendersi utile. Se nelle condizioni giuste potrebbe essere un fatto importante. E non dimentichiamo però che c'è Rossi che può dare a questa nazionale velocità, soprattutto con questi difensori francesi che non sono molto rapidi e che, come ho detto anche nel primo tempo, ogni tanto si assentano. Quindi io sono ancora fiducioso.
0: Davanti ancora per Gattuso, questa volta passa su Brescia, l'ottimo,
2: bella,
0: ed è gol! La rete che è stata segnata da Comandini. Comandini ha segnato l'Italia al 15esimo. 1-1 in questo momento, si va ai supplementari ed esplode lo stadio di Taranto. D'Amico,
1: gol bellissimo. Gattuso questa volta ha fatto una buona cosa, ha difeso la palla, è andato verso il fondo, ha messo una palla eccezionale, come dire, è stato molto bravo a cercare il palo lungo, quindi gol bellissimo, gol strepitoso. Qui non poteva fare niente quel gran portiere che è l'Andrò, perché Comandini l'ha messa nel palo lungo dove nessuno poteva arrivarci.
0: E lo possiamo dire,
1: Carlo,
0: grande
1: fiducia.
0: Qui abbiamo addirittura il telecronista che deve essere rincuorato dall'opinionista. In effetti devo dire, la situazione era allarmante, grande emozione anche per noi. Sentiamo Marco Civoli.
3: Era da 5 minuti che Tardelli continuava a dire.
0: Infatti, poi stringendo Carlo, in mezzo, effettuando il diagonale.
1: Appena è partito mi è venuta in mente quella cosa, ma per fortuna non è andato tutto così.
0: Attenzione Ventola in area, va giù, c'è stato il contrasto con Cristian Ball. Attenzione alla decisione dell'arbitro, credo calcio di punizione proprio alle soglie dell'area di rigore.
1: Adesso voglio stare zitto, non voglio dire niente.
0: Rivediamo intanto l'episodio. Ventola, il contrasto con Cristian Ball, sicuramente il fallo c'è, però giustamente rilevato fuori dall'area, perché Cristian Ball ha trattenuto, ha preso per un attimo per la maglia il giocatore della Bologna. 34 falli commessi dai giocatori francesi, ma bisogna considerare la difficoltà, il fatto di giocare 10 contro 11, al di là della spigolosità obiettivamente di tutta la partita. 4 minuti 20 secondi nel secondo tempo supplementare, calcio di punizione per l'Italia, inutile dire, un'altra grossa chance. Allora, non abbiamo avuto fortuna, almeno in questo incontro, nei calci da fermo.
1: Se la barriera avanza un po', gli tira sul palo del portiere.
0: Non è Baronio a calciare, ma è Pirlo, altro specialista. 3 giocatori italiani in barriera.
1: Dovrebbero lasciare lo spazio alla palla proprio all'interno, dove sono Zambrotta e Baronio.
0: Rincorsa di Pirlo, gol! Rete da parte di Pirlo! La rete di Pirlo, e siamo al 5° minuto del secondo tempo supplementare. La rete dell'Italia, 2-1 per l'Italia.
1: Mi ha sentito,
0: Italia
1: Pirlo,
0: in vantaggio, D'Amico.
1: Mi ha sentito, perché avevo previsto il tiro di Pirlo proprio dalla parte del portiere. Erano andati a mettersi davanti alla traiettoria Baronio e Zambrotta. Pirlo è riuscito a far passare la palla proprio lì, e lui lo sa fare, e ha preso in contropiede il portiere, che invece si aspettava la palla sulla barriera. Grandissimo gol.
0: E qui c'è un entusiasmo collettivo in tribuna, anche da parte nostra naturalmente. Marco Civoli, a te la linea.
3: Adesso viene il difficile.
1: Bravo Marco.
3: Adesso viene il difficile, spero che rimanga per altri 10 minuti quella parola che disse Marco Tardelli a Pirlo.
0: Del cuore di Taranto, immaginiamo anche dei nostri telespettatori, quando adesso siamo ormai alla fine, è finita, l'abbraccio di Baronio, primo fra tutti a Tardelli, un entusiasmo indescrivibile, ce l'abbiamo fatta.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del

0: nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 120 è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Nel gruppo Marraffa WeRent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
4: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ancora violenza nel carcere di Taranto. Un agente di polizia penitenziaria è finito in ospedale dopo essere stato aggredito al volto da un detenuto. Il SAPPE denuncia il grave sovraffollamento della struttura e torna a chiedere interventi urgenti al governo. Niente sconti sui traghetti per l'isola di San Pietro e per il teatro Fusco per i possessori della Disability Card. Il Partito Repubblicano denuncia la mancanza di agevolazioni e chiede l'intervento di Chima Mobilità. Caccia al biglietto e sold out record per la finale di ritorno dei playoff di eccellenza tra Taranto e Gladiator, tagliandi polverizzati in pochi minuti. Domenica allo Stadio Italia ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per centrare la Serie D. Buongiorno e ben trovati con una nuova edizione dell'informazione di Studio 100, l'edizione delle 14 di 100 Notizie. Come avete ascoltato nei nostri titoli, si apre con un episodio di violenza svoltosi all'interno della casa circondariale di Taranto Carmelo Magli. Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito, forte la presa di posizione del sindacato di polizia, il SAPPE, che chiede a gran voce l'intervento del governo.
1: Un nuovo episodio di violenza riaccende i riflettori sulla difficile situazione in cui versa la casa circondariale di Taranto. Un agente di polizia penitenziaria è rimasto ferito ed è stato costretto al ricovero in ospedale dopo essere stato aggredito da un detenuto. Secondo la ricostruzione del SAPPE, il

0: Sindacato autonomo della polizia penitenziaria, che ha reso noto l'accaduto, il poliziotto stava notificando un provvedimento disciplinare quando il recluso ha reagito improvvisamente colpendolo al volto e facendolo cadere a terra. L'episodio, l'ennesimo di una lunga scia, rappresenta per il sindacato un segnale d'allarme non più ignorabile. Il carcere del capoluogo ionico si trova da tempo a fare i conti con un cronico e gravissimo sovraffollamento, ospitando un numero di detenuti ben superiore alla capienza tollerabile nella struttura. Una condizione che, unita a una pesante carenza di organico tra le fila della polizia penitenziaria, rende una gestione quotidiana della sicurezza interna sempre più complessa e rischiosa. Alle tensioni fisiche si aggiungono poi problemi operativi legati ai continui tentativi di introduzione illecita di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari, un fenomeno criminale che gli agenti tentano di arginare quotidianamente con frequenti sequestri. Di fronte a questa escalation di violenza e illegalità, il SAP ha annunciato che porterà formalmente le criticità del sistema carcerario pugliese all'attenzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Governo. La richiesta è chiara, servono misure straordinarie e urgenti. Tra gli interventi ritenuti indispensabili dal sindacato figurano il trasferimento immediato di una parte della popolazione detenuta verso altri istituti della penisola e l'assegnazione di nuovi agenti per rinforzare i turni a Taranto. Solo così, conclude il sindacato, si potranno ripristinare le condizioni minime di sicurezza per chi lavora in prima linea e garantire una gestione efficace del penitenziario.
1: Una situazione, quella del penitenziario di Taranto, ormai annosa, che si protrae da troppo tempo, ma che poi riguarda nel complesso tutto il sistema carcerario nazionale. Abbiamo in collegamento Federico Pilagatti, segretario generale nazionale del SAP. Dottore, buongiorno, ben trovato.
2: Grazie per l'invito.
1: Una situazione, come dicevamo, che riguarda nella fattispecie in questa circostanza il carcere di Taranto, ma che vede una situazione molto difficile a livello nazionale.
2: Sì, a livello nazionale è difficile, però vi faccio dire, la situazione pugliese è molto, molto più difficile di quella nazionale, perché ha un sovraffollamento del 130-135% a livello nazionale. In Puglia viaggiamo sul 180%, e anzi abbiamo Taranto e Foggia che siamo oltre il 220%. Quindi questo sta a dire che, come noi non chiediamo privilegi per i penitenziari della Regione Puglia, ma chiediamo un giusto riconoscimento al lavoro fatto in maniera molto, molto degradante, perché poi questa situazione, questo sovraffollamento, oltre a far lavorare male i poliziotti penitenziari, non permette anche ai detenuti di poter, diciamo, avere una detenzione così come prevede la Costituzione e tutti quei diritti che purtroppo a Taranto non possono essere rispettati proprio a causa del sovraffollamento. Ricordiamo, 350 posti per 850 detenuti.
1: Un passaggio, quindi, che, come sottolineava lei e come spesso abbiamo fatto nei nostri approfondimenti, riguarda entrambi i lati, entrambe le facce della medaglia, in un periodo che poi ci conduce a quello estivo, che porta in maniera certa all'esasperazione di quelle che sono le condizioni di vita all'interno del carcere, sia da una parte che dall'altra.
2: Ma guardi, purtroppo lei sta dicendo cose effettivamente che, anzi, saranno ancora molto, molto peggio, perché tenga presente che una struttura in cemento come il carcere di Taranto, che assorbe calore, porta a temperature interne anche a 50-60 gradi, e questo chiaramente diventa impossibile sia per i poliziotti sia per i detenuti viverci. E quindi, diciamo, anche in questo caso, anche la struttura penitenziaria, diciamo, ha fatto il suo tempo, quindi avrebbe bisogno anche di una ristrutturazione che chiaramente non viene fatta. Qui spendono tanti soldi per cose che sicuramente non porteranno a nulla, mentre poi si dovrebbe agire proprio sul carcere per dare una condizione di vita migliore ai detenuti e soprattutto ai poliziotti. Se
1: Grazie
2: poi
1: a
2: vogliamo
1: Federico.
2: parlare,
1: No, no, prego, prego,
2: scusi,
1: completi, completi, prego.
2: no, se poi vogliamo parlare di quello che è accaduto nella giornata di ieri mattina, quell'aggressione, l'ennesima aggressione a poliziotti, siamo molto, molto arrabbiati, anche perché quel detenuto non doveva stare a Taranto, perché le norme stabiliscono che quando un detenuto si macchia di situazioni delicate, critiche, pericolose, cioè questo aveva aggredito altri detenuti, gli erano stati sequestrati i telefonini, quindi le norme prevedono che doveva essere preso e allontanato immediatamente dal carcere. Purtroppo questo tipo di allontanamento non avviene, perché sempre più spesso i detenuti che fanno questo tipo di violenza sugli altri detenuti, quelli più deboli, e sui poliziotti, rimangono tranquillamente nel carcere e questo fa aumentare a loro l'impunità. E quindi, vedendo che non gli succede niente, fanno ancora cose ancora peggiori. E questo è molto grave, perché l'amministrazione penitenziaria ha delle regole da rispettare che in questo caso non è rispettato. Noi stiamo valutando le condizioni fisiche del collega, perché intendiamo anche denunciare per omissione d'atto d'ufficio tutti quei dirigenti che non hanno preso provvedimenti a seguito della situazione che si è creata ieri.
1: Grazie, grazie a Federico Pilagatti, segretario generale nazionale del SAPPE, per questo aggiornamento relativo all'aggressione. Parole forti, noi adesso però cambiamo diametralmente quello che è l'argomento, perché il futuro di Climaambiente preoccupa la Regione Puglia. C'è un disavanzo di circa 40 milioni. I sindacati vorrebbero garanzie sul piano industriale. Poi c'è la questione della riattivazione dell'inceneritore. Ce ne parla Marina Luzzi.
3: Con un disavanzo di oltre 40 milioni di euro e le sollecitazioni dell'antitrust, il futuro di Climaambiente torna ad occupare l'agenda della quinta commissione regionale presieduta da Loredana Capone. Ieri l'incontro a Bari, a cui hanno partecipato anche l'assessora regionale all'ambiente Deborah Cilento, il sindaco Bitetti e il presidente della partecipata del comune Alfredo Spalluto. Far tornare i conti resta la priorità e per farlo si pensa anche alla riattivazione dell'inceneritore sulla statale Appia nei pressi di Statte, fermo dal 2013. Un'ipotesi che però non va giù alle associazioni ambientaliste.
4: Pur comprendendo le difficoltà economiche e finanziarie di Chiva, noi riteniamo che Taranto non ha bisogno di un ulteriore impianto inquinante per poter risolvere le problematiche. Ci chiediamo come sia possibile, tra l'altro, che nel 2026 si continui a proporre come prospettiva di sviluppo territoriale una tecnologia che molti territori stanno progressivamente superando. Pertanto noi ci auguriamo davvero che questo non avvenga, ci auguriamo per il bene della nostra città e soprattutto della nostra provincia che non ci sia un ulteriore impianto che possa portare inquinamento e con l'inquinamento le problematiche sanitarie che noi tutti oramai conosciamo.
3: Scettici anche i sindacati che parlano di situazione preoccupante, le buone intenzioni di regione e comune ci sarebbero, ma di certo non bastano, serve un piano industriale e il rinnovo del contratto di servizio al momento prorogato fino a dicembre.
5: Abbiamo chiesto che oltre a una rivalutazione del piano regionale dei rifiuti per chiudere il ciclo dei rifiuti a Taranto, si tenga conto anche di interventi strutturali, anche sugli assetti organizzativi di Chima, che nell'ambito di un perimetro pubblico possa garantire il salvataggio e un rilancio dell'azienda stessa. Ora, diciamo che la questione è ancora fluida perché la Regione ha mostrato questa generica disponibilità. Tuttavia ha anche precisato, quello che purtroppo noi come organizzazioni sindacali chiediamo da tempo, che tutto questo deve essere supportato sia da richieste chiare dal punto di vista tecnico, circa le modifiche strutturali degli impianti in dotazione al Climaambiente, ma dall'altro anche con un piano industriale che si lega strettamente al contratto di servizio tra Comune di Taranto e Climaambiente.
1: E adesso apriamo l'ampia pagina dedicata al lavoro, volgendo lo sguardo all'ex Ilva sulla vertenza. Il ministro delle imprese Adolfo Urso risponde alla richiesta avanzata da FIOM, CGIL, UILM e USB di Taranto, chiamando a raccolta i sindacati metalmeccanici per lunedì alle ore 18 al MIMIT. Convocate anche FIOM, CISL e UGL, sigle che non avevano richiesto l'incontro e che decideranno se partecipare o meno. Intanto il Consiglio d'Europa chiede alle autorità italiane di velocizzare gli interventi necessari a far sì che l'ex Ilva di Taranto non costituisca più un pericolo per la salute degli abitanti e per l'ambiente, e chiede a Roma di fornire un aggiornamento sulla situazione entro e non oltre la fine di quest'anno. Lo riporta ANSA e oggi in Corte di Cassazione il ricorso presentato da Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria sul dissequestro dell'Altoforno 1, l'impianto dove il 7 maggio 2025 si è verificato un altro incendio. Ancora lavoro, questa volta però poniamo l'attenzione sulla questione Natuzzi, il vertice al Mimit relativo all'avvertenza Natuzzi con la proposta fuori dal Ministero. Francesco Bardinella, segretario generale di Filiera CGIL Taranto, spiega: la proposta che hanno lanciato alla chiusura del tavolo non ci convince, abbiamo fatto presente tutte le nostre perplessità. Come si rilancia davvero questa azienda? Si chiede, dicono che potrebbero rimanere con 4 stabilimenti, quindi comunque uno verrebbe chiuso. Gestione della cassa integrazione, chiusura degli stabilimenti e spostamento della produzione in Romania sono ancora tutti lì e non è stato smarcato nulla in positivo. Nuovo appuntamento fissato per il 24 di giugno, intanto il 16 giugno in Regione Puglia un nuovo incontro per discutere nello specifico dello stabilimento Natuzzi presente a Ginosa. Ancora lavoro, quest'oggi un incontro al quartiere Tamburi, una giornata dedicata alla memoria e all'impegno relativo alle vittime sul lavoro nell'anniversario del 12 giugno 2003 nel quale persero la vita 2 operai dello stabilimento siderurgico.
0: È stata una mattinata di intensa riflessione e memoria quella vissuta oggi al quartiere Tamburi. Lavoro, sicurezza, dignità è il tema dell'iniziativa curata dall'Associazione Nazionale Magistrati e da Formare Puglia, organizzata per commemorare le vittime sul lavoro nel giorno dell'anniversario della tragedia del 12 giugno 2003, quando gli operai Ilva, Paolo Franco e Pasquale De Torre persero la vita per il crollo di una gru. Le celebrazioni sono iniziate alla Chiesa Gesù Divin Lavoratore con la messa di Monsignor Filippo Santoro, seguita da una tavola rotonda nell'auditorium parrocchiale. Un momento di confronto tra istituzioni, magistratura e forze dell'ordine per ribadire l'urgenza della sicurezza nei cantieri e nelle fabbriche. Dopo lo spettacolo teatrale La Gru, l'evento si è chiuso con una marcia silenziosa fino a Piazza Caduti sul Lavoro per la deposizione di una corona di alloro. Il valore della memoria e la necessità di tutela reale al centro del dibattito, come sottolineato dal sindaco di Taranto Piero Bitetti e dal presidente dell'ANM Taranto Francesco Sansobrino.
6: Ho potuto cogliere la rabbia sul volto di alcuni cittadini. Mi do una risposta, provo a darmi una risposta. Spesso questa città, che ha pagato tanto in termini di sacrifici per diversi anni, troppi anni, forse si è sentita isolata, si è sentita abbandonata, e questo credo che sia vero, perché molte scelte non dipendono da noi, ma sono scelte che vengono calate dall'alto.
7: Lo Stato c'è, volevamo dimostrare che lo Stato è presente ed oggi è presente con il sindaco di Taranto, con le più alte istituzioni, il procuratore della Repubblica, delegato del presidente del tribunale, il delegato del prefetto, i vertici di polizia. Vogliamo fare rete, ognuno con le proprie funzioni, con le proprie prerogative, i propri poteri, e vogliamo cercare di dimostrare alla cittadinanza che lo Stato c'è ed è vicino.
1: E noi restiamo al quartiere Tamburi, dove siamo ritornati per mostrarvi quello che senza dubbio è un peggioramento delle condizioni relative al decoro urbano e alla vivibilità di un quartiere che ha bisogno di attenzioni particolari. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
8: Al quartiere Tamburi, cittadini sempre più esasperati da una lunga serie di criticità che incidono sulla qualità della vita quotidiana, dal verde pubblico lasciato all'incuria alle strade piene di buchi e avvallamenti che rendono difficoltosi gli spostamenti. A far discutere anche le modifiche alla viabilità legate al progetto BRT, considerate da molti residenti fonte di disagi e rallentamenti. Non mancano poi le segnalazioni sui problemi della raccolta differenziata e sullo stato di pulizia delle strade. Un quadro che alimenta la frustrazione tra i residenti, che chiedono interventi rapidi e concreti per restituire decoro, sicurezza e vivibilità al quartiere.
9: Le strade, diciamo, vogliamo attribuire l'impraticabilità proprio perché questi lavori che stanno facendo, che stanno andando per le lunghe, stanno creando veramente tanti disagi agli automobilisti con problemi seri veramente. La viabilità è diventata quasi impossibile. È quasi possibile andare in moto, poi non ne parliamo proprio perché diventa anche rischioso e pericoloso veramente. E il verde incolto è un altro problema, perché ci sono tanti punti dove erbacce crescono a dismisura, non vengono tolte, non vengono, poi adesso con la stagione calda, insetti, animali, c'è tutto un insieme di cose. Poi anche a livello visivo, non è piacevole vederlo, oltre che i disagi che può provocare il verde incolto.
10: Il cittadino si sa, va comunque anche educato, va portato per mano, perché grazie a Dio è da un po' di tempo che è stata seminata l'ignoranza e tutte le piantine hanno preso. Non è più l'Italia e Taranto di una volta.

0: Siamo messi male sotto tanti punti di vista. La birrettina, noi per esempio il Rione Tamburi ce l'hanno completamente rovinato. Il verde poi, io non lo so da chi hanno comprato queste piantine. Hanno preso tutto, ma hanno preso a livello proprio di foreste tropicali.
1: Io vivo nel quartiere di Tamburi da 57 anni, quindi se dovessi stare a elencarvi i problemi che ci sono, non ne usciremo più. Partirei con delle proposte, tipo per esempio se io cammino per strada vedo delle erbacce altissime che affiorano sotto i balconi e le finestre delle persone. Allora sarebbe bello andare a proporre anche una gestione di queste aiole al cittadino. Cioè dire al cittadino, senti, tu hai comitati, no? Dice, al cittadino, ascolta, tu hai questa aiola, sei disposto in qualche modo a gestirla con una, si chiama lascia passare, del comune, perché non possiamo farlo autonomamente, in quanto rischiamo di prendere anche delle multe per questo. Perché ci sono tanti cittadini del quartiere Tamburi che sono disposti anche autonomamente a far sì che il quartiere si riprenda.
2: Adesso cambiamo argomento, parliamo di disabilità. Nessuna agevolazione per i possessori della Disability Card relativamente ai collegamenti per l'isola di San Pietro, ma anche per l'accesso al Teatro Fusco. Lo denuncia il responsabile provinciale del Partito Repubblicano Italiano Andrea Iurlaro, che chiede a Chima Mobilità delle misure concrete. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Nessuna agevolazione per le persone con disabilità sui collegamenti estivi per l'isola di San Pietro. È questa la denuncia di Andrea Iurlaro, responsabile provinciale del Partito Repubblicano Italiano. Con l'avvio del servizio delle motonavi, il Partito Repubblicano Italiano punta l'attenzione sull'assenza di sconti o riduzioni tariffarie per i possessori della Carta Europea della Disabilità. Una situazione che, secondo Iurlaro, penalizza i cittadini con disabilità e solleva un tema di equità nell'accesso a un servizio gestito da Chima Mobilità.
4: Questa iniziativa nasce su richieste esplicite dei cittadini sul mancato utilizzo della Disability Card, del suo mancato riconoscimento nella città di Taranto. Ci è stato segnalato che la stessa non viene riconosciuta né a livello di teatrale, quindi né per la stagione teatrale comunale del Teatro Fusco, sia invernale che estiva, che si sposta spesso con eventi comunali all'Arena della Villa Peripato, né tantomeno per l'idrovia e per il servizio per l'isola di San Pietro. Noi ovviamente non chiediamo ingressi gratuiti a pioggia, ma chiediamo almeno qualcosa di gratuito, un paio di ingressi scontati per il portatore di disabilità e per il caregiver, sia per l'idrovia che per la stagione teatrale, diciamo, del Teatro Fusco.
3: La Disability Card è lo strumento che consente l'identificazione delle persone con disabilità e l'accesso, dove previsto, a servizi gratuiti o a tariffe agevolate nei settori dei trasporti, della cultura e del tempo libero, oltre ad altri benefici finalizzati alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, sia in Italia sia negli altri paesi dell'Unione Europea. Secondo Iurlaro, l'assenza di convenzioni o agevolazioni da parte degli enti locali rischia di svuotare di efficacia concreta lo strumento europeo, trasformandolo in un beneficio solo teorico. Da qui la richiesta di un intervento da parte dell'amministrazione comunale e dei vertici di Chima Mobilità.
4: Abbiamo avuto risposta da Chima Mobilità, dove ci hanno spiegati che le idrovie sono, diciamo, un percorso turistico e quindi la card non è utilizzabile perché non è fattibile a livello economico, però noi ribadiamo il fatto di garantire quantomeno un paio di corse, non dico gratuite, ma anche con una scontistica per il portatore di disabilità e soprattutto anche per il caregiver.
2: E adesso andiamo in provincia, più precisamente a Martina Franca, dove è andata in scena l'undicesima edizione della festa del quartiere Votano, fede, giochi per i più piccoli, ma anche una curiosità a livello enogastronomico nel servizio di Luciana Convertini.
5: 11 anni di festa e una partecipazione che continua a coinvolgere residenti di tutte le età. Nel quartiere Votano si è rinnovato un appuntamento che ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica e che nel tempo è diventato soprattutto un'occasione per ritrovarsi e rafforzare il senso di comunità.
6: Quando una persona mette anima e cuore per fare un servizio, automaticamente, come chiedo una cosa, si ha.
5: Per i più piccoli non sono mancati i giochi e gonfiabili, mentre tra le novità dell'edizione 2026 c'è stata la presenza degli sbandieratori di Carovigno, che hanno animato le vie del quartiere con i loro colori e le esibizioni accompagnate dai tamburi. Ma uno dei momenti più attesi è stato ancora una volta quello dedicato al filone lungo 4,25 m, preparato con una speciale pala in acciaio inox e cotto nello storico forno a legna della città. Una curiosità diventata ormai uno dei simboli della manifestazione.
6: C'ho io la pala per infornare nel forno, perché il pane viene appoggiato sulla pala e deve essere per forza in acciaio inox, entra nel forno e come esce la metto, quest'anno la metterò, ho creato il mio motocarro personale, la metterò sul motocarro personale e la porterò alla festa e poi viene tagliato e riempito qua. Ed è il record della Valle d'Itria e di tutti i dintorni di qua.
5: Dopo essere stato farcito con salumi e altre specialità preparate dai residenti, il maxi filone è stato condiviso durante la cena comunitaria, accompagnata dalla musica in dialetto martinese e dalla tradizionale lotteria. E per gli abitanti del quartiere, l'undicesima edizione della festa ha coinciso anche con un'altra notizia attesa da tempo, l'avvio dei lavori di riqualificazione della zona, accolto con soddisfazione da una comunità che continua a fare della partecipazione e dello stare insieme il proprio tratto distintivo.
2: Stefano Bollani e con lui altri grandi nomi del jazz italiano, protagonisti del documentario Tutta Vita, proiettato ieri a Masseria Battaglia nell'ambito del MAP Festival, il servizio di Marina Luzzi.
7: Tutta Vita è il film di Valentina Cenni che racconta una residenza artistica speciale, è quella di Stefano Bollani con i musicisti più importanti del panorama musicale jazz italiano, da Paolo Fresu ad Enrico Rava, da Daniele Sepe ad Ares Tavolazzi. Insieme a loro per 6 giorni a Gorizia a prepararsi per un concerto finale al Politeama Rossetti di Trieste, anche Frida Bollani Magoni, talentuosissima figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni, e altre 2 giovani leve, Matteo Mancuso e Cristian Mascetta. Il documentario è stato proiettato ieri a Masseria Battaglia, oggi Borgo Meraki, nell'ambito del MAP Festival.
8: Tutta Vita arriva proprio dal mio desiderio di voler raccontare l'improvvisazione nella musica jazz, perché mi è sempre sembrata qualcosa di molto interessante, di molto consapevole, che fosse un po' una metafora della vita, il loro modo di vivere la musica, per cui tutto è nato da questo amore.
7: Al termine della proiezione spazio ad una breve esibizione di Bollani con un omaggio al pianoforte a Nino Rota e poi le domande del pubblico che neanche la pioggia sottile durante la proiezione all'aperto ha scoraggiato dall'esserci.
9: Non siamo abituati a star fermi così a lungo e non siamo abituati a star fermi così a lungo con altri musicisti, ed è molto interessante e divertente perché finalmente facciamo famiglia, facciamo comunità, facciamo tribù, e questo Valentina è riuscita a catturarlo molto bene.
7: Prossimo appuntamento con il MAP Festival questa sera all'Arsenale con la cantautrice Mille, che si esibirà con l'orchestra Ico della Magna Grecia che promuove il MAP, codiretto da Piero Romano e Gloria Campaner.
2: Adesso parliamo di un'iniziativa editoriale che tratta il calcio, o meglio tratta la Match Analysis. Ieri presentato il libro La Match Analysis per tutti, con alla presenza di un ex bomber di Serie A.
10: Un viaggio dietro le quinte del rettangolo verde per scoprire che dietro un gol o una diagonale difensiva non ci sono solo istinto e talento, ma un universo fatto di dati, video e strategia. Il Mondadori Bookstore di Taranto ha ospitato la presentazione del libro La Match Analysis per tutti, edito da Mazzanti Libri. In una sala gremita di appassionati, gli autori Domenico Scognamiglio, Francesco Festa e Luca Tendas hanno svelato i segreti di un manuale unico nel suo genere. Francesco Festa e Domenico Scognamiglio hanno spiegato che la Match Analysis non è più uno strumento ad uso esclusivo dei grandi club, ma una lente di ingrandimento alla portata di tutti per capire come si evolve il gioco in tempo reale.
11: È diventata una professione ben ricercata negli ultimi anni. Negli ultimi 10 c'è stato uno sviluppo abbastanza grande sia della materia che della professione. E oggi siamo qui per questo, per presentare il libro e capirci un po' di più tutti assieme.
12: Nasce per diffondere semplicemente la nostra materia, la nostra professione a più persone possibili. Questo perché all'inizio, soprattutto quando si è diffusa questa figura in Italia, c'era molta confusione riguardo cosa facesse il match analyst, quali compiti avesse, quale attrezzatura usasse, insomma Quindi l'idea nasce semplicemente per chiarire un po' chi siamo noi, cosa facciamo e perché no, magari appassionare qualcuno e convincerlo, tra virgolette, ad intraprendere questo percorso e quindi abbracciare la nostra professione e quindi farla diventare sempre più diffusa sul territorio.
10: Ospite d'eccezione della serata, l'ex attaccante di Serie A e oggi allenatore Emiliano Bonazzoli, che ha sottolineato la profonda metamorfosi del calcio italiano.
13: Il calcio italiano sta andando in modo negativo rispetto a tutte le altre nazioni migliori europee, ecco.

0: L'esempio è non andare ai mondiali, sicuramente bisogna far tanto, partendo dalle giovanili.
1: Ve l'abbiamo anticipato nei nostri titoli, cresce la febbre per la finale di ritorno dei playoff nazionali di eccellenza. Domenica il Taranto ospiterà il Gladiator, sold out, lo stadio Italia di Massafra in poco più di 3 minuti. Questo e molto altro nella nostra pagina sportiva. Febbre a mille, Stadio Italia che si preannuncia una vera e propria bolgia, è l'effetto del sold out record registrato per la finalissima di ritorno dei playoff di eccellenza tra Taranto e Gladiator in programma domenica alle 16.30. Una caccia al biglietto frenetica, identica a quella vista per le sfide con Canosa ed Apice. I tagliandi per assistere alla gara sono stati polverizzati in pochissimi minuti, lasciando l'impianto interamente esaurito per spingere la squadra verso la Serie D. In un clima di grande attesa sul campo si ripartirà dallo 0-0 dell'andata. Mister e squadra punta sulla continuità con una formazione quasi del tutto confermata. Gli unici nodi da sciogliere riguardano il centrocampo con il ballottaggio a tre tra incerti Marino e Zampa e in attacco dove Aguilera e Trombino si contendono una maglia da titolare con Santerusso più defilato. A dirigere la sfida sarà il signor Alessandro Fermia di Locri, assistito da Monaco di Chieti e Graziano di Vicenza, quarto ufficiale Lupo di Venosa, ma il fattore decisivo c'è da scommetterci, sarà il muro umano di uno Stadio Italia già tutto esaurito. Divorzio ufficiale in casa New Taranto Calcio a 5. Con una nota societaria, il club rossoblu ha annunciato la separazione da coach Angelo Bombino, che non siederà più sulla panchina ionica nella prossima stagione. Nel comunicato la dirigenza ha espresso il più sentito ringraziamento al tecnico per la professionalità, la dedizione e la competenza dimostrate durante tutto il suo percorso a Taranto, augurandogli migliori successi per il proseguo della carriera e per il suo futuro personale. Si chiude così quindi un capitolo importante, con la società ora chiamata a programmare il futuro e la scelta della nuova guida tecnica. Questo era il nostro ultimo servizio, l'appuntamento, lo ricordiamo, stasera alle 20.30 con 100 Sport Weekend. La nostra informazione invece torna alle 19.30 con l'edizione serale di 100 Notizie. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
6: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
7: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Safe Drive. Andremo a parlare di un marchio molto interessante subito, un marchio che è pronto ad una grande attività e azione di rilancio. Sto parlando di Mitsubishi e per parlare di tutto questo ringrazio per averci raggiunto in studio Federico Corretti, CEO di Bassadone Auto Group Italia. Ben arrivato.
2: Grazie mille. Buonasera, ben trovati.
1: Grazie davvero e come sempre un ringraziamento di cuore particolare anche per Paolo Artemi, vicepresidente WIGA. Ben arrivato Paolo, grazie.
2: Grazie a tutti, buonasera.
1: Allora, ci sono tanti temi da affrontare, il tempo ce l'abbiamo, però dobbiamo naturalmente utilizzarlo al meglio, diciamo. E quindi da casa avranno probabilmente notato che ho messo insieme Mitsubishi, il rilancio chiaramente importante di Mitsubishi, però con Bassadone Auto Group. Quindi magari qualcuno si starà chiedendo, cosa succede? Perché non Mitsubishi? E allora lascio direttamente la spiegazione di quello che accade e perché ci sono questi due nomi vicini.
2: E spieghiamo che cosa è Bassadone Auto Italia.
1: Sì.
2: Bassadone Auto Italia è la società italiana di un grosso gruppo internazionale che si chiama Bassadone Automotive Group. Nel 1904 il signor Bassadone, che è partito da Genova, quindi un nostro conterraneo, è partito da Genova e è arrivato a Gibilterra e ha messo in piedi un'attività di import-export, attività che all'inizio non era legata all'automobile, ma nel 1908, quindi solo dopo 4 anni dopo, ha firmato il primo mandato di concessione per vendere automobili Peugeot. Ha incominciato da lì e non si è più staccato dall'automobile. Tanto che il figlio di questo signore, l'attuale proprietario del gruppo, che è Giorgio Bassadone, ha continuato e ha sviluppato questo business. Oggi il gruppo parte in Italia, credo anche con un certo orgoglio, perché Giorgio Bassadone vive a Milano con noi e reinveste sostanzialmente nella terra dei suoi antenati. Perché oggi fondamentalmente Bassadone Auto Italia ha acquisito il mandato Mitsubishi tramite dapprima l'affitto del ramo d'azienda di Mitsubishi Motor Auto Italia di Kelliker, il precedente importatore, e poi con l'acquisto.
1: Poi capiamo naturalmente con Federico Goretti quali saranno le strategie, naturalmente i prodotti, le tappe anche, no? Che riporteranno questo rilancio di Mitsubishi, però abbiamo sentito nominare giustamente Kelliker, che è stato un importatore per Mitsubishi. Ecco, secondo te che spazio ha Mitsubishi nella storia del mercato, il mercato italiano in particolare?
3: Beh, lo spazio esiste, è uno spazio interessante. Mitsubishi è sempre stata, dal mio punto di vista, come giudicata da una parte come delle piccole vetture economiche, ma non è questa la sua natura. Dall'altra parte le automobili che vanno dappertutto, le 4x4. Faccio un nome che conosciamo tutti, che dice Pajero, e Pajero è stata la macchina che ha caratterizzato il marchio Mitsubishi. Mi ricordo quando Pajero veniva costruita in Inghilterra e i giapponesi non erano famosi in Italia, giapponesi di Mitsubishi naturalmente, ma anche Toyota, Nissan, eccetera, eccetera, non erano famosi come ora, che facevano vedere le Pajero che venivano costruite sulle linee di montaggio con gli operai inglesi, perché così davano un aspetto di europeismo, di occidentalismo a una macchina.
2: Localizzavano il prodotto.
3: Localizzavano il prodotto, per cui c'era questa forma. Però in effetti erano i tempi ancora in cui non c'era la libertà di importare in Italia le automobili giapponesi. Ti ricordi, no? C'erano i contratti, c'era un certo numero di contratti che si potevano fare durante l'anno. E diventava, anche per questo discorso, di essere una macchina di una macchina molto ricercata. Con il passare degli anni Mitsubishi non ha cambiato il suo valore, il suo volto. Mitsubishi è un impero, in Giappone è un'azienda bancaria, è un'azienda metalmeccanica, lavora in tutti i settori. L'automobile è stato un
2: conglomerato,
3: in effetti, con tantissime che dà tantissime opportunità, forse in questi ultimi 5, 6, 10 anni un'attenzione non si è manifestata al 100% per la produzione di autoveicoli, ma da quello che ho letto e da quello che magari Federico ci testimonierà, cambiando la voglia di fare automobili, ma di ricaratterizzare le automobili, cominciando dalla SX e andando avanti per tutta quella che sarà la gamma e uscendo un po' da quello che è il sentiero che aveva tracciato Renault.
2: E se posso permettermi, Paolo, soltanto un secondo, questo ne è l'esempio di quello che stai
1: abbiamo
2: dicendo.
1: Abbiamo Outlander qui,
2: giustamente. Ne parleremo dopo, lo so.
1: No, possiamo parlarne anche adesso, non è un problema.
2: È praticamente dimostrato e dimostrabile con questo prodotto alle nostre spalle, ovviamente.
1: Beh, lo abbiamo nominato, possiamo anche parlare, insomma, Outlander, giustamente, è un prodotto veramente molto molto interessante, è un po' adesso la vostra punta di diamante nella gamma, oppure che strategia avete in sostanza in questa fase soprattutto iniziale per Bassadone?
2: È il nostro motivo di orgoglio. Mitsubishi, come ha detto Paolo precedentemente, è forse andata attraverso un po' di vicissitudini negli ultimi anni.
1: Sì.
2: Adesso ha preso una decisione importante, che è quella di voler essere presente come si deve in Europa, essere presente come si deve in Italia. Facciamo un ritorno con un nuovo importatore, la nostra azienda,
1: certo,
2: sul mercato italiano, e facciamo il ritorno con un prodotto totalmente giapponese, quindi Mitsubishi, un'azienda giapponese, sì, torna sul mercato italiano con un prodotto completamente giapponese, che è un importante statement,
1: certo,
2: voglio dire, non è che torniamo così, ma torniamo veramente con il valore principale del nostro brand, perché Outlander PHEV ha due caratteristiche fondamentali,
1: sì,
2: se posso sintetizzarle veramente all'estremo. Uno, che è un PHEV, e che secondo me rappresenta una delle motorizzazioni insieme al mild hybrid e forse anche al full hybrid,
1: sì,
2: di punta del prossimo futuro, perché unisce il beneficio dell'elettrico,
1: sì,
2: anche con comunque un'autonomia estremamente interessante per il cliente che poi alla fine della fiera magari vuole partire il sabato per farsi una vacanza da Milano in Toscana o in Liguria al mare e non vuole stare ogni 3 minuti a pensare dove devo rifornirmi, ricaricarmi e cose del genere, quindi a questo aspetto. Secondo, perché esprime il vero grosso valore fondamentale, così direi, di Mitsubishi, che è la trazione integrale. Questo prodotto ha forse quella che oggi sul mercato, se non è la migliore trazione integrale, tra le prime due, le prime tre al massimo, ma per me, per come la vivo io,
1: sì,
2: e per come ho utilizzato questo prodotto qui, è sicuramente la migliore. E questo prodotto qui emana proprio all'interno del proprio DNA queste due grosse caratteristiche che distinguono il brand

0: Cioè, per chi ha avuto una Mitsubishi nella sì. sua vita, sa di cosa parlo? Se dico la parola affidabilità. Cioè, le macchine giapponesi sono affidabili, Mitsubishi forse ha un gradino in più. Mitsubishi, quando nell'estremo oriente partecipa a gare, in Africa ha fatto safari, ha vinto di tutto, ha un pick-up che è straordinario per gli amanti di quel tipo di veicolo. Questo è quello che diceva naturalmente Federico, è qualcosa di particolare, perché ha più tecnologie, ha la tecnologia elettrica, ha la tecnologia del motore a combustione, ha la possibilità di fare un sacco di chilometri per quanto riguarda l'autonomia, penso che si arrivi intorno ai 900-800.
1: Poco meno
0: di 800 chilometri. Quindi fai un viaggio veramente Milano-Roma, Roma-Napoli con buona tranquillità. Ti fermi naturalmente a fare benzina alla pompa, ci metti 5 minuti e soprattutto se hai l'accortezza, perché questa è una questione di approccio a una tecnologia che molta gente sottovaluta, però devi avere l'accortezza di ricaricare la parte elettrica certo. della tua automobile. Bene, allora a quel punto ti accorgerai che realmente quando dicono che questa vettura fa 35 grammi di CO2 sì. per chilometro sì. o circa, li fa veramente.
1: Questa vettura si ricarica anche andando, quando vai a benzina sostanzialmente, ricarichi l'elettrico, per cui è un ulteriore vantaggio, nel senso che io vado da Milano sì. a Roma, come diceva Paolo, arrivo a Roma, se a Milano ho utilizzato l'elettrico, magari, chiedo scusa, per girare in città prima di dover partire, certo. arrivo a Roma, sono di nuovo carico anche per quello che ho fatto durante il mio viaggio sulla A1, per
2: assolutamente.
1: Cui è un elemento estremamente importante e secondo me è l'elemento forte del PHEV per il prossimo futuro, per avvicinare anche i nostri clienti, potenziali clienti, al mondo dell'elettrificato, che non è negativo come magari qualcuno ci vuol far credere.
2: Se fatto con esatto. un approccio appunto esatto. di buon senso e sì, tecnicamente valido esatto. sicuramente.
0: Se vogliamo spiegare meglio la cosa, il motore funziona come generatore, ecco, per cui a un certo momento il motore ricarica la batteria e la macchina va con l'elettricità che fornisce il motore. Qui abbiamo tre tipi, se vogliamo, di tecnologie: il generatore del motore, il motore a benzina e il motore elettrico.
1: E in più a questo unisci il fatto che puoi mettere la guida a one pedal, come si chiama, sì. e sostanzialmente quando acceleri e quando deceleri, è come se quando togli i piedi dall'acceleratore, è come se la macchina frenasse e rigenera o aiuta a rigenerare ancora di più l'elettricità.
2: La gamma Mitsubishi Outlander, poi dove ci si
1: prima
2: orienta.
1: Della gamma, posso ricollegarmi a quello
2: prego,
1: che diceva Paolo
2: prego.
1: Della storicità e unicità
2: prego,
1: di questo
2: certo,
1: brand?
2: Certo, certo.
1: Volevo ricordare che Mitsubishi ha vinto 7 volte di fila la Parigi-Dakar. E quando uno vince un campionato 7 volte di fila, come è successo in Formula 1 per qualche casa anche nostra italiana,
0: magari
1: vuol dire che c'è una dominanza a livello tecnologico in quel momento che ovviamente fa sì che tu vinca una corsa e un evento sportivo così importante come la Parigi-Dakar.
2: Possiamo aggiungere,
0: Federico, tu ti riferivi ai 7 campionati a fila vinti dalla Ferrari?
1: Sì.
2: Possiamo aggiungere ormai, anche il Mondiale Rally a questo punto.
1: Non sono permesso di nominarla, però sì, mi riferivo
0: ormai a nell'album dei ricordi.
1: No, vabbè,
0: però tornerà la Ferrari. Cioè,
2: possiamo aggiungere anche i Mondiali Rally, se vogliamo.
1: Possiamo aggiungere i Mondiali Rally
2: vinti a profusione con Tommy Macchina, ne ricordiamo, negli anni 90.
1: Assolutamente.
2: La gamma, dicevamo, dove vi orientate? I SUV, ma che sviluppo ci sarà anche da questo punto di vista? Perché adesso abbiamo un certo tipo di gamma, naturalmente che evoluzione ci dobbiamo aspettare? Paolo prima ha detto Mitsubishi come se avesse recuperato un po' il desiderio, la voglia di progettare, riindustrializzare le proprie vetture. Sì. Cosa ci dobbiamo aspettare?
1: Allora, il primo prodotto di SUV, quindi un sì. SUV nel segmento D, 4,72 sì. di macchina, totalmente giapponese. Il prossimo lancio, il mese prossimo, lanciamo quello che per me è un nuovo prodotto, perché sì. Ci abbiamo lavorato con il nostro team di Bassadone Auto d'Italia per 4 mesi prima di arrivare.

0: A questo. È un prodotto che abbiamo cambiato completamente da quello che era prima, la SX, un SUV di segmento B, quindi 4,20
1: Sì.
0: m, 4,25 m, per dare un'idea della grandezza. L'abbiamo completamente stravolto, abbiamo ricreato e rifondato una gamma, abbiamo ricambiato tutto il posizionamento di prezzo, rendendolo questa volta, a mio parere, estremamente competitivo sul mercato, veramente un buon livello di value for money, e abbiamo focalizzato la nostra strategia su quello che è uno dei segmenti, dei sottosegmenti di motorizzazione che sono in maggiore crescita sul mercato italiano, globalmente, ma soprattutto nel BSUV, che è il Mazda Hybrid. Quindi Mazda Hybrid diventa il nostro focus model, sarà il focus della nostra attività di comunicazione, sarà il focus dell'attività dei nostri concessionari e sarà l'elemento di punta, quello con cui veramente saremo presenti nel segmento B SUV. Il mese successivo, quindi se a maggio lanciamo il B SUV ASX, il mese successivo vogliamo lanciare un SUV di segmento C. Segmento C che è rappresentato dalla Grandis, che è un prodotto di derivazione del nostro partner francese, la Renault, ma che è fortemente caratterizzato Mitsubishi, sia esteriormente che interiormente, che in quello che sono ovviamente anche i valori di DNA che il prodotto esprime. A fine anno, un ulteriore e ultimo lancio per quest'anno,
1: Non
0: abbiate
1: c'è più
0: pazienza,
1: spazio.
0: esatto, non c'è più spazio
1: Esatto,
0: dove potervi
1: almeno
0: collocare.
1: temporale, esatto.
0: Vogliamo lanciare una vettura Eclipse Cross completamente elettrica. Mitsubishi torna in Italia con tre SUV, quattro con quello che lanceremo tra ottobre e novembre di quest'anno. Quindi fortemente presente nel sottosegmento dei SUV, presente in B, C e D, che sostanzialmente occupano oggi, pesano più che
1: Sì.
0: occupare, il 55% del mercato italiano, destinati, a mio parere, a diventare il 60% nel giro, se non quest'anno, l'anno prossimo sicuramente. Segmenti che vedono come dominanti motori, boh, l'elettrico alla fine dell'anno, PHEV, che nel segmento D è sicuramente una, a mio parere,
1: Sì.
0: ma anche a giudicare dai dati di mercato, delle motorizzazioni più importanti, e poi nel B e nel C, mild hybrid e full hybrid.
1: Siamo proprio in conclusione, per chi ci sta ascoltando, immagino, sento un po' magari la domanda classica, no? Ma i concessionari, la rete, poi i ricambi, insomma, ecco, da questo punto di vista, come vi state strutturando?
0: Che sfonda lei e i suoi ascoltatori,
1: Stanno
0: futuri
1: chiedendo.
0: possibilmente anche miei clienti, che
1: Sì.
0: sta sfondando una porta aperta. Noi già oggi abbiamo 111 punti di assistenza in Italia. La prima cosa che abbiamo iniziato a fare non era cambiare il B-SUV, come ho detto all'inizio, ma era rimettere in piedi il magazzino ricambi per poter avere e dare un servizio anche agli attuali clienti, oltre
1: Certo,
0: che ai futuri
1: cioè il parco
0: clienti che
1: circolante
0: avremo.
1: viene
0: Parco
1: assistito.
0: circolante che è importante, ci sono circa 300.000 Mitsubishi che girano in
1: Già.
0: Italia, non è proprio una cosa che non esisteva fino a ieri, esiste, è ben presente. E di conseguenza, magazzino ricambi, ogni concessionaria ha ovviamente un proprio magazzino ricambi, noi abbiamo un magazzino ricambi in Italia e di conseguenza, possiamo assistere i nostri 300.000 già clienti e sicuramente anche i futuri 300.000 clienti che avremo nel prossimo futuro.
1: Questa è una dichiarazione di intenti con questo numero, Paolo.
2: Adesso vediamo se riesce a mettere la terra, come si dice, la dichiarazione di intenti, anche perché le macchine non volano, sono di metallo e stanno sul territorio.
1: Assolutamente sì, insomma saremo qui naturalmente a raccontare anche le prossime vicende per quanto
0: Come
1: riguarda.
0: dice qualcuno più importante di me, stay
1: Noi ci stiamo, ci stiamo assolutamente.
0: tuned.
1: Ringrazio Federico
0: Grazie
1: Coretti, CEO di
0: a voi.
1: Bassadone Autogruppo Italia, naturalmente, grazie mille. Grazie
0: Grazie.
1: mille come sempre al capo Lortiemi, vicepresidente WIGA.
2: Buonasera a
1: Grazie.
2: tutti.
1: Grazie
2: Grazie
1: mille
2: Paolo.
1: Paolo. E adesso invece ci
2: Grazie
1: prendiamo
2: Federico.
1: una piccolissima pausa, poi rientriamo con tutti i servizi della redazione e poi la terza ed ultima parte. Restate lì.
3: Diavolina. tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
6: Sul lago di Como, quando la primavera decide di fare sul serio, accade qualcosa di unico. Le auto smettono di essere semplici mezzi e diventano opere d'arte in movimento. È il momento del concorso d'eleganza Villa d'Este, che dal 15 al 17 maggio 2026 torna a trasformare Cernobbio in un salotto a cielo aperto, dove il tempo si piega e accelera. Organizzato da BMW Group Classic insieme allo storico Villa d'Este, questo appuntamento non è una semplice esposizione, ma un raffinato gioco di stile tra epoche, motori e personalità. Circa 50 vetture tra le più straordinarie mai costruite si sfideranno a colpi di eleganza, ciascuna raccontando una storia, dagli anni ruggenti dell'opulenza alle supercar che hanno insegnato al mondo cosa significa andare forte con classe.
7: Sul lago di Como a Villa d'Este nell'edizione 2026 debutterà il brand Alpina. Quindi brand Alpina, un brand che vivrà di luce propria all'interno del gruppo BMW, che avrà un posizionamento proprio, quindi brand di auto di lusso con alto livello di artigianalità, con prestazioni elevate ma non completamente sportive come invece ci ha abituato il brand M, e soprattutto con una produzione limitata, perché la scarsità vuole essere anche un punto di forza. Quindi è una sorta di macchina del tempo che cerca di sintetizzare quello che abbiamo fatto di buono nel passato con la nostra visione del futuro. In particolare nell'anno 2026 celebriamo tre anniversari per noi importantissimi, che sono i 40 anni della BMW M3 E30, che tanto ha vinto anche grazie ad un pilota italiano come Ramaglia, che nel 1986 è diventato campione europeo, nel 1987 campione mondiale nel turismo. Quindi sono 40 anni di E30 BMW M3, sono 50 anni di BMW 6 E35 CSI e sono 60 anni di BMW Serie 2. Ecco, queste tre automobili così importanti per la nostra storia saranno presenti a Villa d'Este proprio per celebrare il nostro passato. A proposito di M3, mi piace ricordare che non solo celebriamo le vittorie del passato dell'M3, ma anche diciamo il presente, perché è un'auto che continua con l'M4 GT3 a trionfare, a vincere nel campionato italiano. Quindi sempre, diciamo, la leadership di Ramaglia, che è il team principal di Ceccato, di BMW Italia Ceccato Racing Team. Quindi delle ultime tre edizioni del campionato italiano, due sono state vinte proprio dall'M4 GT3.
6: Le classi in gara sono un viaggio creativo tra titoli evocativi e carrozzerie da sogno. Si passa dalla sartorialità automobilistica degli anni 20 fino alle icone più estreme della velocità moderna. E mentre i giudici assegnano il prestigioso Best of Show, il pubblico potrà dire la sua con la celebre Coppa d'Oro. Perché sì, anche l'occhio vuole la sua parte, e qui è viziato. E poi c'è il contorno, tutt'altro che secondario. A Villa Erba prende vita un vero festival dell'automobile, con mostre, incontri e il raduno Amici e Automobili, dove appassionati da tutto il mondo condividono la stessa incurabile passione. Quest'anno riflettori puntati sui 40 anni della BMW M3, celebrata come una rockstar con tanto di prato dedicato. Il concorso d'eleganza Villa d'Este non è solo un evento, è un rito, un'elegante follia dove il passato sfreccia nel presente e il futuro aspetta il suo turno sul prato. Eh sì, anche chi pensa di aver già visto tutto, qui rischia seriamente di ricredersi.

0: L'alimentazione ibrida, il motore e-boxer, la trazione integrale simmetrica AVD e la trasmissione automatica Lineartronic. Pescando dal gergo calcistico, lo si potrebbe tranquillamente definire un attacco a quattro punte, iperoffensivo. Ed è proprio così. Subaru Forester non lesina nulla e gioca tutte le frecce al proprio arco per confermarsi una delle SUV più potenti, sicure e inarrestabili, anche quando il fondo fa assaporare alle ruote la sabbia, il fango o qualsiasi condizione e terreno ad aderenza zero o giù di lì. Insomma, la Forester si conferma eccellente interprete dello spartito che Subaru ha scritto da molti anni a questa parte sul pentagramma della sicurezza e della performance. L'approccio all'elettrificazione nulla ha cambiato di tutto ciò, anzi, Subaru ha sfruttato il potenziale della tecnologia ibrida alimentata a kilowattora per fare ancora meglio. Ecco come. L'unità elettrica e il pacco batteria sono allineati longitudinalmente, aiutando a sfruttare ancora meglio il posizionamento in basso del motore termico benzina. Rimane perciò immutata la rinomata riduzione del centro di gravità garantita dal motore boxer. Tutto il sistema oggi si chiama e-boxer, con il suo corredo di 136 cavalli e di una coppia massima di 182 Nm a 4000 giri. Subaru è talmente convinta di questa soluzione, e secondo SafeDrive nemmeno a torto, che la succitata motorizzazione è l'unica disponibile per tutta la gamma. E la trazione simmetrica AVD, quella 4x4 per intenderci, dove la mettiamo? Beh, facile rispondere, su tutte e quattro le ruote. È però l'accoppiata con la trasmissione Lineartronic a fare la differenza. Tecnicamente la ripartizione attiva della coppia permette di regolare la coppia motrice in modo istantaneo, in base alle condizioni della strada, distribuendola sulle ruote che in quel momento hanno la maggiore presa e trazione. Un vantaggio mica da poco, un vero e proprio paracadute per tutte le situazioni critiche che possono cogliere di sorpresa il guidatore. Sbagliato però pensare che il capitolo sicurezza di Subaru Forester, per quanto ricco ed efficiente, si esaurisca qui. Altri due aspetti meritano di essere evidenziati. Il primo ha a che fare con la rinnovata Subaru Global Platform, che tra le tante migliorie sciorina un miglioramento nell'uso di materiali strutturali e rigidità applicate in uno dei punti critici, ovvero il montaggio delle sospensioni. L'altro elemento coinvolto a gran voce nel tema sicurezza si chiama EyeSight, occhio tecnologico dallo sguardo infallibile, che dalla parte superiore del parabrezza gioca un ruolo fondamentale nel riuscire ad evitare incidenti. Oggi è stato riprogettato con funzionalità nuove e ancora più sofisticate. È per questo che Subaru Forester, grazie anche alla presenza di radar e sensori sparsi un po' ovunque, è spesso in grado di prevenire, anticipando rischi piccoli e grandi. L'elenco è lungo. Il miglioramento della visibilità notturna, il rilevamento di pedoni, biciclette e ostacoli, lo stop forzato in caso di prolungata inattività sullo sterzo, l'attivazione dei sistemi di precollisione, il corretto mantenimento della corsia. Questi solo per menzionarne alcuni, e se tutto ciò non dovesse bastare, l'ultima parola spetta al telaio dotato di una struttura di rinforzo ad anello con materiali ad altissima resistenza, per dissipare la forza d'urto il più lontano possibile da guidatore e passeggeri. Dal punto di vista pratico e commerciale, Subaru Forester è presente sul mercato italiano con quattro allestimenti: Free, Style, 4D Venture e Premium, con un listino compreso tra i 41.950 e i 48.450 euro.
1: Di Safe Drive, ben ritrovati con la prova su strada della settimana. Questa volta mettiamo al centro una BMW che sicuramente sancirà uno spartiacque nella gamma attuale delle BMW, ma anche in quelle future. Parliamo di una auto totalmente elettrica, perché nasce sulla piattaforma nativa fatta apposta per le vetture a zero emissioni, che si chiama Neue Klasse, da cui prende le fila anche la BMW i3. Però oggi proviamo la iX3 in allestimento M-Sport 50 xDrive. Partiamo dal disegno, che porta una ventata di novità senza però rinunciare a riprendere degli stilemi delle BMW di qualche decennio fa. Mi sto riferendo soprattutto alla presenza del doppio rene al centro della calandra, che vede delle dimensioni ridotte rispetto a quelli che abbiamo visto negli ultimi tempi. E poi si

anche il corpo vettura, con una lunghezza che arriva adesso a 478 centimetri, 164 invece l'altezza, 190 la larghezza. Notevole anche il passo, pari a 290 centimetri. Per questo interno, passatemi la metafora, i designer di BMW hanno messo la freccia e hanno sorpassato parecchia concorrenza, perché ci troviamo davanti a un qualcosa di molto insolito, soprattutto per quanto riguarda la parte multimediale e la parte legata alla strumentazione. Mi sto riferendo a quello che passeggero e guidatore davanti hanno davanti alla base del parabrezza. Parliamo del Panoramic High Drive, sostanzialmente un quadro che è relegato alla parte inferiore del vetro ed è diffuso a tutta larghezza, contenendo le informazioni di guida ma sconfinando anche in quelle dell'infotainment. È un qualcosa che si può anche personalizzare, si può governare tramite comandi vocali o addirittura con delle funzioni legate all'intelligenza artificiale. Davanti a noi invece, più convenzionale ma fino a un certo punto, lo schermo centrale da 18 pollici è di forma trapezoidale. Praticamente con questo discorso stilistico spariscono totalmente o quasi i comandi fisici. Sicuramente un bellissimo colpo d'occhio, ma bisogna farci l'abitudine. Partiamo dallo schema meccanico, uno schema meccanico che configura questa BMW iX3 come una X-Drive e dunque una trazione integrale. Sappiate che ci sono due motori elettrici, uno per assale, all'anteriore abbiamo un motore elettrico da 167 cavalli, al posteriore un altro da 326, e già questo vi può suggerire comunque la natura abbastanza sportiva, sportiveggiante. Ecco, se vogliamo invece considerare i dati di sistema, abbiamo 469 cavalli in totale per un valore di coppia massima di 645 newton per metro. Questi dati trasformano un'auto di 2400 kg in un mezzo estremamente godibile, molto agile e anche rapido e veloce, perché sono capaci di far andare quest'auto da 0 a 100 km all'ora in 4 secondi e 9, con una velocità massima di 210 km all'ora. Lo schema sospensivo vede un MacPherson all'anteriore e un multibraccio al posteriore con 5 leve, mentre non abbiamo molle pneumatiche o idrauliche come succede su altre vetture della concorrenza. Abbiamo dei normali ammortizzatori con fine corsa idraulico. Funzionano benissimo, ma qualche volta possono soffrire se l'asfalto sotto di noi non è proprio perfetto e c'è qualche ostacolo più secco o una buca un po' più profonda. Per il resto, che ve lo dico a fare, il comando dello sterzo è grandemente comunicativo come da tradizione dell'Elica, c'è una grandissima tenuta di strada, l'auto è sempre incollata al terreno. La BMW iX3 che stiamo guidando è basata su architettura a 800 volt, questo significa che si può ricaricare l'imponente pacco batteria da 108 kWh anche in corrente continua e fino a 400 kW. Va da sé che accetta anche delle ricariche a corrente alternata, si può partire dall'asciugo di casa banalmente e arrivare fino agli 11 kW permessi dal caricatore di bordo di serie, 22 kW invece se lo scegliamo optional. Tutto questo ovviamente sottintende consiglio caldamente espresso di dotarsi di una wall box almeno a casa o in ufficio. Capitolo consumi, la media di percorrenza che siamo riusciti ad ottenere durante il nostro periodo in prova qui alla redazione di Safe Drive è stato pari a circa 18 kWh per 100 km, che rapportato a tutto il pacco batteria di 108 kWh è stato pari a circa 620 km con una carica a fronte degli oltre 800 promessi.

0: E poi ci sarebbe da parlare anche degli ADAS che funzionano alla grande, sono molto avanzati e già oggi sarebbero in grado di soddisfare una guida autonoma di livello 3, ma ci torniamo un'altra volta. Chiudiamo con le cifre, come facciamo sempre qui a Safe Drive. 70.000 euro la soglia d'ingresso, 73.700 per l'allestimento M Sport che abbiamo guidato oggi, che tra le varie optional comprende i cerchi in lega da 21 pollici. Sappiate che si può salire anche ai 76.400 euro invece della M Sport Pro. È uscita però in questi giorni la versione 40, che è quella a sola trazione posteriore, conta 326 cavalli e vede un listino diminuito di circa 10.000 euro.
1: Il mercato reale non fa sconti e rallenta la corsa verso l'elettrico. L'ibrido, qualsiasi esso sia, al momento sembra la formula vincente. Non mancano nemmeno esempi di un ritorno, per quanto temporaneo, al termico puro. Tuttavia, a meno di colpi di scena improvvisi, l'elettrificazione rimane ancora la meta finale del settore automobilistico. Ci sono case automobilistiche preoccupate, altre invece navigano in acque più tranquille. Tra quest'ultime ci sono Citroën, che con C3 ha creato un piano strategico vincente. Il modello è sempre stato fondamentale nel bilancio del marchio, ma mai come questa nuova versione. Lo dicono i numeri, ultimamente confermati anche dai risultati di questa prima parte del 2026. Sull'onda del successo, Citroën, per la sua elettrica di punta, ha pensato anche a una batteria ridotta, ancora più indicata alla città e con maggiori vantaggi. Si chiama EC3 Urban Range.
2: EC3 Urban Range rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di elettrificazione di Citroën, che oggi offre una delle gamme più giovani in Europa, capaci di passare dalla mobilità per i 14enni di Citroën Ami sino ai 680 km di autonomia di nuovo SUV C5 Aircross, l'ammiraglia del brand, di prossima ordinabilità con questa versione a batteria estesa. Cosa rappresenta EC3 Urban Range per Citroën? Rappresenta il modo di consolidare un'offerta che già trova apprezzamento nel mercato italiano. Non a caso, nel primo trimestre del 2026 Citroën è al terzo posto nel mercato BEV, quindi il mercato 100% elettrico, con una quota del 7.8% in crescita rispetto sia all'ultimo trimestre del 2025 sia rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Il successo non arriva mai per caso. I punti di forza di EC3 sono molti, dalla qualità dei materiali al fascino della forma, per non parlare del proverbiale comfort Citroën. Il motore elettrico da 113 cavalli e la batteria da 44 kWh permettono un'autonomia sino a 440 km, che aumentano notevolmente il raggio di azione ben oltre le arterie cittadine. Tuttavia, con ogni probabilità, la ragione principale del successo si basa sull'accessibilità. EC3, infatti, è stata la prima vettura europea elettrica del suo segmento con un listino inferiore a 24.000 euro. Questo rapporto tra prezzo e destinazione d'uso trova un nuovo posizionamento strategico con la versione Urban Range. Il taglio di batteria indirizza l'utilizzo di EC3 ancor di più verso i confini cittadini. Di contro ha il vantaggio di costi ancora più ridotti, compreso il prezzo d'acquisto. La differenza meccanica della nuova Citroën EC3 Urban Range rispetto alle altre versioni riguarda unicamente la batteria. È sempre al litio ferro fosfato, ma con una capacità di 30 kWh anziché 44. La versione Urban Range di EC3 nell'allestimento base parte da 20.490 euro. Qual è il filo rosso che tiene insieme telai tessili automatizzati, biciclette, automobili e motociclette? Nel caso del Suzuki Bike Day è lo spirito primigenio del fondatore, Michio Suzuki. Era una sua prerogativa quella di inseguire le proprie passioni, che seppur diversificate sono unite nell'Omon Pakaru, che si traduce dal giapponese come la capacità di riflettere attentamente e di considerare gli altri. Il Suzuki Bike Day è nato da un'idea della casa di Amamatsu e di Davide Cassani. L'obiettivo? Dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta. Tutti possono iscriversi, non ci sono limiti di età e non è richiesto alcun requisito tecnico. L'importante è presentarsi al circuito di Misano Adriatico il prossimo 20 giugno, accompagnati dal proprio velocipede. Che sia una bici di passeggio, un leggerissimo velocipede da corsa, un tandem o una handbike, sono tutte le benvenute. Una grande festa collettiva.

0: collettiva, i cui numeri fanno capire lo spirito profondamente trasversale della manifestazione. In occasione della scorsa edizione, partita dall'autodromo di Monza, sono stati 2.500 i ciclisti iscritti, per un incasso totale di oltre 34.000 euro, tutto devoluto in beneficenza. Quest'anno si partirà tra le curve del circuito intitolato a Marco Simoncelli, per poi esplorare l'entroterra romagnolo. Durante i 62 km di percorso, i partecipanti si districheranno in un giro tra mare, colline e borghi medievali, per un dislivello complessivo pari a 930 metri. Per iscriversi è necessario andare sul sito di Suzuki e versare la quota di iscrizione minima pari a 10 euro. Chi vorrà poi potrà aumentare la posta secondo le proprie possibilità.
1: Che cosa significa partecipare a Suzuki Bike Day? Significa vivere la propria passione senza l'ansia della competizione. Non ci sono cronometri, ma c'è tutta la sicurezza di una gara con l'organizzazione professionale di una vera gran fondo, con i rifornimenti e con la strada chiusa. Ancora lo scopo benefico che donerà tutto il ricavato al Dynamo Camp, l'unica struttura in Europa ricreativa che aiuta i bambini affetti da malattie croniche ad avere momenti di serenità, e alle loro famiglie.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Chi ha ereditato l'attività del nonno, della nonna, di suo padre, di sua madre? Chi è pronto a lasciare i propri figli? Chi è pronto invece a dismettere, a chiudere? Chi ha investito su se stesso, su questo territorio o su altri? Chi insomma ha da raccontare la propria storia? Sport, spettacolo, cultura, commercio, industria, artigianato, giornalismo. 100 storie è questo, è racconti, aneddoti, fatti, ricostruzioni. Un bilancio tra quello che è stato e quello che potrebbe ancora essere. Tutti i lunedì alle 15, 100 storie, a volte in studio qui in via Polibio sugli 200, a volte ospiti dei nostri ospiti, tutti i lunedì alle 15 e in replica alle 20:30 su Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Se dici fuoco, dici diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
5: Ben ritrovati in studio qui a Safe Drive, terza ed ultima parte anche per questa settimana, e ancora una volta un appuntamento con Cara Influencer per un giorno ed Elena Giavari. Ciao Elena, ben ritrovata.
6: Ciao Andrea, ciao a tutti quanti. Grazie mille per l'intro che mi hai fatto anche oggi. E
5: non anticipo nulla della macchina, perché so che l'altra volta già ti sei arrabbiato. No, ne devo parlare. Beh, giustamente, giustamente, con il tuo ospite di questa giornata che poi andremo a presentare, andrai a presentare, però... So che sei stata in Cina di recente, quindi un po' di legame con Volvo, c'è gruppo Geely, insomma, quindi...
6: Sono tornata proprio l'altro ieri, infatti spero di non avere troppo il fuso orario ancora in circolo.
5: Ah, pensavo io chiamandola, no, quelli sono i tuoi, sono
6: esatto,
5: rimasti
6: tuoi. Quelli sono i miei.
5: Assolutamente. Sì, sì. Bene, non mi dilungo oltre, non vi rubo tempo e godiamoci questo nuovo appuntamento di Cara Influencer per un giorno con Elena Giavari. A te.
6: Grazie mille Andrea, allora benvenuti quindi alla sesta puntata di Cara Influencer per un giorno. Come sapete, come ha già detto Andrea, sono Elena Giaveri e sono una Cara Influencer. Anche oggi andremo a scoprire una nuova auto. Nello specifico parleremo di un piccolo SUV 100% elettrico dal grande carisma. Diciamo che coniuga perfettamente l'animo urbano allo spirito avventuriero, soprattutto in questa specifica versione che andiamo a testare oggi, perché stiamo parlando della Volvo EX30 Cross Country. Cross Country, per chi non lo sapesse, è la dicitura che Volvo utilizza proprio per definire le auto adatte ad ogni terreno. Dicitura che ha origine nel 1997 con Volvo V70 XC, ma che oggi per la prima volta vediamo su la EX30 coniugare non solo il termine cross country, ma vediamo insieme anche quello di SUV e di full electric. A questo punto direi che sto per presentare

0: presentare il nostro concorrente di oggi, ma prima un ultimo dettaglio sull'auto, ovvero proveremo la versione Ultra Twin Performance da 428 cavalli, quindi un bolide. Spero tu sia pronto. Omar Rapalli, benvenuto a Car Influencer per un giorno.
1: Grazie a voi per avermi ospitato, sono Rapalli Omar, ho 54 anni, sono di Caorso in provincia di Piacenza, sono un dipendente pubblico presso il comune di Caorso e nel tempo libero sono volontario presso il 118 Piacenza Croce Verde e da 15 anni a questa parte anche formatore di guida sicura per autisti.
0: Complimenti! E sei anche appassionato di auto magari?
1: Certo,
0: insomma,
1: tantissimo!
0: Andiamo quindi a scoprire questa nuova Volvo EX30 Cross Country. Allora Omar, partiamo con gli esterni. A livello globale, così, di impatto, cosa ti comunica, cosa ti viene da dire da Quito?
1: Come tutte le Volvo, solidità sicuramente, è una macchina, un SUV compatto, linee compatte e arrotondate, non troppo spigolose come piacciono a me. Colpiscono molto i cerchi con non troppi raggi, perché a me piacciono tantissimo.
0: Che poi andremo a vedere però più tardi quando parliamo del laterale, però complessivamente mi trovi assolutamente d'accordo. E soprattutto mi preme specificare che questa specifica versione Cross Country ha dei dettagli ancora più personalizzati rispetto alla versione standard, così come un assetto rialzato. Però concentriamoci sul frontale, che a me piace tantissimo, perché vediamo griglia chiusa, ovviamente, come tutte le full electric, ma in questo caso specifico vediamo questo motivo topografico che evoca il Kebnekaise, che è un massiccio molto famoso della Svezia, quindi un omaggio ai paesi nordici.
1: Il paese di nascita della Volvo.
0: Esattamente. Cos'altro possiamo aggiungere qua su questo frontale, Omar?
1: Come tutte le cross country, ha tutto il contorno con i fascioni in plastica,
0: sì,
1: che richiamano appunto l'off-road, la natura delle cross country Volvo.
0: I fari,
1: i
0: no?
1: Fari, questa particolarità dei fari multi-LED, che sono,
0: esatto,
1: molto particolari.
0: A forma di martello di Thor, che è,
1: esatto,
0: proprio una tipicità del marchio.
1: Che viene richiamata anche sul posteriore.
0: Esatto. Andiamo quindi, come avevi anticipato prima, a vedere la parte laterale. Minimalismo scandinavo, proporzioni equilibrate e un look decisamente robusto e muscoloso. A livello di dimensioni, che non l'ho detto prima, la lunghezza si attesta a 4,23 m, una larghezza di 1,85 m e ha un'altezza di 1,57 m. Consideriamo inoltre che su questa specifica versione cross country l'assetto è rialzato di 25 mm. Cos'altro possiamo aggiungere, Omar, guardando la parte laterale?
1: Guardando la parte laterale, mettiamo i fascioni in materiale matte black, che come tutte le cross country di Volvo vengono applicate, e anche sulla parte del montante posteriore la scritta cross country.
0: Esatto, tutta una serie di personalizzazioni comunque che sono proprio ad hoc per questa specifica versione. Anche il cerchio da 19, sempre con finitura matte black, davvero davvero bello. Andiamo quindi a vedere la parte posteriore. Andiamo, Omar. Lo stesso design pulito dell'anteriore si riflette poi anche nella parte posteriore, dove possiamo vedere questo bel fascione nero che corre da lato a lato, così come tu mi avevi fatto notare prima, Omar,
1: la targa che ricorda che questa versione ha il doppio motore elettrico.
0: Esatto.
1: Anteriore e posteriore, quindi.
0: Esatto, che però di cui parleremo più tardi. Aggiungo invece alcuni dati per quanto riguarda il baule, perché abbiamo una capacità di carico di 318 litri, che arrivano fino a 1000 circa reclinando i sedili posteriori. Però c'è anche un ulteriore tank aggiuntivo, quindi un ulteriore baule aggiuntivo, posto nell'anteriore, perché ricordiamo appunto è un'auto elettrica. A questo punto, Omar, che ne dici? Andiamo a vedere gli interni?
1: Andiamo a vedere gli interni.
0: Andiamo. Allora, un ambiente minimal, high-tech e molto sostenibile. Cosa ne dici? Come ti sembra a te, Omar?
1: Veramente molto high-tech, in quanto è molto pulito, funzionale e direi molto bello e elegante da vedere.
0: Sì, è vero, anche molto gradevole, cioè io ho proprio una sensazione di benessere all'interno di questo abitacolo. Merito sicuramente anche di questo tetto panoramico che è gigantesco, che proprio restituisce tantissima luce. Poi luci, vabbè, che possiamo anche
2: controllare dallo schermo. Comunque a livello di materiali davvero una percezione di pulizia, di ordine.
3: Esatto, perfetta, hai perfettamente ragione, linee pulite, continue, niente interruzioni, gradevole alla vista, veramente bello.
2: Vero, ottimi anche, devo dire, i rivestimenti. Mi piace poi anche il fatto che ci sia proprio su questa specifica versione anche delle accortezze a livello estetico, poi molto carina la bandierina anche che ricorda appunto che stiamo parlando di un'auto dei paesi nordici, e bello il tessuto utilizzato, insomma grande ricerca anche per questi materiali. E ricordo anche che Volvo entro il 2030 punta ad essere proprio un marchio 100% elettrico, quindi il tema della sostenibilità, del riciclo sono tematiche molto care al brand. Per quanto riguarda invece il cruscotto,
3: Come si può notare, frontalmente non abbiamo nessun tipo di strumentazione, ma è tutto concentrato all'interno dell'ampio display al centro da 12,5 pollici di diagonale, in cui sono concentrate tutte le funzioni, sia informatiche, quelle diciamo di informazione, ma anche proprio i controlli per quanto riguarda la climatizzazione e tutto quello che serve. È stato spostato, a parte alcuni pochi comandi a sfioro sul volante, è stato tutto concentrato all'interno del display.
2: Vero, perfino c'è il tasto per aprire il portaoggetti che
3: esatto.
2: È posto qua davanti a me. E hai già detto varie cose, nel senso da questo touchscreen centrale si comanda davvero tutto. Lo trovo assolutamente di facile utilizzo, quindi anche molto intuitivo. Chiaramente possiamo anche utilizzare, come hai detto, i tasti posti sul volante a tre razze, anche questi a sfioramento, quindi molto intuitivi, molto facili. Mi piace poi in questo caso anche l'utilizzo dello spazio, nel senso che qui questo tunnel a basso è stato lasciato proprio vuoto, proprio bello libero, e si può utilizzare appunto per appoggiare vari oggetti, no? Abbiamo anche la piastra wireless.
3: Esatto, perché ormai siamo pieni di device elettronici e tutti questi ripiani e scompartimenti sono utilissimi per riposizionare tutti i nostri device.
2: Esattamente. Prima parlando appunto del sistema di infotainment, aggiungo solo il fatto che chiaramente ha Google Automotive integrato. Quando parliamo di Volvo, però, non possiamo non menzionare i sistemi di sicurezza. È quasi superfluo dire che ce ne sono davvero di ogni genere, di ogni tipo.
3: Esatto, perché come ormai quasi tutti puntano sulla sicurezza, Volvo in particolar modo ha integrato tutti quelli che sono i sistemi ADAS di ultima generazione.
2: Sì, ne fa proprio un cavallo di battaglia.
3: Esatto.
2: Ecco. Quindi abbiamo pilot assist, guida autonoma di secondo livello, mantenimento della corsia. Ci si sente davvero molto molto sicuri a bordo di quest'auto.
3: E poi soprattutto sono molto utili anche a livello di consumi questi sistemi, perché garantiscono, a parte la sicurezza e il mantenimento della distanza, anche il consumo ideale della batteria, in quanto adattano in modo corretto, senza troppe accelerazioni o frenate troppo brusche, la ricarica e il consumo della batteria, consentendo un aumento del range di distanza.
2: Prima di parlare nello specifico del motore, mi ero dimenticata di dire anche dell'impianto audio, perché comunque abbiamo un Harman Kardon che è davvero spettacolare. Poi questa cassa qua davanti
3: è veramente qualcosa di unico, proprio d'alta gamma.
2: Assolutamente. Per quanto riguarda invece il motore, allora, noi stiamo provando questa versione di EX Cross Country, che è abbinata a due motori elettrici. Si chiama infatti Twin Motor Performance ed eroga complessivamente 428 cavalli con 543 Nm di coppia, uno scatto da 0 a 100 in 3.7 secondi, praticamente un fulmine.
3: Esatto, ma ciò nonostante, pur avendo tutto questi cavalli sotto il cofano, durante questa guida in queste strade abbastanza tortuose non si sente tutta questa potenza scaricata, nel senso che si guida molto facilmente, molto docilmente.
2: Sì, esatto, cioè solo all'occorrenza comunque si sente questa accelerata fulminea, se no è davvero super tranquilla, confortevole e rilassata.
3: Molto fluida.
2: Sì. La batteria invece è

0: da 69 kWh e questo consente, pensate, di avere un'autonomia di 428 km come dato dichiarato nel ciclo WLTP, e questo è un grandissimo dato.
1: È un ottimo range di distanza. Non tutti i veicoli con questa potenza, soprattutto che stiamo parlando appunto di 400 e passa cavalli, per cui diciamo che è un'ottima performance delle batterie.
0: Esatto, e aggiungo un'altra cosa, ovvero che la batteria dal 10 all'80% impiega soli 26 minuti, quindi anche questo un grande dato, molto importante.
1: E poi può essere ricaricata sulle colonnine sia a corrente alternata che a corrente continua.
0: Esattamente. Tornando sulla guida, quindi parlavamo appunto di relax, ma al tempo stesso, appunto, quando schiacciamo sull'acceleratore, anche di grandissimo brio. Cos'altro possiamo dire? Come ti sembra a guidare?
1: Molto, molto precisa nella guida, il volante è fluido, non è scattoso nulla, e anche si controllano bene i cavalli sotto al cofano.
0: Assolutamente, devo dire che si comporta bene, perché io quest'auto l'ho già provata ampiamente anche l'anno scorso, quindi devo dire che si comporta bene non solo sulle strade urbane ma anche su fondi sterrati. Chiaramente non è un'auto da fuoristrada estremo, però affronta quelle strade bianche con estrema disinvoltura, merito chiaramente dell'assetto rialzato che abbiamo in questo caso, e quindi insomma a me piace un sacco.
1: Tantissimo anche a me, e anche l'impianto frenante è facilmente modulabile sia per la frenata leggera, che è quella consigliata nelle macchine elettriche o ibride per poter ricaricare molto meglio, diciamo, il motore elettrico, e però all'occorrenza è potente e blocca la macchina molto rapidamente.

0: Allora, Omar, che ne pensi di questa EX30 Cross Country?
1: Eccezionale, motorizzazione fantastica, i cavalli si sentono tutti, però si riesce a guidare molto tranquillamente.
0: Bene, mi fa molto piacere che ti sia piaciuta. Come sempre però, prima di concludere la nostra prova, ricordiamo alcuni dati, ovvero la EX30 Cross Country è disponibile nella sola motorizzazione che abbiamo provato noi, quindi la Twin Performance da 428 cavalli, chiaramente 100% elettrica e con trazione integrale. È possibile però avere EX30 anche nella variante standard, i cui prezzi partono da circa 36.000 euro, oppure anche nella variante Black Edition. Per quanto riguarda invece i prezzi di questa specifica versione cross country nell'allestimento plus, che quindi non è questo, partono da circa 45.000 euro. Ce ne vogliono invece per questa esatta versione che abbiamo provato noi oggi, quindi la ultra, 54.400 euro. E quindi anche per oggi per me direi che è tutto, però vedo Andrea come sempre.
2: Come sempre, perché lei fa la chiusura e io gliela rovino ogni volta, è uno standard ormai, uno però standard. Si sono abituati a casa, se no manca qualche cosa. No vabbè, io come sempre volevo chiedere a Omar se ti sei divertito.
1: Molto, tantissimo, è veramente una macchina compatta, quindi facilmente guidabile. E soprattutto scattante, perché come dicevo i cavalli si sentono tutti.
2: E l'esperienza televisiva com'è andata?
1: Bella, sono anche un po' emozionato, anche se non si direbbe. Bello, è stata una bellissima esperienza.
0: No, completamente a suo agio, assolutamente. Bene,
2: assolutamente, infatti poi qui c'è il discorso di qualificarsi per la finale di Car Influencer.
0: È vero, anche quello, potrebbe...
2: Mettiamo tra i candidati, dai.
0: Assolutamente, è stato molto bravo.
2: Bene, bene. Grazie mille, grazie. Beh, insomma, Elena, quindi non ci resta che salutarci, ci aspettiamo per una nuova puntata, naturalmente, che riflessa per un giorno. Per quanto mi riguarda, invece, la chiusura di questa settimana per Safe Drive, ma ci ritroviamo come sempre. Alla prossima.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia alla Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the, is the leading...
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan va nella sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchair, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semi sconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore e quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione Tarantino, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
2: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
0: Attraverso questa visita all'Irlanda e la contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will be known all over the world, in Italy and in Taranto in particular way? Why this? Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
3: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
4: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
0: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
5: Lismore, Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale. E chi meglio di me può saperlo, dato che sono oltre 1000 anni?
0: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel

0: panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza.
1: We feel ourselves, we are very proud of our town.
0: È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

A poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Cloghin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. È bene riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate al più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Chenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. Amen. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda, che da Belfast è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare nei anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza

0: hanno mosso provincia e arcivescovado.
1: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. Dicevo prima, esperienze importantissime e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più è possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
2: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti. E questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza della quale ci hanno onorato.
3: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato appunto con delle lapide ricordo una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il Vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
0: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

visitare una delle più classiche ricette della nostra terra. Parliamo della parmigiana. Ovviamente tutti quanti sappiamo e saprete che la parmigiana per principio cardine è fritta. Ci va dalla mozzarella, chi ci mette anche il prosciutto, chi ci mette la mortadella e chi più ne ha più ne metta. E va benissimo in un giorno di sgarro. Nella mia versione la faremo un po' più leggera, dando la possibilità anche in un percorso dimagrante di poter mangiare questo piatto. I nostri ingredienti sono della melanzana, della salsa di pomodoro, della ricotta, del latte, parmigiano e della cipolla. Iniziamo dal preparare la nostra salsa di pomodoro. Semplicemente, tutto a freddo, prendiamo della cipolla, la tritiamo, la mettiamo in una casseruola, aggiungiamo la nostra salsa di pomodoro, una manciata di origano e giù in cottura. Giù con la cipolla, giù con la passata e se come me andate pazzi per l'origano, un po' di origano. In cottura. La faremo cuocere per circa 15-20 minuti, non di più. E mentre la nostra salsa di pomodoro cuoce, passiamo alla nostra melanzana. La priviamo della sua testa, la facciamo a fette, forno preriscaldato a 200 gradi, andiamo a cuocere leggermente le nostre melanzane. Se volete, in alternativa, potete anche piastrarle, come preferite. Mi raccomando, consiglio importante, quando lavorate la melanzana utilizzate un paio di guanti, soprattutto se siete donne, non fate come me che mi sono fatto le manine nere. Andiamo avanti con la ricetta, teglia, pizzichino di sale sul fondo, un nonnullino, predisponiamo le nostre melanzane all'interno e andiamo in forno per circa 15 minuti. Ora dobbiamo stemperare la nostra ricotta. A cosa serve in questa ricetta la ricotta? Semplicemente a sostituire la mozzarella, che è un po' più grassa, e volendo mangiare delle quantità un po' più generose, senza, diciamocelo, alcun limite, utilizziamo la ricotta, che è meno calorica della mozzarella. Giù in una boule e ci aggiungiamo un pochino di latte per renderla un po' più cremosa. Friggiamo per bene. Come vedete, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Questo ci aiuterà ad avere una parmigiana bella morbida e fluida al palato. Le nostre melanzane sono cotte, vi faccio vedere come devono venire. Mi raccomando, non le cuocete troppo a lungo, anche perché dopo andranno di nuovo in forno, quindi è preferibile avere una melanzana cotta un po' di meno, che possa rimanere a fine ricetta bella morbida e corposa. Un'altra cosa, mi raccomando, è fondamentale aggiungere il sale. Questo ci permette di farla appassire in maniera uniforme e avere una melanzana perfetta per questo tipo di preparazione. La nostra salsa di pomodoro è cotta. Tra l'altro, stesso discorso della melanzana, l'abbiamo cotta solo per 15-18 minuti all'incirca, proprio perché in forno continuerà a cuocere. Mi raccomando, consiglio fondamentale, quando vedete che la salsa è troppo densa, aggiungete un goccino d'acqua al suo interno, mescolate per bene. La consistenza che dobbiamo ottenere della nostra salsa deve essere liquida, in modo tale da non avere poi un piatto che sembra un mappazzone. Aggiustiamo di sale. Giriamo e siamo pronti per stratificare la nostra parmigiana. Primo strato. Mettiamo un po' di salsa di pomodoro sul fondo della nostra cocotte.

Successivamente mettiamo le melanzane sempre sul fondo, in questo modo qua, a coprire per bene, la pigiamo leggermente e andiamo con la nostra crema di ricotta. Divertitevi, schizzate qui, là, belli generosi, così, in questo modo. Poi mettiamo o un pochino di parmigiano, che non serve ma aiuta, e un pochino di origano, se piace, come piace a me. E ripartiamo con la melanzana. In questo modo. Salsa di pomodoro. Non esagerate, quello che serve. Poi, se vi piace, bella affogata di pomodoro, usate pure, tutta una questione di gusti. Andiamo con la ricotta. Io qui vado un po' più generoso perché la ricotta mi piace di più del pomodoro. Così. Formaggio. E sempre origano. Se volete potete sostituire l'origano con delle foglioline di basilico, con tranquillità. E a chiudere. 1, 2 e 3. Ora dobbiamo affogare, la dobbiamo ricoprire, nappare. Un goccettino giusto così di salsa di pomodoro. La ricotta. Sempre bella a chiazze. La prendete tutte, che è un peccato lasciarla. Ok. Oh, uno spettacolo solo a vedere. Te la mangerei già così. Pochino pochino di formaggio, ma pochino perché? Perché ora metteremo qualche goccina di salsa di pomodoro a stile maculato, così. A finire con del parmigiano, tutta la nostra porzione, il cucchiaio, glielo andiamo a mettere, in modo da regalarci quella crosticina meravigliosa. Finiamo con dell'origano, in questo modo, e inforniamo a 170 gradi per circa 25 minuti. Ed ecco a voi la nostra parmigiana, l'abbiamo lasciata rassettare per circa un quarto d'ora, 20 minuti. E ricordatevi, leggera sì, ma con carattere. Alla prossima ricetta. Ciao!

0: siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.

Bentrovati con l'informazione di Studio 100, tra pochissimo la nostra edizione delle 19.30. Apriamo con una violenta aggressione nel carcere di Taranto ai danni di un agente di polizia penitenziaria. Dura la

Presa di posizione del SAP che chiede l'intervento immediato da parte del governo. Poi parliamo di disabilità, niente sconti sui traghetti per l'isola di San Pietro, ma nemmeno per il Teatro Fusco, per i possessori della Disability Card. Questo è il monito lanciato da Andrea Iurlar, rappresentante del Partito Repubblicano Italiano di Taranto. E poi sport con la caccia al biglietto. Sold out lo Stadio Italia in vista della finale di ritorno dei playoff di eccellenza. Questo e molto altro nel nostro TG.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Safes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
3: Formare Puglia propone corsi fino a 400 ore per lavoratori in cassa integrazione straordinaria. Prevista indennità di 6 euro per ogni ora di frequenza, buoni pasto e rimborso spese viaggio. Vienici a trovare o chiamaci per info.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Ancora violenza nel carcere di Taranto. Un agente di polizia penitenziaria è finito in ospedale dopo essere stato aggredito al volto da un detenuto. Il SAPPE denuncia il grave sovraffollamento della struttura e torna a chiedere interventi urgenti al governo. Niente sconti sui traghetti per l'isola di San Pietro e per il teatro Fusco per i possessori della Disability Card. Il Partito Repubblicano denuncia la mancanza di agevolazioni e chiede l'intervento di Chima Mobilità. Caccia al biglietto e sold out record per la finale di ritorno dei playoff di eccellenza tra Taranto e Gladiator. Tagliandi polverizzati in pochi minuti, domenica allo Stadio Italia ci sarà il pubblico delle grandi occasioni per centrare la Serie D. Bentrovati con l'informazione di Studio 100, la nostra edizione delle 19.30 di 100 Notizie si apre con una notizia che riguarda una violenta aggressione nel carcere di Taranto, oggetto della stessa un agente di polizia penitenziaria. Ferma la presa di posizione del SAPPE che richiede l'intervento del governo.
1: Un nuovo episodio di violenza riaccende i riflettori sulla difficile situazione in cui versa la casa circondariale di Taranto. Un agente di polizia penitenziaria è rimasto ferito ed è stato costretto al ricovero in ospedale dopo essere stato aggredito da un detenuto. Secondo la ricostruzione del SAPPE, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria che ha reso noto l'accaduto, il poliziotto stava notificando un provvedimento disciplinare quando il recluso ha reagito improvvisamente colpendolo al volto e facendolo cadere a terra. L'episodio, l'ennesimo di una lunga scia, rappresenta per il sindacato un segnale d'allarme non più ignorabile. Il carcere del capoluogo ionico si trova da tempo a fare i conti con un cronico e gravissimo sovraffollamento, ospitando un numero di detenuti ben superiore alla capienza tollerabile nella struttura. Una condizione che, unita a una pesante carenza di organico tra le file della polizia penitenziaria, rende una gestione quotidiana della sicurezza interna sempre più complessa e rischiosa. Alle tensioni fisiche si aggiungono poi problemi operativi legati ai continui tentativi di introduzione illecita di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari, un fenomeno criminale che gli agenti tentano di arginare quotidianamente con frequenti sequestri. Di fronte a questa escalation di violenza e illegalità, il SAPPE ha annunciato che porterà formalmente le criticità del sistema carcerario pugliese all'attenzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Governo. La richiesta è chiara, servono misure straordinarie e urgenti. Tra gli interventi ritenuti indispensabili dal sindacato figurano il trasferimento immediato di una parte della popolazione detenuta verso altri istituti della penisola e l'assegnazione di nuovi agenti per rinforzare i turni a Taranto. Solo così, conclude il sindacato, si potranno ripristinare le condizioni minime di sicurezza per chi lavora in prima linea e garantire una gestione efficace del penitenziario.
0: Il futuro di Chima Ambiente preoccupa la Regione Puglia, c'è un disavanzo di circa 40 milioni, i sindacati vorrebbero garanzie sul piano industriale, poi c'è la questione della riattivazione dell'inceneritore, ce ne parla Marina Luzzi.
2: Con un disavanzo di oltre 40 milioni di euro e le sollecitazioni dell'antitrust, il futuro di Chima Ambiente torna ad occupare l'agenda della quinta commissione regionale presieduta da Loredana Capone. Ieri l'incontro a Bari, a cui hanno partecipato anche l'assessora regionale all'ambiente Deborah Ciliento, il sindaco Bitetti e il presidente della partecipata del comune Alfredo Spalluto. Far tornare i conti resta la priorità e per farlo si pensa anche alla riattivazione dell'inceneritore sulla statale Appia nei pressi di Statte, fermo dal 2013. Un'ipotesi che però non va giù alle associazioni ambientaliste.
3: Pur comprendendo le difficoltà economiche e finanziarie di Chima, noi riteniamo che Taranto non ha bisogno di un ulteriore impianto inquinante per poter risolvere le problematiche. Ci chiediamo come sia possibile, tra l'altro, che nel 2026 si continua a proporre come prospettiva di sviluppo territoriale una tecnologia che molti territori stanno progressivamente superando. Pertanto noi ci auguriamo davvero che questo non avvenga, ci auguriamo per il bene della nostra città e soprattutto della nostra provincia che non ci sia un ulteriore impianto che possa portare inquinamento e con l'inquinamento le problematiche sanitarie che noi tutti oramai conosciamo.
2: Scettici anche i sindacati che parlano di situazione preoccupante, le buone intenzioni di regione e comune ci sarebbero ma di certo non bastano, serve un piano industriale e il rinnovo del contratto di servizio al momento prorogato fino a dicembre.
4: Abbiamo chiesto che oltre ad una rivalutazione del piano regionale dei rifiuti per chiudere il ciclo dei rifiuti a Taranto si tenga conto anche di interventi strutturali anche sugli assetti organizzativi di Chima che nell'ambito di un perimetro pubblico possa garantire il salvataggio e un rilancio dell'azienda stessa. Ora, diciamo che la questione è ancora fluida perché la Regione ha mostrato questa generica disponibilità. Tuttavia ha anche precisato, quello che purtroppo noi come organizzazioni sindacali chiediamo da tempo, che tutto questo deve essere supportato sia da richieste chiare dal punto di vista tecnico circa le modifiche strutturali degli impianti in dotazione al clima ambiente, ma dall'altro anche con un piano industriale che si lega strettamente al contratto di servizio tra Comune di Taranto e clima ambiente.
1: Adesso apriamo l'ampia pagina dedicata al lavoro, volgendo lo sguardo all'ex Ilva sulla vertenza. Il ministro delle imprese Adolfo Urso risponde alla richiesta avanzata da FIOM, CGL, UILM e USB di Taranto, chiamando a raccolta i sindacati metalmeccanici per lunedì alle ore 18 al Mimit. Convocate anche FIM, CISL e UGL, sigle che non avevano richiesto l'incontro e che decideranno se partecipare o meno. Intanto il Consiglio d'Europa chiede alle autorità italiane di velocizzare gli interventi necessari a far sì che l'Ilva, l'ex Ilva di Taranto, non costituisca più un pericolo per la salute degli abitanti e per l'ambiente, e chiede a Roma di fornire un aggiornamento sulla situazione entro e non

0: oltre la fine di quest'anno. Lo riporta ANSA e oggi in Corte di Cassazione il ricorso presentato da Acciaieri d'Italia in amministrazione straordinaria sul dissequestro dell'Alto Forno 1, l'impianto dove il 7 maggio 2025 si è verificato un altro incendio. Ancora lavoro, questa volta però poniamo l'attenzione sulla questione Natuzzi, il vertice al MIMIT relativo all'avvertenza Natuzzi con la proposta fuori dal Ministero. Francesco Bardinella, segretario generale di Filiera CGIL Taranto, spiega: la proposta che hanno lanciato alla chiusura del tavolo non ci convince, abbiamo fatto presente tutte le nostre perplessità. Come si rilancia davvero questa azienda? Si chiede, dicono che potrebbero rimanere con 4 stabilimenti, quindi comunque uno verrebbe chiuso. Gestione della cassa integrazione, chiusura degli stabilimenti e spostamento della produzione in Romania sono ancora tutti lì e non è stato smarcato nulla in positivo. Nuovo appuntamento fissato per il 24 di giugno, intanto il 16 giugno in Regione Puglia un nuovo incontro per discutere nello specifico dello stabilimento Natuzzi presente a Ginosa. Ancora lavoro, quest'oggi un incontro al quartiere Tamburi, una giornata dedicata alla memoria e all'impegno relativo alle vittime sul lavoro nell'anniversario del 12 giugno 2003 nel quale persero la vita 2 operai dello stabilimento siderurgico. È stata una mattinata di intensa riflessione e memoria quella vissuta oggi al quartiere Tamburi. Lavoro, sicurezza, dignità è il tema dell'iniziativa curata dall'Associazione Nazionale Magistrati e da Formare Puglia, organizzata per commemorare le vittime sul lavoro nel giorno dell'anniversario della tragedia del 12 giugno 2003, quando gli operai Ilva, Paolo Franco e Pasquale De Torre persero la vita per il crollo di una gru. Le celebrazioni sono iniziate alla Chiesa Gesù Divin Lavoratore con la messa di Monsignor Filippo Santoro, seguita da una tavola rotonda nell'auditorium parrocchiale. Un momento di confronto tra istituzioni, magistratura e forze dell'ordine per ribadire l'urgenza della sicurezza nei cantieri e nelle fabbriche. Dopo lo spettacolo teatrale La Gru, l'evento si è chiuso con una marcia silenziosa fino a Piazza Caduti sul Lavoro per la deposizione di una corona di alloro. Il valore della memoria e la necessità di tutela reale al centro del dibattito, come sottolineato dal sindaco di Taranto Piero Bitetti e dal presidente dell'ANM Taranto Francesco Sansobrino.
1: Ho potuto cogliere la rabbia sul volto di alcuni cittadini. Mi do una risposta, provo a darmi una risposta. Spesso questa città, che ha pagato tanto in termini di sacrifici per diversi anni, troppi anni, forse si è sentita isolata, si è sentita abbandonata, e questo credo che sia vero, perché molte scelte non dipendono da noi, ma sono scelte che vengono calate dall'alto.
2: Lo Stato c'è, volevamo dimostrare che lo Stato è presente ed oggi è presente con il sindaco di Taranto, con le più alte istituzioni, il procuratore della Repubblica, delegato del presidente del tribunale, il delegato del prefetto, i vertici di polizia. Vogliamo fare rete, ognuno con le proprie funzioni, con le proprie prerogative, i propri poteri, e vogliamo cercare di dimostrare alla cittadinanza che lo Stato c'è ed è vicino.
0: E noi restiamo al quartiere Tamburi, dove siamo ritornati per mostrarvi quello che senza dubbio è un peggioramento delle condizioni relative al decoro urbano e alla vivibilità di un quartiere che ha bisogno di attenzioni particolari. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Al quartiere Tamburi, cittadini sempre più esasperati da una lunga serie di criticità che incidono sulla qualità della vita quotidiana, dal verde pubblico lasciato all'incuria alle strade piene di buchi e avvallamenti che rendono difficoltosi gli spostamenti. A far discutere anche le modifiche alla viabilità legate al progetto BRT, considerate da molti residenti fonte di disagi e rallentamenti. Non mancano poi le segnalazioni sui problemi della raccolta differenziata e sullo stato di pulizia delle strade. Un quadro che alimenta la frustrazione tra i residenti, che chiedono interventi rapidi e concreti per restituire decoro, sicurezza e vivibilità al quartiere.
4: Le strade, diciamo, vogliamo attribuire l'impraticabilità proprio perché questi lavori che stanno facendo, che stanno andando per le lunghe, stanno creando veramente tanti disagi agli automobilisti con problemi seri veramente. La viabilità è diventata quasi impossibile. È quasi possibile andare in moto, poi non ne parliamo proprio perché diventa anche rischioso e pericoloso veramente. E il verde incolto è un altro problema, perché ci sono tanti punti dove erbacce crescono a dismisura e non vengono.

0: vengono tolte, non vengono poi adesso con la stagione calda, insetti, animali, c'è tutto un insieme di cose, poi anche a livello visivo, non è piacevole vederlo, oltre che i disagi che può provocare il verde incolto.
1: Il cittadino si sa, va comunque anche educato, va portato per mano, perché grazie a Dio è da un po' di tempo che è stata seminata l'ignoranza e tutte le piantine hanno preso. Non è più l'Italia e Taranto di una volta. Siamo messi male sotto tanti punti di vista. La Biarettia, noi per esempio il Rione Tamburi ce l'hanno completamente rovinato. Il verde poi, io non lo so da chi hanno comprato queste piantine. Hanno preso tutto, ma hanno preso a livello proprio di foreste tropicali.
2: Io vivo nel quartiere di Tamburi da 57 anni, quindi se dovessi stare a elencarvi i problemi che ci sono, non ne usciremo più. Partirei con delle proposte, tipo per esempio se io cammino per strada vedo delle erbacce altissime che affiorano sotto i balconi e le finestre delle persone. Allora sarebbe bello andare a proporre anche una gestione di questa aiole al cittadino. Cioè dire al cittadino, senti, tu hai comitati, no? Al cittadino, ascolta, tu hai questa aiola, sei disposto in qualche modo a gestirla con una, si chiama lascia passare, del comune, perché non possiamo farlo autonomamente, in quanto rischiamo di prendere anche delle multe per questo, perché ci sono tanti cittadini del quartiere Tamburi che sono disposti anche autonomamente a far sì che il quartiere si riprenda.
3: Adesso cambiamo argomento, parliamo di disabilità, nessuna agevolazione per i possessori della Disability Card relativamente ai collegamenti per l'isola di San Pietro ma anche per l'accesso al Teatro Fusco, lo denuncia il responsabile provinciale del Partito Repubblicano Italiano Andrea Iurlaro, che chiede a Chima Mobilità delle misure concrete, ce ne parla Giovanna Calabrese.
4: Nessuna agevolazione per le persone con disabilità sui collegamenti estivi per l'isola di San Pietro. È questa la denuncia di Andrea Iurlaro, responsabile provinciale del Partito Repubblicano Italiano. Con l'avvio del servizio delle motonavi, il Partito Repubblicano Italiano punta l'attenzione sull'assenza di sconti o riduzioni tariffarie per i possessori della Carta Europea della Disabilità. Una situazione che, secondo Iurlaro, penalizza i cittadini con disabilità e solleva un tema di equità nell'accesso a un servizio gestito da Chima Mobilità.
5: L'iniziativa nasce su richieste esplicite dei cittadini sul mancato utilizzo della Disability Card, del suo mancato riconoscimento nella città di Taranto. Ci è stato segnalato che la stessa non viene riconosciuta né a livello di teatrale, quindi né per la stagione teatrale comunale del Teatro Fusco, sia invernale che estiva, che si sposta spesso con eventi comunali all'Arena della Villa Peripato, né tantomeno per l'idrovia e per il servizio per l'isola di San Pietro. Noi ovviamente non chiediamo ingressi gratuiti a pioggia, ma chiediamo almeno qualcosa di gratuito, un paio di ingressi scontati per il portatore di disabilità e per il caregiver, sia per l'idrovia che per la stagione teatrale, diciamo, del Teatro Fusco.
4: La Disability Card è lo strumento che consente l'identificazione delle persone con disabilità e l'accesso, dove previsto, a servizi gratuiti o a tariffe agevolate nei settori dei trasporti, della cultura e del tempo libero, oltre ad altri benefici finalizzati alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, sia in Italia sia negli altri paesi dell'Unione Europea. Secondo Iurlaro, l'assenza di convenzioni o agevolazioni da parte degli enti locali rischia di svuotare di efficacia concreta lo strumento europeo, trasformandolo in un beneficio solo teorico. Da qui la richiesta di un intervento da parte dell'amministrazione comunale e dei vertici di Chima Mobilità.
5: Abbiamo avuto risposta da Chima Mobilità, dove ci hanno spiegati che le idrovie sono, diciamo, un percorso turistico e quindi la card non è utilizzabile perché non è fattibile a livello economico, però noi ribadiamo il fatto di garantire quantomeno un paio di corse, non dico gratuite, ma anche con una scontistica per il portatore di disabilità e soprattutto anche per il caregiver.
3: E adesso andiamo in provincia, più precisamente a Martina Franca, dove è andata in scena l'11ª edizione della festa del quartiere Votano, fede, giochi per i più piccoli, ma anche una curiosità a livello enogastronomico nel servizio di Luciana Convertini.
6: 11 anni di festa e una partecipazione che continua a coinvolgere residenti di tutte le età. Nel quartiere Votano si è rinnovato un appuntamento che ha avuto inizio con la celebrazione eucaristica e che nel tempo è diventato soprattutto un'occasione per ritrovarsi e rafforzare il senso di comunità.
7: Quando una persona mette

0: anima e cuore per fare un servizio, automaticamente come chiedo una cosa si ha.
1: Per i più piccoli non sono mancati i giochi e gonfiabili, mentre tra le novità dell'edizione 2026 c'è stata la presenza degli sbandieratori di Carovigno, che hanno animato le vie del quartiere con i loro colori e le esibizioni accompagnate dai tamburi. Ma uno dei momenti più attesi è stato ancora una volta quello dedicato al filone lungo 4 metri e 25 centimetri, preparato con una speciale pala in acciaio inox e cotto nello storico forno a legna della città. Una curiosità diventato ormai uno dei simboli della manifestazione.
0: Ho io la pala per infornare nel forno perché il pane viene appoggiato sulla pala e deve essere per forza in acciaio inox, entra nel forno e come esce la metto, quest'anno la metterò, ho creato il mio motocarro personale, la metterò sul motocarro personale e la porterò alla festa e poi viene tagliato e riempito qua. Ed è il record della Valle d'Itria e di tutti i dintorni di qua.
1: Dopo essere stato farcito con salumi e altre specialità preparate dai residenti, il maxi filone è stato condiviso durante la cena comunitaria, accompagnata dalla musica in dialetto martinese e dalla tradizionale lotteria. E per gli abitanti del quartiere, l'undicesima edizione della festa ha coinciso anche con un'altra notizia attesa da tempo, l'avvio dei lavori di riqualificazione della zona, accolto con soddisfazione da una comunità che continua a fare della partecipazione e dello stare insieme il proprio tratto distintivo.
2: Stefano Bollani e con lui altri grandi nomi del jazz italiano, protagonisti del documentario Tutta Vita, proiettato ieri a Masseria Battaglia nell'ambito del MAP Festival e del servizio di Marina Luzzi.
3: Tutta Vita è il film di Valentina Cenni che racconta una residenza artistica speciale, è quella di Stefano Bollani con i musicisti più importanti del panorama musicale jazz italiano, da Paolo Fresu ad Enrico Rava, da Daniele Sepe ad Aresta Volazzi. Insieme a loro per 6 giorni a Gorizia a prepararsi per un concerto finale al Politeama Rossetti di Trieste, anche Frida Bollani Magoni, talentuosissima figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni, e altre due giovani leve, Matteo Mancuso e Christian Mascetta. Il documentario è stato proiettato ieri a Masseria Battaglia, oggi Borgo Meraki, nell'ambito del MAP Festival.
4: Tutta Vita arriva proprio dal mio desiderio di voler raccontare l'improvvisazione nella musica jazz, perché mi è sempre sembrata qualcosa di molto interessante, di molto consapevole, che fosse un po' una metafora della vita, il loro modo di vivere la musica, per cui tutto è nato da questo amore.
3: Al termine della proiezione, spazio ad una breve esibizione di Bollani con un omaggio al pianoforte a Nino Rota e poi le domande del pubblico che neanche la pioggia sottile durante la proiezione all'aperto ha scoraggiato dall'esserci.
5: Non siamo abituati a star fermi, non siamo abituati a star fermi così a lungo e non siamo abituati a star fermi così a lungo con altri musicisti ed è molto interessante e divertente perché finalmente facciamo famiglia, facciamo comunità, facciamo tribù e questo Valentina è riuscita a catturarlo molto bene.
3: Prossimo appuntamento con il MAP Festival questa sera all'Arsenale con la cantautrice Mille che si esibirà con l'orchestra Ico della Magna Grecia che promuove il MAP, co-diretto da Piero Romano e Gloria Campaner.
2: Adesso parliamo di un'iniziativa editoriale che tratta il calcio, o meglio, tratta la Match Analysis. Ieri presentato il libro La Match Analysis per tutti, con alla presenza di un ex bomber di Serie A.
6: Un viaggio dietro le quinte del rettangolo verde per scoprire che dietro un gol o una diagonale difensiva non ci sono solo istinto e talento, ma un universo fatto di dati, video e strategia. Il Mondadori Bookstore di Taranto ha ospitato la presentazione del libro La Match Analysis per tutti, edito da Mazzanti Libri. In una sala gremita di appassionati, gli autori Domenico Scognamiglio, Francesco Festa e Luca Tendas hanno svelato i segreti di un manuale unico nel suo genere. Francesco Festa e Domenico Scognamiglio hanno spiegato che la Match Analysis non è più uno strumento ad uso esclusivo dei grandi club, ma una lente di ingrandimento alla portata di tutti per capire come si evolve il gioco in tempo reale.
7: È diventata una professione ben ricercata negli ultimi anni. Negli ultimi 10 c'è stato uno sviluppo abbastanza grande sia della materia che della professione. E oggi siamo qui per questo, per presentare il libro e capirci un po' di più tutti assieme.
8: Nasce per diffondere semplicemente la nostra materia, la nostra professione a più persone possibili. Questo perché all'inizio, soprattutto quando si è diffusa questa figura in Italia, c'era molta confusione riguardo cosa facesse il match analyst, quali compiti avesse, quali attrezzature

0: Lo SAS, insomma, quindi l'idea nasce semplicemente per chiarire un po' chi siamo noi, cosa facciamo e perché no, magari appassionare qualcuno e convincerlo, tra virgolette, ad intraprendere questo percorso e quindi abbracciare la nostra professione e quindi farla diventare sempre più diffusa sul territorio.
1: Ospite d'eccezione della serata, l'ex attaccante di Serie A e oggi allenatore Emiliano Bonazzoli, che ha sottolineato la profonda metamorfosi del calcio italiano.
2: Il calcio italiano sta andando in modo negativo rispetto a tutte le altre nazioni migliori europee, ecco. L'esempio è il non andare ai mondiali, sicuramente bisogna far tanto, partendo dalle giovanili.
1: Ve l'abbiamo anticipato nei nostri titoli, cresce la febbre per la finale di ritorno dei playoff nazionali di eccellenza. Domenica il Taranto ospiterà il Gladiator, sold out, lo stadio Italia di Massafra in poco più di 3 minuti. Questo e molto altro nella nostra pagina sportiva. Febbre a 1000, Stadio Italia che si preannuncia una vera e propria bolgia, è l'effetto del sold out record registrato per la finalissima di ritorno dei playoff di eccellenza tra Taranto e Gladiator in programma domenica alle 16.30. Una caccia al biglietto frenetica, identica a quella vista per le sfide con Canosa ed Apice. I tagliandi per assistere alla gara sono stati polverizzati in pochissimi minuti, lasciando l'impianto interamente esaurito per spingere la squadra verso la Serie D. In un clima di grande attesa sul campo si ripartirà dallo 0-0 dell'andata. Mister e squadra punta sulla continuità con una formazione quasi del tutto confermata. Gli unici nodi da sciogliere riguardano il centrocampo con il ballottaggio a tre tra Incerti, Marino e Zampa e in attacco dove Aguilera e Trombino si contendono una maglia da titolare con Santerusso più defilato. A dirigere la sfida sarà il signor Alessandro Fermia di Locri, assistito da Monaco di Chieti e Graziano di Vicenza, quarto ufficiale Lupo di Venosa, ma il fattore decisivo c'è da scommetterci, sarà il muro umano di uno Stadio Italia già tutto esaurito. Divarsi ufficiale in casa New Taranto calcio a 5. Con una nota societaria il club rossoblu ha annunciato la separazione da coach Angelo Bombino, che non siederà più sulla panchina ionica nella prossima stagione. Nel comunicato la dirigenza ha espresso il più sentito ringraziamento al tecnico per la professionalità, la dedizione e la competenza dimostrate durante tutto il suo percorso a Taranto, augurandogli i migliori successi per il proseguo della carriera e per il suo futuro personale. Si chiude così quindi un capitolo importante con la società ora chiamata a programmare il futuro e la scelta della nuova guida tecnica. E questa era la nostra ultima notizia. L'appuntamento tra pochissimo alle 20.30 è con 100 Sport Weekend. Grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da

0: contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Mio caro amico, questo è Studio 100.

Siamo nel chiostro dell'ex convento di San Domenico, nella città antica di Taranto. Il convento, insieme alla chiesa, costituisce il massimo monumento del periodo angioino di Taranto, quindi siamo nel 1300. La chiesa presenta un affaccio verso il Mar Grande ed è caratterizzata dalla presenza di uno splendido rosone perfettamente conservato. Il convento si articola intorno ad un chiostro quadrato che attualmente ha l'aspetto dovuto alle stratificazioni storiche, in questo caso al periodo settecentesco in cui la struttura fu modificata. Della fase angioina si conservano delle bifore che probabilmente sono un elemento scultoreo architettonico più interessante di questo periodo che si conservi a Taranto e sono caratterizzate da queste colonnine che separano due archi ogivali con capitelli finemente scolpiti. Gli scavi che sono stati condotti dalla sovrintendenza a cavallo fra gli anni 80 e 90 hanno attestato la presenza proprio al centro del chiostro di insediamenti neolitici. Ma la cosa più interessante che oggi è possibile vedere all'interno del chiostro, anche al di sotto della chiesa, sono i resti di un tempio di età greca del V secolo. Attraverso un'asola che è praticata su un braccio del chiostro è possibile affacciarsi e godere di questa immagine straordinaria di quest'area archeologica perfettamente conservata. L'intera struttura è stata realizzata anche utilizzando materiali di spoglio, come peraltro avviene in quasi tutti gli edifici storici di quest'isola. Qui infatti possiamo vedere che degli stipiti di queste archeggiature proprio angioine sono stati realizzati con dei grandi blocchi recuperati da strutture di epoca romana. Il complesso monumentale, chiesa e convento, si trova su uno dei siti più alti dell'isola antica di Taranto e doveva originariamente godere di una visione spettacolare sui due mari. Questa visione adesso è limitata perché nei secoli sono state costruite tanti edifici all'intorno. Resta però un cono ottico veramente straordinario dall'ingresso della chiesa, dal quale è possibile dominare il Mar Grande di Taranto.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario associato De Francesco Gentile, uno spazio in cui, grazie al supporto di esperti, vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici animali. Oggi, nello specifico, parliamo di sterilizzazione e castrazione con un focus sull'operazione svolta in laparoscopia.
1: La sterilizzazione è un intervento chirurgico che impedisce la riproduzione. Nelle femmine prevede la rimozione delle ovaie e in alcuni casi anche dell'utero, mentre nei maschi prende il nome di castrazione e consiste nell'asportazione dei testicoli. Oltre a prevenire cucciolate indesiderate, questo intervento riduce il rischio di diverse patologie, infezioni uterine, tumori mammari, patologie prostatiche e comportamenti legati all'istinto

0: Riproduttivo. Signora, come mai è qui oggi?
1: Siamo qui con Alma perché dobbiamo effettuare un intervento di sterilizzazione in quanto ha 19 mesi, quasi 20, e quindi la dottoressa ci ha consigliato questo tipo di intervento per evitare eventuali tumori, complicanze, tumori alla mammella, all'utero, e quindi era consigliabile fare questo intervento.
0: Dottoressa, quali sono i vantaggi sia dal punto di vista della salute che del comportamento per i nostri animali a seguito della sterilizzazione?
2: La sterilizzazione è una pratica chirurgica che chiaramente determina l'arresto della produzione degli ormoni da parte, chiaramente stiamo parlando di animali, cani o gatti, femmine, ok? E chiaramente attualmente sono variate le linee guida che un'organizzazione mondiale che si chiama VSAVA, che è praticamente un'organizzazione americana che porta avanti gli studi su quelli che sono i benefici e i tempi giusti per le sterilizzazioni, e si è visto che mentre prima si tendeva alla sterilizzazione molto precoce, adesso diciamo sono cambiate queste linee guida. Perché fondamentalmente, se da una parte chiaramente la sterilizzazione viene fatta da parte di proprietari per evitare delle gravidanze inaspettate, dobbiamo tener conto che la produzione ormonale può creare ovviamente dei benefici, ma può anche determinare delle problematiche a seconda dell'età degli animali. Allora, non c'è una regola generale. Ogni caso va visto a sé, ogni caso va chiaramente studiato, vanno fatte sempre delle analisi, delle ecografie, perché se ci sono delle problematiche sulle ovaie in un cane più giovane, allora è preferibile, per esempio, anticipare questi tempi, altrimenti si preferisce anche andare dopo il secondo calore, e questa è una tendenza nuova dopo questi studi. Ugualmente, ad esempio, nel cane maschio, che comunque di cui voglio un attimo fare un cenno, anche la castrazione viene fatta fondamentalmente in tempi più avanti con l'età rispetto a prima e con le indicazioni del caso. Ad esempio, un cane con problemi prostatici va, diciamo, affrontata magari una interruzione della produzione ormonale o con una castrazione, ma adesso abbiamo anche metodi come castrazioni chimiche e tantissimi altri farmaci che possono, per esempio, evitare la castrazione chirurgica, ad esempio in un cardiopatico. Quindi diciamo che la situazione è che per la salute degli animali in linea di massima c'è un'età in cui comunque è preferibile fare e operare una sterilizzazione. Poi la scelta, se è tradizionale o in laparo, quella poi va vista, diciamo, sul momento. Però diciamo che la scelta del momento, dell'età, è un qualcosa che va studiata attentamente a seconda del paziente, dell'età, della razza e di tante varianti che possono esserci.
0: Ci sono degli effetti collaterali di cui bisognerebbe essere a conoscenza prima di sottoporre il proprio animale a questo tipo di intervento?
2: Premesso che prima di questi interventi vanno fatte tutte le analisi e le ecografie, proprio per evitare, diciamo, che possano esserci problematiche, diciamo che non ci sono delle grandi problematiche del post-operatorio. C'è una leggera tendenza degli animali a chiedere un po' più di cibo, e quindi la tendenza un po' a ingrassare, che però, se il proprietario già ne ha conoscenza, con la variazione del tipo dell'alimento, e viene dato un alimento per animali sterilizzati, e con le accortezze ovviamente del caso, solitamente non si hanno delle problematiche, anzi più benefici solitamente che non problematiche.
0: Qual è il percorso pre e post operatorio per una sterilizzazione?
2: Allora, il percorso preoperatorio è quello di, innanzitutto, chiaramente di parlare con il medico veterinario, di consigliarsi in base appunto a quelle che sono le problematiche o comunque quelle che è lo stato dell'animale. viene effettuato un prelievo di sangue con la coagulazione, importante per ogni tipo di intervento, viene effettuato un ecocuore e preferibilmente anche un ecoaddome, perché nell'ecocuore chiaramente noi dobbiamo essere

0: essere certi che il cane sia sano, che non abbia patologie cardiache. L'equandome ci serve anche per andare a valutare gli organi interni, che ovviamente nella visita c'è uno screening iniziale di tutto questo, però andare a visualizzare questi organi con la diagnostica per immagini, con l'ecografia, ovviamente è un passo in avanti. Questo ovviamente non vale solo per i cani da essere sterilizzati, ma per tutti i proprietari che vogliono fare prevenzione ai loro animali. Per quanto riguarda il post-operatorio, per le sterilizzazioni tradizionali avremo praticamente una piccola ferita chirurgica che andrà, diciamo, un po' curata dal proprietario, il quale dovrà semplicemente essere attento a questa ferita, mettere magari una tutina post-operatorio, un collare di Elisabetta, fare una terapia antibiotica e analgesica antinfiammatoria. Nella sterilizzazione in laparo invece ci sono dei benefici maggiori sul post, che non determinano una grande cura, diciamo, perché le ferite sono due buchini e non, solitamente se non ci sono complicazioni non ci sono delle terapie da affrontare.
1: Quali sono i rischi in cui si può incorrere se non si sottopone il proprio animale alla sterilizzazione?
0: Ci si assume una bella responsabilità, nel senso che chiaramente io rispetto questo tipo di scelta, però i proprietari degli animali che decidono per motivazioni varie di non optare per la sterilizzazione del proprio animale sono proprietari che devono fare sicuramente il doppio dei controlli degli altri animali. Perché? Perché se parliamo delle femmine, chiaramente si può andare incontro un po' più facilmente a tumori mammari di dipendenza ormonale e a infezioni all'utero di dipendenza sempre ormonale, la cosiddetta piometra. Nei cani maschi fondamentalmente può essere legato invece a problematiche prostatiche importanti come cisti prostatiche o anche tumori prostatici. Quindi chiaramente non è un obbligo, ma è sempre una scelta che andrebbe fatta in maniera molto responsabile.
2: Negli ultimi anni la chirurgia veterinaria ha conosciuto importanti evoluzioni puntando sempre di più su tecniche mini-invasive. Tra queste la laparoscopia rappresenta una delle innovazioni più rilevanti. Attraverso piccolissime incisioni e l'uso di una microtelecamera il chirurgo può operare con estrema precisione, riducendo dolore post-operatorio e tempi di recupero. Ne parliamo con il dottor Giuseppe Decata.
3: Sono il dottor Giuseppe Decata, mi occupo di chirurgia mini-invasiva e di endoscopia in Puglia e faccio questa specializzazione, queste procedure da ormai 15 anni e sono diventate fondamentalmente la routine nei nostri piccoli pazienti.
1: Dottore, in che cosa consiste l'intervento in laparoscopia?
3: In generale per laparoscopia intendiamo tutte le procedure in addome che avvengono non guardando direttamente con gli occhi, ma attraverso degli strumenti che ormai sono diventati altamente performanti. Quindi abbiamo delle strumentazioni veramente con della qualità elevatissima che quindi ci permettono di vedere molto meglio e di eseguire quindi degli interventi oltre che meno dolorosi, che insomma è il classico che ci si aspetta dalla laparoscopia, anche più efficaci perché appunto vediamo meglio e riusciamo a vedere zone e distretti che in chirurgia open, aperta, quindi tradizionale, altrimenti non riusciremo a vedere.
2: Applicata alla sterilizzazione, la laparoscopia è oggi una soluzione moderna e sicura, pensata per migliorare il benessere degli animali. La procedura dura mediamente dai 20 ai 40 minuti, a seconda della specie, della taglia e delle condizioni cliniche del paziente.
3: Parlando ora nello specifico della sterilizzazione, quindi cioè della asportazione delle ovaie, che è un intervento rutinario di cui alcuni nostri pazienti necessitano, ormai le tempistiche sono notevolmente ridotte. Dico ormai perché la curva di apprendimento di noi professionisti naturalmente con l'esperienza è migliorata notevolmente, quindi questa procedura in un paziente standard, cioè né troppo piccolo né troppo grande, in 20 minuti è praticamente finita. Quindi ormai l'aspetto durata, che inizialmente poteva essere un limite perché quando abbiamo iniziato 15 anni fa non erano queste le durate, quindi erano molto più lunghe, quindi questa mini invasività era relativa perché avevamo un'anestesia molto lunga. Ad oggi invece la procedura da un punto di vista temporale è paragonabile a una chirurgia aperta, praticamente open, quindi tradizionale.

0: E quali sono i benefici di questo tipo di sterilizzazione?
1: I benefici sono insiti proprio nella laparoscopia, quindi abbiamo ormai un intervento che, come detto, dura come quello tradizionale, ma l'accesso all'addome avviene attraverso piccolissime incisioni, quindi questo implica poco dolore per il paziente, rapida ripresa, nessun farmaco nel post-operatorio e una gestione delle ferite a casa per il proprietario praticamente assente perché sono due piccoli buchini, ma soprattutto per il paziente già dalla sera stessa praticamente può tornare quasi a fare la sua vita normale, ecco. Quindi non c'è una ferita da gestire, non c'è un dolore da gestire post-operatorio.
0: Una cosa è certa, informarsi e confrontarsi con il proprio veterinario è sempre il primo passo per scegliere il meglio per la salute dei nostri pet. Dottoressa, per che genere di animali è particolarmente indicata la sterilizzazione in laparoscopia?
2: Indifferente, seppur diciamo a parità di animali in piena salute, preferirei questo tipo di approccio in tutti quegli animali un po' più fobici, quindi animali particolarmente agitati, in cui chiaramente è preferibile un post-operatorio il più sereno possibile.
0: Normalmente quando parliamo di sterilizzazione facciamo riferimento ai cani o gatti, che sono gli animali da compagnia più comuni, ma questo tipo di intervento può essere effettuato anche su altre specie?
2: Certamente. Anzi, ci sono grandi indicazioni proprio sulle sterilizzazioni di conigli, di altri animali, piccoli roditori, ma è molto importante affrontare questo tipo di argomento anche su questi animali che hanno dei problemi comportamentali e di salute abbastanza seri.
0: Siamo con Alma e la sua padrona subito dopo l'intervento di sterilizzazione in laparoscopia. Signora, quali erano le paure che aveva all'inizio?
3: Inizialmente l'anestesia, perché pensavo durasse molto di più, anche l'intervento, diciamo, è stata una durata brevissima. Comunque l'intervento spaventa sempre, però con questa tecnica poco invasiva ci hanno tranquillizzati un po' tutti.
0: Adesso è serena, finalmente.
3: Sì, finalmente sì. Ho visto che Alma sta bene, è già in piedi, quindi tutto bene.
0: La sterilizzazione è una scelta importante che può contribuire al benessere e alla salute dei nostri animali. Da quella tradizionale alle tecniche laparoscopiche, l'importante è affidarsi sempre a professionisti qualificati e fare scelte informate per individuare il percorso più adatto alle esigenze dei nostri piccoli compagni di vita.

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonia i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica di

0: Nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'ILVA e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Beh, devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, e già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia. Era già aggiornato su questa situazione, credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi, certo, il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il primo che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero e certamente ebbe un grosso contributo all'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

Sí, lo somos.

Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

siamo nella Piazza Castello, uno dei luoghi più importanti della città di Taranto, dove è possibile leggere la ricca stratificazione storica di una città millenaria. Infatti in un unico luogo sono presenti resti della città antica, quali appunto il Tempio Dorico, il Castello Aragonese, grande struttura difensiva del 400, l'edilizia 6 e 700esca, le costruzioni umbertine, quindi della città post-unitaria, quali appunto il Palazzo di Città, e soprattutto da questo spazio è possibile scorgere i due mari, il Mar Piccolo e il Mar Grande, che sono la caratteristica ambientale di questa città straordinaria. Inoltre, sempre da questa piazza, si imbocca il Ponte Girevole, che è uno degli elementi simbolo della città di Taranto. Con il Ponte Girevole, con l'Unità d'Italia, Taranto accoglie un'architettura in ferro all'avanguardia ed è una struttura che collega due città, una che è l'antico nucleo della città di Taranto, l'altra è la città cosiddetta nuova, il borgo ottocentesco. Ora ci troviamo nel Palazzo di Città, che è un'architettura umbertina, quindi costruita dopo l'Unità d'Italia e che rappresenta uno degli edifici più importanti di quell'epoca. Questo edificio è posto idealmente di fronte a un edificio altro simbolo, sempre umbertino, del borgo ottocentesco, che è il Palazzo Archita. I due edifici si guardano e sono collegati visivamente e anche fisicamente attraverso il Ponte Girevole, e la loro caratteristica comune è data dal fatto che entrambi hanno un fastidio con un orologio. L'orologio, simbolo dei tempi nuovi, del ritmo della nuova vita di questa città, che finalmente può liberarsi dalle strettoie dell'isola, questo orologio lo troviamo anche in un altro edificio importante di Taranto, che è la direzione dell'arsenale, con il quale questa città riprende un nuovo corso. Questa piazza rappresenta una importante sintesi della città. Da questo luogo è possibile scorgere la sua storia, ma anche la bellezza del luogo, la luminosità, che è dovuta alla presenza dei due mari.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. 5 Motors. Otto Salus. Impresa edile Cassalia. Dal 1975.
1: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
2: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete, quello del venerdì, quello che vi accompagna alla partita e che vi racconta quello che è accaduto nelle scorse ore, ma in tutta la settimana. 20 e 31 minuti di venerdì 12 di giugno, perfetto orario per questa partenza, per questa puntata che ci condurrà all'ultimo atto, finalmente, di una stagione estenuante iniziata l'8 agosto con l'arrivo dei Ladisa. 8 agosto, mister, piena estate. E che forse volge al termine, ci auguriamo che possa volgere al termine nella migliore delle maniere, ovvero con la promozione in Serie D. Tanti temi che andremo a toccare, dalla prevendita iniziata alle 10 e finita alle 10 e 3 minuti, quindi completo sold out. C'è chi allarga le braccia, poi vi farò vedere di chi si tratta, ma sold out, ennesimo sold out della stagione. È vero che si tratta dello Stadio Italia, ma è vero anche che si tratta di eccellenza, quindi un plauso al pubblico ionico che come al solito si distingue per quella che è la recettività nelle occasioni importanti e non solo. C'è qualche scontento, lo so, c'hai ragione, però l'occasione è ghiotta e ve la gustate su Studio 100 in diretta sul canale 98 oppure sulla nostra app direttamente domenica a partire dalle 15.45, ma di questo parleremo dopo. Quindi sold out, la questione dei biglietti del settore ospiti, perché pure là stamattina mezzo casino, risolto tra virgolette, parleremo anche di quello, parleremo anche un po' di mercato, perché c'è qualche notizia che oggi, vedi, un ospite, uno dei due ospiti, che è quello più giovane, mister, non me ne volete, ma è quello più attento alle cose che non sono di campo, di calcio, nonostante, e ciò nonostante, insomma, parleremo anche di mercato perché c'è qualche nome. Oggi il direttore sportivo Righi del Brindisi ha detto che il Taranto ha bloccato due attaccanti provenienti dal campionato di eccellenza e pronti per la Serie D. Un nome forse ce l'abbiamo, un nome lo riusciamo a dare stasera, così iniziamo a lavorare per l'annata che verrà. Poi vi faremo vedere come stiamo trattando il mondiale, perché abbiamo lanciato 10 minuti fa il nostro primo reel della rubrica 100 mondiale con Giovanna Calabrese. Questo e tanto altro, guardiamo le immagini, ovviamente l'analisi tattica con la Match Analysis Academy. Vi faremo vedere e conoscere un bomber di Serie A che qualcuno di voi forse ricorda, che ha vestito le maglie di Parma e Regina e non solo, e che ieri era a Taranto per un evento degli amici della Match Analysis Academy. Questo e molto altro, 100 Sport Weekend. Do il benvenuto ad Alfredo Paradisi. Alfredo, ben trovato.
3: Buonasera a voi.
2: Bene, fa piacere trovarti. Stagione finita, finita, quindi meno male, almeno per Alfredo stagione finita. E poi è un piacere avere qui il professor San Cesario. Professore, buonasera e bentrovato.
4: Buonasera a voi.
2: Beh, come sta, professore?
4: Abbastanza bene, devo dire, le coronarie sono più salve rispetto alla partita con l'Apice dopo la trasferta di...
2: Bene, ci fa piacere. Con lei faremo l'analisi, il punto sull'analisi tattica. Ci sono due ospiti in collegamento, io non so se abbiamo super, ce n'è uno che ospite non è, che è Giancarlo Liuzzi, eccolo qua. Liuzzi, perché da lei c'è ancora il sole? Dove si trova? A Stoccolma, dov'è Liuzzi?
5: Quasi, a Latina, che è
2: provincia di Stoccolma.
5: Tra Roma e Helsinki.
4: Poco so.
2: Tra Roma e Helsinki, bene, come sta Liuzzi?
5: Si fa fatica ma si va avanti.
2: Si fa fatica ma si va avanti, quindi quasi... quasi criptico direi, no? Quasi, però sì, si fa fatica.
5: I fatti personali poi non interessano nessuno, lo sappiamo, però un po' di caldo c'è e soprattutto c'è un po' di stress perché sta partita deve arrivare, ma quando arriva sembra Natale.
2: Io la invidio Liuzzi, la invidio per la questione meteo, alle sue spalle c'è un sole che tocca, anzi che saluta e bacia le pareti della stanza.

0: nella quale lei è ubicato testé, qui invece è già imbrunire, però non mi convince il fatto che lei sia latina, le dico la verità. Secondo me lei si trova da qualche altra parte, ma non ce lo vuole raccontare, non ce lo vuole dire. Si tenga il segreto, caro Liozzi, se lo tenga pure, va bene? Bene, benissimo. Siamo in attesa di sapere se c'è collegato l'altro ospite. Insomma, qua oggi alte sfere della politica regionale e non solo, perché abbiamo con noi consigliere regionale, vicepresidente, se non vado errato, del consiglio regionale Renato Perrini, che a brevissimo dovrebbe essere collegato con noi. Oggi però lui sape. C'è? C'è già? No, non c'è già, si fa attendere. Perrini si fa attendere, iniziamo male con Perrini. Perrini si fa attendere, poi Perrini sa che oggi qua non parliamo di politica. Domani parliamo di politica, dopodomani parliamo di politica, ma lui è tifosissimo del Taranto. E quindi parleremo con lui del Taranto. Eccolo qua, San Cesario, che partita è stata domenica? Bello, 30 secondi, rapido,
1: Una
0: rapidissimo.
1: partita molto più bloccata rispetto a quella contro l'Apice, l'ultima col gol
0: Sì.
1: di Trombino, però giocata molto meglio. Devo
0: Giocata
1: spezzare una
0: meglio.
1: lancia in favore del Taranto e di Lo Savio. Ho criticato molto Lo Savio, soprattutto per il calcio. Non ha calciato molto in porta, però
0: No.
1: soprattutto da quando è entrato Aguilera è nella sua migliore condizione. Quindi molto bene Lo Savio. Devo dire il mio migliore in campo di Paolo Antonio.
0: Il suo migliore in campo è di Paolo Antonio. Poi chiederemo anche al mister chi è il suo migliore in campo. Io prima di andare ai migliori in campo, però, vi voglio gustare con voi gli highlights di quella che sono stati 90 minuti di pura passione. Al 45esimo minuto io e Lenti non avevamo un filo di voce in due, ciononostante abbiamo portato a casa la telecronaca, direi anche con somma soddisfazione. Ci guardiamo gli highlights con la voce viva di Cosimo Lenti e poi torniamo in studio.
2: Il primo round della finale tra Gladiator e Taranto termina a reti bianche. La promozione in D si deciderà a Massafra. Mister Danucci conferma il collaudato 4-3-3, unica novità nel reparto offensivo con Russo che prende il posto di Aguilera. Per il resto, stessi 11 visti ad apice. Risponde a specchio Mister Farina che schiera il Gladiator con il medesimo 4-3-3. In attacco il tridente formato da Malafronte, Liguori e Mansur. La gara parte bene, il gladiatore al quarto minuto costruisce la prima occasione del match. Guastamacchia allontana un cross proveniente dalla sinistra. Il pallone arriva a Vitolo che calcia al volo di prima intenzione, sfiorando la traversa. Il Taranto risponde al decimo, Adziosmanovic mette un pallone teso dalla destra. Lo Savio si avventa sul cross a pochi passi dalla porta ma non riesce a trovare la deviazione vincente. Con il passare dei minuti i rossoblù aumentano il ritmo e prendono il controllo della gara, gestendo il possesso e cercando il varco giusto per colpire. Al 40esimo arriva un'altra grande occasione per il Taranto. Di Paolo Antonio lascia partire una potente conclusione dalla distanza, ma Merola si supera con un grande intervento in tuffo, deviando il pallone in calcio d'angolo. La prima frazione termina a reti bianche. Nel secondo tempo il Taranto parte bene. Al 50esimo sul cross dalla destra in area di Adziosmanovic, Russo colpisce debolmente di testa, blocca Merola. Al 54esimo il Gladiator a rendersi pericoloso in ripartenza. Mansur lascia partire un destro dalla tre quarti, ma Mastrangelo si distende e devia con un grande intervento. La risposta del Taranto è immediata. Un minuto più tardi, al 55esimo, lo Iodice prova la conclusione dal limite dell'area. Il tiro è insidioso e rischia di sorprendere Merola, che però si rifugia in calcio d'angolo. I rossoblù continuano a spingere e al 57esimo costruiscono un'altra nitida occasione. Santerusso serve Lo Savio al limite. L'attaccante calcia di prima intenzione, ma il pallone termina di poco al lato. Al 73esimo il Gladiator sfiora il vantaggio. Orlando approfitta di un errore in disimpegno di Vukoja e si ritrova tu per tu con Mastrangelo, ma il portiere Ionico compie un autentico miracolo e salva il risultato. Nel finale è il Taranto a fare la partita, mantenendo il controllo del gioco e cercando con insistenza il guizzo decisivo. La retroguardia campana però regge l'urto e il risultato non cambia. Dopo 90 minuti combattuti, la sfida si chiude sullo 0-0. Il verdetto per la promozione in Serie D è rinviato al match di ritorno davanti al pubblico di Taranto.
0: E quindi il verdetto è rinviato, dice Cosimo Lenti. Nel frattempo ci dovrebbe aver raggiunto il vicepresidente. Sta guidando, no, non sta guidando, è accanto. E quindi già è una cosa buona. L'ultima volta c'è stato un misunderstanding con la collega Luzzi. Stavolta siamo sicuri che lei non stia guidando. Perrini, buonasera e ben trovato.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Non sto guidando.
0: È importante perché altrimenti dovremmo dare giustificazione al questore, al vicequestore, a tutta. Quindi a noi è importante che lei non stia guidando. Va bene, Perrini, allora. Per me va bene, tra quanto tempo arriva a casa lei, Perrini?
3: Oh.
0: Boh, non si sa, la
3: Ci vorranno
0: giornata è ancora
3: 9.
0: lunga. La giornata è lunga,
3: Sì, sì.
0: va bene. Non è un problema. Perrini,

0: ha visto la partita domenica? Questa è una domanda ridondante. Lei l'ha vista? Sono sicuro, Perrini, che l'abbia vista.
1: Sì.
0: Che dice?
1: È stata una bella partita.
0: Sì.
1: Stavo in un letto perché ero ricoverato in ospedale, però l'ho vista tutta.
0: Quindi ha sofferto due volte, partita. Perrini? Ha sofferto due volte, per il letto, l'ospedale e per il Taranto, è vero?
1: È vero. Si poteva vincere.
0: Si poteva vincere, sono d'accordo con lei, Perrini, però mi dica la verità, quando ha visto quel retropassaggio che ha messo, che ha innescato lì la centravanti del Gladiator a tu per tu con Mastrangelo, che cosa ha pensato, Perrini?
1: Ho chiamato il cardiologo.
0: Ecco, non avevo dubbi. Bene, mi fa piacere, però tutto a po', alla fine si è risolto tutto.
1: È stato bravo il portiere.
0: Esatto. Ritorno presto da lei perché ho capito anche dove si trova e credo che tornerà a casa tra circa un'ora e mezza, quindi faremo tutta la puntata in macchina. Per quanto mi riguarda, a me va benissimo. Torno presto da lei, però prima vado in studio perché c'è gente che qua attende. Il professore ha detto giocata meglio. Noi però ripartiamo da quello che ha detto Perrini, perché c'è del rammarico. Cioè, il Taranto ha dimostrato di essere superiore, eh? Prima con San Cesario facevamo questa analisi, l'apice forse meglio del Gladiator, il Taranto ha avuto le occasioni per chiuderla, per portarla sui binari giusti, e c'è il rammarico di non esserci riusciti.
2: Sì, infatti, secondo me il Taranto è una spanna superiore al Gladiator. E lo ha dimostrato in lunghi tratti della partita, però non ha realizzato la rete che poteva, diciamo, chiudere all'andata, magari sì, con un 2-0, poteva chiudere all'andata il discorso, però non ci siamo riusciti. Non lo so se il Gladiator è inferiore all'apice, perché il Gladiator, diciamo che nel precedente turno ha vinto sia in casa che sia con la Matese, però aveva un attacco fortissimo e dei difensori, cioè una difesa abbastanza rocciosa, però evidentemente il Taranto lo ha oscurato. Magari all'apice ha fatto meno il Taranto, sì, però al Gladiator l'ha oscurato.
0: Vero, infatti quello che abbiamo rimarcato, e lo chiedo a Liuzzi, che è amante, non è professore come San Cesario, ma è amante della tattica, è una solidità difensiva conclamata che nasce da un episodio, ovvero dall'infortunio di Konaté. Da quel momento toccate tutto il ferro che avete a disposizione, fate tutti i gesti scaramantici, potete, anche chi non è inquadrato, anche Perrini se vuole può, come dire, fare gli scongiuri. Se fa gli scongiuri la vediamo, Perrini, quindi non li faccio.
1: Ho già fatto,
0: Perrini. Dicevo, Liuzzi, la solidità del Taranto sembra essere la chiave di volta di questa appendice playoff, perché anche quando il Taranto non riesce a segnare, come è accaduto nella gara contro il Gladiator, dietro dà la sensazione di essere compatto, quadrato, con un'ottima fase difensiva che parte dai due centrali che sembrano simbiotici in questo momento, ma che arriva anche da ottimi movimenti in entrambe le fasi sia di Vukoja che di Paolo Antonio, che del centrocampista terzo, che vuoi Zampa, vuoi Marino, insomma, o vuoi Incerti nella prima fase dei playoff.
3: Tanto iniziale, per me il miglior giocatore della partita è stato Mastrangelo, e non è la prima volta che Mastrangelo si distingue per essere veramente un fuori classe, e visto che ci siamo, e forse lo facciamo poche volte, conviene che tra di noi ce lo diciamo, che Mastrangelo è veramente una grande scoperta. Vale Sansò, solo che mentre Sansò è un po' sostituibile, diciamo così, al di là del fatto che non abbiamo under di quel suo livello, almeno non ne abbiamo mai provati, Mastrangelo è veramente insostituibile per noi, e va rimarcata secondo me questo fatto, perché ci dice tanto di un Taranto anche futuro, nel senso che se il Taranto fa quello che speriamo, scouting in tutta Italia per trovare giocatori di livello, i Ladisi si possono divertire, possono far divertire anche noi. Invece, tornando a te, mi sono preso una piccola parentesi personale.
0: A me?
3: Tornando
0: a...
3: Sì.
0: Ah, la considerazione, no, pensavo a me personalmente, a me c'è il mister che può testimoniare, non era cosa mia, insomma, io pensavo invece che... Prego, prego, Liuzzi, prego.
3: Oh, invece, tornando a te, alla tua giusta analisi, il nostro centrocampo funziona molto bene. Tanucci l'ha sempre detto, che la fase difendente, diceva Esperino, la fase difendente è fondamentale in questo campionato. E il Taranto gioca bene quella parte, è coriaceo, si diceva un tempo.
0: Sì.
3: Ha giocato un curioso 4-3-3. Forse è la prima volta che abbiamo visto il Taranto giocare, poi chiediamo al professore giocare veramente con il 4-3-3, che poi è il metodo di gioco di Danucci, palla a terra con bellissime azioni, con scambi, con triangolazioni, con giocatori che si liberavano ruotando tra di loro. A me ha sorpreso, non me l'aspettavo, sicuramente immaginavo che avremmo affrontato anche il Gladiator con il solito 3-5-1-1 mascherato con 4-2 strano, no? Però invece non so bene perché, ma ha fatto bene Danucci. Se avessimo anche segnato, avrebbe fatto non bene ma benissimo Danucci.
0: Sì, posso però provocare a questo punto, e provoco attraverso Perrini, no? Provoco attraverso Perrini, perché il calcio, diceva Carlo Ancelotti, anzi dice, perché insomma Ancelotti a differenza nostra è al mondiale, caro il mio Perrini, e questa è una ferita aperta, ma al di là di questo, oggi saremmo rimasti a casa a guardare la nazionale, Perrini, perché sarebbe stato il turno dell'Italia oggi contro il Canada.
1: Io tiferò Brasile per Ancelotti.
0: Anche io, Perrini, siamo in due a tifare Brasile per Ancelotti. E oggi c'erano tanti italo-canadesi che avevano già acquistato il biglietto a Toronto per guardare l'Italia. E purtroppo non ci siamo, ma questa apro e chiudo parentesi, triste, tristissima parentesi. Il calcio è fatto di momenti, e Ancelotti qualche anno fa rimarcò come in una finale di Champions con Gilardino al top e Inzaghi infortunato, lui disse: io avrei fatto giocare Inzaghi tutta la vita, e infatti Inzaghi fece 2 gol in quella finale di Champions. È fatto di momenti, e succede che Trombino al 95esimo con l'apice colpisce male, perché diciamocelo tutti, colpisce male quel pallone, perché viva Dio, ma l'ha colpito male. Ciononostante la butta dentro, consente a Cosimo Lenti di far esplodere un microfono durante la telecronaca, al Taranto di andare avanti. Domenica, per una settimana abbiamo parlato del ballottaggio Aguilera-Trombino, arriviamo ad Aversa, titolare Santerosso. Perrini, è fatto di momenti o è fatto di scelte il calcio?
1: Ma io ti dico che è fatto di momenti, però io in avanti avevi fatto perché mancava proprio uno che buttava la palla dentro domenica.
0: Sì.
1: Io sono un po' preoccupato per domenica, perché adesso loro fanno partita chiusa,
0: sì,
1: nella loro metà campo, perché porteranno la partita fino ai calci di rigore.
0: Quindi lei dice che faranno di tutto per allungare fino al 120esimo il Gladiator.
1: E questo verranno, perché anche perché l'andato non è che cosa hanno fatto,
0: certo,
1: tranne qualche errore per Coppa Nostra, abbiamo fatto un paio di errori, ma non è che quale azione hanno fatto.
0: Sì.
1: Credo che faranno la stessa partita, anzi addirittura ancora più chiuse là. Sì. Stanno voi con le ali, che anzi mi puoi dire una, ma a me è piaciuto molto Marino, è stato una delle partite più importanti, poi i centrocampi sono stati tutti bravi, voglio dire, ci è mancato l'ultimo.
0: Sì, sono d'accordo su questo, guardi Perrini, sono d'accordo, ma vado a chiederlo al mister e al match, non perché non me ne voglia Perrini, però qua abbiamo gente di campo, non so quanto campo ha visto.
1: I mister sono sempre mister.
0: I mister sono mister qua, quindi noi ci rimettiamo alle loro considerazioni. Due considerazioni, lei vuole la prima o la seconda, professore?
4: La seconda.
0: Mister, a me è quello che mi manda in bestia, bonariamente parlando, correggimi se sbaglio mister, a prendito del lei, a te del tuo mister, perché insomma, e come ha sottolineato Perrini, la mancanza dell'ultimo passaggio. Vado a spiegarmi. L'uomo che manca al Taranto nell'ultimo passaggio è colui che dovrebbe cucire il gioco, che dovrebbe consentire alla squadra di presentarsi davanti al portiere, al netto che avendo Santerosso diventa difficile, perché Santerosso è uno di quegli attaccanti che gioca a spalle alla porta e quindi massima difficoltà a presentarsi. Con Aguilera la squadra si allunga e quindi qualche soluzione in più c'è. Però chi manca è l'uomo dell'ultimo passaggio, l'uomo dell'ultimo passaggio è lo Iodice, e ti chiedo, sto ragazzo

0: cazzo, corre troppo? Cioè, è un 10 che corre troppo all'indietro? Oppure è soltanto una questione di tenere troppo la palla, troppi tocchi, troppa suola? Che cosa manca?
1: Senti, il problema è che l'uomo dell'ultimo passaggio oggettivamente non ce l'hai. Potrebbe essere Vukoja,
0: Molto dietro, mister, no? Sta molto dietro, però.
1: però sta più dietro. Diciamo che lo Iodice corre tanto. Perché corre tanto all'indietro, perché domenica ha faticato tantissimo a rincorrere il terzino, gli avversari.
0: Non voleva essere una nota di demerito, mister.
1: No,
0: Dico, questo ragazzo
1: assolutamente.
0: si impegna
1: No, ma
0: tanto.
1: infatti la fase di non possesso è migliorata
0: Sì.
1: da quando gli attaccanti fanno la fase di non possesso.
0: Vero.
1: Perché prima, quando ho visto qualche partita, prendevamo gol sistematicamente perché gli attaccanti si fermavano là,
0: Sì.
1: non facevano mai la fase di non possesso.
0: Dal lato di lo Iodice. Sono
1: Infatti,
0: d'accordo.
1: sono
0: Dal
1: più.
0: lato di lo Iodice dice: vado alla seconda considerazione, San Cesare, è proprio quella che fa il paio e cuce il discorso che abbiamo fatto per il triangolo Perrini, Paradisi e conclude San Cesare. Speriamo conclude, se è capace San Cesare di concludere. È proprio quella dell'attaccante. La scelta di Santerusso ti porta a giocare spalle alla porta, con la punta spalle alla porta. Le uniche due occasioni create dal Taranto nel primo tempo arrivano dai piedi di Azziosmanovic, e sono un traversone dalla destra sul quale lo Savio non riesce a impattare a dovere, e la seconda è una verticalizzazione di Azziosmanovic, sulla quale Santerusso spizza di testa e credo che quel tocco faccia sì che lo Savio finisca in fuorigioco. Quindi se il Taranto deve affidarsi alle verticalizzazioni di un terzino o alle estemporanee di un terzino, che poi sono costanti, terzino che è il miglior giocatore che il Taranto ha in rosa secondo me, detto
1: Infatti.
0: questo poi, terzino è riduttivo per quanto riguarda Azziosmanovic, che è un calciatore a tutta fascia, grandissima corsa, fa le cose in leggerezza, mister Azziosmanovic, quindi è uno di quelli belli da vedere. La scelta di Santerusso forse, insomma, ti depotenzia ulteriormente se già hai quella mancanza
1: Senti,
0: nell'ultimo passaggio.
2: non mi sono mai spiegato la titolarità di Santerusso. Non è, diciamo, un giocatore che dà del tu al pallone, soprattutto vedremo, soprattutto nella fase di non possesso, ragazzi, come.
0: Ragazzi, c'è il mister
2: Vabbè,
0: Perrini, Nuzzi,
2: ragazzi,
0: ragazzi, signori,
2: educazione,
0: educazione,
2: educazione,
0: prego, prego.
2: come sia sempre in ritardo, le prime pressioni le fa sempre in ritardo, si fa sempre manipolare, si fa spostare a destra e a sinistra in una maniera indecente e penso che questo sarà un aspetto che dovremo migliorare anche come collettivo, eventualmente speriamo di vincere questa partita, di andare in Serie D, perché con questa
0: Sì.
2: poca, questa poca coordinazione fra attaccanti e centrocampisti prendiamo troppe imbucate. Siamo molto migliorati, io ho detto sempre che una difficoltà del Taranto era la difesa delle zone centrali, la rest defense, cioè quando attacchiamo.
0: Guarda, là c'è l'avvocato, eh. Stai attento
2: Sto
0: all'adinismi perché là c'è l'avvocato,
2: studiando
0: eh.
2: io per diventare
0: Attenzione, c'è l'avvocato. Oltre
2: avvocato.
0: a un mister, dentro il mister c'è l'avvocato.
2: Certo.
0: Occhio. Prego.
2: Rest defense è quando si perde la palla in attacco, in una situazione di attacco e si deve andare in transizione difensiva.
0: Sì.
2: Là il Taranto, soprattutto per le caratteristiche con Bucoce di Paolo Antonio, lui trequartisti, che due giocatori che nascono trequartisti, non era tanto bravo a difendere. Difendevamo soltanto in quattro e sempre in inferiorità numerica.
0: Sì.
2: Ecco invece Danucci, soprattutto anche in questa partita contro Farina, l'andata l'ha vinta Danucci, perché ha fatto i giusti cambi, perché ha, anche con l'ingresso di Zampa ha dato stabilità al Taranto. Quindi io penso che questo sia sicuramente un lato positivo che analizzeremo assieme. Per concludere, spero che Santerusso non parta titolare oggettivamente, è bravo quando entra, lo preferisco di meno quando è
0: Sì, sono
2: titolare, gli
0: d'accordo.
2: preferisco Aguilera.
0: Sono d'accordo. Prima di andare da Liuzzi, a Liuzzi chiederò di Del Vino, perché insomma un altro fattore è Del Vino. Io a breve dovrò liberare il nostro vicepresidente del Consiglio regionale, Perrini. Siccome è, come vedete, è in viaggio, un lungo viaggio, io credo che di aver capito. Io riesco a capire dove si trova Perrini in questo momento. Vorrei capire la velocità a cui sta viaggiando Perrini, però questo è un altro discorso. Insomma, non c'è tanti punti, li tolgono all'altro Perrini, non li tolgono a lei. Lei è al fianco, la cintura ce l'ha. Che
3: No, no, a 90 all'ora
0: è?
3: andiamo.
0: Non avevo dubbi, guarda, che fosse 90. Su punta pena 90 è il limite, quindi quello deve. Ma questo è un altro discorso, Perrini, va bene. Va bene Perrini, va bene. Ma al di là di questo, Perrini, siccome io la devo liberare, le faccio due domande. Domenica, ovviamente, lei, come sempre, sarà presente allo stadio.
3: Presente, sì, come no.
0: Con cardiologo o senza?
3: C'è mia moglie che mi fa da cardiologo.
0: Ho capito. Benissimo, benissimo, benissimo. Perfetto. Quindi abbiamo già salvaguardato la questione coronarie rispetto a quello che è il futuro di Perrini e il presente di Perrini. E poi Perrini, visto che abbiamo 5 minuti, io la devo coinvolgere. Lei non me ne voglia, Perrini, però noi questo mestiere facciamo e quindi la devo sollecitare sulla questione stadio molto velocemente, molto celermente, perché Io ho un'idea, no? Che la

Mia idea che porta avanti. Secondo me, il problema della gestione degli impianti è più un problema del comune che non della città. Nel senso, la benedetta pista americana di cui si parlava, Global Legend, secondo me agevola una situazione che è quella del comune di aver detto di portare avanti il problema della mancanza di fondi per aiutare chiunque poi prenderà in

0: Legend, così diventa un problema loro e noi ce lo togliamo davanti. Ma questa è la mia chiave di lettura, mi dica la sua, Perrini.
1: Allora, la mia lettura è questa, c'è un po' di confusione, ma io parlo adesso da politico che ama la mia terra, ma anche un po' da tifoso.
0: Sì.
1: Allora, da tifoso non bisogna fare più l'errore che è stato fatto l'anno scorso, perché sappiamo benissimo che la famiglia Ladisa a settembre ancora doveva iniziare a comprare giocatori. Adesso io quello che ho detto, ma ho parlato anche col sindaco e con gli altri, qua per me a chi fa il progetto migliore, che può essere americano, può essere il russo, possono essere la famiglia Ladisa, l'importante è che questo progetto arriva subito. Perché da lunedì
0: è stata una parola che
1: tanto calcio deve cominciare a preparare il campionato.
0: Sì.
1: E deve sapere dove deve giocare.
0: Sì. Sì.
1: Perché è importante questa cosa. Io non sponsorizzo né i Ladisa, che sono i proprietari del Taranto Calcio, e non conosco i Ladisa, li conosco, sono degli amici, sì. Non conosco gli americani. Se gli americani hanno un progetto sano e serio, lo mettono. L'importante però è che entro giugno si chiude questa partita. Perché non bisogna fare di nuovo l'errore che se arriva a organizzare una squadra di calcio a settembre. Sappiamo benissimo quando la famiglia Ladisa ha investito per allestire la squadra a settembre.
0: È certo, assolutamente. Quindi Perrini, in conclusione, in soldoni, dice quello che è il progetto migliore vinca, però i Ladisa ci hanno messo una barca di soldi sino a questo momento e il bene da tutelare è il Taranto Calcio, quindi non mettiamo i bastoni dalle ruote al Taranto Calcio. Questo è quello che dice Perrini, vero?
1: Quello sì, per me possono dire anche gli americani, l'importante è che si chiarisce entro questo mese.
0: Sì,
1: perché la famiglia Ladisa deve capire se lo stadio lo prendono loro o se lo prendono qualche un altro. Penso al Taranto Calcio, alla squadra che deve capire dove deve giocare. Come investire.
0: Chiaro. Perrini è stato chiaro, ha detto che potrebbero vincere anche i rossi. Io non sarei d'accordo su questa affermazione che ha fatto. Non credo che lei sia proprio contento che vincano i rossi, ma questo è un altro discorso, Perrini, va bene?
1: Sì, sto scherzando.
0: Lo so che stava scherzando, Perrini, non ho dubbi sul fatto che stesse scherzando. Io però lo devo salutare. Sta girando perché adesso inizia la provincia e cala la rete, sì, cala il segnale, va bene.
1: Stavo dicendo, l'importante è che si chiude subito questo contratto e si parte subito a programmare la squadra.
0: Porti la bandiera domenica, Perrini, porti la bandiera e la cardiaspirina, così siamo sicuri.
1: La sciarpa,
0: ci vediamo domenica, buon rientro, grazie, vicepresidente.
1: Forza Taranto.
0: Sempre. Bene. Rossi non penso che fosse contento, ma questo va bene, altro. Liuzzi è contento dove dovessero vincere i russi? I russi, gli americani anche. Che dice?
2: I russi non sono più sexy da qualche anno.
0: Sì, i russi non sono più sexy. Questa è una frase che scriveremo in redazione sulla nostra lavagna.
2: Basta tenere a memoria Abramovic con il Chelsea.
0: Che i russi non sono più sexy, sì. Va bene. Da qualche anno, prima erano sexy, Ivan Drago magari era sexy, dopo invece...
2: Prima erano molto, molto sexy, soprattutto per i loro petrodollari, perché rubli non ne hanno mai avuti.
0: Da Yeltsin in poi direi che è cominciato a calare l'appeal, sì? No.
2: Da quando Abramovic ha lasciato il Chelsea, ecco. Quella è la data, nei libri di storia, diciamo così, sarà quell'elemento per distinguere
0: dopo la caduta del muro di Berlino, c'è la caduta di Roman Abramovic.
2: Del Chelsea, sì.
0: Bene. Torniamo alle nostre elucubrazioni, Liuzzi. Che ha detto? Non ho capito.
2: dicevo, torniamo più vicini a
0: Sì,
2: noi,
0: sì, sì, sì,
2: come
0: sì, sì.
2: cittadini.
0: Lei lo sa, quando le alte sfere della politica. Eccolo qua, Ivan Drago, che salutiamo, Ivan Drago, spesse volte è stato anche a Taranto ultimamente. Va bene, va bene. Veniamo a noi, veniamo ad oggi, veniamo ad

0: Oggi, perché poi leggeremo i commenti. Oggi, a che ora inizia la prevendita, San Cesario?
1: Alle 10.
0: Alle 10, a che ora è finita la prevendita, San Cesario?
1: Alle 10:03, stavo in
0: 10 e
1: fila, ho
0: 3.
1: perso i biglietti.
0: Benissimo, quindi facciamo un appello. San Cesario è senza biglietto, siccome è uno di quelli che è sempre andato allo stadio,
1: Sono andato
0: voglio
1: a
0: dire.
1: Racale, sono andato all'ultima
0: Si
1: trasferta
0: venda, San
1: adesso.
0: Cesario, faccia un appello, lei se può.
1: No, più che appello, io mi aspetto e mi auguro che per la prossima stagione dovessimo giocare anche in terza categoria, che ci sia una prelazione, che ci sia un riferimento ai tifosi. Chiaramente non è la priorità, però in questo momento che io sono diciamo, la vittima sacrificale, mi
0: Sì.
1: viene più naturale chiedere appunto una prelazione per chi c'è sempre stato
0: C'ho
1: come
0: un'idea.
1: famiglia.
0: Famiglia di Massafra che risiedi nello stabile al di là del settore di Gradinata.
1: Sì.
0: Ospita
1: Ah.
0: adotta un San
1: Esatto.
0: Cesario per domenica. È anche disposto a una cifra simbolica. Quanto possiamo corrispondere alla famiglia?
1: C'è offerta libera, offerta
0: Offerta
1: libera.
0: libera,
1: Sì.
0: minimo 50 euro. San
1: Sì.
0: Cesario è disposto a 50. Famiglia di Massafra, se ci stai guardando, chiamaci. Ti mettiamo in contatto con San Cesario. Vedi, mister, per il sociale lo facciamo questo, perché per il cuore rossoblù e per far girare l'economia, ovviamente, bisogna rilasciare le cose fatture, altrimenti, insomma, gli amici della Guardia di Finanza, già amici di Liuzzici, come dici?
1: Esatto.
0: Va bene. Allora, abbiamo la schermata, la briola, abbiamo la schermata perché oggi c'è un altro sold out. Il pubblico di Taranto, come al solito, si dimostra sempre presente. Alle 10 è aperta la prevendita, alle 10:03 non c'erano già più biglietti, tranne quelli della Gradinata Ospiti, di cui poi parleremo. Mister, insomma, è vero che si parla di eccellenza, è vero che è un impianto piccolo, però 830 domenica ad Aversa, secondo me qualcosina in più, ma questa è un'altra cosa che teniamo per noi. Sold out domenica, c'è voglia di festeggiare.
2: Eh sì, c'è voglia di festeggiare, ma prima bisogna vincere la partita.
0: Sì,
2: Perché il
0: senz'altro.
2: problema è che io non, benché il Taranto sia nettamente superiore al Gladiator, ma non la vedo così facile la
0: Sì.
2: partita per domenica. Perché come diceva Perrini, questi si chiuderanno a riccio e magari partiranno in contropiede.
0: Sì.
2: Quindi rischi anche, ma ovviamente facciamo tutti gli scongiuri del caso, di passare 0-1.
0: Sì.
2: Voglio dire. Quindi diventa complicata poi recuperare la partita.
0: Considerazione era relativa alla voglia della piazza, di una piazza, mi sa, noi abbiamo perso almeno 3 generazioni di tifosi. Cioè, se noi pensiamo che l'ultima Serie B è stata 93 ed è stata una B a scendere, tutti i ragazzi di fine anni 80, 90, 2000, ma i ragazzi di oggi, i bambini di oggi che non conoscono l'Italia al Mondiale e non conoscono il calcio a Taranto, se non quello d'eccellenza, forse domenica, io ho sentito che forse non c'è, la tifoseria probabilmente è organizzata, non ha tutta questa voglia di festeggiare l'approdo in Serie D, perché il minimo traguardo, laddove non dovesse essere così, chiedo scusa e faccio mia colpa, però mi è sembrato di comprendere che non c'è la volontà di caroselli o quant'altro, perché l'approdo in Serie D è il minimo sindacale. Siamo d'accordo, la vedo diversamente però, siamo d'accordo sul fatto che sia il minimo sindacale. Ci sono generazioni di bambini che sono assuefatti a Ronaldo, Bellingham, nemmeno a Ronaldo, a Bellingham, Mbappé, Dembélé, mister Dembélé, io non lo voglio commentare. Dembélé Pallone d'Oro è una cosa che non voglio commentare. E tutta la generazione che viene fuori in questo momento, che vedrà il mondiale ma che non conosce il colore della maglia del Taranto. Quindi festeggiare una promozione dall'eccellenza alla D, mio modesto parere, servirebbe per far avvicinare i bambini alla maglia del Taranto. Il bambino non sa che cosa sia l'eccellenza e che cosa sia la Serie D. Sa però che vedere una città in festa con dei colori, vedere delle bandiere, sentire suonare dei clacson, festeggiare con il proprio papà e con la propria mamma quelli che sono i colori della propria città, sono un momento che lo avvicina al Taranto Calcio, che lo avvicina alla squadra della propria città e che lo convoglia ai Giochi del Mediterraneo, perché poi vi metterà in croce, cari genitori, per andare a vedere la partita dei Giochi del Mediterraneo, ma soprattutto alla prima gara di campionato dell'eventuale campionato di Serie D. Quindi se il Taranto dovesse vincere, la mia preghiera è festeggiamo questa promozione, non per la promozione in sé, non per la Serie D in sé, ma per la possibilità di avvicinare i più piccoli alla maglia del Taranto. Liuzzi!
3: E dici tutte cose giustissime, ovviamente, ma
0: Dicesse
3: io non penso che ci
0: mia
3: sarà
0: moglie
3: questa.
0: sta cosa, guarda, sarei però
3: No,
0: mai che dicevo.
3: ma non ci può essere sta freddezza, dai,
0: No, no,
3: non
0: no, no.
3: scherziamo. Ma no, ma no, ma dai, facciamo tutti gli scongiuri, speriamo che vada tutto come deve andare, come sarebbe opportuno per la qualità delle due squadre, per la differenza che tutti noi abbiamo notato, anche quelli del Gladiator.
0: Sì.
3: Facciamo che il Gladiator tentino di fare una bella partita tutta in difensiva, cercando il contropiede, facciamo finta che non gli riesce, che noi vinciamo 2-0 e che la città diventa rossoblù. E giustamente dal lunedì successivo il Taranto inizia a ragionare sulla nuova formazione, sui nuovi acquisti. Tu prima citavi dei nomi che già girano, effettivamente girano già dei nomi, bisogna vedere se sono veri, ma insomma, se il Taranto veramente sta iniziando a pescare nell'eccellenza, non solo nella nostra, calciatori di livello come Tanzò, per intenderci,
0: Sì.
3: eccetera, eccetera. Sarebbe molto bello e sarebbe molto giusto e sarebbe ragionevole anche per l'equilibrio economico, diciamo così. Una roba però la devo dire, scusa, giusto per completezza, perché non vorrei che qualcuno si confondesse.
0: Sì.
3: Non è possibile che il Taranto non giochi allo Iacovone, cioè questa è una cosa che noi non dobbiamo manco pensare.
0: Sì.
3: Quello che può succedere è che la gestione dello stadio come impianto non sia nelle mani di Ladisa, non che il Taranto non giochi, cioè non siamo nelle condizioni del Bari che non gioca al San Nicola. No, questa cosa non può succedere. Può
0: Chiaro.
3: succedere che non sa Ladisa a gestire lo stadio, perché interessa a Ladisa gestire lo stadio, perché gestire lo stadio, tra l'altro con dei lavori da fare, con investimenti significativi, potrebbe portare nuove risorse al Taranto. Se lo stadio rimane così, non si amplia con nuove strutture per servizi, lo stadio diventa unicamente un luogo dove giocare a pallone e quindi gli incassi sono solo dati dalla biglietteria. Per fortuna i nostri tifosi sono tanti e secondo me anche in D noi faremmo una media di 4.000 spettatori, anzi forse 5.000 spettatori di persone che anche solo per andare a vedere lo stadio nuovo ci vanno. Io spero che la Disa non facciano passi indietro nel caso in cui, nell'interesse della città tutta, non fossero loro a prendere in gestione lo stadio. Così tanto
0: Chiaro, ma noi
3: per
0: questo
3: dire.
0: argomento l'abbiamo trattato più volte, l'abbiamo parlato anche con il presidente Sebastiano Ladisa domenica, io l'ho detto spassionatamente, per me la soluzione è quella, cioè non c'è tanto da fare, chi gestisce il Taranto, se il progetto è valido, se è il miglior progetto, chiaramente è giusto che abbia la possibilità di avere nelle more della propria gestione quello che è l'impianto più importante della città, anche perché parliamo di un impianto che io ho visitato martedì mattina, l'ho detto, non è più un cantiere, è uno stadio che sta dismettendo quella che è la parte della cantieristica che sta assomigliando sempre di più alla casa del Taranto. Io vado a leggere qualche commento perché c'è parlare del problema biglietti, dice. Sono rimasti fuori. Ivan Drago non è russo, dice Ivan Laman. Ho capito, ma rappresentava un russo. Cioè, qua già, Ivan, cioè, se non è russo, mister,
1: Personaggio
0: se non è
1: era.
0: russo questo, insomma, non sarà russo, però nel film
1: È della Russia.
0: rappresenta l'Unione Sovietica in quel caso, come il nostro San Cesario, tra l'altro. Michael Adduci, un saluto a tutti voi, al mister Alfredo, Alessandro Monda, buonasera. Pasquale De Bartolomeo, De Bart, credo sia De Bartolomeo, che devi festeggiare i bambini, li attiri con iniziative nelle scuole facendoli innamorare della curva e del tifo. Sì, io credo che i bambini li fai innamorare quando li fai festeggiare qualcosa, perché altrimenti diventa difficile farli innamorare a guardare qualcosa che non vinci mai. I bambini vogliono vincere. La nostra generazione è inspiegabile come segue il Taranto. Non abbiamo mai vinto niente, non abbiamo mai visto la Serie B, non abbiamo mai visto niente di bello, eppure per amore seguiamo il Taranto, abbiamo sempre seguito il Taranto, anche durante quei Taranto Potenza del 18 agosto, 6-4 di Coppa Italia, con 10 persone allo stadio e 10 davvero. E quindi credo, Pasquale, che festeggiare aiuti i bambini a cementare un rapporto con la maglia, con la curva, con la città, con la tifoseria, con lo stadio, con lo stemma, con tutto ciò che è Taranto Calcio. Ci saluta Vincenzo Albano, Angelo Semeraro, dice: per favore fate i politici, lasciate perdere il Taranto, i Ladisi hanno già fatto un progetto tempo fa. Mimmo Annunzio Albano torna sulla questione del stadio, dice: come ha detto Criscitello, sei un presidente intelligente, oggi acquistasse il Taranto, se fosse intelligente acquisterebbe il Taranto per lo stadio che sta per arrivare. Massimo Piliego, l'avevo letto prima, c'è un grande del vino ritrovato. Il campo di Massafra, dice Massimo Minetola, è più stretto di 8 metri rispetto a quello di Aversa, secondo voi chi ne potrebbe beneficiare, professore? Chi ne può beneficiare, il campo più stretto, noi o loro?
1: Ma io penso che in ogni caso la tecnica...

0: Incassare nel momento in cui c'hai più spazio e quindi puoi puntare di più sulla gamba, anche perché il Taranto è superiore anche atleticamente al Gladiator. E anche quando il campo è stretto, voglio dire, lo Jodic gioca in Kings League. Ora faccio un esempio estremo dove il campo è strettissimo e lui praticamente è il più forte di tutti.
1: Lì
0: Quando
1: sì.
0: tu diminuisci lo spazio, fuoriesce la tecnica. La tecnica del Tarant è superiore a quella del Gladiator. Facciamo tutti gli scongiuri, casomai poi si
1: Sì, noi
0: diventano
1: ci siamo
0: Messi e
1: consumati,
0: Ronaldo.
1: guarda, all'inizio della
0: Sì,
1: trasmissione che stiamo
0: infatti,
1: toccando a ferro,
0: diventano.
1: ci
0: Ci
1: siamo
0: fanno uno 0
1: spesi.
0: a 3, però insomma, io ritengo che la tecnica superiore del Tarant possa essere dimostrata per questa volta. Anzi,
1: Bene,
0: e aggiungo una
1: anzi,
0: cosa.
1: aggiunge, prego professore, ne ha facoltà,
0: Detto
1: prego.
0: il mister
1: E
0: che
1: se
0: ne
1: l'ha
0: vuole
1: detto il
0: giocare
1: mister, già siamo in una botta di
0: 120
1: ferro.
0: minuti contro il Gladiator, io li voglio giocare 120 minuti contro il Gladiator, così come li volevo giocare contro l'Apice, perché secondo me questi hanno capito come stare nella partita. Sono
1: Tu sei
0: migliorati
1: matto, tu
0: mentalmente.
1: sei
0: Io
1: matto,
0: sono
1: cioè
0: matto.
1: 120 minuti di
0: Io mi voglio
1: telecronaca.
0: male, però voglio bene al Taranto.
1: Ma tu vuoi bene a me a Cosimo Lenti, però 120 minuti di telecronaca, insomma, io non so se la Briola, il nostro regista, sarebbe contento di fare 120 minuti di partita. Facciamone 90 e anche in scioltezza, che è tanto meglio. Problema biglietti, diceva qualcuno. Problema biglietti, insomma, è rimasto fuori più di qualcuno. È stato impossibile fare i biglietti oggi alle 10:03, erano già terminati. Per fortuna è
2: Ma
1: l'ultima.
2: i biglietti erano solo online
1: I biglietti
2: o
1: erano online e nei punti vendita fisici. Però stamattina alle 10:03 non c'erano più biglietti. Quindi, insomma, è rimasto scontento qualcuno. Questo è. Però vedete là, poi la Briola cortesemente mi metti dopo questa schermata il nostro articolo. C'era questa mattina alle 10:03, guardate, 10:03. Si vede lì sopra. Gradinata ospiti a partire alle 18:50. Mister, è successo che, insomma, una parte di tifosi
2: Ha preso i
1: disperati
2: biglietti.
1: da questa cosa ha preso i biglietti di Gradinata ospiti. Poi c'è stato qualcuno, un tantam sui social, perché non è che hanno preso solo i biglietti, cioè, beh, acqua in bocca, abbiamo preso i biglietti, vediamo che
0: No, ragazzi,
1: succede.
0: prendeteli. Mi arriva un
1: Ragazzi,
0: messaggio.
1: noi fate come noi che abbiamo preso i biglietti là. E quindi che è successo? Che chiaramente si è diffusa la voce
0: È
1: ed è
0: sold
1: successo
0: out.
1: questo è il nostro articolo. Dopo un errore tecnico del sistema Viva Ticket che ha consentito l'acquisto anche ai residenti a Taranto e provincia, il Gladiator dispone dell'annullamento degli tagliandi non conformi e quindi è stato annullato e rimborsato il tagliando acquistato dai residenti a Taranto o dei non residenti a Caserta e provincia. E quindi, insomma, biglietti rimborsati tramite il circuito Viva Ticket. La procedura di rimborso sarà attivata a partire dal 16 di giugno. La società del Gladiator, preso atto di un errore tecnico attribuito al sistema Viva Ticket che ha consentito l'acquisto dei biglietti del settore ospite anche residente a Taranto, ha annunciato l'annullamento dei titoli emessi in modo non conforme e la riapertura della vendita. Riapertura già dalle 18 di oggi fino alle 19 di domani. Esclusivamente per i residenti nella provincia di Caserta, previa esibizione di un documento di identità in corso di validità, l'acquisto potrà essere effettuato soltanto presso i punti vendita, bla bla bla, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, si è provato, il Tarantino ha provato, giustamente, tra virgolette, fatemelo
2: Ma poi l'ha
1: dire, perché il problema non
2: pubblicizzato.
1: è quello, il problema è che fate come noi che abbiamo fatto e poi chiaramente ciccia per tutti. Quindi anche chi non ha dato il biglietto con San Cesario potrà.
0: Sì.
1: Previa offerta alla signora di Massafra.
0: Tutti sul balcone a
1: Tutti
0: Massafra
1: sul balcone.
0: per
1: Facciamo le prove statiche del balcone. Liuzzi, lei ha fatto il biglietto?
3: No, no, purtroppo no. No, non ci
1: No.
3: sono. Mi spiace moltissimo, ma d'altronde, amici, lo stadio di Massafra quello è. I Gladisa hanno detto all'inizio che non avrebbero fatto gli abbonamenti proprio per facilitare, dare la possibilità a più tifosi possibili di andare allo stadio. Più che togliere gli accrediti, poveretti, allora non gli si può dire niente. Mi dispiace per San Cesario e per una ventina di amici miei che stamattina stanno insultando lo stadio, un poverino, non l'avvisa, non nessun altro. Dai, usciamo presto da questa categoria, magari uno stadio dove potremo ospitare amici e parenti per sette generazioni di tempo,
1: Sì,
3: per quanto riguarda.
1: sette generazioni. Ripeto, sono stato martedì
3: Enorme.
1: e ogni volta da una botta particolare, perché noi siamo entrati la prima volta, non c'erano i sediolini, c'era la copertura parziale dello stadio, soltanto la curva, e col passare del tempo abbiamo visto la copertura della gradinata e poi della tribuna e la creazione dell'area hospitality, ma vi assicuro che la parte che ti dà più sensazione è il raccordo tra curva e gradinata, tra curva e tribuna con i sediolini disposti in maniera a mo' di curvatura. Vedere tutta quella quella fila oceanica di sediolini è una sensazione che noi a Taranto non abbiamo mai avuto. C'è uno stadio ordinato, uno

0: stadio all'avanguardia, uno stadio che cresce, sarà bellissimo vedere il nostro Taranto in quell'impianto. Eccolo qua, questo è quello di cui parlavo, il nostro Labriola, lo ringrazio, insomma, questo è esattamente il punto di cui vi parlavo, perché questa è la nostra tribuna. Lì sta sorgendo l'area Hospitality, stavano posando i vetri dell'area Hospitality, si stanno fissando i sediolini che mancano nel settore di tribuna, poi si passerà alla parte superiore, questa invece è la gradinata con la scritta Taranto che sarà completata con la bordatura bianca ben visibile. Sopra avete visto quello che è il pannello di cui si è discusso praticamente, che va a chiudere la parte superiore. I due settori sono separati, quindi la parte inferiore e la parte superiore sono separate tra loro, ma la parte inferiore sarà delimitata da un pannello che sarà meccanicamente fissato, che quindi consentirà la massima sicurezza. Queste sono le vetrate che saranno disposte nell'area Hospitality, che consentiranno, come già le vedete, vedete la predisposizione, che consentiranno proprio qui di guardare la partita all'interno di quest'area, nella quale sarà possibile pranzare, cenare, sorseggiare un drink. E quello era l'angolo di cui parlavo, no?
1: No,
0: La
1: non abbiamo mai
0: giuntura.
1: avuto l'angolo. Io che sono nel 2004, ho mai visto gli angoli con i tifosi dentro.
0: Ecco, tu non li hai
1: Cioè,
0: mai visti? No, noi sì, assolutamente. Anche il mister, sì, si sta chiudendo anche la giuntura lì tra tribuna e curva sud, e poi si procederà con quella tra. Hai visto che scatto ho fatto là, mister? Scatto, non lo facevo dal
1: perfetto.
0: 2000 quello scatto così. E ma anche col casco, cioè meglio col casco che in campo probabilmente. E poi si procederà alla parte relativa alla curva sud. Questo è l'impianto di amplificazione di cui si è parlato tante volte. Saranno posti i maxi schermi. Insomma, procede, noi saremo lì a testimoniarvelo in maniera continua, come abbiamo fatto in questo lasso di tempo. Prima di andare a leggere ancora gli altri commenti, io direi di parlare di mercato, perché oggi Mondo Rossoblù ha riportato le dichiarazioni del direttore sportivo Righi del Brindisi. Personaggio sui generis, mister, insomma, ha lasciato parlare di sé più volte. Ringraziamo gli amici di Mondo Rossoblù. Righi, il Taranto ha già chiuso per due attaccanti, ma non è uscito nulla. In conferenza il dirigente si lamenta della diffusione di indiscrezioni di mercato non veritiere e cita Taranto come esempio virtuoso. Noi che ci teniamo a non essere un esempio virtuoso, ci siamo messi a caccia di quelli che secondo noi sono i nomi. In conferenza stampa il direttore sportivo si stanno dando informazioni che non corrispondono alla realtà e questo mi dispiace, ha dichiarato sottolineando che di tutti i nomi usciti non ce ne sarà uno che vestirà la maglia del Brindisi. Di solito, quando si dice così,
2: Perché
1: si è colto
2: erano
1: nel
2: tutti
0: segno,
1: quanti.
0: si è colto nel segno. Righi ha ribadito la filosofia del club fondata sulla riservatezza fino alla definizione delle operazioni e ha citato il Taranto come esempio virtuoso. Il Taranto per la D, e anche qui Liuzzi puoi procedere con gesti apotropaici di qualsiasi natura, ha già chiuso e firmato, vero, fatto? Tutto a posto? Sì, ok, perfetto. Benissimo, è firmato per due attaccanti, presi entrambi dal nostro girone di eccellenza, ma non è uscito nulla. Potrei farvi nomi, ma non li faccio per rispetto. E noi invece a questo punto, siccome questo lavoro
1: Mancandone di
0: facciamo,
1: rispetto, mancandone di
0: noi
1: rispetto
0: abbiamo
1: verso.
0: massimo rispetto per tutti, ma il nostro mestiere è questo. Noi vi diciamo che già qualche settimana fa, anzi domenica mattina, c'è giunta voce a me al buon Lenti, quindi assumo il 50% della responsabilità, l'altro 50% do a Lenti, di un attaccante che il Taranto sta seguendo, di un attaccante che il Taranto avrebbe individuato, ed è questo signore qua che quest'anno ha giocato contro il Taranto e ha fatto una busta di gol nel campionato d'eccellenza, ed è Valentin Barbero. Quindi il centravanti del Racale, il Taranto sarebbe fortemente interessato a questo ragazzo. Da qui ad aver chiuso, noi non ci assumiamo le responsabilità, così come non se le ha assunte Righi, però noi sappiamo che il Taranto ha messo gli occhi su questo ragazzo qui, è un classe 2000, è un ragazzo che viene dall'Argentino e viene da una scuderia che adesso vi facciamo vedere, dalla quale provengono diversi calciatori che sono stati accostati al Taranto in un modo o nell'altro, tra cui Ignazio Battista, mi pare anche Leandro Versienti, che è stato già nel Taranto qualche anno fa. Ecco, questa è l'agenzia che segue il buon Valentin Barbero. Vai Ale, scendi giù perché non mi ricordo gli altri. Scendi, boh, piano Ale, se no mi perdo io. Ho visto che c'era Ignazio Battista, infatti è così. C'è un giocatore che tu conosci bene e che io conosco bene, che è Nicola Pinto, che secondo me è un prospetto stra interessante per la Serie D, anche lui in classe 2000, nel pieno della sua maturità. Insomma, questo è,

0: C'è anche Giovanni Pinto, signor Terzino, credo che sia a Casarano, dovrebbe essere, un signor
1: Sì.
0: Terzino, ex Parma, ex Monopoli, mi pare Monopoli della Disa, un signor giocatore nonostante i 34 anni. Insomma, Valentin Barbero sarebbe un profilo che interessa al Taranto. Tu ce l'hai presente, mister?
1: Sì, però io avevo sentito altri nomi.
0: Però qui si parla di attaccanti che provengono dal campionato d'eccellenza nel quale ha militato il Taranto. Poi tutti speriamo in Malcore, tutti
1: Infatti,
0: speriamo nel
1: è quello che
0: centravanti
1: avevo
0: di
1: sentito io con Malcolm.
0: Grido, però credo che quella trattativa eventualmente si faccia acquisita la promozione in Serie D. Cioè, siamo in D?
1: Eh sì, ok,
0: Ok.
1: però se tu prendi questo attaccante per la D, magari non farà gli stessi gol che ha fatto in eccellenza.
0: Sì. Sì.
1: Magari se purtroppo facciamo tutti gli scongiuri del caso, dovessimo rimanere in eccellenza, è un attaccante importante.
0: Non credi che possa essere un giocatore che possa fare al caso del Taranto? Magari non il primo attaccante del Taranto, ma un attaccante che, vista la stagione in Serie in Eccellenza, sia il caso di poter provare in D?
1: Sì. Potrebbe anche darsi, però ce n'hai già tanti, cioè tipo Aguilera potrebbe stare anche in D,
0: Sì.
1: voglio dire.
0: Aguilera potrebbe stare in D. Liuzzi, lei lo terrebbe Aguilera in D?
2: No, sinceramente no.
0: No, Liuzzi no, Liuzzi no. San Cesario, lei poi basta col mercato perché domenica c'è una partita importante.
3: Aguilera lo terrei in D, io punterei anche su Barbero.
0: Anche su Barbero, le piace Barbero,
3: Sì,
0: professore?
3: penso che abbia una piattaforma abbastanza
0: Che
3: ampia come
0: c'ha?
3: gioco, una piattaforma, si dice
0: Piattaforma,
3: così.
0: fanno i tuffi, fanno
3: Sì,
0: adesso.
3: praticamente, per dire che è una
0: No.
3: base psicofisica
0: Ah, una
3: abbastanza,
0: piattaforma, sì.
3: esatto, e abbastanza interessante. Io
0: Sì.
3: sono andato a vederlo anche dal vivo a Racale, ho visto tutte e due le partite, quindi sia in trasferta che in casa. Attacca molto bene la profondità, è giovane, e una caratteristica, è argentino. Questo ha fatto tanti viaggi nella sua vita sicuramente, e c'ha quel quid in più che certi italiani, che magari anche di Taranto, potrebbero non avere, no? Perché non fanno quel cambio di vita che ti porta ad avere soltanto, che porta a fare soltanto delle motivazioni più grandi. Quindi io penso che Barbero, anche per questo, potrebbe giocare bene e anche meglio con la pressione che c'ha una piazza come Taranto.
0: Bene, quindi più pressione c'è
3: Sì.
0: e meglio è. Siamo d'accordo su questo. Benissimo, allora io vi voglio far vedere, prima di andare all'analisi tattica, qualcuno ha detto domenica, ma c'era qualche imprecisione nella telecronaca, dovete essere più precisi, non si è visto qualche cross, non si è capito bene che ha crossato. Io penso che tutto sommato sia andata bene. Allora, riusciamo a far vedere la postazione attraverso la quale noi abbiamo raccontato la gara di domenica? C'è quel video che ti ho mandato, ecco qua. Questo è senza audio. No, io vorrei far sentire l'audio, Ale, cortesemente. Ecco. Cioè, questo era quello che vedevamo io e Cosimo Lenti. Quindi, quando voi pensate che sia difficile, caro Liuzzi, questo è difficile, ve lo garantisco. Questo è difficile, davvero. Che pensa, Liuzzi?
2: Ma io lo sapevo che stavi soffrendo e quando dicevi no, sai, le bandiere, io immaginavo che stessi in una situazione, in una bolgia, in una corsia, no,
0: Ecco.
2: no, dai, è stata bella la tua telecronaca, dai, non scherziamo, la vostra telecronaca è stata bella, coinvolgente, poi dai, ragazzi, siamo in eccellenza, lo siamo per tante cose, no? Non siamo qui a
0: No, no,
2: fare
0: poi
2: vita
0: è
2: soli.
0: stato fantastico viverlo in mezzo ai tifosi. Chiaramente a un certo punto sono sceso un attimo giù e ho detto, ragazzi, io capisco tutto, ma lo stendardo, se
2: Aiutateci.
0: possiamo. Mi ha detto, guarda, io di qua non mi muovo di un centimetro. Non mi ha detto proprio così, però mi ha fatto intendere che non si sarebbe spostato per nulla al mondo. Poi gentilmente si è spostato di 30 centimetri e abbiamo riacquisito una visuale parziale, quindi siamo arrivati a Canossa uno con l'altro, ma io non posso che ringraziarli. Bellissimo vivere questa esperienza. Poi i tifosi del Taranto sono stati stra eccezionali nel loro trasporto, nel fatto di vivere in toto la gara, quindi bene, bene, bene così. Va bene, analisi tattica, professore. Lei ha mandato i video al buon Labrione,
3: Certo,
0: cioè lei ha
3: sono
0: fatto il suo col regista,
3: fatto il
0: vero?
3: suo e
0: No, lei ha fatto il
3: mio,
0: suo. Lei ha
3: vabbè,
0: fatto il
3: senso,
0: suo. Sì,
3: fatto il mio.
0: sì.
3: Allora, solite clip di possesso e di non possesso, video più lunghi del solito, il video
0: Sarà
3: completo durerà,
0: contento il regista di questo,
3: certo, 3
0: certo.
3: minuti e 3 minuti e 19, perché avete visto che la partita è stata molto, piena di queste fasi di possesso prolungate, era molto sì. di studio, si sentiva tanta tensione. Qui di Paolo Antonio vedrete tante situazioni di Paolo Antonio.

0: Antonio è sottolineato perché vedete i piccoli movimenti che fa. Qui lo Iodice fa un'ottima cosa, vedete anche tracciato il movimento, ne attira due, crea tutto questo spazio, ma manipoliamo molto
1: Sì,
0: bene la
1: ma
0: rossa chiodo
1: quel cerchio,
0: all'impressione.
1: che così io lo chiedo adesso all'ultima, che cosa rappresenta quel cerchio?
0: Quel cerchio è la zona di rifinitura.
1: Ma non lo dica con supponenza, io le chiedo, tutti a casa
0: Se
1: ci chiediamo perché
0: io
1: c'è lo scudetto lì al centro con quelle bande, invece non è uno scudetto, cos'è?
0: No, lo scudetto è un cerchio che rappresenta lo spazio che si sta aprendo fra la difesa,
1: Sì.
0: appunto, qui grazie ai movimenti di Marino e di Sante Russo, e il
1: Sì.
0: centrocampo. Questo attacco alla profondità che è causato anche dall'ottima giocata di Lo Iodice di Paolo Antonio e dalla presenza di Alzio Smandovic che occupa costantemente l'ampiezza, riesce a creare tanto spazio, in questo caso Alzio Smandovic può attaccare direttamente l'area di
1: Sì.
0: rigore. E vedete poi l'azione andrà avanti, diciamo c'è anche Lo Savio che attacca il secondo palo, mi ripeto, Lo Savio, ho rivisto la partita, ho pensato che avesse giocato veramente male, invece in difesa è stato, posso dire, l'attaccante che ha difeso meglio, ha recuperato tanti palloni, molto meglio con Aguilera che con Russo. Qui abbiamo la seconda clip della fase di non possesso. E vediamo qua Del Vino. Del Vino gioca dei playoff fantastici, ne abbiamo già parlato, sempre fuori ruolo. Qui è un 4 più 2, il centrocampo è sfasato, nel senso che Di Paolo, Antonio e Vukoča non sono sulla stessa linea. A
1: Sì.
0: seconda del lato della palla, il centrocampista che si trova appunto sul lato della palla, quindi in questo caso Di Paolo, Antonio, che è più vicino, si abbassa per supportare la costruzione. E questa situazione ha dato molti problemi al Gladiator, che ha cercato appunto di rimpolpare il centrocampo, ed è lì che D'Annunzio ha risposto con Zampa. Questa è stata più o meno la partita riassunta all'estremo da un punto di vista tattico, che io penso D'Annunzio abbia fatto, e che io penso D'Annunzio abbia fatto tra l'altro egregiamente. Qui Di Paolo Antonio, se il video va avanti, si smarca molto bene. Qui c'è
1: Quindi lì c'è
0: ancora il
1: lo spazio, quello
0: cerchio.
1: che abbiamo è lo
0: Sì,
1: spazio,
0: è lo
1: quello.
0: spa è sempre lo
1: Chiaro.
0: spazio. Il
1: Ed
0: cerchio
1: io ci
0: sottolinea
1: metto un
0: sempre lo
1: po', però
0: spazio.
1: poi.
0: No, infatti. E poi attacca la profondità con questo lancio lungo. Un ottimo attacco, abbiamo sempre parlato in queste 10-12 puntate dell'ottimo attacco all'area del Taranto, che però dobbiamo sbloccare, è vero, manca l'ultimo passaggio, ma ci stiamo arrivando. Vukoča recupera molto
1: Sì, già
0: bene la
1: c'è
0: palla.
1: tempo per arrivarci.
0: Sì, è
1: Sì.
0: l'ultima volta in cui possiamo dire che c'è tempo. Questa è l'occasione migliore della partita. È chiaro che se tu giocassi un attimo meglio in fase offensiva, ne avresti altre 3, ne avresti altre 4, non solo
1: Sì, fermi,
0: questa. E quindi siamo
1: fermi,
0: bloccati qui.
1: fermi, fermi, fermi, fatemi fermare. No, no, lei no, lei non si fermi la briola, lei vada la briola, fermi
0: No, vabbè,
1: qua.
0: l'azione finisce qua, di
1: Finisce
0: Paolo
1: qua, alta
0: Antonio.
1: sulla trasversale.
0: Sì.
1: Si fermi la briola, lei adesso si fermi la briola. Mister, grande densità da parte del Gladiator a centrocampo. In entrambe le fasi che abbiamo visto c'erano quattro persone in 10 metri.
2: Sì, no, però la tecnica del Taranto li ha messi molto in
1: Tu penso
2: difficoltà,
1: si è provato ad
2: soprattutto
1: aprire, no?
2: l'ampiezza.
1: Sì, è
2: Perché
1: vero.
2: da un lato c'era Lo Iodice, dall'altro c'era Zamolic, quindi
1: Vero.
2: comunque in ampiezza lavoravano bene.
1: E poi l'azione che abbiamo visto adesso, quella più pericolosa della gara, ha detto il professor Sancesario, anche se c'è una buona botta dalla distanza di Di Paolo Antonio, sulla quale il portiere si distende e mette fuori,
0: Sì, forse
1: un'occasione di
0: quella di
1: Lo
0: Lo
1: Savio.
0: Iodice, forse quella di Lo Iodice perché era il momento della partita, il tiro era più pulito di tutti, io mi
1: No, anche
0: aspettavo
1: quello
0: che
1: di Lo Savio a
0: segnasse.
1: secondo tempo. Lo Savio a secondo tempo con palla fuori sull'esterno della rete?
0: Sì, però quella era molto defilata, forse
1: Defilato,
0: più.
1: defilato. Bene. Quindi in quell'occasione invece che abbiamo visto adesso, cioè con il recupero palla del Taranto, c'è una pressione molto alta del Taranto,
2: Certo.
1: che era già in fase di pressione perché era portatore di palla, ma poi recupero altissimo, recupera bene la palla con quattro uomini. Se lo possiamo rivedere poi anche dopo. Quattro uomini che escono sulla sfera, Zio Smanovic sempre largo. Prova ad attaccare la profondità Lo Savio, peccato esserci arrivato tardi, però un Taranto che pressa subito sul portatore di palla.
2: Certo, infatti è uno dei principi che attuava Guardiola, perché quando
1: Sì.
2: perdevano palla la provavano a recuperare nella metà campo, o Gasperini. Quando perdeva palla la Roma o l'Atalanta, recuperavano palla in attacco.
1: Sì. Sì, no, e questo è quello che mi ha colpito, ma già in telecronaca diretta. Liuzzi, lei che è un, come dire, un voyeur della tattica, cosa pensa di questa considerazione sul recupero palla alta e sulla densità che il Taranto è riuscito ad aggirare, dando ampiezza alla manovra e dando qualità certamente alla manovra?
3: Ci conferma che D'Annunzio è un bravo allenatore e che
1: Bene.
3: quello che noi abbiamo visto in queste domeniche di un Taranto che giocava in maniera, diciamo, molto semplice.

0: era evidentemente dovuto a situazioni che noi non possiamo conoscere, lo stato di forma di calciatori e quant'altro. Adesso che hai i calciatori fisicamente a posto, ne ha tanti a disposizione, ci sta facendo vedere anche delle cose molto molto molto interessanti. Io la penso come il mister Alfredo, secondo me noi riusciremo a tenerli bloccati non perché loro si arroccano, ma perché non potranno fare molto. E questa volta spero veramente che lo Savio faccia quello che deve fare. Un bel gol e non se ne parla più.
1: Bene, chiaro.
0: Poi ce ne andiamo tutti a festeggiare, ognuno nelle sue fontane.
1: Nelle sue fontane, sarà contento il sindaco, insomma, di questa sua affermazione. Io già prevedo, insomma. Sindaco, lei se è contento, si colleghi con noi domenica, per
0: Ciascuno ha le
1: favore.
0: fontane sue.
1: Ognuno, andate a giocare sotto le fontane vostre, si diceva.
0: Esattamente.
1: Esattamente. Professore, lei ha ancora qualcosa da farci vedere, immagino, credo, no? Certo.
2: Clip di non possesso.
1: Prego.
2: Abbiamo avuto tanti problemi con la prima pressione. Ho criticato fortemente Santerusso perché, soprattutto nella prima fase, i primi minuti in realtà pensavo che Gladiator giocasse molto meglio di come ha giocato. Perché se vi
1: Sì.
2: ricordate, è stato un monologo praticamente per 3 minuti, 5 minuti. Giocavano sempre loro. Il terzino destro mi è piaciuto particolarmente, il 3, che è quello che ha avuto l'occasione più nitida.
1: Vitolo
2: Vitolo, che
1: con
2: doveva
1: una
2: essere espulso.
1: bordata, esattamente, doppio giallo per lui,
2: Esatto.
1: sacrosanto, bordata ad uscire sul palo lungo all'inizio del primo tempo, assolutamente sì.
2: Esattamente. E qui vedete come loro volevano spostarci, come fanno tante altre squadre, perché sanno che spesso in campionato siamo stati disordinati nelle uscite, come in questo caso del Dino, che però non è tanto da incolpare perché è un difensore centrale e si trova sicuramente fuori
1: Lascia lo
2: ruolo.
1: spazio lì,
2: Esatto,
1: vero?
2: lascia lo spazio dietro, vedete l'attaccante in rifinitura, quindi fra centrocampo e difesa, quanto spazio ha e quanto spazio possono attaccare. Lo Iodice qui difende bene, ma Del Vino parte con troppo anticipo e qui le uscite sono meno scoordinate, ma è un fatto tecnico e capisco anche D'Annunzio che si voglia prendere rischio. Qui il Gladiator se la gioca bene e conclude l'azione. Quello che abbiamo avuto come, diciamo, maggiore lacuna è appunto la difesa del mezzo spazio di sinistra, quindi con lo Iodice, ma soprattutto con Del Vino che quando viene attaccato, diciamo, con coscienza durante la partita, presenta, diciamo, delle difficoltà più che altro fisiche, perché
1: Sì.
2: perde spesso di lucidità.
1: Sì.
2: Parlava appunto della prima pressione, qua dovrebbe essere sottolineata meglio perché è vero, abbiamo giocato con un 4-3-3, ma quando non c'avevamo la palla, spesso si alzava il giocatore dal lato della palla. Era Vukoča. Quindi vedete che in questo caso il pressing sulle fasce è stato fatto veramente bene. Parlavate appunto di regressione, Gegenpressing si chiama, lo chiamava Klopp, che è l'aggressione in tedesco. Lo Iodice qui sempre posizionato bene, qui è un'ottima situazione, infatti viene rimandato indietro il Gladiator. Russo e Lo Savio pressano molto bene qui
1: Sì.
2: e lo fanno in una maniera abbastanza compatta. Quello che però non mi è piaciuto è il finale di questa azione. Questo è il tiro praticamente dove ho pensato che il Gladiator segnava, che il Taranto si sarebbe
1: Sfaldato, quindi
2: sfaldato,
1: eravamo a un passo nel suo
2: nervosismo, 3
1: cervello,
2: a
1: eravamo a un
2: 1,
1: passo dalla
2: era finita,
1: catastrofe,
2: era
1: finito,
2: finita.
1: tutti
2: L'avevo vista
1: morti. Che
2: dentro. Perché? Perché Guastamacchia, che è
1: fa?
2: sempre affidabile qui, praticamente si mette in una posizione.
1: No, no. Succede a tutti, anche a me nel TG Confcommercio l'altro giorno mi ha fatto stare 3 minuti a dirlo, quindi sia tranquillo
2: Ha una
1: professore, prego.
2: posizione del corpo piatta
1: Sì.
2: e questo permette di riprendere il pallone al Gladiator e a Vitolo di prendere questo tiro qua pericolosissimo. Qui l'azione praticamente è finita,
1: Vero.
2: però
1: Prende posizione Malafronte su
2: se devo
1: Guastamacchia.
2: dire che c'è questo atteggiamento di sufficienza che abbiamo incominciato a levare, ma che vorrei totalmente eliminato domenica, perché queste
1: Sì. Fermo,
2: situazioni avvengono soltanto per
1: la prima,
2: questa
1: devo fare
2: ragione.
1: 2 domande al mister. Nella prima circostanza Del Vino l'ha messa di testa comodamente centrale. Mi avresti fatto uscire, 20 anni fa mi avresti fatto uscire
3: Assolutamente
1: subito. Se io avessi messo
2: sì.
1: quella palla centrale ribattendo, e invece abbiamo creato un'occasione per loro. Succede lo stesso in questa occasione, con Vitolo che arriva al tiro, però era un po' più complessa. Quindi, come puoi la prendi in questo caso?
3: Sì, infatti Vitolo ha concluso bene, però frettolosamente, però anche io l'ho vista in porta quella palla.
1: Sì, quindi lo stesso cardiologo di Perrini per tutti, infatti, in questo domenica abbiamo vedere.
3: Infatti Del Vino ha sbagliato a rinviare il pallone centrale.
1: Deformazione messa, io l'avevo subito vista questa cosa, però non è che, però vabbè ragazzo. Insomma.

0: ultima Perbacco, come no?
1: Bococcio mi ha deluso.
2: Ne parlano tanto
0: bene. Vuole che lo chiamiamo.
2: Ne parlano tutti bene di questa partita, però secondo me è l'unica che ha fatto, non dico sotto la sufficienza, ma quasi inaffidabile. Di Paolo Antoni ha giocato tanto per lui, secondo me, ha lasciato tanto spazio dietro.
0: Vuole dirglielo in telecamera? No,
2: non mi permetto di dirglielo. Penso che lo sappia benissimo. Lo sa, e infatti stava regalando. Io ho chiuso gli occhi su quel tiro al 70esimo, stava regalando la partita. Io ho preso anche l'indice di pericolosità offensiva che vede.
0: Pensavo l'indice glicemico, visto che stava prendendo dei dati, professore. Mi temevo che fosse...
2: Avrei potuto prendere quello se il gladiatore segnava, ma. Il Taranto ha prodotto 45,3, che ve lo traduco, significa che ha prodotto per un gol. Sì. L'apice, si fa il gol in media ogni gladiator. 33 punti, l'apice il gladiator, giusto? Ha prodotto 21,9, quindi meno, però per tutta la partita è stato praticamente 4, non ha fatto niente, ha fatto dei cross, dei tiri estemporanei fuori dall'area, perché il Taranto ha difeso bene, ma allo stesso tempo quando tu sei così superiore tecnicamente, io mi aspetto che vinci la partita.
0: Chiaro.
2: Quindi sono rimasto contento a metà. Dalla trasferta.
0: Chiaro. Contento a metà, quasi parafrasando Pino Daniele. Liuzzi, lei è rimasto contento a metà o per tre quarti? Non so, quattro quarti totalmente. Com'è?
3: Tanto
0: è tramontato il sole a Latina, questa è la notizia.
3: Anche a Latina tramonta il sole. Ci è mancato solo il gol. A me è piaciuta molto la partita, mi è piaciuta molto aver giocato, mi è piaciuto come abbiamo tenuto il campo, mi è piaciuta la forma fisica, ci sta. Dici bene San Cesario, noi abbiamo, lo io dice che è abituato a un campo da calciotto, perché quelli della Kings League, non so quanti sappiamo, però in buona sostanza è quello del calciotto che gioca Totti. È chiaro che in un campo
0: piano,
3: come quello... No, ho parlato di Totti.
0: No, dico piano però. Lesa maestà in quel caso. Mettere la stessa frase con tutto il bene che vogliamo allo Iodice, però lesa maestà.
2: Forse è il sogno di lo Iodice questo.
0: Il sogno di lo Iodice.
3: Diciamo, Totti sta al calciotto come lo Iodice sta alla Kings League
0: italiana. Va bene, gliela faccio passare, Liuzzi.
3: Va bene così. Lo Iodice nella Kings League fa il fuoriclasse, va benissimo così. Nel nostro campo probabilmente giocherà un po' meglio che domenica scorsa, dovrà fare 6 metri in meno per ogni volta che torna indietro, 3 ad andare e 3 a ritornare. Speriamo che questa cosa lo aiuti ad accentrarsi ancora di più, a fare ancora meglio il passaggio finale. Noi ci meritiamo di vincere. La differenza di qualità e di gioco tra noi e il gladiatore c'era.
0: Se la confermiamo, basta. Lei non mi deve convincere di questo, io sono sulla stessa lunghezza d'onda, noi ci meritiamo ben altro, non se lo dico. Ecco, a proposito di domenica, c'è Peppe Degli Santi, fatemi fare i complimenti a Degli Santi che domenica ha messo per la prima volta la casacca di Studio 100. Peppe, buonasera, come stai? Tutto bene?
4: Carissimi, buonasera, vedo tra l'altro in video buon Giancarlo e quindi spero che la conduzione al buon Giancarlo sia piaciuta domenica.
3: Ma molto, io non pensavo di avere un ruolo così significativo, in realtà pensavo di dover dire una mezza parola, invece mi hai proprio tenuto lì bello concentrato sull'argomento.
0: No, domenica reprise, domenica di nuovo, domenica c'è Degli Santi in onda dalle 15.45 qua su Studio 100, collegamenti con lo Stadio Italia di Massafra, collegamenti con i nostri ospiti da casa, con diversi ospiti qui in studio, vi raccontiamo il prepartita come benissimo ha fatto il nostro Giuseppe domenica scorsa. Resta con noi per tutta la gara, a fine partita linea a studio qui direttamente a Via Polibio con Degli Santi e i suoi ospiti che ci raccontano il post gara e speriamo possano festeggiare in quello del post gara con il beverage messo a disposizione dalla proprietà di Studio 100, questo dovresti sapere.
4: Questa è la novità, io non la sapevo.
0: Saprò qualcosa in più di te, Delisa, rispetto a quella che era, insomma, e poi ovviamente i collegamenti da Massafra con Cosimo Lenti, con me, con Mimmo Frusi, che vi racconteremo quelle che sono le emozioni in presa diretta, ma ovviamente vi racconteremo in diretta la gara di domenica. 15.45 fischio d'inizio qui da Taranto, 16.30 fischio d'inizio da Massafra, diretta della partita e post gara ovviamente a cura del nostro Degli Santi. Come andrà la domenica? Benissimo, te lo dico io, Degli Santi, complimenti.
4: Grazie, è stato un piacere innanzitutto, perché comunque abbiamo veramente parlato di tanti temi, domenica toccato tanti punti.

0: tutti, ecco, della partita e non solo, grazie anche a Maurizio Calò, Mariano Scialpi, a mister Alberto Bosco e non solo, anche in collegamento c'è stato il direttore Corriere di Taranto, Giovanni Saracini. Avevamo anche il piacere appunto di avere il buon Carlo, dove abbiamo snocciolato poi tutti gli argomenti. E naturalmente nel pre-gara andremo a rivedere tutta la settimana che poi, perché è stata una settimana bella intensa in casa Taranto, e quindi ci apprestiamo assolutamente a vedere una partita di assoluto livello, con la speranza appunto che il Taranto possa centrare questa Serie D importantissima.
1: Grazie Peppe, ci vediamo domenica. Grazie mille, a domenica.
0: A domenica, grazie Dario, un abbraccio a tutti.
1: Allora, io prima di salutarvi, c'è un appello importante da fare. Questa è l'unica cosa seria che dico in tutta la trasmissione. Ci sono dei ragazzi che fanno basket integrato nell'Hash Baskin Taranto, con Ciccio Stola, con Aniello Diana. Guardate questo video perché abbiamo bisogno, dico abbiamo bisogno, di un ulteriore contributo economico. Questi ragazzi devono andare a fare delle finali nazionali anche quest'anno. Guardate e vi spieghiamo cos'è il basket integrato. Non cambiate canale.
2: Chi vuole partecipare, chi ci vuole dare una mano è ben accetto. Noi dal 4 e 6 luglio siamo a Cesenatico, alle finali nazionali di basket integrato per il XI. È una cosa importantissima per Taranto, molto spesso si sottovaluta il fatto che ci sono dei ragazzi, soprattutto in questo caso dei ragazzi disabili e non, che riescono ad arrivare alle finali nazionali e quindi a contendersi il titolo italiano. Noi speriamo di poter portare questo titolo italiano a Taranto, come speriamo che i tarantini siano orgogliosi di noi e ci dessero una mano per fare questa cosa. E noi abbiamo bisogno di qualsiasi supporto da parte di vista logistico, da parte di vista anche finanziario. Il basket integrato è una categoria, una disciplina sportiva in cui possono giocare contemporaneamente ragazzi con tutte le disabilità e ragazzi normodotati. Quindi come pallacanestro facciamo da 20 anni attività sportiva. Nel basket integrato abbiamo 10 anni, quest'anno sono 50 ragazzi disabili che abbiamo e facciamo 3 allenamenti alla settimana.
1: Gruppo Support Hash Basket Integrato, potete tranquillamente contattare loro, Ciccio Stola, Aniello Diana, insomma sono sul territorio da oltre 20 anni, 50 ragazzi con disabilità che fanno sport, che invece li sta chiusi in casa. Anche durante il periodo del Covid, qualche anno fa, erano in palestra. Grandissimo sacrificio da parte delle loro famiglie, grandissima soddisfazione da parte delle loro famiglie, grandissimo sacrificio da parte loro e grandissima soddisfazione anche per loro. È il secondo anno che viaggiano per l'Italia e portano in alto il nome di Taranto, il nome della loro realtà, il nome della nostra città, ma soprattutto che vanno a divertirsi, vanno a competere, ma a divertirsi. E quindi cortesemente, anche 10 euro, anche 5 euro, diamo una mano all'Hash Basket Integrato di Ciccio Stola e Aniello Diana. Questo è, vi do l'ultima cosa, abbiamo lanciato San Cesare una rubrica, non l'ho fatto io perché io tempo non ce n'ho più, cioè, chiuso il mio tempo, è ormai terminato, che così sembra pure brutto, visto che il mio tempo è
3: Infatti.
1: terminato. Esaurito, facciamo così. Abbiamo lanciato una rubrica quest'oggi che è 100 mondiali, 100 mondiale con Giovanna Calabrese che ci racconta, ecco qua, tutte quelle che sono le curiosità del mondiale che ha preso il via ieri, lo ha fatto con il nostro primo video nel pomeriggio di oggi, col secondo questa sera, nel primo video che fa tratta la cerimonia di apertura allo stadio Azteca di Città del Messico e, come dire, l'altro lato della medaglia, ciò che accade al di là del muro che divide Messico e Stati Uniti, quindi il calcio da una parte unisce con una bellissima cerimonia di apertura, Salma Hayek, Andrea Bocelli, Shakira, dall'altra parte del muro invece c'è Trump che blocca il
4: Blocca tutti
1: passaggio
4: qua.
1: ai migranti e quindi la tematica sociale. La realtà è bella, quella del mondiale, meno bella quella della differenza sociale che vive un paese spaccato come l'America, e ce lo racconta Giovanna Calabrese in una pillola. Il secondo video invece è proprio quello che tratta la gara in corso di svolgimento adesso, che si sta svolgendo adesso tra Bosnia e Canada, e che amplifica il dolore sportivo di un'intera nazione che non sarà ancora al mondiale, perché stasera invece di stare qua io te Paradisi devo stare davanti a uno schermo con una birra tendenzialmente
4: A
1: fredda
4: fare tre partite perlomeno
1: a fare almeno tre
4: estive.
1: partite. Al fare almeno tre
4: Sì.
1: partite a guardarci il mondiale, invece c'è la Bosnia al posto nostro, meritatamente c'è la Bosnia al posto
4: Certo.
1: nostro, e lei ci racconta proprio la storia degli italo-canadesi che avevano già acquistato il biglietto sicuri di andare a guardare l'Italia e che invece

0: Stasera saranno a Toronto a guardarsi la Bosnia, Canada. Beati loro, beati i bosniaci, mica l'italo. Vabbè, chiuso così. Liuzzi, lei che pensa di questa? Mi le do 30 secondi per farmi male. Lei uccide un uomo morto, ma le do 30 secondi. Prego, Liuzzi.
1: Sull'assenza dell'Italia ai mondiali, penso
0: sì,
1: che sia
0: altrimenti tema ormai libero. Mi dica lei come.
1: Penso che si sia detto ormai la qualunque su quella roba là. È così penoso che veramente non vale la pena. Io immagino che ci saranno dei tifosi italo-canadesi che sono rimasti fuori dallo stadio Italia di Massafra.
0: Sì,
1: uno di quelli
0: sì.
1: Fare. Sì. Va bene, dai, andiamoci. No, vabbè, i nostri mondiali ce li giochiamo domenica.
0: Ma il mondiale lo guarda lei, Liuzzi? Mi dica la verità.
1: Per adesso no, perché non ci sono ancora le partite che mi interessano. Io, come tanti tifosi del Taranto, mi affeziono alle squadre un po' sfigate, diciamo così.
0: Sì,
1: per cui, quindi, per esempio, io ho simpatia per l'Uruguay e per la Scozia.
0: Per l'Uruguay e per la Scozia?
1: Sì. Sono squadre che mi hanno sempre fatto simpatia. Perché un po' mi ricordano noi.
0: Qual è la sua partita mondiale, Liuzzi? Una soltanto.
1: Italia-Brasile
0: 4-3 o... Cioè Italia-Brasile 3-2. Che 82, lei mi dica l'anno, 82.
1: Era 82, sì.
0: Quindi 3-2. Beh, Paolo Rossi, facciamo così, Paolo Rossi. Va bene, San Cesare, qual è la sua partita mondiale?
2: Ma, di quelle che mi ricordo.
0: Sì, perché ci sono anche quelle che non si ricorda, cioè c'ha 13 anni, se non si ricorda. Che?
1: Vabbè, le studiava, quelle che non le ha visto, ha studiato.
0: Stava studiando. Qual è la sua partita mondiale, San Cesare?
2: Ma penso, io ho soltanto il ricordo del 2014, dell'ultima partita.
0: Ma lei di che anno è, San Cesare?
2: Del 2004, non c'ho ricordi coscienti di un'Italia decente al mondiale. Quindi, cioè,
0: io sono affranto per lei, no. San Cesare, le dico la verità. Ho veramente
2: solo il ricordo di Quagliarella che fa quel gol inutile al 90esimo.
0: Con la Slovacchia.
2: Sì, esatto, il pallonetto.
0: Che vita grama, San Cesare,
2: E la rovesciata di Aquilani al 95esimo per pareggiare eventualmente contro il Uruguay ad andare agli ottavi. Questa
1: aiuto,
2: è la mia vita da...
0: Liuzzi, che blatera, che dice Liuzzi?
1: No, io dico che io riesco a fatica a ricordarmi le partite del 2006, ricordando quella dell'82.
0: Penso sì.
1: Stiamo parlando veramente di eroi del calcio. Cioè, Aquilani è un grandissimo calciatore italiano.
0: Pensavo San Cesario, eroe del calcio, invece no.
1: No, San Cesario è in una situazione tale che si meriterebbe una fortissima ricrescita di capelli.
0: Sì, vero. Me la auspico anche per me. E lei, mister, la sua partita del mondiale qual è invece?
3: Italia-Germania del 2006.
0: Italia-Germania del 2006. Ah, io pensavo invece andassi un po' più indietro con la memoria. Che ne so, le notti magiche Italia 90. Invece no. 2006. Vabbè, se volete sapere la mia, non è una partita che ricordo, ma ricordo l'esultanza di mio padre ed è Italia-Nigeria del 94 con Baggio che ribalta la Nigeria negli ottavi di finale di quel mondiale là. Avevo 6 anni, ma ricordo mio padre steso per terra, quindi questo è là il ricordo che ho al 2-1 di Roberto Baggio con l'Italia in 10. Va bene, questo è. Mister, grazie mille.
3: Grazie a te.
0: Ci vediamo presto. Pensate, è estate, non c'è più allenamento, non c'è più partite, stai qua con noi, vita natural durante. Professore, io la ringrazio.
2: Grazie a voi.
0: Come al solito, disponibilissimo, preciso, perfetto. Le faccio sempre i complimenti per l'analisi che porta in dote, che arricchisce una trasmissione nella quale proviamo a parlare di calcio. E il che non è semplicissimo, le dico la verità, professore, lo dico anche al mister. Non è proprio semplice. Di solito si tende nelle trasmissioni di calcistiche a non parlare di calcio. E noi abbiamo questo problema.
2: Anche quelle nazionali si
0: parla. Anche quelle nazionali.
2: Delle emozioni. Queste cose qua, giusto per giustificare qualche allenatore.
0: No, l'emozione la lasciamo agli altri. Tanta gente in redazione può parlare di emozione. Io non è che posso parlare pure di emozione. Non sono la persona adatta a parlare di emozione. Grazie a Giancarlo Liuzzi. Grazie anche alle sue emozioni, Liuzzi. Ai tramonti di Latina.
1: Esattamente, i famosi tramonti. Sulle cartoline.
0: Benissimo. Grazie, Liuzzi. Grazie mille. Ringrazio ovviamente Peppe Degli Santi che è stato con noi e che domenica stapperà la diretta alle 15.45 qui sul canale 98, sulla nostra app. Se non ci vedete, scaricate la app, altrimenti sui social, YouTube, Facebook, dovunque vogliate, affacciateli, ci vedete lo stesso. Grazie a Renato Perrini, vicepresidente del Consiglio regionale della Puglia. Grazie soprattutto ad Alessandro Labriola che come al solito ha curato sapientemente la nostra regia, ma grazie soprattutto a coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di seguirci per 1 ora e 20 minuti nella quale apro e chiudo parentesi, è contentissimo il dottor

0: Semeraro, non abbiamo mandato un solo stacco pubblicitario, cioè siamo gli unici a non fare pubblicità. Contentissimo l'editore, ovviamente, che mi defalcherà dalla mensilità. Grazie di essere stati in nostra compagnia. Ci vediamo domani alle 14 col TG di Studio 100. E poi vi ricordo, domenica 15:45 a 100 Sport in campo, alle 16:30 la diretta del match tra Taranto e Gladiator, valevole per la finale di ritorno dei playoff nazionali di Eccellenza Pugliese. E poi speriamo in un post partita bellissimo. Grazie di essere stati con noi e buon proseguo di serata, ovviamente, su Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Oto Salus. Impresa edile Cassalia, dal 1975.
2: Lo sport è il nostro modo di credere nel futuro. Per Taranto, per la Puglia, per tutti. Sostieni un progetto concreto per rilanciare lo sport a Taranto. Scegli di destinare il tuo 5 per 1000 alla Fondazione del Mediterraneo per lo sport. Dona ora. Maggiori informazioni su www.fondazionedelmediterraneo.it.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
4: Siete sintonizzati su Studio 100.

nasce Bucks Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.

Tra pochissimo, 100 notizie, apriamo con la cronaca. Nel pomeriggio di ieri, un'aggressione ai danni dei sanitari del 118. Un ragazzo di 17 anni si è prima scagliato contro i sanitari e poi successivamente

nostra città e non solo. Poi uno sguardo su quelli che sono i trasporti con i lavori sulla linea Bari-Napoli in terra campana che oltre a dilatare i tempi di percorrenza della ferrovia e dei treni che da Taranto si recano a Roma incidono sui costi e sul portafoglio di pendolari e su quello degli studenti. E poi andiamo al borgo, al centro di Taranto, dove le vie principali, in particolare via di Palma e via d'Aquino, versano in uno stato di degrado, tutto questo documentato nelle immagini del nostro servizio.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
9: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
10: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Pomeriggio di tensione a Taranto, dove un intervento del 118 per soccorrere un 17enne in stato di forte agitazione si è trasformato in un episodio di violenza. Il giovane ha aggredito sanitari e poliziotti, danneggiato un'ambulanza e sparato alcuni colpi con una pistola scacciacani. Raggiungere Roma da Taranto diventa sempre più complicato. I lavori sulla rete ferroviaria in Campania stanno modificando la circolazione. Per i viaggiatori ionici questo significa tempi di percorrenza più lunghi e coincidenze più complesse, una situazione che riaccende il dibattito sull'accessibilità ferroviaria di Taranto. Continuano a pervenire segnalazioni sulle condizioni di degrado che caratterizzano le vie centrali del borgo, mentre i primi turisti affollano via d'Aquino e via di Palme. I cittadini denunciano la mancanza di decoro urbano.
1: Bentrovati con l'informazione di Studio 100, la nostra edizione delle 19.30 di 100 Notizie si apre con la cronaca e nella fattispecie con un'aggressione ai danni del personale sanitario del 118 che si è verificata nella giornata di ieri. Un 17enne avrebbe prima aggredito i sanitari e poi i poliziotti per poi danneggiare l'ambulanza, addirittura sparare con una pistola a scacciacani. Lo guardiamo nel servizio.
0: Pomeriggio di paura ieri a Taranto, dove un intervento del 118 si è trasformato in una violenta aggressione ai danni del personale sanitario. I soccorritori erano intervenuti dopo la richiesta di aiuto di una madre per il figlio 17enne in forte stato di agitazione psicomotoria, probabilmente legato all'assunzione di stupefacenti. All'arrivo dell'ambulanza la situazione è degenerata, il giovane si è rifugiato sul balcone lanciando oggetti contro i sanitari e danneggiando il parabrezza del mezzo con un coltello. Panico totale quando il ragazzo ha estratto una pistola e

0: Si poi una scacciacani esplodendo alcuni colpi. Nel tentativo di calmarlo, gli operatori sono stati aggrediti fisicamente, riportando diverse contusioni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che non senza difficoltà e dopo aver subito a loro volta un'aggressione sono riusciti a bloccare il minorenne. Il giovane è stato infine trasportato all'ospedale Santissima Annunziata e denunciato. Un episodio drammatico che riaccende i riflettori sulla sicurezza del personale d'emergenza. E cambiamo argomento, pur restando sul nostro territorio, parliamo di ex Ilva. Il gruppo Flux, un gruppo di investimento, ha annunciato la creazione di un tavolo tecnico con Metinvest e Danieli Group. Intanto gli industriali di AIG chiedono un tavolo tecnico urgente a Palazzo Chigi. Il servizio è di Marina Luzzi.
1: Flex prova a convincere i commissari di Acciaierie d'Italia della bontà del suo interesse, annunciando che avvierà un tavolo tecnico per aggiornare il piano industriale dell'ex Ilva, con l'obiettivo di sostenere il rilancio produttivo dell'azienda, tutelare l'occupazione e accompagnare il percorso di decarbonizzazione e di miglioramento ambientale del sito. Il fondo di investimento americano si contende l'intero asset del siderurgico Colignana Jindal. Il gruppo di lavoro promosso da Flex sarà composto da professionisti del settore impiegati in Metinvest e Danieli Group. L'obiettivo, spiega Flex Group, è trasformare il piano esistente in un programma operativo aggiornato, individuando in che modo lavorare in sinergia con i partner industriali per il rilancio del siderurgico. Intanto le imprese dell'indotto riunite in AIG contestano al ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, in visita negli scorsi giorni a Taranto per l'ampliamento di Vestas, di non aver fatto riferimento alla grave situazione in cui verte il siderurgico né ricercato un confronto con le loro imprese. Continuiamo ad attendere invano risposte sui crediti insoluti accumulati, sulle garanzie per i lavoratori impiegati nell'indotto, su una prospettiva industriale credibile che giustifichi il coraggio e il rischio di chi ha scelto di non abbandonare la scena. AIG per questo torna a chiedere al governo Meloni un incontro urgente. Taranto, concludono gli industriali, non è una tappa di un tour inaugurale, ma una ferita aperta che esige risposte.
0: Parliamo di economia del territorio. Secondo Banca Italia, infatti, Taranto resta il fanalino di coda di quella che è la propulsione economica della regione. A pesare su questa statistica, su questo dato, è il momento di crisi vissuto dal comparto siderurgico, il servizio di Ilaria Lia.
2: Taranto resta il punto più critico dell'economia pugliese. A evidenziarlo è il nuovo rapporto della Banca d'Italia, che individua proprio nel capoluogo ionico uno dei principali fattori che frenano la crescita della regione. A pesare continua ad essere la crisi dell'ex Ilva. La produzione siderurgica si mantiene su livelli inferiori rispetto al passato e le difficoltà del più grande stabilimento industriale d'Europa continuano ad avere ripercussioni sull'intero sistema economico locale. Non a caso, Taranto registra la peggiore performance produttiva della Puglia. Tra il 2007 e il 2023 l'andamento provinciale segna un calo del 5,1%, un dato che si inserisce in un quadro generale non particolarmente brillante. Nel 2025 la Puglia cresce appena dello 0,4%, meno della media del Mezzogiorno, che si attesta allo 0,7%, e al di sotto anche del dato nazionale.
3: Nei prossimi mesi ci sarà probabilmente un effetto negativo del venir meno dello stimolo indotto dal PNRR, e quindi emerge la necessità per la regione di trovare, diciamo, elementi di forza e di espansione anche da settori produttivi rispetto a quelli che nel corso degli ultimi anni hanno determinato la crescita, quindi in primis le costruzioni.
2: Le difficoltà dell'industria, in particolare del comparto metallurgico, continuano a pesare sull'economia pugliese. Sebbene le ore di cassa integrazione siano diminuite rispetto all'anno precedente, circa il 40% del totale resta concentrato proprio nel settore metalmeccanico. Anche il mercato del lavoro mostra segnali di difficoltà. Dopo 4 anni di crescita, l'occupazione in Puglia cala dello 0,3%. Molti lavoratori continuano inoltre ad avere contratti stagionali o part-time e retribuzioni inferiori rispetto al resto d'Italia.
0: Continuiamo a parlare di economia, e nella fattispecie nell'economia del territorio, perché la Regione Puglia ha di fatto bloccato i fondi PIA e mini PIA a disposizione per la città di Taranto, per il territorio di Taranto, a seguito di un boom di

0: Richieste, lo ascoltiamo nel servizio.
1: Successo travolgente per i bandi del Just Transition Fund. La giunta regionale della Puglia ha disposto la sospensione temporanea per i contratti Mini Pia e Pia Taranto. Una decisione tecnica presa per consentire il necessario riallineamento finanziario alla luce dell'elevatissimo numero di domande presentate dalle imprese ioniche pronte a investire sulla riconversione economica del territorio. I numeri confermano una risposta straordinaria. Per il bando PIA sono già pervenute 22 istanze che muovono investimenti per 165 milioni di euro e richieste di contributo per oltre 102 milioni. Sul fronte mini PIA invece 115 le domande presentate, con 25 già deliberate e 90 in istruttoria bancaria per investimenti pari a 110 milioni di euro e contributi richiesti per oltre 65 milioni. La pausa consentirà di verificare i fabbisogni effettivi, garantendo una gestione trasparente. L'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, sottolinea come questo exploit dimostri la vitalità del tessuto locale e l'efficacia del lavoro di squadra svolto con istituzioni, parti sociali e Puglia Sviluppo. Nel frattempo la Regione Puglia sta già attivando ulteriori strumenti per 120 milioni di euro, una misura di microcredito per micro e piccole imprese gestita da Puglia Sviluppo, un fondo di garanzia con medio credito centrale per facilitare l'accesso ai prestiti bancari e la seconda edizione dell'avviso Reti, aperto anche alle grandi aziende per rafforzare le filiere. Restano inoltre pienamente operativi i bandi Nidi, Tecnonidi JTF e la misura regionale STEP per i programmi di sviluppo strategico.
0: Intanto ieri a Palazzo di Città, nuovo consiglio comunale, polemiche relative all'approvazione del regolamento CUDE, invece approvata la misura straordinaria per ridurre le code all'anagrafe per il rilascio delle carte d'identità. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: Un'ora di confronto sul tema e una lunga sospensione dei lavori hanno acceso il question time ieri pomeriggio a Palazzo di Città. Al centro del dibattito della massima assise cittadina il regolamento del CUDE, il contrassegno unico disabili europeo. Maggioranza e opposizione si sono dette concordi sulla necessità di correggere alcune criticità emerse dopo l'approvazione del regolamento, ma si sono divise sulle procedure da seguire per modificarlo. Sotto esame soprattutto l'obbligo per alcuni utenti con disabilità di recarsi personalmente al comando di polizia locale per completare l'iter di rilascio del contrassegno. Dopo un acceso confronto sono stati approvati gli emendamenti che impegnano l'amministrazione a rivedere il regolamento in commissione, nonostante le perplessità legate al parere tecnico del dirigente della polizia locale. Più rapido e condiviso il confronto sull'emergenza carte d'identità, il Consiglio ha approvato all'unanimità una serie di misure per ridurre le attese agli sportelli, dalle aperture straordinarie pomeridiane al rafforzamento temporaneo dell'organico, fino alla sensibilizzazione all'uso di documenti alternativi come la patente. Via libera anche a diverse mozioni dell'opposizione, tra cui quelle sul coinvolgimento delle imprese locali nel progetto Agromed, la salvaguardia della mostra permanente sulla Settimana Santa e l'uso di dispositivi di micronavigazione per non vedenti. Unica bocciatura la proposta relativa alla rottamazione quinques anche per i carichi degli enti locali affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione.
0: E adesso parliamo di trasporti ed in particolare dei trasporti relativi alla rete ferroviaria. I lavori sulla Bari-Napoli stanno complicando ulteriormente una situazione già gravosa di suo, con grandissime difficoltà per gli utenti del capoluogo ionico nel raggiungere la capitale e un aumento dei costi ovviamente dei tempi di percorrenza. Il servizio di Giovanna Calabrese.
3: Tempi più lunghi, cambi multipli e costi che restano elevati. Viaggiare tra Puglia e Roma in queste settimane è diventato più complicato a causa dei lavori sulla rete ferroviaria in Campania. Gli interventi secondo Rete Ferroviaria Italiana riguardano il potenziamento della tratta Napoli-Cancello, con l'obiettivo di attivare il doppio binario per oltre 15 km e migliorare l'interscambio nella stazione alta velocità di Napoli a Fragola tra traffico AV, AC e linee regionali. Nel cantiere sono impegnate circa 400 persone per un investimento complessivo di circa 1,1 miliardi di euro. Durante i lavori la circolazione resta garantita, ma attraverso una combinazione di frecce intercity e bus sostitutivi, che incide in modo significativo sui tempi di viaggio e sulla gestione degli spostamenti. Per chi volesse partire il 12 giugno da Taranto verso Roma, si parte con bus PZ100 alle 6:40, cambia potenza con bus PZ102 e proseguimento verso Salerno, dove si prende il Frecciarossa 9584 con arrivo a Roma.

0: Roma alle 13 e un costo di circa 70,80 euro. La sera invece il viaggio prevede la partenza con Intercity 758 alle 20.04. Dopo una notte in viaggio l'arrivo è a Bologna Centrale alle 04.52. Da lì la ripartenza è alle 06.24 con Frecciarossa 9.505 con arrivo a Roma alle 9.04. Un collegamento che evidenzia tempi molto lunghi con oltre 13 ore complessive di viaggio tra attesa e spostamenti a fronte di un costo che può arrivare a circa 123 euro. Nel complesso, nonostante la continuità dei collegamenti, i tempi di percorrenza restano elevati e le tariffe non risultano ridotte a fronte dei disagi dovuti ai cambi e ai passaggi aggiuntivi. Dal 1 luglio, al termine dei lavori, è previsto il ritorno a un'offerta più stabile con nuovi collegamenti diretti tra Puglia, Campania e Napoli, con l'obiettivo di rendere più rapidi e semplici gli spostamenti.
1: Il resto dalla stazione ferroviaria di Taranto ci spostiamo nel borgo dove assieme a Maria Laura Paletta abbiamo raccolto le segnalazioni di diversi cittadini che denunciano una grave mancanza di decoro urbano.
2: Il salotto buono di Taranto è sporco e non si tratta di una semplice percezione, ma di una realtà denunciata da decine di segnalazioni giunte negli ultimi giorni. Le strade simbolo del centro cittadino, che rappresentano il volto migliore del capoluogo ionico, nonché quelle più frequentate e percorse da cittadini, turisti e visitatori, mostrano segni evidenti di degrado e trascuratezza. Via d'Aquino e Via di Palma, cuore pulsante del borgo, presentano un biglietto da visita macchiato dall'incuria e segnato dall'assenza di interventi di pulizia approfonditi. La caratteristica pavimentazione chiara è ormai soffocata da una patina grigiastra di sporco. L'ultima operazione di lavaggio accurato potrebbe risalire con ogni probabilità alla Settimana Santa e l'arrivo dell'estate ha peggiorato il problema. Senza la pioggia a mitigare almeno in parte la situazione, infatti, sporcizie e cattivi odori si accumulano tra marciapiedi e strade. Strisce nere, residui di cibo e bevande lasciati a seccare al sole, vasi dell'arredo urbano e angoli degli esercizi commerciali trasformati in improvvisati orinatoi per cani. Uno scenario che mal si concilia con l'immagine di una città che punta a diventare meta turistica. Le responsabilità, come spesso accade, sono condivise. Da un lato l'inciviltà di chi non rispetta gli spazi pubblici, dall'altro la mancanza di interventi costanti e incisivi che possano garantire condizioni di decoro accettabili. Ma il problema non riguarda solo il centro. Dal borgo ad altri quartieri cittadini, la sensazione diffusa è quella di una città che avrebbe urgente bisogno di una profonda operazione di pulizia. Dal 18 giugno tornerà il servizio di spazzamento notturno, ma appare evidente che non sarà sufficiente. Serve un intervento straordinario di lavaggio di strade e marciapiedi. E mentre i turisti iniziano ad affollare Taranto, il rischio è quello di accoglierli in un salotto che sembra aver dimenticato il significato della parola decoro, una scena in cui a fare la figura peggiore sono proprio i padroni di casa, amministratori e cittadini.
1: E adesso ci spostiamo in periferia dove in un incontro, più precisamente al quartiere Tamburi, dove in un incontro nel salone teatrale della Chiesa San Francesco de Geronimo, il comitato Spontaneo Tamburi ha fatto il punto su quelli che sono i progetti per il quartiere.
0: Da quartiere dell'emergenza a quartiere delle opportunità, e questo è il tema al centro dell'incontro promosso dal Comitato Spontaneo Tamburi, che ha riunito cittadini, associazioni e rappresentanti di altri comitati di quartiere di Taranto per un momento di ascolto, dialogo e confronto sui bisogni del territorio. Molti temi affrontati, tra criticità storiche e proposte per il futuro, al centro del dibattito il diritto alla salute, definito dai cittadini un diritto, non un privilegio. Tra le richieste avanzate, uno screening sanitario gratuito annuale per i residenti del quartiere Tamburi e l'istituzione di un poliambulatorio che possa garantire servizi più vicini alla popolazione.
3: Quello che vorremmo creare nel dettaglio per il quartiere, chiedendo alla gente una mano, perché noi, ripeto, non siamo qui per proporre, ma il nostro comitato è qui sostanzialmente per ascoltare quelle che sono le proposte costruttive che la gente ci vuole produrre, quali saranno poi analizzate dal direttivo del comitato e poi protocollate e saranno poi mandate agli enti, agli organi preposti.
0: Particolarmente sentita la questione della medicina di base in un quartiere in cui circa il 60% della popolazione è anziana, preoccupa la decisione di alcuni medici di famiglia di trasferire i propri studi in altre zone della città, come via Giovinazzi o Tramontone, una scelta che rischia di creare ulteriori difficoltà soprattutto agli anziani e alle persone con maggiori problemi di mobilità. Tra le criticità segnalate dai residenti anche l'assenza di una guardia medica e di un punto CUP per la prenotazione di visite ed esami. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di cultura, sport e socialità, considerati strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita e favorire il rilancio del quartiere. Nel corso dell'incontro è stato inoltre presentato anche l'inno Tambo, accolto con partecipazione dei presenti come simbolo identitario del quartiere e del senso di appartenenza della comunità.
1: E adesso andiamo in provincia, a Martina c'è una comunità, una città che è un'isola felice, ma anche lì non mancano le criticità, ce ne parla Luciana Convertini.
4: Martina, secondo me, è ben organizzato.
5: A me Martina piace tantissimo.
6: Martina Franca piace ai suoi abitanti, ma non mancano le richieste per renderla ancora più vivibile. C'è chi sottolinea la necessità di una maggiore attenzione al senso civico e al rispetto dell'ambiente, puntando soprattutto sull'educazione dei più giovani.
7: È la città sicuramente che vorrei, nel senso che sono tornata dopo tanti anni, quindi un motivo ci sarà, però delle cose da sistemare ci sono. Un po' di senso civico in più, fare anche una campagna anche più nelle scuole, sensibilizzare i ragazzi più giovani.
6: Per altri invece servirebbe una maggiore offerta di eventi e occasioni di svago.
8: Qualche concerto in più al limite, quello che manca, a parte il Festival della Valadite che non è per noi.
6: Tra le criticità più segnalate ci sono il degrado di alcune aree, le strade e la mancanza di spazi per i più piccoli.
9: Le strade sono un po' malmesse e anche la pulizia, le erbacce si vedono parecchio in giro. Non c'è niente, i bambini non possono neanche giocare in mezzo alla strada, fra parentesi.
4: Però fare qualche locale in più, musica più in piazza, mettere un po' di più di musica ai locali, solo quella cosa là.
7: Forse migliorerei da un punto di vista anche i locali, magari qualche locale in più per i giovani, oppure un multisala.
10: C'è da migliorare, viabilità, parcheggi, verde, perché sembra un po' abbandonata, ultimamente sembra una città abbandonata. Sono i post, ci prendiamo cura, ma di che ci prendiamo cura? Forse delle vie principali dove c'è più passeggio, ma se andiamo poi nelle parti più periferiche c'è un abbandono completo.
11: Sì, è un paesino tranquillo. Sì. Non oggi, che sa di lettiera, però ci sta.
6: Tra i temi emersi anche le reazioni ai festeggiamenti per l'ultimo giorno di scuola.
12: Quando ho fatto io la scuola era più con l'acqua, tipo palloncini d'acqua, cose così. Con la farina è la prima volta che lo vedo, sinceramente.
13: Criticità, secondo me, è il traffico. Per il resto sembra che sia ben gestita.
14: I cittadini dovrebbero lasciare l'auto a casa, magari, è quello che intende.
13: Se fosse possibile, sì, sarebbe opportuno utilizzare i mezzi pubblici qualora funzionassero in modo adeguato.
15: Le strade, la maggior parte, sono tutte interrotte. Cioè interrotte nel senso piene di buche, c'è tutto da rifare. La cosa del paese è che non c'è posto per parcheggiare la macchina.
16: Fare delle zone verdi per i bambini per giocare. Parchi.
17: Io ho visto che ultimamente è migliorata.
6: Una città amata dai suoi cittadini, dunque, che chiedono interventi concreti, ma anche una maggiore collaborazione da parte di tutti, perché, come ricordano alcuni, la qualità della vita dipende non solo dalle amministrazioni, ma anche dai comportamenti quotidiani della comunità.
1: Torniamo al quartiere Tamburi e più precisamente al parco di Lulù, dove arriva la piccola Arena Taras, uno spazio riqualificato dal storico marchio Raffo e una kermesse cinematografica pronta a vedere il via. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
18: Oh!
2: Inaugurata nella serata del 10 giugno la piccola Arena Taras, nuovo spazio cinematografico all'aperto all'interno del Parco di Lulù nel quartiere Tamburi di Taranto. L'area, riqualificata grazie al contributo di Raffo, viene restituita alla cittadinanza in occasione dell'avvio della rassegna cinematografica gratuita Tamburi sotto le stelle, confermando il legame storico tra il marchio nato a Taranto e la città d'origine.
18: Il legame che intercorre fra Raffo e Taranto è un legame, insomma, dalla nascita, che parla di origini, di radici, e abbiamo cercato sempre di rappresentare il territorio di Taranto con orgoglio, anche, diciamo, dal lancio nazionale che abbiamo fatto 3 anni fa. Crediamo che sia molto importante

0: Evolvere ulteriormente questo genere di rapporto tramite iniziative come queste che appunto ci consentono di rappresentare momenti di convivialità, aggregazione in luoghi simbolici come il quartiere Tamburi.
1: L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Taranto e gestita dall'associazione Afosei, punta a trasformare il parco di Lulù in un luogo stabile di aggregazione, cultura e inclusione sociale. Un progetto che si inserisce inoltre nell'ambito dell'hub culturale del parco di Lulù, affidato alla cooperativa sociale Isola, che organizzerà attività sportive, laboratori ed eventi dedicati alla comunità.
2: È una rassegna vicino ai cittadini, anche perché diciamo, la curatela artistica è diciamo, dell'associazione stessa in collaborazione con la Puglia Film Commission. Quindi chiaramente ci sono stati previsti una serie di titoli legati molto al territorio che si sposano bene anche col senso generale dell'iniziativa, no? L'apertura di questa arena, questa piccola arena Taras all'interno di un posto simbolico per i tamburi come appunto il Parco di Lulù, che diventa ancora di più un luogo di aggregazione.
3: La Capagira è il mio film d'esordio, è un film che racconta Bari alla fine degli anni 90, inizio anni 2000, e sono contento di proiettarlo a Taranto perché io non l'ho mai presentato a Taranto e sono convinto che i tarantini capiscano bene il senso profondo di questo film, che racconta un po' la pancia delle nostre grandi città meridionali e della Puglia in particolare.
4: Iniziamo con questa meravigliosa rassegna, la piccola Arena Taras, grazie a un'idea avuta da Afosei per portare avanti questa animazione del parco, un'animazione diversa da quella che già noi facciamo. Questa è un'occasione grande per continuare anche oltre le 21 le attività al parco, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per il quartiere avere un luogo adeguato di aggregazione e di cultura.
5: Adesso una notizia triste con la scomparsa di un attore, Claudio Spataro. Si terranno alle 16:30 nella chiesa del Santissimo Crocifisso i funerali dell'attore tarantino, 72 anni, conosciuto per i tanti ruoli sia al cinema che in TV. Da Taranto era andato via presto per seguire il sogno di una vita d'artista. A Roma aveva lavorato, tra gli altri, con Nanni Moretti, Mario Monicelli, Marco Tullio Giordano e Franco Zeffirelli. Proprio Zeffirelli lo diresse in una delle sue interpretazioni più famose, quella del Duce nel film Un tè con Mussolini. Andiamo avanti perché si chiama Yala, che in sanscrito vuol dire acqua, il quadro sonoro della cantautrice Amara, presentato ieri in Camera di Commercio all'interno dell'ambito del MAP Festival. Ce ne parla Marina Luzzi.
6: È l'acqua l'elemento del quadro sonoro di Amara. Cantautrice di rara sensibilità, lo ha pensato insieme alla direttrice artistica del MAP Festival, la pianista Gloria Campaner, ed è stato presentato ieri in Camera di Commercio proprio nell'ambito della rassegna. L'acqua che dà vita, l'acqua che scroscia, l'acqua che diventa pioggia o si trasforma in uragano nell'opera di Amara, con l'accompagnamento dell'orchestra ICO Magna Grecia diretta da Piero Romano. Presente a sorpresa anche il ministro Tommaso Foti in città per CIS e Giochi del Mediterraneo.
7: La canzone si chiama Jala, che in sanscrito vuol dire acqua, e quindi Taranto, diciamo che ha questa particolarità di essere così inserita tra questi due mari, quindi è l'elemento dominante e forse anche la sua caratteristica nella sua forza primordiale. Io ho un rapporto particolare con Taranto e quindi l'idea che ci sia un'opera installata così in questa città, che ogni volta che vengo mi restituisce tantissimo, mi dà gioia.
6: Prima di Amara, quadri sonori sono stati realizzati tra gli altri da Achille Lauro e Simone Cristicchi, da Remo Anzovino e John Ratter, e consegnati al MARTA, alla Cattedrale di San Cataldo, alla Concattedrale Gran Madre di Dio. Quello di Paolo Fresu è stato installato in un luogo pubblico, il Monumento del Marinaio.
8: Sono felice che questo nono quadro sonoro per la città di Taranto è inserito nella nostra kermesse di questa sesta edizione e sono orgogliosa, lieta e davvero onoratissima di esserne parte anche artisticamente. Erika Mineo, in arte Amara, è un'artista straordinaria. Aver concepito insieme questo viaggio dedicato all'elemento acqua in tutte le sue forme, l'acqua che nutre, che dilaga, che ci dà la vita, che unisce, è forse una delle cose più belle anche che mi sono capitate ultimamente nella vita.
6: Il programma del MAP Festival prosegue anche stasera con il documentario dedicato a Stefano Bollani. Ci sarà anche lui a conversare con la regista Valentina Cenni a partire dalle 21:15 a Masseria Battaglia.
5: Restiamo nell'ambito della cultura perché è stata approvata con delibera comunale la nuova stagione 2026-2027 del Teatro Fuscolita.

Taranto, proposta dal Comune di Taranto in collaborazione con Puglia Cultura e Circuito Teatrale, il programma intreccia teatro e musica. Tra i nomi della prosa, quelli di Francesco Pannofino, Paolo Sassanelli, Veronica Privetti, Alessandro Haber, Massimiliano Gallo e Stefano Massini. Per la stagione musicale, Chiara Civello, Tosca e Mario Rosini. Questa era l'ultima notizia del nostro TG. Adesso la pagina sportiva.

90 minuti o forse 120 che valgono un'intera stagione. C'è grandissima attesa per la finale di ritorno che potrebbe proiettare il Taranto in Serie D. Si riparte dallo 0-0 della gara di andata contro il Gladiator, un risultato che lascia intatte le speranze di entrambe le squadre. Lo stadio Italia di Massafra si preannuncia gremito in ogni ordine di posto per un pomeriggio che sarà caldissimo anche sugli spalti grazie alla presenza della tifoseria campana. Sul fronte tecnico l'allenatore Ciro Danucci tiene tutti sulla corda, a centrocampo si va verso il rientro di Incerti al posto di Marino, mentre Aguilera scalpita per una maglia da titolare dopo l'esclusione dell'andata. In difesa appare certa la conferma del tandem composto da Guastamacchia e Rizzo, che finora ha offerto ampie garanzie. Intanto, dopo il tavolo tecnico in prefettura, sono state stabilite le modalità di prevendita al via da venerdì 12 giugno alle ore 10, con il settore ospiti riservato esclusivamente ai residenti della provincia di Caserta. Primi passi ufficiali per la Santa Rita Basket Taranto in vista della stagione 2026-2027. La società gialloblu riparte da due conferme strategiche. Sul fronte societario si rinnova la partnership con l'Empire Real Estate Development del CEO Enrico Cinquegrana, che si conferma main sponsor sposando ancora una volta il valore sociale e formativo del progetto sul territorio. Sul piano tecnico invece è blindata la panchina con la permanenza di coach Stefano Mineo, che manterrà anche la guida del settore giovanile della Virtus Taranto. Dopo l'ottima stagione culminata con la semifinale playoff, il club ionico è già al lavoro per completare il roster e dare continuità al percorso di crescita avviato nel 2025. Questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo di essere stati in nostra compagnia, l'informazione di Studio 100 torna con Di Buon Mattino, appuntamento alle 7.30 di domani mattina quando a raccontarvi gli avvenimenti del giorno ci sarà Marina Luzzi. Grazie e buon proseguo di serata su Studio 100.

Dal nostro Famila di Talzano si è trasformato in un luogo di festa e condivisione grazie al We Are Famila On The Road Show. Il flash mob ha sorpreso e coinvolto i clienti di tutte le età, regalando momenti di allegria e partecipazione. Con questa iniziativa, sulle note della nostra coinvolgente musica, abbiamo voluto mettere al centro le persone e il territorio, trasformando la spesa in un'esperienza di incontro e divertimento. La grande partecipazione e l'entusiasmo dei nostri clienti hanno confermato il forte legame che unisce Famila alla comunità locale.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Problemi alla tua auto? Da Caretta trovi la soluzione, carrozzeria, meccanica ed elettronica. Soccorso stradale 24 ore su 24, da oltre 50 anni al tuo servizio. Caretta, il mondo dell'automobile a 360 gradi.
2: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato e che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
4: Nasce Bucks on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro forte di ispirazione. E ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Il 2000, un anno positivo per il Taranto e per tutto l'ambiente rosso-blu. Con questo speciale noi vogliamo ripercorrere, domenica dopo domenica, tutte le tappe che hanno visto protagonista il Taranto, di Carrano prima e di Buso poi. Vediamo insieme la prima partita dell'anno, 9 gennaio 2000, si gioca allo stadio Tursi di Martina Franca. La partita finisce 0-0, è una gara di cartello, il Martina è secondo, a 3 punti di distacco dal Taranto capolista.
1: Finisce senza vincitori né vinti l'attesissimo derby tra Martina e Taranto che apre il nuovo millennio. A dire il vero vince qualcuno, non sul campo ma sugli spalti, e la tifoseria al completo che rende elettrizzante con sgargianti colori e spettacolari coreografie l'atmosfera del derby. Nonostante le tensioni della vigilia c'è anche un piacevole episodio di pacificazione tra i supporters delle due compagini tarantine che sono stati eccezionali nel rivolgere le proprie attenzioni solo a ciò che accadeva sul campo, dove le due formazioni non si sono date un attimo di tregua. È stato un derby vibrante nel quale è mancato il suggello del gol, ma che ha visto di fronte due formazioni, seppur diverse nella struttura tecnico-tattica, simili per ciò che riguarda il valore dei rispettivi organici. La partita ha inizio con quasi un quarto d'ora di ritardo a causa della massiccia invasione di tarantini, oltre il previsto, che costringe i dirigenti del Martina e forze dell'ordine a sistemare i tifosi in soprannumero alle spalle di una delle porte di gioco. I due tecnici Boccolini e Carrano, che vantano entrambi un palmarès vincente di 5 promozioni dal CND alla C, non fanno alcuna pretattica. Assenti Monaco per influenza e Donghia per squalifica nel Martina, Ferri per lo stesso motivo nel Taranto. Massimo equilibrio in campo, dove Taranto e Martina ribaltano spesso il fronte dell'azione, ma peccano nella finalizzazione. Al nono gli equilibri sembrano rompersi, ma il gran bolide di Silvestri è fermato da Spagnuolo. Il Taranto però reagisce presto e 5 minuti dopo è dell'olio a sprecare una palla gol ghiottissima, facendosi ipnotizzare dal baby portiere Sardella. L'inizio scoppiettante fa pregustare una giornata ricca di gol, ma strada facendo le squadre, pur dandosi da fare, impostano la gara sul piano muscolare e la contesa si fa maschia. Il direttore di gara fa capire subito che c'è poco da scherzare, ammonendo al primo tentativo di sommossa. Alla fine saranno 8 i cartellini gialli comminati dal signor Nappi, 5 dei quali al Taranto. Il Martina ha dei lampi, ma il gioco palla

0: La terra che aveva sempre funzionato sinora trova difficoltà di fronte al pressing asfissiante dei rossoblù di Carrano, che mettono in mostra i ringhiosi Rubino e Zangla su tutti. Il Taranto da parte sua si affida alle ripartenze e schiera spesso anche 6-7 uomini nella metà campo martinese, ma il regista Stasi è in giornata no e la costruzione del gioco non è limpida. Insomma, alla fine trionfano il podismo e la grinta, che fanno ristagnare la gara su uno 0-0 che comunque diverte il pubblico. Nel finale saltano i nervi ad uno dei tanti ex, lo juniore Sede Tommaso, che stende con un fallo da Tergo Campioli a centrocampo. Fallo inutile, diciamo noi, ed anche ingenuo, che il signor Nappi punisce con il cartellino rosso. A nulla valgono i cambi effettuati dalle due squadre per dare smalto all'attacco, né Bagnoli da una parte né Magno dall'altra alimentano le azioni, e finisce come era cominciata, 0-0, un risultato che sta bene soprattutto al Taranto, che si conferma squadra non troppo bella ma concreta e combattiva, ma non dispiace al Martina di Boccolini, che conferma il suo buon impianto tecnico, confermandosi l'antagonista numero 1 alla vittoria finale del torneo.
1: Lo 0-0 di Martina lascia in vetta alla classifica le cose più o meno inalterate. Taranto 34 punti, Martina Rutigliano 31, Locorotondo 30. Il 16 gennaio si gioca l'ultima giornata di andata della Serie D Girone H. Il Taranto ospita allo Iacovone il Cerignola, terz'ultimo in classifica con 9 punti. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Nettis e Magno, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. L'arbitro è il signor Partipilo di Bari. Finisce 4-0 per il Taranto. Il primo tempo si chiude con il punteggio di 2-0 per i rossoblù. In gol i due attaccanti, Disidoro prima e Dantò poi. Nella ripresa la coppia d'attacco rossoblù si ripete e quindi il 4-0 è firmato ancora da Disidoro e Dantò. La classifica dopo il girone di andata vede il Taranto capolista solitario con 37 punti, segue il Rutigliano a 34 e poi un trittico di squadre a quota 32, Martina, Galatina e Campobasso, che si sta facendo sotto, è già giunto alla seconda vittoria consecutiva espugnando il campo di Vasto per 2-1. Il 23 gennaio è una data tanto attesa dal popolo sportivo tarantino. Allo Iacovone arriva il Rutigliano per la seconda partita consecutiva in casa e la prima giornata di ritorno, vale a dire la prima contro la seconda in classifica, ma c'è qualcosa in più, c'è da cancellare lo 0-6 dell'andata. Il Taranto scende in campo con Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Disidoro, Dell'Oglio e Dantò. Davanti a circa 13.000 spettatori arbitrerà il mediocre Gentile. Sentiamo il commento originale della partita finita 3-1 per il Taranto di Angelo Leone.
0: Il Taranto mantiene la promessa e batte il Rutigliano giocando una gara ad handicap con un arbitraggio censurabile che lo priva di un uomo in meno sin dalla fine del primo tempo e con un grande pubblico in più. La maggiore soddisfazione è stata quella di illudere il Rutigliano di poter cullare le speranze di un successo per poi tramortirlo nel finale grazie ad una doppietta del baby Pizzolla e di un gol su punizione di Ferri. E alla fine l'umiliazione dei 6 gol subiti nella gara di andata è stata vendicata con i 6 punti di vantaggio sul Rutigliano, che tagliano quasi del tutto i baresi dal giro promozione. La partita è stata intensa, giocata da entrambe le squadre seppure con qualche spezzettamento di troppo per la posta in palio troppo alta. Formazioni al gran completo con un ex di lusso nel Rutigliano, Andrea De Gregorio, forte cursore ai tempi di mister Iaconi. Proprio De Gregorio alla fine si rivelerà determinante avendo fallito sul risultato di parità 2 ghiotte palle gol, tra cui una traversa. Decisivo in tale circostanza si rivelerà capitan Spagnulo, portiere salva partita, senza nulla togliere alla freddezza altrettanto decisiva di Nicola Pizzolla, doppiettista di giornata. Ma veniamo alla cronaca. Al quarto, punizione di De Rosa, buca il pallone Migliozzi e Fanizzi stampa la conclusione dal dischetto sul palo. Dopo il brivido corso dal Taranto, al 14° il gol. Pizzolla, ben servito da Campioli, batte in diagonale Petrazzuolo e fa esplodere lo stadio di Torino. La partita si fa piuttosto nervosa e di ciò ne fanno le spese Ferri, Gulino e De Rosa, che si beccano il cartellino giallo. Al 31esimo azione pericolosa del Taranto, Rubino scende sulla sinistra e pesca Dantò, che di testa costringe in angolo il portiere. Al 34esimo, bello lo schema su punizione per il Rutigliano, con Bitetto che però è anticipato da Ferri al momento del tiro. Al 45esimo, per uno scontro normale di gioco tra Migliozzi e Golino, si scatena il putiferio. L'attaccante del Rutigliano, non nuovo ad atteggiamenti ostruzionistici, simula un fallo contraendosi sul terreno di gioco senza essere stato colpito duro. Il direttore di gara, Gentile di Catanzaro, si consulta con il guardalinee

0: e sentenzia l'espulsione di Migliozzi. Pitana Spagnolo perde le staffe giustamente e rimedia il cartellino giallo. Si giocano 5 minuti di recupero nei quali si continua a proporre azioni da gol. Al 51esimo Prisciandaro si fa spazio ed entra in area per tirare, para Spagnolo. Al 52esimo da Bitetto a Prisciandaro e stavolta la conclusione è alta. Si chiude il primo tempo col Taranto in vantaggio per 1-0. Ma in apertura di ripresa, dopo neanche 3 minuti, il gol del contestato pareggio del Rutigliano. Gulino rincorre un pallone che crossa dopo che lo stesso ha superato ampiamente la linea di fondo. Ferri si trova sulla traiettoria e mette in rete. Gol assolutamente irregolare che l'arbitro però assegna al Rutigliano. È l'1-1, un gol a freddo e per di più in 10 contro 11 taglierebbe le gambe a chiunque, ma non ad una squadra reattiva e determinata come il Taranto di Carrano, che subito reagisce con Dell'Oglio che lanciatissimo viene platealmente atterrato in aria. Sarebbe, anzi, è rigore netto per tutti ma non per l'arbitro. La partita e gli spalti da questo momento in poi si elettrizzano sempre più. Fiammate e veementi la investono da un versante all'altro. Al 7° Prisciandaro trova il solito grande Spagnolo miracoloso e neanche 2 minuti dopo la traversa si oppone all'ex De Gregorio, da cui prestazione è stata veramente buona. In questa prima fase della ripresa il Rutigliano che sembra più a suo agio nel clima incandescente e la squadra barese sembra sul punto di far sua la partita al 27esimo, quando ancora De Gregorio costringe Capitan Spagnolo a superarsi salvando il pari. Ma sul capovolgimento di fronte e col gol decisivo. Pizzolla si ritrova un pallone vagante sulla tre quarti, vede la porta libera e di piatto manda in rete. Lo stadio crolla letteralmente e non pochi sono i tifosi che vengono meno in questo turbinio di emozioni continue. È il gol del 2-1, segnato in un momento di particolare sforzo e sofferenza per un Taranto in 10 e per di più penalizzato da un arbitraggio alquanto di parte. Ti attendi la risposta del Rutigliano, ma è il Taranto che, sospinto dal suo impagabile pubblico, sfiora ancora il gol al 29esimo con Stasi che manda alto. E questa è la fase in cui la squadra di Carrano con rabbia raddoppia gli sforzi, annebbiando le idee al Rutigliano e puntando con veloci ripartenze all'azione d'attacco. Il Rutigliano da parte sua insiste sulle geometrie ma non trova spazi, tranne nei minuti finali quando Prisciandaro conferma di essere un giocatore da categoria superiore, andandosi a procurare 2 palle gol dal 41esimo al 43esimo. A tempo scaduto anche Baldari può prendersi una rivincita rientrando dopo 3 mesi. Proprio a Rutigliano aveva giocato l'ultima volta prima dell'infortunio. Sembra finita ma ci sono ancora le ultime scintille. Prima un assembramento da partite da rugby nei pressi dell'area ionica, poi il sigillo ad una vittoria voluta con il cuore. Ferri fa centro direttamente su punizione, piegando la resistenza del portiere avversario e del Rutigliano che torna a casa come un cane bastonato. Lo stadio Iacovone impazza e continua ad alimentare la certezza che con questo cuore il Taranto non lo fermerà più nessuno.
1: Il Taranto sembra lanciatissimo in classifica, a 40 punti occupa la prima posizione. In seconda c'è il Campobasso che incalza e spugna anche il campo di Casarano per 3-1, poi Rutigliano e Locorotondo 34, Martina 33, Galatina 32. Il 30 gennaio si gioca la seconda giornata di ritorno. La squadra di Carrano va a far visita al Taurisano, si gioca sul campo in terra battuta e la partita finisce 0-0, ma il Taranto ha molto da recriminare, soprattutto per una gran traversa colpita da Campioli nel primo tempo. Si giunge così alla terza giornata di ritorno, il 6 febbraio del 2000. Allo Iacovone arriva il Ferrandina, disperato, con soli 10 punti in classifica e invischiatissimo nella zona retrocessione. La partita però è difficile. Il Taranto sblocca il risultato con Danton nel primo tempo e con il punteggio di 1-0 si va al riposo. Nella ripresa arriva ciò che non ti aspetti. Il Ferrandina riesce a pareggiare grazie a un gol di Leonetti. Si deve arrivare ai minuti finali per conquistare i 3 punti ed è Disidoro a firmare il gol vittoria del 2-1. La classifica, dopo 3 giornate del girone di ritorno, vede il Taranto in testa a 44 punti, ma il Campobasso non molla. La squadra molisana continua a vincere, stavolta sul campo del Melfi, che non aveva mai perso in casa. Finisce 2-0 con i gol di Sibilli e Mitri. Quindi Taranto 44, Campobasso 41, Martina 39, Rutigliano e Galatina 36 punti. Il 13 febbraio si gioca Maglie Taranto allo stadio Tamburrino Frisari di Maglie. Sulla carta la partita è facilissima, infatti la squadra salentina non ha mai vinto e ha soli 6 punti in classifica ed è fanalino di coda, ma per il Taranto risulterà una partita difficile nonostante il doppio vantaggio. La formazione di Carrano riesce a sbloccare il risultato nel primo tempo grazie ad un gran gol di Disidoro. poi mette al sicuro partita e tre punti nella ripresa con un pallonetto di Dantò. Ma la gara si riapre nei minuti finali grazie a Tursi che realizza il gol che dimezza lo svantaggio e poi il Maglie proprio nei minuti di recupero sfiora il pareggio. Comincia a serpeggiare un po' di malumore, ma il Taranto è sempre in testa e tiene il campo basso a distanza debita di tre punti, sebbene la formazione di Busetta abbia vinto nuovamente, stavolta in casa contro il Barletta. Pertanto la nuova classifica dopo la quarta giornata di ritorno vede il Taranto a 47 punti, Campobasso 44, Martina 42. Accusano un po' di ritardo Rutigliano e Galatina a 39 punti. Il 20 febbraio si gioca in casa con il Boiano. La formazione molisana va in vantaggio nel secondo tempo dopo una prima frazione scialba finita 0-0. È Pozziello che, dopo aver effettuato una penetrazione nell'area rossoblu, viene atterrato. L'arbitro, il signor Durante di San Benedetto, per la cronaca colui che aveva arbitrato Rutigliano Taranto 6-0, concede il penalty per i biancorossi. Dagli 11 metri si porta Pozziello che manda in vantaggio il Boiano. La partita dunque per il Taranto diventa in salita, ma la formazione di Carrano non si perde d'animo e riesce a pareggiare con Campioli e nei 5 minuti finali usufruisce di un calcio di rigore che si incarica di trasformare Disidoro e porta a casa i tre punti che gli consentono di mantenere inalterato il vantaggio sul Campobasso. Taranto 50, Campobasso 47, Martina 45, Taurisano 41. Si giunge così al 27 febbraio, sesta giornata di ritorno, il Taranto va a far visita all'Altamura. Il Campobasso che vince e non perde colpi fa paura e bisogna assolutamente far bottino pieno. E il Taranto ci sta per riuscire quando l'arbitro, per un fallo di mani in aria di un difensore biancorosso, concede un calcio di rigore che Disidoro trasforma. Ma pochi minuti più tardi l'Altamura pareggia proprio con l'ex Bellacicco. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca ai tantissimi tarantini presenti ad Altamura. Nel dopogara si verifica un episodio spiacevole. Spagnuolo viene colpito da uno schiaffo da uno pseudo tifoso entrato addirittura negli spogliatoi. La questione solleva una gran polemica. Spagnuolo vuole ritirarsi, poi viene convinto dalla dirigenza a rimanere in campo e a vestire la fascia di capitano. E infatti, 7 giorni più tardi, il 5 marzo, il Taranto si presenta al gran completo al Locorotondo. Carrano manda in campo questa formazione: Spagnuolo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Zangla e Rubino, Stasi, Campioli, Pacetti, Dell'Oglio e Dantò. Il Taranto passa in vantaggio subito con un calcio di punizione di Ferri, ma poco più tardi è lo stesso Ferri a riequilibrare paradossalmente le sorti dell'incontro con un autogol. Il gol partita giunge nella ripresa grazie ad un caparbio Campioli che prima ruba palla, si invola verso la porta avversaria e viene atterrato. Dagli 11 metri lo stesso Gianfranco Campioli trasforma per il 2-1 finale. Il 5 marzo la classifica vede il Taranto in testa con 54 punti, il Campobasso che dopo ben 8 vittorie consecutive pareggia in casa con il Martina quota 51, lo stesso Martina 49 e Taurisano 44 punti. Per la 25esima giornata, l'ottava di ritorno, il Taranto ospita allo Iacovone il 12 marzo il Manfredonia. La squadra si pontina a quasi 30 punti in meno del Taranto, ma in netta ripresa, non subisce gol da 3 giornate. E infatti si chiude dietro e per il Taranto è difficile scardinare la difesa biancazzurra. Ci riesce Ferri nel secondo tempo grazie a un gran calcio di punizione che piega le mani del portiere biancazzurro. La classifica dopo 8 giornate di ritorno vede il Taranto sempre in testa da solo a 57, il Campobasso che ha vinto a Cerignola con un rigore al 90esimo segue a 54, Martina 52 e la lotta per il primo posto si restringe a queste 3 squadre. Il 19 marzo il Taranto va in Abruzzo a far visita al Provasto. Inizia una serie di risultati di parità, ben 3-0-0 consecutivi. Il primo proprio sul campo del Provasto, dopo inutili assalti del Taranto in maglia gialla. La settimana successiva il Taranto ottiene uno striminzito 0-0 con il Casarano e il terzo pareggio casalingo della stagione. E la settimana ancora successiva, il 2 aprile, ancora uno 0-0, questa volta sul campo di Isernia. Il Taranto ha perso la vetta, adesso comanda il Campobasso a quota 63. Il Taranto è distanziato di 3 punti a quota 60, il Martina si avvicina a 59, appare lontanissimo il Taurisano a quota 48. Il 9 aprile il Taranto ospita il Melfi. È fondamentale vincere per non perdere ulteriore terreno dal Campobasso che continua

0: macinare sassi. Il tecnico Carrano manda in campo Spagnulo, Pizzolla e Migliozzi, Ferri, Baldari e Rubino, Magno, Campioli, Barraco, Dell'Oglio e Dantò. Il momento è difficile, il pubblico protesta, ci sono state delle fortissime contestazioni durante gli allenamenti. La squadra è in silenzio stampa. Ascoltiamo il servizio che andò in onda in 100 Sport del 10 aprile. L'Arsenal Taranto rialza la testa, i rossoblù tornano alla vittoria dopo quasi un mese di digiuno e fanno registrare interessanti progressi rispetto alle ultime prestazioni. Dopo 354 minuti la formazione di Carrano riesce ad assaporare la gioia del gol e forse dà un calcio anche alla crisi psicologica. La vittoria è convincente perché arriva in condizioni difficili. Il Taranto condannato a vincere è privo di quattro titolari, Stasi squalificato, Disidoro, Zangla e Pacetti infortunati. Come se non bastasse, gli ionici hanno giocato in 10 per gran parte dell'incontro a causa dell'espulsione di Rubino al 33esimo del primo tempo per fallo da ultimo uomo. Stavolta si è vista una squadra reattiva che ha dimostrato di voler continuare a lottare sino al termine per la promozione in C2. L'approccio alla gara è buono, l'Arsenal Taranto spinto dall'incitamento del pubblico dopo un tentativo di Baldari da fuori che finisce alto, al settimo il portiere Monaco a terra Dantò in uscita, per l'arbitro non ci sono dubbi, è rigore. Dagli 11 metri Barraco calcia sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Poco più tardi ancora Dantò, tra i più attivi, cerca senza successo la via del gol, ma il suo colpo di testa trova pronto la parata il portiere Monaco. La gara scivola a ritmo accettabile, ad eccezione della parte centrale della prima frazione, in cui si teme il peggio, un momento no sottolineato dal rumoroso disappunto degli spettatori. L'incontro sembra prendere una brutta piega al 33esimo quando, come dicevamo, Rubino viene espulso per fallo da ultimo uomo su D'Ambrosio. In un primo momento il fallo sembra in aria, ma l'azione, rivista alla moviola, dà ragione all'arbitro, il fallo inizia fuori. La reazione dei tarantini è immediata e nonostante l'inferiorità numerica sbloccano il risultato. L'azione nasce da un calcio piazzato sulla respinta della difesa lucana, Dell'Oglio prima e Magno poi confezionano di testa l'assist per Dantò, che indovina la zampata vincente che piega le mani di Monaco. È la fine di un incubo e della sterilità offensiva. Per Mimmo Dantò si tratta dell'11esima rete stagionale. Subito dopo il vantaggio Carrano sacrifica Magno per far posto a Sacco. Con questa mossa tattica l'Arsenal Taranto passa alla difesa a 4. Nella ripresa da annotare un salvataggio sulla linea, il terzo nelle ultime tre partite. La conclusione era di Barraco su suggerimento del solito Dantò. Alla mezz'ora giunge l'eurogol di Bruno Baldari che di forza si impossessa del pallone e lo scaraventa alle spalle del portiere lucano. 2-0 è risultato al sicuro. La reazione del Melfi sta in un paio di conclusioni. Prima Acquaviva spara sull'esterno della rete e poi ci prova Carlucci da fuori area, ma Spagnulo è pronto alla parata. Al quarto minuto di recupero i lucani accorciano le distanze con Potenza, subentrato d'inizio ripresa. Nel dopopartita sala stampa deserta, parla solo il direttore sportivo Antonio Borsci.
1: No, i silenzi stampa sono un'altra cosa, credo. Questo è, diciamo, uno pseudo silenzio stampa, se vogliamo, insomma, coniamo questo nuovo termine. Noi la settimana scorsa la società ha ritenuto opportuno cercare di tenere un po' l'ambiente, lo spogliatoio più sereno attraverso questo, chiamiamolo, silenzio stampa. Però il silenzio stampa non, se io in questo momento rappresento la società, la squadra, i tecnici, vuol dire che non c'è proprio silenzio stampa. Insomma, avrete la possibilità dei vostri strumenti attraverso quello che posso dirvi io. Credo che quello che dico io poi è quello che pensa la società, è quello che pensa il tecnico, eccetera.
0: Anche nella 12esima giornata il Campobasso risulta un rullo compressore, andando a vincere 3-1 sul campo del Maglie. La classifica dopo 29 giornate vede la formazione molisana in testa a 66 punti, Taranto 63, Martina 59. La 13esima giornata di ritorno prevede l'incontro Barletta-Taranto. Il prefetto di Bari, Mazzitelli, per questioni di ordine pubblico decide l'anticipo dell'incontro. Si gioca dunque sabato 15 aprile e per il Taranto è una giornataccia. Infatti a Barletta matura la terza sconfitta stagionale. La formazione ionica rimane in 9 uomini per le espulsioni di Sacco nel primo tempo e di Migliozzi nella ripresa. Il gol partita giunge nel finale ad opera di Porro. 1-0 per il Barletta e il Taranto adesso è a 6 punti di distacco dal Campobasso, che il giorno dopo vince in casa il derby con il Boiano per 2-0. La classifica a 4 giornate dalla fine vede il Campobasso più saldamente in testa con 69 punti, Taranto 63, Martina 62. Si giunge così al 30 aprile dopo una settimana di sosta del campionato. 31esima giornata, la partita forse tanto attesa che il pubblico tarantino avrebbe preferito giocare con una classifica diversa. Allo Iacovone infatti arriva il Campobasso che veleggia in vetta alla graduatoria con 6 punti di vantaggio sul Taranto, ma la partita è di quelle importanti e sugli spalti dello Iacovone ci sono quasi 10.000 spettatori. Carrano manda in campo Gori, Nettis e Orsini, Ferri, Zangla e Pizzolla. Sta

Risultato è lo stesso dell'andata, 1-0 per il Taranto e così come all'andata, a 7 minuti dalla fine è un calcio piazzato a decidere l'incontro. Stavolta è Campioli che fa esplodere lo Iacovone con un calcio di punizione che batte il portiere Molisano. Il Taranto dimezza lo svantaggio dal Campobasso e adesso a 3 giornate dalla fine la classifica vede Campobasso 69, Taranto 66 e il Martina che va a fare una cinquina sul campo del Maglie ad un solo punto di distacco dagli Ionici a quota 65. Si giunge così al 7 maggio, 32esima giornata, 15esima di ritorno. Il Taranto va a far visita al Galatina, ormai tagliato fuori dal discorso promozione. Nella ripresa il Taranto si impossessa della gara dei 3 punti grazie ai gol di Barraco prima e di Disidoro poi, ma il Campobasso supera il Locorotondo per 2-1 e quindi la classifica vede sempre la formazione di Busetta con 3 punti di vantaggio sugli uomini di Carrano, Campobasso 72, Taranto 69, Martina 68 punti. Il 14 maggio si gioca la penultima giornata del campionato e il calendario propone il derby Taranto-Martina. La formazione martinese vuole assolutamente il secondo posto, pensando ad un ipotetico ripescaggio. Stesso discorso per il Taranto, che strizza l'occhio ancora al vertice della classifica. E dopo i primi 45 minuti di gioco, il Taranto è infatti proprio capolista. Il Campobasso infatti perde a Manfredonia 1-0 e il Taranto vince con il Martina in casa grazie ad un gol di Disidoro. Ma nella ripresa la formazione di Busetta pareggia con Galantucci, il risultato del derby non cambierà più, finirà 1-0 per il Taranto e quindi la classifica vedrà adesso una posizione di distacco diversa da parte del Taranto, un solo punto dal Campobasso che comanda quota 73, Taranto 72, Martina 68 punti, ormai fuori anche dal discorso secondo posto. L'ultima giornata di campionato il Taranto va a giocarsela a Cerignola, ma con l'orecchio teso alle radioline per ascoltare il risultato che giunge dal Selvapiana di Campobasso, dove di scena la Provasto, ormai condannata alla retrocessione. La formazione molisana straripa 3-0 ed è inutile la vittoria di Cerignola del Taranto per 2-1, grazie ai gol di Disidoro su rigore e D'Antone nel secondo tempo. Il Cerignola accorcia le distanze con una rete di Spera. Il campionato si conclude con il Campobasso promosso in C2 a quota 76, il Taranto ad un solo punto di distacco ne ha 75, il Martina 71, il Rutigliano 60. Comincia così un'estate turbolenta per il calcio tarantino. A giugno la tifoseria al completo comincia a dare segnali di insofferenza e invita la dirigenza, che ha retto il timone della società per 2 anni, a fare le valigie. Comincia a serpeggiare sui giornali e nelle televisioni locali il nome di Ermanno Pieroni, che pare seriamente intenzionato a rilevare le sorti del calcio ionico. A Papalia e soci va riconosciuto l'indubbio merito di aver ricostruito il calcio tarantino. Ma adesso i tifosi tarantini vogliono di più, vogliono il salto tra i professionisti e magari sperano in un ripescaggio. Intanto in riva allo Ionio approda Ermanno Pieroni, che è già stato direttore sportivo del Taranto agli inizi degli anni 90 e aveva avuto una breve parentesi a metà degli stessi quando alla guida della società c'era Bitetti. Adesso però Pieroni torna in pompa magna e vuole prendere in mano le redini della società. La notizia infiamma il popolo rossoblù. A luglio la società nasce. La cordata di 8 imprenditori che aveva gestito dal 1998 si spacca. Vanno via il presidente Papalia, il vice Ciracia e con loro Gennarini e Schinaia. Rimangono in sella Giove, Tagarelli, Palma e Simonetti, ai quali viene attribuito l'appellativo di reggenti. Pieroni acquisirà il 60% delle quote intestate alla moglie Claretta Fiore. Il rimanente 40% è equamente suddiviso tra i 4 reggenti.
Il 23 luglio il Taranto parte per il ritiro, si va a Norcia, in Umbria. È stata perfezionata l'iscrizione al campionato di Serie D. Alla guida tecnica della squadra è stato chiamato un nome di gran rilievo, Sergio Buso, che appena pochi mesi prima aveva allenato in Serie A e in Coppa UEFA il Bologna. A Norcia comincia a nascere un Taranto che si prepara ad affrontare il campionato di Serie D, ma l'ipotesi di pescaggio non è ancora tramontata. E non tramonterà, perché il 28 luglio, dal Consiglio federale,

0: avrà la gran notizia. Ecco quello che Studio 100 ha mandato in onda il 28 luglio alle 13.44, quando si ebbe l'ufficialità della notizia.
1: C'è trepidante attesa per l'esito di questa riunione che stiamo seguendo passo per passo grazie al collegamento telefonico costante che abbiamo con Gianni Sebastio, nostro inviato a Roma, per seguire da vicino questo momento che sancirà ufficialmente, questo è nell'auspicio di tutti, il ritorno del Taranto in serie C2. Abbiamo effettuato una serie di collegamenti telefonici per tutta la mattinata, coinvolgendo giornalisti, ex dirigenti e tecnici del Taranto, ma ora è pronto nuovamente il collegamento. Sentiamo se Gianni è in linea, pronto?
2: Sì, allora Angelo, attenzione. Sì. Pronto?
1: Sì.
2: La notizia è ufficiale, il Taranto è in serie C2. La data adesso, in questo preciso istante, il presidente della Lega di serie C, Macalli, il Taranto è in serie C2. Abbiamo la dichiarazione a caldo o a freddo, visto la temperatura. Presidente Giove, allora adesso è ufficiale, l'ha detto il presidente Macalli. Ripescate, Taranto e Nardò.
3: Sono contentissimo, ho atteso da... Abbiamo atteso con grande fermento e trepidazione questo momento.
0: In poche ore Taranto diventa tutta di rosso-blu, in città non si parla d'altro e in pochissimo tempo viene organizzata una mega festa sulla rotonda del lungomare, una festa destinata a passare negli annali della storia calcistica tarantina.
4: Una serata particolare, tantissima gente qui alla rotonda a festeggiare il Taranto che torna in serie C2, vedete il sindaco di Taranto e naturalmente il presidente, andiamo a vedere, il presidente del Taranto Giove, poi il direttore Ermanno Pieroni, tutto è diretto da Mauro Pulpito ed ecco le bottiglie che vengono stappate, il bagno solito, Taranto in C2.
5: Avere una squadra in promozione vuol dire avere la possibilità di far conoscere la nostra città, quindi vuol dire anche riuscire a posizionare la nostra città all'attenzione di tanti altri territori, quindi questo vuol dire anche economie, opportunità di marketing, di pubblicità e quindi chiaramente ha un valore economico enorme.
4: Dicevo poco fa, serata di festa per Taranto e il Taranto. Presidente, due parole di incoraggiamento a questa città che veramente oggi è tutta, abbiamo visto migliaia, veramente migliaia di persone con voi.
6: Walter, tu sai che io a questa città sono legatissimo, ci sono nato, ci vivo, è una sensazione stupenda, eccezionale, vedere la città in festa, la mia città in festa è una sensazione indescrivibile.
4: Pieroni, allora una strada che comincia bene per la tua avventura nuova rosso-blu.
7: Questo deve essere il punto di partenza del futuro del Taranto, non deve essere un traguardo acquisito. Direi che da questo entusiasmo, da questa soddisfazione, da questa credibilità che Taranto ha a livello nazionale, perché non è un caso che sia stata ripescata, significa che è considerata negli ambienti che contano a livello calcistico, dobbiamo gettare le basi per costruire un grande Taranto che possa dare veramente le soddisfazioni che merita questa gente qua, che piange, che esulta, quindi ecco, queste sono cose che mi danno una carica interiore ancora maggiore e che mi fanno sentire ancora più impegnato.

Nel frattempo, a Norcia, in ritiro, il Taranto cambia pelle, sveste i panni del dilettantismo e indossa l'abito elegante dei professionisti. Buso comincia a fare le sue richieste e in breve tempo il Taranto cambia decisamente formazione. Arrivano giocatori di grosso calibro come Monza, Bertuccelli, Veronese, Puglisi, Giuliano, che si vanno ad aggiungere a quelli già forti che il Taranto aveva ingaggiato, come il centravanti Riganò e poi le conferme di Spagnuolo, Gori, Pizzolla e tanti altri giovani promettenti. Ad agosto inizia la Coppa Italia. La prima partita si gioca allo Iacovone, arriva l'ex

di turno, i Bogliaconi che allena il Catania, formazione di C1 finisce 1-1, due pareggi e due sconfitte e il bilancio di una Coppa Italia che ha proposto un Taranto in fase di rodaggio. Nella settimana che precede l'inizio del campionato, previsto il 3 settembre, avviene il colpo di scena. La società non riesce ancora a sancire il passaggio di consegne, e cioè ad ufficializzarlo con la firma davanti al notaio, cosicché i giocatori fanno sciopero e il giovedì, prima della gara d'esordio contro il Gela, nessuno si allena. Il giorno successivo, venerdì 1 settembre, si va dal notaio leccese. I quattro reggenti firmano il passaggio di consegne, quindi Pieroni e Claretta Fiore assumono il 60% delle società. Tutto torna alla normalità e quindi il Taranto si prepara a fare il suo esordio in C2 affrontando il Gela. Allo Iacovone ci sono 11.000 spettatori. Vittoria meritata, il Taranto festeggia il suo ritorno tra i professionisti con un successo a spese del generoso Gela. Spettacolo in campo e sugli spalti, dove c'erano quasi 12.000 spettatori. Le emozioni si vivono subito, già prima del fischio d'inizio, con il ruggito della curva nord e con l'urlo della folla che scandiva i nomi dei calciatori rossoblù. Squadra e società non potevano chiedere di più. Il primo acuto in campionato regala alla squadra di Sergio Buso 3 punti, frutto di un'ora abbondante di gioco spumeggiante e prolifico. Il Taranto gioca con la squadra annunciata, c'è anche Jimmy Wilson dal primo minuto, dopo un quarto d'ora potrebbe essere già gol. Rigano fa tutto molto bene, tranne la conclusione, a porta vuota, tocco sporco e palla incredibilmente sul fondo. Il vantaggio però non tarda ad arrivare, bisogna attendere solo 4 minuti. Ancora Rigano, come al solito straripante, fa vibrare la traversa con una sventola dal limite. Sulla ribattuta la percussione di Monza è prepotente, il suo sinistro gonfia la rete. Il boato dello Iacovone è assordante per il primo sigillo dell'annata. Nonostante il vantaggio, il Taranto comanda e al 36esimo raddoppia al termine di un'azione corale da applausi. Il traversone di Puglisi dalla sinistra è raccolto di testa da Bertuccelli, il cui assist è sfruttato a dovere da Pizzolla, che mette il risultato al sicuro. Del Gela nessuna traccia sino allo scadere del tempo, quando un tiro di Porchia senza pretese incontra la deviazione brivido di Zangla e nei minuti di recupero della prima frazione Spagnulo deve risolvere una mischia in aria. La ripresa si apre con un calcio piazzato di Procopio di poco a lato. A metà del secondo tempo i padroni di casa rallentano, ma i siciliani tengono solo di più il pallone. Il gol che dimezza lo svantaggio è un jolly che Calvaresi pesca al 23esimo con un gran tiro dalla lunga distanza. Il Taranto si fa vedere in area avversaria al 28esimo con Rigano che spara a lato su invito di Bertuccelli. Il contropiede dei rossoblù è pungente ed ancora Bertuccelli alla mezz'ora impegna severamente Schettino con un forte tiro ravvicinato, neutralizzato in 2 tempi. Nel finale qualche apprensione con il Gela alla disperata ricerca del pareggio, da segnalare l'espulsione del capitano Di Dio per doppia munizione ed una testata sotto porta di Scopelliti che manda sul fondo. Finisce 2-1 con la squadra di Buso che abbandona il campo tra gli applausi del pubblico. La prima trasferta del campionato è un trionfo. Il Taranto si reca a Giugliano, dove vince 3-0, e la domenica di Cristian Rigano che firma una tripletta. Chiamano già Riga Gol perché ha segnato 3 reti da Cineteca per illuminare una prova impeccabile, e gli applausi a scena aperta del caloroso pubblico di Giugliano hanno completato il tutto. Il Taranto formato esterno gioca, lotta e stravince su un campo ufficialmente difficile contro una squadra per nulla dimessa. Buso studia una gara tatticamente perfetta, la squadra capitalizza al massimo le occasioni da gol ed alla fine il risultato parla da sé. Giugliano 0, Taranto 3. Questi tifosi tarantini sono i fortunati che possono affermare «io c'ero». In questa partita c'è di tutto, anche un rigore parato da Spagnulo quando i rossoblù vincevano 2-0. Tra le notizie l'esordio positivo di Donato Terrevoli, infaticabile cursore a destra, più di un'ora ad altissimi livelli, poi la sostituzione. Il 3-0 finale è il logico epilogo di un incontro in cui la squadra di Buso ha dimostrato una netta superiorità dovuta ad un tasso tecnico più elevato e ad una migliore organizzazione di gioco. Da farvi vedere c'è parecchio. Al 15esimo Balestrieri sbuca dalle parti di Spagnulo che respinge. Un paio di minuti più tardi il Taranto in maglia bianca sblocca il risultato. Terrevoli modella un assist per Rigano, il cui pallonetto è tanto bello quanto efficace. Cambio di passo e palla a scavalcare la fronte di Spinetta. In 5 minuti il risultato è in cassaforte. Sul calcio piazzato di Vitali lo schema provato e riprovato infinite volte in allenamento dà i suoi frutti. Lo stacco di Rigano è imperioso. L'esplosione di gioia degli oltre 200 tarantini al seguito, la logica conseguenza.
Spagnuolo si sente una saracinesca e dal 26esimo para ancora una conclusione di Balestrieri. La gara potrebbe riaprirsi al 35esimo quando l'arbitro concede un rigore al Giuliano

0: per un fallo di Zangla che si vede sventolare sul volto il cartellino giallo. Dagli 11 metri Balestrieri, uno specialista, si vede parare il tiro da Spagnolo che addirittura blocca la sfera. La reazione del Taranto fa quasi gol. Puglisi, generosissimo, come sempre vola sulla sinistra, sembra per lui che non ci siano avversari, ma la conclusione è sull'esterno della rete. Si va al riposo con la sensazione che questo Taranto sia una corazzata cinica e fredda. Nel secondo tempo sprazzi di Giuliano che nonostante il doppio svantaggio non si dà per vinto e continua a correre ed a lottare. E allora un po' di lavoro per Spagnolo che vola un po' di qua, un po' di là. Lui è fatto così, quando decide che non si passa, non si passa. Il Giuliano, proteso in avanti, innesca il contropiede rossoblu che al 19° dà i suoi frutti. Riganò Giuliano, doppio scambio al limite e tocco morbido per completare il repertorio. Il diagonale del bomber gonfia la rete per la terza volta e costringe il numeroso pubblico di casa a regalare applausi sinceri alla palese superiorità tarantina. Partita finita, ma sarebbe un torto a Spagnolo non raccontare ciò che accade nel finale, che lo vede ancora protagonista con un paio di interventi che si commentano da soli. Nell'immediato dopopartita, Mister Buso è un manuale di professionalità nell'analisi e nel commento della gara e del risultato.
1: Forse il 3-0 è un risultato un po' pesante per il Giuliano, che ha fatto un'ottima partita ed è stato penalizzato in alcuni episodi. Quindi il 3-0 forse non rispecchia esattamente l'andamento.
0: Il 17 settembre il Taranto gioca in casa la terza giornata, arriva il Tricase nel primo derby stagionale. Lo Iacovone è gremito, ci sono 17.000 spettatori. Una grande festa, tutta rossoblù, 17.000 spettatori per una gara di C2, terza vittoria consecutiva e testa della classifica punteggio pieno. La storia di Taranto-Tricase potrebbe essere riassunta così. La squadra di Buso vince 2-1 con i gol di Vitali e Riganò, quest'ultimo con 4 reti e il capocannoniere del girone C. Altre pillole di un evento sportivo importante, la riapertura al pubblico della curva sud, non accadeva dal 1993. E ancora una volta lo Iacovone ha fatto registrare la maggior affluenza di spettatori nella domenica calcistica nazionale. Subito dopo c'è Cagliari per vedere la capolista della Serie B, c'erano 12.000 persone, ben 5.000 in meno rispetto allo stadio ionico. Il Taranto si presenta con la formazione annunciata, il Tricase è concentrato e mostra un modulo tattico simile a quello di Buso, 3-4-3. La gara è gradevole sin dalle prime battute, anche l'agonismo è a buoni livelli. Spinti dall'incitamento del pubblico, i padroni di casa si impossessano della gara come fa un felino con la preda nel giro di un solo minuto. Il micidiale 1-2 è firmato da Vitali al 23° che sfodera un numero d'alta scuola calcistica, calcio piazzato e palla sotto l'incrocio. E da Riganò che avvia e finalizza un'azione offensiva corale, pallone giocato dal tridente al completo, Riganò, Bertuccelli, Puglisi e zampata vincente ancora di Cristian Riganò. 2-0 e gara al sicuro. Il momento sì del Taranto si allunga con i quasi gol di Monza su tiro franco dal limite con pallone deviato e sugli sviluppi del corner ancora Riganò da posizione favorevole spedisce al lato. Il Tricase, ben organizzato e volenteroso, sembra demolito, ma allo scadere del primo tempo riapre la partita con un velenoso colpo di testa di Armonia che supera Spagnolo. Il finale di frazione regala qualche brivido, lo scontro in area tra Spagnolo e Vadacca provoca le proteste degli ospiti che reclamano la massima punizione e sempre Vadacca, nel finale, costringe il portiere ionico ad un difficile intervento. Secondo tempo ad alta tensione, le occasioni capitano dall'una e dall'altra parte suddivise equamente, ma il risultato non cambia. Tra i fatti da segnalare, l'infortunio a Spagnolo che rimedia una botta al ginocchio sinistro e deve abbandonare il campo in barella. Al suo posto entra Gori che fa il suo esordio in C2. Il Taranto nel finale stringe i denti e regge l'urto dei tricasini che con grande generosità si lanciano alla ricerca del pari che non arriverà. Finisce 2-1 tra gli applausi della folla che saluta con un boato la vetta solitaria della classifica di C2. I 9 punti in classifica, il primo posto, il punteggio pieno, inebria forse troppo il Taranto che a Palma Campania, campo neutro contro il Sant'Anastasia, subisce il 24 settembre la prima sconfitta stagionale. È una brutta giornata da dimenticare in fretta, 11 contro 9 il Taranto non riesce a segnare neanche una rete e poi gli incidenti sugli spalti. Il Taranto esce sconfitto dall'inferno di Palma Campania. Il Sant'Anastasia, sebbene ridotto in 9 dalle espulsioni di Tarantino e Bonetti, riesce a conquistare l'intera posta in palio grazie ad una gara coraggiosa, generosa e spesso anche ostruzionistica. Gli uomini di Buso invece sono apparsi frastornati, privi dello smalto che aveva contraddistinto le precedenti esibizioni, forse perché condizionati dalle condizioni ambientali. La squadra è apparsa intimorita e nonostante la superiorità numerica per tutto l'arco dell'incontro non è

0: riuscita a scardinare la volenterosa retroguardia campana. Poi gli scontri tra le opposte tifoserie, una vera e propria guerriglia che le forze dell'ordine non sono riuscite a fronteggiare sempre a causa dell'esiguità di uomini inviati. Nel finale c'è stato anche un violento corpo a corpo, nell'intervallo una lunga e pericolosa sassaiola. L'inferno è proseguito nel dopogara, nell'atrio degli spogliatoi, con decine di estranei che hanno costretto la squadra rosso-blu e i dirigenti a ritardare la partenza. Il direttore generale del Taranto, Maglione, non riusciva a salire sul pullman. Qualcuno gli chiedeva di firmare un documento di responsabilità oggettiva relativo ai danni subiti dall'impianto sportivo a causa dei tafferugli. A distanza di un'ora dalla fine dell'incontro, il Taranto era ancora negli spogliatoi. La tensione altissima, di tanto in tanto scoccava qualche scintilla qua e là. Insomma, un vero e proprio girone infernale dantesco. La cronaca della partita inizia al quarto, quando Tarantino viene espulso per aver sferrato una gomitata a Monza. I blu di casa passano in vantaggio al 17° su calcio di rigore. Contatto in area tra Zangla e Marsic e l'arbitro Benedetto di Messina decreta il calcio di rigore. Dal dischetto lo stesso Marsic porta in vantaggio il Sant'Anastasia. La reazione del Taranto non tarda. Su invito di Bertuccelli, Puglisi da pochi passi si coordina a male in acrobazia e spedisce alto. Al 25° Vitali prova il suo numero su punizione angolata, ma senza fortuna. Un minuto più tardi, su traversone di Terrevoli, dalla destra testata imprecisa di Riganò. Allo scadere della prima frazione, Vitali serve in area Puglisi, che non trova l'attimo giusto per battere a rete. E così si va al riposo. Nel secondo tempo si vede Migliozzi in campo al posto di Zangla. La prima palla gol è del Sant'Anastasia, sgambati in Pegna Spagnolo con un tiro ravvicinato. Appena due minuti dopo, colpo di testa di Bertuccelli che costringe Morrone ad un difficile intervento. Sul capovolgimento di fronte, Sant'Anastasia vicino al raddoppio. Al 13° la partita subisce un altro scossone. Bunetti non sa come fermare Puglisi e lo strattona platealmente al limite. Per il campano, secondo giallo e conseguente espulsione. La punizione di Monza è violenta ma termina sul fondo dopo aver scheggiato il palo. Ridotta in 9 la squadra di Maestri Pieri decide per la difesa ad oltranza, ma il Taranto ha le idee confuse e si ostina ad attaccare con infruttuosi traversoni dalla tre quarti. Da registrare semplicemente i tentativi di Wilson al 21° da posizione favorevolissima e di Monza con un gran tiro al 26°, entrambi senza successo. Allo scadere il Sant'Anastasia addirittura raddoppia con il nuovo entrato Sardo che di testa batte Spagnolo per il 2-0 finale, sfruttando un traversone su punizione proveniente dalla sinistra. Il 1° ottobre si gioca la quinta giornata. Il Taranto ha voglia di riscatto. Lo Iacovone scende il Castrovillari fanalino di coda. La formazione di Buso si riscatta ampiamente, vince 3-1. Nel primo tempo vanno in gol Riganò e Puglisi. Nella ripresa il Castrovillari dimezza lo svantaggio con un colpo di testa di De Luga, ma al 90° è Bertuccelli a ripristinare la distanza di 2 gol di scarto con un eurogol dalla linea di fondo. Il Taranto riconquista la vetta a quota 12 e si appresta a disputare la trasferta di Pozzuoli contro la Puttiolana. I rossoblù sembrano avere in pugno il match clou della giornata, infatti passano in vantaggio dopo appena 17 minuti grazie a Vitali che trasforma un calcio di punizione. Poi accade quello che non t'aspetti. La Puttiolana pareggia subito con un gol del centravanti Fioravanti. Poi nella ripresa, a 10 minuti dal termine, il gol beffa del difensore Toledo sancisce il 2-1 finale per i campani. Al termine della gara, la delusione dei tifosi e fioccano le prime contestazioni al tecnico. Nonostante la sconfitta, il Taranto non perde la testa della classifica, anche se adesso è in condominio con altre 3 squadre. Quella di Pozzuoli era la prima di 2 trasferte consecutive. La seconda prevede la partita di Nardò nel derby salentino. Una gara infuocata che il Taranto cerca di amministrare. Per la prima volta Buso cambia atteggiamento tattico. È un Taranto più guardingo, ma è anche un Taranto che riesce a difendersi meglio. Il Nardò comunque riesce a passare in vantaggio a metà ripresa con Ghirardelli. Il pari dei rosso-blu in maglia bianca giunge nel finale grazie ad un calcio di rigore trasformato da Vitali. Ma quella di Nardò sarà anche una gara che sarà ricordata per i tafferugli che si sono registrati prima, durante e dopo l'incontro. Il 22 ottobre si gioca l'ottava giornata. Alla Iacovone c'è Taranto-Campobasso, una gara che ha il sapore della rivincita visto quello che è accaduto nel campionato precedente. Finisce 1-0 per il Taranto con Riganò che segna al 37° minuto fatale per i molisani.
1: Una vittoria importante, meritata. Il Campobasso subisce allo Iacovone la prima sconfitta stagionale. Il Taranto è più tonico rispetto al passato, praticamente regge sino alla fine e nella ripresa schiaccia i molisani sino ad ottenere il gol partita, anche sfruttando la superiorità numerica maturata al 20° del secondo tempo per l'espulsione di Bello per fallo su Bertuccelli. È sempre Rigano l'uomo che decide la gara. Per il Campobasso ancora fatale il 37° della ripresa. Sul traversone di Vitali c'è la zampata vincente del bomber tarantino che fa esplodere lo stadio Iacovone affollato da 11.000 fantastici tifosi che hanno ancora una volta dimostrato il loro grande attaccamento alla squadra. Incitamento per tutto l'arco della partita. Presenti in curva sud i tifosi del Campobasso, comunque efficace l'organizzazione delle forze dell'ordine. Nel primo tempo la gara è spumeggiante, ricca di capovolgimenti di fronte, ma i due portieri quasi mai sono chiamati ad interventi impegnativi. Buso deve rinunciare allo squalificato Wilson e a Spagnuolo, infortunato. Dall'inizio c'è tra i pali Gori, sicuro e pronto in ogni circostanza in cui è stato chiamato ad intervenire. Rientra Veronese dopo due giornate di squalifica, Migliozzi si accomoda in panchina, al centro della difesa si rivede Ferri. Bella la combinazione Monza-Rigano-Terrevoli con tiro di quest'ultimo alto sulla traversa. Le due squadre non rinunciano al gioco anche se a tratti la gara risulta molto tattica. Al 27° Vitali, ancora tra i migliori in campo, si produce in un'azione personale conclusa con un violento tiro da fuori di poco alto. Il Campobasso si vede solo allo scadere della frazione con Moretti che conclude a lato sugli sviluppi di un calcio piazzato. Prima del riposo, occasione sui piedi di Puglisi che di esterno sinistro spara sul fondo. Nella ripresa si vede solo il Taranto, il Campobasso va spesso alle corde. Al 20° fuga di Bertuccelli sul quale Bello commette fallo da dietro e l'arbitro gli mostra il cartellino rosso, espulsione giusta. Ridotti in 10, i molisani si chiudono nella propria metà campo e la partita si trasforma in un assalto alla porta dei Gnudi. La pressione del Taranto sta per dare i suoi frutti intorno alla mezz'ora quando Rigano si libera bene nel cuore dell'area avversaria ma si vede ribattere la conclusione dal portiere avversario. Due minuti dopo una palla vagante viene toccata debolmente da Puglisi che spedisce sul fondo. Il gol nell'aria giunge fatalmente al 37° come era accaduto nei due precedenti col Campobasso. Traversone di Vitali che taglia la difesa molisana. Sulla sfera si avventa Rigano che fa impazzire di gioia i tifosi tarantini e regala tre punti importantissimi alla sua squadra. Il Campobasso non ha la forza di reagire. Gli ionici chiudono bene gli spazi e controllano senza difficoltà i flebili tentativi di penetrazione degli ospiti. Sei minuti di recupero non risultano fruttuosi ai fini del risultato finale. L'1-0 scolpisce la quarta vittoria interna consecutiva per i tarantini ed il primo posto in classifica.
0: Il 29 ottobre il calendario propone per il Taranto la prima trasferta in Sicilia. Si gioca a Barcellona Pozzo di Gotto in provincia di Messina contro l'Igea Virtus che è stata la squadra che ha lanciato il bomber Cristian Rigano. Finisce 0-0 ed è proprio il grande ex di turno a fallire una ghiottissima occasione nel secondo tempo. La decima giornata propone Taranto a Cireale, si gioca allo Iacovone. La Cireale è stata capolista per un paio di giornate nel campionato in corso e giunge a Taranto in un momento decisamente no, ma si conferma formazione ostica e difficile da superare. L'incontro è deciso da Terrevoli che segna la sua prima marcatura in maglia rosso-blu nel secondo tempo, regalando al Taranto e ai suoi tifosi tre punti importantissimi. Sui siciliani giunge nonostante l'inferiorità numerica, infatti in avvio di ripresa viene espulso Rigano per un fallo di reazione. La domenica successiva il Taranto si reca in Campania, a Cava dei Tirreni contro la Cavese ed è orfana proprio del suo bomber. Buso schiera dal primo minuto Spader che ripaga la fiducia accordatagli con una bella doppietta. Ascoltiamo il servizio andato in onda il lunedì successivo alla gara in Cento Sport.
2: Una gran bella partita. Cavese e Taranto hanno dato vita ad una gara ricca di episodi in cui si è registrato un po' tutto il repertorio. Quattro reti, un rigore parato, un palo, un espulso e frequenti capovolgimenti di fronte. Gli ionici prima vanno sotto, riescono a ribaltare il risultato dopo una lunga fase di predominio e poi nel convulso finale, 8 minuti di recupero, rischiano qualcosa. Al Simonetta Lamberti di Cava dei Tirreni si è visto calcio vero per gli uomini di Buso. Alla fine c'è il rammarico di non aver conquistato una vittoria assaporata e sfumata a 7 minuti dalla fine, ma resta la prestazione dimostrazione di una squadra tonica che cresce ormai a vista d'occhio anche in trasferta. Eppure ieri il Taranto si è presentato all'appuntamento con la Cavese privo di ben 4 giocatori, oltre al portiere spagnolo, assente ormai da un mese, hanno dato forfè Rigano squalificato, Wilson infortunato e proprio all'ultimo momento si è aggiunto anche Vitali, costretto ai box da una forte contrattura alla schiena. In campo dal primo minuto Spader che ha firmato una doppietta, Ferri e Migliozzi. In avvio la Cavese parte a razzo e crea scompiglio nella metà campo ionica.

0: Al nono De Carolis fa le prove generali del gol con un colpo di testa in tuffo di poco alto. Tre minuti più tardi giunge il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. L'attaccante Barrucci con la nuca riesce a deviare il pallone in fondo alla rete. I metelliani, sulle ali dell'entusiasmo, mettono alle corde il Taranto in maglia bianca e sfiorano il raddoppio in almeno altre due circostanze, al 13° prima e al 22° poi, ma sempre senza graffiare. Nonostante la supremazia dei campani, si capisce che il Taranto ha voglia di reagire, ed infatti è così. Dopo 20 minuti di marca campana, il pallino del gioco passa nelle mani dei rossoblù, che cominciano a macinare gioco e azioni, a creare palle gol. Al 28°, al culmine di un'azione corale, Monza ha sul destro la palla dell'1-1, ma il portiere Onorati si oppone con bravura. Solo un minuto più tardi Bertuccelli serve Puglisi, che dal limite dell'area alza la mira. Il gol sembra maturo e giunge puntuale al 32°. A siglarlo è Spader, che finalizza un assist dal fondo di Colletto, lanciato in aria da Terrevoli in giornata di grazia. Il tocco vincente da pochi passi e da centravanti consumato. Al 36° c'è gloria per Ghigo Gori, ventenne di ottime speranze, che ipnotizza De Carolis, che tutto solo si vede ribattere in calcio d'angolo il pallonetto. Il tempo si chiude con una magia di Terrevoli, che dalla linea di fondo si avvita e centra il palo interno. Il portiere cavese Onorati, incredulo, ringrazia. Nella ripresa, per quasi mezz'ora in campo si vede solo il Taranto. La netta supremazia della squadra tarantina si concretizza al 16°, quando con un'azione molto simile a quella del primo gol giunge il raddoppio. Bertuccelli imbecca sulla corsia mancina Migliozzi, la cui sovrapposizione è perfetta come l'assist per la corrente Spader, che ancora una volta non perdona sotto misura e con freddezza porta in vantaggio il Taranto e firma così la sua doppietta personale. A metà ripresa, durante un break del Cavese, il direttore di gara sugli sviluppi di un calcio piazzato concede un rigore ai padroni di casa per questo contatto tra Veronese e De Carolis. Vicinanza di Albenga aveva fischiato prima del colpo di testa vincente di Caliano. Dal dischetto Giannascoli si vede parare il penalty da un Gori strepitoso. Il pareggio dei campani però giunge proprio quando ormai non se lo aspettava più nessuno. L'azione nasce da un corto rinvio della difesa ionica, preda di De Carolis, che si invola e serve il ben appostato Caliano, che non ha difficoltà a depositare nella porta sguarnita. 2-2. La rete del pareggio metelliano provoca un malore al presidente della Cavese, Montella. Deve intervenire l'ambulanza sul terreno di gioco, fortunatamente nulla di grave. Il finale è drammatico, il Taranto resta in 10 per espulsione di Giuliano per doppia ammonizione, con Colletto claudicante a causa di una botta alla caviglia. Lunghissimi gli 8 minuti di recupero, in cui Ferri compie un salvataggio quasi sulla linea su tiro ravvicinato di Terzaroli. Poi nulla più, finisce 2-2, un punteggio che forse sta stretto al Taranto, ma che comunque rappresenta un risultato positivo in trasferta, che consente agli ionici di proseguire il campionato in perfetta media inglese.
1: La settimana successiva, il 19 novembre, il campionato di C2 osserva il primo turno di sosta. Si riprende il 26 novembre, allo Iacovone arriva la Turris e per il Taranto matura il primo pareggio interno stagionale. La gara finisce 1-1 con i campani che passano in vantaggio nel primo tempo con un gol di testa di Matticari. Nella ripresa un bolide di Monza riporta le due squadre in parità, inutili gli assalti nel secondo tempo della squadra di Buso. Il 3 dicembre il Taranto gioca a Foggia, allo stadio Zaccheria, dove ci torna dopo quasi un decennio. Il derby storico dunque ritorna tra i professionisti, la partita finisce 1-1, in vantaggio i Downi con un gol di Perrone sugli sviluppi di un calcio di punizione, il pareggio del Taranto nel secondo tempo grazie ad un penalty trasformato da Giulio Spader. La settimana successiva il Taranto gioca il posticipo, è la prima volta nella storia calcistica rossoblù che si verifica un posticipo in diretta televisiva, ma per lo sciopero dei giornalisti della RAI il tutto salta. Il Taranto riesce ad onorare l'impegno così come anche i suoi tifosi, in oltre 12.000 allo stadio Iacovone inscenano una scenografia ad altri tempi. La partita finisce 2-0 per il Taranto con le reti nella ripresa di Riganò e Puglisi. La partita con il Fasano in programma il 17 dicembre viene rinviata per motivi di ordine pubblico. L'ordinanza è del prefetto di Brindisi. Taranto-Juve Stabia è storia recente. Si chiude così il 2000 con un pareggio interno, 1-1 con i campani, un gol al 92° beffa il Taranto, che aveva realizzato il gol del vantaggio con Riganò a 10 minuti dalla fine. Un 2000 che tutto sommato possiamo definire positivo, e l'augurio è che per il 2001 ci possa essere nel cassetto dei sogni rossoblù un'altra promozione.

0: Oh, magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma porteremo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non preoccuparti. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
1: Comandante, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di' la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Come buffo.
5: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, brigandini.
5: Ma chi è?
3: È il forestiere della camera 4. Ah. Lui e il suo amico sono molto gentili. E lui, come vedete, è anche generoso.

0: signor Hardy?
1: Salve, morte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta, eh?
0: E per i bellissimi fiori.
1: Oh, grazie. È poca causa.
0: E per i deliziosissimi dolci.
1: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh.
3: Perché così allegro?
1: Telio, sei tutto in ordine segreto?
3: Certo.
1: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
1: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
1: E se...
3: un bel pezzo di...
1: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
1: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
1: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangiatemi i confetti.

0: Ma ti può leggere quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spottati, balzo alla finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, non sarà necessario.
4: Poi
3: è troppo buco perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, andiamo.
3: Vado.
5: Francesco! Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta. Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, oh, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Buona, bene, qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttala dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso. Capirai, è la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
4: Coraggio, perché no?
3: Dichiarati. Sì, uomo. Di che hai paura?
4: No, non ho ora.
3: Capisco. E parlerò io per te allora.
4: Non farò vedere come si fa.
2: Sentite, il mio amico si sente male.
0: Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito!
2: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
0: Voi volete sposarmi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
0: Oh, ma volete scherzare?
2: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie facce.
0: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
0: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
2: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
2: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di solami. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
2: Cerca di calmarci. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sostanza. Mi manca la tenerezza.
2: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Espira forte. Lascia andare.
3: Oh, tira via. Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
2: Ecco, va bene così?
3: Bagna con acqua.
2: Ci serve ancora qualche cosa?
3: Sì, levati da tono.
2: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
3: Telio, tu hai avuto una buona idea.
2: Quale?
3: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
2: Bene.
3: Andrò a buttarmi nel fiume.
2: Oh, piano, un momento. Io dicevo perché serve, perché...
3: Questo non è il momento di scalzare.
2: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
3: Ho pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è inutile.
2: Oh, tu esageri.
3: Tu non hai mai trovato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
2: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Telio.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere, ma ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelio. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: quoi qu'elle fait quitter Kelsey. Say Clinton.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno, due.
2: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
2: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
2: Ah?
3: E tu cosa vorresti fare?
2: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: E se ritornerei ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno, due.
2: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questo non ci avevo pensato.

Oh, qualche pesciolino. Oh. Senti.

0: Puoi seguirmi? Sta bene.
1: Addio.
0: Aspetta. Uno. Due.
2: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
3: Noi dobbiamo annegarci.
2: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
3: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
2: Le donne non meritano tanto.
3: Lo credo.
0: No, parlerete così solo se la conoscete come io la conosco.
2: Sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
3: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
2: È un modo di dire, amico mio.
3: Oh.
2: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
3: La pasta asciutta, io.
2: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
3: Però le sente.
0: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo tra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei fantomodo.
3: Sicuro.
2: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
0: Come si può dimenticare?
2: Arruolandovi nella legione straniera.
3: E perché?
2: Per dimenticare.
3: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
0: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
2: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
0: Addio.
3: Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
0: che... Che c'è il nell'acqua e più petto. Chi mi assicura che nella legione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
3: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
3: Ora sei convinto,
0: sì,
3: vero?
0: Sì.
3: Cominceremo una nuova vita. Questo intanto non serve più.
0: No,

0: Right shoulder, hurt. Present, hurt. Order, forward.
1: Take command, Captain.
2: Lieutenant, close order drill for the 1st platoon.
3: Pass.
4: Le forme d'una molto testa e olio.
5: Sì, lo so, ma non ci tengo. La porterò solo sino a quando avrò dimenticato. Tu lo sai.
4: The cattle.
5: C'è così niente? Sì, niente.
6: Accompagnatevi! Sposa! Avanti! Arr! Ecco, sinistra!

0: Hobby, so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, hey, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Sì, addio. Sì,
0: ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il lancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quante fai monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglia fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. Perché io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scudi al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: La vuoi finire di amareggiare la vita al gioco chiamata?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che sei proprio intelligente?
1: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi e non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Et parle.
1: C'est le lance métier typique subi de colletteite et latinoza. Lance métier, stupide.
2: Questa cosa fa un seguito.

0: Ehi, lumache! Svicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casa.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai presa tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel bettivo di comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci sfruttare.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Eccoci, Nid. Sei Nid.
5: Provateli e metteteli subito in prigione.
6: Signor Sì.

0: Il barone che mi vende da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canta?
0: Devo dirgli quello che
1: penso. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scriverò un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccia un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non si può scrivere la parola Vercingetorige.
0: E perché proprio Vercingetorige?
1: Oh, che bella!

0: E ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le colenti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.
2: Giorgetta, finalmente.
3: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
2: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. E vado a prendere la macchina e torno subito, aspettami.
1: Oh. Ah? Scusate, sapete indicarvi la strada?
3: Oh, signor Hardy!
1: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.
0: Olio, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato le mie Giorgetta?
3: Oh, signor Hardy.
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Bettene, via, su.
0: Olio.
1: Via. No.
3: Oh!
1: Giorgetta.
3: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora.
3: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
1: Ehi, che educazione è questa?
2: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie.
1: Allora, filete.
4: Vostra moglie?
2: Sì. E ora pagherete caro il vostro...
3: Fermo, Francesco, non lo...

0: lui non sapeva...
1: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui. Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
2: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Ollie?
3: Noi ce ne andiamo! Dentro!
0: E chi parla?
3: Dentro! No, che dentro? Noi siamo bene fuori. Non avete ricevuto il biglietto?
4: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
4: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
5: Signor sì, avanti!
4: Marsh!
0: Perché devo morire io?
4: Alt! Due disertori!
6: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
7: E no, signore!
6: I ribelli anche? Avanti, dentro! Ma guarda! E non finisce così, sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
6: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Entro!
0: Ehi, signore!
6: Guarda te!
0: Dimenticate le chiavi. Guardate.
7: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: Risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Oliver.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa anche se non ritorna affatto.

0: Beh, io dormo.
1: E non ci c'è anche la Claudia? Ehi, ehi!
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Avanti, che non abbiamo tempo da piovere. Su, avanti, sì.
0: Ma io vorrei dormire.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta al trono, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Attenti! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci ragiono.
1: Brigati, su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Ma ci... Sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio! Su, tocca a voi!
4: Non ci sono più, sono fuggiti!
2: Fuggiti! Datemi il comandante! Comandante, i prigionieri sono evasi!
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli!
2: Signor sì!
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
6: So, finisci la seggia, no, troppo
0: Francesco.
6: Bella. Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro.
6: Oh, tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
7: Signor sì.
8: Oh, Francesco, vuoi farmi piacere di non tormentarmi?
6: Ma io volevo aiutarti.
8: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
6: va
8: via.
6: Bene.

0: Dove credi che siamo?
1: Certo, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che vi orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanno tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Sober, sequestro! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: ايه؟
1: دوزة
0: تليفون عند عاطي.
1: انت مش عارف هنا ما فيش شرطي.

subito le formazioni che tra poco andranno a calcare l'erba dello storico stadio Potentino. Vi ricordo che la temperatura è bassissima, è oltre i 5 gradi, ma di poco, siamo sui 6-7 al massimo, vento forte che soffia in maniera trasversale sul rettangolo di gioco. Il Taranto giocherà con la sua tradizionale divisa rosso-blu a strisce verticali, il Potenza indosserà la maglia bianca, formazione ionica che deve rinunciare quest'oggi a due juniores titolari, vale a dire Guardiglio squalificato, Ammirati infortunato, non c'è neanche Panbianchi rimasto a Taranto per noie di natura muscolare. Vediamo la formazione: il numero 1 Pizzaleo, numero 2 Lecce, il numero 3 Verdone, il numero 4 Voltasio, il numero 5 Manganelli, il numero 6 Ibogio, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 capitano Genchi, numero 10 Chiavazzo, numero 11 Improta. In panchina il tecnico Campilongo ha portato Pardo, portiere, poi D'Angelo, Cascone, Pietro Cascone, che è il nuovo volto rosso-blu, poi Fonzino, Cimino, Bottiglione, Russo, Gori e Vincenzo Esposito. Il Potenza scenderà in campo con questa formazione: numero 1 Napoli, numero 2 Stefano Riccio, ex rosso-blu, numero 3 Blandi, numero 4 Fabio Oretti, altro ex, numero 5 Pasqualino Esposito, numero 6 Liccardi, numero 7 Navas, numero 8 Giacinti, numero 9 Simeri, numero 10 Miocchi, numero 11 De Stefano. La panchina del tecnico Salvatore Marra si comporrà dei seguenti calciatori: il portiere Di Costanzo, poi Lolaico, Campanella, Vitale, Bitancur, Tommasiello, Neves, Marco Esposito e Lorenzo 5. L'arbitro è il signor Riccardo Turchet di Pordenone, che sarà coadiuvato dagli assistenti Lorenzo Battista di Torre del Greco e Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. È la sfida numero 35 nella storia fra queste due squadre. La prima fu giocata addirittura nel lontanissimo 1936. Il Taranto, lo stadio Viviani, ha vinto 7 volte nella storia, l'ultima 9 anni fa, nel 2005-2006, e cioè nel campionato di serie C2 che il Taranto vinse con Papagni alla guida in panchina. Quella partita fu risolta da Andrea De Florio, che trasformò un calcio di rigore. Quella è stata l'ultima vittoria in termini cronologici del Taranto qui allo stadio Viviani. C'è un giocatore di grande esperienza in panchina con il Potenza, Neves Jeda, che ha giocato anche in Serie A con le maglie del Lecce e del Cagliari, che ha 36 anni e il tecnico Marra lo manda in panchina. Dunque il Taranto che gioca con la terza maglia, non con quella tradizionale, quella blu con i richiami sulle spalline. Ci sono circa 300 tifosi del Taranto intervenuti per l'occasione che vediamo nel settore ospiti di fronte alla nostra postazione in tribuna stampa. Dunque, per quel che riguarda l'atteggiamento tattico, il Taranto giocherà con il 4-3-3 davanti al portiere Pizzaleo. Ci saranno i due esterni bassi, a destra Ivan Lecce, a sinistra con il numero 3 Verdone, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Ibogio e Manganelli, Marsili e il mediano centrale con Chiavazzo e Voltasio, quest'ultimo classe 96, sugli esterni di centrocampo, nel centrocampo a 3, mentre il tridente sarà composto da Genchi centrale, Alvino a destra, Improta a sinistra. 3-5-2 dovrebbe essere l'atteggiamento tattico di mister Marra, con i tre difensori davanti al portiere Napoli, che saranno Riccio, Pasqualino Esposito e Riccardi, mentre a centrocampo gli esterni, due ragazzi del 97, vale a dire il numero 7 Navas e il numero 3 Blandi. Il triangolo di centrocampo vedrà Fabio Oretti, vertice centrale, vertice alto centrale, Miocchi con il numero 10 a destra, Giacinti con il numero 8 a sinistra, mentre Simeri e De Stefano, rispettivamente maglie 9 e 11, saranno le due punte a disposizione dell'allenatore Marra. Ricordiamo che Giacinti ha vinto 4 anni fa il campionato di Serie D con la maglia della Salernitana, in quella circostanza era compagno di squadra di Francesco Montervino, attualmente
direttore sportivo del Taranto. Vediamo che la formazione ionica va a disporsi nella metà campo alla destra della nostra postazione qui in tribuna stampa, in maglia blu, pantaloncini, calzettoni blu con richiami rossi, mentre il Potenza in maglia bianca con pantaloncini rossi, calzettoni bianchi. 16 punti in classifica, un Potenza letteralmente rinato dopo l'arrivo di Marra, allenatore che ha sostituito Agovino, che ha iniziato la stagione, prima parte davvero disastrosa per la squadra potentina, mentre vengono intonate le note della Marsigliese anche qui allo stadio Viviani di Potenza per celebrare e ricordare le vittime di Parigi della scorsa settimana. Applausi da parte del pubblico convenuto quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza. Tutto è pronto, sarà la formazione lucana a battere il calcio d'avvio. Potenza che, come dicevamo, da quando è arrivato Marra in 8 partite ha vinto 4 volte, 3 pari e una sola sconfitta, quella rimediata a San Severo per 0-2. Ma c'è da dire che il Potenza in queste 8 partite con Marra alla guida ha giocato 5 volte fuori casa e 3 in casa. E ha fermato, mentre la partita è iniziata in questo istante con il Potenza che ha battuto il calcio d'avvio. Pallone che è terminato direttamente in affaro laterale. Due ex, anche freschi, e cioè Stefano Riccio che ha la maglia numero 2 e Fabio Retti che ha la casacca numero 4. Taranto in possesso del pallone adesso con Marsili. C'è il tentativo di lancio per Improta, intercetta Navas e rinvia. Ibojo di testa, poi cerca di staccare il numero 10 rossoblu Chiavazzo, pallone che è terminato fuori, si alza la bandierina dell'assistenza dell'assistente del signor Turchet di Pordenone che comanda questa rimessa con le mani in favore del Taranto. Se ne incarica Verdone che ha scambiato con Improta, cerca di andarsene lungo la riga laterale, allontana la difesa del Potenza, pallone che è terminato ancora fuori sul tentativo di Simeri, centravanti ex Viterbese ed ex Akragas. Rimessa con le mani in favore del Taranto che batte Verdone, ancora per Improta che cerca di proteggere il possesso di palla, poi commette fallo su Oretti e calcio di punizione in favore del Potenza che dovrà essere battuto adesso dal numero 2 Stefano Riccio. Andiamo a vedere la numerazione, il Taranto gioca con il numero 1 Pizzaleo, numero 2 Lecce, numero 3 Verdone, numero 4 Voltasio, numero 5 Manganelli, numero 6 Bojo, numero 7 Alvino, numero 8 Marsili, numero 9 Genchi, numero 10 Chiavazzo. Attenzione, adesso Pizzaleo esce, blocca, ma c'era la bandierina alzata dell'assistente di destra Lorenzo Battista di Torre del Greco, l'altro guardalinee Francesco D'Apice di Castellammare di Stabia. Calcio di punizione che batte adesso il portiere del Taranto Pierluca Pizzaleo, classe 97, sta per effettuare questo rinvio l'estremo difensore rossoblu sul calcio piazzato, pallone collocato al limite dei 16 metri. Nel Potenza è assente lo juniores Di Lucchio per infortunio, nel Taranto lo ricordiamo Guardiglio che è stato squalificato dopo l'espulsione domenica scorsa in occasione della gara col Gallipoli, mentre gli infortunati sono Pambianchi e Ammirati che non ci sono. Se ne va Genchi sulla destra, due uomini su di lui, difende bene il possesso del pallone il centravanti, poi scambia con Voltasio che ha cambiato gioco per Improta o Chiavazzo, intercetta però Navas che poi riesce a dare il pallone in profondità, viene attaccato irregolarmente da Verdone che si becca il primo cartellino giallo della partita per questo intervento con i tacchetti sulla coscia dell'avversario. Quindi dopo 2 minuti di gioco, primo cartellino giallo della partita combinato da direttore di gara ai danni di Verdone che è arrivato in ritardo sull'avversario e pertanto cartellino giallo ammonito Verdone che Campilongo ha avuto con sé per un breve periodo nel Rimini. Calcio di punizione nel frattempo fischiato dal direttore di gara, è facilmente intuibile guardando anche come vengono sventolate le magliette l'intensità del vento che comunque soffia in maniera trasversale. Mi pare che comunque ci sia nel corso di questo primo tempo un leggero favore di vento a favore del Taranto perché il vento soffia in maniera intensa, impetuosa, in maniera orizzontale sul terreno di gioco. Rimessa con le mani in favore del Taranto, se ne carica Verdone che è stato ammonito poco fa. Siamo nei pressi dell'area di rigore del Taranto con la rimessa con le mani per Improta, troppo lungo, cerca di intervenire Genchi, allontana la minaccia Riccio, pallone che è terminato in fallo laterale, il capitano della formazione di casa è Fabio Oretti, il vice capitano è proprio Stefano Riccio, cioè i due ex. Rimessa con le mani in favore del Taranto, anzi no, si tratta di punizione per i rosso-blu che stanno guadagnando metri nel frattempo. Siamo giunti al terzo minuto e 20 secondi nel corso della prima frazione di gioco, 0-0, tredicesima giornata fra Potenza e Taranto, si gioca al Viviani. Max Marsili
va a battere questo calcio di punizione con la difesa del Potenza che vedete si schiera in linea a 5 metri al di fuori della propria area di rigore, tutto il Potenza dietro, detenzione di De Stefano, attenzione al liscio da parte della difesa, riesce comunque ad allontanare la retroguardia, insegue il pallone Voltasio, lo raggiunge, lo rimette nel mucchio dove però non c'è nessuno, blocca Napoli senza difficoltà, Andrea Napoli, classe 94, adesso ha il compito di far salire i suoi, appoggia sulla destra per Riccio, avanza il giocatore del Potenza, poi ha scambiato per linee centrali.

con Pasqualino Esposito, che all'anagrafe si chiama proprio così, Pasqualino. Lo chiamiamo anche per nome perché nel Potenza c'è un altro Esposito, Marco, che però è in panchina con la casacca numero 19. Il lancio in profondità, il pallone che giunge a De Stefano, poi l'intervento buono di Bojo che recupera un buon pallone, lo scambia con Verdone che rilancia prontamente, il colpo di testa di Oretti che ha anticipato Genchi, Navas sul pallone, fermato dalla difesa rossoblu che va al rinvio, cerca di intercettare Alvino, ma c'è stato l'intervento da parte del numero 6 Liccardi che ha sparato via la sfera mandandola direttamente in fallo di fondo. Quinto minuto di gioco al Viviani, 0-0 fra Potenza e Taranto, rimessa da fondo campo in favore della formazione lucana, due squadre che nel recente passato si sono spesso affrontate anche nel campionato di Lega Pro in serie C1. Pizzaleo non vuole rilanciare lungo e pertanto chiama in causa Verdone che cerca di servire Genchi, il passaggio è corto, a centrocampo rimedia il Taranto con questo rinvio di Bojo, poi Genchi di testa, in prota, di spalle alla porta, prova a difendere il possesso della sfera, guadagna un calcio di punizione, è stato stretto in sandwich da Giacinti, anzi da Miocchi, ex Spezia, prelevato un mese fa dalla formazione lucana. Potenza che oggi gioca con il lutto al braccio per la scomparsa del fratello del co-presidente lucano Umberto Vangone. Calcio di punizione in favore del Taranto, tre quarti campo, zona d'attacco per la formazione ionica, batte Marsili al sesto minuto in corso, 0-0 risultato, il numero 8 della formazione rossoblu osserva il piazzamento, poi fa partire questo traversone, pallone che risulta alla fine troppo lungo per tutti e termina direttamente in fallo di fondo, si riprenderà a giocare con questo calcio di rinvio. Dunque 3-5-2 il Potenza, Oretti che fa il vertice basso o alto a seconda delle circostanze della gara, gli altri due centrocampisti sono Miocchi che gioca alla sua destra col 10 e Giacinti che gioca dall'altra parte con l'8, mentre sugli esterni alti ci sono Blandi, 97 a sinistra, numero 3, e Navas, numero 7, anch'egli di 18 anni, a destra con la casacca numero 7. Adesso c'è un controllo da parte di Verdone che ha scambiato con Improta che gli restituisce la sfera, ancora Verdone sbaglia a calibrare il rinvio e pertanto Oretti rilancia in profondità, poi Bojo, Verdone si attarda nel rinvio, perde il possesso palla, poi Simeri viene provvidenzialmente anticipato da Manganelli per un possesso palla errato da parte di Verdone che ha perso il possesso della sfera, se n'è andato in contropiede il Potenza che è stato poi fermato letteralmente da Manganelli che è andato a chiudere benissimo su Simeri che ha sbagliato il controllo del pallone e se l'è trascinato direttamente in fallo di fondo. Dunque settimo minuto di gioco, sempre 0-0 il risultato con il calcio di rinvio in favore della formazione rosso-blu di Taranto, dobbiamo specificare perché come sapete anche il Potenza e rosso-blu, batte Pizzaleo, palla sulla destra per Lecce che prova a guadagnare metri, fa un buon lavoro il terzino del Taranto, poi cerca Alvino fermato da due uomini in fallo laterale, raddoppio di marcatura e il motivo tattico da parte della formazione lucana in fase di non possesso, rinvia Liccardi, il colpo di testa poi è stato di Marsili, intercettano ancora i difensori lucani, rilancio nella metà campo del Taranto dove però ci sono soltanto calciatori in maglia blu. Verdone adesso in prota che salta bene un avversario, poi prova ad andarsene in slalom, cerca, non trova Chiavazzo che viene fermato da Riccio direttamente in fallo laterale. Nel frattempo siamo giunti all'ottavo minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0 con il Taranto che ha battuto questo fallo laterale. In prota prova ad andarsene fra due, si allunga il pallone, spazza via la retroguardia a lucana con Riccio, colpo di testa di Lecce, poi Ibojo perfeziona o cerca di farlo Marsiglia, centrocampo mette ordine Voltasio che invita sulla sinistra lo scatto Verdone, superata la riga mediana, lancio in profondità per Genchi, è impreciso, tocca il pallone il numero 9 del Taranto, lo lascia terminare in out Navas, pertanto rimessa con le mani che spetta al Potenza e se ne incarica Riccio, il quale attende con calma che i suoi compagni di squadra si spostino in avanti per effettuare questo fallo laterale. Colpo di tacco da parte di Navas, Ibojo recupera, il rilancio è per Genchi che stoppa di petto, serve Chiavazzo, fermato da Oretti, recupero Marsili, poi Verdone, Genchi di testa per Chiavazzo, va a chiudere Navas sul tentativo di avanzata del numero 10 del Taranto, rimessa con le mani, spetta la formazione ionica, se ne incarica Verdone, lo scambio con Chiavazzo che cerca la bandierina, probabilmente per andare a guadagnare un calcio d'angolo o qualcosa da quelle parti, niente, perde il possesso del pallone,
e poi sul rinvio di Navas è lui a

Toccare per ultimo sul pallone che è schizzato direttamente in fallo di fondo. Siamo entrati nel decimo minuto di gioco nel corso del primo tempo. Vi ricordo che nel Taranto è già stato ammonito Verdone, per lui subito il giallo per un fallo su Navas dopo due minuti di gara. 0-0 risultato con Napoli.

Amato da Riccio che rimette il pallone caparbiamente in fallo laterale, buono lo spunto di Umberto in prota, 300 Tarantini in curva, Verdone una finta, vuole lo spazio per il cross, ne viene fuori un corner ed è il primo tiro dalla bandierina della partita ed è di marca ionica, viene battuto alla destra del portiere Napoli, ci va Marsili che è lo specialista sulle palle inattive, mentre siamo al decimo minuto da poco superato nel corso del primo tempo, con tutto il Taranto che si riversa in avanti per la battuta di questo corner che, come ricordiamo, è il primo della partita, cercherà anche di sfruttare il vento in questo frangente il numero 8 della formazione del Taranto, vediamo che alza lo sguardo, poi parte col destro, pallone sul primo palo, ancora un corner, è stato Oretti di testa a mettere in calcio d'angolo sul primo palo, battuto teso a mezza altezza dal numero 8 della formazione ionica che va nuovamente sulla stessa bandierina, dunque secondo tiro consecutivo dalla lunetta per la formazione ionica quando siamo al decimo minuto, 35 secondi, Taranto che sta attaccando in questo frangente della gara, vediamo che c'è movimento all'interno dell'area di rigore, se ne vede il signor Turchet di Pordenone che invita la calma i calciatori dell'una e dell'altra squadra, abbiamo visto qualche colpo basso in più tra Liccardi e Verdone che sono proprio all'interno, nel cuore dell'area di rigore del Potenza, che questo frangente si difende quasi con tutti i suoi effettivi. Parte il traversone, attenzione, il pallone che stava per insaccarsi e il colpo di testa di Pasqualino Esposito mette ancora in calcio d'angolo il pallone spinto dal vento, carico d'effetto, calciato come sa fare Marsili, si stava per insaccare, attenzione, terzo calcio d'angolo consecutivo, il Taranto ottiene il Potenza nella propria area, parte il traversone, questa volta sul secondo palo, il colpo di testa, il tiro, la parata da parte di Napoli all'undicesimo minuto, è stato il Taranto pericoloso con un colpo di testa che, se non abbiamo visto male, è stato di Ibojo sul terzo calcio d'angolo consecutivo da parte della formazione ionica. Napoli si è difeso in due tempi, adesso la sfera è terminata in fallo di fondo. Dobbiamo rivedere con calma questa azione per capire se la testata è stata di Ibojo o di qualcun altro. Fatto sta che Napoli si è difeso in due tempi. Il tiro ravvicinato, anche spinto dal vento, ha creato apprensione per l'estremo difensore della formazione lucana. Siamo adesso al dodicesimo minuto nel corso del primo tempo. Pallone a centrocampo dove c'è Lecce. Il lancio in profondità, cercava Alvino, trova Liccardi che svetta e mette direttamente in faro laterale con un intervento in anticipo sul numero 7 del Taranto. Dunque Alvino a destra, in prota a sinistra, come avevamo detto in apertura di cronaca. Genchi invece è la punta centrale della squadra di Sasà Campilongo, lancio in profondità per Genchi che prova a liberarsi dalla marcatura strettissima degli avversari che poi gli allontanano la sfera, recuperata da Marsili che l'appoggia sulla sinistra dove c'è Verdone, fa movimento Chiavazzo, Verdone preferisce ripartire da Marsili che cerca e trova Alvino, attenzione alla conclusione di Alvino, è raso terra ma non forte per Napoli, non ci sono grosse difficoltà nel bloccare questo pallone sul palo alla sua sinistra. Con le mani poi ha dato verso Riccio, sempre 0-0 il risultato, sono andati via 13 minuti nel corso di questo primo tempo, da notare i tre corner consecutivi del Taranto, l'ammonizione di Verdone, la parata in due tempi di Napoli che è l'unica degna di nota nel corso di questa partita, è stata l'unica azione pericolosa davvero creata dal Taranto e comunque in assoluto nella partita in questo avvio di gara. Gestisce il possesso palla a centrocampo la formazione lucana, si fanno sentire i tifosi rossoblù, lancio in profondità, pallone che viene bloccato da Pizzaleo che poi con le mani ha subito dato per Verdone, si gioca molto sulla fascia di Verdone che avanza palla al piede guadagnando metri preziosi, il rilancio in profondità, la sponda di Genchi per improta, attenzione che prova a rubare palla a Navas che effettua un retropassaggio, generoso improta va a far pressing, costringe al rinvio affannoso il portiere, poi a centrocampo recupera il pallone Ibojo, bravissimo e tempestivo nella scelta del tempo. Marsili, ancora Ibojo, buono il lavoro per Chiavazzo, c'è Verdone, gioca bene il Taranto adesso, viene avanti il numero 3, ha scambiato con Alvino, anzi con Genchi scusate, che ha provato la soluzione di prima intenzione per Improta, però viene richiamato in questa circostanza dal tecnico Campilongo che probabilmente desiderava un'altra giocata, un altro tipo di giocata. Quindicesimo minuto nel frattempo sul cronometro.
quindicesimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, risultato di 0-0 con il

Valenza in possesso del pallone, palla per Navas, anzi per Blandi, scusate, sulla sinistra, la sovrapposizione di Liccardi che fa partire un traversone per De Stefano, sul quale c'è il tentativo andato a segno, a successo, del difensore del Taranto Manganelli, che ha protetto il suo portiere lasciando terminare sull'ultimo tocco del giocatore lucano il pallone direttamente in fallo di fondo che Pizzaleo dovrà effettuare adesso. Ci sono ancora delle polemiche in campo tra Marsili e De Stefano, mentre vediamo che c'è Pizzaleo che è pronto ad effettuare il calcio di rinvio quando abbiamo superato anche il primo quarto d'ora di gioco nel corso di questo primo tempo. 0-0. Ecco Pizzaleo, il rinvio di sinistro, pallone che spiove a centrocampo dove Oretti sfiora di testa, poi Esposito. A centrocampo il Taranto cerca di far suo il pallone, ma c'è anche un fallo che è ravvisato dal direttore di gara, pertanto calcio di punizione in favore della squadra di casa che sta per battere Oretti. Tocca corto dietro per Esposito, da questi a Riccio che avanza palla al piede, ha superato ora la riga mediana all'ex Taranto, dà verso il centro ancora per l'altro ex Oretti che si lascia aggredire da Alvino che è bravo a far pressing e a guadagnare il possesso palla con questa rimessa laterale. Taranto intraprendente, buono l'approccio alla partita della formazione ionica. Marsili, scambio con Lecce, da questi ad Alvino che chiede a Voltasio di rilanciare in profondità. Liccardi allontana, recupera Lecce, poi il centrocampo del Taranto fa un buonissimo controllo di palla con Voltasio che scambia con Verdone, c'è la possibilità di affondare i colpi sulla sinistra, una serie di finte su Navas da parte di Verdone che poi però, anzi si trattava del numero 10, Miocchi, che ha tallonato Verdone tanto da costringerlo all'errore sul tentativo di dribbling e pertanto il pallone che si è perso oltre la riga di fondo al 16° minuto. Sempre 0-0, ma stiamo vedendo una squadra intraprendente, mi riferisco a quella del Taranto, con un Potenza che sta per il momento contenendo le azioni della formazione ionica. Colpo di testa di Marsili, poi a rimorchio Chiavazzo che controlla e smista dietro per Manganelli. Il difensore centrale classe 93 ha dato a Lecce. Il rilancio di quest'ultimo voleva Genchi. Buono il recupero di Marsili, poi Voltasio si lascia soffiare il pallone dal recupero di Blandi. Riccio adesso sul pallone, avanza palla al piede, siamo a centrocampo con il Potenza in possesso della sfera, ma il passaggio di Riccio è a metà strada tra De Stefano e Navas, pertanto si perde in fallo laterale, già battuto dal Taranto. Verdone va al dribbling, subisce fallo segnalato dall'assistente di destra, pertanto il direttore di gara fischia il calcio di punizione in favore dei rossoblù, oggi in maglia completamente blu, è la terza maglia della formazione ionica, griffata Ioma, che è lo sponsor tecnico della società rossoblù del Taranto Football Club. Nicolas Ibojo va a battere questo calcio di punizione.

con le mani che spetta al Potenza, 18 minuti esatti nel frattempo nel corso del primo tempo, 0-0, mi occhi sul pallone, poi vediamo il controllo del giocatore del Potenza, Oretti, inseguito da Chiavazzo, si libera della sfera dandola a Liccardi, il difensore Mancino rilancia in profondità, un pallone ancora per Navas che si destreggia bene, poi di esterno serve verso il centro Oretti che cerca qualcuno da servire, trova Blandi sulla sinistra, va sul fondo, fa partire un traversone, l'intervento è di Manganelli che mette il pallone in corner su questo tentativo di affondo da parte dei lucani, primo calcio d'angolo della partita in favore del Potenza, 3-1 il conto dei corner, 0-0 risultato, un ammonito lo ricordiamo, in apertura soltanto 2 minuti di gioco per Verdone, primo giallo della partita combinato per un intervento irregolare in gamba tesa ai danni di Navas. Attenzione a questa azione del Potenza, la difesa del Taranto poi cerca di allontanare la palla che staziona ancora al limite dell'area di rigore rosso-blu, allontana i Bojo, poi Alvino lancia per Gé, per Improta che ha soltanto un avversario, Improta, Genchi, attenzione ad Alvino che entra in area di, anzi Genchi che entra in area di rigore, vuole il traversone, fa partire il cross, Improta non ci arriva proprio per un istante, grande contropiede da parte del Taranto al 19° minuto di gioco, il Taranto è andato vicino al gol con un contropiede davvero fulminio, Navas dall'altra parte, la partita è gradevole, pallone per Oretti che cerca di far filtrare per Navas, pallone troppo lungo.

0: terminato in fallo di fondo e pertanto si riprenderà a giocare con questo rinvio da fondo campo in favore del Potenza. Quindi al 19° minuto c'è stato questo contropiede da parte della formazione ionica, che ha visto protagonisti in Prota e Genchi, il cui traversone è stato sfiorato da Improta, che nella circostanza era ben marcato. Attenzione a Chiavazzo, che viene attaccato in maniera ruvida da un avversario, resiste alla carica, da per Manganelli, da questi a Verdone, buono il lavoro dei rossoblu, avanza Verdone che cerca qualcuno da servire, il rimpallo lo favorisce, dietro per Chiavazzo, siamo a centrocampo, Marsili si propone, prova una soluzione, poi preferisce ripartire ancora da Angelo Chiavazzo, dietro, giro palla per Ibojo, però c'è il break di Liccardi, recupera subito Manganelli, poi Voltasio, Genchi mette il pallone per terra, c'è un uomo del Potenza per terra, vediamo che c'è un intervento anche irregolare ai danni di Genchi, c'è quest'uomo del Potenza per terra che, se non vado errato, è Blandi, va il direttore di gara a sincerarsi delle sue condizioni e comunque siamo al 21° minuto, sempre 0-0 il punteggio. Io vorrei chiamare in causa per un commento a questi primi 20 minuti di gioco Pino Marceddu, che è il giornalista storico di Potenza da 30 anni al seguito di Lucani.
1: Sì, Gianni, buon pomeriggio a tutti i telespettatori di Studio 100. Una partita comunque bella da vedere, tattica prudente direi anche da parte di tutte e due le formazioni, è una tattica attendistica da parte del Potenza che gioca un po' dietro la palla, però fino a questo momento mi sembra il Taranto che ha avuto qualche occasione in più. E il Taranto continua adesso ancora a incutere timore al Potenza, che sembra davvero un po' timoroso in questo avvio di gara.
0: Nel frattempo siamo al 22° minuto in corso, pallone che è terminato fuori, c'è stato probabilmente anche un fallo sul numero 3 della squadra di casa Blandi, compiuto probabilmente da Voltasio e pertanto calcio di punizione segnalato dal direttore di gara in favore del Potenza, battuto con un giro palla verso il difensore centrale che è Esposito. Va incontro al pallone Oretti, che restituisce la sfera a Pasqualino Esposito, maglia numero 5, cambio gioco a cercare e trovare, devo dire, Blandi, il colpo di testa di Lecce, perentorio, bravo, tempestivo il giovane juniores del 97 del Taranto, che mette il pallone in fallo laterale, battuto ora dal Potenza in zona d'attacco, vediamo De Stefano che si destreggia bene, spazza via la retroguardia ionica, un pallone che è terminato in fallo laterale, quindi rimessa con le mani in zona d'attacco sul versante di sinistra del Potenza, con Blandi che cerca qualcuno da servire, fa movimento Oretti, viene dato il pallone a Simeri, ancora Blandi, il traversone intercetta Marsili, la sfera si impenna, esce Pizzaleo, blocca per evitare il calcio d'angolo, però c'è la bandierina alzata dell'assistente che probabilmente ha visto un fuorigioco e pertanto comanda, anzi no scusate, è calcio d'angolo, quindi c'è stato l'intervento di Pizzaleo quando il pallone era già uscito dal terreno di gioco, quindi secondo tiro dalla bandierina in favore del Potenza, gara piacevole, calcio d'angolo alla destra di Pizzaleo. Siamo al 23° minuto nel corso di questo primo tempo, parte il traversone, colpo di testa che è stato di Lecce ad allontanare, poi in prota prova a ripartire, viene fermato da Liccardi direttamente in fallo laterale, allora 3 corner per il Taranto, 2 per il Potenza, 1 ammonito Verdone, fino a questo momento quello che è successo, 2 circostanze degne di nota nel corso di questi primi 23 minuti, entrambe targate Taranto. C'è adesso un pallone che è terminato in una zona del campo dove non può essere recuperato, vediamo che adesso Lecce ha il pallone tra le mani e pertanto c'è la rimessa laterale per il rossoblu, battuta sulla tre quarti campo ionica. Taranto che attacca da destra verso sinistra rispetto alla vostra visione, pallone che viene allontanato adesso da Voltasio, centrocampo, il colpo di testa di Riccio, prova a tenerla per terra Simeri, inseguito da Lecce che prova a contenere l'attaccante avversario, il pallone che è rimasto in campo, poi c'è l'intervento del difensore rossoblu che mette fuori, battuto il fallo laterale, pallone per De Stefano, attenzione a Simeri che ha il pallone sul sinistro, allontana Ibojo, palla per Alvino, anzi Genchi, spazza via Liccardi proprio dalle parti di Pizzaleo che può intervenire bloccando questo pallone nella sua area di rigore. Verdone adesso si riparte da lì, dal versante mancino della corsia di sinistra del Taranto. Verdone scambia con Marsili che lancia in profondità per Chiavazzo, esce Napoli ma è fuori area, pertanto non può intervenire con le mani, lo fa con i piedi, bravo Chiavazzo nel frangente a seguire l'azione fino alla fine della stessa, battuto il fallo laterale, Verdone e Chiavazzo se lo scambiano, colpo di tacco da parte di Verdone, poi Bojo come al solito bravissimo a intervenire sull'avversario.

Marsili, Verdone, Chiavazzo, tallonato da due avversari, resiste ad una carica, finisce giù, non c'è fallo. Il rilancio della difesa del Potenza, Manganelli scivola, se ne va Simeri, Lecce, grande diagonale da parte del giovane juniores del Taranto che è andato a coprire la scivolata da parte di Manganelli, che nel tentativo di seguire Simeri è scivolato sull'erba del Viviani, ha capito le difficoltà del suo compagno di squadra Ivan Lecce e ha chiuso bene in diagonale mettendo il pallone in fallo laterale. 25 minuti 0-0, partita aperta, pallone giocato adesso sul versante di destra da De Stefano che se ne va all'avversario, parte il cross di testa, allontana Lecce, provvidenziale, poi sul tiro di Blandi, la parata di Pizzaleo al 25esimo, ancora bravissimo Ivan Lecce, dunque al 25esimo il primo tiro in porta da parte di Blandi e c'è stata la parata da parte di Pierluca Pizzaleo che è riuscito a bloccare il pallone sul primo palo. 25esimo minuto, primo tiro in porta nello specchio da parte della formazione lucana, scagliato dal numero 3 che ha sfruttato un pallone allontanato di testa da Lecce sul traversone della destra di De Stefano che era riuscito a penetrare nell'area di rigore del Taranto attraverso la riga di fondo e Pizzaleo ha detto no. Adesso c'è un calcio di punizione in favore del Potenza, vediamo che l'arbitro fa ribattere perché bisognava probabilmente attendere il fischio del direttore di gara. 26 minuti sul cronometro, sempre 0-0 risultato. Oretti si porta in battuta, pallone collocato sulla tre quarti, il destro del numero 4, palla al limite, Simeri, colpo di testa, parata di Pizzaleo al 26esimo, dunque ancora il Potenza pericoloso con il colpo di testa da parte di Simeri. Nel frattempo vediamo che il gioco è fermo, ben piazzato Pizzaleo è riuscito a bloccare questo pallone, allontana i Bojo, la sfera a centrocampo dalle parti di Liccardi, poi c'è Navas, Simeri fermato dai Bojo, Genchi si propone, tiene il possesso palla, cerca di lanciare Improta che si avventura nelle maglie difensive, attenzione Improta se ne va tutto solo, sta per entrare in area di rigore, mette un pallone in mezzo per Alvino che poi però se la aggiusta con un braccio, se la aggiusta con un braccio e quindi viene segnalata dall'assistente questo fallo di mani di Alvino, peccato perché era tutto solo Alvino, si è visto arrivare il pallone addosso e quasi istintivamente ha controllato il pallone con un braccio e quindi l'arbitro ha fischiato giustamente il calcio di punizione su segnalazione dell'assistente. Comunque buono il contropiede di Improta che sta giocando una delle migliori partite da quando veste la maglia del Taranto, 28 minuti di gioco nel corso del primo tempo, dunque c'è stato il traversone di Improta dalla sinistra e il fallo di mano da parte di Alvino che era per la verità tutto solo. De Stefano troppo lungo, pallone che termina direttamente in fallo laterale, anzi in fallo di fondo alla sinistra della porta di Pizzaleo. 28 minuti sul cronometro, 0-0 risultato, Taranto che comunque dà segnali di crescita. Calcio di rinvio che sta per essere effettuato adesso dall'estremo difensore rosso-blu Pierluca Pizzaleo che con molta cura sistema il pallone per terra, prende una lunga rincorsa per effettuare il rinvio, dunque 25esimo il tiro di Blandi parato da Pizzaleo, 26esimo colpo di testa di Simeri parato ancora da Pizzaleo, 27esimo il contropiede di Improta sulla sinistra, palla in mezzo per Alvino che tutto solo ha un difettoso controllo, si aggiusta il pallone con un braccio, l'azione sfuma, in 3 minuti 3 circostanze da raccontare, Potenza in possesso del pallone, c'è Esposito per Liccardi che rilancia in profondità, pallone che filtra, attenzione il tiro e la parata da parte di Pizzaleo al 29esimo, quindi dobbiamo annotare questo tiro debole da parte di Simeri e ancora la parata da parte di Pizzaleo. Simeri o De Stefano, dobbiamo, anzi De Stefano dunque, non Simeri, l'altro attaccante De Stefano, e la parata ancora una volta di Pizzaleo che questa volta ha dovuto soltanto raccogliere il pallone perché la conclusione del numero 11 della formazione di casa è stata debole, rimessa con le mani, il Taranto nel frattempo dall'altra parte sta attaccando, lo scambio tra Chiavazzo e Verdone che fa partire un cross ribattuto, c'è anche un intervento di

di mano da parte di Navas, calcio di punizione in favore del Taranto, 30 minuti, o meglio siamo al trentesimo, 29:45 sul nostro cronometro, Potenza 0, Taranto 0, bella partita con ripetuti capovolgimenti di fronte. Il Taranto sta giocando una buona gara, calcio di punizione in favore dei rossoblù. Vediamo che si è portato in battuta Max Marsili, questa volta la vuole calciare col destro a giro verso il secondo palo, probabilmente due uomini in barriera, trentesimo superato da pochi secondi. Rimane soltanto De Stefano a galleggiare nella zona d'attacco della Potenza, tutto il Taranto in avanti ad eccezione di Lecce e Manganelli che sono nella zona nevralgica. Batte Marsili, due uomini in barriera, l'arbitro attende prima di fischiare, guarda attentamente in area di rigore, parte il tiro, cross con i pugni, il portiere allontana, attenzione all'arrivo di Chiavazzo che prova la conclusione, ribattuta poi in Prota che cerca fra due di passare, allontana la retroguardia. E dobbiamo notare anche questa parata su punizione da parte di Marsili. Il portiere Napoli ha avuto le sue difficoltà con i pugni, Napoli ha allontanato Tacquino, ricco di occasioni dall'una e dall'altra parte. Palla che è terminata fuori sul colpo di testa di Marsili in pressing sul numero 10 Miocchi, rimessa laterale di Riccio. Vediamo che l'arbitro fischia ancora una volta per fermare le ostilità, si ribatte questo fallo laterale in favore del Potenza, lo fa ancora Stefano Riccio che cerca e trova Oretti alle prese con Improta, Riccio riceve da Oretti, poi dietro per Esposito verso Liccardi, passaggio per linee orizzontali, siamo a centrocampo proprio sulla riga mediana, di sinistro Liccardi prova a trovare Navas che mette il pallone per terra, lo segue Verdone, il cross di sinistro è comoda, l'uscita in presa da parte del portiere Pizzaleo, pallone per Lecce che cerca di dare in profondità, recupera subito il pallone il Potenza, poi Lecce lo allontana di nuovo, Alvino lo fa suo, se ne va Voltasio, scambia con Genchi che ha provato la finta però non ha boccato Liccardi che pertanto ha recuperato palla per i suoi. 32esimo, centrocampo Retti manovra, orchestra il gioco del Potenza in maniera errata, recupera Chiavazzo questo pallone che ha già avviato il contropiede per Improta che prova a saltare ancora Oretti ma poi va a raddoppiare Riccio, gli sradica letteralmente il pallone dai piedi, Manganelli e Simeri sul pallone, poi il rinvio da parte di Pizzaleo. E pallone che è terminato poi fuori. C'è stato un intervento del direttore di gara che ha fermato il gioco per comandare un calcio di punizione in favore del... Intanto abbiamo degli ultras in tribuna stampa. Calcio di punizione in favore del Taranto. Il rilancio in profondità è stato da parte di Verdone, il colpo di testa di Oretti. Pallone per Marsili che lo controlla bene e poi lo dà sulla destra per Lecce, il quale smista per Alvino, c'è la sovrapposizione di Voltasio, tiene il possesso palla Alvino, poi la perde, la recupera Lecce, bravissimo, grande partita di Ivan Lecce, Alvino la perde ancora, la vuole recuperare Marsili, c'è un fallo però a centrocampo da parte di Marsili che rischia il cartellino giallo in questo frangente, infatti l'arbitro glielo mostra. Secondo ammonito, 33 minuti nel corso del primo tempo, due palle consecutivamente perse da Alvino hanno alla fine provocato una situazione di difficoltà per il centrocampo rossoblù, tant'è che Marsili è stato costretto a intervenire in tackle scivolato guadagnando purtroppo il cartellino giallo. 33 minuti 40 secondi nel corso del primo tempo, 0-0 risultato, gara sempre molto bella. Oretti sul pallone, prova a fare una finta su Genchi che lo segue, ancora Oretti, lascia l'incarico di proseguire a Liccardi, va a chiudere Voltasio, pallone sulla sinistra per Blandi che deve vedersela con Lecce, parte il cross in area di rigore, Simeri commette fallo su Manganelli e pertanto calcio di punizione in favore della formazione rossoblù ionica. 0-0 risultato a 11 minuti scarsi più eventuale recupero dal termine del primo tempo. Vi ricordo ci sono oltre 300 tifosi del Taranto intervenuti quest'oggi qui allo stadio Viviani di Potenza in una giornata particolarmente sentita dai tarantini e cioè proprio nel giorno di Santa Cecilia. Approfittiamo di questo momento per rivolgere in questa partita

trattandosi di una gara del Taranto, le condoglianze al collega Lorenzo Dalò, che proprio venerdì ha perso la sua adorata mamma. Dunque alla famiglia Dalò le condoglianze della redazione sportiva di Studio 100 TV. Lorenzo Dalò, giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno. Fallo di Lecce adesso su Blandi, vediamo che il direttore di gara lo guarda in cagnesco, nessun provvedimento, due cartellini gialli fino a questo momento, entrambi a giocatori del Taranto, a Verdone e a Marsili. Calcio di punizione all'altezza della tre quarti campo in favore del Potenza, che dovrà essere battuto dalla formazione lucana, che adesso si riversa interamente nella metà campo del Taranto. Tutti, anche i tre difensori centrali, sono a saltare al limite dei 16 metri del Taranto, che quindi si protegge anche con il tridente. Vanno a marcare in prota Gianchi Alvino, parte il cross, il colpo di testa è di Bogio che allontana la minaccia, salta in prota ma il pallone è colpito da Oretti, poi il cross, ancora i Bogio che allontana. C'è Blandi che cerca di recuperare questo pallone, lo fa bene, poi lo mette in mezzo per l'inserimento di Oretti che fa partire un traversone sul quale c'è l'intervento di Manganelli che allontana proprio davanti a Pizzaleo. Ancora il Potenza che attacca, si difende bene il Taranto e allontana. Genchi sul pallone, lo mette per terra, può andare in contropiede, palla per Improta alle prese con Esposito, che anzi Miocchi che ha messo il pallone direttamente in fallo laterale. 9 minuti al termine del primo tempo, bella partita. Voltasio riceve questo fallo laterale, prova a penetrare le maglie difensive delle Potenza, poi è gli stesso a toccare per ultimo il pallone e quindi rimessa con le mani per i lucani. Il rinvio affannoso da parte della difesa, Chiavazzo recupera palla, studia il da farsi, poi lascia l'incarico di proseguire l'azione a Verdone. Ancora Chiavazzo, buono il lavoro del numero 10, servito Marsili che viene affrontato da Oretti, lo salta, poi sulla destra Alvino riceve il pallone, si sovrappone Voltasio, Alvino non riesce a crossare, poi Marsili cambia bene gioco per Improta che mette per terra il pallone, cerca un dribbling, non lo trova, se ne va in contropiede il Potenza adesso con Miocchi che ha saltato Marsili. A campo aperto il numero 10 del Potenza, esce Manganelli, servito Giacinti che ha il pallone tra i piedi, la sovrapposizione di Blandi che fa partire un cross, pallone che viene allontanato con un pizzico di buona sorte, Pizzaleo se lo ritrova tra le mani e quindi lo blocca senza difficoltà e pertanto c'è adesso, però c'era gioco fermo, c'era fuori gioco, pertanto possiamo tranquillamente evitare di annotare anche questa circostanza perché il gioco era fermo sul flipper in cui si era trasformata l'area di rigore, il gioco era già fermo. Il calcio di punizione di Pizzaleo, pallone che spiove al centrocampo, svetta Genchi, non colpisce il pallone, allontana Esposito, Lecce lo recupera ma commette anche fallo. È stato Giacinti a subire l'irregolarità da parte di Ivan Lecce che sta giocando una gran partita. Pallone battuto da Oretti sulla destra per Navas che lo mette per terra, poi Bogio superlativo al rinvio che però è corto, se ne impossessa Navas, il traversone ribattuto da Verdone, pallone che è terminato ancora in fallo laterale, partita apertissima, 38 minuti di gioco sul cronometro, 7 al termine più eventuale recupero della prima frazione di gioco. Ibogio recupera il pallone, spazza via Verdone per Genchi che è isolato nella zona centrale, dietro per il rilancio di Marsili a centrocampo, però è bravo Giacinti a recuperare palla che è poi smessa sulla destra per Navas. La sovrapposizione è da parte di Miocchi, ancora Navas che cerca il traversone, pallone smistato, ancora in area di rigore e poi Pizzaleo blocca, si è lanciato in area di rigore De Stefano. Ha rischiato anche il cartellino giallo per simulazione l'attaccante del Potenza, che ha perso palla e quindi si è lasciato cadere in area di rigore. In questa circostanza il direttore di gara, il signor Turchet, lo ha letteralmente graziato. Il rinvio di Pizzaleo, centrocampo Retti di testa, poi De Stefano, ma Manganelli è pronto a intervenire, mette il pallone per terra e ragiona, verticalizza per inserimento di Alvino, Riccio chiude tempestivamente e anche in maniera provvidenziale, poi arriva Giacinti fermato da Manganelli, la palla sui piedi di Alvino, anzi di Genchi scusate, che non trova il dribbling, poi non riescono a disimpegnarsi, a destreggiarsi nel disimpegno i centrocampisti del Potenza che perdono palla che è terminata direttamente in fallo laterale. 39 minuti sul cronometro 0-0, batte Lecce questa rimessa laterale, cerca Genchi,
di testa, è andato Liccardi a mettere il pallone direttamente in faro laterale. Taranto che attacca adesso con questa rimessa con le mani, si sgancia dalle retrovie, Ivan Lecce per incaricarsi della

battuta, tutti in avanti, anche i centrocampisti ionici. Prova ad affondare i colpi il Taranto in questo frangente, servito Voltasio che alza il pallone in area di rigore, dove Napoli svetta in presa alta con le braccia protese, blocca questo pallone che poi affida al suo compagno di reparto Riccio. Il colpo di testa di Verdone che serve involontariamente De Stefano, che ha cercato il suo compagno di squadra Simeri, che nel frattempo aveva tagliato in area di rigore, ma la difesa del Taranto ha capito e ha fermato mettendo in fallo laterale. 40esimo minuto, sempre 0-0, batte la rimessa laterale della formazione potentina, poi Oretti dietro per Esposito che prova questo giro palla sbagliando tutto, palla direttamente in fallo laterale, il Taranto torna in possesso della sfera che batte Lecce. Vediamo che siamo qualche metro nella metà campo del Taranto, ma a centrocampo servito Manganelli che mette il pallone per terra. Dunque Manganelli e Bojo sono i due centrali difensivi, lo ricordiamo, una coppia di difensori inedita. Cascone, Pietro Cascone, che è stato acquistato in settimana dalla Lupa Roma, dove aveva giocato la prima parte della stagione, è in panchina. In panchina anche D'Angelo, non c'è Panbianchi, infortunato. Ricordiamo le assenze anche di Guardiglio, squalificato, e Ammirati, anch'egli non al meglio della condizione. A centrocampo recupera Manganelli che poi decide di rilanciare lungo in profondità cercando Improta, che svetta di testa, salta anche Riccio, si trattava di Navas che ha messo il pallone in faro laterale, va a battere Verdone, 41 minuti sul cronometro. Improta e Verdone si scambiano il pallone, il cross non è dei migliori, spazza via la retroguardia, bravo Ibojo a recuperare, che poi rilancia in maniera millimetrica per Chiavazzo sulla sinistra, il cross di Chiavazzo, scivolano un po' tutti, allontana la difesa del Potenza che poi non riesce ad organizzarsi per questa ripartenza, lascia terminare il pallone direttamente in fallo laterale Nicolas Ibojo, va Verdone a battere la rimessa laterale, 41-36 da Verdone a Ibojo, palla a terra, eccolo Ibojo che rilancia in profondità, prova a far suo il pallone sul rinvio corto della difesa Chiavazzo senza successo, Ibojo in anticipo su Simeri, su De Stefano, mette il pallone in faro laterale, che batte Miocchi, De Stefano, dietro per Navas, il numero 7 ancora all'indietro verso Riccio, giro palla su Liccardi, avanza il terzino, il suo rilancio a cercare Simeri, il colpo di testa ad allontanare è stato di Verdone, recupera il Potenza con Navas, da questi a Simeri, anzi a Miocchi, buono il suo controllo, poi Moretti in area di rigore, c'è l'intervento provvidenziale di Manganelli su Giacinti al 42esimo, è stato davvero bravo Manganelli su Giacinti che si accingeva a effettuare il tiro a botta sicura, il pallone è terminato in calcio d'angolo già battuto senza successo da parte del Potenza che adesso con il portiere Napoli al di fuori della propria area di rigore, colpo di testa di Manganelli imperioso in splendida forma, Pietro Manganelli classe 93, Marsili vuole Improta, il pallone filtra ed esce in maniera tempestiva, ha letto bene l'azione il portiere Napoli e ha bloccato il pallone, Potenza in possesso della sfera, 2 minuti al termine del primo tempo, Oretti sul pallone, aveva perso l'orientamento l'ex rossoblu Marsili, per poco non ne ha approfittato, sarebbero stati dolori per la retroguardia del Potenza, sguarnita nel frattempo perché si organizzava in questa azione di attacco la formazione lucana. Voltasio recupera palla, però quando già è uscita si alza la bandierina del signor Dapice a comandare il fallo laterale in favore del Potenza, 43 minuti 40 secondi, siamo nel primo tempo, 0-0, partita molto vibrante, bella, ben giocata da entrambe le squadre senza tatticismi esasperati e volendo impegnarsi anche i calciatori dall'una e dall'altra squadra, stanno come si dice nel gergo sudando la maglia. Marsili, palla per Lecce che effettua una finta sull'avversario, poi viene trattenuto in maniera plateale il giovane del Taranto, calcio di punizione. Pallone che viene giocato adesso a centrocampo da Chiavazzo, che lo scambia con Verdone, glielo restituisce.
Pallone che adesso sulla destra per Lecce, poi Alvino lo mette in mezzo per Genchi che cerca di girarsi al limite dell'area di rigore ma senza successo. Adesso abbiamo un intervento del portiere Napoli che a pochi secondi dal termine del primo tempo rilancia in profondità, prova ad avanzare Blandi, lancio in verticale, ferma tutti, Manganelli, poi Verdone e l'arbitro manda tutti negli spogliatoi, dunque in perfetto orario senza recuperare nulla.

E là, conosce la strada che porta a Copley? Sono rimasto isolato dal mio reggimento a Oxford. Aspetta, ha un po' d'acqua da bere. Ho molta sete.

0: Non vada via. Vorrei parlarle. Mi ha detto ancora arrivederci. In effetti non mi ha neanche detto salve, soldato. Non è un atto di tradimento parlare con me. Sono un soldato stanco e disilluso. E lei è la prima visione piacevole che ho da 7 mesi a questa parte. Sì, può anche ridere. Aspetti, non mi ha ancora detto il suo nome.
1: Il mio nome è Len. Venga, voglio farle vedere qualcosa.

Riposati e sta calmo, giovanotto, mi ringrazierai dopo. E ora, bevi questo, è per la tua salute. Dio sa che un aiuto è una cosa molto rara in questa foresta, prendilo ogni qualvolta ti viene offerto.

0: Quell'uccello mi ha attaccato.
1: Penso che ti sbagli. È piuttosto inoffensiva. Ecco. Stendi un braccio. È solo apparentemente pericolosa. In realtà è molto affettuosa, il che è piuttosto raro per un uccello.
0: Portatela via.
1: Oh, peccato, giovanotto. A questa ragazzina piace essere coccolata. Questo è Gustav. Ti ha portato lui qui e ha dato da mangiare al tuo cavallo.
0: Dov'è Elena?
1: E questa è Elena.
0: No, non l'uccello, la ragazza. Dov'è la ragazza?
1: Non c'è nessuna ragazza.
0: Certo che c'è una ragazza. Io l'ho vista, mi ha parlato.
1: Forse eri stanco per il tuo lungo viaggio e hai avuto una piacevole allucinazione. Gustav, hai mai visto una ragazza qui da noi? Gustav a volte immagina certe cose. Se potesse parlare, penso che scopriremmo che la sua mente è distorta. Ma questa è la volontà di Dio. Provvede e può togliere. Il solo segno di bellezza che troverai in questa foresta è lei.

quindi lei è reale. Cominciavo a pensare che... Chi è lei?

0: passaggi mobili. La ragazza ha cercato di uccidermi.
1: Lei non sa quello che fa. La sua volontà non è la sua.
0: Vuoi dire che è pazza?
1: È posseduta. Ha bisogno del tuo aiuto.
0: Aiuto? E come posso aiutarla?
1: Il castello del barone von Lepp. La troverai là. Non posso dirti di più. Esiste un grande pericolo. Trova Eric. Eric sa tutto.

0: Un consiglio, se parti nella nottata il viaggio sarà più sicuro. Se parti ora, puoi unirti al tuo reggimento al sorgere del sole.
1: Dov'è Gustav?
0: Perché cosa vuoi da lui?
1: Voglio che mi faccia vedere dov'è il castello del barone von Leck.
0: Nessuno vive in quel castello da anni. E poi Gustav è andato via per qualche giorno.
1: Potresti indicarmela tu la strada per il castello.
0: Perché sei così interessato al barone?
1: Non ho mai detto di esserlo. Ma la ragazza che ho seguito ieri sera e con cui ho parlato, credo viva là.
0: Te l'ho detto. Non c'è nessuna ragazza.
1: Questo è assurdo. La riconosci, vero?
0: No.
1: Troverò il castello da solo.
0: No, aspetta. Non andare al castello. Ti ho detto la verità. Non c'è nessuna ragazza. Ascoltami prima che qualcun altro ti dica cose che sono al di là della tua comprensione. Parti finché sei in tempo.
1: Voglio trovarla. Devo trovarla.
0: Per favore, non dire al barone che sono qui.

E là? C'è nessuno? Salve, sono io, Andrea.

0: nome del governo di Francia, io vi ordino di aprire questa porta.
1: Mi perdoni, giovane signore, ero intento nelle mie preghiere, non l'avevo sentita.
2: Mi scusi, signore, ma ho fatto tanto di quel rumore da svegliare anche i morti.
1: Il governo di Francia. Ho visto molte uniformi con il passare dei governi, giovane soldato. E che cosa vuole da me un militare di Francia?
2: Solo rifugio, come prima cosa. Mi permetta di presentarmi. Tenente André Duvalier, 5ª Cavalleria.
1: Io sono il barone Victor Fonlet. Le consiglierei di cercare miglior rifugio alla locanda del villaggio.
2: Grazie, barone, ma sono stufo di locande e di villaggi. Sicuramente non vorrà contrariare un ufficiale francese.
1: Si accomodi. Quelli che vede, tenente, sono i resti di una nobilissima casa. Reliquie. Fantasmi della gloria passata.
2: Un passato nobile è qualcosa di cui essere orgogliosi, barone. Ho paura che tutto questo l'abbiamo dimenticato in Francia.
1: Ah, sì. Il suo nome, Duvalier. Mi parli di lei.
2: Mio padre era il conte Duvalier. Beh, lo è stato fino a che una mattina hanno fatto cadere la sua testa in un cesso a Piazza della Concordia.
1: Mi perdoni per aver ridestato dei ricordi dolorosi.
2: Sarà infreddolito e stanco.
1: Un cognac?
2: Volentieri, barone, grazie.
1: Si sente. Stefan?
3: Sì, barone?
1: Cognac per il nostro ospite.
3: Sì, barone.
2: Barone, mi chiedevo se potevo sapere chi era quella giovane donna che ho visto alla finestra prima che lei venisse ad aprire.
1: Giovane donna? Ho paura che si sbagli.
2: No, non mi sbaglio. L'ho vista. Occhi e capelli scuri. Circa 20 anni.
1: Beh, sono certo che lei crede di aver visto qualcuno.
2: Barone, sono in pieno possesso delle mie facoltà.
1: Per favore. Mi permette di mostrarle qualcosa? Non dovrebbe mai credere a tutte le cose che gli occhi le raccontano, giovanotto. È quella la ragazza che crede di aver visto?
2: Sì, certo.
1: Prima che dica qualcos'altro, esamini il ritratto da vicino e la firma. E soprattutto la data.
2: ...1786. Sono passati più di 20 anni. Incredibile. La stessa ragazza e non è cambiata per niente.
1: Eppure lei è morta da 20 anni.
2: Con tutto il rispetto, barone, per essere un fantasma è una giovane donna molto vivace.
1: Sta parlando della baronessa Fonlet, mia moglie.
2: Le chiedo perdono, barone, non volevo offenderla. In effetti non le assomiglia così tanto come pensavo. La ragazza alla finestra...
1: Tenente Duvalier, i soli occupanti di questo castello sono Stefan e me stesso. Lei è il primo visitatore dall'inizio del secolo.
2: Certo, barone.
1: Stefan mostrerà la sua stanza.